0: No. Qual è il partito che da sempre, insieme ad alcuni sindacati di polizia, uno per tutti, SAP, ha da sempre lottato per avere le body cam per la polizia? La Lega. La Lega. E oggi, quando verranno date a tutte le forze dell'ordine le body cam, io sarò molto contenta, perché sarà un risultato del nostro partito, che è un risultato che Matteo Salvini ha fortemente voluto. Ultima cosa. I poteri alle forze dell'ordine. Allora, è vero che ci sono le mere marce ovunque, anche nei medici, ma non è che allora non gli compriamo gli strumenti nuovi o non gli diamo l'ultimo macchinario per fare le radiografie, no? Perché per un medico cattivo ce ne sono centinaia, migliaia di medici buoni che io devo mettere nelle condizioni di lavorare nel miglior modo possibile. E allora vi chiedo, secondo voi un poliziotto che sa che se agisce poi viene indagato e quindi sospeso eccetera eccetera, è sereno nel lavorare? No! Allora per questa ragione abbiamo modificato una norma. Abbiamo semplicemente deciso che non ci fosse l'iscrizione automatica nel registro degli indagati, praticamente un'iscrizione a parte, diciamola così, banalizziamola così. Bene, la sinistra si è opposta, ha detto: volete lo scudo penale per la polizia, volete creare uno stato di polizia? No! Non vogliamo uno scudo penale, cioè non vuol dire che se domani mattina un poliziotto delinque non deve essere ovviamente indagato, non deve avere tutte le conseguenze del caso. Quello che diciamo noi è che il poliziotto deve essere libero di agire, deve essere sereno, perché altrimenti se noi non diamo il potere alle forze dell'ordine, vediamo le immagini così come le abbiamo viste. Ve le ricordate in quella manifestazione che c'era il carabiniere, mi pare che fosse, Celerino, per terra, e l'altro che lo raccoglieva, che sembrava che avessero quasi paura di affrontare quella gentaglia dei centri sociali, ok? Io non le voglio vedere le immagini della polizia che ha paura di intervenire, e non le voglio vedere, perché io voglio uno Stato in cui la polizia deve fare la polizia e quindi deve serenamente garantire la sicurezza di tutti quanti. E quindi se c'è qualcuno che scende in piazza, come troppo spesso oramai fanno i centri sociali, con l'unico obiettivo di menare le forze dell'ordine, deve sapere che dall'altra parte c'è qualcuno con una manganellata, non è solo che gliela può dare, ma gliela deve dare a questa gente. E non per questo deve subire delle conseguenze, perché se tu scendi in piazza per menare le forze dell'ordine, in quel momento le forze dell'ordine rappresentano lo Stato, rappresentano tutti noi, e anche in questo caso io, se devo decidere se stare dalla parte della polizia o dalla parte dei centri sociali che scendono in piazza per menare la polizia, io sto dalla parte delle forze dell'ordine.
1: Sì, ma anch'io, francamente anch'io.
2: Però io vorrei ricordare una cosa, visto che me ne ero occupato e non è successo lontano da qui. Vi ricorderete forse a Rimini, a Capodanno dell'anno scorso, c'era un signore, ovviamente un signore non italiano, che aveva accoltellato, ve lo ricordate l'episodio di Rimini, che ha accoltellato 4 persone. Dopo che ha accoltellato 4 persone, il maresciallo dei carabinieri Luciano Masini è intervenuto, l'ha cercato di fermare in tutti i modi. Questo signore si è avventato, c'erano le immagini, le abbiamo mandate in onda 1000 volte, col coltello contro di lui. Lui a quel punto spara e lo uccide. È stato poi assolto, ma è stato oltre un anno, un maresciallo dal comportamento anche qui, e questo inciderà qualcosa, sempre esemplare, che ha agito in una situazione, un anno sotto processo. E allora io anche questo, ripeto, tentare di fare un tentativo di evitare che un maresciallo che interviene, una persona che sta coltellando le persone per strada, interviene come risposta per aver fatto il suo dovere, perché che cazzo glielo diamo a fare la pistola se non la può usare contro uno che ha coltellato qua? E però è stato processato un anno, con tutti i rischi, le angosce,
3: però, Mario,
2: e il dubbio che c'è.
3: Guarda che io penso che nessuno debba stare un anno ad aspettare una sentenza. Il problema è che la giustizia è lenta, il problema è quello. Nessuno, perché invece un

0: paziente non è contento, allora mi chiede, ma perché un'altra cosa? Ragazzi, la legge, oh, la legge è uguale per tutti, ragazzi, se mettiamo in discussione... Allora, quello che penso io è che tutti... Perché il lavoro di un medico è un lavoro poco importante. Ma perché il medico che mi opera non dovrebbe essere più tranquillo?
1: No, però non è che tutte, scusa.
0: Io credo.
1: Però non è che tutte le volte che c'è una persona che muore sotto i ferri il medico viene indagato, no?
0: Come no?
1: Non viene indagato.
0: Ma come no? Ma certo.
1: No,
0: ma certo che sì.
1: No, non è che tutte le...
0: Ma no, certo, ogni qualvolta non c'è chiarezza sulla
1: volta
0: morte
1: non
0: di
1: c'è
0: qualcuno,
1: chiarezza.
0: Ci devi fare un'autopsia.
1: Ogni volta che non c'è chiarezza, se io dico che se un carabiniere interviene dopo uno che ha coltellato quattro persone, c'è chiarezza che lui doveva sparare.
0: Sì,
1: e
0: però,
1: quindi non c'è, non è una situazione
0: ma
1: confusa.
0: Questo lo facciamo valutare alla audience televisiva?
1: No,
0: o la facciamo valutare dei magistrati?
1: Un
0: giudice professionale?
1: Ma non può essere...
0: Facciamo, volete Gesù o volete Barabba? Non lo so.
1: Ho capito, ma è normale. No, secondo me, ripeto, c'è una differenza fra... Fermi. C'è una certa differenza fra uno che interviene e sta facendo il suo lavoro. Questo
0: si valuta,
1: è. Cioè
0: si
1: il
0: deve
1: carabiniere
0: rapidamente. Questo sono d'accordo. Lo si vede poi perché l'evidenza, tant'è che è arrivata la soluzione.
1: Ma se
0: lo si deve fare in fretta. Ma non si può dire che
1: anno.
0: Perché io ho guardato la TV e tu hai guardato la TV è evidente e via. Perché no, ragazzi, no. Cioè.
1: No, ma non hai detto la TV, dico che un anno sotto processo
0: ma
1: è una cosa. Perché
0: facciamo
1: la prossima
0: prima.
1: Volta quel maresciallo lì, io fossi quel maresciallo lì, io fossi quel.
0: Sai quanti esempi ti faccio di gente che è stata per anni sotto processo e poi è stata assolta dopo anni e quanto spendiamo di risarcimenti di gente ingiustamente detenuta? Però il problema è la giustizia, non è il problema di quel caso lì.
1: No, però è un problema anche di mettere sotto processo i carabinieri che a Milano inseguono chi forza un posto di blocco. Se tu forzi un posto di blocco i carabinieri ti devono inseguire e se nell'inseguimento io ti sperono no, è pazienza,
0: io
1: cioè ti ho speronato
0: sul fatto che le forze dell'ordine non siano soggette alla legge.
1: No, ma non è che non sono soggette.
2: Non sono soggette alla legge.
0: Devono essere.
1: Sono soggette alla legge. Dipende il come sei soggetto alla legge.
0: Penso di sì, lo siano adesso. Penso che sia giusto così.
1: Ma devono
0: che non
1: essere.
0: Possano essere.
1: Non devono essere tolti. No.
0: E la legge
1: ma
0: deve
1: secondo
0: essere
1: me la legge deve dire che se un carabiniere insegue uno che forza un posto di blocco. Può inseguire uno che forza un posto di blocco, punto. No, perché
3: e
1: oggi
3: se questo nell'inseguimento muore, non è colpa dei carabinieri che lo hanno seguito, ma è colpa di quello che non si è fermato al posto di blocco.
1: Non è difficile, non è che sono i carabinieri fuori dalla
3: altrimenti
1: legge.
3: La prossima volta che vi rubano qualcosa, non permettetevi di chiamare i carabinieri, perché è ovvio che questi poi vadano ad inseguire quello che vi ha rapinato. E cosa fanno in quel caso? Se inseguono il rapinatore prende una curva male e muore, è colpa dei carabinieri che lo hanno inseguito?
0: Però non sia colpa,
3: il segretario
0: lo stabilisce
3: del PD
0: Silvia Sardone, lo stabilirà il magistrato che fa quello di mestiere.
3: Ma alcune volte è evidente.
0: Non lo puoi stabilire tu Silvia, non è che sei
3: ma
0: tu
3: ma non lo voglio stabilire io.
0: Ma
3: non lo voglio stabilire io. Io voglio che ci sia un processo nei loro confronti solo ed esclusivamente se c'è un motivato dubbio sul loro modo di agire, non una preventiva indagine, a prescindere dal loro comportamento attuale difettivo.
1: Va bene, finiamo all'ultimo tema, poi io ho detto che Lucia stasera è la più moderata e viene qua. Lucia,
2: abbiamo assistito in questi due giorni a almeno plasticamente una tentativo di immigrazione di massa sull'Europa da parte dell'Africa. È rientrato, sta rientrando in queste ore, ci sono delle leggi, ma avete opinioni diverse in questo, è un dato di fatto che l'Africa, che è di fronte a noi, bussa prepotentemente con mezzi, strumenti e approfittatori, ricatti, canali prepotentemente alle nostre porte. Logico, cosa ha detto?
1: Fermi.

0: aspetta,
1: fate finire.
0: Abbiamo fotografato
1: siete
0: un fatto.
1: Caldi voi, mi piace. Ma quanto siete caldi?
0: Un fatto. Ecco, allora va bene, chiediamo.
2: Abbiamo la fortuna di essere al governo noi da 5 anni.
1: No, Scalfarotto no. Scalfarotto in questo momento no.
0: Intanto hanno oggi è stato bloccato, era da tanto che non capitava.
2: È vero, però farle noi le cose. Sono 5 anni che siamo noi in ballo. Quasi 5 anni. Va benissimo, è giustissimo, dobbiamo andare avanti a fare così.
0: Io non ho detto.
2: Ma dobbiamo farlo perché sono 5 anni.
0: No, ho capito.
1: Fermo.
0: Finito. Direi che la domanda la lascio a il commento di quanto accaduto, quindi il tentativo di 80.000 persone di arrivare in Europa, poi stanno tornando indietro, ci ha spaventato, quantomeno ha confermato quanto sicuramente nella Lega si dice da tempo, qui rischiamo di diventare un continente africano.
1: Silvia, vai.
3: La nostra opinione la sapete benissimo, insomma, abbiamo immediatamente chiesto la sospensione di Schengen e quindi la chiusura dei confini. La situazione a Ceuta è una situazione, insomma, che è figlia almeno di tre questioni, no? Io direi la prima è una questione, adesso senza entrare nel tecnico, comunque internazionale, nel senso che Sanchez era andato in Algeria, il Marocco evidentemente, secondo me, ha utilizzato questa come arma politica nei confronti della Spagna e quindi, fai qualcosa che non mi va bene? Sai che c'è? Ti apro i confini e ti butto dentro un po' di immigrati. C'era stata una recente sentenza in Spagna che di fatto rendeva più facile l'ingresso di immigrati irregolari via mare, giusto per rendere più semplice il concetto, e più ci sono state diverse politiche di Sanchez, che non è proprio, diciamo, un uomo di destra, anzi, di apertura dei confini, ecco, sempre di accoglienza. Queste tre cose messe insieme hanno portato i video che avete visto, le immagini, insomma, di Ceuta. Il tema oggi è un tema serio, quello della difesa dei confini. La domanda che noi tutti dovremmo porci oggi è: Schengen, e cioè i confini aperti oggi in Europa, sono ancora possibili così come li abbiamo avuti fino ad oggi? E soprattutto, noi abbiamo un segretario come Matteo Salvini che ha subito processi per aver difeso i confini. Io credo che le sue politiche fossero giuste e lo credo anche perché in Parlamento europeo le uniche volte che in plenaria si è parlato di immigrazione, di rotazione dei porti, di redistribuzione di migranti è stato quando Matteo Salvini poneva il problema, perché chiudendo di fatto i porti gli altri paesi si ponevano il problema. Noi siamo, i nostri confini sono i confini dell'Europa, noi siamo la porta d'Europa e noi non possiamo essere i capoprofughi d'Europa. Tra l'altro, scusatemi e chiudo, nelle immagini che avete visto, dato che ci dicono sempre che dalla guerra scappano donne e bambini, mi dite dove erano le donne e i bambini? Perché solo io ho visto solo ragazzotti giovani, belli e forzuti? Ma allora io dico, ma se sei un giovanotto bello e forzuto e ci sono dei problemi a casa tua, ma vai e rimani in casa tua e cerca di risolvere i problemi insieme alla tua famiglia, no?
1: Allora, ancora qualche domanda su questo tema, visto che abbiamo introdotto, e poi andiamo a chiudere. Quelle immagini oggettivamente sono impressionanti, perché è vero che sono una circostanza particolare, però danno l'idea proprio dell'invasione. Allora, senatore Scalfarotto, molti paesi, anche fra i più civili, considerati più civili, la Svezia, la Danimarca, la Svezia, ricordo che nel 2014 diceva avanti tutti, apriamo le porte, accogliamo tutti, adesso stanno applicando alcune delle normative più rigide nei confronti dell'immigrazione. Lei se la sente di dire, o tu te la senti, tu te la senti di dire che c'è stato un eccesso, sono stati degli errori nella politica dell'accoglienza, dell'avanti tutti, delle porte aperte, del non costruiamo muri, perché la situazione che ci troviamo di fronte è una situazione in molti paesi europei difficilmente controllabile?
4: Io vorrei dire innanzitutto, rispondo, però vorrei dire innanzitutto una cosa. Quello di Ceuta è un confine europeo, i confini vanno difesi, per me questo non c'è ombra di dubbio, ma vanno difesi come europei. E noi europei dovremmo avere una politica estera comune, unitaria. Perché la verità è che se il Marocco si può permettere di fare quello che diceva Silvia, e cioè tu vai in visita ad Algeri, io ti mando i migranti, che è quello che ha fatto anche la Bielorussia con la Polonia, no? Non fai quello che dico io, ti mando i migranti. Dato che molti di questi paesi dipendono dall'Unione Europea per finanziamenti, sostegno alla cooperazione, per tantissime cose, e ci fosse un ministro degli esteri che chiamasse il ministro marocchino e gli dicesse stai attento, perché così non va, vi assicuro che questo giochino di mandare i migranti per fare pressione sulla Spagna sarebbe molto molto più difficile.
3: L'abbiamo fatto, però ti informo, come no, giusto do così inciso, perché proprio oggi abbiamo presentato in Parlamento europeo una interrogazione, presenteremo una proposta di risoluzione, abbiamo chiesto una seduta urgente in Parlamento europeo proprio per, tra le diverse cose, chiedere di sospendere, evidentemente di intervenire negli accordi commerciali e in generale su tutti i finanziamenti che ci sono nei confronti del Marocco, proprio in virtù dei ricatti che evidentemente ha messo in campo nei confronti di un paese europeo. Quindi vabbè, voi non avete eurodeputati, ma auspico, ecco, speravo che dicessi questo invece, perché almeno l'avreste votata.
4: Volevo dire un'altra cosa. Il problema non è solo quello che fa il Parlamento europeo, che il Parlamento europeo conta quello che conta, la Commissione conta quello che conta, perché la nostra Unione Europea ha 27 ministri degli esteri, ciascuno il suo, e l'alto rappresentante, che è in teoria il ministro degli esteri europei, non conta.
5: Alla Via Radicale era la festa della Lega in Romagna, la serata del 31 luglio, quella che vi abbiamo proposto con tanti interventi che hanno caratterizzato appunto la serata del 31 a Cervia. Noi ora vi lasciamo invece una conferenza stampa dal titolo Terre di guerra, corpi invisibili, persone con disabilità nei conflitti, iniziativa di Antonio Guidi, sul tema della diplomazia dei diritti, conferenza stampa che si è tenuta a Roma giovedì 30 luglio, organizzata da ASADACA, Associazione Internazionale di Amicizia Italo-Araba e Incandenza. Buon ascolto.
6: Buonasera, buonasera a tutti, spero si senta, eccolo. Buonasera a tutti, sono Daniele Priori, sono giornalista, benvenuti a questo appuntamento importante qui nella sede istituzionale di Palazzo Madama per la presentazione di questa conferenza stampa convegno dal titolo Terre di guerra, corpi invisibili, persone con disabilità nei conflitti e diplomazia dei diritti. Un evento organizzato dal senatore Antonio Guidi, di cui presto sentiremo il saluto, e che prevede ospiti di assoluto rilievo internazionale che vedete qui al tavolo, e li salutiamo già. Abbiamo appunto l'onorevole ministro plenipotenziario dell'Ambasciata della Repubblica del Sudan, Mr. Himad Ad-Din Ijazi. E poi abbiamo il presidente dell'associazione ASADACA, il dottor Talal Khrais, e in collegamento il dottor Francesco Ricci, referente per la fisioterapia della Medical Coordination Unit di Emergency. Quindi ora direi che possiamo già iniziare introducendo l'appuntamento di oggi. Persone con disabilità nei conflitti, corpi invisibili, un tema che non sempre viene trattato, anzi quasi mai, perché nel tema dei conflitti si parla di molto, si parla di tutto, di strategie, di temi, di diplomazia, di alta diplomazia, di molto di economia, ma raramente si parla del tema dei diritti, del quale oggi invece entriamo nel vivo, e in questo caso dei diritti dei più deboli. E viene da dire la diplomazia dei diritti, ma prima ancora forse bisognerebbe parlare di alfabeto dei diritti, perché fondamentalmente i diritti possono essere, anzi sono tanti, basta pensare al dibattito che c'è nei vari paesi, in Europa, in Italia, diritti civili, diritti sociali, diritti umani. Probabilmente il tema centrale è proprio quello dell'umanità, quindi l'alfabeto dei diritti parte dai diritti umani, che è il tema centrale di oggi. Da questo punto di vista, quindi, considerando che abbiamo nel mondo, è bene ricordarlo, che ci sono 56 palcoscenici di guerra, abbiamo qui alcune, diciamo, rappresentazioni, rappresentanze di alcuni, solo alcuni dei palcoscenici di guerra, che sono quelli, diciamo, più trattati, più conosciuti, ma è bene non dimenticarne nessuno, perché poi se parliamo di diplomazia dei diritti, se parliamo di diritti umani, l'umanità è una, quindi non fa distinzioni, e almeno noi non vogliamo farne. Quindi cedo la parola al ministro plenipotenziario dell'ambasciata della Repubblica del Sudan, Himad Heddin Hijazi, per la sua relazione. Grazie.
7: Thank you so much. Dear Mr. Talal Khurais, dear Mr. Daniel Priori, distinguished guests, it's a profound pleasure to participate in this distinguished event. In this distinguished event, an occasion truly remarkable, as it sheds light on a highly esteemed segment of our societies, our brothers and sisters, people with disabilities. These individuals, who are victims of war and have lost limbs, hold an inherent right within our society to receive our solidarity and support. It's our duty to assist them in overcoming their hardships and to empower them so that their contribution to life and society may endure. One of the devastating facts of the crucial war ravaging my country is the rising number of individuals emerging with the physical disabilities due to limb loss. Furthermore, the lack of essential medical care for pregnant mothers and newborns had led to children being born without congenital deformities and disabilities, preventing them from leading a normal life like their peers. I must emphasize that the war has never the choice of Sudanese people, nor the government of Sudan. Rather, it was imposed upon us. We pray for its immediate cessation, today rather than tomorrow, as we fully recognize its current and long-term repercussion on the society, particularly through the increasing number of persons with disabilities, people of determination. We are duty bound to explore innovative pathways for their treatment whenever possible, providing medical care, support, and psychological rehabilitation. We must also assist them in acquiring vocational skills tailored to their circumstances, and establish a dedicated funding trust to launch employment projects. This will secure sustainable sources of income to support them and their families, ensuring their continued contribution to society. In this context, I would like to highlight for an example of my country, Sudan. There is a lady called Awadiya Abdullah, remarkable resilient woman who, despite suffering from polio, presented monumental model of dedication among people of determination in Sudan society. She began by assisting her husband as a tea seller, then transitioned to cooking fish. Years later, today she became the owner of one of the largest fish restaurants in Sudan, in Khartoum, employing numerous number of young men and women and supporting many Sudanese families both before and during the war. This solidarity shown by the Italian Republic toward the people of Sudan commands our deepest gratitude and appreciation. I also extend my thanks to the officials, activists who have dedicated a portion to their valuable time to join us here, allowing us to collectively express our solidarity and support for the victims of wars and conflicts, the people of determination. On behalf of the people of Sudan and the government of Sudan, as well as the staff of the Sudanese embassy in Rome, we extend our heartfelt gratitude to the Italian people, the Italian government, all the Italian humanitarian organizations operating in Sudan. Thank you all for your initiatives, particularly the Italy for Sudan initiative, and to the organizers of this event for your unwavering support for Sudanese people before and during the war. I cannot see our friend Roselle here. She's the head of NGO called Emergency Working in Sudan during the war. When the war started in April 2023, she and her team, they stayed in Sudan. And I have told her your story and the story of your team. It could be a nice movie for Hollywood or the Italian cinema, as it expresses how the Italian people, NGOs, love life and giving support for victims of war in Sudan. Thank you so much.
8: Thank you. Ringraziamo il ministro Ijazi, che è plenipotenziario presso l'ambasciata della Repubblica del Sudan in Italia, rappresentante permanente aggiunto del Sudan presso l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura con sede a Roma. Diplomatico di carriera, ha maturato una significativa esperienza nelle relazioni internazionali, come avete potuto anche ascoltare dalla sua stessa relazione, nella cooperazione multilaterale, ricoprendo in precedenza incarichi presso la rappresentanza diplomatica sudanese in Cina. Questo evento di oggi, dicevamo, è organizzato e promosso dal senatore Antonio Guidi, che è anche il promotore di un'importante riforma in discussione prima in commissione, adesso sta approdando proprio qui in aula al Senato, che porterà a breve appunto a discutere la riforma dell'articolo 38, volta a eliminare definitivamente dalla nostra Costituzione la parola minorati. Qualcosa che appunto sancisce un passaggio importante in avanti per l'Italia sul tema delle disabilità, ma che, proprio perché parlavamo prima di alfabeto dei diritti, che deve sviluppare una diplomazia dei diritti, deve avere anche un riscontro pratico, ed è questo il motivo del convegno di oggi. Inviterei però, forse per un saluto del senatore Guidi, che la collega.
9: Prova. Grazie Daniele. Sono Emanuela Felle e sono la portavoce del senatore Guidi. Purtroppo il senatore sta attraversando un periodo complesso, come sapete, immagino, insomma, L'avete conosciuto per tutte le sue stagioni politiche e insomma, e adesso si trova in una fase un po' più complessa del solito, ma con il solito entusiasmo e la grande voglia di vivere sta insomma quasi concludendosi questa fase, e quindi insomma porta i vostri saluti e vi leggo le sue parole. Carissimi, desidero anzitutto ringraziare chi ha accolto l'invito a essere qui oggi e chi ha lavorato perché questo incontro potesse prendere forma. Il tema che affrontiamo chiama in causa dimensioni distanti fra loro, eppure costrette a incontrarsi. La guerra, che sconvolge vite e dissolve comunità. La disabilità, che nei conflitti si trasforma in una fragilità moltiplicata. La cooperazione internazionale, chiamata a tradurre la solidarietà in gesti concreti. La diplomazia, custode degli spazi di dialogo anche quando tutto spinge a chiuderli. L'informazione, a cui spetta il compito tutt'altro che scontato di rendere visibile ciò che il mondo preferisce non vedere. Dimensioni diverse, dunque, ma attraversate da un unico filo. La tutela della dignità delle persone, proprio quando le circostanze più avverse rischiano di renderle secondarie e invisibili. Portare queste esperienze sotto il tetto del Senato significa riconoscere che non appartengono a mondi separati. Il Senato è la casa del confronto, e un confronto è davvero utile solo quando sa essere aperto, esigente, capace di ascoltare anche ciò che troppo spesso resta ai margini del discorso pubblico. Le persone con disabilità che vivono nei territori di guerra conoscono una vulnerabilità che si moltiplica su se stessa. Alla violenza del conflitto si sommano l'interruzione delle cure, la perdita dei servizi assistenziali, l'impossibilità sovraccaricata di muoversi, studiare, lavorare e partecipare alla vita delle proprie comunità. Sono realtà che le dichiarazioni di principio non bastano a individuare, servono conoscenza diretta, esperienza sul campo, capacità reale di cooperare. Questo incontro si inserisce anche nel percorso della riforma costituzionale dell'articolo 38, che ho promosso poiché la nostra Carta riconoscesse pienamente il diritto delle persone con disabilità all'autonomia e alla partecipazione. Guardare insieme i territori segnati dai conflitti ci ricorda che i diritti non sono mai acquisiti una volta per tutti, ma vanno nominati con le parole giuste. Mi auguro quindi che il confronto di oggi ci aiuti a nominare meglio ciò che troppo spesso resta muto e a capire quale responsabilità ciascuno nel proprio ruolo sia chiamato ad assumersi. Grazie, senatore Antonio Guidi. Buon convegno e a più tardi.
6: Grazie Emanuela per le parole del senatore Guidi, che del resto in Italia conosciamo da 30 anni per l'impegno veramente in prima fila per i diritti di tutti, a partire dai diritti umani. E mi piace sottolineare, come pure avendo ascoltato l'intervento dell'ambasciatore, del ministro, proprio mentre nelle guerre vengono sempre sottolineati i ruoli degli uomini che fanno la guerra, abbiamo sentito anche l'esperienza di una donna, delle donne che da questo punto di vista possono essere ulteriormente messaggere di pace e di solidarietà all'interno di questa diplomazia dei diritti. Da questo punto di vista l'evento di oggi, dicevamo, rappresenta un inizio, può rappresentare un inizio un incremento dell'amicizia tra Italia e paesi arabi. Per questo abbiamo qui Talal Rais, che appunto l'ambasciatrice del Libano a Roma ha definito uno che si dedica al servizio della sua patria ed è noto per difendere ogni giusta causa umanitaria, quindi l'umanità al centro. Giornalista e corrispondente di lungo corso in Italia per NNA, National News Agency, l'agenzia di stampa governativa del Libano, reporter di guerra con esperienza in oltre 40 paesi, soprattutto in Medio Oriente, ha vissuto in Siria dal 2011 al 2018 documentando la guerra civile, membro della stampa estera in Italia, di cui è stato anche vicepresidente del comitato fiduciario, fondatore e responsabile delle relazioni internazionali dell'associazione italo-araba Assadaq, attiva dal 1994 per il dialogo tra Italia e mondo arabo. E oggi ascolteremo dalla sua viva voce. Grazie. Prego.

0: sente? Si sente? Buonasera a tutti. Io preferisco sempre parlare come un giornalista, perché tutto quello che faccio è la sua fonte, il giornalismo. Io sono nato proprio in campo, dalla mia prima gioventù. Ho vissuto sempre guerre, perché sono nato in Libano 5 anni dopo la diaspora palestinese. Allora ho vissuto tutti questi problemi, e poi il mio destino mi ha portato al giornalismo. Io qui vorrei portare 2 testimonianze, una la mia e una su Antonio Guidi. Antonio Guidi non è una persona come tutti gli altri. Lui ha sofferto molto, ha sofferto delle pressioni politiche, ha sofferto delle diffamazioni, perché per una sola cosa. Antonio Guidi è stato uno che cantava fuori il coro. Lui era eravamo insieme, io facevo il giornalista, sono stato chiamato a gestire le relazioni con i paesi arabi nel sindacato, nella CGIL nazionale. Anche lui era il capo del dipartimento handicap della CGIL. Io andavo sempre in missioni dove ci sono i conflitti, e quando ritornavo trovavo solo una persona disponibile ad ascoltarmi, ad ascoltare non i calcoli che fanno i politici, area geografica, geopolitica, no, le cose che riguardano l'essere umano. L'essere umano è quello, essere invisibile, essere umano è un essere nascosto sempre. Io mi ricordo 2 bombardamenti, uno in Siria e in Libano, per capire che le persone deboli, emarginate, non si vedono. Una volta ero vicino al campo degli Yarmouk, è stato bombardato un palazzo in Siria. Ho visto un sacco di persone uscire da questo palazzo con le sedie a rotelle o senza sedie a rotelle, perché già loro erano vittime di questa guerra e perché erano invisibili, perché nessuno parla di loro, soffrono nella loro solitudine, muoiono da soli, e sono le persone che nessuno parla di loro. Anche in Libano si è ripetuta questa scena. Ho visto anche in Sudan gente, sono entrato nelle case della gente, ho visto anche gente che era handicappata, non poteva muoversi, tutti questi. Non so. E qui vorrei dire che io, quando ritornavo da Antonio Guidi e lo raccontavo, lui piangeva. E io, la prima volta che vedo un politico italiano piange, credetemi, non ho mai visto nella mia vita. Fanno finta di essere tristi, ma non ho mai visto lacrime in un... E qui è nato un grande conflitto tra me e lui da una parte, e dall'altra parte i politici, che erano di 2 partiti e che dovevano concordare la politica estera come vogliono loro. Lui è uscito fuori il coro perché voleva per forza andare dove ci sono queste vittime, dove la gente soffre. E abbiamo fatto la prima missione, che è stato impedito a noi in tutti i modi di farla, nel 92, quando 495 palestinesi sono stati cacciati fuori da Gaza e erano bloccati nella terra di nessuno. Io e Guidi abbiamo portato tutta la stampa internazionale, aiuti, e siamo andati lì. E questo era fuori la burocrazia politica, e abbiamo subito degli attacchi finché che abbiamo dovuto tutti e due lasciare il sindacato e andare a fare una cosa. Antonio Guidi si occupava degli handicappati, non voleva capire niente, voleva sapere solo dove c'è sofferenza, io devo stare dove c'è sofferenza. E lo bloccavano i finanziamenti che lui otteneva per finanziare lo screening per i bambini sordi, per esempio, per la medicina scolastica e li bloccavano questi soldi. Poi siamo andati a visitare i centri degli handicappati, abbiamo fatto delle cose, veramente abbiamo restituito il sorriso alla gente. Allora, io penso, questa è la prima parte di cui volevo parlare, penso che veramente questo incontro non deve morire, non deve morire. Io sono fiducioso in Emanuela che lei continuerà a collaborare con noi perché possiamo riorganizzare un centro internazionale per la formazione dei formatori per l'handicap. È questo che manca in Medio Oriente. L'Italia spende tantissimi soldi, ma non spende soldi per queste vittime invisibili. Io sono sicuro che Antonio, malgrado tutto, continuerà e riprenderemo questo corso. E tutti voi dovete aiutarci a scrivere e far conoscere questo problema. Seconda cosa, una fortissima critica al giornalismo italiano. Io ho lavorato 34 anni insieme ai giornalisti italiani. Ho lavorato con la RAI, con Mediaset, Contatti. La storia non è quella di vedere la vittima, raccontare la vittima. Il giornalista italiano, la maggior parte di loro sono nominati dalla politica. Il giornalista vuole avere sempre la benedizione del suo direttore. Io andavamo per esempio in ricerca di storie, delle cose, e il giornalista chiamava il direttore e dice: di che cosa parliamo oggi? Ma tu sei in campo, tu devi dire al direttore di che cosa c'è e che cosa vuoi mandare, non è che il direttore deve dirti allora stai in Italia. E poi non avevano la sensibilità. Per esempio, noi andavamo nelle zone più disperate, diventano loro la storia. Il giornalista italiano non trasmette il problema umano, ma lui diventa il protagonista. Tu devi pensare a lui che è l'eroe, che è andato, Chuck Norris, Mission in Action, e lui diventa la storia. Non c'è più la vittima, non c'è più il problema, c'è solo lui. Questa è una cosa incredibile che veramente io penso che tantissimi giornalisti italiani devono fare una formazione professionale che non ce l'hanno. Non ho mai visto in 34 anni un giornalista entrato in un misero campo, muore di fame, di mettere la mano in tasca e dare 10 dollari. Invece no, andavano nei migliori alberghi, spendevano un sacco di soldi nei ristoranti e dimenticavano che eravamo poco fa nei luoghi più drammatici. E questo veramente era molto triste. Poi non voglio parlare di tante ONG che sono, secondo me, solo macchine elettorali. Escludo certamente delle organizzazioni che lavorano molto bene e che veramente posso dire che sono eccezionali, come Emergency in Sudan. Emergency in Sudan, che è creata da Gino Strada, cura migliaia di persone ogni mese, vengono da tutta l'Africa per essere operati, che operano molto bene. Pax Christi, che ho lavorato con loro, ho visto il lavoro che fanno, la Caritas lavorano, ma tante ONG sono nel periodo elettorale, sono macchine elettorali, poi vengono premiati quando il loro candidato diventa ministro e gli concede dei fondi per andare a spenderli, per partire in aereo di prima classe, per dormire negli alberghi più del lusso. Questa è una cosa, non è solo vergogna, ma anche un spreco del denaro pubblico. Sono le tasse che la gente spende. Io perché abbiamo scelto il Sudan? Il Sudan veramente è un paese che ha subito molta ingiustizia e può essere questo simbolo sul quale possiamo lavorare insieme con il Sudan. c'è la disponibilità di fare qualche progetto, magari un progetto per la formazione, creare un ospedale come quello di Emergency e gli altri. Ora, io non ho altro da dire, però se volete fare delle domande, penso che possiamo rispondere.
1: No? Beh sì, adesso abbiamo un intervento proprio di Emergency, appunto, grazie, e poi c'è... Grazie. Ecco, appunto, gli spunti che ci ha fornito il dottor Crais sono sicuramente interessanti sia dal punto di vista del tema della comunicazione, quindi del racconto, visto che parlavamo di alfabeto dei diritti, e sia di pratica, appunto, della solidarietà e della diplomazia dei diritti attraverso alcune ONG, come appunto è proprio Emergency, che abbiamo qui rappresentata da Francesco Ricci, referente della fisioterapia e del Medical Coordination Unit di Emergency, appunto. Credo che sia in collegamento. Ecco, eccolo qui, ce l'abbiamo. Dottor Ricci, buonasera.
2: Buon pomeriggio, buonasera a voi.
1: Ecco, non so se ha sicuramente sentito parte del resto degli interventi, insomma, interveniamo, abbiamo presentato, si è parlato anche di Emergency, dell'azione che Emergency fa, in particolare in Sudan, che insomma è un po' il teatro di guerra dove stiamo puntando l'obiettivo oggi.
2: Sì, certamente. Allora, io intanto desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i presenti, in modo particolare al senator Guidi, che ha dimostrato una profonda sensibilità e attenzione nei confronti delle tematiche legate alla disabilità, che è un argomento sempre un po' spinoso, direi. E, non so se avete già parlato e descritto le attività di Emergency. Partiamo dalla mia presentazione. Io mi chiamo Francesco Ricci, sono il responsabile delle attività riabilitative all'interno dell'associazione. E Emergency, pochissime parole per descrivere chi è Emergency, chi siamo. È un'associazione indipendente e neutrale nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime di guerra, delle mine antiuomo e della povertà. Chiaramente, contestualmente a questo, Emergency ha sempre promosso e promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Ad oggi siamo operativi in 90 paesi e il numero dei pazienti curati è di 14 milioni. In tutti questi anni dall'inizio delle nostre attività. E, quello che mi preme sottolineare oggi è, chiaramente saluto gli amici sudanesi che stanno vivendo un periodo particolarmente delicato, usando il femminismo, è di provare ad inserire il concetto di disabilità e all'interno di contesti di conflitto e post-conflitto, comunque contesti di crisi e fragilità. Io partirò con due degli esempi che più descrivono la nostra attività, non per sminuire le altre, chiaramente ogni nostro progetto ha la stessa importanza, ma semplicemente perché questi due progetti godono di una nostra esperienza sul campo più lunga, perché abbiamo aperto in Kurdistan Iracheno nel 1995, in Afghanistan nel 1999. Ora, ad esempio, l'attività che portiamo avanti in Sudan è molto simile all'attività che abbiamo portato avanti, che portiamo avanti anche in questi due contesti. Quello che mi preme sottolineare è come la persona con disabilità e in che maniera la persona di disabilità si possa inserire all'interno di questi contesti. Chiaramente voi sentitevi liberi di interrompermi o di fare domande. E, si parla di situazioni dove l'emergenza non finisce con il finire del conflitto, ma si protrae per molti anni a seguire. Lo abbiamo visto e lo vediamo tuttora in Iraq, dove nonostante la guerra sia ormai finita da diversi anni, ancora vediamo certe criticità e vediamo arrivare nei nostri centri pazienti, ad esempio vittime di amputazioni. E lo è la stessa cosa ad esempio per l'Afghanistan, nonostante il conflitto sia finito nel 2021. Parliamo di contesti dove chiaramente aumentano in maniera smisurata tutti i traumi che ci possono venire in mente, dalle amputazioni traumatiche ai traumi toracici addominali estremamente complessi, fratture estremamente complesse, lesioni midollari, traumi cranici, ustioni gravi, disabilità neurologiche molto importanti. Spesso vediamo combinati tutte queste forme di cliniche in una persona sola, perché chiaramente ci arrivano spesso delle persone con molteplici criticità. Molteplici criticità. A ciò chiaramente si aggiunge la pressoché distruzione dei sistemi sanitari nazionali, che già godevano di fragilità pregresse. Si parla di persone con elevate vulnerabilità che si trovano in contesti infrastrutturalmente molto difficili, poco accessibili, estremamente discriminate. Contesti dove l'assenza di politiche inclusive e quindi di diritti è pressoché totale. Quello che mi piace però sottolineare è come Emergency si affronti e che affronti il concetto di cura e come interpreti quel concetto di cura come un punto di partenza, perché quando abbiamo aperto in Iraq avevamo solamente per così dire un centro chirurgico e poi vedevamo che arrivavano i pazienti, riuscivamo a chiaramente trattarli, poi i pazienti venivano mandati a casa senza una gamba, senza due gambe, un braccio, magari in sedia a rotelle, e poi vedevamo questi pazienti spesso che destinati praticamente ad un oblio legato alla loro totale inutilità e al loro totale sentirsi un peso all'interno dell'ecosistema sociale. Da lì allora abbiamo deciso di affiancare alla nostra attività chirurgica e quindi di cura primaria l'attività di abbiamo deciso di aprire un centro protesi, quindi di manifattura protesi e riabilitativo, per cui a quel punto di partenza della cura in sé per sé abbiamo aggiunto un tassello che descriveva una sorta di cerchio che poi ci avrebbe portato nella sua chiusura ad aggiungere un tassello ulteriore. Per cui abbiamo iniziato a produrre protesi, per cui vedevamo questi pazienti che non solo venivano a noi per le cure iniziali, ma venivano a noi anche per essere protesizzati, riuscivano ad uscire dai nostri centri con le proprie gambe, però vedevamo che comunque lo stereotipo, la discriminazione sociale continuava, legata al fatto che queste persone erano considerate disabili, persone non produttive e quindi non utili. Allora abbiamo deciso di introdurre un altro tassello e di chiudere quel cerchio, cosa che poi abbiamo in realtà allargato anche ad altri progetti. E abbiamo introdotto quello che veniva chiamato Income Generation Program, che attraverso il quale riuscivamo e riusciamo ancora ad aprire attività lavorative familiari per la persona chiaramente affetta da disabilità, attraverso le quali quella persona poteva reintrodursi nel mondo del lavoro. Eravamo noi e siamo ancora noi a garantire le spese di apertura con un affitto sulle nostre spalle, l'acquisto di macchinari grazie ai quali e corsi di formazione adeguati grazie ai quali la persona poteva tornare alla vita vissuta a 360 gradi, passata in un po' la modalità espressiva, e qui si chiudeva il cerchio di presa in carico del paziente, il cerchio di presa in cura. Chiaramente parliamo di contesti, facciamo un piccolo salto indietro, dove parliamo ad esempio dell'Afghanistan, dove, di cui abbiamo dati più aggiornati, che sono di dicembre 2025, dati delle Nazioni Unite, parliamo dei contesti dove il 24% della popolazione ha una qualsiasi forma di disabilità. Il 14% soffre di disabilità gravi e il 17,3% della fascia di popolazione tra i 2 e i 17 anni, quindi una popolazione giovane, vive con forme di disabilità. Questo è importante, se ci riflettiamo possiamo capire quanto in realtà la gestione della disabilità sia importante in contesti dove la popolazione è prettamente giovanile. Piccoli numeri, piccoli dati, perché è vero che i numeri annoiano, ma spesso il senso delle cose passa anche attraverso i numeri. Pensate che nei contesti dove lavoriamo, compreso il Sudan, l'età media oscilla dai 17 ai 21 anni del Kurdistan iracheno. Quindi vuol dire che in alcuni paesi, come ad esempio l'Afghanistan, il 50% della popolazione è sotto 20 anni. Quindi capite che avere il 24% della popolazione disabile vuol dire avere una grandissima percentuale di giovani disabili, e questi hanno un impatto sul futuro del paese e chiaramente sulle dinamiche di disabilità enormi. Per cui è fondamentale che la nostra presa in carico delle persone con disabilità non termini con quella cura iniziale, ma continui fino a chiudere quel cerchio. Chiaramente non in tutti i progetti è possibile chiudere da soli quel cerchio, per questo Emergency ha implementato nel corso degli anni una rete con altre organizzazioni non governative con la quale si divide ad esempio delle attività. In Afghanistan per la quantità inimmaginabile di pazienti che abbiamo ricevuto durante la guerra e che riceviamo tuttora, dovute ai traumi civili, abbiamo stretto uno stretto rapporto con la Croce Rossa Internazionale, alla quale poi noi mandiamo i pazienti, soprattutto amputati e mielolesi o traumatizzati cranici, dopo le dimissioni dai nostri centri. E così facciamo anche in altri paesi, e faremo così anche in Etiopia, che è il prossimo ospedale che andremo ad aprire. È importante perché chiaramente bisogna trasformare questo peso in opportunità, bisogna restituire un futuro alle persone e al tempo stesso al paese, perché chiaramente avere una persona su quattro disabile, soprattutto se una persona su quattro affetta da disabilità è una persona giovane, vuol dire che il futuro del paese è un futuro macchiato da un'assenza di diritto estremamente elevata e non accettabile sotto il mio punto di vista. Due esempi vorrei fare, così almeno andiamo nel pratico, poi mi sono stati richiesti due esempi che riassumono un po' l'impegno che Emergency porta avanti nella gestione del paziente dalla fase iniziale della cura alla fase finale della reintegrazione sociale. Il primo esempio è quello di Zoran, che è un paziente del Kurdistan iracheno che praticamente venne da noi, e poi concludo, all'età di 12 anni, perché in campagna calpestò una mina, quindi fummo costretti ad amputargli una gamba. Poi da lì però, grazie appunto all'apertura del centro protesi, siamo riusciti a offrirgli una protesi che poi abbiamo costruito su misura seguendo la sua crescita, e grazie alla quale lui poi è tornato a compiere una vita pressoché normale, a tornare a giocare con i bambini, poi ha continuato gli studi, si è diplomato, si è laureato, oggi è un insegnante, ha una famiglia, due bambini, e ha l'attività di insegnamento a scuola, parallelamente iniziato un'attività di educazione nei confronti dei bambini per ragguardarli dal riconoscere gli oggetti esplosivi e le mine che potrebbero incontrare nel territorio iracheno, e per educarli a muoversi in territori ad alto rischio di presenza di esplosivi. Ci sarebbero altri casi, ma potrei concludere qui. Vi ringrazio molto, se avete domande. L'obiettivo chiaramente non è solo quello, come dicevo, della cura, questo è importante, ma è quello di ridare, e qui veramente concludo, di ridare dignità non solo alla persona con disabilità, ma alla persona in sé. Vi ringrazio molto.
1: Ringraziamo il dottor Francesco Ricci, del resto l'esperienza di campo è la traduzione fattuale dei temi di cui stiamo parlando e della diplomazia dei diritti e dell'importanza, diciamo, dell'impegno solidale che si deve portare avanti nei fronti e nei campi di guerra. Adesso abbiamo un momento, diciamo così, istituzionale ma significativo, perché c'è la consegna delle costituzioni in arabo ai nostri ospiti, che appunto rappresenta proprio anche questo fisicamente quello che vogliamo portare avanti, l'impegno che vogliamo portare avanti, in particolare di amicizia, di rinnovata amicizia tra il popolo, le istituzioni italiane e quelle arabe. Eccomi, Emanuela si avvicina e consegnerà i testi al dottor Al-Krais e al ministro Ijazi. Bene, siamo arrivati puntuali alla conclusione di questo evento, che veramente speriamo sia il primo di tanti, e soprattutto che porti presto anche ad approvare in aula quell'articolo sulla Costituzione italiana, l'articolo 38 modificato dalla parte appunto dei diritti, dalla parte dei diritti dei disabili, che porti appunto a modificare la Costituzione italiana in questo senso, e poi renda l'Italia paese in avanti proprio grazie a convegni come questo e ad azioni portate sul campo. Grazie a tutti i partecipanti. Se non ci sono domande particolari, ma non credo che abbiamo poco tempo, però se ci fosse qualche domanda, forse 5 minuti ancora potremmo anche rubarli. Non ci sono. E quindi salutiamo e ringraziamo ancora tutti i presenti e diamo appuntamento al prossimo evento. Grazie.

0: Alla dedicata alla conferenza stampa dal titolo Terre di guerra, corpi invisibili, persone con disabilità nei conflitti, la diplomazia dei diritti, che si è tenuta a Roma giovedì 30 luglio su iniziativa di Antonio Guidi. Noi invece ora vi lasciamo ad un'altra conferenza stampa di Stefania Ascari, lasciati senza casa, famiglie sole davanti alla giustizia, il caso delle sorelle Montoro è una procedura che dura dal 1979, la conferenza stampa dello scorso mercoledì 29 luglio.
1: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, vi do il benvenuto alla sala stampa della Camera dei Deputati per questa conferenza estremamente importante che si chiama Lasciati senza casa, famiglie sole davanti alla giustizia. E affronteremo oggi tre casi di veramente violenza, oserei dire, istituzionale, giuridica, ma tre casi veramente vittime di una totale disumanità. Per questo siamo dentro al Parlamento per parlarne, su cui abbiamo presentato con la collega Ilaria Fontana a livello parlamentare delle interrogazioni parlamentari, grazie al supporto dei legali, l'avvocata Anna Maria Caramia, l'avvocato Francesco Poggio, il grandissimo contributo della dottoressa Francesca Alessandra Capponi del Comitato Argine e soprattutto con il prezioso contributo di chi sta vivendo sulla propria pelle un'ingiustizia che proviene direttamente dallo Stato. Do subito la parola all'avvocata Anna Maria Caramia, se ci può fare un quadro della situazione, come nel caso delle Montoro, per cui per una rata di una macchina pagata in ritardo si è arrivati a un pignoramento di un'intera unità immobiliare, togliendo tutto alle signore Montoro, costrette a vivere davanti ai sanpietrini, qui davanti al Parlamento. Le chiedo, avvocata, se tutto questo è legale, legittimo e corretto. Grazie.
2: Allora,

la legalità è un optional, cioè non c'è. Le regole, che sono quelle stabilite dal codice, vengono disapplicate. Faccio un esempio per essere più chiara. Nel codice ci sarebbe un limite al di sotto del quale non sarebbe possibile, svendere il bene stimato dal tribunale ed è il limite della metà. Questo limite viene completamente disatteso. Perché? Perché il sistema esecuzione fallimenti porta comitati di affari che sono radicati nei tribunali a prendersi tutto al calore della legge. Io, non so se l'ho già detto, però al Tribunale di Cagliari una villa stimata oltre 900.000 euro, la giudice la mette in vendita a 20.000, dice fino a 20.000. 20.000 è il costo della procedura esecutiva, anzi, sottostimato. Che cosa significa? Che lo Stato dice togliete il bene a quelle persone senza fargli pagare un solo euro di debito, non è possibile. Qui, l'onorevole diceva ci sono tre casi. Ecco, io sono il difensore in due, manco a farlo apposta. C'è anche la signora Teresa Cataldo, che poi è stata l'occasione perché le sorelle Montoro di Aprilia mi trovassero. La loro storia, le due storie, sono sovrapponibili, sono identiche. Cioè, il Tribunale di Trani, la signora Cataldo, il Tribunale di Latina, le sorelle Montoro, hanno una storia sovrapponibile dal punto di vista degli abusi, cioè un gruppo di potere che poi è quello, chiamiamolo reggente, no? Che se tu lo denunci non ottieni niente se non vedere la tua denuncia per quanto fondata nel cestino. Quindi chi decide di far man bassa dei beni altrui in quelle sezioni sa che non verrà perseguito, perché le procure sono fortemente appiattite quando c'è la responsabilità anche vaga di un magistrato. E qui non c'è la responsabilità di un magistrato, ma c'è la responsabilità di un gruppo di magistrati, fermo restando che la maggior parte, voglio dire, io non accuso la magistratura, io punto il dito contro gente che indossa la toga e che dall'interno dei tribunali consuma energie per violarla la legge, non per applicarla. Quindi ho detto che non si potrebbe vendere al di sotto della metà. Le sorelle Montoro, dal mio primo esame, hanno visto la vendita della loro palazzina di quattro piani di sei unità immobiliari per 3.900 euro. La signora Cataldo per 4.500, però con un aggravante per cui il bene si apparteneva anche a lei. Lei era separata patrimonialmente dal marito, non aveva un solo centesimo di debito, eppure le hanno tolto tutto. Lei vive da 1.000 giorni fuori da casa sua, in una tenda di plastica, in una casetta. Come la gente dice, com'è possibile? È realtà. Non solo, ma quando il marito ha un cancro e si sta consumando, più per queste dinamiche che per il cancro. E quando poi il potere decide, allora tu nel frattempo ti difendi e tu fai la prima opposizione, la seconda, la prima causa, e tutto diventa un'occasione per creare danno alle persone. L'ultima opposizione che ho fatto per la signora era un'opposizione avverso il piano di riparto. La giudice non sapeva come deciderlo perché la signora ha ragione. A quel punto si inventa, dice tu non puoi parlare perché tu non sei terzo assoggettato all'esecuzione. Cioè gli tolgono tutto, lo assoggettano all'esecuzione e poi quando prova a difendersi la risposta è questo. Questo è un falso ideologico. Io ho denunciato la giudice per falso ideologico. E la giudice, in udienza, gli ho portato la denuncia, lei era tranquilla.
E rivolgendosi agli avvocati ha detto: non vi preoccupate, tanto questa come le altre

0: avrà il suo corso, e il suo corso nell'ottica del magistrato era che tutto sarà buttato nel cestino. Questo lo Stato lo sta permettendo che famiglie italiane vengano aggredite con una violenza che è peggiore di una violenza fisica, perché è subdola e perché è dura tanto, ti consumano goccia a goccia. Alla fine non sai più che cosa devi fare. Allora, sto avendo anche qualche scontro con le sorelle di Aprilia, semplicemente perché a volte ritengono che l'opposizione salvi, e sono 20 anni di esperienza che mi porta a dire che l'opposizione non salva, quindi alla fine diventa il farlo e non farlo in un certo modo, a un certo punto, più una strategia che un'azione. I signori di Terlizzi avevano 4.500, gli hanno fatto perdere tutte quante le cause, gli hanno creato un debito per aggredirli in una maniera spaventosa. Nella storia della signora di Terlizzi, a un certo punto il potere ha bisogno di un certificato falso di matrimonio, e questo certificato falso esce dal civico ente, sposta il matrimonio, tentano di sostenere una tesi. Io non posso affermare che sarebbe uscito un certificato falso nella storia delle sorelle di Aprilia, però a un certo punto il certificato mi compare pure lì. Io ho giocato d'anticipo, ce lo avevo già, e io ho prodotto immediatamente questo certificato che il giudice ha richiesto in qualche modo, non a me, ma al curatore. Io ce l'avevo, gliel'ho prodotto. Fatto sta che è vero che non ho visto un certificato falso storico di residenza, ma non ho visto neanche il provvedimento del giudice. Ora, se tu, magistrato, mi dici che è fondamentale capire questa cosa, e questa cosa la puoi capire da questo certificato, e io questo certificato te lo produco, perché mi fai passare 30 giorni sapendo che queste donne stanno vivendo lì perché voi gli avete tolto anche la gestione del loro patrimonio mai pignorato? Cosa devo pensare se non che davvero, come loro affermano, c'è stata la volontà di spogliarle di tutto il patrimonio per consegnarlo ad altri che, nel caso di specie, sono anche legati alla mafia di assedio, almeno in qualche modo. Io non voglio portare via altro tempo agli interventi degli altri, voglio soltanto evidenziare questa cosa qui. La signora Teresa, sono 5 anni che viene avanti e dietro, ha dormito con me per strada a quell'età, 75 anni, ha supplicato una chiarezza, una risposta, lei la chiama una risposta, e abbiamo notato che ogni volta che si crea un piccolo movimento ti dicono che avremo una risposta, che poi non c'è, perché sanno che non la possono dare, perché la signora e la sua famiglia hanno ragione su tutto, così come io non ho dubbi, no? Perché sono strade, sono percorsi infernali, sulla porta dell'inferno c'è scritto: perdete ogni speranza voi che entrate. Ma davanti alle esecuzioni immobiliari c'è scritto la stessa cosa. Io purtroppo sono 20 anni che li conosco, e lo affermo convintamente, che si fermano quando il patrimonio è finito, che il debito è solo l'occasione, che se non ce l'hai se lo inventano, e se lo sono inventato e tu paghi, te ne escono un altro, perché davvero ci sono duplicazioni di strade. Ecco, come ho iniziato chiudo, la legalità, anche se parliamo di sezioni dei tribunali, la legalità non c'è. Il ministro questo lo sa, il vice ministro lo sa benissimo. Abbiamo chiesto un intervento, loro stessi hanno detto che avrebbero messo mano ai poteri ispettivi del dicastero, ma poi quando si rendono conto che tu hai ragione e che verrebbe fuori il mondo, non lo fanno. E ci sono persone come la signora Cataldo, come le sorelle di Aprilia, che stanno vivendo in una maniera che è disumana e non è degna di uno Stato di diritto. Quindi il mio intervento si chiude con un appello urgente al Ministro della Giustizia: mettesse mano a quello che avviene nelle sezioni esecuzioni di tutti i tribunali della Repubblica, perché io ne ho conosciuti diversi e confermo che sono sistemi che operano tutti allo stesso modo, in una maniera come una piovra, per cui quello che serve esce. L'atto che serve esce, e mi auguro che la corda sia stata tirata talmente tanto da obbligarli a quello che avrebbero dovuto fare senza neanche richiederlo, cioè amministrare la giustizia. Grazie.
1: Grazie, grazie veramente all'avvocata Anna Maria Caramia per il quadro chiarissimo che ci ha fatto. Io lascio subito la parola all'avvocato Francesco Poggio, che sta seguendo una vicenda, oserei dire, surreale, che dura da 47 anni, e se può, avvocato, appunto, chiarirci com'è possibile tutto questo.
2: Allora, intanto buongiorno a tutti, volevo ringraziarti Stefania per la possibilità concesserci per portare all'attenzione questa situazione alquanto kafkiana che stanno vivendo i signori Gialei che stanno adesso in aula. Naturalmente sì, il procedimento nasce la numero 92 del 79 del Tribunale delle Esecuzioni di Latina. Naturalmente, per ovvi motivi, io non la seguo dal 79, ma dal 2006-2007. Ci sono stati altri avvocati molto più in gamba di me forse a seguirla prima, che non sono riusciti a cavare nulla. La situazione è kafkiana perché il procedimento che chiamiamo la mamma nasce nel 79, dopodiché si divide in altri tre procedimenti oltre quello del 79, 81, 98 e 2001, che sono gli anni in cui vengono comunque i creditori, fanno delle azioni nei confronti dei signori Gialei, inizialmente nei confronti di loro padre, Gialei Alessandro. Alla morte di questo vanno a incidere sul patrimonio della moglie Mirabella Assunta e dei tre figli. Nel tempo questi procedimenti vengono tutti dichiarati estinti, sia per un mancato rinnovamento del pignoramento, sia per delle intuizioni positive da parte di noi avvocati. In ultimo c'è un collegio del 2012 che dichiara estinte tutte e quattro le procedure, viene riaperta una procedura, quella del 79, che viene dichiarata chiusa nel 2012, poi un'altra nel 2016. Fa ridere che alcuni di questi provvedimenti di estinzione vengono fatti dalla dottoressa Lulli, che sarà poi quella che dichiarerà con un provvedimento che cade tra capo e collo ai signori Gialei in vendita tutto il compendio immobiliare, che viene unito, compendio immobiliare di oltre 900.000 euro, che viene messo in vendita per un debito iniziale di 24.000 euro, che è una cifra irrisoria, risibile, neanche paragonabile a quella che effettivamente si potrebbe auspicare per mettere in vendita un bene immobiliare. Nel corso delle cause questi 24.000 euro vengono pagati, corrisposti, però il pagamento viene inserito in un'altra procedura, come se il pagamento potesse non essere soggetto a un principio urlato del legislatore del bis in idem. Cioè questo procedimento, nonostante la sua estinzione totale, tombale, viene riaperto d'amblè. Viene riaperto, vengono notificate non ai signori interessati le varie udienze di vendita, nella quale in ultima, a novembre del 2023, viene messo in vendita l'immobile, viene acquisito da un signore per 80.000 euro. 80.000 euro che dal 2023 non sono stati ancora distribuiti fino al 2026, e vengono distribuiti in maniera singolare nel progetto di distribuzione che ci ho messo 8 mesi a farmelo reperire a studio, perché ogni volta la mia PEC di richiesta veniva comunque cestinata, nel quale emerge che il creditore procedente, che nella procedura sarebbe stato la banca di fondi, viene sostituito con il Consorzio Agrario Provinciale di Latina. Nella distribuzione vengono indicati anche due persone che, ahimè, non ci stanno più, la mamma dei signori Cialei e il fratello, che comunque continuano a essere, dopo la morte, debitori, giochi di prestigio che solo dei tribunali, e soprattutto il consorzio, che comunque dovrebbe essere il creditore procedente, quindi colui che ha l'interesse, colui che avrebbe dovuto fare l'incipit iniziale, no, non gli viene riconosciuto nulla. Non viene riconosciuto nulla perché viene riconosciuto tutto al giudice delegato, all'agenzia delle entrate per quanto riguarda i defunti e alla Banca Popolare di Fondi. Ancora più surreale è l'episodio per cui si è avuto di nuovo la natività di questa procedura. Il rinnovamento del pignoramento avviene per impulso del notaio, che sarebbe il giudice delegato, che sarebbe un ausiliare del giudice delegato. Quindi praticamente è come se il giudice si fosse travestito da parte, avrebbe smesso i suoi vestiti di giudice e fosse diventato una parte. A questo si aggiunge che abbiamo fatto una decina di denunce e querele, forse qualcosa in più, tra studi legali e personali da parte dei soggetti interessati, che non sono stati mai meritevoli di discussione, tutte archiviate senza motivazione, come le varie opposizioni e le varie istanze che abbiamo fatto, che hanno subito soltanto rigetti non motivati. La situazione, siamo adesso, grazie a te, qui per cercare di rendere edotto il ministro, di fare qualcosa lui, perché noi come legali non riusciamo più a fare nulla. Grazie.
1: Grazie mille all'avvocato Francesco Poggio. Saluto la collega Ilaria Fontana che ci ha raggiunto. Oggi è una giornata complicata di aula, ma ci siamo tutte e tutti. Allora, adesso ringraziando veramente il quadro giuridico legale che gli avvocati ci hanno fatto, io vorrei lasciare la parola a chi sta subendo le conseguenze della cosiddetta giustizia, e lo fa all'interno del Parlamento italiano, affinché appunto il Parlamento capisca, comprenda che forse c'è qualcosa che non funziona. Quindi farei venire qui anche i signori Cialei e la signora Cataldo. Prego, venite. Venite. Allora, Roberta e Maria Letizia, da più di 2 mesi vivete sui San Pietrini davanti a Montecitorio. Disumano, a dire poco. Voi non avete mai chiesto niente se non dignità e di ritornare a casa vostra. Vi lascio la parola, prego.
3: Niente, finalmente dopo quasi 3 mesi qui a dormire sui San Pietrini di Montecitorio, perché non ci hanno lasciato più nulla, ci hanno tolto tutto, non ci hanno lasciato neanche un metro di terra per mettere i piedi. Finalmente ieri ci sono state riconsegnate le chiavi del giardino di casa che c'era stato tolto, dicendo che oramai non era più il nostro. I mafiosi di assedio ci hanno proprio detto il 7-12 del 2005 che il terreno oramai era il loro, perché loro lo avevano già acquistato, e quindi noi siamo state sbattute fuori dal terreno nostro intestato a noi, che non è mai stato pignorato e non è oggetto di nessuna procedura esecutiva. Ci abbiamo anche preso le botte da sti mafiosi che dicevano che il terreno era loro. Ieri ci sono state riconsegnate le chiavi e ci è stato detto: ma quando mai? E abbiamo detto che il terreno non è vostro. Ma non è vero, casualmente voi non avete più le chiavi del nostro terreno. Ma come? 2-3 volte ci avete buttato fuori, abbiamo provato a tornare, perché sappiamo benissimo che il terreno è solo nostro. niente da fare, ci hanno buttato fuori, ci hanno picchiate. Adesso ci hanno anche denunciate per questo, e adesso all'improvviso il terreno è uscito, che ieri ci hanno ridato le chiavi, dice vi siete sbagliate voi. Ma come, ci ho preso pure le botte, come mi sono sbagliata io? Comunque ci hanno ridato le chiavi di questo terreno, grazie all'onorevole Ascari, veramente, cioè che si è... le ha approvate di tutte, anche quelle che non so se posso dirle, ma veramente le ha approvate di tutte, e grazie anche al nostro avvocato Anna Maria Caramia, che è veramente, diciamo, unico più che raro, ma io penso che sia unico e che è veramente una persona tosta, e comunque ci hanno ridato sto terreno e ci siamo emozionate. Di nuovo siamo proprietarie di qualcosa, dopo che sono 2-3 mesi che viviamo per la strada da barbone. Però c'è un però, perché non è che ci hanno lasciato così. Questo terreno è vero che è nostro, intestato a noi, non è pignorato e non è gravato da debiti, però esiste un'eredità giacente, cioè si sono attaccati a mia madre, che è morta 21 anni fa senza lasciare neanche un centesimo di debito e che ci ha lasciato un patrimonio milionario, e loro praticamente ci hanno bloccato l'eredità di nostra madre dicendo che noi non abbiamo mai accettato l'eredità. La cosa è pazzesca, perché un'eredità giacente, ci ha spiegato l'avvocato Caramia, non può essere giacente nel momento in cui i chiamati all'eredità hanno il possesso dei beni della defunta. Noi abitiamo da 40 anni nella casa che ci ha lasciato in eredità mia madre, per cui l'eredità giacente, diciamo, in realtà non esiste. Nessun giudice avrebbe dovuto aprirla, però non solo l'ha aperta, ma insiste che noi non sia, e chiede prove all'avvocato Caramia, prove, più ne produce, più fa solleciti, stanno vivendo per la strada, cioè noi siamo rimaste senza soldi, noi non ci abbiamo più niente da mangiare, ieri abbiamo mangiato perché il portiere del palazzo accanto ci ha portato qualcosa, e stanotte i carabinieri sono venuti alle 6 di mattina, si saranno accorti che non avevamo mangiato ieri e ci hanno portato la pizza, eppure l'eredità di mia madre giacente, perché vogliono devolvere tutto allo Stato.
4: Per poi passarlo alla mafia.
3: Perché devolvendo l'eredità di mia madre allo Stato, la mafia può acquistare i terreni, compreso quello che ci hanno restituito ieri, li può acquistare alle aste giudiziarie a 2 soldi. E quindi il giudice ci sta favorendo per la strada senza mangiare, e non vuole riconoscere il diritto sacrosanto di me e le mie sorelle, uniche eredi legittime, non ci vuole riconoscere che noi abbiamo diritto all'eredità di nostra madre. L'eredità di nostra madre non c'ha neanche un centesimo solo di debito, e loro hanno pensato bene di aggredirci così. Io non ho altro da dire. Però fatto sta che non se ne esce, cioè a noi ci vedrete morire sui San Pietrini davanti a San Pietro, perché io e mia sorella, a San Pietro, vabbè, andiamo pure a San Pietro con la bara magari, perché io e mia sorella non ce la facciamo più. Adesso si è fatto agosto, un caldo terribile, non abbiamo i mezzi per sopravvivere. Nonostante l'eredità milionaria di mia madre, nonostante la nostra casa vale più di 1,5 milioni, eppure non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, non ho altro da dire, spero solo che il giudice ascolti le mie parole, il giudice dell'eredità giacente, mentre invece volevo dire che per quanto riguarda il giudice dell'eredità dell'esecuzione, è lo stesso che ha nominato l'avvocato adesso, cioè il giudice Lulli. Ok, grazie.
5: Ho sentito parlare l'avvocato Poggi, che ha fatto un nome, e il giudice Lulli, che lui ha detto ho fatto non so quante denunce, io voglio dire io ne ho fatte molte di più di denunce, io ne avrò fatte un centinaio, le ho fatte al delegato alla vendita all'asta illegittime, le ho fatte al giudice Lulli, un centinaio. Che fine hanno fatto le mie denunce? Non lo so che fine hanno fatto le mie denunce. E voglio oggi qui, che non ce la faccio proprio più a vivere su quei San Pietrini bollenti, sono bollenti, senza neanche i soldi per mangiare a me, che ho 4 milioni di euro in patrimonio, a me, non ho i soldi per mangiare ieri sera, grazie ai carabinieri e a un vicino, diciamo di casa, perché io adesso abito sul marciapiede di Montecitorio, quindi il vicino del palazzo di fronte è mio vicino. Voglio ringraziare oggi il giudice Lulli per questa situazione in cui io mi trovo, grazie giudice Lulli. Ho sentito, perché come ha detto il mio avvocato, che tante volte l'aggredisco e la maltratto, perché gli dico tu non mi fai le opposizioni, tu, e gli do mille colpe. Poi vengo qui, sento un avvocato che dice ho fatto mille opposizioni, se le sono mangiate. Quindi voglio solo ringraziare il giudice Lulli del modo in cui mi ha ridotto, però voglio ringraziare anche il PM che ha bocciato, archiviato, si è mangiato. Che uso ne ha fatto di quella carta? Io non lo so, lui lo sa. E lo voglio ringraziare, di come oggi io sono ridotta, io. E non so che altro dire, grazie, però un ringraziamento va anche al giudice dell'eredità giacente, perché ha dato un ottimo consiglio al mio avvocato quando gli ha detto ma l'eredità è loro, che cosa andate cercando? E produce prove, che tante volte lei si arrabbia, dice mi dovete da questo, mi dovete da quello, io vorrei dire, ma non lo vedi, ma perché non lasci perdere, lascia perdere proprio a presentargli tutto, ma non fa perdere tempo, a me non lo perde tu, mettiamoci a dormire quando dobbiamo andare a cercare le altre prove, perché più prove di così, cerchiamo solo di riassumare mia madre, in cui fa una dichiarazione, dice guarda, io lo voglio lasciare alle mie tre figlie, solo questo forse fermerà il giudice dell'eredità giacente, però lo voglio ringraziare perché all'avvocato, cara mia, ha dato un ottimo consiglio, mettigli gli assistenti sociali, grazie, però io avrei deciso e avuto anche l'occasione di vendere, e ho le prove, i nomi e tutto, di vendere uno dei miei terreni a 800.000 euro, e chi mi tiene l'eredità giacente bloccata mi ha privato di quei 800.000 euro, e io oggi vivo della carità del mio avvocato, della Capponi, l'associazione Argine e del... non ultima, Lascari, io ieri ci va a fare la spesa, passa lì sotto e non va via senza averci fatto la spesa, tenta poverina, una cosa che non può tentare, ma lei ci tenta uguale, tenta di fare miracoli, di trovarvi una soluzione per coprire il cattivo odore che io mando, perché io non mi posso lavare, e compra saponette, e compra fazzolettini, e compra shampoo, io mi lavo con una bottiglietta in mezzo alla strada e la gente mi indica, grazie giudice Lulli, grazie giudice dell'eredità giacente. Non ringrazio Lascari che mi fa la spesa, che tenta di farmi lavare, no, ringrazio voi, grazie, non ho altro che dire grazie mille
1: a Roberta e a Maria Letizia, davvero. Lascio subito la parola alla signora Teresa Cataldo, prego signora, grazie di essere qui.
6: Grazie a voi. E io volevo dire, come ha detto l'avvocato, che perché sono da 3 anni che sto fuori casa senza sapere niente, senza avere un debito, niente. Per 4.500 euro che mio marito fece una causa che io poi non riesco nemmeno a capire, e doveva pagare le spese. E poi da questi 4.500 è arrivato a che mi hanno tolto tutto, mi hanno buttata fuori. Questo è che voglio dire. Sono 3 anni che mi fanno vivere in una tenda di plastica dentro al mio terreno, perché sono presi la casa, il 4 appartamenti, e il terreno intorno non l'hanno pignorato, è nostro. Allora dall'avvocato, cara mia, disse: di qua voi aspettate, non vi muovete, se no qua ci tolgono anche questo. Comunque ci hanno prima buttato fuori e poi dopo un mese così siamo rientrati, mio marito ha rientrato di nuovo nel nostro terreno e siamo ancora lì, però non si può vivere. Mio marito è malato di cancro, io pure non ce la faccio più, non so nemmeno io cosa vi voglio dire, che cosa, come campo io là. Dice: ai figli sì, ma mio marito è talmente testardo, dice: io ho fatto 56 anni di sacrificio per farmi questa casa, per vivere con i miei figli, e invece me l'hanno tolta senza niente. Il resto è l'avvocato che vi può spiegare tutto, perché io cose tecniche non le so. So solo come vivo io, che io non posso stare sotto alla tenda, col caldo, col freddo. Vado da una mia cugina a lavarmi, a dormire quando non sto bene. Ma ultimamente 2 mesi che con l'eritema addosso, col calore, non so più cosa dire. Ma mi dovete aiutare, solo questo chiedo a voi, questo solo. Del resto non vi so dire più altro.
1: Grazie Teresa. Grazie, siamo qui apposta, siamo dentro al Parlamento apposta.
6: Grazie.
1: Grazie a lei, grazie a
6: ho
1: lei.
6: Ho parlato anche con Sisto e mi hanno detto che vedevano le carte, ho parlato con Conte e mi dissero che mi dovevano stare dietro a vedere. Sono andata e mi hanno detto tutti che dovevano guardare le carte, l'avvocato ha postato tutti i documenti e non abbiamo mai avuto risposte. Io quello che dico, datemi una risposta.
1: Ha ragione.
6: Quello
1: ha ragione.
6: Voglio,
1: siamo
6: una
1: qui
6: risposta.
1: Apposta, Teresa.
6: Grazie.
1: Grazie a lei.
6: Grazie,
1: grazie
6: a
1: lei.
6: Voi che mi avete grazie. Ricevuto oggi.
1: Grazie a lei. Lascio la parola alla signora Cialei, grazie.
7: Grazie.
1: A lei.
8: Buongiorno a tutti. Allora, la nostra storia è più o meno come quella delle signore, e in comune con le signore Montoro abbiamo lo stesso giudice, la dottoressa Alessandra Lulli del Tribunale di Latina. E la vicenda è la stessa, il mio avvocato ha comunque ha parlato della parte tecnica di quello che è successo, ma c'è anche un fattore umano quando accadono queste cose. Noi eravamo 3 fratelli, quella era la nostra casa, comprata da mio nonno, in cui abbiamo sempre vissuto, abbiamo vissuto insieme, e mio fratello l'anno scorso è venuto a mancare, il fratello più grande, per un tumore, e non si è avuto rispetto nemmeno della malattia, di niente. E io ritengo che se questo è un paese civile, è umanità, che cos'è? Per qualcosa che non esiste. Cioè, se noi avessimo avuto 10 milioni di euro di debito, dice, vabbè, ok, il debito c'era, ma non c'è. E come diceva l'avvocato Caramia, è un sistema ben collaudato, è una vasca di squali, dove i poveracci, i poveri malcapitati, vengono buttati dentro. E noi in questa circostanza, siamo noi, in questo caso siamo noi, ma anche se io credo che ce ne siano tanti di casi in cui magari le persone si vergognano, perché non è facile esporsi così, è difficile, soprattutto per noi che comunque veniamo da un paese piccolo dove siamo comunque conosciuti, e non è una cosa bella. Passare anche per dei debitori, quando non lo siamo, perché poi ci viene attaccato... il debitore, no? Già parte male, perché sei un debitore, sei cattivo, però il debito non c'è. E questo è una cosa, per noi è stata una sofferenza atroce, soprattutto ecco perché lì ci sono tutti i nostri ricordi, da quando siamo nati, della nostra famiglia, dei nostri genitori che non ci sono più, di nostro fratello che non c'è più, ma anche quando lui era malato ed era a casa, sono venuti anche in quella circostanza, cioè nemmeno quello li ha fermati, non si fermano davanti a niente. Quindi io mi auguro che grazie all'onorevole Ascari, che ci ha dato la possibilità, che si è interessata, perché è stata l'unica che si è interessata, perché non è un problema che non conosce, che non si conosce o non si sa, è un problema che si conosce perfettamente, ma che si vuole tenere ben nascosto. Io vi ringrazio dell'opportunità e mi auguro che si possa fare qualcosa, ecco, grazie.
1: Allora, grazie veramente Sheva Chalei, grazie a Sheva Teresa, grazie a Roberta, Maria Letizia. Io adesso farei venire qui la collega Ilaria Fontana, farei venire qui la collega Maria Grazia Ciolfi e la dottoressa Francesca Alessandra Capponi. È un grande lavoro di rete che abbiamo fatto dietro queste storie di ingiustizia, perché con la collega Ilaria Fontana abbiamo presentato subito interrogazioni parlamentari per fare luce su queste vicende. Ci siamo mosse a livello comunale con Maria Grazia Ciolfi e grazie al preziosissimo lavoro di inchiesta che fa da tantissimi anni la dottoressa Francesca Alessandra Capponi. Un grande lavoro di inchiesta, che significa essere sottoposti in un territorio ad altissimo radicamento mafioso, omertoso, a minacce, a vessazioni di ogni tipo, a intimidazioni, ma è sempre andata avanti, così come la dottoressa Ciolfi, così come la collega Ilaria Fontana, si è creata questa rete che pretende delle risposte. Allora, io lascerei subito la parola alla collega Ilaria Fontana, poi alla dottoressa Capponi e poi alla dottoressa Ciolfi. Grazie.
7: Io sarò velocissima. Non è facilissimo intervenire dopo le vostre testimonianze, che però riportano una dignità e una forza veramente, devo dire, da esempio. Veramente, noi stavamo qui nella prima conferenza stampa perché è nostro dovere esserci, cioè la politica questo deve fare, no? Deve chiedere trasparenza, deve stare vicino ai cittadini, alle cittadine. Noi abbiamo l'onore di rappresentarvi all'interno di queste aule parlamentari, quindi per noi è un onore e è un dovere, io direi, riportare queste storie che fanno male ad ascoltarvi. Fanno male perché raccontano uno spaccato, no, anche di società che vi vorrebbe dall'altra parte, come si diceva prima, già dalla parola debitore. Il linguaggio è fondamentale per raccontare le situazioni, anche il modo di scegliere le parole, no? E in questa situazione vengono scelte delle parole dall'altra parte che già hanno raccontato una loro verità, quando invece la verità è tutta da scoprire, ed è per questo che ci siamo attivati a tutti i livelli istituzionali, con tutte le competenze diverse, per arrivare a cercare di avere delle risposte nella trasparenza, perché lo diceva anche la signora, cioè datemi una spiegazione, voglio capire, e quindi è quello, no? È nostro dovere cercare queste risposte. Abbiamo chiesto al Ministero, continueremo a chiedere, perché davvero ascoltarvi e poi presentare degli atti, per noi veramente è una... È un percorso che però, con tutta la forza che abbiamo, perché ce la date voi, continueremo ad andare avanti. Io ringrazio Stefania, la ringrazio anch'io, perché con una forza incredibile e con coraggio veramente io dico davvero si immola tra virgolette, ma in senso positivo del termine, visto che parliamo di linguaggio, perché senza paura e senza assolutamente altri retropensieri, proprio a partire dall'uso delle parole. Noi continueremo il nostro dovere, io non voglio neanche i grazie in realtà, perché noi i ringraziamenti non dovete assolutamente darli, perché è nostro dovere cercare queste risposte e magari troveremo anche il modo, forse Stefania, di provare ad avere qualche risposta in diretta in qualche question time, se c'è la possibilità. Per adesso non c'è mai stata, e quindi magari anche lì riusciremo, forse nelle commissioni competenti, nel portare un question time, almeno una prima risposta da parte del Ministero sono obbligata a darla. Anche lì non troviamo spazi, però noi continueremo a cercare questi spazi, soprattutto per cercare di darvi delle risposte. Se non ci saranno quelle risposte, continueremo a depositare interrogazioni, perché davvero potrebbe nascondersi un vaso di Pandora, purtroppo, dietro queste tante storie. Però quello che io mi sento di dirvi, l'avevamo detto nella prima conferenza stampa, lo ribadiamo adesso, che noi ci siamo, è nostro dovere esserci, ed è un onore portare le vostre storie all'interno di queste aule parlamentari, sperando però di anche noi di aiutarvi nel dare delle risposte. Grazie.
9: No, va bene. Allora, io volevo solamente evidenziare una cosa, che il giudice Lulli, la dottoressa Alessandra Lulli, ebbe, già nel 2021 fu depositato un esposto presso la Procura di Perugia, poi archiviato senza alcuna motivazione. Il maresciallo Leone, credo che si chiamava il titolare, poi spostato, insomma, di questa questione, e riguardava proprio delle vendite di immobili su terreno di uso civico di natura collettiva. Io ho ancora queste situazioni, sto ancora seguendole, di cui peraltro per un fabbricato siamo riusciti con il legale che li supporta, insomma, ma parliamo proprio, dico proprio nome e cognome, Anna Buffoni Leone, sono stati addirittura annullati i decreti di trasferimento. Stessa situazione analoga è avvenuta per due immobili, Tassini Emilio e Tassini Daniele, parlo del territorio di San Felice Circeo, ma sono tantissimi gli immobili venduti a 70-80 mila euro, immobili che hanno un valore di 700-500 mila euro, dove le opposizioni, e mi riaggancio al fatto delle Montoro, che insomma le opposizioni sono state tutte quante rigettate, seppur in presenza di giudizi di revocazione, per cui è di alta giurisdizione, che il codice civile prevede, insomma, quantomeno la sospensione nel giudicare. E addirittura sono state emesse anche ordinanza per eccesso di difesa contro gli studi legali che li rappresentava. Adesso diciamo che la situazione è molto grave, insomma, è un qualcosa, e quindi intendiamo andare avanti. Fermo restando che abbiamo altri 4 o 5 casi sempre del Tribunale di Latina, sempre riferibili alla dottoressa Alessandra Lulli, che peraltro sembrerebbe presumibilmente che sia lì da 13-14 anni. Allora, la legge dice che dai 4 ai 6 anni puoi svolgere questa attività per comprovate esigenze del tribunale, perché assenza di personale e quant'altro. Siamo oltre e quindi ecco, io non credo che il giudice Lulli magari svolga questa attività con dolo, ma il problema è che qui il sistema esiste. E magari se iniziassimo comunque a applicare il principio di rotazione, forse andremo quantomeno a tamponare. Ecco, ho terminato. Grazie a onorevole Lascari, è la numero uno.
1: Prego alla dottoressa Maria Grazia Zolfi.
10: Grazie. Buongiorno a tutti e a tutti e grazie all'onorevole Ascari, all'onorevole Fontana per avermi voluto qui a testimoniare anche la voce del territorio. Io sono consigliera comunale a Latina, parliamo del Tribunale di Latina, parliamo di storie diverse che però hanno comuni denominatori, a partire dai comuni denominatori che sono quelli della determinazione, della forza e del coraggio degli istanti che sono qui a denunciare pubblicamente, perché a questo consegue chiaramente un'identificazione, come diceva prima la signora Anna Maria, sul territorio di una situazione che in realtà non esiste e che comunque sono vicende che hanno profondamente e drammaticamente modificato e provato le loro esistenze. Sono qui a testimoniare che, come ha detto l'onorevole Ascari, abbiamo fatto rete, quindi anche sul territorio ci siamo attivati. Ho depositato una mozione in Consiglio Comunale all'attenzione della sindaca di Latina, sindaca del capoluogo di provincia e delegata nazionale ANCI per il welfare, chiedendo di approfondire anche con l'ANCI, di rimettere, di fare una riflessione a livello nazionale sulle conseguenze sociali e morali delle esecuzioni immobiliari. Quindi non abbiamo lasciato nulla di intentato, abbiamo chiesto un incontro con le commissarie straordinarie di Aprilia. E il territorio, tanto a livello territoriale quanto a livello nazionale, stiamo portando avanti queste battaglie, perché riteniamo che questo sia il dovere delle istituzioni: ascoltare, chiedere verifiche, fare chiarezza, avere trasparenza, e quindi non sono questi dei casi isolati o individuali, sono in realtà delle realtà che interessano tutti i cittadini, perché può capitare a chiunque da un momento all'altro di trovarsi in questa situazione, ed anche chi non è direttamente interessato di fronte a storie di questo tipo perde chiaramente la fiducia nelle istituzioni, e noi questo non lo vogliamo permettere. Quindi grazie e continuiamo insieme ad andare avanti con tutti i nostri strumenti.
1: Allora, siamo arrivati alla fine. Io vorrei ringraziare la collega Ilaria Fontana, grazie, la dottoressa Francesca Alessandra Capponi, Comitato Argine, la dottoressa Maria Grazia Ciolfi, gli avvocati, l'avvocata Anna Maria Caramia, l'avvocato Francesco Poggio, ma voglio soprattutto ringraziare Roberta, Maria Letizia Montoro, la signora Teresa Cataldo e suo marito, i signori Cialei. Io ci tengo solo a dire, sarò breve, che di base sono un'avvocata, un'operaia del diritto, e credo fermamente nel diritto. È stata la mia linea guida, la luce che mi ha fatto uscire da un contesto di umiltà. Mia madre era bidella, mio padre spazzino, e ho trovato nel diritto una luce, un'alternativa, e non posso accettare, e non possiamo accettare, che il diritto diventi un'arma di ingiustizia. Non lo possiamo accettare. Per questo qui il signor, esatto, i signori e le signore che oggi hanno parlato chiedono giustizia, chiedono dignità, e chiedono di tornare a casa loro. Chiedono di tornare a casa loro. Quindi quello che voglio dire è che non ci fermeremo qui, che siano interrogazioni parlamentari, che siano question time, che siano interpellanze, che sia l'inchiesta del Comitato Argine, che siano le interrogazioni sul territorio, andremo a bussare alle porte, a pretendere delle risposte, perché non bisogna mai smettere di pretendere verità e giustizia, e qui è un dovere, e noi non molleremo. Punto. Grazie.
11: Radio Radicale era una conferenza stampa di Stefania Ascari, tema lasciati senza casa, famiglie sole davanti alla giustizia, il caso delle sorelle Montoro, una conferenza stampa dello scorso 29 luglio. Noi ora vi lasciamo invece ad un altro approfondimento, una conferenza stampa, in questo caso sulla situazione nel Sudan, in particolare El Obeid. Ubeide e più in generale su quanto sta accadendo nel Sudan. Buon ascolto.
12: Grazie a chi è intervenuto, chi è presente. Abbiamo voluto per la terza volta con Fondazione ETS Nigrizia e Padre Congoniani riportare l'attenzione alla situazione del Sudan in questa aula stampa. È la terza volta che proviamo insieme a Paolo Ciani e a Graziano Del Rio a riaccendere l'attenzione sulla principale crisi umanitaria del pianeta e anche quella meno raccontata e meno seguita dai media. Lo facciamo perché ci sembra che il valore di ogni vita sia un valore di per sé inalienabile e non possa essere barattato con il tempo e l'attenzione mediatica che riceve. Purtroppo appunto la situazione in Sudan dall'aprile del 2023 è una situazione tragica che però sembra svolgersi nel disinteresse completo della politica, delle grandi organizzazioni internazionali e appunto del circuito mediatico. Diciamo che è la più grande crisi umanitaria del pianeta perché due sudanesi su tre non vivono se non con il sostegno alimentare che viene, con l'aiuto umanitario che viene da fuori. Due sudanesi su tre vuol dire 33 milioni di persone. Perché questa è la più grande crisi sanitaria del nostro tempo e perché in Sudan non c'è solo una guerra civile, ma è collassato tutto il tessuto che tiene insieme una società. Sono collassate appunto i sistemi di fornitura del cibo, il sistema sanitario, le scuole, l'aiuto, i legami internazionali. Ed è per questo che noi siamo qui oggi, per raccontare che cosa sta succedendo nel paese, per denunciare in particolare la situazione di El Obeid, di cui poi parlerà fratello Antonio Soffiantini, e da cui avremo una testimonianza diretta, e poi per raccontare i legami internazionali che stanno dietro questa crisi. Questa è una crisi in cui non c'è nessun tentativo di mediazione, nessuna negoziazione messa in piedi, eppure i legami internazionali dei vari attori dell'esercito di supporto e delle forze di supporto dell'esercito regolare e delle forze di supporto rapide sono ben noti e sono dei legami internazionali che riguardano anche direttamente il nostro paese. Ma proprio perché questa crisi è totalmente oscurata, totalmente tenuta lontana dai riflettori, i rapporti con i principali sponsor militari, economici e di sostegno anche politico di chi fa la guerra in Sudan non sembrano incidere in nessun modo nelle iniziative politiche e diplomatiche del nostro paese. È per questo che noi oggi siamo qui, perché vogliamo parlare di una serie di iniziative che metteremo in pratica da qui ai prossimi mesi, perché vogliamo dire che oggi è una giornata per noi di digiuno insieme a una serie di comunità legate in particolare al movimento comboniano e perché vogliamo con tutte le nostre forze, le nostre energie e tutti gli strumenti a nostra disposizione provare a riportare l'attenzione su questa vicenda. Darei adesso la parola a Antonio Soffiantini. Adesso lo scopriremo. C'è il video, Carli? Ok. Intanto introduciamo la cosa, poi eventualmente facciamo parlare Brando. Poi.
13: Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Grazie all'onorevole Quartapelle, all'onorevole Ciani e al senatore Del Rio per questa opportunità. Una settimana fa ho avuto l'opportunità di partecipare a una presentazione di un libro e ho trovato a quella presentazione anche l'onorevole Ciani. Il libro si chiama Parlare di pace in tempi di guerra. E ascoltando la presentazione mi ha colpito una delle prime affermazioni che stanno nelle prime pagine del libro. Si dice che noi siamo drogati di guerra, che la nostra società, per la nostra società, la guerra è una droga. Non possiamo farne a meno e ci siamo assuefatti, come ci si assuefa delle droghe. questa frase mi ha fatto pensare. E poi in questi giorni abbiamo ricevuto poche ore fa, pochi minuti fa, il video di Natalina, che è la responsabile del Consiglio Supremo per la Pace Sociale in Sudan, che vive, che è della zona di El Obeid, e che come compito ha quello di dialogare con la società civile e con le istituzioni, di mettere in collegamento questo. E pensavo che quello che Natalina ci ha scritto, e che poi spero riusciremo ad ascoltare, è un antidoto forte contro queste guerre alle quali ci siamo assuefatti. Un grido che molte volte non è ascoltato, parole che non vengono ascoltate, parole che non si sentono, eppure è un grido assordante, è un grido forte, è un grido di chi chiede corridoi umanitari, chiede protezione internazionale, ma chiede soprattutto di non essere dimenticato. Credo che essere qui oggi e ascoltare poi le parole di Natalina significhi questo, significhi non dimenticare, non lasciarci assuefare da questa droga che si chiama guerra e che ormai fa parte della nostra vita. El Obeid, Natalina parlerà di El Obeid. El Obeid è una città strategicamente importante, perché è la capitale del Kordofan, perché da El Obeid partono e arrivano ad El Obeid strade che collegano direttamente con Khartoum, oppure attraverso costi a Khartoum. E quindi mantenere il controllo di El Obeid significa mantenere il controllo delle risorse, del trasporto delle risorse, e la città di El Obeid è sotto assedio da tempo, e si rischia che la città di El Obeid diventi una nuova El Fasher, un nuovo campo Zamzam, o altre città che hanno subito o hanno vissuto violenze in questi mesi. E allora tra poco spero riusciremo ad ascoltare le parole di Natalina, prendiamole come questo, come un grido forte, potente, a una società che si è assuefatta della guerra e che addirittura dimentica le guerre. Grazie Natalina per lo sforzo che ha fatto, e non è stato facile mandarci questo video, e speriamo davvero che le sue parole possano aiutarci. Io non so adesso cosa

0: Se non c'è lei, se non si è ancora scaricato il video, che dà l'idea, insomma, della... No, no, no, no, ma no, non è sua responsabilità, insomma, dà l'idea di quanto sia effettivamente difficile comunicare col Sudan, per cui le cose arrivano con grande incertezza e noi, insomma, l'abbiamo ricevuto pochi minuti fa, ma ci teniamo, insomma, ad avere una voce da lì, perché pensiamo che sia necessario far parlare chi è in Sudan. Se va bene, darei intanto la parola a Brando Ricci, della Fondazione TS Nigrizia, che è collegato, e che può invece spiegare il lavoro che è impostato sul tema dei legami internazionali dietro il conflitto in Sudan, e questo ci dà più tempo per appunto scaricare il video, poi eventualmente facciamo parlare Dario Bossi e così poi, e poi le conclusioni le lasciamo a Graziano Del Rio e a Paolo Ciani. Brando, ci sei? Ci senti? Eccoci,
1: Sì, io vi sento, mi...
0: prego, la
1: Sì.
0: parola a te, un intervento di 5-7 minuti, grazie.
1: Ok, grazie mille. Io diciamo mi concentrerò in modo particolare sulla questione dell'oro, perché è una questione che con Fondazione Nigrizia e con tutta una serie di altre organizzazioni con cui siamo stati anche già più volte alla sala stampa della Camera, stiamo portando delle azioni di sensibilizzazione e di advocacy, anche perché l'oro è uno, il contrabbando dell'oro è uno dei principali canali di finanziamento. Per le parti coinvolte in questo conflitto, è un oro che poi finisce anche nei mercati europei, finisce poi direttamente nelle nostre cassette bancarie, o finisce in alcuni nostri beni di lusso, e quindi in un certo qual modo è anche un alleato, possiamo dire, un alleato perché diventa una leva di pressione, un collegamento diretto col Sudan e soprattutto un collegamento diretto tra il Sudan, noi e gli alleati e intermediari. Tra questo conflitto e noi e tutto il sistema finanziario ed economico che rende possibile questo finanziamento.

discute maggiormente, abbiamo cercato anche di fare un po' di chiarezza, di fornire delle coordinate di base entro cui muoversi per rendere più efficace l'attività di advocacy. Ci sono tutta una serie di temi collegati a questi, tra cui anche il modo con cui l'elite politico-militare sudanese gestiscono l'oro, e ancora prima dell'oro c'era il petrolio, prima della scissione con il Sud Sudan, di come gestiscano le risorse naturali più come un fonte di arricchimento e, diciamo, dispositivo di ridistribuzione del potere all'interno dell'elite, che come dei mezzi per finanziare servizi sociali, infrastrutture e quanto serve alla popolazione. Ma noi, oltre a questo, ci siamo concentrati direttamente sul contrabbando. Ogni anno, incrociando i dati ufficiali di esportazione sudanese con i dati di importazione dei paesi partner, si evince che tra le 50 e le 70 tonnellate di oro vengano contrabbandate ogni anno, sono state circa 50 nel 2025. Questo equivale a un volume di denaro, di affari, che è compreso tra i 4 miliardi e mezzo e gli 8 miliardi di dollari, a seconda di quanto sia conservativa la stima. Quindi la prima domanda è: se viene contrabbandato oro dal Sudan? Sì, viene contrabbandato, e in grande misura. Chi lo contrabbanda? Chi ne fa appunto un canale di finanziamento per le sue attività anche durante la guerra? Entrambe le maggiori parti in conflitto, quindi sia l'esercito che le SAF, sia l'esercito che le RSF. Dal 2023, dall'inizio della guerra, le autorità ufficiali di Khartoum, Port Sudan, hanno smesso di registrare l'oro che viene estratto nelle zone controllate dall'RSF, quindi non siamo in grado di fare una stima esatta su quanto oro venga contrabbandato dall'RSF e quanto sull'esercito, ma sappiamo che entrambi commerciano illegalmente in oro. Probabilmente le quote maggiori, i volumi maggiori sono in capo alle forze armate, il che è un po' un dato in contraddizione, che contravviene a quanto si dice più spesso nel dibattito pubblico. In qualsiasi caso, entrambi lo commerciano illegalmente. Dal 2025 le autorità di Port Sudan Khartoum hanno bloccato i voli diretti per gli Emirati, quindi il commercio legale di oro verso gli Emirati Arabi Uniti in teoria è cessato ed è passato più verso altri paesi, il Qatar, l'Egitto, l'Etiopia, ma in realtà tutto il contrabbando, che come abbiamo detto è la parte maggioritaria, prosegue. L'RSF fanno passare l'oro che estraggono dalle loro aree tramite il Sud Sudan, il Chad, la Libia, e da qui verso il Kenya, verso l'Uganda, che peraltro sono paesi interessati ad altri flussi di contrabbando dell'oro, perché questa è una tematica globale, come ad esempio l'oro che proviene dalla provincia congolese dell'Ituri, ad esempio, che soprattutto per quanto riguarda l'Uganda arriva in queste aree. Invece l'oro che proviene dalle zone controllate dall'esercito passa per lo più dall'Egitto o dall'Eritrea, finisce negli Emirati Arabi Uniti per la quasi totalità, l'oro contrabbandato. E gli Emirati Arabi Uniti sono un grande spazio di opacità, sostanzialmente. Perché? Perché ci sono circa 10.000 venditori informali che commerciano in oro in contanti, senza nessuna possibilità di monitorare i loro movimenti, che poi vendono l'oro alle raffinerie più grandi, che sono circa una cinquantina negli Emirati Arabi Uniti. Perché i controlli alle dogane sono blandi e ci sono varie possibilità di aggirarli? Perché gli audit che vengono fatti sono altrettanto blandi? E perché anche il Sudan, gli Emirati Arabi Uniti nel 2022 hanno imposto una serie di misure più rigide rispetto alla due diligence nell'approvvigionamento dell'oro, perché sono stati obbligati, perché sono stati inseriti nella lista grigia del GAFI, quindi di questo organismo internazionale che monitora i flussi di denaro per quanto riguarda riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Hanno quindi scritto una normativa che viene ritenuta molto buona, però l'applicazione di questa normativa, da quanto ci dicono SwissAid e The Sentry, è praticamente nulla. Quindi il contrabbando di oro è proseguito. Dal 2012 al 2024 sono 400 tonnellate di oro africano sono arrivate negli Emirati Arabi Uniti, e i numeri continuano a essere, insomma, estremamente significativi. Negli Emirati Arabi Uniti l'oro cambia di certificato di provenienza, e a quel punto è pronto per approdare in altri mercati. Il primo mercato in cui approda è la Svizzera, che poi è il primo importatore di oro al mondo, gli Emirati Arabi Uniti sono il secondo. In Svizzera quest'oro, che è già, diciamo, molto difficile da rintracciare nella sua provenienza originaria, viene ulteriormente raffinato, soprattutto da una grande raffineria, perché quello che sappiamo è che su 5 grandi raffinerie svizzere, 4, data la opacità del mercato emiratino, si rifiutano di raffinare l'oro che proviene dagli Emirati. Però una, la Valcambi, invece si prende carico di tutto quest'oro, sostanzialmente, e negli anni la società civile ha spinto questa società a rendere pubblici i suoi fornitori. Sappiamo che due fornitori emiratini della Valcambi

0: prendono l'oro o direttamente dal Sudan o dall'Egitto. Quindi le possibilità di triangolazione, le possibilità che negli Emirati Arabi Uniti e nelle raffinerie che direttamente poi commerciano con la Valcambi ci sia oro sudanese sono altissimi. E questo è confermato anche dal fatto che quando Swissaid ha sollecitato le autorità svizzere su questo, le autorità svizzere hanno ammesso che non c'è possibilità, sicurezza, non si può escludere, diciamo così, che oro sudanese arrivi in Svizzera tramite gli Emirati Arabi Uniti. Quindi questo è un dato talmente chiaro che viene ammesso anche dalle autorità svizzere. L'oro svizzero poi è un oro pronto ad approdare sui nostri mercati. L'Italia ha preso, diciamo, il secondo maggior paese da cui l'Italia ha importato il suo oro l'anno scorso, nel 2025, è stata proprio la Svizzera. Il primo è stato gli Stati Uniti. E il 65% dell'oro che viene importato in Unione Europea proviene dalla Svizzera. E come poi credo spiegherà meglio Padre Dario, dando conto un po' delle attività che abbiamo fatto rispetto ai vari meccanismi di monitoraggio di questo oro, la normativa europea sui minerali da conflitto non permette di andare più in là della Svizzera nella verifica nelle operazioni di verifica della tracciabilità di quest'oro. Quindi sostanzialmente ci accontentiamo dell'oro che proviene dalla Svizzera, che proviene in larga parte dagli Emirati Arabi Uniti, che con tutta probabilità può provenire dal Sudan. Ed ecco qui, insomma, che in un certo qual modo abbiamo ricostruito tutta questa catena e l'abbiamo ricostruita nel dettaglio. Ci sono anche una serie di approfondimenti che abbiamo fatto su questo. Questo l'abbiamo fatto, come dicevo all'inizio, per avere un quadro chiaro su cui poi intervenire, perché l'obiettivo finale non è tanto, come dire, accumulare una conoscenza enciclopedica sul contrabbando dell'oro. L'obiettivo finale è quello di avere degli strumenti per poter incidere su un commercio illegale che finanzia la guerra e che ci mette in diretta connessione con questa guerra, e non è l'unico. Quindi ecco, questo è un po' il quadro che mi sento che credo possa essere utile in questo frangente.
1: Grazie Brando, darei la parola adesso a padre Dario Bossi.
2: Sì, grazie onorevole, grazie Brando che ci ha costruito questo scenario. Io molto brevemente, continuando questa descrizione, vorrei condividere in che modo Fondazione Nigrizia e una serie di altre organizzazioni, alcune delle quali sono qua presenti, stanno strategicamente portando avanti un impegno proprio per cercare di usare il tema del mercato e del traffico illegale dell'oro per frenare la guerra. Brevemente tre grandi ambiti. Il primo è il contesto europeo. Come ha spiegato Brando, esiste dal 2017 una normativa europea sui minerali da conflitto, che sono quindi i minerali che provengono da paesi in guerra o con evidenti violazioni di diritti umani. Questa normativa, come abbiamo visto, fa acqua ancora, perché è abbastanza facile bypassarla con i meccanismi di cui ci parlava appunto il giornalista di Nigrizia. In questi mesi il meccanismo di due diligence dell'Europa ha rilanciato un questionario per la valutazione appunto di questo meccanismo e anche ci sarà una seconda valutazione più specifica esattamente sulla regolamentazione europea dei minerali da conflitto. Fondazione Nigrizia sta partecipando a queste valutazioni. Nella prima, che abbiamo già risposto, abbiamo indicato che secondo noi è essenziale un monitoraggio sull'intera catena di produzione e non solo sull'ultimo fornitore, come abbiamo ascoltato da Brando, esattamente per evitare il lavaggio dell'oro. E in secondo luogo abbiamo indicato la necessità, che secondo noi è definitivamente urgente, di configurare come paesi in conflitto e ad alto rischio non solo i paesi in cui effettivamente esiste il conflitto, ma anche quelli che appoggiano gruppi armati in zone di guerra o che commerciano oro che li finanzi. Il caso degli Emirati Arabi Uniti è un caso evidente. Secondo livello, livello italiano, esiste in ogni paese dell'Unione Europea una autorità nazionale che è incaricata appunto di monitorare riguardo al paese indicato l'esecuzione e il rispetto di questa normativa sui minerali da conflitto. Fondazione Nigrizia ha consultato formalmente l'autorità nazionale italiana su questi temi e ha chiesto quanto oro viene importato in Italia dagli Emirati Arabi Uniti e quanto dalla Svizzera. Come è verificata la tracciabilità di questo oro? Che misure sono adottate per evitare che l'oro che importiamo venga dal Sudan mediante le triangolazioni che sospettiamo? Ecco, dipendendo dalle risposte che avremo, speriamo in breve, da questa interrogazione, stabiliremo nuove strategie, tra le quali non escludiamo anche la possibilità di interpellare, tramite i nostri alleati in Europa, le altre autorità nazionali dei diversi paesi. Per ultimo, il terzo livello è il settore del commercio, quindi dal settore pubblico al settore privato. Abbiamo in Italia, per esempio, l'Associazione degli Orafi Italiani e il settore sui materiali preziosi di Confindustria. Anche qui potremo in modo più esplicito chiedere che strumenti autonomamente questi settori si dotano per applicare la due diligence nelle loro importazioni. Tempo fa, per esempio, in Inghilterra, una campagna che ha avuto tra l'altro un significativo successo, guidata da CAFOD, la Caritas inglese, insieme a paesi dell'America del Sud, è riuscita infatti a portare avanti dei progressi significativi sulla tracciabilità dell'oro importato dall'Inghilterra. Quindi queste tre strategie composte ci sembrano possibili e importanti e vorremmo portarle avanti anche appunto con il settore politico che qui ci ospita. Grazie.
1: Grazie Dario. Risulta, dopo questi due interventi, risulta più evidente come mai la crisi in Sudan sia la crisi più drammatica della nostra epoca e quella su cui c'è meno attenzione mediatica, perché ci sono dietro una serie di interessi e di relazioni che è molto difficile smontare, ed è per questo che noi continuiamo a tenere questa crisi al centro della nostra iniziativa politica, con occasioni come queste di conferenza stampa, ma con anche un lavoro appunto parlamentare. Presenteremo un'interrogazione per capire il meccanismo di triangolazione della vendita dell'oro e quanto di questo oro insanguinato che proviene dal conflitto in Sudan e che alimenta il conflitto in Sudan effettivamente sta entrando nel nostro paese senza la consapevolezza poi dei consumatori finali. Perché poi questa è l'altra grande questione, che tutta questa opacità va anche a detrimento magari di una richiesta etica di gran parte della popolazione italiana. Nessuno in Italia vuole finanziare la guerra in Sudan, ma l'opacità e la mancanza di trasparenza che c'è su questa guerra ha come conseguenza poi appunto un commercio di oro che alimenta la guerra. Adesso so che è disponibile il video di Natalina Yacoub da El Obeid, dal centro, dalla situazione più drammatica in questo momento di questa grande crisi umanitaria. Chiederei appunto se lo possiamo vedere.
3: Honorable member of the Italian Parliament, distinguished journalists and representatives of different organizations working for bringing the attention of the Italian society to the suffering of my people. Ladies and gentlemen, thank you for giving Sudan a voice in this distinguished institution. I stand before you today not only as the General Secretary for the Supreme Council for Social Peace, but as a Sudanese woman, a mother and a citizen, whose country has endured one of the most devastating crises in the modern of history. Today, I carry with me the voices of millions of Sudanese people whose suffering is rarely heard beyond the borders. The humanitarian tragedy unfolding in El Obeid is not an isolated event. It reflects the painful reality facing community across Sudan. For months, civilians have lived under constant fear. Families have been displaced from their homes. Children have lost access of education, hospitals struggles in function. Food and medicine are scarce, and many people wake up mourning, uncertain whether they will survive another day. In Al Obeid, daily life has become a struggle for survival. Electricity has been unavailable for a long period, leaving home in darkness, hospitals unable to operate at full capacity, and children unable to study after sunset. Families spent hours each day searching for clean water, often walking long distance for waiting in Queens, never knowing whether there will be enough for drinking, cooking, or basic hygiene. Food has become increasingly scarce and expensive. Medicines are difficult to find, and communication with loved ones is often impossible. What many people around the world take for granted, turning on a light, opening a tap, refrigerating medicine, and charging a phone has become a daily challenge for the people followed by it. These are not simply inconveniences. They are daily reminders of how war slowly strips people of their dignity. What many of us consider ordinary, switching on light, opening water up, refrigerating medicine, and charging a phone, has become a luxury for people who follow by it. Behind every statistic, it's a human life. A mother protecting her family, and older persons waiting for peace, and young generations whose dreams have been interrupted by war. Beyond this humanitarian suffering, Sudan experienced enormous destruction caused by the violence of armed militias. Entire cities and villages have been devastated. Public institutions have been weakened and destroyed. Critical infrastructure has been damaged. Millions have been displaced from their homes. Communities that once lived together in peace have been torn apart. The consequences of this war extended far beyond physical destruction. It has deepened social division, fueled hate speech, weakened trust between communities, increased fear, and left profound psychological trauma that will affect generations to come if we do not act now. Sudan's greatest strength has always been its diversity. Our differences, religion, culture, and tradition should be a source of unity and righteousness, not conflict and division. Rebuilding Sudan will therefore require much more than rebuilding roads, schools, and hospitals. It requires rebuilding trust. It requires restoring confidence and institutions. It requires reconciliation between communities. It requires justice, dialogue, and peaceful coexistence. This is exactly what the Supreme Council for Social Peace was established. Our councils work to strengthen reconciliation among communities, promote dialogue, combat hate speech, support peaceful coexistence, and rebuild a social fabric of our nation. We believe sustainable peace cannot be achieved through political agreement alone. Peace must be built inside communities. Peace begins when neighbors trust each other one again. Peace begins when religion leaders stand strong. Peace begins when women and young people are empowered to lead reconciliation. Sudanese women have carried extraordinary burdens throughout this conflict. Yet they are not only victims. They are mediators, community leaders, caregivers, and builders of peace. Supporting women means strengthening the foundation of peace itself. Our youth also deserve a different future. They deserve classrooms instead of battlefield, job instead of displacement, hope instead of hatred. Investing in Sudanese youth is one of the greatest investments the international community can make for lasting peace. Ladies and gentlemen, the people of Sudan do not ask for sympathy alone. They ask for partnership. On behalf of the Supreme Council for Social Peace, I respectfully ask and invite the Italian Parliament and the government of Italy, European institutions and international partners to establish a long partnership with our council. We need your partnership to strengthen national reconciliation. We need your support to build institutional capacity to the Supreme Council for Social Peace. We need technical cooperations to train local mediators and peace builders. We need support for programs that empower women and youth. We need assistance to combat hate speech and strengthening social cohesion. We need partnership that help restore trust between communities that are affected by war. At the same time, millions of Sudanese people continue to require urgent humanitarian assistance. They need food, medicine, education, psychological support, protection for civilians, and opportunity to rebuild lives with dignity. Supporting Sudan today is not simply humanitarian assistance. It's an investment in peace, regional stability, and our shared humanity. Sustainable peace also requires accountability, respect, and international humanitarian law and protection of civilians. There is profound contradiction in providing food and medicine to the civilian while at the same time weapons continue to reach those who fuel this conflict through regional supply chains. Lasting peace requires not only generosity in humanitarian aid, but also responsibility in preventing the flow of arms that prolongs the suffering of the Sudanese people. These principles are essential to restore confidence and creating a future where Sudanese can live together in security and dignity. We all believe that history teaches us that every war eventually comes to an end. The question is not whether Sudan will emerge from this conflict. The question is what kind of Sudan we will build forward. A Sudan divided by war or a Sudan united by peace? Despite everything my country has endured, I remained hopeful. I have seen communities choose reconciliation over revenge. I have seen Muslims and Christians stand side by side to protect one another. I have seen tribal leaders reject division and choose dialogue. I have seen women and young people risking everything to keep hope alive. These are people who represent the true future of Sudan. Allow me to conclude with one final message. Please, do not remember Sudan only as a country of war. Stand beside us as a partner, not only in responding of today's emergency, but in creating tomorrow's peace. Together we can rebuild trust, together we can restore dignity, together we can transform pain into hope. Together we can ensure that the next chapter of Sudan history is written not only by war, but by peace. Honorable member of Parliament, your decisions matter. Your voice matters. Your commitment to humanitarian values and international cooperation can help save lives today and help build peace for tomorrow. We ask you to continue supporting diplomatic efforts, humanitarian access, and partnership that place the dignity of Sudanese people at the center of every decision. The people of Sudan are not asking the world to build our future for us. We are asking you to stand beside us while we rebuild ourselves. When Sudan rises again, I believe it will hope to say that Italy was one of the witnesses of our suffering, but a true partner in our journey towards peace, reconciliation, and the national recovery. Let history remember that when people of Sudan called for peace, you choose to answer. On behalf of the Supreme Council for Social Peace and people of Sudan, I sincerely thank the Italian Parliament, Findozia Negrazia, and every institution and individual committed to peace, justice, and human dignity. Thank you. May God bless Sudan, and may God prevail for all.
1: Grazie. Darei la parola ora al senatore, forse a Paolo Ciani, così se c'è la votazione puoi andare.
4: Sì, grazie. Grazie mille. Sarò breve non solo perché le cose più importanti le abbiamo ascoltate, ma anche perché l'ironia della sorte e delle cose parlamentari prevede che il fatto che oggi dobbiamo votare le missioni internazionali dell'Italia, a proposito degli argomenti di cui parliamo. Però ci tenevo a sottolineare alcuni aspetti. Il primo è che dopo 3 anni e 3 mesi di quella che le Nazioni Unite definiscono la peggiore crisi umanitaria del pianeta, non ci vogliamo rassegnare al silenzio. La cosa che ci ha molto colpito in questi anni è che, nonostante purtroppo drammaticamente stiamo vivendo in un tempo in cui la guerra ha ripreso uno status ufficiale nelle discussioni pubbliche italiane ed europee e mondiale, e sorvolo diciamo su questo aspetto, continuano ad esserci guerre che non hanno nemmeno questo status, diciamo, e la guerra in Sudan e la sofferenza del popolo sudanese è una di queste, che non riesce nemmeno ad avere una voce, che non riesce nemmeno a farsi sentire. E questo è particolarmente drammatico per quello che sta accadendo, per quello che abbiamo appena ascoltato, per una guerra che vede la popolazione civile ostaggio, ed è anche uno dei drammi principali che sta vivendo El Obeid in queste ore, che ha vissuto e hanno vissuto altre città e altri luoghi di questo paese in questo tempo, ostaggio di tutte le forze armate che sono nel paese, e questo è un dramma particolarmente grave. Quella sofferenza umanitaria di cui ci parlava il video che abbiamo appena ascoltato. Quindi io ringrazio molto Padre Dario, Fratello Antonio e tutte le persone, tutti gli organismi, le associazioni, molti anche italiani, e questo è anche un onore, diciamo, e un conforto per noi. Mi ha colpito molto, quando sono diventato deputato mi sono andato a rivedere nella Costituzione cosa prevedeva, perché io pensavo il deputato rappresenta il popolo, cioè invece solennemente la Costituzione dice rappresenta la nazione. E allora io tanto spesso penso che anche voi rappresentate molto la nostra nazione, lì dove siete, per quello che fate, e sento una grande vicinanza. L'ultima idea, quando con Lia, con Graziano, con i pochi, devo dire, appassionati di questo tema in questo Parlamento ci confrontiamo, riflettiamo sul fatto che talvolta le guerre rimangono dimenticate, inascoltate, quando non bussano alla porta dell'Europa. Allora, quello che dicevamo, e poi spiegheremo meglio in futuro, sull'oro già spiega con grande chiarezza come questa è un'ipocrisia, è una menzogna, ma lo dico anche da un altro punto di vista. Uno dei grandi drammi umanitari della guerra in Sudan sono i profughi, gli sfollati interni, i profughi esterni, in Chad, in Sud Sudan, in Egitto, cioè tanti di quei volti dei migranti di cui si riempiono pagine di giornali, discussioni, eccetera, eccetera. Quindi non è nemmeno vero che è una guerra che non bussa alle porte dell'Europa. Quindi non volerla vedere, non volerne parlare è una precisa responsabilità che noi però non vogliamo accettare. Noi riteniamo che questo silenzio parli, che è un silenzio che non è neutro, è una scelta, e noi però vogliamo dire che il Sudan non può restare un conflitto senza voce. L'abbiamo ricordato in aula ai 3 anni, il 14 aprile, ho chiesto esplicitamente un'informativa urgente al Ministro degli Esteri sulla situazione, su cosa l'Italia pensava fare, rimasta senza seguito. Ma non ci vogliamo rassegnare a questo, perché riteniamo che il Parlamento e i tanti italiani a cui questo aspetto sta a cuore, che non si rassegnano al fatto che ci siano delle vite umane che valgono meno di altre, non resteremo silenziosi. Per questo oggi siamo qui e per questo continueremo a parlare, a portare avanti questa istanza. Grazie.
1: Grazie Paolo, Graziano.
5: Grazie, allora anch'io in primo luogo ringrazio Lia per aver organizzato qui alla Camera questo nuovo appuntamento. Simon Veil diceva che l'attenzione è la forma più alta di carità, ed è anche diciamo, la forma più forte della politica, prestare attenzione. E quindi per prestare attenzione bisogna che un attimo la confusione intorno, per sentire quelle voci di cui parlava Antonio e che abbiamo ascoltato anche adesso da Natalina, per sentire quelle voci è necessario fare un po' di silenzio rispetto al, diciamo, alla confusione che regna intorno anche alla politica italiana, che parla molto spesso di tante cose, ma per esempio non si è occupata ancora in maniera seria e determinata di questo argomento. E quindi in primo luogo grazie per chi sta facendo da eco a queste voci silenziose che vengono dal Sudan, grazie ai Comboniani, alla Fondazione Nigrizia, a voi che avete parlato oggi, grazie a questo lavoro di inchiesta, perché essere pacifisti non vuol dire fare riprovazione morale verso chi fa la guerra, vuol dire impegnarsi per rimuovere le cause che determinano la guerra. E molto spesso, come ha ricordato anche il Papa nella sua enciclica, dietro le guerre ci sono forti interessi, e quindi svelare questi interessi, metterli alla luce, dire la verità sulla guerra, come ci ha detto Natalina adesso, cioè che appunto milioni di bambini non riescono più ad andare a scuola, gli ospedali. Ho letto l'altro giorno una statistica che dice che le maggiori vittime nelle strutture sanitarie a causa della guerra sono in Sudan, cioè vengono uccisi negli ospedali le persone, vengono bombardati gli ospedali, quindi è veramente il conflitto più drammatico di questo secolo, quindi dobbiamo davvero a squarciare questo velo di silenzio, squarciare gli interessi che ci sono dietro. Anche io, come Lia e come Paolo, l'altro giorno ho chiesto per esempio perché si rinnova l'accordo militare con gli Emirati Arabi Uniti, il governo italiano l'ha rinnovato ora senza chiedere in cambio una trasparenza, una chiarezza su alcune questioni. Ecco, questo vorrebbe dire quello che ricordava prima Natalina, cioè fare alleanza. Non solamente la politica può portare la pace, ma la politica, la società civile, eccetera, e questo sforzo collettivo può portare appunto a fare piccoli passi, anche piccoli passi, ma che diano il, come dire, il senso di un impegno, che di uno sguardo che non si gira dall'altra parte. In questo momento poi, questa conferenza stampa dove quella, quando parlavamo di Al-Fasher, in questo momento poi c'è un dramma in corso che è l'assedio ad El Obeid, e quindi c'è un ulteriore motivo di attenzione, di mobilitazione, e io credo che questo sia appunto questo sostegno al lavoro che viene fatto sul posto, al lavoro che fanno le associazioni, le persone che oggi hanno parlato. Penso che questo sia davvero un lavoro della politica, quello di rendere questi sforzi, questo impegno per la pace, di renderlo politico, di farlo diventare capace di incidere sui meccanismi che hanno determinato e stanno determinando questa enorme sofferenza. E sappiamo che c'è un grande potere, ecco, l'ultima cosa che voglio dire è questa: noi di fronte alle guerre, specialmente a guerre di queste dimensioni, il Sudan fa paura anche come dimensioni, no? Perché è Spagna, Italia, Francia, Germania messi insieme come dimensioni, quindi di fronte a tragedie di queste dimensioni la reazione più normale è sentirsi impotenti e alzare le mani. Ecco, credo che il messaggio di Natalina ci dica invece che c'è necessità che ognuno di noi faccia la sua parte, costruisca, alzi la sua voce, si alzi in piedi, sia al fianco di chi combatte, denunci le cause di questo conflitto e non si arrenda, perché appunto la pace non si costruisce appunto con l'indignazione, ma con il lavoro quotidiano e con la ricerca del rafforzamento delle istituzioni che devono garantirla. Quindi davvero grazie di questa occasione, e speriamo di svegliare sempre di più coscienze, ma comunque non ci stancheremo di essere al fianco del vostro sforzo, che è lo sforzo più importante. Grazie.
1: Grazie mille, ringrazio anche il senatore Sensi che è presente, a dimostrazione del fatto che c'è davvero un'attenzione tra i parlamentari, tra alcuni parlamentari, su questa vicenda. Noi non lasceremo che cali il silenzio, per quanto possibile useremo tutti gli strumenti parlamentari a nostra disposizione, presenteremo nelle prossime ore un'interrogazione per chiedere conto del traffico di oro che ha destinazione nel nostro, di oro insanguinato che ha destinazione nel nostro paese. Continueremo nelle attività di mobilitazione a partire da questa giornata di digiuno che facciamo anche noi, e continueremo per quanto possibile a essere la voce delle persone che sono in Sudan e che soffrono per questa guerra, e di tutte quelle persone che hanno deciso di essere al loro fianco, a partire appunto dalle organizzazioni religiose, dai missionari comboniani, dalle organizzazioni umanitarie, tante delle quali operano in un deserto anche finanziario che dà davvero il segno di quanto invece si debba continuare a guardare in quella direzione. Pochi giorni fa il Programma Alimentare Mondiale ha annunciato di ridurrà gli aiuti umanitari destinati al Sudan. Fino a qualche mese fa gli aiuti umanitari del Programma Alimentare Mondiale coprivano 5 milioni di sudanesi. Oggi, siccome ci sono meno risorse, molte meno risorse di quelle di cui c'è bisogno, le persone aiutate dal Programma Alimentare Mondiale saranno solo 3 milioni e mezzo, quindi 1,5 milioni in più saranno senza nessun tipo di supporto, a fronte appunto dei numeri che dicevamo all'inizio, 2/3 della popolazione che richiede un sostegno con aiuti umanitari, 825.000 bambini che rischiano la morte per fame entro la fine dell'anno. Di più dobbiamo fare, di più noi cercheremo a fare. Grazie.
6: La Radio Radicale, dopo questa conferenza stampa sulla situazione di El Obeid e più in generale sulla guerra nel Sudan, noi vi lasciamo ad un convegno. A Palermo tornano le intimidazioni del racket, Cosa Nostra sta rialzando la testa, questi i punti di domanda che hanno caratterizzato a Palermo un convegno lo scorso 24 luglio. Sono intervenuti fra gli altri il giornalista Giuseppe Rizzuto, segretario regionale di Assostampa Sicilia, il giornalista Franco Nuccio, il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, il sindaco del comune di Palermo Roberto Lagalla, l'avvocato Fabio Lanfranca e poi il giornalista Salvo Palazzolo e l'avvocato Daniele Marammano. Buon ascolto.
7: Giuseppe, vuoi cominciare? Sì, inizio io dicendo soltanto per dire, ci siamo posti tutti il problema se la mafia negli ultimi mesi abbia rialzato la testa a Palermo. E ce lo siamo posti ovviamente come giornalisti. Questo è un incontro specifico per gli addetti ai lavori, perché è un corso di formazione professionale dell'Ordine dei giornalisti ed è stato pensato all'interno di questo rapporto tra Associazione della Stampa, quindi il Sindacato Unitario dei Giornalisti aderente all'FNSI, e l'Ordine dei giornalisti. Ricordo solo, perché qui c'è il sindaco ed è giusto ricordare, che proprio a 10 metri da qui c'è la sede dell'Associazione della Stampa, nasce da un progetto comune con il Comune di Palermo e con la Giunta Lagalla, proprio per dare la possibilità ai giornalisti di partecipare all'arricchimento culturale di questa città. E ricordo che negli ultimi 2 anni abbiamo realizzato, tra la nostra vecchia sede di Via Crispi e qui, e questa nuova sede dei cantieri culturali della ZISA, un centinaio di incontri del Circolo della Stampa. E quindi la promozione, l'impegno verso la cultura e per la formazione professionale anche dei tecnici dell'informazione, di noi che ci occupiamo di informazione ogni giorno, è un impegno specifico sia dell'Ordine che dell'Associazione della Stampa. Provo per questo a coordinare questo incontro, e Franco Nuccio, che è componente del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, a lui lascio il microfono.
8: Grazie Giuseppe. Allora, l'idea di questo incontro è nata alcune settimane fa, perché abbiamo assistito a quello che stava accadendo a Palermo, questa recrudescenza di attentati, intimidazioni, attentati incendiari, colpi di Kalashnikov nella zona, diciamo, occidentale di Palermo, che comprende San Lorenzo, Tommaso Natale, lo Zen, la Marinella, Sferracavallo, una serie di attentati a tappeto, dalla grande impresa di autonoleggio al barbiere dello Zen, alla pizzeria di Tommaso Natale. E quindi abbiamo capito che a Palermo stava succedendo qualche cosa che da tempo non si registrava, e abbiamo pensato di fare questo incontro. Io intanto ringrazio ovviamente il procuratore De Lucia, il sindaco, il professore Lagalla e l'avvocato Lanfranca, perché volevamo fare una riflessione: che cosa sta accadendo a Palermo? Frattanto la procura, grazie a Dio, ha fatto il suo lavoro insieme alle forze dell'ordine. C'è stato questo blitz, ci sono stati 22 fermi che poi, se non sbaglio, sono diventati 24. E in qualche modo è stata fatta chiarezza su chi, su esecutori e mandanti di questi ultimi attentati del racket. Io vorrei chiedere al procuratore De Lucia, ovviamente senza violare il segreto investigativo e senza danneggiare indagini che sono ancora in corso, da questa inchiesta viene fuori che il mandante sarebbe questo Salvatore Verga, che ha 35 anni, che ha un curriculum criminale di un certo peso, ma che insomma non ha il profilo di un grande boss. E poi ci sono tutta una serie di esecutori, ma sono dei come dire, giovani criminali che vogliono scalare i vertici di Cosa Nostra, o dietro queste persone che voi avete individuato ci sono sempre i vecchi boss che frattanto sono tornati in libertà? Lo Piccolo, tanto per non fare nomi, procuratore.
9: Allora, abbiamo una serie di problemi e quindi ci dobbiamo dare delle regole. Come è noto, esiste una legge ed esistono una serie di circolari che impongono ai magistrati che fanno indagini di conservare la tutela del diritto alla reputazione degli indagati. Siccome qui siete tutti giornalisti, vi ringrazio per la presenza e soprattutto vi ringrazio di avermi invitato. Io, come sempre, sono venuto, ho aderito con piacere all'invito, ma voi sapete bene che esiste un pezzo importante del mondo, soprattutto politico, che ritiene in questo momento di privilegiare il diritto alla reputazione, che pure è un valore costituzionalmente protetto di quei cittadini, rispetto al diritto di tutti gli altri cittadini di essere informati in tempo reale su quello che avviene. Questo è, come dire, basterebbe questo per chiudere qui l'incontro, perché ovviamente se questi sono i vincoli a cui un magistrato è sottoposto e li deve rispettare, gli spazi per rispondere alla sua domanda cessano, non c'è che dire. Però in qualche modo tenterò di rispondere dimenticando. Sì, vabbè, facciamo il giochino che il legislatore e il Consiglio Superiore ci impongono a slalom, perché davanti all'evidenza dei fatti, se io ho le immagini di un soggetto che spara a un altro soggetto, come dire, potrò discutere sul perché gli spara, ma che gli abbia sparato mi sembra un fatto evidente e quindi non posso dire che quello non abbia ucciso l'altro. Ma questo è in questo momento quello che ci viene chiesto di non dire, e cerchiamo di attenerci nei limiti del possibile a questa questione. L'altra questione di carattere generale, che poi è una riflessione importante secondo me per chi fa il vostro mestiere, è che ci sono tempi diversi, lei lo diceva, no? Da quando voi avete immaginato questo incontro a oggi sono intervenute una serie di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il che in linea generale ci pone un problema, perché la comunicazione oramai è una comunicazione che manco con la carta stampata, cioè con lo spazio di 24 ore a cui eravamo abituati a gestire, si gestiva, ma ora è più che in tempo reale, perché prima ancora della stampa arrivano i social. Io una serie di informazioni su eventi che si verificano a Palermo non ce li ho dalla polizia giudiziaria, non per colpa della polizia giudiziaria, ma perché mio figlio, scrollando TikTok, è in grado di dirmi se uno è stato ammazzato o meno, perché la rapidità delle notizie è questa. E quindi questo è un problema serio in qualche modo, perché al di là del fatto, quando si fa una riflessione sul fatto, la risposta che l'opinione pubblica, oramai neanche più attraverso la stampa ma attraverso i social, chiede, è una risposta così rapida che la notizia poi è bruciata da quella che viene dopo, ma intanto noi, che naturalmente facciamo un mestiere diverso, dobbiamo farlo con i nostri tempi. Anche tutte le pressioni legittime di un pezzo importante della stampa palermitana su quello che avveniva nell'area di San Lorenzo non potevano da parte nostra avere una risposta immediata, come dire, da film americano, arrestiamo tutti e basta, perché ci sono delle regole, naturalmente quelle sì fondamentali, perché tu arresti una persona quando hai le prove che questa persona in fatto l'abbia commesso, altrimenti, e per cui i nostri tempi, secondo le nostre procedure, sono diversi. Questa è una cosa rispetto alla quale tutti ci dobbiamo abituare, perché sulla prima si potrà discutere, cioè sul diritto alla conservazione della reputazione degli indagati, ma su questa sta nelle cose. Io per fare una serie di attività investigative devo rispettare una serie di garanzie e via dicendo, perché altrimenti le pago e poi ho delle assoluzioni immeritate, e quindi i tempi sono diversi. Venendo alla questione di cui stiamo parlando, c'è una recrudescenza del fenomeno estorsivo? La risposta è sì, naturalmente, rispetto a un fenomeno che non ha mai cessato di essere tale in una buona parte della città, soprattutto nelle aree periferiche, dove la presenza dell'organizzazione mafiosa ha delle modalità in qualche modo amichevoli rispetto alle vittime, cioè in alcune aree si paga perché si è sempre pagato. Poi c'è l'interruzione data da interventi e misure cautelari che vengono applicate, ma la regola è che si riprende come prima. Nella zona di San Lorenzo, infatti, non è che in tutta la città questo avviene, ma avviene solo in una zona, viene posta in essere in questo momento una strategia precisa che richiede un ritorno alla violenza, alla quale se l'organizzazione può rinuncia ben volentieri, perché evidentemente in quella zona in qualche modo si era un po' perso da parte dell'organizzazione mafiosa il controllo della situazione, e allora bisogna tornarci con metodi più persuasivi. Due sono le questioni di carattere generale più inquietanti: una è il ricorso ad armi da guerra, e noi su questo abbiamo indagini molto avanzate, delle quali ovviamente non posso parlare, ma non è per niente tranquillizzante il fatto che circolino non solo i Kalashnikov, ma sono state ritrovate bombe ad alto potenziale nel corso degli interventi che abbiamo fatto, una serie di armi che vengono da altri scenari italiani e che a loro volta vengono dagli scenari delle guerre passate e presenti, perché abbiamo individuato materiale proveniente dall'ex conflitto balcanico, quello nell'ex Jugoslavia, che oramai è data circa 30 anni, ma anche materiale che sta cominciando ad arrivare dal conflitto russo-ucraino, perché quel conflitto è in corso, ma naturalmente anche lì si creano condizioni di mercato nero, per cui una serie di armamenti cominciano a essere diffusi nelle reti criminali europee e vengono intercettati anche dalla Cosa Nostra siciliana, e parliamo di materiale piuttosto sofisticato. Primo segnale per nulla tranquillizzante, e secondo segnale che è un problema oramai quasi a cui non dobbiamo abituarci, ma che è una realtà, è la situazione delle nostre carceri, perché noi paghiamo il fatto che le carceri non sono sotto il controllo dello Stato, perché questo signore di cui lei ha fatto il nome, che naturalmente è presunto innocente fino a che non sarà condannato, in punto di fatto gestiva questa rete, e noi abbiamo ragione di ritenere che lo facesse per conto di altri, dalla sua cella, utilizzando, finora abbiamo dato 4 smartphone. E non solo, ma le comunicazioni fra gli esponenti delle famiglie mafiose detenuti e quelli liberi oramai avvengono come una normale call conference fra chi sta in carcere, chi sta fuori, chi sta in un altro carcere. Ecco, questa situazione semplicemente non è più tollerabile, ma questa situazione non è neanche facile da risolvere, perché si inserisce nel contesto della situazione carceraria italiana, che è un contesto veramente complicato, perché noi abbiamo in carcere una quantità di persone nettamente superiore a quella che potremmo avere in carcere, perché noi abbiamo ancora le pene come venivano dalla giustizia penale dell'Ottocento, cioè ragioniamo sempre in termini di pene detentive, mentre invece dobbiamo cominciare a ragionare di pene che non sono solo detentive, perché per alcuni soggetti la pena detentiva è necessaria e per molti altri no, e perché non abbiamo un adeguato sistema di assistenza fra virgolette delle persone che vengono condannate, cioè molti sono tossicodipendenti, dovunque dovrebbero stare ma non in carcere. Abbiamo una situazione di quelle che dovrebbero essere le REMS, che la legislazione ha immaginato, assolutamente disastrosa, cioè le REMS sono dei luoghi in cui soggetti pericolosi devono essere curati, diversi dal carcere, ed è una situazione incredibile, perché lì dovremmo veramente investire, e abbiamo poi la situazione carceraria che è quella che è, cioè le carceri in questo momento non esplodono soltanto perché i detenuti non le vogliono far esplodere, perché il controllo delle carceri appartiene sostanzialmente alle organizzazioni criminali che hanno interesse a lasciare le cose più o meno come stanno in questo momento. Scenario quindi complicato che non riguarda solo Palermo ma riguarda l'intero territorio nazionale.
8: Grazie procuratore, lei in realtà ha fatto uno slalom ma ha risposto alla domanda, c'è stato un passaggio in cui ha risposto alla domanda c'era, senza fare del nome, diciamo. Sindaco, lei si trova alla guida dell'amministrazione comunale di questa città che 35 anni dopo l'uccisione di Libero Grazzi sembra ripiombare a quegli anni bui. Peraltro, lo ricordava il procuratore, il responsabile dell'uccisione di Libero Grassi sono i Madonia che controllavano proprio la zona di San Lorenzo. Ecco, come si trova il sindaco di questa città di fronte a questa emergenza, di fronte a questo ritorno in grande stile del racket delle estorsioni attraverso forme che i pubblici ministeri hanno definito paraterroristiche?
10: Intanto grazie per l'invito e grazie anche al procuratore De Lucia per avere, diciamo, pur con le difficoltà e il necessario e dovuto slalom, ha sicuramente dipinto, anzi messo a nudo una cornice assolutamente significativa, importante, dalla quale si evince con chiarezza come ci sia in questa circostanza, secondo me abbastanza diversa, dissimile dalla Palermo di 35 anni fa, ci sia anche una interferenza di problematiche che riguardano non solo il nostro territorio ma il paese nella sua interezza, nella sua complessità. Detto questo, l'ho accennato un momento fa, credo che la sensibilità generale di questa città oggi sia completamente diversa rispetto a quella di 35 anni fa. Io sento che tanto nelle istituzioni, stava a dire, quanto nella popolazione e nei vari strati sociali c'è una resistenza immediata, diretta, e anche una indignazione che, quando è correttamente incanalata, serve e serve tanto. Di contro ancora abbiamo dei fattori che persistono e che non sono confortanti. Uno di questi, e viene spesso messo in evidenza, è quella, a fronte di un fenomeno di racket, quindi di richieste estorsive, che evidentemente ha una sua cospicuità quantitativa, il numero delle denunce che viene diciamo rassegnato alle forze di polizia e all'autorità giudiziaria, è, diciamo, per rapporto numerico sicuramente esiguo. E questo ci dice che evidentemente c'è, se non una connivenza forzosa, c'è certamente almeno una paura, un timore, e sta alle istituzioni, diciamo, far vedere come ci sia e debba esserci un atteggiamento convinto di tutti di resistenza a queste forme di violenza, ma soprattutto c'è bisogno di quella risposta che lo Stato ha dato, perché per quanto ci possa essere presunzione di innocenza, diciamo, essendoci oggi una importante rete di percezione oggettiva dei fatti grazie alla televigilanza, alla telesorveglianza, noi sappiamo che sono stati messi in campo una serie di eventi che hanno una riconoscibilità rispetto ai fatti delle persone che ne sono state protagoniste e che hanno consentito, grazie anche tra l'altro all'acume e alla straordinaria qualità da tutti riconosciuta degli investigatori, dei magistrati e delle forze di polizia di questa città, hanno consentito in tempi davvero brevi, perché quando occorre fare un'indagine e sviluppare, diciamo, una strategia investigativa, è chiaro che non si può chiedere, ecco, il tempo della durata di un film di 2 ore, perché ormai stiamo anche in qualche modo facendo diventare cinematografica la realtà, o avremmo questa pretesa, forse è una pretesa eccessiva. E hanno assicurato alla giustizia in questo momento 22 o 24 responsabili, ma anche individuando tra l'altro un filone gerarchico in qualche modo, la catena di comando, e questo non solo non è poco, ma è un elemento straordinariamente rassicurante per la comunità che stava alla loro parte, ma anche per quegli operatori della produzione e del commercio che, subendo in silenzio, invece trovano in questo atteggiamento e in questo risultato un conforto importante per poter acquisire maggiore coraggio, quello di poter più estesamente denunciare la rete del crack. Detto questo, lei mi ha fatto una domanda che, diciamo, guarda all'angolo visuale del sindaco di una città che si trova in questa condizione. Beh, io credo che oggi Palermo sia una città profondamente diversa da quella dell'epoca delle stragi, da quella di 35 anni fa dell'omicidio di Libero Grassi, ma sia una città nella quale ancora le contraddizioni storiche e la presenza di una frangia significativa che guarda ancora a modelli delinquenziali che affondano nelle radici della mafia, e tutto questo sia presente insieme ad una cultura mafiosa che è quella che in alcune aree di Palermo porta i giovani a immaginare che la loro emancipazione e il loro futuro sia quello di poter, tra virgolette, fare carriera nella mafia. E allora da questo angolo visuale il sindaco ha fondamentalmente, e un'amministrazione comunale hanno fondamentalmente una strada che si compone di più segmenti. Una è quella ovviamente di stimolare, velocizzare e rafforzare l'azione di tutte quelle associazioni di volontariato e civili che fanno del tema della legalità un tema importante nel raccordo con la scuola, nell'aiuto agli operatori e quant'altro. Secondo, fare muro comune, e questo devo dire che in questa città avviene, è stato, senza che, diciamo, riveli nulla dell'incontro in prefettura con il presidente con la Presidente del Consiglio, è stato ribadito da tutti i presenti in quella sede. Esiste a Palermo una collaborazione istituzionale e una disponibilità alla reciprocità, ciascuno naturalmente nelle sue competenze, che sta dando risultati, e non solo sul piano della interdizione del racket, ma impresso tante altre forme di reato che riguardano la pubblica amministrazione e che danneggiano la comunità. Quindi si lavora insieme, secondo elemento fondamentale. Terzo, quello di dare quel supporto che un'amministrazione comunale è chiamata a dare. Integrare il controllo del territorio, garantire la infrastrutturazione di sicurezza, di controllo e di televigilanza, partecipare soprattutto nell'ambito del controllo di territorio a tutte quelle operazioni ad alto impatto che, attraverso il potenziamento progressivo della Polizia Municipale, ci stanno consentendo anche sul piano della quotidianità e dell'ordinarietà, di mettere a sistema tanto il controllo della movida quanto il controllo anche amministrativo delle attività che possono generare eventualmente comportamenti o condotte inadeguate o illegali o illegittime. Ecco, credo che allora, chiudendo, noi siamo in presenza di una nuova sensibilità sociale, siamo in presenza di una leale collaborazione istituzionale, siamo in presenza di una città che può permettersi di guardare con determinazione e con

0: qualità e della realtà della formazione dei giovani, non solo non creeremo occupazione e occupazione qualificata o condizioni di miglioramento del lavoro e della produzione in questa nostra città, ma continueremo ad alimentare una platea di potenziali reclutandi della mafia che sono esattamente come quei giovani che oggi, null'altro avendo da spendere positivamente e propositivamente per la propria vita, ritengono che il modello sia ancora quello della Palermo di 35 o di 50 anni fa. E questa è la responsabilità che abbiamo tutti, a partire dai maestri, perché come ci viene ricordato, diciamo, un maestro ha una capacità e quindi la scuola hanno una capacità di agire sulla sicurezza futura del territorio che forse paradossalmente è ancora maggiore di quello che oggi ha chi è costretto invece a dover imprimere una azione, come dire, di legalità legata, diciamo, alla repressione del reato piuttosto che alla sua prevenzione.
1: Sindaco, lei dice che Palermo è cambiata rispetto a 35 anni fa, ha fatto riferimento anche all'incontro in prefettura con la Premier Meloni. Ecco, la Premier Meloni tra le ipotesi ha avanzato l'idea di portare l'esercito a Palermo, che era esattamente quello che avvenne all'indomani delle stragi con l'operazione Vespri Siciliani. Lei pensa che la militarizzazione di questa città possa essere una risposta a quanto sta accadendo? E la stessa domanda poi faccio al procuratore.
0: Io sono tra quelli che più volte ha posto tra le ipotesi sul tappeto al ministro Piantedosi, al ministro Crosetto e alla Presidente del Consiglio la possibilità di migliorare, di trasformare in qualche modo l'attuale azione di strade sicure nelle città metropolitane, che per ora, diciamo, si limita a un presidio fisso in alcune posizioni sensibili, quasi sempre in tutte le città, le stazioni centrali o i nodi ferroviari e qualche obiettivo sensibile, trasformando questo invece e piuttosto in un pattugliamento dinamico della città e di alcune aree della città, perché i cittadini, diciamo, hanno una pretesa di sicurezza ma anche una percezione della sicurezza, che la divisa, che l'uniforme in qualche modo, diciamo, come dire, accompagna sul piano del miglioramento della percezione. E quindi credo che questo possa essere utile, anche perché distogliere da compiti di istituto più importanti su un pattugliamento che difficilmente può essere radicale ed uniforme su tutta la città. Le forze di polizia, parlo di carabinieri, di guardia di finanza, polizia di Stato e ovviamente per quel che può fare la polizia municipale, è chiaro ed evidente che distoglie uomini da altre funzioni di istituto. La possibilità invece di avere anche un rincalzo in alcune ore della giornata, in alcuni momenti della settimana, da parte dell'esercito, io non la vedo se nei limiti, ripeto, di un pattugliamento dinamico di alcune aree della città, non la vedo come una militarizzazione, ma la vedo invece come un controllo rafforzato della città che in questo momento trova, secondo me, anche, come dire, se non il gradimento, almeno la comprensione dei cittadini. Poi è chiaro che migliorando, diciamo, tanto la percezione sociale della sicurezza quanto evidentemente la consapevolezza della responsabilità di cittadinanza da parte di tutti i cittadini, quella rigenerazione sociale e culturale di cui parlavo, è chiaro che a quel punto potrebbe essere vissuto un esempio di questo come una militarizzazione.

0: è quasi una penalizzazione di una società più matura. È chiaro che ognuno deve fare il conto tempo per tempo con ciò che è e solo con ciò che effettivamente è.
1: Io poi faremo intervenire anche l'avvocato Lanfranca e il collega Palazzolo. Prima parliamo un attimo con il procuratore e il sindaco, che dovranno poi andare via ovviamente per impegni. Procuratore, cosa pensa dell'eventuale utilizzo dell'esercito? E poi siamo sul pezzo. Ieri lei ha presentato col collega Salvo Palazzolo quest'ultimo libro, La mafia che cambia, in cui si parla, come dire, della modernizzazione della mafia che fa ampio utilizzo delle criptovalute, del dark web, delle chat criptate. Tutto questo come si coniuga con una forma, come dire, tradizionale di accumulazione illecita di capitali come le estorsioni, il pizzo, che però, come dire, ha un aspetto fondamentale, che è quello del riaffermare il controllo del territorio da parte delle organizzazioni criminali.
2: Allora, per me l'esercito deve fare l'esercito, quindi ha compiti istituzionali che sono diversi da quelli della polizia, questo in linea generale. Dopodiché però bisogna anche essere pragmatici, esistono altri paesi, se guardiamo la Francia, da Parigi a Nizza le pattuglie dell'armée sono operative sui territori. Però l'esercito non è che può essere un alibi, perché poi dopo che abbiamo usato l'esercito e continuano i danneggiamenti, che facciamo? Cosa chiediamo? I caschi blu? Insomma, non funziona. No, bisogna essere razionali e pragmatici, fermo restando che i compiti dell'esercito sono altri. Un limitato apporto, che è ad esempio quello di sostituire in alcuni presidi fissi le forze di polizia, questo è comprensibile e anche utile, perché, ripeto, Non funziona mai con i proclami, funziona con le cose che pragmaticamente si devono fare. E tutta un'altra storia fu l'operazione Vespri Siciliani, perché noi non possiamo ragionare oggi con il metro di 35 anni fa, per mille ragioni, perché intanto 35 anni fa c'era l'esercito di leva, il Ministero della Difesa impiegò decine di migliaia di soldati. E per quello che ci dicono i collaboratori di giustizia, l'esito fu positivo, perché crearono effettivamente una serie di importanti difficoltà alla mobilità degli uomini d'onore sul territorio. Ma è cosa totalmente diversa, perché è vero che Palermo è totalmente diversa rispetto a quella di 35 anni fa. Io però non sarei così ottimista sulla, come dire, reazione della società civile rispetto ai fatti che stanno accadendo, perché ci sono una serie di cose che non tornano per poter dire che queste sono le magnifiche sorti progressive della città, perché c'è ancora una significativa voglia di mafia o paura di mafia che viene proprio dal circuito del terziario, del commercio. Le ultime indagini ci dicono che ci sono soggetti che hanno ricevuto minacce estorsive e le hanno occultate, quindi manco si tratta di dire non hanno denunciato, hanno proprio fatto sparire loro le bottigliette incendiarie che erano state lasciate fuori dal loro negozio. Tutto questo ovviamente non è confortante, così come non è confortante il consenso, soprattutto in alcune fasce giovanili della parte più degradata ai noi della città, che i soggetti arrestati oggi continuano ad avere da parte di altri che in qualche misura li sostengono economicamente, ma forse ancora peggio dal punto di vista emotivo e quindi in qualche misura culturale. Quindi da questo punto di vista c'è ancora da fare un lavoro enorme. E io in questo io sostengo che ciascuno deve fare la sua parte. Quindi naturalmente apprezziamo molto lo sforzo dell'amministrazione comunale su questo versante del quale parlava il sindaco, perché maggiori telecamere senz'altro servono, una polizia locale in grado di fare il suo lavoro sul piano della legalità è importante e quindi va ristrutturata, attrezzata, eccetera, eccetera. Però secondo me i compiti devono essere diversi. Ora questo non lo dico da procuratore della Repubblica, perché da procuratore della Repubblica il mio compito, che assicuro è complicatissimo, è molto semplice dal punto di vista dei principi: io mi devo occupare della repressione, c'è un reato e lo devo perseguire, ci sono reati più complessi come quelli di mafia e li devo perseguire, e posso e in qualche misura devo fermarmi qui. poi però ciascuno deve fare il suo, e il problema non è, mi consentirà il sindaco, la totale condivisione in sede di comitato d'ordine e sicurezza pubblico di quello che avviene sul piano della prevenzione e repressione. È un compito molto più difficile che grava, dico sul sindaco, ma naturalmente sulla politica, perché noi quello che dobbiamo recuperare è proprio la città, cioè se noi rendiamo la città vivibile noi sottraiamo quei pezzi di illegittimità, di illegalità, dove poi Cosa Nostra pesca il suo personale del futuro. Quindi sarebbero cose semplici, fermo restando che la funzione delle tre di Montesquieu è più complicata, è quella di governare, perché la funzione legislativa, come dire, è farle le leggi, poi bisogna farle bene, e questo non sempre avviene, e per il giudice giudicare fatti che sono avvenuti, ma come dire, governare è una cosa che implica una responsabilità costante e ha oneri, quindi mi rendo perfettamente conto di quello che dico, però questa città ha bisogno di alcune cose in qualche misura elementari, noi abbiamo bisogno di pulizia, perché ad esempio noi veniamo qui, questo è un centro pregevolissimo che potrebbe essere sfruttato non soltanto da chi lo conosce ma soprattutto da chi non lo conosce, ma arrivare qui è complicato, non tanto per la viabilità quanto perché oggettivamente la situazione della città non è pulita come noi vorremmo che fosse. E l'illuminazione è una questione che ricade anche sui temi della sicurezza, perché una città illuminata è una città che disincentiva il crimine. E poi altre due cose su cui adesso, come dire, sono quasi in imbarazzo nel assumere un ruolo che non è il mio, però se noi avessimo strutture sportive periferiche importanti, noi un sacco di ragazzi che alle 2 del pomeriggio sono fuori dal bar, non li avremmo fuori dal bar, li avremmo sul campo di calcio, di pallacanestro, quello che è, e questo è importante per rigenerare una città. A noi serve questo, e serve però il progetto complessivo di rigenerazione della città. Sono cose difficili, ma la politica questo deve fare, quindi ripeto, non è mai una questione di persone, ma è una questione di progetti, e questo ha un effetto e una ricaduta sulla mafia enorme, perché come mi capita spesso di dire, noi arrestiamo i mafiosi, poi ci siamo, facciamo condannare, poi abbiamo il problema di quelli che escono e tornano a mafiare, perché questo è il loro mestiere, ma noi dobbiamo creare le condizioni perché questo non si verifichi, e questo vuol dire crescita economica e crescita culturale, e non mi stancherò mai di dirlo. E il libro, così concludo e faccio anche un po' di pubblicità al prodotto, in qualche modo questo è quello che dice, perché il problema di Cosa Nostra è la capacità di mettere insieme l'innovazione e la tradizione, in qualche modo, cioè loro alle estensioni non possono rinunciare, non è una forma predatoria, non è una forma di accumulazione di capitali, è una forma di controllo del territorio per una struttura che è in concorrenza con lo Stato sul territorio. Questo è, se finiscono le estorsioni finisce la mafia. Dopodiché la mafia non è solo questo, perché quello che ha accumulato e che sta ritornando ad accumulare, rientrando nel grande mercato del traffico internazionale di stupefacenti, sono somme così consistenti che implicano la gestione di nuovi circuiti per ripulirle e reinvestirle. E attenzione, perché i reinvestimenti avvengono oramai quantomeno in tutta Europa, e quindi andarle a rintracciare diventa poi molto complicato, ma questo è il lavoro nostro ed è una responsabilità nostra. Per cui si parla dei bitcoin, ma in realtà all'interno della categoria dei bitcoin ci sono molte categorie dove alcuni tipi di monete virtuali sono oggettivamente irrintracciabili davanti a un problema centrale globale, che è quello che, siccome non c'è una banca centrale che gestisce la moneta virtuale, il livello di opacità di questo strumento di riciclaggio è formidabile. E quindi noi al tempo stesso ci dobbiamo occupare della bottiglietta di benzina messa davanti all'esercizio commerciale minuscolo del commerciante di Brancaccio, dico per dire, e del mega riciclaggio che avviene attraverso i bitcoin in tutta Europa e che ha una ricaduta sulle grandi ville della Costa Brava in Spagna, ma è sempre la stessa cosa, e questa è la complessità di Cosa Nostra.
1: Grazie procuratore, lei tra l'altro sottolineava questa voglia di mafia della città che fa in qualche modo si salda con quello che aveva denunciato subito dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, cioè l'esistenza di una borghesia mafiosa che continua a fare affari con Cosa Nostra, questa zona grigia che addirittura non solo fa affari ma va a cercare i mafiosi in alcuni casi. Però io voglio riprendere, diciamo, riprendere come un assist le cose che lei diceva a proposito della situazione urbana di Palermo. Sindaco, abbiamo visto che diciamo, alcuni quartieri di Palermo, e lo Zen ne è come dire, un esempio lampante, in qualche modo sono il brodo di coltura di queste giovani generazioni criminali. Ora, un quartiere come lo Zen, il sogno di Gregotti era quello di costruire un quartiere di edilizia popolare che in qualche modo ricostruisse l'ambiente del vicolo del centro storico. In realtà si è trasformato in un incubo, è un quartiere degradato dove mancano servizi sociali, infrastrutture, impianti sportivi. Ecco, voi già state cominciando a fare qualche cosa, ma in realtà lo Zen ha bisogno di tanto altro. Lo Zen come altri quartieri periferici della città.
0: Beh, tanto consentitemi di dire che sono pienamente d'accordo col procuratore rispetto al tema della, tra i tre proteri, diciamo, di Montesquieu, diciamo, a identificare quello del governo come sicuramente il più complesso e il più difficile. Ma difficile perché ti trovi ogni giorno di fronte a scelte. Ma esattamente come il procuratore che si trova di fronte il problema della bottiglietta e il problema del dark web, io mi trovo il tombino e la rigenerazione urbana complessiva di questa città, che, diciamolo chiaramente, per quasi 20 anni non è stata manutenuta. E quindi oggi ci troviamo a dover fare l'ordinario e lo straordinario. E lo stiamo facendo con i tempi che è certamente una, diciamo, la procedibilità amministrativa e burocratica di questo paese non rende brevi. Ma è giustissima l'osservazione che ci fa tanto il moderatore quanto il procuratore. Se non miglioriamo le condizioni di alfabetizzazione e di miglioramento della realtà sociale, che poi passa anche per la rigenerazione urbana, non otterremo nessun risultato. È quello che ho cercato di dire stringatamente prima rispetto al tema della rigenerazione. Questa amministrazione sta investendo sui quartieri periferici, quelli della Costa Sud, quindi Sperone, Brancaccio e Zen e Borgo Nuovo, oltre complessivamente quasi 400 milioni di euro. 400 milioni di euro. Consentimi di astenermi dal giudizio sulla architettura gregottiana, che ho patito anche non solo allo Zen oggi, ma anche all'università attraverso i dipartimenti, i famosi tre macro dipartimenti. So bene. E quindi stiamo creando nuova aggregabilità sociale allo Zen, a Borgo Nuovo. Ma qual è il concetto fondamentale? Rifare le strade, ovviamente della telesorveglianza abbiamo detto, e mi darà atto il procuratore che è una cosa che stiamo potenziando sin dall'inizio. Sport, questa amministrazione sta restituendo alla città impianti sportivi, la maggior parte dei quali proprio lambiscono lo Zen, come voi sapete, completamente rinnovati. Abbiamo aperto 47 palestre scolastiche all'attività sociali, soprattutto nei quartieri difficili, proprio per fare aggregazione. Stiamo facendo questo grande centro di aggregazione allo Zen, che è il Baglio Mercadante, e con cui stiamo lavorando già nella prospettiva sia con Save the Children che con tutte le altre associazioni che lavorano dentro lo Zen. Tornano i servizi sociali allo Zen. L'illuminazione, non è un caso che stiamo diciamo, affidando la cogestione pubblico-privato con tutta la procedura lunga che è necessaria di AMG a grandi player internazionali, perché AMG oggi stentatamente riesce a fare la manutenzione ordinaria della rete elettrica della città. E ha ragione il procuratore quando dice la luce è sicurezza. E quindi però tante cose si stanno già cominciando a fare. Via Messina Marina, per esempio, 11 milioni di euro sulla riqualificazione dell'impianto di illuminazione di Via Messina Marina proprio in questi giorni, così come le fognature, così come è inutile che espongo qui tutti i progetti, alcuni dei quali sono in fase progettuale, altri sono in fase esecutiva, altri, la minima parte ovviamente, sono già realizzati. Perché vorrei ricordare alla città che questa amministrazione ha potuto cominciare ad operare spendendo risorse solo dalla primavera del 2024, perché abbiamo impiegato un anno e mezzo, dal luglio 2022 al marzo 2024, a ottenere l'accordo con lo Stato per poter rimettere in piedi un bilancio che era fermo dal 2019. Quindi siamo alla metà del 2026 e in due anni evidentemente quello che è trasferito sul campo è ciò che era più facile a farsi, altre cose pretendono evidentemente una complessità maggiore, ma non perdiamo di vista il tema che la rigenerazione urbana è fattore determinante per poter favorire la rigenerazione sociale e quindi il rifiuto della mafia come punto, diciamo, di arrivo qualificato di un modo di essere o di un modo di vivere. Abbiamo agito anche con alcuni elementi, come dire, simbolici: abbattere le tombe costruite abusivamente al cimitero dai mafiosi, contribuire con la magistratura quando ce le richiede all'abbattimento degli immobili abusivi o irregolari, recuperare legalità nella distribuzione delle case popolari, cosiddetta edilizia residenziale pubblica, cercare di segnalare tutte quelle anomalie che abbiamo percepito e che doverosamente trasmettiamo e trasferiamo all'autorità giudiziaria, come è giusto che sia, in un concetto di, come dire, di affinità di pensiero e di attività. È ovvio che la politica, ma più che la politica, l'amministrazione in questo caso ha i suoi tempi e i tempi non sono sempre come dire immediati e tempestivi e non potrebbero esserlo. Però per esempio un dato voglio dare che secondo me è fondamentale: comincia in questa città a diminuire la dispersione scolastica e questo è un dato estremamente importante, che fa riferimento anche al fatto che abbiamo lavorato per anticipare sempre di più l'età di inserimento della fascia 0-6 anni nelle scuole dell'infanzia. Quando siamo arrivati erano al 7%, all'8%, oggi documentalmente siamo al 28%, avendo, e speriamo entro il 27, prima di finire questo quinquennio, di poter arrivare al target europeo che è il 33%, che ci stabilizza e ci consolida anche il finanziamento dell'Unione Europea, perché io sono convinto che la scuola è veramente il grande motore del cambiamento e quindi mantenere questi ragazzi. Stiamo lavorando per portare nei quartieri periferici, stasera sarà allo Zen, più volte è stato a Danisini, eccetera, le manifestazioni, le stesse che facciamo al Teatro Massimo piuttosto che in altri ambiti teatrali, perché richiamare i bambini, la gente alla bellezza, secondo me può anche fare cambiare. Chiudo con l'esempio di un ragazzino della Calza che, buttato fuori da tutte le scuole del regno, come si diceva una volta, e avendo cominciato a percorrere la strada della malavita, è rimasto folgorato da un concerto alla Calza. Ha intrapreso il conservatorio, oggi è un violinista. Allora voglio dire, queste storie, più che storie episodiche, devono diventare un modello e vanno raccontate, e ci vuole tempo, ci vuole difficoltà. Noi nel primo anno e mezzo, e chiudo davvero, abbiamo potuto fare solo una cosa importante per la città: restituire dignità ai morti, ma l'abbiamo fatto per il fatto che io ho lavorato per avere i poteri commissariali di governo, perché se no non avrei potuto spendere una lira e non avrei potuto fare nulla. È stato il ministro Musumeci che mi ha portato in Consiglio dei Ministri l'affidamento del potere commissariale al sindaco per poter operare in deroga alle ordinarie norme amministrative del comune, perché noi eravamo in un momento in cui per un anno e mezzo, a parte gli stipendi e le bollette, non potevamo pagare null'altro.
1: Grazie, io intanto grazie. Chiedo scusa all'avvocato Lanfranca, a Salvo Palazzolo, ma c'era questa richiesta, se dovete andare intanto vi ringraziamo, grazie procuratore. Sappiamo che nel pomeriggio c'è il presidente Mattarella. Comunque io credo che sia stato davvero interessante questo dibattito e ringrazio sia il procuratore sia il sindaco di aver accettato il nostro invito. Proseguiamo, vabbè. Grazie. Grazie sindaco. Arrivederci sindaco. Allora ci avviciniamo e continuiamo. Tra l'altro ci dovrebbe raggiungere Daniele Marannano, che è il fondatore di Addio Pizzo. C'era un problema concreto, ma mi ha assicurato che dovrebbe farcela, dovrebbe arrivare. E a proposito di Addio Pizzo, avvocato Fabio Lanfranca, che ha difeso alcune vittime del racket, è stato detto dal procuratore, ma soprattutto dal sindaco, che Palermo è cambiata dall'uccisione di Libero Grassi, però le denunce continuano ad essere pochissime. Ecco, noi ci conosciamo, tu che hai difeso alcune vittime del racket, che cambiamento vedi e quali sono le difficoltà oggettive che portano molti imprenditori e commercianti a denunciare solo di fronte alle prove schiaccianti o addirittura a negare anche quando ci sono prove schiaccianti?
3: Intanto grazie per l'invito, insomma è stato molto interessante, devo dire che soprattutto il procuratore ci ha dato, facendo quello slalom delle cose estremamente rilevanti. Allora, per rispondere alla tua domanda, il punto è uno, le denunce sono poche. Allora, è cambiato tanto, secondo me, su questo io, anche sul modus operandi che abbiamo visto in questi giorni, essere all'opera, diciamo, il modo con cui il racket e il pizzo viene richiesto. Però c'è una cosa che è rimasta uguale, è che banalmente la ragione principale della scarsità delle denunce è che è una cosa su cui poi si può anche dare un giudizio individuale, morale, o insomma ognuno è libero di valutarlo, però è una cosa che si registra quando si ha a che fare con gente che lavora, che ha un'attività economica, un esercizio commerciale, una piccola impresa, e che si imbatte individualmente in un problema del genere, cioè si imbatte nella criminalità organizzata che ti aggredisce e ti chiede il pagamento. C'era ieri e c'è oggi paura, questo è un dato. Lo stesso Borsellino diceva: la paura è una cosa che tutti viviamo, la dobbiamo accompagnare anche col coraggio, perché altrimenti si rimane ingabbiati. Ci sono alcuni che questo riescono a farlo proprio e quindi fanno diventare questo azione, per cui escono da quella gabbia. Ci sono altri che si pagano sostanzialmente quella tranquillità illusoria, cioè quella che lo Stato non riesce a fornire. Quindi diciamo, questo è il dato umano, è questo. Non bisogna andare a pensare chissà che cosa, diciamo. Quindi il tema che continua a, secondo me, il filo che lega le estorsioni così come le abbiamo conosciute per una vita e le estorsioni che stanno avvenendo in questo momento nel mandamento di San Lorenzo, Tommaso Natale, è la paura. E a me pare che questo dato sia talmente stato introiettato dall'organizzazione criminale che in queste ultime occasioni questo dato sia stato ampliato, sfruttato e anche spettacolarizzato. Cioè questo tema della questa violenza così feroce e così teatrale anche, questa resa pubblica. E questa è la svolta rispetto al passato, la prima svolta, cioè la pubblicità, la spettacolarizzazione delle azioni criminali. Noi ci siamo tornati, ti facciamo paura e lo facciamo pubblicamente, mentre prima tradizionalmente la persona che veniva in studio dice ho trovato l'attack nel lucchetto, okay. Il segnale è chiarissimo, attenzione, c'è una violenza implicita in tutto ciò, straordinaria, è ovvio che l'attack nel lucchetto ha dietro una serie di significati, non ti faccio alzare la saracinesca, ma era una cosa che avveniva col singolo soggetto, la sapeva lui, va bene, e spesso, diciamo la verità, era lui stesso, a volte, appunto, se non veniva da noi, in ogni caso a cercarsi il modo per mettersi a posto, va bene. Oggi succede una cosa diversa, cioè oggi sotto i riflettori si spara col Kalashnikov. Attenzione, serve a mio giudizio serve ad amplificare la paura, a paralizzare, diciamo, le vittime, e lo si fa in un modo, diciamo, talmente violento e anche colorito, diciamo, che però ha, secondo me, evoca anche, per amplificare quella paura, fenomeni che diciamo, riguardano e si collegano con l'azione criminale di Cosa Nostra anche del passato, cioè l'uso del Kalashnikov, che è l'arma, il pocket coffee, diciamo, l'arma dei corleonesi, evoca quel tipo di violenza. Cioè, tutti lo sappiamo che la seconda guerra di mafia inizia perché i corleonesi usano il Kalashnikov, come giustamente ricordi tu. Bontate, viene ucciso il Kalashnikov, subito dopo Totuccio Inserillo con l'auto blindata, e la gioielleria continua in via Libertà, gli fanno i buchi, e questo evoca quello che succede ora, perché quei buchi li troviamo. A me ha colpito per esempio la vicenda, che magari è minore, ma quella di via Sferracavallo. Questi hanno una parcheggio di auto, cioè l'autolavaggio, diciamo. Se si Ribaicar è l'imprenditore grosso, per cui è chiaro che io quello che faccio su Sisi Ribaicar è diretto a Sisi Ribaicar, ma è diretto a tutti i piccolini, per cui se io danneggio, distruggo e gli faccio un danno di centinaia di migliaia di euro, bruciandogli più di 20 macchine, due furgoni, distruggendogli gli impianti, il piccolino, diciamo, come dire, è un messaggio anche a quello. Ma in via Sferracavallo all'autolavaggio sparano col Kalashnikov e prendono pure il gabbiotto dove dormivano i due custodi. Cioè, queste vicende sono pericolose, le cose sono successe. Non c'è scappato il morto, perché, diciamo, c'è stata fortuna. Si dice in questi casi grazie a Dio. Va bene, però, tornando a quello che mi chiedevi, è la paura che paralizza, quindi è lì che bisogna lavorare. È lì che bisogna lavorare, perché è vero. È vero, sempre per tornare alla tua domanda, che Palermo è cambiata, è una cosa che ho sentito dire al sindaco, è innegabile che ci sia stato un cambiamento. Tutti noi ci ricordiamo la sentenza del giudice istruttore di Catania, del tribunale di Catania del 1981, appunto, i cavalieri del lavoro di Catania pagano il pizzo, la sentenza in motivazione, il giudice istruttore scrive, quindi l'autorità giudiziaria scrive, certo puoi non pagare, però se non paghi devi sapere che quello che può succedere, cioè incendi, problemi, eccetera. Allora vogliamo una Sicilia senza attività produttive? Questa è una sentenza, quindi è chiaro che oggi è impensabile che possa succedere una cosa del genere. È chiaro che abbiamo fatto passi avanti, che c'è stato Tano Grasso, che c'è stata... come dire, la rivolta dei commercianti, che c'è stato Libero Grassi, no? E siamo arrivati a oggi. Oggi le associazioni di categoria, Libero Grassi chiamava alle armi all'epoca, diciamo, mettono in campo progetti come quello di Confcommercio Palermo, che è Imprese Mai Sole, diciamo, per cui ti pago la videosorveglianza io, cioè mi autopasso per pagare il collega.
1: Grazie, io credo che questo aspetto che tu sottolineavi, questo della spettacolarizzazione, in effetti sia la vera novità di quello che sta accadendo. Volevo chiedere intanto se noi stiamo facendo questo incontro, e grazie al collega Salvo Palazzolo, che qualche settimana fa, durante il premio cronista dell'anno, giustamente ha detto: colleghi, guardate che in questa città sta accadendo qualche cosa di cui ci dobbiamo occupare, e ce ne dobbiamo occupare a fondo. Lui lo ha fatto dalle colonne di Repubblica immediatamente, e però dico, ha lanciato una pietra che è stata raccolta dall'ordine, dall'ossa stampa, proprio perché avevi ragione. Credo che oggi siamo riusciti ad approfondire alcuni di questi aspetti. Ecco, tu dal tuo osservatorio di cronista che ogni giorno racconta quello che sta accadendo in questa città, che cosa vedi? Che cosa sta accadendo a Palermo, e qual è il tipo di reazione della società civile palermitana?
4: Allora, adesso è venuto il momento di parlare di noi. Questo è un corso di formazione, ringrazio l'Ordine e l'Associazione, perché noi non siamo spettatori, amici. I giornalisti, in tutta questa storia, non sono spettatori. Il nostro compito, vorrei ricordare, e mi dispiace che a questo evento così importante siamo così pochi, mi dispiace tanto, il nostro compito, il compito dei giornalisti, è quello di capire la ragione delle cose. Il compito dei magistrati è quello di arrestare le persone e processarle, ma il compito dei giornalisti, vorrei chiarirlo, non è soltanto quello di prendere il comunicato stampa e raccontare quello, anzi quello che non ci dicono, perché ormai col bavaglio sull'informazione non ci vengono date neanche le notizie. Il nostro compito è capire la ragione delle cose, capire la ragione delle scelte dei singoli e le dinamiche dei fenomeni, e anche anticipare quelle cose. Diciamocelo chiaro, tanto siamo rimasti fra noi. Diciamocelo chiaro, tutto quello che è accaduto della banda del Kalashnikov era facilmente prevedibile, così come io vi dico un'altra cosa che probabilmente accadrà a Palermo. Mi spiace che il sindaco è andato via, perché io sono convinto che Palermo sì stia facendo passi avanti, ma Palermo sta marciando velocemente all'indietro, perché ci sono tutta una serie di segnali che ci chiamano in causa, che noi giornalisti dobbiamo raccontare ogni giorno e che non raccontiamo, che ci fanno dire che Palermo tornerà presto a una dimensione di violenza, non soltanto per le armi, tante armi che ci sono, ma perché la droga che invade la città, quel fenomeno della droga che noi non raccontiamo se non dopo i blitz delle forze dell'ordine, ci limitiamo alla sequenza degli arresti. La violenza è come quello che accadeva negli anni 70, il ciclo è questo: fine anni 70 i mafiosi di tutte le famiglie, anche pezzi di imprenditori, investivano nel traffico di droga, poi a un certo punto cominciarono a litigare, ce ne sono già segnali nelle ordinanze di custodia cautelare, pestaggi, liti, dove c'è droga, dove ci sono tanti soldi c'è violenza, e poi dopo, alla fine anni 70, scoppiò la guerra di mafia, o quantomeno una parte di Cosa Nostra aggredì un'altra, proprio perché gli interessi erano alti. Allora io ho la sensazione che Palermo marcia velocemente verso un altro baratro, e noi giornalisti in che posizione siamo? Facciamo le inchieste ogni giorno su, ma non tanto sui traffici di droga, ma sui consumatori. Le ordinanze della magistratura ci raccontano di pezzi della società, di professionisti, avvocati, parlamentari, ci raccontano di imprenditori, di un pezzo di città che riceve la droga ogni giorno a domicilio. Abbiamo raccontato, abbiamo cercato queste persone, abbiamo chiesto ai SERD, abbiamo chiesto all'ASP in che misura in questo momento la droga sta incidendo sulla vita della città. Io credo di no. Io credo che i giornalisti siciliani, lo dico in maniera forte, perché mi sento in colpa, non stiamo raccontando la fase che avviene. Io mi sono ritrovato quest'anno casualmente a fare due scoop, ma casualmente, e mi arrabbio perché queste inchieste le ho fatte non perché ho capito, ma perché sono andato incontro e ho sbattuto contro una notizia. Mondello. Dopo che un parlamentare regionale fa un blitz in spiaggia, e ricorderete tutti, viene aggredito da un tizio con l'ombrello, un mese dopo una persona di Mondello mi avvicina e mi dice: ma com'è che nessuno ha scritto che questo personaggio che ha aggredito con l'ombrello è nipote del mafioso Genova? Fai qualche ricerca e vedi chi è. E comincio a fare qualche ricerca e scopro che questo ragazzo era su Fonti Aperte, era citato in un'ordinanza della squadra mobile di qualche anno fa, era il nipote del boss Genova che faceva addirittura l'autista del boss Genova. Ma com'è possibile che l'autista del boss Genova fosse lì? Qualche tempo dopo un'altra persona mi dice: ma guarda che questi Genova di cui voi scrivete sono quelli che hanno in mano attraverso la GME di tutta la gestione della spiaggia. Ma com'è possibile che nessun giornalista, lasciamo stare nessuna forza di polizia e nessuna istituzione, avessero segnalato che la GME di gestiva la spiaggia di Mondello? E una mattina mi apposto lì e vedo che effettivamente i mezzi della GME di stanno spostando le cabine di Mondello. Qualche tempo dopo questo caso Mondello, e poi è scoppiato il caso, la prefettura, dopo tutto quel battaggio di articoli, finalmente ha fatto un'interdittiva per la GM Edil ed è successo quello che è successo. Sono arrabbiato con me stesso perché non avevo neanche idea, eppure un giorno mi chiama un sacerdote e mi dice: salvo, all'Acqua Santa è tornato Galatolo, Raffaele Galatolo, ma com'è possibile? Questo è un condannato all'ergastolo. Faccio qualche verifica e scopro che questo signor Galatolo che andava passeggiando all'Acqua Santa era un ergastolano in permesso premio. E scrivo questa notizia. Qualche tempo dopo mi chiama un volontario a Brancaccio e mi dice: ma guarda che ho visto il killer di Giaccone che è in permesso premio, che è libero per strada, anche questo è in permesso premio. Poco a poco una serie di persone che magari hanno difficoltà a parlare con le forze dell'ordine ma si fidano dei giornalisti mi raccontano di tanti mafiosi in permesso premio e nasce l'inchiesta di Repubblica sui boss in permesso premio. Mi convocano in commissione antimafia e si scopre che c'è un buco nell'ordinamento penitenziario per cui quando i mafiosi hanno permessi premio più volte il giudice di sorveglianza spesso del nord può anche non chiedere il parere alla direzione distrettuale antimafia. Quindi cosa era accaduto? Che nel corso degli anni una serie di boss in permesso premio erano ritornati a Palermo e la direzione distrettuale antimafia non sapeva nulla. Ma com'è possibile che la Sicilia dell'antimafia, l'Italia dell'antimafia ha dei buchi così enormi? Sono arrabbiato perché di quante cose non ci accorgiamo? Di quante cose non ci accorgiamo? Come abbiamo raccontato la storia dei Kalashnikov? Abbiamo raccontato del successo delle forze di polizia, ma siamo andati allo Zen a parlare con le mamme di questi ragazzi che a 16, a 17 anni, a 18 anni avevano ritenuto più conveniente scegliere la via di Cosa Nostra che non la via della legalità. Aspetta, fammi finire e poi dopo facciamo l'intervento. Chiediamoci quante storie non raccontiamo. Io lo so che, perché vivo all'interno di un giornale che ormai la dimensione di internet ci porta a grande velocità e purtroppo la velocità di internet non consente gli approfondimenti. Io lo so e in questo ringrazio sempre il sindacato e l'ordine per la battaglia per i precari, colleghi precari che non hanno il tempo di approfondire le cose, non hanno neanche le tutele per fare le inchieste. Allora in questo dobbiamo attrezzarci, questo spero sia il primo incontro per poi guardarci dentro e magari lanciare delle inchieste che siano sotto forma di staffette. Mi sarebbe piaciuto dire al sindaco: ma quando si farà questa piazza dello Zen 2, che è stata inaugurata non so quante volte il presidente Schifani e il sindaco hanno portato il plastico come Bruno Vespa di questa bella piazza? Io voglio vedere questa piazza che ancora non c'è. Io voglio capire perché. Il parroco di. Perché all'inizio di tutta questa storia del Kalashnikov ci sono dei colpi di pistola contro. Dei colpi di fucile contro il parroco del quartiere Zen. Questa è una storia che nasce lì e che va approfondita lì. l'abbiamo spiegato, l'abbiamo raccontato. Allora, i giornalisti siciliani prendano e adottino delle incompiute palermitane, la piazza dello Zen, l'asilo nido dello Sperone che è accanto alla scuola Mattarella, asilo nido che è una crack house e che continua a essere nonostante le denunce dei giornalisti. Facciamo delle staffette sulle nostre sui nostri giornali, e allora una settimana la staffetta per la piazza dello Zen, ogni giornale, Repubblica la racconta in un modo, Live di Sicilia la racconta in un altro modo, il giornale di Sicilia, l'ordine e l'associazione coordinano questa richiesta, perché noi dobbiamo avere risposte che le istituzioni in questa città non danno. Perché quando io ho scritto di un boss scarcerato, Francesco Bonura, che chiamava attraverso il suo autista il consigliere di circoscrizione nella stagione in cui c'era il caos per le carte d'identità, e il boss Bonura si faceva fare la carta d'identità il giorno dopo da quel consigliere, non ho sentito nessun sindaco, nessun rappresentante delle istituzioni richiamare quel consigliere di circoscrizione che è ancora lì, perché ci sono cose che non hanno un rilievo penale ma hanno un rilievo morale. Allora, in questa città noi dobbiamo ribadire un concetto, che i giornalisti sono protagonisti che raccontano con le loro inchieste sulla droga, sui soldi della mafia, sugli scarcerati, sulle mamme coraggio, su quelli che dicono no. Amici, la gente si fida di noi. La gente si fida di noi, e ognuno di voi lo sa che è impegnato sul territorio, si fida ancora di più della magistratura, perché i giornalisti siciliani sono quelli che hanno pagato col sangue in questa terra, non dimentichiamolo mai. 8 colleghi uccisi, e quei colleghi sono stati uccisi perché erano soli, anche questo non dobbiamo dimenticare. Allora dobbiamo tutti insieme provare a ragionare come incidere sul territorio, perché l'ordine e l'associazione stanno facendo in questi ultimi anni un lavoro straordinario, e tutti insieme dobbiamo essere molti di più operativamente a capire che cosa fare. Magari sarebbe bello fare una grande inchiesta, mi piace in questo momento immaginare che questa sia una grande redazione, sui giovani di Palermo, tutti quei giovani di cui scriviamo distrattamente che vengono arrestati, magari soltanto con le iniziali. Ma chi sono quei giovani? Cosa c'è dietro quelle iniziali? Che famiglia c'hanno? Che storia c'hanno? Riempiamo le notizie, riempiamo la città delle nostre notizie. Magari un giorno sarebbe bello in Piazza Politiana, in Piazza Massimo, fotografarle quelle pagine di giornali, quei video, le nostre notizie, per dire noi ci siamo, noi ascoltiamo, noi siamo sul territorio. Non dimentichiamo mai le parole di Totò Riina, che anni fa, intercettato dai magistrati di Stato Mafia, era arrabbiato perché vedeva in televisione la beatificazione di Don Pino Puglisi, e diceva: ma che cosa voleva questo Parrino? Voleva fare la chiesa, voleva fare la scuola, il consultorio, voleva essere lui sul territorio, a comandare sul territorio. Questa è l'antimafia che dà fastidio. In chiusura, facciamo le domande. In questa città i giornalisti devono tornare a fare le domande senza paura. Senza paura. E dobbiamo pretendere risposte. Perché ci sono troppi silenzi, e c'è una classe politica. All'Arsa abbiamo il boom di indagati. Io voglio ricordare che abbiamo una carica istituzionale come il presidente dell'Arsa che è un imputato. Allora i giornalisti continuano a fare domande e pretendiamo risposte.
1: Grazie Salvo. Io voglio subito raccogliere la proposta che tu hai fatto della staffetta, perché se queste cose le racconta solo Salvo, come sappiamo tutti, arrivano le minacce, le intimidazioni e la scorta. Se queste cose le raccontiamo tutti, Salvo non è più solo, e soprattutto diamo più forza a queste notizie e anche alle cose che hai raccontato tu. Quindi questo, su questo io credo che sia l'ordine sia l'associazione sono assolutamente dalla tua parte, e questa cosa tra l'altro, come dire, investe direttamente la nostra professione e i doveri che noi abbiamo nei confronti dell'unico nostro padrone, che non sono gli editori, e sono i lettori.
4: Franco, io non parlo mai di me, non mi avete mai sentito parlare di questo anno sotto scorta, mai. Quella è una cosa che io ritengo assolutamente una notizia strana che dopo diciamo, i successi ci debba essere un giornalista sotto scorta, però vi voglio dire che questa non è una questione personale di un cronista, non parliamo mai di un cronista, parliamo dei cronisti, io parlo sempre al plurale, i giornalisti di Palermo, perché non deve passare il concetto, il boss Bonura intercettato un giorno arrabbiato per i miei articoli dice all'autista vai a comprare gli altri giornali, vede che non c'è nulla e dice ah è Palazzolo che ce l'ha con me, no, non è una vicenda, una questione personale mia con i mafiosi scarcerati, qui in questa città deve passare il concetto che sono i cronisti di Palermo, che sono tanti e sono in gamba, sono straordinari, abbiamo bisogno però di attrezzarci, e soltanto in questa fase l'ordine con la sua stampa ci possono dare la forza, perché sono purtroppo tanti i colleghi precari, i colleghi bravissimi, che però quando si vedono arrivare giustamente una telefonata di un politico, una lettera di risarcimento danno, hanno paura. E allora dobbiamo in questo attrezzarci, ragazzi, la sfida è aperta. Palermo, io credo, è sull'orlo di un baratro. Voglio ricordarvi che anche questi Kalashnikov di cui si parla tanto non sono stati ritrovati. E il procuratore ci ha detto una cosa chiara: dietro il signor Verga, Salvatore Verga, c'è qualcuno che manda ordini. Ci sono i boss scarcerati, magari potremmo fare l'ordine e l'associazione un bel calendario da regalare ai mafiosi scarcerati, in cui mettiamo i nostri colleghi uccisi e ricordiamo che la Palermo in cui tornano in libertà non è la Palermo degli anni Ottanta, ma la Palermo del 2026. Grazie.
1: Scusate, ci sono tantissimi come dire, argomenti di cui possiamo discutere, parlare e che investono direttamente la nostra professione. Se c'è qualcuno che vuole fare domande, vuole fare un intervento, io credo che sia... Tra l'altro abbiamo il Presidente della Commissione parlamentare antimafia regionale, Antonello Cracolici, quindi se qualcuno vuole intervenire venga pure qui, non ci sono problemi, e prende il microfono.
5: Dirlo perché a vincere il premio della legalità c'è il concorso indetto da prefettura e associazione alla stampa, l'hanno vinta anche delle ragazze dello Zen. Io questo volevo dirlo e sottolinearlo perché sono stata la loro tutor. Gli ho fatto studiare, cioè la situazione, gli ho fatto fare ricerche, alla fine pure in inglese l'hanno studiato. C'è una cosa che veramente io sono rimasta scioccata. Bravissime. Ragazze e lo Zen mi dicevano, sa prof, abbiamo paura perché la mafia si sta svegliando, abbiamo paura, ragazzine. Vabbè, detto questo, mi premeva dirlo perché si parlava di legalità, eccetera, eccetera. L'altra cosa che invece io non riesco proprio a capacitarmi, sono testimone involontaria, ahimè, diretta, delle capacità tecnologiche di Israele, dove Anna Batie nel castello, nella fortezza di Beaufort, conquistato da Israele proprio il 30 maggio di quest'anno. Io mi trovavo là dentro, guardavo diciamo davanti a me sotto il fiume appunto Litani, i paesi e i villaggi conquistati da Israele. La guida, ma soprattutto il custode del castello, mi disse: togliete subito i cellulari. E noi, ma perché siamo dentro il castello? Cosa o chi ci può intercettare, vedere? Cioè, io ero pure nascosta. No, no, Israele intercetta tutti. E vabbè, poi sappiamo che... Esatto, poi sappiamo, dei walkie-talkie, insomma, fatti saltare in aria, eccetera, eccetera. Ora io mi chiedo, nel 2026, con tanto di acquisti da parte dell'Italia a Israele, di tecnologie avanzatissime, di strumenti e di armi, c'è pure qui la Presidente della Commissione regionale antimafia, come mai nel 2026 la mafia delle criptovalute ricorra a sistemi primitivi della bottiglietta piena di... benzina o comunque esplosivo e non venga intercettata? Allora io lo capisco, cioè ci vogliono più uomini, vero, ci vogliono più uomini, ma anche Sì, ma io mi riferisco a un'intercettazione, a un controllo più capillare del territorio. Sì, a un controllo più capillare del territorio. Oh, stiamo nel 2026, intelligenza artificiale, droni, eccetera, eccetera. Cioè, ci sono pure le telecamere con i termorivelamenti. E siamo sempre lì, alla fine, ecco, non si vogliono fare, perché se non si vogliono fare. Detto questo, cioè, finisco appunto il mio discorso, ecco, mi chiedo perché non si mette in campo tecnologia, uomini, ma no uomini distratti oppure che abbiano gli infrarossi dal momento che in via Don Orione fanno saltare in aria o comunque mettono, incendiano la sala cinesca di Tecnocasa e a 250 metri c'è la macchina, c'è la volante della polizia perché è crollata la appunto il mio Ruggero Martorano, cioè, quando è crollato il ponteggio, insomma, vi ricordate, c'era la macchina della polizia che faceva ogni giorno la permanenza lì. Eppure il fattaccio è successo a 250 metri con la volante là. Ecco, questo.
4: Allora, intanto abbiamo scritto che a Sferracavallo telecamere non c'erano, quindi nella pianificazione della sicurezza generale è stato stabilito anni fa che a Sferracavallo evidentemente non c'era alcun rischio e quindi quando sono successi questi fatti, evidentemente qualcuno, qualche mente raffinata lo sapeva, si è partiti da Sferracavallo perché a Sferracavallo, diciamo, c'era il buio totale, quindi queste persone che hanno messo le bottigliette che non si intercettano, perché mentre le altre cose si possono intercettare i vecchi sistemi come i pizzini che utilizzano ancora perché non si intercettano, evidentemente loro sono partiti con vantaggio. Voglio ricordare che i primi fatti sono successi a novembre e la procura ha arrestato le persone a maggio. In questo periodo, diciamo, loro avrebbero potuto colpire, alzare anche il tiro, uccidere qualche commerciante, qualche carabiniere, qualche magistrato, e ancora noi non sapevamo, e gli arresti di Verga sono avvenuti a giugno. L'altra cosa, un'altra bella inchiesta sarebbe una vera inchiesta targata ordine a sua stampa con una stanfetta sulla sicurezza a Palermo. Io parlo tanto, vado in giro, ho questa fortuna, parlo con i sindacati delle forze di polizia, anche voi, e sappiamo tutti che i mitici uffici investigativi che hanno fatto la storia di questa città hanno carenze, 150 uomini in meno, 200 uomini in meno, stiamo parlando di squadra mobile, nucleo investigativo, la DIA, quante volanti mancano sul territorio? Voi sapete che io ho cercato a livello ufficiale di avere questi dati, ma sono i dati più segreti del mondo. Noi invece scriviamo, e lo dico a noi che in conferenza stampa siamo a volte, come dire, troppo, come dire, buoni. Noi sentiamo il ministro che dice, ok, 70 telecamere, 40 uomini, ma nessuno chiede, scusi ministro, ma quanti ne mancano? Ma se alla squadra mobile mancano 200 uomini, che cosa sono 40 uomini? Se al nucleo investigativo dei carabinieri mancano 100 uomini, che cosa sono 40? Allora, da spalmare. Allora i giornalisti siciliani devono ribadire con delle inchieste una serie di questioni, perché altrimenti giriamo. Io mi sono stancato di porre il microfono e ascoltare il politico di turno che ci dà la pappetta e noi facciamo i notai di quelle cose. Bisogna fare le domande e pretendere risposte.
1: Intanto questo deve essere il nostro mestiere. Un attimo solo, io volevo far intervenire l'avvocato Lanfranca, anche perché lui poco fa ne ha accennato. Libero Grassi fu ucciso, lo hanno scritto pure i suoi familiari in quel Tazebao, anche perché fu lasciato solo dall'associazione degli imprenditori. Oggi Confcommercio, tu poco fa ne accennavi, sta mettendo in campo invece una serie di iniziative proprio per sostenere gli imprenditori e i commercianti che sono sotto, diciamo, la morsa del RAG.
3: Ed è obiettivamente una cosa bizzarra, se ci riflettiamo, cioè nel senso bizzarra, è una cosa meravigliosa, nel senso che dimostra appunto che i tempi sono in qualche modo cambiati rispetto al periodo in cui venne ucciso Libero Grassi, che appunto fece una chiamata alle armi dicendo mi state lasciando solo. Lui ringraziò Confesercenti, io ricordo, però l'aveva con la sua associazione di categoria, che erano appunto associazioni industriali. Oggi i tempi sono cambiati, però certo, se ci riflettiamo un attimo, che un progetto come Imprese Mai Sole con Commercio Palermo, per cui loro a loro spese si autotassano per coprire la sicurezza di un loro collega, è obiettivamente un po' bizzarro, diciamo. Ben venga, attenzione, è una cosa sicuramente che dimostra appunto un passo avanti rispetto a quei tempi. Però mi dispiace che sia andato via il sindaco, perché l'unico momento in cui ho tirato fuori la penna è stato mentre parlava lui, nel senso che ho sentito dire le cose per cui effettivamente mi sono rimaste un po' in gola. Cioè, quando io ho sentito dire dal sindaco appunto che è venuta la Meloni a Palermo, la riunione per cui eccetera, allora mi venivano in mente, mi passavano delle cose. Cioè, noi abbiamo in realtà e assistiamo a

0: che, come dire, di altro, studiandoli, io li ho dovuti studiare, non c'è, va bene, i senza casa, i mendicanti, la sicurezza in questo paese è, come dire, guardiamoci da questi emarginati, gli immigrati, i migranti, cioè è una cosa pazzesca, però sento dire... Borsellino sarebbe stato ministro nostro, sento dire cose del genere, e però poi in Parlamento scudano il tizio e non impediscono alla procura di indagare su fatti di mafia, non su fatti di altra natura. Dico, questo mi veniva, sentendo parlare il sindaco, mi sarebbe piaciuto poterglielo dire. Poi il tema, in realtà anche al procuratore qui, poi Salvo magari può dare un contributo perché ha seguito queste vicende in maniera approfondita. Io ci trovo in realtà dei cambiamenti profondi rispetto a quello a cui eravamo abituati a vedere a Palermo sotto tanti profili. È vero, dicevo prima, che si evoca la forza corleonese, tu stesso hai raccontato con i video che loro stessi postano su TikTok, come inneggino al capo dei capi, eccetera. C'è questo rimando ideologico a una fase feroce e di potenza, però, e di forza di Cosa Nostra. Però ci trovo delle cose che sono depistanti. E su questo mi sarebbe piaciuto e mi piacerebbe anche ragionare. Cioè, per esempio... questa richiesta a tappeto di una somma, 5.000 euro. Ora, 5.000 euro al barbiere, a cui fanno trovare pure la testa del manichino, eccetera. Dico, è una cifra pazzesca, spropositata. Cioè, una delle cose a cui eravamo abituati era, proprio per quello che accennava il procuratore, che il senso reale dell'imposizione del pizzo è creare una relazione col tessuto economico produttivo del quartiere in cui tu hai il dominio, che ti viene riconosciuto attraverso il pagamento di una tassa che è una tassa piccola. È una tassa che tu puoi pagare, perché io non intendo strozzarti, va bene, anche se, e se vuoi poi ne parliamo brevemente, in questo mandamento San Lorenzo, Tommaso Natale, ci sono dei precedenti che in realtà si avvicinano a quello che sta succedendo oggi, già all'epoca post Saro Riccobono, periodo Lo Piccolo. Però di fatto abbiamo una livellazione, diciamo, orizzontale, per cui questo a me mi ha fatto un po' riflettere, anche perché mi viene in mente lo studio di una ricercatrice, perché mi ha colpito, questa si chiama Paola Monzini, che è una ricercatrice brillante che è morta troppo presto. Paola Monzini diceva una cosa, aveva, secondo me, in maniera molto acuta individuato un punto che riguarda l'estorsione. Lei diceva, è sostanzialmente l'unica attività criminale per svolgere la quale tu non hai bisogno di conoscenze tecniche o di specifiche capacità di commercializzazione, quindi in determinati rami, diciamo, per cui devi commercializzare, produrre, quindi conoscere. Ti serve solo una cosa, che è la rete di relazione. La rete di relazione, con queste modalità con cui ultimamente abbiamo visto imporre il pizzo, la fai saltare. Quindi è un segno straordinario di debolezza, in realtà, dimostrata da chi, diciamo, in questo momento sta utilizzando la violenza in questo modo teatrale, che non solo quindi spaventa e terrorizza, ma di fatto si brucia la possibilità di avere quella relazione che fa sì, appunto, che ti legittima sul territorio e che ti consente di diventare soggetto referente. Soggetto referente perché io ti do in cambio comunque qualcosa, in termini non solo di protezione da me stesso, in realtà, ma protezione che significa anche che devo riscuotere il piccolo credito. L'abbiamo visto, ci sono intercettazioni, ci sono collaboratori, per cui ti aiuto, il vicino ti rompe le scatole, intervengo per mediare, cioè ho un ruolo.
1: Sì, io un attimo solo, ricordo a metà degli anni Ottanta che io intervistai un piccolo imprenditore che faceva

0: fatti pubblici nel Palermitano. E l'intervista che feci non fu pubblicata dal mio giornale. E questo piccolo imprenditore rivelava nel 1985 quello che poi sarebbe stato, diciamo, chiaro a tutti con il discorso del tavolino, mafia appalti di cui si parla tanto adesso. Cioè lui mi disse, io tra l'altro avevo pure vinto l'appalto per la costruzione di una caserma dei carabinieri, e mi disse, dice, io so perfettamente che quando vinco un appalto devo dare due tangenti, una al politico, 3-4%, poi sono io ad andare a secondo dove che ho vinto l'appalto dal mafioso che conosco e a presentarmi e a dire che devo fare, è quello, o mi chiede dei soldi, ma più spesso mi dice il subappalto per il cemento lo devi andare a prendere da quello, oppure la guardiania te l'assicuro io. Siamo a metà degli anni Ottanta, è esattamente lo schema che poi abbiamo. Allora, però, negli anni Ottanta ancora non questo schema si intuiva. E poi c'è un'altra cosa che voglio chiedere a Salvo, e che in questo libro mi riaggancio a quello che dicevi tu, Fabio, cioè questa spettacolarizzazione, questa forma violenta l'imposizione del pizzo sta facendo saltare pure i vecchi equilibri, perché tu nel libro insieme al procuratore racconti che i vecchi boss dicono questi qua ci faranno finire tutti in galera, è così Salvo?
1: È così Salvo? E poi facciamo un
0: siamo ormai in chiusura.
2: Semplicemente volevo semplicemente volevo richiamare un attimino quello che abbiamo ascoltato poc'anzi. Il procuratore ha detto, ascoltiamo, cerchiamo di capire, e per risolvere questo problema emergenziale che stiamo vivendo sono stati individuati come soluzione i militari. Il procuratore ha detto, i militari 35 anni fa, in un momento di crisi, dovevano riportare ordine. Oggi non è la stessa cosa, è un'altra cosa, però hanno riproposto i militari. Mi rifaccio a quello che diceva Salvo Palazzolo, quando lui dice ci vogliono delle forze di polizia realmente competenti che possono intervenire come non potrebbero intervenire i militari. I militari fanno semplicemente servizio d'ordine, i poliziotti magari possono inserirsi e anche magari. Allora a questo punto non voglio entrare nel merito, insomma, sono mandato queste cose. Sì, probabilmente andava fatta la domanda al sindaco per capire da lui se la decisione delle forze militari, anziché invece far venire magari quelle forze dell'ordine disponibili in Italia o magari pensare di assumerne delle altre, possa essere importante per risolvere un problema del quale credo che interessa poco o niente.
3: Facciamo un giro.
0: Sì. Gesualdo Bufalino diceva che un esercito di maestri elementari avrebbe sconfitto la mafia. Io sono un maestro elementare, l'ho fatto 40 anni, sono in pensione e a settembre collaborerò con una scuola dello Sperone perché voglio ritornare a parlare con i bambini. Il problema culturale è fondamentale. Com'è? Vado alla scuola di Vittorio. Ecco, io voglio dire che per quello che posso osservare come maestro, per esempio la televisione è senza, come dire, in un'anarchia assoluta, questi capi dei capi ogni giorno, ogni settimana, con dei telegiornali che non si possono guardare, dove le notizie vengono veramente manipolate. Voi guardate il telegiornale delle ore 13 ed è una vergogna ascoltare le cose che dicono e vedere chi ci rappresenta e come ci rappresenta. Allora perché ritorno nella scuola? Perché i bambini rispettano un patto d'onore, e qui la parola onore si può dire, che quando io dicevo facciamo la raccolta differenziata e loro le insegnavano ai genitori. Io ho avuto 5 sanzioni disciplinari perché a scuola facevo il maestro in maniera diversa, dicevo che quei libri di scuola sono tutti da buttare, pieni di errori, e la Sicilia con 8 righe e dimenticavano la provincia di Trapani. E io dico, ma che cosa posso insegnare ai bambini? Delle cose con degli errori?
3: errori. E ho scritto, ho chiamato diciamo, una giornalista e il Corriere della Sera ha scritto un sussidiario con le orecchie d'asino. Quella scuola continua ancora così, che non potevo dire niente perché la preside appunto mi ha richiamato, ma non perché avessi fatto qualcosa di illegale o di strano. Perché ai bambini gli parlavo di emigrazione, di mafia, di storie che nei libri non ci sono, di scrittori come Danilo Dolci. Ecco, allora dico veramente questi intellettuali hanno, non hanno occhi per vedere, anche come tanti giornalisti. E la cosa che chiedo a Salvo Palazzolo è questo, secondo me il sindaco non ha risposto alle domande, ci ha girato. Non occorre l'esercito, ma occorre la cultura. Spiegare ai bambini sin dalla scuola materna il rispetto per gli altri, il rispetto per l'ambiente e usare la tecnologia con telecamere, eccetera, per evitare ingenti cose e non lasciare che anche l'amministrazione della regione fanno finta di vedere, ma non vedono e tentano di fare qualche cosa nel momento in cui la tragedia è in atto. Quindi voglio dire, se Salvo è d'accordo che bisogna andare nelle scuole, ci devono andare giornalisti, scrittori e anche maestri elementari. Io mi riprendo il territorio, cosa che non volevo fare, perché i bambini devo insegnare la bellezza, la cultura, devono amare la propria terra e ribellarsi anche loro quando gli bruciano gli animali, le persone e il futuro che loro non avranno più.
4: Grazie, mentre consegno il microfono vorrei dire che i giornalisti nelle scuole ci vanno, noi da 4 anni insieme all'Ordine siamo in 30 scuole ogni anno grazie alla Prefettura, è un progetto che è partito 4 anni fa e portiamo avanti, fin dove possiamo perché siamo tutti volontari.
5: Allora, visto che questa poi si è trasformata in una riunione di redazione, peraltro con giornalisti autorevolissimi, Giuseppe e Franco, che sono due maestri di giornalismo, quindi questa redazione è bellissima. Io ho preso nota sul taccuino, potrebbe essere una cosa interessante raccontare, a partire dal prossimo anno scolastico, io ragiono per anni scolastici, ancora sono fermo a scuola, ogni cronista di Palermo racconta persone, che uomini e donne che hanno detto no e che dicono no alla mafia. Voi immaginate questa inchiesta meravigliosa che poi possiamo lanciare sul nostro sito, portare in piazza, ognuno si faccia carico di raccontare una persona semplice che non raggiunge mai un titolo sul giornale, un commerciante, una donna, la nostra amica ci raccontava quei ragazzi dello Zen, il poliziotto che non ha magari mai avuto un titolo, un avvocato, raccontare storie di chi resiste. Poi mi piacerebbe fare una grande inchiesta sulle piazze di spaccio, il tema droga è il tema fondamentale, ci sono piazze di spaccio in centro come in periferia, ogni cronista, ogni testata racconti una piazza di spaccio, ci vada, osservi, racconta chi viene, chi c'è, chi non c'è e poi raccontare le incompiute di Palermo, una grande inchiesta dei giornalisti siciliani e poi magari che so, il prossimo 23 maggio sarà il nostro modo, perché amici, usciamo dalla logica delle ricorrenze con corone di fiori, basta, i nostri martiri vogliono essere ricordati come vivi, avevano delle inchieste che volevano portare avanti, allora noi dobbiamo portarle avanti, le incompiute, quanti asili, quante piazze, quanti luoghi nel degrado e facciamo un'inchiesta andando a bustare le istituzioni, scusi perché questa cosa è ferma? 3 inchieste che ci possono vedere tutti in prima linea in una staffetta dei giornalisti siciliani. Ragazzi, poi come dire, giovani e anziani, è chiaro che ci sono i vecchi boss scarcerati che tendono alla pace e al silenzio agli affari perché ricordo del 92, ma ci sono i giovani che scalpitano, i cani con la barba dello Zen, scalpitano e allora probabilmente in questa storia un grande vecchio di cui diciamo ancora non sappiamo, ma io continuo a sostenere che su quel mandamento c'è un capo che si chiama Calogero Lo Piccolo, non ci sono altri capi, Calogero Lo Piccolo, comunque, che finge intanto di fare il volontario a Mondello. Vabbè. Ci sono i vecchi che devono dare spazio a questi giovani e questi giovani sono giovani social, giovani che hanno bisogno di fare rumore e allora anche per gli anziani di Cosa Nostra è difficile, in questo momento di grande, come dire, tensione tra giovani e anziani, io non vorrei che qualche giovane si vuole accreditare facendo il gesto grosso, sparando a qualcuno e lì diciamo i giovani, e questa sarebbe un'altra bella inchiesta, perché i giovani dello Zen si identificano in questa barba? Perché? Questa sarebbe una bella inchiesta, ma andando allo Zen e parlando con i volontari, con tutte quelle persone, anche perché questa nostra staffetta servirebbe per non lasciare solo chi sui territori è solo.
0: Vabbè, io direi di chiudere qui, però siccome facciamo i giornalisti, non so se tutti avete notato, ne parlavamo con Fabio, il procuratore oggi ci ha dato una notizia, tra le righe, sommersa, ma la notizia ce l'ha data, ed è che qualcuno dietro sta muovendo le fila di tutto questo. Grazie a tutti, mi dispiace soltanto che c'erano pochi colleghi, forse meritavamo una platea maggiore, grazie.
6: Radio Radicale era il convegno che si è svolto a Palermo il 24 luglio, dal titolo A Palermo tornano le intimidazioni del racket, Cosa Nostra sta rialzando la testa. Noi ora invece andiamo avanti con la nostra programmazione, vi lasciamo ad un dibattito tema I margini di Tocqueville, una conversazione, lo sentiremo con Luigi Rintallo e con Geppi Rippa e con il professor Maurizio Griffo, professore ordinario di storia delle dottrine politiche alla Università di Napoli. Federico II, buon ascolto.
7: La questione liberale è sempre stato diciamo il punto centrale del lavoro che in questi anni Quaderni Radicali e Agenzie Radicali hanno provato a sviluppare da un punto di vista storico, filosofico, ma fondamentalmente anche politico. Evidentemente intorno alla questione liberale si articola proprio anche l'approccio dell'impegno politico che come radicale abbiamo assunto e che proviamo a testimoniare, ma più che a testimoniare, a realizzare con la rivista e con l'agenzia. Quello che oggi cerchiamo di mettere a fuoco è una sorta di ripescaggio di quegli autori, in qualche misura accantonati dal dibattito politico, se non per altri versanti, che in qualche modo continuano a nutrire, a dare forma ad una lettura degli avvenimenti che sono intorno a noi e che sono avvenimenti che in qualche misura testimoniano come e perché l'Italia è in una sorta di dinamica che la porta a vivere una obiettiva azione di declino al di là delle vantate rappresentazioni di crescita che sembrano molto lontana dalla realtà. Con me Luigi Oreste Rintallo, che per Agenzia Radicale cura fondamentalmente anche molte recensioni, e il professor Maurizio Griffo, un nostro vecchio amico, professore presso l'Università di Napoli e ordinario di storia delle dottrine politiche alla Federico II, di cui ci occupiamo fondamentalmente partendo da un lavoro da lui sviluppato attraverso la raccolta di una serie di saggi che hanno per oggetto uno dei più grandi autori di cultura liberale, che è Tocqueville. Il libro a cui facciamo riferimento è Sui margini di Tocqueville. Allora, se siete d'accordo, io procederei più o meno in questi termini. Passo la palla a Luigi, che ha recensito questo libro, per poi guadagnare uno spazio di intervento sugli sviluppi che la discussione mi auguro possa produrre.
8: Grazie a Geppi Rippa, direttore di Quaderni Radicali di Agenzia Radicale, e io interverrei proprio a partire direttamente dalle impressioni che ho avuto dalla lettura della raccolta dei saggi di Maurizio Griffo. Sui margini di Tocqueville è un breve saggio, sono una raccolta di saggi di Maurizio Griffo che si soffermano su alcuni aspetti dell'opera del grande pensatore liberale dell'Ottocento, Tocqueville. A me quello che ha colpito è stato come dalla lettura del libro di Griffo siano subito emersi degli immediati riscontri con molte situazioni della contemporaneità. Per esempio, innanzitutto vedere come Tocqueville possa considerarsi davvero un punto di riferimento indispensabile per chi ha vuole dare al liberalismo, all'idea liberale, un impianto pragmatico e riformatore. Infatti, pur muovendo dalla consapevolezza di fondo che le società nel corso della storia vanno verso la direzione dell'eguaglianza, Tocqueville dimostra subito di aver ben presente quanto di potenzialmente autoritario ci sia nelle forme di democrazia totalitaria che sono state descritte ad esempio da Jacob Talmon. Ecco, è un aspetto questo che secondo me è di assoluta rilevanza per oggi, quando noi notiamo la deriva giacobina che rischia di, come dire, di pregiudicare l'efficacia delle forze progressiste, che in questo modo diventano solo nominalmente progressiste. Ecco, a me piacerebbe che da questa discussione che facciamo si sottolineassero appunto le note di attualità che si possono riscontrare dai saggi di Griffo. Griffo analizza sia i libri più noti di Tocqueville, La democrazia in America, e sia altri aspetti particolari come la sua ricerca sul colonialismo inglese in India, oppure anche quella interessantissima parte dedicata alla corrispondenza di Tocqueville dal soggiorno a Sorrento. Ecco, sono spigolature di vari aspetti dell'opera di Tocqueville, però da tutte queste emerge sempre questa attualità e questa possibilità di fare di Tocqueville un punto di riferimento di questa visione che non sia gravata dal peso degli ideologismi. Ecco, passerei quindi, solleciterei quindi a riflettere su questi aspetti.
7: Allora, la parola al nostro Maurizio.
9: Allora, cosa dirvi? Che il libro è un libro di storia e quindi la sua attualità non è immediata, è un'attualità mediata dal fatto che ci troviamo con un autore che si è confrontato con una situazione molto diversa da quella che noi viviamo. Cioè, è un libro di storia e quindi anche di storiografia, nel senso che ci si sofferma anche sulle interpretazioni che sono date di Tocqueville. Tocqueville, in sintesi, è il profeta. Qual è la grande intuizione di Tocqueville? È il profeta dell'età democratica, cioè dello Stato sociale democratico, che non è una condizione, diciamo, unicamente di organizzazione delle istituzioni, come si eleggono i governi, come si determinano le cose, ma è uno stato della società. Non c'è più una società a base aristocratica, non c'è più il privilegio di nascita, e la democrazia vive una sorta di continuo avanzamento, una marcia inarrestabile, un progressivo agguagliamento delle condizioni, non nel senso di un livellamento economico, ma di una tendenziale scomparsa delle distinzioni di rango, di condizione, di ruoli professati o prestabiliti. Una spinta che può mettere in discussione alla lunga, in un lungo periodo, qualunque gerarchia sociale, non solo di nascita, ma anche epistemiche o di acquisita conoscenza. Cioè, questa è la condizione democratica. Questo è quello che lui profetizza negli anni 30 dell'Ottocento. Quindi la società, lo Stato sociale democratico è la condizione dell'uomo moderno. E in questa condizione bisogna trovare modo di far convivere la libertà con questo Stato democratico, che ha, e qui l'aspetto, diciamo così, di profezia, che ha, mette in discussione tendenzialmente qualsiasi gerarchia sociale. In altri termini, è un processo mentale per cui siamo tutti uguali. Poi chiaramente di fatto siamo differenti, però c'è un agguagliamento potenziale. E, diciamo, l'elemento di attualità, qual è l'elemento? Che le condizioni non sono prefissate o prestabilite, e quindi la gerarchia non viene rifiutata anche a livello epistemico, cioè che io so e tu non sai. Questo è una cosa che alla lunga viene eroso anche questo aspetto qua. Va bene, questa è, diciamo, la grande attualità di Tocqueville. Naturalmente ci sono altri motivi legati alla sua persona, perché era un uomo dell'Ottocento e tutti sanno che lui era da una parte erede di una tradizione, di una famiglia di antica nobiltà, e attenzione su questo aspetto. La nobiltà di Tocqueville da parte di padre era nobiltà di spada, diciamo così, anche se non è precisamente determinato quando e come. Ma dalla parte di madre era anche una nobiltà di toga. Voi sapete che in Francia era possibile diventare nobile o per meriti, diciamo, storici, militari, e quindi i nobili più antichi erano, diciamo così, una nobiltà di spada, e di toga, nel senso si acquistavano cariche pubbliche, e Tocqueville era, la famiglia di Tocqueville aveva entrambe queste caratteristiche. La parte, cosa non infrequente all'epoca, perché sì, in qualche modo la nobiltà di spada tendeva a rafforzarsi associandosi alla nobiltà di toga. Peraltro Tocqueville appunto era imparentato con Malesherbes, con la famiglia Malesherbes, che era il difensore di Luigi XVI, era imparentato con Chateaubriand, che era uno zio acquisito, quindi apparteneva a un certo milieu francese. C'è una caratteristica che lo guida però in tutto questo: la nobiltà di origine, loro erano di origine normanna, che Tocqueville sta in Normandia, il feudo, diciamo così, tra le storie. La famiglia Tocqueville non era mai stata a Versailles, quindi Tocqueville è sempre stato un fautore dell'autogoverno locale. Perché? Perché la sua famiglia non aveva mai abdicato al ruolo di filtro della società, di responsabilità sociale. Quindi la nobiltà si conquistava anche con una responsabilità sociale, e non era mai andato a Versailles. Il libro lui scrive poco, perché poi non completa, prima di morire, cioè l'antico regime della rivoluzione è una sorta di peana contro, lamentazione contro l'esautoramento dei nobili, che vengono trasportati a Versailles e perdono un ruolo sociale. A quel punto la rivoluzione è inevitabile, perché la nobiltà non ha più un ruolo sociale ed è drammaticamente vista come una forma di parassitismo, e questo spiega secondo lui quindi queste sono diciamo così le caratteristiche della posizione di Tocqueville. Quanto quindi l'attualità è indiretta. Se poi andiamo a vedere un altro aspetto, Tocqueville, tutti lo sanno insomma, diventa esperto dell'America perché nel 1831-32, assieme a un suo amico, compie un viaggio negli Stati Uniti. Sono i famosi 9 mesi degli Stati Uniti, che sono stati ricostruiti più volte dalla storiografia, e noi sappiamo le tappe di tutto questo viaggio. Loro due erano, lui era giudice supplente a Versailles, e nel 31, dopo la rivoluzione di luglio, siccome voleva entrare in politica, se ne va a fare questa missione assieme all'amico Gustavo de Beaumont negli Stati Uniti, e fanno, tornando dall'America, lui poi scrive il libro. È interessante notare questo aspetto qua, che lui, tra lui e Beaumont, che restano amici per tutta la vita, entrambi faranno la carriera politica con alterne vicende, ma noi non ci soffermiamo su questo. Tocqueville in America c'è una sorta di divisione di ruolo tra i due amici. Beaumont scriverà un libro su quello che è uno dei grandi problemi dell'America, cioè la società, lo schiavismo. E quindi il famoso libro di Beaumont, che adesso è stato tradotto anche in italiano, Marie o delle sclavage. E Tocqueville scriverà il libro sulla democrazia. Interessante notare da questo punto di vista che la democrazia che Tocqueville va a studiare non è tutta l'America. All'epoca gli stati americani, loro fanno il viaggio nel 31-32, è un'epoca di passaggio, perché in quella fase stava finendo la generazione che aveva fatto la rivoluzione, quindi sostanzialmente il clan dei virginiani, e si avventava la democrazia populista di Jackson. Quindi gli stati erano diventati 24, era cominciata la corsa verso ovest. Tocqueville descrive la democrazia, ma attenzione, non è tutta la democrazia, non è tutta l'America che lui descrive. Questo è un altro aspetto interessante che ci riporta poi a quello che ha detto Rintaglio. Perché abbiamo detto che Tocqueville qui è il nucleo, diciamo, etico-politico del libro, che in realtà è una ricerca di storia e di storiografia, quindi non direttamente spendibile. Tocqueville non descrive l'America tutta, descrive il New England, l'autogoverno che lui, la società in cui c'è un rapporto virtuoso tra opinione pubblica, religione, politica, partecipazione, eccetera, non è tutta la società americana, è il New England, è Boston, è Philadelphia, sono gli stati più della costa. Se quando lui scende giù al Mississippi si rende conto che la società americana è del tutto diversa, diciamo, una società del tutto diversa, e la situazione non è diciamo così spendibile. È interessante quindi questo aspetto, spesso viene dimenticato. Cioè Tocqueville aveva l'idea che in qualche modo l'autogoverno fosse naturale, però presupponeva una soglia di accesso all'autogoverno. Quindi nel New England l'autogoverno e la partecipazione politica erano un fatto naturale, era un modo di che la democrazia non degenerava. Se già andiamo verso l'ovest, se già andiamo oltre il Mississippi, quindi negli stati schiavistici, la situazione già è diversa. E lì Tocqueville, se leggiamo gli appunti che lui ha fatto mentre già è più pessimista. Se poi andiamo a vedere Tocqueville quando viene in Italia, va a Sorrento per curarsi, all'epoca aveva avuto nel 50 il primo attacco di tubercolosi, che era una malattia all'epoca molto grave che non si curava, e si mandava la gente sostanzialmente in paesi caldi. Bene, quando viene a Sorrento e sta alcuni mesi tra Napoli e soprattutto Sorrento, in qualche modo c'è una sorta di, è il rovescio del New England la società. E Tocqueville dice qualcosa, scrive in una delle lettere a uno degli amici con cui corrisponde, all'epoca non c'era il telefono ovviamente, dice qui ti rendi conto di come qualunque governo per potersi reggere ha bisogno di un retroterra che lo sostiene, la società. Se questo retroterra non c'è, è in qualche modo inutile qualunque costituzione per reggersi ha bisogno di un retroterra. Quindi è arrivato a Sorrento, in qualche modo lui dice qua siamo al contrario, non lo dice esplicitamente ma lo si capisce, è il contrario del New England, una società così arretrata, così primitiva, così cosa che non è in grado di autogovernarsi. Questo aspetto qua mette in discussione in qualche modo, diciamo così, uno dei punti fermi della sua visione, per cui l'autogoverno insegna a governare. Se si legge con attenzione Tocqueville ci si rende conto che anche questo assioma che guida le sue considerazioni è un assioma che pone delle condizioni di accesso. Se non ce le hai, sarebbe difficile, che problematizza in qualche modo una visione di Tocqueville come fautore dell'autogoverno locale. Questo da questo punto di vista. Ma ci sarebbero da fare anche altre considerazioni, ma sono più di carattere storico o storiografiche. Se me lo si consente di aggiungere ancora alcune cose, o ci sono, volevo sentire Rintallo che aveva da dire su questo, se aveva colto questo aspetto qui e gli sembrava convincente questa mia diciamo così carrellata sulla soglia di accesso all'autogoverno.
8: Certamente Tocqueville ha questa caratteristica di essere, come scrive anche lei nel libro, di avere una facoltà predittiva, nel senso di capire al volo quali potrebbero essere le evoluzioni di certi passaggi. E certamente è vero che lui sottolinea come la base di una democrazia non può essere soltanto il sistema di regole istituzionali, se non c'è una società retrostante che abbia il senso dell'autonomia e della responsabilità dei singoli. Infatti, ecco, questo è un altro aspetto che volevo, che mi ha sollecitato nella lettura del libro. Quando spesso nella lettura di Tocqueville oggi si fa subito riferimento alla sua formula sulla dittatura della maggioranza, no? E si utilizza questa formula per contestare diciamo così il principio della sovranità popolare, quasi a dire che non sempre le maggioranze sono in grado di scegliere. Ecco, però si trascura un fatto importante: Tocqueville era preoccupato della dittatura della maggioranza non dal punto di vista del far partecipare, appunto come diceva lei prima la popolazione anche al governo, all'autogoverno, ma era preoccupato dal momento in cui si avviano quei processi di omologazione per cui al posto del cittadino responsabile si determina diciamo così, l'individuo massa, l'individuo che è privo, che non è di autonomia e responsabilità, che non è portato a esercitare l'autonomia e la responsabilità, che era appunto l'osservazione che faceva Tocqueville a proposito della società del regno borbonico, che era completamente fuori dalla logica politica ed era, come ha detto lei prima, in una situazione di primitivismo sociale. Ecco, questo mi sembra anche un aspetto importante, la capacità predittiva di Tocqueville di capire che tutto cambia se l'individuo non è un cittadino autonomo e responsabile, ma è un individuo massa, qualcosa che può essere facilmente manipolato.
9: Eh sì, perché tornando al problema che io non tratto esplicitamente della diciamo quello che si chiama la tirannia alla maggioranza, non è un meccanismo delle istituzioni per cui 51% non è questo, e lo coglie molto bene John Stuart Mill, che recensisce subito la democrazia, la prima democrazia in America, diciamo così. È una forma di conformismo sociale, cioè le società democratiche non hanno più le grandi individualità delle società aristocratiche e sono esposte al conformismo sociale, quindi è anche questo aspetto qui che viene colto. La tirannia maggioranza non riguarda i meccanismi, e i meccanismi si possono cambiare, si possono modificare, ma riguarda, diciamo, l'insieme dell'assetto della società. Se c'è un'opinione dominante, questa non viene contrastata, perché questo è uno dei pericoli della democrazia. Quindi la democrazia porta il conformismo sociale. Per rafforzare diciamo le responsabilità individuali non è semplice in una società democratica. Questi sono i termini del problema. Quindi è così. Quindi quella formula lì va intesa in senso sociale, non in senso costituzionale. In senso costituzionale, lui, quando farà poi lui sarà membro dell'Assemblea Costituente del 48, le sue proposte saranno bocciate, ma questo è un altro discorso. Ma certamente lui è uno che vorrebbe. Voglio dire, i meccanismi possono cambiare. Quello che è da temere è, diciamo così, il conformismo sociale. E contro il conformismo sociale, l'appello alla libertà che ha fatto Tocqueville, che non è un liberale classico, quindi Tocqueville non si riporta a, diciamo così, alla genealogia classica del liberalismo, ma interpreta il liberalismo in una chiave, tra virgolette, aristocratica, no? La libertà per Tocqueville è un ideale morale, anzitutto la capacità di poter essere libero sotto le leggi, e questo di sentirsi libero, quindi una sensazione interna che tu devi avere. Questo è il liberalismo di Tocqueville. Non è affidato unicamente ai meccanismi costituzionali, che pure hanno la loro importanza, non è affidato unicamente al mercato, anche se lui è un critico durissimo dei, io non me ne sono occupato, ci sarebbe da fare anche su questo, ci sono dei lavori anche su questi aspetti qua, un critico durissimo delle teorie socialiste, che poi Tocqueville aveva studiato Jean-Baptiste Say, che era il divulgatore in Francia, e anche qualcosa in più, delle teorie di Adam Smith. E quindi il libero commercio, lui nei suoi discorsi parlamentari attacca, prima del 48, diciamo così, le teorie socialiste, i cosiddetti socialisti utopisti, dicendo si tratta, questa roba non ha nessun valore dal punto di vista concettuale, dottrinale, eccetera, ci deve preoccupare come un sintomo della società, non perché ci abbia una consistenza concettuale quella roba là. Quindi i socialisti e il socialismo in generale c'è un'idea pessima, senza essere un dottrinario del libero mercato, però si rende conto che il libero mercato è un meccanismo che consente, diciamo così, una maggiore crescita economica. Questo da questo punto di vista. Va bene? I tempi sarebbero tanti. Quindi dimmi.
8: In questo senso, come diceva il direttore Rip, Tocqueville può essere considerato un punto di riferimento per chi promuove un realismo riformatore. Quindi passerei appunto la parola
7: Io, se mi permettete, partendo anche dalle considerazioni che faceva Maurizio Grifo circa il fatto che è un libro di sfondo storico e va inquadrato in quei termini, vorrei invece raccogliere le emozioni che il richiamo di Tocqueville, anche metodologicamente trattate da Grifo in una chiave non scontata, andando non a caso il titolo del testo è proprio sui margini di Tocqueville. Questa ricerca dei margini è già un'indicazione di andare alla ricerca di segmenti, tra virgolette, non approfonditi nel dibattito pubblico. Ma evidentemente io vengo immediatamente richiamato da una tentazione, che è quella di riportare questi contributi all'attualità, che poi fa parte un po' dello scenario della mia azione in quanto tale. E due cose mi avevano, intrigato. Il primo è quello relativo al fatto che, in riferimento al Regno di Napoli e alle considerazioni un po' smarrite di un Tocqueville che scorge come la mancanza di una base sociale non fornisce il percorso del mutamento, non dà la compattezza, la possibilità di realizzare il cambiamento, penso un po' alle iniziative che da un punto di vista politico uno ha tentato di sviluppare, probabilmente con una forma di inadeguatezza rispetto allo scontro in atto, cioè quello di nutrire il soggetto di ingredienti che gli diano anche l'autonomia e gli diano il concetto di responsabilità. Quindi in questo senso il contributo di Tocqueville va in una direzione molto precisa. Tocqueville dice: se non c'è una base sociale che ha una forma di conoscenza, di percezione delle situazioni, difficilmente si ha il mutamento. Se il meccanismo è ad excludendum, ecco che. Allora ripenso un po' al sistema, al quadro anche dell'informazione, della conoscenza del nostro tempo, del fatto di come sia possibile il formarsi di quello che noi un tempo chiamavamo il grande imbecille collettivo, cioè il soggetto sociale allontanato dalla percezione dei passaggi, della conoscenza, della percezione che poi danno nutrimento alla società. E quindi l'emozione che mi procura il richiamo a Tocqueville, al di là della giusta sottolineatura che fa Grifo sul fatto che va collocato storicamente in un certo tempo, è che ci dà dei contributi, ci fornisce dei contributi non in chiave profetica, ma sicuramente in chiave metodologica, stante proprio il meccanismo che. E l'altro discorso, quello del conformismo sociale, che ha dei riflessi nei tempi attuali, cioè se lo dovessi riportare al tempo che viviamo, pensiamo anche alle dinamiche che i nuovi mezzi tecnologici ci forniscono e noi abbiamo che il grande imbecille collettivo è diventato il grande imbecille individuale, ma nutrito fondamentalmente da questo conformismo sociale. Cioè questo conformismo sociale è molto spesso lontano dalla percezione dei dati, fatti reali, e questa mancanza di adesione che poi forma un'opinione dominante che molto spesso è disancorata dai fatti reali fa parte anche di un sistema di dominio, di controllo. E cioè mentre il tempo in cui la borghesia perdeva, o meglio l'aristocrazia perdeva la sua forza e intensità, c'era una pulsione che andava in una certa direzione al di là degli atteggiamenti che potevano nutrire Tocqueville, il conformismo sociale che viviamo oggi è il prodotto sostanzialmente di una azione che ha nella non conoscenza il presupposto essenziale. Per cui io concludo dicendo che del libro di Grifo, al di là di tutti l'insieme di ingredienti accennati dalla vostra lettura e dalla vostra conversazione, mi spingono a ritenere che ci fornisce degli ingredienti lucidi per capire che il tempo che viviamo è un tempo in cui, senza il recupero di questo concetto della responsabilità che passa attraverso la conoscenza, che passa attraverso la battaglia per i diritti e anche attraverso il ruolo della libertà, che in qualche misura è vissuto dentro un meccanismo che in realtà non è adeguatamente fissato nella memoria collettiva. Noi siamo di fronte a delle dinamiche in cui il disagio attuale ha anche nell'ideologismo un suo tentativo di riproporre quelle dinamiche collettive che sono poi l'avamposto dal nostro punto di vista di criteri autoritari. Ma ripeto, questa mia riflessione è più emozionale che ragionata da un punto di vista storico e da un punto di vista anche filosofico, e quindi è fortemente condizionata dalla mia tentazione politica o di una lettura più politica adeguata al nostro tempo. Luigi, se ritieni di dare un spunto conclusivo, in modo che poi Maurizio in qualche minuto ci conclude la sua interpretazione della personalità di Tocqueville e che, ripeto, configurandolo proprio sul fatto che la ricerca di quelli che lui ha definito appunto i dati marginali in realtà costituiscono la più ghiotta delle occasioni per invitare a comprare questo libro, che è non un libro meramente universitario, invece un libro di grande valore da un punto di vista storico, filosofico e anche politico.
8: Io concluderei proprio così, sottolineando appunto l'assoluta utilità di un libro del genere, perché non è un libro che va confinato soltanto nella dimensione della produzione accademica, ma è un libro che offre spunti di riflessione importanti e che permette di appunto di individuare nell'enorme numero di persone che hanno fatto la storia del liberalismo nel mondo un punto di riferimento che, pur essendo dell'Ottocento, come abbiamo ribadito durante questa conversazione, ci dà però le coordinate, insomma, entro cui orientarci anche oggi, insomma. Ecco, in questo senso penserei a Tocqueville come a una bussola, diciamo così, una bussola che ci permette di non farci naufragare negli ideologismi, nelle ideologie, nelle facili demagogie.
7: Maurizio, a te l'ultimo spunto conclusivo, ricordando il libro che appunto è Sui margini di Tocqueville, pubblicato da Rubbettino e che lo ricordiamo, chi ha interesse può rintracciare anche una recensione di Rintallo su Agenzia Radicale.
9: Il profeta, io concludo, il profeta dell'età democratica, questo è la grande previsione azzeccata di Tocqueville. L'età democratica si sviluppa secondo certi parametri, e lui questo lo coglie perfettamente. Lo coglie perché è un aristocratico che ha visto la democrazia e non vuole rinunciare alla libertà. Quali sono le condizioni della libertà? Lui muore nel 1859, non le vede in qualche modo, perché la Francia è ancora sotto diciamo, la fase negativa, la fase autoritaria del secondo impero, ma in qualche modo verrà dopo di lui la libertà, manterrà una sua forza che troverà poi un suo equilibrio in qualche modo. Certo, oggi è una bussola per capire, come diceva, ci ricordava Rippa, per capire, diciamo, la possibile marcia del conformismo. Mentre lui è sempre stato in grado di leggere, diciamo così, i pericoli del conformismo democratico perché amava la libertà. Questo io concluderei con questa visione. Aveva della libertà una visione che non era meramente costituzionale o istituzionale, ma era una libertà come un ideale morale rispetto a cui bisogna essere all'altezza. Grazie.
7: Grazie. Grazie a Maurizio Griffo, ordinario di storia delle dottrine politiche nel Dipartimento di Scienze Politiche della Università Federico II di Napoli. Grazie a Luigi Rossellintallo della redazione di Quaderni. E ricordiamo ancora una volta Sui margini di Tocqueville, Rubbettino editore, del professor Maurizio Griffo. Grazie a tutti.
6: Radio Radicale era il dibattito Sui margini di Tocqueville, una conversazione con Maurizio Griffo, Giappi Rippa, Luigi Rintallo. Noi ora vi lasciamo. fra qualche istante, alla voce di Giuseppe Di Leo per la rassegna stampa vaticana. Poi, subito dopo, alle 7.30, toccherà a Marco Cappato con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale.
10: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.
11: Ben ritrovati, domenica 2 agosto 2026. A venire da notizia, non mi pare di averlo scorto in stampa italiana, del rapimento, da venire di ieri sabato 1 agosto, il rapimento di un religioso anglicano, Samuel Salazar Sodo, membro del Consiglio Nazionale per la Pace. È stato sequestrato, scrive Stefano Tamburrini, il 26 luglio in una zona di confine del Venezuela. L'ennesimo colpo alla pace arriva dal Venezuela. Samuel Salazar Sodo, pastore anglicano, consigliere di pace e difensore dei diritti umani, è stato rapito da un gruppo armato non identificato nella località di Capacho Vejo, in Venezuela. È una località andina situata al confine con la Colombia. Era con lui un'altra persona non meglio identificata, però in seguito, per fortuna, rilasciato dai sequestratori. L'hanno minacciato di morte, racconta ad Avvenire un testimone, imponendolo di non denunciare l'accaduto. Il sequestro è avvenuto domenica scorsa pomeriggio, quando il comando armato ha intercettato il pastore anglicano, portandolo via su una vettura, ma a distanza di giorni l'azione non è stata ancora rivendicata. A dare la notizia ad Avvenire sono stati familiari, che esortano le autorità ad adoperarsi per garantire il suo ritorno sano e salvo. Mentre, per fortuna, in taglio basso, Stefano Vecchia ci dà notizia e sono liberi tre cristiani accusati in Pakistan di blasfemia inizialmente. Poi però l'accusa, per fortuna, è rientrata. Nei paesi sotto le bombe, la carità di Papa Leone XIV, scrive ancora Giacomo Gambasso, inviato sempre in Ucraina, questa volta a Kharkiv, su Avvenire del venerdì 31 luglio, e dunque in viaggio con i generi di prima necessità inviati dal nuovo elemosiniere che la chiesa di Kharkiv porta fra la gente nel mirino di Putin. I doni del pontefice arrivano nell'Ucraina orientale, fra i villaggi devastati dagli attacchi di Mosca. Stop al carico papale per il raid russo sull'hub che lo doveva distribuire. Intervista all'esarca greco-cattolico di Kharkiv, Vasily Tuchapets, a cura sempre dell'inviato Gambassi. Dunque, c'è preoccupazione per l'escalation del Cremlino? Risposta del sarca greco-cattolico di Kharkiv: sicuramente, anche perché gli obiettivi sono edifici, infrastrutture strategiche, significa target civili. Tutto ciò sta portando alla crescita degli sfollati che lasciano molte zone nella nostra regione, soprattutto nel Donbass. Arrivano da villaggi o città dove è impossibile vivere per la presenza dei droni e per i raid con bombe sempre più temibili. Mi raccontano che nell'abitato di Zolokiva, 10 km dalla frontiera, ogni auto parcheggiata viene colpita dal cielo. Domanda: si fa fatica a vedere spiragli all'orizzonte? Risposta: nessuno più di noi desidera la pace, soprattutto vogliamo che arrivi a più presto. In alcuni momenti sembravano vicini, adesso non si scorgono segnali di incoraggiamento. Come essere testimoni di speranza? Domanda in mezzo ai bombardamenti. Risposta dell'esarca: restando accanto alla gente, occorre che le persone non siano lasciate sole, in particolare quando la sofferenza, la violenza, la rassegnazione sono così marcate. Un gesto, una preghiera, una parola, un carico di aiuti sono semi di speranza in mezzo all'orrore. E praticamente afferma l'esarca, sono già 300.000 gli evacuati. e poi comunque gli appelli alla pace di Leone XIV, sebbene inascoltati, sono comunque un balsamo per la nostra fede. Brividi tedeschi, di cosa si tratta? È un pezzo di Matteo Mazzucci sul foglio di giovedì 30 luglio. Feste pagane al posto di quelle cristiane, il programma culturale del partito di estrema destra, Allianz für Deutschland. Allora, al congresso di giugno, Alternative für Deutschland, al congresso di giugno di Alternative für Deutschland è stata messa ai voti una proposta volta a sostituire le festività cristiane con celebrazioni tedesche neopagane, a cominciare con il solstizio d'inverno e quello d'estate. Feste vere con negozi, scuole, uffici chiusi e celebrazioni in tutta la nazione. A dirlo è stato Wolfram Weimer, ministro di Stato e commissario per la cultura e media del governo federale, una specie di sottosegretario alla presidenza del Consiglio, per fare paragoni con l'Italia. Ebbene, Weimer, conservatore tra i fondatori della prestigiosa rivista culturale Cicero, ha subito richiamato in fausti paragoni col passato. Naturalmente la nostra tradizione, che affonda le sue radici affermato nel cristianesimo e nell'ebraismo, esercita un'influenza culturale così profonda su tutto ciò che conosciamo, che un attacco diretto contro di essa costituirebbe davvero un atto rivoluzionario, proprio come fecero i nazisti sotto Hitler. Infatti il Natale fu ridefinito come una celebrazione neopagana di ispirazione nordica, volta a esaltare la razza e i rituali propri del solstizio invernale. Non si tratta di difendere la festa con gli annessi consumistici che tante analisi suscitano ogni dicembre, né di richiamare principi religiosi. Weimer non sta parlando di presepi nei luoghi pubblici o recite di Natale, sta dicendo che Alternative für Deutschland, al di là di rassicurazioni varie, sta facendo proprio tutto il cotè del nazionalsocialismo di infausta memoria. È in gioco una questione fondamentale per la nostra società, ha affermato. L'obiettivo di Alternative für Deutschland, secondo il ministro, è di ridefinire la Germania secondo una concezione etnonazionalista attraverso l'esaltazione del folk, il popolo. Questa è la reazione uguale opposta a quelle politiche che si sono fatte, cioè anche la Merkel, di aperture indiscriminate all'immigrazione, che poi hanno provocato anche gli eventi che ci sono stati a Berlino, che hanno scosso la Germania. Comunque la Chiesa ha deciso di scendere in campo nonostante le minacce della destra estrema di colpirla. Vedremo quali saranno i risultati alle prossime elezioni, perché i protestanti sono abbastanza influenti sulle scelte elettorali, ma non i cattolici, si dice. Lo vedremo. Cambio argomento. Città del Vaticano, nuova costituzione per un governo al passo con i tempi. Papa Leone ha promulgato l'altro giorno nuova legge fondamentale dello Stato, il testo integrale proposto dall'Osservatore Romano, ma io vi propongo una sintesi efficace di Enrico Lenzi su Avvenire di ieri sabato. Leone XIV ha firmato venerdì la nuova Costituzione dello Stato della Città del Vaticano. Sostituisce quella in vigore che risaliva al 13 maggio 2023 e parte dalla necessità di tenere conto di nuove esigenze di governo e di alcune importanti modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni, spiega in premessa. La stessa legge fondamentale, come definita ufficialmente la Costituzione Vaticana, che è entrata in vigore già venerdì. Sempre nella premessa, la legge ricorda che questo testo riafferma, si legge, la singolare peculiarità e l'autonomia dell'ordinamento giuridico vaticano e il compito del governatorato che concorre alla missione propria dello Stato ed è al servizio del successore di Pietro, a cui direttamente risponde. Faccio una nota, stiamo parlando dello Stato della Città del Vaticano, cioè quel piccolo territorio che in cui il Papa esercita le sue prerogative da capo di Stato. E proprio sul governatorato Papa Leone era già intervenuto con una modifica attraverso un motu proprio lo scorso 19 novembre, nel corso del suo primo anno di pontificato. In quell'occasione modificando le precedenti norme, aveva abrogato l'articolo 8 numero 1, dove si stabiliva che il ruolo di Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano fosse possibile attribuirlo soltanto a un cardinale. Già dal novembre scorso Leone XIV aveva cambiato quella norma, stabilendo che la Pontificia Commissione sia, vi si legge, composta da cardinali ed altri membri, tra cui il presidente, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio. L'introduzione anche di altri membri, di fatto, osserva il giornalista, di Avvenire, ha aperto le porte

aiuta. Invece il Papa nella sua missione pastorale, che aiuta appunto il Papa nella sua missione pastorale, nelle disposizioni generali è esplicitato che, vi si legge, le funzioni proprie dell'ordinamento statale sono esercitate dal governatorato dello Stato della Città del Vaticano in conformità alle leggi e alle altre disposizioni normative. Si ribadisce inoltre che i rapporti con gli Stati e con i soggetti di diritto internazionale, nelle relazioni diplomatiche e nella sigla di trattati, la rappresentanza è riservata al Sommo Pontefice, che vi si legge, la esercita mediante la Segreteria di Stato. Il governatorato, da parte sua, si legge ancora, partecipa alle istituzioni internazionali delle quali la Santa Sede è membro per conto dello Stato. La legge fondamentale stabilisce anche l'attribuzione delle tre funzioni primarie di uno Stato, e cioè la legislativa, l'esecutiva e la giudiziaria. La funzione legislativa, salvo diversa disposizione del Papa stesso, è esercitata dal Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, che è composta da cardinali e da altri membri, ma il cui presidente è nominato dal Papa per un quinquennio. Di fatto è una specie di Parlamento Vaticano, anche se tutti i suoi componenti sono di nomina pontificia. I lavori della Commissione sono convocati e presieduti dal Presidente. Ai lavori, con funzioni consultive, può partecipare anche il Segretario Generale del Governatorato, nominato anch'esso dal Papa. La Pontificia Commissione, si legge, inoltre approva le leggi e le altre disposizioni normative. Per farlo si avvale della collaborazione dei consiglieri di Stato, dell'ufficio giuridico del Governatorato e di altri esperti. Ogni legge, prima di essere promulgata, deve essere sottoposta al Pontefice per il via libera, fra i compiti anche quello di deliberare, appunto, la Pontificia Commissione, di deliberare il bilancio preventivo e il consuntivo, improntando il bilancio sui principi di chiarezza, trasparenza e correttezza. Altro organismo previsto dalla legge fondamentale nella funzione legislativa è il Collegio dei Consiglieri di Stato, presieduto dal Consigliere Generale. Al Collegio la Commissione può sottoporre una richiesta di parere per un dubbio di diritto che non richiede un'interpretazione autentica, riservata quest'ultima alla Pontificia Commissione stessa. La funzione esecutiva, simile al governo in certo senso, è affidata al Presidente del Governatorato, che presiede anche la Pontificia Commissione. Il Presidente, si legge, assicura il governo dello Stato, sovrintende alla funzione esecutiva e attuativa delle leggi e degli altri atti normativi, impartisce le direttive necessarie per l'organizzazione generale dello Stato, definisce gli indirizzi dell'amministrazione e per la gestione del personale e coordina gli organismi del governatorato. Infine, la funzione giudiziaria prevede per le funzioni giudicanti il Tribunale, la Corte d'Appello e la Cassazione, mentre per quelle inquirenti l'ufficio del promotore di giustizia. Garantita l'imparzialità del giudice, il diritto alla difesa e il contraddittorio fra le parti. Al Papa resta la facoltà di concedere amnistia, indulto, condono, grazia e commutazione delle pene. Commento di Giovanni Maria Vian, direttore emerito dell'Osservatorio Romano, intervistato dal vaticanista del Corriere, Gian Guido Vecchi, sul Corriere di ieri. Dunque, Papa Leone XIV, afferma Vian, ha ricucito uno strappo senza precedenti, tornando allo spirito originario del 1929. Lo storico del cristianesimo Giovanni Maria Vian, già direttore osservatorio romano e docente alla Sapienza, va diritto al punto. La legge fondamentale di Papa Francesco delineava una configurazione teocratica dello Stato della Città del Vaticano, inaudita, il che spiega la durata effimera del suo testo. Il canonista Papa Prevost, non a caso, vi ha posto subito rimedio. Domanda: in che cosa consisteva lo strappo di Papa Francesco? Risposta: l'essere successore di Pietro è un ufficio religioso, spirituale, senza precedenti. Era farne invece derivare anche il potere temporale, seppure un piccolo stato. Domanda: questo era inaudito? Risposta: certo, Pietro e i suoi successori non hanno avuto poteri temporali fino agli inizi del Medioevo.
Gregorio Magno, un papa esemplare che coniò il titolo di servo dei servi di Dio, venne chiamato

0: Amato console di Dio, ma nell'Italia lacerata dal conflitto fra bizantini e longobardi, riempiva un vuoto. La configurazione dello Stato papale è fatta risalire dal VII secolo, dall'VIII secolo, ma in 13 secoli non c'era mai stata un'affermazione simile, a parte forse Bonifacio VIII, che del resto soccombe allo scontro con il primo Stato nazionale europeo, e cioè la Francia di Filippo il Bello. Domanda: i papi hanno avuto per secoli il potere temporale? Risposta: sì, ma senza la rivendicazione formale del potere temporale in quanto successore di Pietro, nel Deconsiderazione di Bernardo di Chiaravalle, che Ratzinger definiva un manuale per i papi di tutti i tempi, si legge: tu non sei il successore di Costantino, tu sei il successore di Pietro. Domanda: è la scelta di Papa Francesco? Risposta: credo derivasse dalla sua formazione di gesuita, l'obbedienza assoluta al Papa che comanda su tutto. E adesso, chiede il giornalista, risposta al Vian, si torna allo spirito del 1929. Il potere temporale è stato soppresso quattro volte, nel 1798, nel 1809, nel 1849 e finalmente nel 1870, prima Repubblica Romana. Napoleone, seconda Repubblica Romana e Porta Pia, compì undicesimo, si arrivò al ripristino di un minimo di potere temporale, poco più che simbolico, quel tanto di corpo che basta tenere assieme l'anima, disse ai parroci di Roma. Certo però, resta il problema della divisione dei poteri. Domanda: il Vaticano assicura le garanzie giudiziarie? Risposta: ma il problema c'è. Lo si è visto con il cosiddetto processo Becciu. Se il Papa riassume in sé tutti i poteri, non esiste un'autonomia reale. È impossibile. Per questo, dal 29, i predecessori di Papa Francesco si sono ben guardati dall'usare il Tribunale dello Stato per processi importanti. E quindi non vedo altra soluzione che la delega all'Italia, come fecero con Aliagica dell'81. Non vorrei che la proposta di Vian ci portasse dalla padella nella brace, però considerato lo status questionis della giustizia italiana. Loyor fa utili senza rinunciare ai valori, filtri severi per investimenti coerenti, lo afferma il responsabile del management dei rischi, Aurelio Amoduzzi, all'Avvenire di martedì 28 luglio, commentando appunto il bilancio di sostenibilità dell'istituto che chiude il 2025 con risultati in crescita, dopo aver avuto anche lui delle riforme. L'addio a don Antonio Mazzi, 96enne, la stampa oggi ne parla, come ne ha parlato soprattutto ieri sabato su Avvenire. Viviana Dall'Osso scrive: addio a don Antonio Mazzi, prete che vedeva i ragazzi prima della loro dipendenza. Con Exodus è stato tra i primi a tendere la mano ai tossicodipendenti, trasformando il Parco Lambro di Milano in un luogo di rinascita. L'infanzia difficile, gli anni alla scuola dei preti, il volto mediatico, opinionista senza freni, infatti, scrive Andrea Fagioli, sempre su Avvenire di ieri, in TV abbatté pregiudizi, offrì speranza. Naturalmente numerosi sono stati i messaggi, i ricordi su questa figura di prete, ne estrapolo uno solo, quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, educatore, scrive, sacerdote e comunicatore che ha speso interamente la sua esistenza al servizio degli ultimi e dei fragili, emarginati, poveri, disabili e tossicodipendenti. Il colpo di genio del cristianesimo: trattare la cultura solo da cultura. Ottima la scelta della Verità di giovedì di pubblicare l'introduzione al libro di Remy Bragg, da parte dello stesso Remy Bragg, uno degli intellettuali più acuti del panorama europeo, Rileggere l'Europa, pubblicato uscito da Ares. Scrive Bag: la cultura della nostra tarda modernità, almeno in Europa, si sta allontanando dal cristianesimo e lo fa in nome stesso della cultura. Quando Bismarck lanciò il suo attacco alla Chiesa Cattolica tedesca, il suo tentativo prese il nome di lotta per la cultura, Kulturkampf. Più di recente si è arrivati al punto di voler puramente e semplicemente negare l'evidenza del ruolo decisivo del cristianesimo nella cultura occidentale. Una civiltà uscita dal cristianesimo, nei due sensi del verbo uscire, può trascurare il rapporto con la propria eredità religiosa, Remy Bragg. Come titolo della mia risposta ho scelto una formula che allude a una frase di René Char, tratta da una sua poesia di guerra. La nostra eredità non è preceduta da alcun testamento. Ha acquistato una certa notorietà da quando Hannah Arendt la scelse come epigrafe di un libro nel 1961, tradotto in francese con il titolo diverso, ma in definitiva assai appropriato. La crisi della cultura è il titolo. Io tuttavia mi sento in diritto, scrive Bragg, di chiedere se il contenuto di un messaggio religioso sia davvero qualcosa di simile a un'eredità. Questo concetto, piuttosto questa metafora, mi sembra sospetta, tanto che vorrei arrischiarmi a ribaltare la formula. Il nostro testamento non è seguito da alcuna eredità, nonostante le riserve, accetterò la domanda. Difenderò qui una tesi che è allo stesso tempo più modesta e al fondo mille volte più ardita. Affermo dunque: è il cristianesimo che ha inventato la cultura. Non voglio ovviamente sostenere l'assurdità che prima di esso non siano esistite la civiltà materiale, la scienza, la letteratura, l'arte e la religione stessa. Neppure un provocatore del mio calibro correrebbe un tale rischio. Piuttosto sosterrò che l'idea di cultura in quanto tale, di una cultura che sarebbe solo cultura e nient'altro, è un'invenzione del cristianesimo e più precisamente dell'ebreo San Paolo. Per cominciare, qualche parola su cos'è la cultura. La cultura è essenzialmente normativa, ingloba tutti gli ambiti dell'attività umana in cui si può distinguere un modo di procedere buono da uno cattivo. Quello che si considera buono e cattivo vale per una data cultura e non sempre per un'altra. Ciò che infatti permette di distinguere fra loro le culture sono proprio le diverse risposte che esse danno ad alcune domande fondamentali, domande che sono sostanzialmente dappertutto le stesse, perché riguardano la natura stessa dell'uomo. Come comunicare con gli altri? Chi posso sposare? Come dovrei educare i miei figli e rispettare i miei genitori? Cosa posso mangiare? Come devo prepararlo? Cosa merito di essere ammirato? Quali sono, estrapolando dal suo contesto la bella formula del politologo americano Charles Merriam, i credenda, i miranda e gli agenda, le cose a cui bisogna credere, quella che è bene ammirare e quelle che si devono fare? Il campo della cultura è quindi molto ampio, si va da ciò che è più sublime a ciò che è più umile, dalla moralità alla cucina, passando per le regole del Galateo, per il bello stile, per il diritto. Posso ora tornare alla mia domanda iniziale. Uscita dal cristianesimo, trascurare il rapporto con la propria eredità religiosa. In altri termini, e se mi è consentito un'immagine piuttosto banale, una volta costruita una cultura che potremmo a rigore qualificare come cristiana, se non per i suoi contenuti, almeno per la sua origine, si potrebbe rimuovere l'impalcatura religiosa che ne ha permesso l'edificazione? Cosa dunque rimarrebbe senza il cristianesimo? Questa è una parte di questa considerazione di Remy Bragg, in questo libro pubblicato, ripeto, da Ares, Rileggere l'Europa, in cui appunto Bragg da par suo riconferma l'importanza della cultura ebraico-cristiana. E si parla di cultura così come il patriarca di Venezia, su Avvenire di giovedì 20 luglio, parla di cultura della vita, oltre gli slogan sul fine vita, per una cultura della cura. Afferma il patriarca, c'è bisogno, scrive, che il dibattito sul fine vita scorra alto e certamente coinvolga il mondo della politica. senza però lasciarsi prendere dalle sue scadenze, della medicina, della cultura e della società civile, comprese la comunità cristiana. Lo scopo è stabilire un'alleanza terapeutica che ricordi a tutti i soggetti interessati, familiari, medici, infermieri, personale sociosanitario, politici, chiesa, volontari, ciò che nel tempo del digitale, della tecnoscienza e dell'intelligenza artificiale siamo chiamati a essere, custodi, non onnipotenti, ma umili ed empatici della grandezza e fragilità della vita umana a servizio della dignità e del vero bene di ogni persona. Anche qui si parla di cultura, cultura della vita, e insieme a questo c'è anche una cultura del dominio da spezzare. Lo scrive Aldo Buonaiuti su sempre Avvenire il giovedì 30 luglio riguardo alla tratta delle persone umane. La tratta è come l'idra, scrive dalle 100 teste, affrontata da Ercole nelle sue leggendarie fatiche. A differenza del mostro mitologico, però, a sconfiggerla non basta un singolo eroe, ma occorre una mobilitazione collettiva delle coscienze a livello internazionale. Perché c'è stata giovedì 30 luglio la giornata mondiale dell'ONU contro la tratta degli esseri umani? Gli strumenti digitali sostengono la piaga del traffico degli esseri umani, ma aumentano i laici, le religiose e i religiosi impegnati nella lotta contro il fenomeno. C'è un report della rete cattolica Talita Cum che afferma che cresce il numero di persone in condizioni di sfruttamento in tutto il mondo, e povertà e immigrazioni forzate tra le cause di rischio maggiore. Quindi cultura, bisogna spezzare la cultura del dominio, come però bisogna preservare la cultura biblica. Qui Avvenire di mercoledì 29 luglio, un'opera del rabbino Joshua Berman, che insegna a Tel Aviv Sacra Scrittura, e Giuseppe Caffulli cita questo libro, ne parla di questo libro di analisi del biblista sui due libri della Genesi e dell'Esodo, in cui afferma il biblista rabbino: con Genesi ed Esodo il popolo è sovrano. L'affascinante rapporto fra la Bibbia e le grandi culture, eccoci, del vicino Oriente antico, dagli Ittiti agli Assiri, dai Babilonesi fino all'Egitto faraonico, continua a generare un interesse particolare, perché mostra come i testi biblici non siano nati in vitro, ma pur nella loro ispirazione divina si siano formati dentro un mondo letterario già ricco di miti, trattati politici, iscrizioni regali e narrazioni sacre, un universo che i redattori delle scritture conoscono dall'interno, citano, rielaborano, talvolta contraddicono apertamente. Non si tratta soltanto di risonanze o assonanze generiche, ma di vere e proprie connessioni testuali e simboliche che emergono quando si confrontano formule immagini e strutture narrative con i documenti assiri, titi e soprattutto egiziani, dove il linguaggio del potere e della teologia politica raggiunge una delle sue forme più raffinate, afferma il biblista Joshua Berman. È su questo terreno che si inserisce il lavoro appunto del biblista Berman e del suo libro su appunto l'Esodo in Egitto, Gli Echi d'Egitto, intitolato così, in cui si propone una lettura del libro dell'Esodo come operazione letteraria profondamente consapevole del linguaggio politico, religioso, egiziano. Il suo approccio, che intreccia testo biblico, tradizione rabbinica e iconografia del Nuovo Regno, si distingue per un elemento decisivo: non considera le somiglianze con la cultura dell'Antico Egitto come semplici influenze culturali, ma come indizi di una strategia narrativa precisa, quasi una competizione interna allo stesso immaginario imperiale. Bene, devo dire che questo è un libro serio, che naturalmente approfondisce un tema, cioè il tema delle contaminazioni che la cultura ebraica ha avuto, in particolare dall'Egitto, ma è affrontato con un'acribia filologica ben diversa dal libro dello storico, sempre di Tel Aviv, Shlomo Sand, sull'invenzione dello Stato ebraico. Bene, con questa segnalazione si chiude la puntata odierna di Rassegna Stampa Vaticana. Nel ringraziare per l'assistenza in regia Stefano Chiarelli Gurudas e naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima, augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la Rassegna Stampa Vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: 7:29, buongiorno da Radio Radicale. Abbiamo ascoltato la rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo. Tra pochissimo Stampa e Regime con Marco Cappato. E facciamo prima qualche notizia, quelle che arrivano dalle agenzie di stampa. Il presidente americano Donald Trump ha detto di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, a patto che si arrivi ad un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Gli Stati Uniti, scrive Trump su Truth, il suo social, sono pronti a intervenire contro la Repubblica Islamica dell'Iran con livelli di terrore, forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Nonostante ciò, ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco nei perimetri di un accordo che è stato raggiunto. Questo includerebbe la completa, totale e immediata apertura dello stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare dell'Iran. In base a questa richiesta ho accettato per il bene del futuro del mondo e allo stesso modo per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo di annullare l'attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno, mettetevi al lavoro tutti e portate a termine l'operazione. Queste le parole di Trump dopo che ieri si era preannunciato un attacco molto intenso di 2 settimane sull'Iran, per l'appunto era uscita la notizia su alcuni giornali e oggi invece sembrerebbe aver fatto un passo indietro. Rimanendo sul Medio Oriente, raid israeliani su Gaza nella notte, 8 persone sono rimaste uccise in seguito ai raid condotti su diversi edifici residenziali a Gaza, lo affermano le autorità locali, nonostante Hamas abbia detto di aver sottoscritto l'accordo per l'ultimo step per la fine della guerra. Una coppia è morta in un appartamento centrato dai colpi sparati da un elicottero, ha spiegato il portavoce della difesa civile. Un anziano e un giovane invece sono stati uccisi in un altro attacco a ovest di Gaza City, mentre altre 3 persone, compreso un bambino, sono stati colpiti da un attacco a nord-ovest di Khan Yunis. Altre notizie, rimanendo sugli esteri, in particolare sulla guerra tra Ucraina e Russia, ma a Latere in realtà, perché si è verificata un'esplosione vicino a, proprio in Russia, a Mosca, vicino al ristorante Balzi Rossi nel centro della città, provocando 3 morti e 15 feriti, lo riporta la TASS. Il locale era chiuso per un banchetto privato. Secondo i media locali, all'interno si stava svolgendo una festa per un generale e numerose auto con targa nera, cioè appartenenti a militari, erano parcheggiate nei pressi del ristorante. Secondo alcuni canali Telegram russi, ripresi anche da Reuters, tra i presenti all'evento c'era il comandante dell'aeronautica russa Alexander Chaiko, che ha assunto l'incarico 1 mese e mezzo fa, quindi in totale 3 morti e 15 feriti, non si sa ancora la causa dell'esplosione. E invece, venendo all'Europa, la situazione dopo Ceuta, soprattutto tra Spagna e Italia, ma in particolare ancora di più a quello che si è allargato a tutta l'Unione Europea, l'emergenza Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi dell'Unione dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei inviata ieri a von der Leyen ed altri. Anche il premier spagnolo Sanchez, volato a Lanzarote per la vacanza, aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles a tornare e torna ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna, presa per ignoranza o interessi politici. Sono le 7:33 e adesso passiamo a Stampa e Regime a cura di Marco Cappato.
1: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiano di oggi, domenica 2 agosto. E lo strascico della vicenda della emergenza umanitaria a Ceuta e anche della strage di migranti connessa è al centro del dibattito politico e dell'informazione, anche delle aperture delle prime pagine, da titoli più neutri come quello del Corriere della Sera, vertice dell'Unione Europea sui migranti, o il Messaggero, migranti, vertice d'urgenza, oppure giorno Nazione e resto del Carlino, migranti, l'Europa si chiude, in mare spuntano le barriere. Dall'altra parte troviamo le aperture più entusiaste dell'azione del governo sul tema. Giorgia Matador, altro che Italia isolata, la lettera della Premier sui migranti sottoscritta da altri 21 leader europei, vertice martedì, solo il PD difende Sanchez, così la mette Libero. Mentre il giornale Spagna invasa, Sanchez al mare, quindi questa Spagna invasa. Questa è l'apertura del giornale. Dall'altra parte abbiamo il manifesto che apre così: Marocco, M'. È il gioco di parole del manifesto, la foto di Giorgia Meloni. Marocco: Meloni ottiene la firma di 21 capi di governo europei per un vertice di ministri degli interni contro l'emergenza Ceuta. I migranti se ne sono già andati tutti, tranne 84 annegati, e la crisi era fasulla, ma non importa. L'armata delle destre contro Sanchez è partita e l'Italia la guida. Molto critico nell'apertura anche il domani, quotidiano domani, migranti. Europa si spacca in due, Sanchez a Meloni, ignorante. Questi titoli di apertura ci arriveremo a breve. In realtà ne manca uno, forse non è irrilevante come il tema delle conseguenze in termini di vite umane resti quasi sullo sfondo. Ceuta, la strage in mare. A Ceuta i fuggiaschi, siamo sulla stampa di Torino, a Ceuta i fuggiaschi intercettati dai militari si arrendono al destino e scortati si mettono in marcia verso il Tarajal, la porta sul mare da cui sono arrivati. Altre 17 persone sono morte mentre cercavano di arrivare dal Marocco, le vittime salgono così ufficialmente a 84, ma una organizzazione non governativa parla di 130 morti. La strage di Ceuta, sulla quale, si innesta il dibattito politico sul tema immigrazione e a questo punto sulla dimensione delle misure europee che si vorranno affrontare. Oltre a questo, c'è la questione delle minacce di un nuovo attacco ancora più potente da parte di Trump contro l'Iran, con le notizie che arrivano delle ultime ore sulla decisione di annullare questo attacco, però cercheremo di prendere approfondimenti su un contesto che rimane comunque ancora molto incerto. Le notizie sono anche quelle dall'altro fronte della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, un diluvio di missili, è il titolo della stampa, di missili di Mosca contro l'Ucraina. E poi vedremo anche altri approfondimenti e notizie. In 90 giorni di tempo per salvare la democrazia americana, tanti ne mancano alle elezioni di midterm e l'intervento di Timothy Garton Ash su Repubblica, un dibattito tra Vito Mancuso e De Monticelli sul manifesto, sul tema della guerra, delle strategie per ottenere la pace, l'intervento di Vito Mancuso e la risposta di De Monticelli. Ma Prima di andare a vedere il tema ecco, c'è qualcosa anche sulla questione del fine vita, sia sulle prospettive di una legge regionale in Campania, sia l'articolo di Gandolfini in risposta a Zaia contro la presa di posizione dell'ex presidente della Regione Veneto a favore della legge regionale di iniziativa popolare promossa dall'associazione Luca Coscioli. Ma appunto, prima di arrivare a tutti questi argomenti, partiamo, come cerchiamo spesso di fare, dal luogo per eccellenza dimenticato dalla politica e spesso anche dall'informazione, cioè il carcere. Una relazione urgente al Parlamento sul reparto sanitario di Bancali, dopo la morte di un detenuto 36enne. Bancali è il carcere a Sassari. Siamo sull'Unione Sarda, sospensione immediata del piano di concentrazione dei detenuti in regime di 41 bis fino a quando negli istituti non saranno rientrati nella capienza regolamentare. Queste sono le richieste di Europa Radicale e Nessuno Tocchi Caino. La garante regionale Irene Testa, si legge in una nota, ha documentato a Bancali infiltrazioni, muffa, celle senza termosifoni, presentando un esposto in procura. Nella sua relazione annuale rileva che a UTA su 729 detenuti il 92% è sottoposto a terapia continuativa e quasi la metà è a trattamento psichiatrico continuativo. La morte di Bancali è arrivata pochi giorni dopo il ciclo di visite condotto da Nessuno Tocchi Caino e dal Movimento Italiano Diritti Detenuti insieme alle Camere Penali di Cagliari, Oristano e Nuoro, a IS, Arenas, Badu e Carrus, insieme a Europa Radicale e Mamone. Alle visite hanno preso parte amministratori locali, avvocati, rappresentanti delle istituzioni locali. E questo troviamo dall'Unione Sarda sulla tragedia al carcere di Bancali, do dove un detenuto aveva appiccato fuoco ed è morto. Andiamo a questo punto al tema Ceuta nelle sue varie implicazioni. Siamo partiti dagli 84 morti che potrebbero essere anche, che si teme possano essere molti di più, e partiamo dal sommario abbiamo visto quello della stampa, in prima pagina il Corriere della Sera. Mentre a Ceuta sistemano le barriere di dissuasione in mare per evitare altri ingressi, i ministri dei paesi dell'Unione Europea si preparano al vertice sui migranti. Divisi i leader con Sanchez che attacca lo stop a Schengen, voluto dall'Italia, dettato da interessi politici o da ignoranza. E poi l'articolo di Simone Cannettieri: dopo la mossa della lettera, ora Giorgia Meloni pensa alle proposte da fare al vertice di martedì, a partire dalla creazione in Africa di nuovi centri di rimpatrio, modello Albania, per arrivare a patti economici ancora più stringenti con i paesi del vecchio continente. E forse questo è l'elemento di maggiore interesse, perché poi rispetto alle proposte che si possono mettere in campo, perché leggeremo le valutazioni su come appunto l'infondatezza, diciamo così, giuridica di chiamare in causa Schengen rispetto a un territorio, quello di Ceuta, che in realtà non fa parte dell'area Schengen. Diciamo, la pretestuosità del invocare i controlli alle frontiere in una situazione dove nessuno nessuna delle persone che avevano varcato la frontiera a Ceuta ha varcato ulteriormente le frontiere per recarsi in Europa. Nonostante questo, però, c'è un successo diplomatico evidente nella convocazione del vertice, nell'aver ottenuto con così tante sottoscrizioni, firme di governi europei, la convocazione del vertice e quindi a questo punto il tentativo di Meloni di ottenere un risultato politico che vada molto oltre diciamo, quanto accaduto e la necessità di dare risposte a quanto accaduto. E l'approfondimento è proprio quello che fa Canettieri sul Corriere. In Africa c'entra il modello Albania, viene dato come retroscena. E andiamo alla parte propositiva. L'Italia, con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, porterà al tavolo del Consiglio europeo, convocato per martedì, la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti clandestini, modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. C'è già una lista preliminare di paesi che potrebbero essere coinvolti. Si tratta, ovvio, di stati terzi all'Unione Europea: Ruanda, Ghana, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egitto, Uganda, Uzbekistan, Armenia, Montenegro ed Etiopia. Allo stesso tempo, il governo chiederà l'attuazione stringente del programma GSP Plus, approvato quest'anno in vigore dal 1 gennaio 2027. Il sistema lega i vantaggi daziari per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione nel riammettere i propri cittadini che soggiornano illegalmente nell'Unione Europea. Meloni, in queste ore di scontro totale con la Spagna, riflette sul segnale che è riuscita a dare nell'imporre la sua visione a un numero sempre maggiore di nazioni europee. Punta ad arrivare a una sorta di grande piano Mattei europeo per l'Africa. Questo lo troviamo sul Corriere della Sera, firma Cannettieri. Per non perdere di vista, abbiamo messo al centro in apertura la questione, diciamo, della conta dei morti, sulla quale ha aperto in prima pagina, col titolo di prima pagina, La Stampa. C'è un altro elemento da rilevare che riguarda proprio il tema delle persone decedute, perché spesso si è detto contenere il tentativo di sbarco, la politica dei respingimenti o del blocco navale per ridurre in realtà il numero dei morti, e l'approfondimento di Eleonora Camilli sulla stampa di Torino, da numeri diversi. Nei primi mesi del 2026 i flussi di migranti verso l'Unione Europea sono crollati del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E allora ci si potrebbe aspettare un calo dei morti, però i migranti morti in mare sono aumentati, e in modo molto significativo, perché da 1392 a 1843. Questi sono numeri che vanno analizzati in modo, appunto, non sono semplicemente numeri, riguardano le persone decedute nel tentativo di giungere sulle coste dei paesi membri della Unione Europea. Allora andiamo a prendere due analisi contrapposte, che sono quelle di Carioti su Libero e di Travaglio sul Fatto Quotidiano, e poi alcune interviste, un esponente di Vox intervistata sul giornale, Daniel Cohn-Bendit sulla Stampa, e poi sulla politica italiana, Matteo Salvini sul giornale, Matteo Nardella sul Corriere della Sera e anche Fidanza, capogruppo di Fratelli d'Italia, ma anche presidente a interim del gruppo ECR Parlamento Europeo, intervistato sul Corriere della Sera. Iniziamo appunto da Carioti. Il racconto dell'Italia isolata nel duello con la Spagna governata da Sanchez è finito alle 10:40 di ieri mattina, quando è diventata pubblica la lettera alle autorità europee scritta da Meloni e dalla premier danese socialista Frederiksen, sotto le firme di altri 20 leader europei, inclusa quella del cancelliere tedesco Merz, politicamente pesantissima. Poco più di una pagina per dire che il problema non è tanto ciò che è accaduto a Ceuta, ma tutto quello che ha reso possibile il disastro, iniziando dalle politiche che possono fungere da fattori di attrazione per gli immigrati irregolari. Pull factor, lo stesso termine usato a suo tempo dall'agenzia UE Frontex per descrivere l'attività delle ONG nel canale di Sicilia. Tra questi fattori, nella lettera viene indicata la regolarizzazione di un numero molto elevato di migranti irregolari, riferimento diretto alle scelte politiche dell'esecutivo socialista di Madrid. E qui interrompiamo un attimo la lettura di Carioti sul libro, perché questo è effettivamente un punto chiave della lettera, perché la quasi totalità, anche se non totalità, non c'è il Portogallo, non c'è la Francia, non c'è neanche l'Irlanda, ma sarebbe stato destinatario della lettera a se stesso. Così tanti rappresentanti di governi europei esplicitamente collegano una questione all'altra. Si può politicamente sostenere che in realtà la regolarizzazione di migranti irregolari possa servire a rendere più gestibile l'immigrazione, e si può invece sostenere, ovviamente sono posizioni politiche, che questo invece abbia la funzione di attrarre i migranti irregolari, e la presa di posizione politica avviene da parte della stragrande maggioranza dei capi di governo europei. E continuiamo con Fausto Carioti sul libro. Quanto agli strumenti per affrontare la situazione, i 22 propongono il rafforzamento o la reintroduzione di controlli temporanei alle frontiere interne. È ciò che venerdì ha fatto l'Italia, sospendendo per un mese l'applicazione delle norme di Schengen nei collegamenti con la Spagna. La decisione demenziale e pericolosa, come la chiama Giuseppe Provenzano, responsabile esteri del PD, è appoggiata da quasi tutte le cancellerie europee, fa notare Fausto Carioti sul libro. I firmatari chiedono di scavalcare il governo di Madrid nei rapporti con il Marocco riguardo all'immigrazione, anche potenziando Frontex. La Spagna non ha mai proposto una cosa del genere. Contro Sanchez viene sventolata la dichiarazione di Chisinau sulla migrazione adottata il 15 maggio dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, un documento che invita gli Stati firmatari a usare nuovi approcci come gli hub di rimpatrio nei paesi terzi, sul modello voluto dall'Italia in Albania. Il trattamento delle domande d'asilo fuori dal territorio europeo, soprattutto, stabilisce che proteggere i propri confini è un obbligo e una necessità. Questa dichiarazione, avverte la lettera, richiede ora una rapida ed efficace attuazione. virgolettato della lettera. Significa che gli strumenti ci sono e l'esecutivo di Madrid ha il dovere di sigillare le frontiere a protezione di tutti. La Spagna è tra i 46 paesi che hanno sottoscritto quel testo. La lettera, insomma, è un atto collettivo di accusa e sfiducia nei confronti di Sanchez, oltre che di condivisione della posizione italiana. Si accredita, si riferisce come anche la testata politico.eu, dipinge un Sanchez sempre più isolato e allora la storia del governo italiano di destra che per propaganda elettorale, magari per ricucire con Trump, come sostengono i giornali di esponenti dell'opposizione, prende di mira il premier socialista spagnolo, si rivela così una bufala dalle zampe corte. Tra i sottoscrittori della lettera ci sono anche i leader di altri paesi europei di primo approdo, Malta, Cipro, Grecia, ci sono tutti quelli del nord Europa, paesi baltici, 10 leader aderenti al Partito Popolare Europeo, ma ci sono anche i socialisti Frederiksen e Roberta Bela, premier maltese, ci sono due esponenti liberali di Renew Europe, insomma ci sono leader di governi con i socialisti in coalizione come quello tedesco e belga. L'approccio di Sanchez all'immigrazione è un problema per i governi di ogni colore. I pochissimi che non hanno firmato la lettera, tolti Sanchez, che ne è il bersaglio, e il premier irlandese Michael Martin, che in quanto presidente di turno del Consiglio ne è il destinatario, sono Macron, e il portoghese Luis Montenegro e il lussemburghese anche Luc Frieden. Quindi questo è il quadro composto da Cariotti su Libero. Il vertice dei ministri che si terrà dopo domani vedrà così l'esecutivo spagnolo nei panni dell'imputato politico, al quale sarà chiesto di cambiare rotta e rispettare gli impegni presi per la sicurezza di tutti. La sinistra italiana ha già scelto da quale parte stare, la gran parte dei leader europei anche. E Cariotti, naturalmente, su Libero forza un po' la mano, ma è indubbio che la sottoscrizione così ampia del documento a prima firma Meloni sia un successo politico, almeno di questa fase della iniziativa presa dalla Presidente del Consiglio. Prendiamo ancora Libero perché il punto è interessante, perché il titolo incuriosisce, e potrebbe andare così, si potrebbe mettere quasi in contraddizione, in contrapposizione con l'accusa di un Sanchez lasco sull'immigrazione. Tommaso Lorenzini titola così: ma quella di Sanchez possiamo chiamarla rimigrazione? Nella faccenda di Ceuta far scalpore, oltre alla portata visiva e numerica dell'evento, è stata la reazione del premier Sanchez. L'impiego dell'esercito, l'avvio di un'operazione di respingimenti lampo che ha portato all'allontanamento di oltre 48.000 persone in meno di 48 ore, roba da reazionari, un'azione drastica, rivendicata con orgoglio da Madrid, definendo le entrate irregolari un attacco alla sovranità e all'integrità territoriale, Vannacci pare un chierichetto, e appellandosi agli accordi bilaterali risalenti al 92 con il Marocco, Pedrito ha dribblato ogni accusa di discriminazione, utilizzando un maquillage giuridico lessicale, rimpatri volontari. Insomma, Lorenzini qui accusa Sanchez dell'opposto del quale lo si accusa nell'editoriale principale di Carioti proprio rispetto all'immigrazione. L'occhiello è cortocircuito a sinistra e forse anche però cortocircuito a destra, perché la contraddizione e forse il numero delle persone morte qualcosa ci dice anche su questo, ecco, non è soltanto di Sanchez. Prendiamo un'analisi, diciamo così, diametralmente opposta, e la troviamo con il Fatto Quotidiano, l'editoriale di Travaglio. Che cosa scrive? Prendiamo nella definizione di truffa la sospensione degli accordi di Schengen per chiudere le frontiere marittime e aeree con la Spagna per i 50.000 marocchini giunti a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Come se non fossero stati rispediti indietro in 48 ore, prima che uno solo riuscisse ad attraversare il Mediterraneo e ad approdare nella Spagna continentale. Madrid applica un doppio filtro, fa notare Travaglio, uno alla frontiera col Marocco e uno, il controllo Schengen, alla partenza verso la penisola, per evitare che anche un solo irregolare entri in area Schengen. È come se potessero arrivare da Ceuta a nuoto o in aereo. La mafia scafista e forse qualche autorità di Rabat li hanno illusi che chi arriva a Ceuta ha diritto di essere regolarizzato in Spagna grazie a una nuova sentenza della Corte Suprema. Ma è una balla. La regolarizzazione può averla solo chi risiede in Spagna per almeno 5 mesi e da prima del 1 gennaio 26. Quindi nessun pericolo di nuovi irregolari in Spagna, tantomeno in Italia o nel resto d'Europa, e nessun bisogno di sospendere Schengen, fra l'altro per finta. I nuovi controlli annunciati dai Melones alle frontiere con la Spagna riguardano solo i cittadini extra UE. E come si riconoscono? Domanda Travaglio. Cioè, sono gli stessi di prima. E se bastasse un aumento di sbarchi in un paese UE per sigillargli le frontiere, l'Europa avrebbe dovuto farlo decine di volte con l'Italia del governo Meloni, che ha collezionato record mai visti di clandestini, più 55% rispetto alla Spagna, e di mancati rimpatri, meno 29,6%, e agita lo spauracchio iberico per nascondere i nostri sbarchi, quelli sì, incontrastati. Ma nessuno si è mai sognato di farlo né di pensarlo. Questo Travaglio e le critiche nel merito dell'adeguatezza del ripristino dei controlli di Schengen rispetto al fatto di cronaca, al fatto in sé di Ceuta. È evidente che nulla può avere a che vedere da un punto di vista giuridico, legale, formale, il ripristino di Schengen con le conseguenze dei fatti di Ceuta. Ciò non toglie però che il risultato politico, e lo si vedrà martedì con il vertice europeo, il risultato politico che comunque Meloni potrebbe incassare, potrebbe essere significativo. Nell'editoriale di oggi Ezio Mauro su Repubblica, affronta, le questioni, diciamo così, culturali che stanno alla base. Vediamo, il titolo è La sovranità della paura, e il concetto che Mauro vuole esprimere, è questo. Prendiamo la parte centrale. Si sono indebolite e affievolite due correnti morali e culturali che nel nostro paese avevano operato a lungo, una sul piano spirituale e l'altra sul piano politico, modellando separatamente per fini diversi un'antropologia italiana della solidarietà, con riflessi importanti nella vita civile del paese. Sono il cristianesimo e il socialismo. Due proposte di vita distinte e distanti, spesso antagoniste, ma non inconsapevoli l'una dell'altra, che hanno dispiegato una pedagogia della responsabilità di ogni uomo nei confronti dell'umano, soprattutto quando è schiacciato dal bisogno e dalla disperazione. Questa è la sottolineatura di Mauro, cristianesimo e socialismo. Scristianizzazione di questi ultimi decenni ha portato prima alla paganizzazione della leadership, poi alla strumentalizzazione della fede. Quelle due correnti, senza saperlo, segnalavano il limite morale della democrazia che ne era consapevole e rispettosa. Oggi quel limite si è dissolto, la destra vuole andare oltre. La domanda decisiva è dove sta la coscienza del paese, perché è questa che bisogna conquistare. La battaglia è culturale prima ancora che politica. Ezio Mauro su Repubblica. E adesso prendiamo le interviste sul tema. È significativo come intanto per andare a sentire una voce della politica spagnola contraria a Sanchez, il giornale non va a sentire esponenti del principale partito di opposizione da Sanchez, il Partito Popolare, ma Virginia Saura, che è la portavoce di Vox, che viene definito il partito di destra spagnolo, che mette il carico da 90, la situazione rimane grave, la causa principale è il fallimento della politica migratoria del governo spagnolo. A ciò si aggiunge l'uso da parte del Marocco e della pressione migratoria come strumento di leva politica e diplomatica. Inoltre, la mancanza di deterrenti efficaci e il messaggio che l'ingresso illegale in Spagna abbia poche conseguenze creano un forte fattore di attrazione. Finché non verrà ripristinato un controllo efficace delle frontiere, le azioni del Marocco non saranno sanzionate. E la politica migratoria non verrà modificata, questi episodi potrebbero ripetersi in qualsiasi momento. Il governo Sanchez si è dimostrato incapace di garantire l'integrità dei nostri confini. E allora le proposte di Vox: rafforzamento fisico e tecnologico delle frontiere, assegnazione di maggiori risorse alla Polizia Nazionale, alla Guardia Civile, la riforma della legislazione per agevolare il rimpatrio di coloro che entrano illegalmente quando è possibile, la lotta decisa contro le mafie, le dedite al traffico di esseri umani, l'eliminazione del fattore di attrazione, lo sviluppo di una politica migratoria basata sulla legalità, la sovranità nazionale e la difesa degli interessi della Spagna. E c'è apprezzamento per la decisione del governo Meloni di sospendere Schengen. Questo è la portavoce del movimento Vox. La stampa di Torino intervista Daniel Cohn-Bendit. Ex eurodeputato dei Verdi. La Spagna è stata lasciata sola. Meloni e gli altri europei hanno perso i nervi nel giro di 3 ore per una piccola crisi. Questo però non accade per il riscaldamento climatico o per i tanti incendi in corso, che sono il risultato di 20 o 30 anni di politiche.

c'entra molto col tentativo di promuovere in una dimensione europea la politica degli hub per migranti nei paesi terzi. Danilo Ceccarelli chiede a Cohn-Bendit: con quanto accaduto a Ceuta abbiamo visto per l'ennesima volta un'Europa profondamente divisa. Al momento si tratta di fratture simboliche, risponde Cohn-Bendit. In Europa sussiste una divisione: da una parte ci sono i paesi che sostengono l'Algeria e il Polisario, dall'altra quelli a favore del Marocco. Su questo l'Unione Europea dovrebbe avere una posizione comune. Ci deve essere poi una mediazione tra l'Europa e la Spagna sulla questione di Ceuta e Melilla. Per quale ragione ci sono delle exclave spagnole sul territorio marocchino? L'unica è quella riconducibile alla storia coloniale che risale a secoli fa. L'Italia ha subito reagito sospendendo Schengen con la Spagna, osserva Danilo Ceccarelli. E Cohn-Bendit risponde: non può farlo. Quello che dice Meloni non coincide con la verità. Sull'immigrazione la Premier, una volta arrivata al potere, ha fatto il contrario di quello che aveva promesso, perché sa che l'economia del suo paese ne ha bisogno. Con quanto avvenuto a Ceuta, la Presidente del Consiglio prova a tornare sulle sue vecchie posizioni per accontentare il suo elettorato. Eppure i controlli nei porti e negli scali aeroportuali italiani sono cominciati. E Cohn-Bendit risponde: una mossa completamente idiota, non ci sono frontiere tra Spagna e Italia. Questo vuol dire che i migranti arrivati a Ceuta per entrare nel territorio italiano prenderanno l'aereo, magari in prima classe. Saranno gli spagnoli ad essere controllati una volta atterrati. La Francia e la Germania invece hanno annunciato un rafforzamento dei controlli alla frontiera, ma anche volendo, i migranti avrebbero bisogno di tempo per arrivare fino a quei confini. Tutto questo non ha senso. E allora cosa c'è da aspettarsi dalla riunione dei ministri degli interni martedì? Si riuniscono, ma per dirsi cosa? Sanchez ha fatto sapere che i migranti sono quasi tutti rientrati in Marocco e quindi Cohn-Bendit nella risposta non sembra pensare alla possibilità che l'agenda di quella discussione vada molto oltre alla emergenza Ceuta, come abbiamo visto all'inizio, con addirittura una lista già pronta di paesi per i quali l'Italia sembrerebbe pronta a proporre che si attuino degli hub di controllo extraterritoriale o di gestione extraterritoriale dei migranti, magari respinti dai paesi membri. Come giudica l'atteggiamento delle destre europee? E Cohn-Bendit risponde: ci si sono lanciati sopra raccontando che i migranti di Ceuta avrebbero invaso l'Italia, la Francia e altri paesi, portano avanti una battaglia ideologica. È il mondo intero ad essere incapace di risolvere il problema dell'immigrazione. Fattori come il riscaldamento climatico o le guerre provocano dei flussi importanti nei confronti dei quali si preferisce parlare attraverso un simbolismo dell'azione che non risolve la situazione. Si evoca la lotta all'immigrazione, come vediamo negli Stati Uniti, dove Trump vuole rimandare ad Haiti decine di migliaia di persone. È necessario rivedere il ruolo dei media, degli intellettuali, degli opinionisti, affinché si ritorni a descrivere la realtà per quello che è. Si potrebbe trasformare l'Europa in una fortezza anti-immigrazione? E Cohn-Bendit risponde: sì, è possibile, ma a quel punto avremo altri problemi, perché una simile politica di chiusura comincerà a traballare. A un dato momento bisognerà volgere lo sguardo verso la Tunisia, il Marocco, la Libia, per vedere cosa accade in quei paesi. Non dico che bisogna aprire le frontiere, ma è necessario dare delle prospettive a questi migranti, magari diverse da quelle riguardanti l'Europa. Così Daniel Cohn-Bendit, e quindi abbiamo visto una differenza profonda di analisi, ovviamente dalla portavoce di Vox e da Cohn-Bendit, arriviamo alla politica italiana e partiamo in ordine anche di.

0: peso e responsabilità istituzionali a livello italiano da Matteo Salvini, che è intervistato sul giornale e che rivendica chiudere i confini, lo dico da 20 anni. Io al Viminale deciderà chi vota, questo il titolo. La sede di questa interlocuzione è la festa della Lega Romagna a Cervia e lo intervista Francesco Giubilei. Il governo italiano ha deciso di sospendere Schengen con la Spagna, una proposta che lei aveva lanciato fin dalle prime ore dell'invasione migratoria a Ceuta. Perché è una decisione necessaria? E Salvini risponde: perché davanti a decine di migliaia di ingressi incontrollati bisogna intervenire subito. La Lega è stata la prima forza politica in Europa a chiedere la sospensione di Schengen e il blocco dei confini nei confronti della Spagna e siamo soddisfatti che il governo italiano e altri paesi abbiano seguito questa linea. Ma non è una battaglia nata oggi, lo diciamo da oltre 10 anni e lo dico dopo aver affrontato 6 anni di processo per aver difeso i confini italiani da una nave spagnola con il comune di Barcellona costituito parte civile contro di me. Difendere i confini non è estremismo, è buon senso. Giubilei domanda: l'arrivo di migliaia di migranti a Ceuta testimonia il fallimento delle politiche migratorie del governo Sanchez che la sinistra italiana presentava come un modello? Anzi, non è una domanda, è un'affermazione. Abbiamo visto cosa accadrebbe se qui governasse la sinistra? Esattamente, risponde Salvini. Oltre 50.000 arrivi in meno di 24 ore sono un dato impressionante, numeri che possono destabilizzare qualsiasi paese, se non l'intero continente. Per anni ci hanno spiegato che Sanchez era il modello da seguire, salvo poi assistere al caos prodotto dalle sue politiche. C'è una grande ipocrisia. Quando gli immigrati arrivano in Italia sono una risorsa e accoglierli è un dovere. Quando travolgono la Spagna diventano una guerra ibrida e un'emergenza. Dovrebbero decidersi. La realtà è che il modello Sanchez ha fallito e per la Lega l'immigrazione clandestina va fermata, sempre. Ma dietro a questi flussi migratori c'è anche il pericolo di infiltrazioni di criminali o islamisti? E Salvini risponde: è un rischio concreto. Quanto il legame tra l'Islam radicale e l'estrema sinistra può essere una minaccia per i nostri valori e per le democrazie occidentali? È un pericolo gravissimo, risponde Matteo Salvini. Una parte dell'estrema sinistra giustifica o minimizza realtà incompatibili con la libertà democratica, uguaglianza tra uomo e donna e rispetto della legge. Chi odia l'Occidente e vuole cancellarne cultura e valori non diventa meno pericoloso perché viene considerato un alleato politico. Oggi a Bologna è previsto un corteo, oltre a quello istituzionale, in cui lo Stato e la polizia saranno sul banco degli imputati per la morte di Abderrahim Fakir. Non si rischia di alzare ulteriormente la tensione? Risponde Salvini. Sì. È in corso da tempo un'opera di delegittimazione delle forze dell'ordine. È giusto accertare ogni fatto, ma trasformare ogni intervento della polizia in un processo politico alimenta odio e tensione. Poi non bisogna stupirsi se qualcuno passa dalle parole alla violenza, come abbiamo visto in Val di Susa, dove Salvini accusa una parte della sinistra di aver strizzato l'occhio a quei movimenti. La sicurezza è uno dei temi centrali per la Lega. quali risultati ottenuti. Abbiamo rafforzato gli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine con i decreti di sicurezza, introdotto norme più severe contro la baby gang e Maranza, aumentato le tutele per chi indossa una divisa. La Lega sta dalla parte delle donne e degli uomini in divisa e delle persone per bene contro violenti e delinquenti. Il tavolo dei territori della Lega procede molto bene, secondo Salvini. Sulla legge elettorale non è un tema che lo appassiona particolarmente. I tecnici stanno lavorando. E poi tornerà al Viminale? Lo decideranno gli italiani alle urne. Oggi mi sto occupando di investimenti record nelle infrastrutture, cantieri e piano casa. Domani sarò a disposizione del mio paese nel ruolo che gli italiani riterranno opportuno affidarmi. E quindi, dopo l'indicazione del premier sulla scheda, praticamente, e ovviamente non può essere un discorso formale, istituzionale, ma può essere sul piano della propaganda politica. Il messaggio che evidentemente Salvini intende lanciare sarà: con tanti voti alla Lega, avremo il peso sufficiente per poter pretendere di nuovo il Ministero degli Interni. Prendiamo Matteo Nardella. Dario Nardella, intervistato sul Corriere della Sera, all'ex sindaco di Firenze, oggi è eurodeputato del PD. È stato giusto sospendere Schengen? Gli domanda Alessandra Racchi sul Corriere, e Nardella risponde: è stato solo un danno. Non difende i confini, Ceuta è in Africa e chi si sposta da lì verso l'Europa passa già un controllo di polizia. Ma che danno è? Domanda Raki. Ma scherziamo? Immaginiamo cosa vuol dire ripristinare i controlli interni alle frontiere tra Italia e Spagna con il turismo in agosto. È stato un gesto costruito per propaganda interna che creerà tanti disagi, appunto, alle frontiere. Ormai questo esecutivo governa con i fatti di cronaca. Siamo arrivati al paradosso. Che paradosso? A rompere questo principio di solidarietà tra gli stati è proprio l'Italia, che da anni chiede solidarietà agli altri. Ricordiamoci cosa successe con la Francia nel 22-23. E allora Racchi concede. Ricordiamolo. Fu Giorgia Meloni a indignarsi per i respingimenti a Ventimiglia. È normale che adesso Sanchez risponda duramente all'Italia, ricordando come, dati Frontex, negli ultimi 5 anni noi abbiamo avuto il doppio degli ingressi irregolari della Spagna. Il clima è davvero preoccupante. Cosa la preoccupa di più? Il ritorno dell'asse Meloni-Trump sul tema tanto caro al mondo MAGA, che è quello dell'immigrazione. Asse Meloni-Trump. Sì, insiste Dario Nardella, su questa vicenda di Ceuta sono stati i primi ad uscire. Ancora una volta Meloni, invece di scegliere la linea europea della solidarietà, riduce l'Italia a servasciocca di Trump, che guida la nuova internazionale nera rilanciando la sfida globale dell'immigrazione. Beh, la solidarietà europea è compromessa. Il rischio c'è se in Europa si sfalda la libera circolazione, che invece è sempre stata il simbolo dell'Unione Europea. La prima a rimetterci è proprio l'Italia, che è uno dei paesi più esposti ai flussi. Mi chiedo cosa possa succedere. Se l'Italia dovesse subire una nuova ondata in attesa di migranti, come risponderebbero gli altri paesi, la Francia e la Spagna? E Araki domanda: ma cosa si immagina lei? Nardella risponde: che in Europa si accende una spirale di scontri tra nazioni con giganteschi problemi di gestione dei flussi. Meloni ha appiccato un incendio pensando di trarne beneficio elettorale in casa. E che fare adesso? L'Europa deve rispondere in modo unitario e tempestivo. Ha fatto bene Sanchez proponendo una riunione in emergenza dei ministri dell'interno, anche se l'emergenza deve essere superata. Cosa intende dire? Serve un'agenda europea rinnovata sull'immigrazione, che ormai è un tratto strutturale. Bisogna governarla, che non vuol dire un liberi tutti, ma l'opposto della propaganda. Se torneremo al governo, la prima mossa da fare sarà abolire la Bossi-Fini, che si è visto una legge che produce immigrazione irregolare. Questo è Nardella, intervistato dal Corriere, che sente anche Carlo Fidanza, che rivendica: abbiamo dettato la linea Madrid sempre più isolata. No, dico, ma avete visto? Non ci posso credere. Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, da qualche giorno presidente ad interim del Partito europeo dei conservatori e riformisti, ha un tono letteralmente sbalordito. Ma che succede, onorevole? Domanda Fabrizio Caccia. Il premier spagnolo Sanchez ha appena condiviso sui social la playlist dell'estate con le sue tre canzoni preferite, capito? L'idolo di Elly Schlein e di Giuseppe Conte. Di fronte a quello che sta succedendo a Ceuta, si mette a canticchiare. Per fortuna, ancora una volta, è Giorgia Meloni a dettare la linea. E qui rivendica quanto abbiamo già letto dall'editoriale di Carioti su Libero. La sospensione di Schengen è un messaggio di deterrenza contro i traffici criminali di esseri umani e l'uso dell'immigrazione come minaccia ibrida. Non è vero, secondo Fidanza, che sono già tutti rientrati in Marocco, ce lo dicono le nostre fonti spagnole. Eppure la sinistra ora grida allo scandalo per la sospensione di Schengen, ma non ricordo parole di indignazione da parte loro quando Macron faceva respingere a Ventimiglia dalla gendarmeria gli immigrati irregolari che tentavano di entrare in Francia, perfino donne incinte. Quindi questo stesso episodio che per Nardella del PD dovrebbe, questo episodio del passato che dovrebbe servire a monito di prudenza per il presente e per il futuro, nel invocare la chiusura delle frontiere quando scoppia un problema, un'emergenza in un altro paese, viene usato da Fidanza di Fratelli d'Italia esattamente per dare forza alla tesi opposta. Lo fanno gli altri, lo hanno fatto gli altri, lo ha fatto anche Macron, e quindi lo facciamo anche noi. Il rischio che ci sia appunto l'escalation del nazionalismo di frontiera più che la costruzione di una politica europea è evidentemente forte. Ma vediamo l'ultima domanda. La miglior ricetta per l'Africa è il vostro piano Mattei? Sì, difesa dei confini e cooperazione con i paesi terzi. In tanti ci hanno criticato, eppure anche sui centri in Albania adesso ci vengono dietro. E appunto, l'abbiamo sottolineato all'inizio, è la proposta che l'Italia porterà con Piantedosi alla riunione di martedì, una strategia europea di apertura di hub per ospitare migranti, poi a seconda delle procedure, delle politiche, anche nazionali, sui respingimenti, sui controlli alle frontiere. Questo per quanto riguarda, la crisi di Ceuta e la preparazione della riunione dei ministri degli interni. di martedì. La politica internazionale segna anche sui giornali il preannunciato attacco, uno dei tanti preannunci di attacchi durissimi e violentissimi da parte del presidente Trump contro l'Iran. L'attacco è annullato, è la notizia che poi è arrivata nella diciamo, tarda giornata di ieri, ma quindi nella tarda giornata in America, ma quindi nella notte in Italia. Quindi più che inseguire la cronaca delle dichiarazioni e controdichiarazioni, può essere utile andare a leggere l'editoriale, l'intervista pubblicata su Repubblica a un politologo Richard Fontaine, a capo del Center for a New American Security, già consigliere per la politica estera del senatore repubblicano John McCain, e a lui Anna Lombardi domanda: il presidente Trump sembra determinato a lanciare nuovi attacchi contro Teheran, la fine della guerra si avvicina? E risponde Fontaine: temo di no. Continueremo ad oscillare tra guerra calda e fredda a lungo. Il conflitto che poteva durare poche settimane, che doveva durare poche settimane, può facilmente protrarsi al 2027. La Repubblica Islamica si è convinta che il tempo sia dalla sua parte. In Iran sono già stati colpiti 13.000 obiettivi, è stata uccisa la guida suprema e parte della leadership, ma il regime è ancora lì. Sono fiduciosi, sanno che Stati Uniti e Israele non potranno attaccarli sempre con intensità e sono disposti ad accettare danni economici maggiori rispetto a Stati Uniti e resto del mondo. E la loro forza è la loro forza. E poi c'è l'imminenza delle elezioni. E allora Anna Lombardi su Repubblica domanda: vogliono riservare a Trump il trattamento Jimmy Carter, tirando le cose per le lunghe pur di farlo perdere? E risponde il politologo Richard Fontaine: se così fosse, andranno oltre le elezioni di metà mandato, perché è chiaro che finite quelle, già il 4 novembre inizia la nuova campagna presidenziale. Trump non sarà il candidato, ma uno dei suoi sì. È una guerra che dura fino a metà del 2027, avrebbe un impatto significativo sui suoi alleati e sul Partito Repubblicano. Il memorandum d'intesa è carta straccia? Non ne sono mai stato un fan. Sono riusciti a raggiungerlo solo perché entrambe le parti lo hanno interpretato in modo diverso. Gli Stati Uniti hanno fatto molte concessioni. Sono passati da dire che il presidente avrebbe scelto la nuova guida suprema all'avere come obiettivo la mera riapertura di Hormuz e una roadmap sulla questione nucleare. Questo ha imbaldanzito gli iraniani, ma la situazione può ancora cambiare con pressioni militari ed economiche. Teheran si sta spingendo troppo oltre. La pace è ancora possibile? La pace è sempre possibile, ma non quando le parti credono di avere più da guadagnare combattendo che parlando. Prima di negoziati seri ci saranno altri scontri, ma la situazione si risolverà prima o poi. Nel frattempo continueranno ad alternare attacchi e sanzioni finché non si arriverà a un accordo accettabile. C'è anche lo scenario in cui la situazione si protrae così a lungo, 1 o 2 anni, che la guerra perderà importanza perché si saranno create alternative, ad esempio oleodotti sulla penisola arabica per aggirare gli stretti. È difficile dire come andrà a finire perché mentre l'intensità della guerra va a ritmo alternato, si amplia orizzontalmente coinvolgendo nuovi paesi, una variabile incontrollata. L'ultima domanda di Anna Lombardi, inviata alla New York di Repubblica al politologo Richard Fontaine, è: nel Golfo si rischia una terza guerra mondiale? La risposta è no, perché Cina e Russia sono coinvolte in questo conflitto solo in maniera indiretta e non scenderanno apertamente in campo contro gli Stati Uniti, ma indietro non si torna. Non come vorrebbe la Casa Bianca, forse si raggiungerà un accordo per sbloccare lo stretto, ma gli iraniani non molleranno mai più quella leva e questo sta cambiando gli equilibri della regione, le alleanze, gli investimenti economici nelle infrastrutture e le rotte commerciali. Siamo in un mondo nuovo. Un mondo, quello descritto dal politologo americano Richard Fontaine, dove questo tipo di guerra che alterna momenti più caldi e momenti più freddi si può protrarre addirittura per anni lo scenario che viene tratteggiato sul fronte della guerra di aggressione dell'Ucraina alla Russia. La cronaca è quella appunto del diluvio di missili su Kiev e sull'Ucraina. In questo contesto il Fatto Quotidiano riesce a titolare così: guerra in prima pagina, titolo di apertura, guerra infinita a Kiev, altre armi tra un mese, come se il carattere infinito della guerra dipende dal fatto che si invino armi a Kiev. Sì, certo, smettendo qualsiasi sostegno a Kiev, si potrebbe, tra virgolette, sperare in una capitolazione ucraina e una conseguente fine della guerra per annessione dell'Ucraina alla Russia. Il Fatto Quotidiano lamenta di come sia tutto segretato, arsenali vuoti e lega contraria, ma Meloni e Crosetto vogliono inviare difese aeree. Kiev colpita invoca i Patriot, no di Trump. No di Trump. E poi l'Italia nega Kiev l'estradizione dell'oppositore di Zelensky perché i suoi diritti non sarebbero garantiti. Questo troviamo sul Fatto Quotidiano. Sul tema, tornando alla politica interna, intanto completiamo il quadro delle aperture dei quotidiani inserendo anche quella della verità, che proprio come ieri mi pare Gressi sul Corriere della Sera aveva dato molta enfasi e visibilità alle parole di Franceschini sulla necessità di trovare un accordo tra le coalizioni, diciamo così, post-elettorale per l'elezione del Presidente della Repubblica. La Verità, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, apre proprio su questo punto: piano del PD per spaccare il centrodestra. Occhiello, è partita la strategia degli sgambetti al governo con vista Quirinale. Per 30 anni, scrive Belpietro, i progressisti si sono eletti il capo dello Stato da soli. Però, visto che il campo largo forse non avrà voti per farcela, ecco che Franceschini chiede scelte condivise. Un messaggio a quella parte di maggioranza più insofferente, dagli azzurri a pezzi della Lega. E quindi anche Belpietro, diciamo così, valorizza in negativo le parole di Franceschini come un piano per sbarrare la strada all'elezione di una personalità di riferimento alla destra, alla prossima presidenza della Repubblica. Dicevamo sul tema dell'eutanasia, ci sono due articoli da segnalare. Uno è nelle pagine locali della Repubblica, edizione Napoli. Le mosse della Campania, lo firma Massimo Vellone. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, anche la Campania si muove sul suicidio medicalmente assistito. Le regioni sfidano l'inerzia del Parlamento nazionale, confermata il 3 giugno dall'Aula del Senato con un voto di rinvio in commissione. Il 23 luglio, la quinta commissione del Consiglio regionale campano ha unificato le proposte PD e Movimento 5 Stelle e a settembre si parte. I vescovi campani hanno fatto sentire la voce contraria. Ma leggiamo su queste pagine che Fico ritiene la legge necessaria e da tempo in attesa. Poi Villone, che è un costituzionalista, spiega qual è il ruolo delle regioni che sono spinte dall'inerzia del legislatore nazionale. Si cita la sentenza della Corte Costituzionale, conseguenza delle azioni di disobbedienza civile, non si specifica come, ma lo facciamo noi, i testi di legge dalla Toscana è partito attraverso la legge di iniziativa popolare Liberi Subito dell'Associazione Luca Coscioni, che poi è stato il testo base anche della legge in Sardegna, di iniziativa consiliare, e in Emilia-Romagna anche lì è tutto partito dall'iniziativa popolare. E in questo momento attualmente si stanno raccogliendo le firme per ripresentare la legge di iniziativa popolare in Piemonte e Lombardia, due regioni che si erano dichiarate incompetenti, ma poi la Corte Costituzionale ha confermato la competenza delle regioni sulla organizzazione sanitaria su questo tema ed è in fase di raccolta firme anche l'associazione Luca Coscioni sta raccogliendo le firme anche in Lazio e in Calabria. Un'altra regione dove si sta dibattendo anche lì a partire da una legge regionale, dalla legge regionale di iniziativa popolare Liberi Subito dell'Associazione Luca Coscioni, è il Veneto, e qui sono state giornate di interventi pubblici, scambi di interventi tra gli esponenti locali della conferenza episcopale e l'ex Presidente della Regione Veneto Zaia, ed è a lui destinato la risposta, diciamo l'articolo, l'intervento di Gandolfini e Morandini sulla verità. Presidente Zaia, non servono leggi sul fine vita. E quindi il Presidente del Consiglio regionale Veneto, anche se in buona fede, si sta battendo per la legalizzazione del suicidio assistito, ignorando ciò che dice la Costituzione. E va bene, si concede a Zaia il beneficio della buona fede. Non abbiamo dubbi circa la sua buona fede su questa frontiera, che vede situazioni di sofferenza coinvolgenti, legami affettivi e determinanti, decisioni che a nessuno è dato di giudicare. Però, insomma, non è questa la strada. Secondo Gandolfini e Morandini sulla verità. Per quanto riguarda di nuovo la politica internazionale, oltre alla segnalazione che si trova poco sui giornali, anche qui sono notizie più nella tarda giornata di ieri dei raid israeliani su Gaza da una parte, poi c'è la notizia dell'attentato a Mosca, della bomba che è esplosa, e quindi l'ipotesi terrorismo perché con 3 morti esplosa dove si teneva una festa privata con la partecipazione di generale dell'aeronautica russa. Le manifestazioni che continuano in Albania contro il governo Rama per i progetti edilizi che coinvolgono anche la famiglia Trump, diciamo così, in un'area di grande valore ecologico, però vogliamo chiudere con tre articoli, uno sulle elezioni prossime degli Stati Uniti d'America, una notizia dal carcere di Padova e poi il dibattito Mancuso-Monticelli sulla pace e la guerra. Vediamo se riusciamo a cavarcela in tempo. Prendiamo intanto Timothy Garton Ash. In quest'era di eventi meteorologici estremi, suona strano dire che agli Stati Uniti serve una valanga, eppure il paese ha proprio bisogno di una valanga di voti contro Donald Trump alle elezioni di midterm di novembre, se vuole invertire il rapido processo di deliberata erosione della propria democrazia, scrive Garton Ash su Repubblica. Secondo l'autorevole rapporto 2026 sulla democrazia pubblicato dall'Università di Göteborg, negli Stati Uniti nel 2025 si è registrato un declino della democrazia liberale tra i più rapidi mai osservati. La democrazia negli Stati Uniti, afferma il rapporto, tocca oggi il livello più basso degli ultimi 60 anni. Mentre la Repubblica Imperiale celebra il 250° anniversario della sua fondazione, il rischio individuato fin dagli albori dell'ordine costituzionale americano da antifederalisti come Patrick Henry, quello di un presidente troppo potente che abusi dei propri poteri esecutivi nel tentativo di trasformarsi in un nuovo re, non è mai apparso così imminente. Poi ci sono i numeri. Nel 2025 Trump ha emanato 225 ordini esecutivi, il Congresso ha approvato invece 49 leggi. E poi un capitolo fondamentale del manuale di ogni aspirante autocrate consiste nel manipolare le elezioni successive e Trump sembra impegnato su questo fronte, la manipolazione dei confini dei collegi elettorali, i tentativi di impedire il voto a categorie di elettori più propensi a sostenere i democratici. E poi Timothy Garton Ash fa l'esempio ungherese, dove una grande mobilitazione dell'elettorato ha consentito di mandare a casa Orbán. Poi se osserva Gash Timothy Garton Ash di come Trump stia la popolarità di quello che fa sia sempre più ridotta. L'impopolarità di Trump contribuisce alla plateale corruzione del suo regime. Secondo una stima, finora Trump avrebbe accumulato assieme alla propria famiglia circa 2 miliardi di dollari. L'ultima rivelazione riguarda il progetto ora naufragato del presidente della FIFA e stretto alleato di Trump, Gianni Infantino, di cedere quote della gestione dei mondiali a un fondo di investimento guidato da Joshua Kushner, cognato della figlia di Trump, Ivanka. Nell'accostamento tra la FIFA e Trump, la realtà supera la satira. Tutto questo equivale sul piano elettorale a una porta vuota per i democratici, ma non ci sono, lato democratici, leader che possano richiamare l'esempio ungherese, cioè quello che è riuscito a fare Péter Magyar nell'aggregare l'opposizione a Orbán. I democratici stanno sfruttando molto male questa occasione così favorevole. Nei sondaggi democratici contendono a Trump il primato dell'impopolarità. Gran parte dell'energia politica si concentra oggi nei socialisti democratici, come Mamdani, ma saranno in grado di vincere in stati come il Michigan o il Wisconsin. Qui non è in gioco il futuro del Partito Democratico, ma quello della democrazia, osserva Garton Ash. Un normale passaggio del controllo della Camera dei rappresentanti all'opposizione nelle elezioni di metà mandato rappresenta il minimo indispensabile per cominciare ad arginare, se non addirittura a invertire, l'erosione senza precedenti della democrazia liberale sotto Trump. Questo Garton Ash. E poi abbiamo iniziato la rassegna stampa con la situazione delle carceri e la proseguiamo, la chiudiamo su questo. Proseguiamo su questo prima di andare a vedere Mancuso e De Monticelli. Le stanze dell'amore nascerà un bebè. Nei primi mesi del 2027 al carcere Due Palazzi di Padova verrà affisso un fiocco, se sarà rosa o azzurro non si sa ancora. Ma si tratta del primo bimbo o bimba nata in una di quelle stanze dell'amore contese, contestate, ma che da circa un anno sono diventate realtà, quantomeno in Veneto. E ricordiamoci che alla base di questo c'è stata anche una sentenza intervento della Corte Costituzionale. Prendiamo infine dal manifesto un dibattito che va seguito. Possiamo prendere ora soltanto uno stralcio, un dibattito che prosegue tra il teologo Vito Mancuso e la filosofa Roberta De Monticelli. Mancuso insiste sulla necessità in alcuni casi di ricorrere alle armi per garantire la pace, e l'esempio lo fa sulla Palestina. Io le armi ai palestinesi le darei sia per difendersi nell'immediato sia per arrivare al vero scopo della politica, che è la pace. Alla pace, infatti, non sempre ci si arriva tramite la pace, e il sedersi al tavolo negoziale in posizione di pari forza o di impotenza è ben diverso. La pace è il fine, non sempre può essere anche il mezzo. La differenza tra il pacifismo e la mia visione consiste nel non fare sempre e comunque della pace il mezzo per raggiungere la pace. È altamente auspicabile che lo sia, non sempre purtroppo di fatto lo è. Per questo ho criticato l'idea del Papa di una pace disarmata. E De Monticelli risponde: la mia risposta è una e netta, no, né poche né molte armi farei arrivare ai palestinesi, anche se secondo il diritto internazionale la resistenza armata a un'occupazione illegale è legale, purché la violenza non sia mirata ai civili. No. Perché la macchina del male sta già girando a pieno ritmo, perché la sola soluzione di pace è una lenta, lentissima guarigione di giustizia riparativa, per perché la sola urgenza assoluta è che sia disarmato il governo degli occupanti israeliani anche per cessato rifornimento da parte nostra, dei suoi alleati, e la sola soluzione sostenibile, a mio avviso, è che dal fiume al mare, virgolettato, vigano uguali diritti e uguale protezione, ma sul serio, per tutti i palestinesi occupati, i palestinesi, israeliani, ebrei israeliani, qualunque sia la soluzione statuale, federale o no, che possa consentirlo. E grazie per aver accettato il confronto. Questo, tra l'altro, trovate a pagina 7 del manifesto, Stampa Regime, finisce qui.
1: Radio Radicale 8:55, abbiamo ascoltato Stampa e Regime a cura, come ogni domenica, di Marco Cappato. Ora prendiamoci 5 minuti per gli ultimi aggiornamenti che arrivano dalle agenzie di stampa. Apriamo con una notizia di cronaca perché un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava le linee di Nazca. Il bilancio è di 13 morti, tra cui 7 cittadini italiani. La notizia della morte dei 7 connazionali è stata confermata nella tarda serata di ieri dalla Farnesina, spiegando che l'ambasciata italiana a Lima si è subito messa in contatto con le autorità peruviane e segue da vicino le operazioni. Subito dopo lo schianto, sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le fiamme hanno rapidamente avvolto il piccolo aereo turistico da rendere impossibile ogni tentativo di soccorso. L'incidente è avvenuto mentre il velivolo della compagnia Aerodiana si preparava a rientrare dopo aver sorvolato la celebre attrazione peruviana. Nessuno è sopravvissuto tra le 13 persone a bordo, due cittadini tedeschi, due spagnoli e due membri dell'equipaggio, oltre ai 7 italiani. L'aereo, partito da Pisco, ha perso quota all'improvviso per cause ancora da determinare e si è abbattuto in un terreno agricolo nei pressi dell'aeroporto Maria Reiche, dove si stava dirigendo. La procura ha disposto il trasferimento delle salme all'obitorio della regione di Ica. In tarda notte, la notizia dell'identificazione delle vittime è avvenuta sulla base del piano di volo e delle liste dei passeggeri. Le vittime italiane sono due donne di 58 e 57 anni e cinque uomini, tra cui un 18enne e due 24enni. Si tratta di due famiglie amiche tra loro. Incidenti simili si erano già verificati in passato, ma adesso torniamo sulle questioni di politica italiana, ma che si mischia a quella europea, perché l'emergenza Ceuta verrà affrontata martedì prossimo dai ministri dell'interno dei paesi dell'Unione dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Anche il premier spagnolo Sanchez, volato a Lanzarote per le vacanze, aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles e torna ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna, presa per ignoranza o interessi politici, ha detto il premier spagnolo sulla decisione italiana. Controlli, tra l'altro, la decisione di sospendere Schengen con i controlli che sono già partiti negli aeroporti. Gli Stati Uniti invece alzano il livello di allerta per Ceuta a 3, ovvero chiede di riconsiderare i viaggi a causa dei disordini. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, sottolinea la necessità di una risposta unitaria e solidale. Intanto in Italia, come dicevamo, sono già scattati controlli in porti e aeroporti. Rinforzi o sarà il caso? Dice il sindacato di polizia. Sarà il caos, scusate. Le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Ceuta, intanto, la situazione nell'enclave spagnolo è tornata alla normalità, da quanto si apprende, sale però a 100 il numero dei morti in mare. Compaiono le barriere anti-migranti e sulla questione si è espresso proprio questa mattina, o meglio, è uscito sui giornali, sull'Avvenire, anche Renzi, il leader di Italia Viva. Ha detto: sospendere Schengen nel tentativo di inseguire Vannacci nel momento in cui un paese europeo ha bisogno di solidarietà è stato miope e peraltro è completamente inutile. Cambiando argomento, invece, la guerra in Ucraina. Due persone sono rimaste uccise in un attacco ucraino nella regione di Saratov, nella Russia sud-occidentale, sulle rive del fiume Volga. Lo ha riferito la TASS, citando un post del governatore sul social Max. Nella notte ha reso noto il Ministero della Difesa, la contraria russa ha intercettato 635 droni ucraini e Ucraina che attacca nuovamente, come spesso sta accadendo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, ancora Wildberries, la più grande piattaforma di vendita online russa, che è stata di nuovo presa di mira, colpita una struttura logistica nella regione di Samara, lo ha reso noto sempre la TASS. In seguito all'attacco è scoppiato un incendio, secondo le prime informazioni però non ci sono feriti, quindi non ci sono vittime. E sempre in Russia, nella capitale, nel centro di Mosca, a piazza Kudrinskaya, si è verificata un'esplosione che ha provocato 3 morti e 15 feriti. Il locale era in un ristorante, il locale era chiuso per un banchetto privato e secondo i media locali all'interno si stava svolgendo una festa per un generale e numerose auto con targa nera, cioè appartenenti a militari, erano parcheggiate proprio nei pressi del ristorante. Secondo alcuni canali Telegram russi, ripresi anche poi da Reuters, tra i presenti all'evento c'era il comandante dell'aeronautica russa Alexander Chaiko, che ha assunto l'incarico proprio un mese e mezzo fa. Allora, sono le 9 in punto e ora noi ci dedichiamo a Media e dintorni a cura di Emilio Targia.
2: Questa è Radio Radicale, un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti, bentornati all'appuntamento consueto con Media e dintorni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ormai da tantissimi anni ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo dell'innovazione digitale, delle nuove tecnologie, delle innovazioni tecnologiche, delle intelligenze artificiali e per l'appunto dintorni. E ci aiuta nel tentativo di analizzare i temi, le notizie, i numeri della settimana anche oggi Edoardo Fleischner, che ritrovo volentieri collegato con noi e che saluto. Buongiorno Edoardo.
3: Buongiorno, buona domenica.
2: Edoardo Fleischner, analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale. Allora, che ci aiuta ormai appunto fin dalla prima puntata, tantissimi anni fa, nel tentativo di approfondire i temi della settimana. Tra i temi, Edoardo, immancabilmente torna quello dell'intelligenza artificiale. Tu hai scoperto un'ennesima, come dire, declinazione possibile e anche una sua caratteristica che hai un po' messo a fuoco, che ha a che fare con i libri?
3: Sì, potremmo dire, il titolo potrebbe essere Intelligenza artificiale librivora. Mangia a più non posso libri, suonerebbe, ottimo, perfetto, che bella notizia,
2: dipende.
3: Però, allora, non è una novità, no? Le aziende di intelligenza artificiale, quelli che chiamiamo gli oligarchi AI in inglese Artificial Intelligence, gli oligarchi AI acquistano libri fisici antichi e rari, anche tutti gli altri, ma anche molti antichi e rari, per addestrare i loro modelli linguistici, i famosi modelli linguistici che poi consentono a noi di chiedere di avere delle risposte, diciamo, in linguaggio naturale. Ecco. E questi testi rappresentano, attenzione, linguaggio umano puro. E dopo vediamo che succede. Linguaggio umano puro, diciamo così, non ancora contaminato, no? Non ancora contaminato dalla scrittura generata dall'intelligenza artificiale, che ormai inquina gran parte dei contenuti del web, l'abbiamo già raccontato più volte, siamo oltre il 55% del materiale trovato nel web è in qualche modo creato dall'intelligenza artificiale o da umani che usano abbondantemente le piattaforme generative di intelligenza artificiale, e gli oligarchi AI, Artificial Intelligence, acquistano libri fisici, i più recenti, però adesso vediamo che oltre ai più recenti, che sono spesso già inquinati dall'intelligenza artificiale o sono addirittura scritti da intelligenza artificiale, ecco, ricordo che questo materiale, che i modelli linguistici sono la base per avere i bot, i chatbot che noi usiamo, no? I chatbot che offrono testi, audio, video, coding, eccetera, per quella che oggi abbiamo chiamato più volte l'intelligenza artificiale generativa consumer, ovvero bene di largo consumo, più o meno potremmo chiamarlo così. Adesso però entriamo nei particolari che potremmo definire anche orridi, qualcuno li definisce già orridi. Quali sono i particolari? Allora, gli oligarchi AI acquistano libri fisici antichi e rari, oltre a quelli moderni, attuali, eccetera. Ripeto, libri antichi e rari per addestrare i loro modelli linguistici, no? Pratica diffusa, che anche venditori affermati di libri cercano di essere clienti di queste piattaforme di intelligenza artificiale e vendergli un mucchio di libri. Però in questo momento stiamo sottolineando antichi e rari, adesso vediamo il perché. Per esempio, molti di voi, o alcuni di voi, editori o scrittori o lettori, sanno che ogni libro, non tutti, ma la stragrande maggioranza, hanno in quarta di copertina un numero, un codice che si chiama ISBN, International Standard Book Number, un numero internazionale che assegna a quel libro praticamente un numero unico, una carta di identità, un codice identificativo unico, no? Ed ecco lì l'ISBNDB, il database di ISBN. Adesso chi ci ascolta già sarà entrato un po' in confusione. Il database di ISBN sono la grande maggioranza dei libri e sono un deposito, un database di libri, il più grande database di libri al mondo, possiamo dire. Allora, per anni ISBN ha aiutato librai, biblioteche scolastiche o pubbliche, cittadine, cioè distributori, a gestire inventari, vendite. Oggi pubblicizza i volumi fisici, i libri, come i migliori dati di addestramento per l'intelligenza artificiale al mondo. Quindi il più grande database di libri al mondo, ISBN, oggi pubblicizza la vendita di libri, volumi fisici, perché, tra virgolette, leggo, sono i migliori dati di addestramento per l'intelligenza artificiale al mondo. E fin qui siamo tutti d'accordo, sì. Suona che va tutto bene, no? L'intelligenza artificiale si alimenta dei libri umani, milioni e milioni di libri, però c'è un problema, direi un grosso problema. Il problema è che i libri vengono di fatto distrutti dalle macchine da taglio usate per estrarre il testo, distrutti, non li scansionano con tutte le cure possibili come si fa da anni, no? Ci sono milioni di libri scansiti in rete e sono stati scansiti con grande delicatezza, non spaccandoli, ma aprendo pagina per pagina con tutta una serie di macchinari che fanno in modo che il libro rimanga intonso o quasi. Adesso invece tranquillamente li distruggono. Come li distruggono? Tagliano, con delle taglierine in particolare, tagliano il dorso, la rilegatura. I fogli sono così liberi. Quindi prendono il libro e lo distruggono. Tagliano, come dire, il dietro del libro, lì dove appunto c'è la rilegatura.
2: Sì.
3: I fogli sono liberi, poi le macchine velocemente li scannerizzano e così via. Allora, alcuni rivenditori di libri rari, perché sono proprio quelli che queste piattaforme cercano, hanno visto le loro vendite quadruplicarsi, triplicarsi, andare alle stelle. Ma però in molti casi i libri che hanno venduto erano l'unica copia e sono diventati insostituibili, non potevano essere distrutte, sono stati distrutti, una sola copia distrutta, data in pasto ai bot, ai chatbot, ai chat GPT. Ecco, questa distruzione dei libri diventa in qualche modo orribilmente la metafora del rapporto distruttivo tra intelligenza artificiale e cultura letteraria, che sta mangiando, i chatbot stanno mangiando per alimentarsi e saremmo tutti contenti che si alimentano con i libri,
2: sì.
3: Ma questa operazione li distrugge. E se distrugge i libri di cui si sono, come dire, resi, parola terribile per autori ed editori.
2: Sì, esatto.
3: Se ci sono un mucchio di resi, vabbè, se un paio di copie vanno al macero perché hanno dovuto scannerizzarli, va bene così. Ma in realtà molti di questi libri sono copia unica, rari. E dunque è la distruzione dei libri più vecchi, potremmo semplificare e dire, dei libri più vecchi. Dunque, prima cosa che direi questa mattina, uscite, non fa ancora caldissimo, non siamo ancora oltre i 30 gradi, e andate a comprare libri vecchi, e se trovate antichi meglio, e salvateli dal macero dell'intelligenza artificiale, o meglio dalla fame dell'intelligenza artificiale. Allora, dicevo, ISBN, database enorme,
2: sì,
3: più grande al mondo, si è reinventato come fornitore di libri stampati per i laboratori di intelligenza artificiale. Attenzione, gestisce ordine da

CBN è commerciale. Dice questo: i libri pubblicati prima del 2022, prima del famoso 30 novembre 2022, di cui noi abbiamo raccontato il giorno stesso, quando arrivò su web ChatGPT, ecco, sono strutturalmente garantite. Attenzione al ragionamento. Sono DOCG, cioè denominazione origine controllata garantita, mi verrebbe da dire, no? Privi di testo generato dall'intelligenza artificiale, perché prima di quel giorno libri fatti con intelligenza artificiale sostanzialmente non ce n'erano, qualche cosetta qua e là, no? E, però ISBN dice: io evito quello che viene chiamato il collasso del modello, cioè il degrado dei modelli addestrati con i dati sintetici, cioè inquinati dall'intelligenza artificiale. Questo evitare il collasso del modello, cioè dove poi fra tutto sarà intelligenza creato o in parte o in tutto intelligenza artificiale, e evitare il collasso del modello, cioè diventare tutto intelligenza artificiale, in questo momento è un'operazione quasi non clandestina, ma insomma un'operazione fatta da moltissimi autori che vogliono evitare che tutti i libri pubblicati dopo il 30 novembre 2022, che potrebbero avere in quota in parte o tutto testo prodotto dall'intelligenza artificiale, c'è una specie di guerriglia sotterranea da parte degli autori che dicono: dobbiamo evitare il collasso del modello. Modello, si intende con la parola modello ChatGPT per capirci, o tutti gli altri suoi concorrenti. Dunque, che facciamo? Avveleniamo i pozzi. Cioè, che cosa fanno gli autori? Alcuni autori dicono: guarda, facciamo così, non posso impedirti di prendere i miei testi, perché me li prendi anche senza pagare il copyright, però posso almeno renderli tossici per il tuo sistema. Creo testi che possono contenere informazioni false, ma verosimili, come fanno quelli che scrivono i libri con intelligenza artificiale, le rendono verosimili. In questo caso io, autore che sono contro questo inquinamento dell'intelligenza artificiale nell'acquisizione dei dati, nelle masse dei dati, bene, io addirittura ce ne metto proprio false, ma verosimili, metto associazioni fuorvianti tra parole e concetti, schemi linguistici impostani anomali, contenuti dannosi per l'apprendimento automatico, insomma avveleno i pozzi, faccio in modo che tu non produca con la tua intelligenza artificiale generativa, quando ti viene chiesto da un utente, delle porcherie, e la gente si accorgerà e smetterà di. Ovviamente è un pensiero vagamente mission impossibile, certo, perché queste grandi piattaforme continueranno a mettere dentro milioni di libri come stanno facendo. E questo tentativo di alcuni autori di avvelenare i pozzi probabilmente produrrà solo molta allucinazione, cioè molti errori, come si chiamano in gergo. Ovviamente ISBN, che compra queste migliaia di libri, milioni di libri, promette riservatezza assoluta ai clienti, cioè ChatGPT, Claude, Gemini, riservatezza assoluta, nessuno sa. E io ISBN non dirò che ho venduto a voi milioni di libri che voi infilerete dentro nel pasto dei vostri dati per allenare le vostre piattaforme. Ovviamente questa roba causa di copyright continue, certo, è incessante, perché dentro i milioni di libri ci sono milioni di copyright che tranquillamente vengono spazzati via. Un libraio specializzato in libri stranieri racconta che c'è un'impennata storica da aprile di quest'anno, da 20 a centinaia di volumi venduti alla settimana, un semplice libraio specializzato, però con ordini strani. Ha notato che sono privi di tema, cioè non voglio 500 libri di storia, di scienze, di biologia, no, indifferenti al prezzo, a qualunque prezzo, indifferenti al prezzo vuol dire

0: anche questo, no? Ovviamente limitate solo i titoli ISBN, no? E questo fa sospettare gli acquirenti che appunto siano le piattaforme di intelligenza artificiale e non le biblioteche, le scuole, eccetera, i clienti che in questo momento fanno queste richieste mostruose, enormi, no? Perché? Perché raccolgono libri a man bassa. E faccio un altro esempio, ci sono segnalazioni analoghe che arrivano dal forum A Libris o Biblio, che molti di voi conosceranno, e da librai antiquari olandesi. Ovviamente l'anonimato è garantito dalle piattaforme, quindi se voi chiedete a questi librai avete venduto delle piattaforme, no, se alle piattaforme chiedete avete comprato da questi librai, no, e quindi è tutto celato. Però molti indizi fanno capire che la situazione è che queste grandi piattaforme comprano milioni di libri. ISBN alla fine, incominciando a uscire un po' di articoli e di punzecchiature su questo punto, perché non si è riusciti a tenere tutto coperta questa operazione di acquisto di milioni di libri e distruzione di libri antichi, magari distruzione di libri antichi unici. L'ISBN ha rilanciato l'argomento sostenendo un argomento un po' particolare. Ha sostenuto che i libri di seconda mano hanno già adempiuto all'obbligo finanziario verso gli autori. E che il riciclo completa il ciclo dal, virgolette, dall'albero alla conoscenza, poi di nuovo all'albero. Albero, conoscenza, albero. Quindi noi riportiamo all'albero, insomma, distruggere i libri per dargli da mangiare chatbot, l'intelligenza artificiale, è addirittura un'azione ecologica.
1: Circolare.
0: Qui la metafora della storia del cibo, per esempio, calza molto, no? Mangiavamo tutto preso dalla natura, ma proprio tutto, tutto, tutto. Oggi quanto davvero è solamente ed esclusivamente naturale, minimamente non lavorato. Che qui è proprio la metafora che fa capire, e fa capire anche che cosa? Che l'umanità dovrà scrivere sulla copertina dei libri prima di AI, dopo AI, come prima e dopo Cristo, insomma, prima di AI e dopo AI. Ce lo aspettiamo che tutte le regolamentazioni del mondo chiedano almeno questo.
1: Edoardo, rimaniamo un po' sul tema, come dire, del serbatoio di dati delle intelligenze artificiali. Quali, torniamoci, l'abbiamo già parlato spesso, ma è un tema in continuo e costante mutamento, aggiornamento, evoluzione o devoluzione, dipende dai punti di vista. Quali tipi di dati nutrono principalmente i vari modelli di intelligenza artificiale?
0: Beh, questo l'abbiamo messo in scaletta, primo perché c'è un aggiornamento e vi diciamo poi su quali piattaforme puntano di più su quel tipo di dati o su quell'altro tipo di dati, come per esempio i libri o altri dati, ma anche perché ci viene chiesto costantemente, devo dire, dagli ascoltatori di Media Dintorni di parlare di cosa va a finire dentro, come si alimentano. Già abbiamo dedicato un capitolone al fatto che si alimentano con milioni di libri, però vediamo che cosa succede anche, diciamo, sugli altri elementi che alimentano le piattaforme di intelligenza artificiale generativa. Sostanzialmente sono sei i cibi, i tipi di dati che alimentano le piattaforme di intelligenza artificiale. Sei ingredienti, i più importanti. Uno, i libri, l'abbiamo già detto. Opere di pubblico dominio, titoli protetti da copyright provenienti da biblioteche online, da depositi fisici, tutti senza guardare in faccia a nessuno e soprattutto senza pagare un euro o un dollaro o quant'altro di copyright. I dati sono soprattutto dollari. I dati sono raccolti anche dalla scansione di internet, che creano un archivio enorme di miliardi di pagine web, dai blog ai siti di notizie, insomma, internet, il web è scansito, con software particolari, con bot, con software particolari, ma si fa da tempo, ovviamente per altri motivi, in questo caso per alimentare quasi gratuitamente o gratuitamente i grandi modelli linguistici. Ricordo, modelli linguistici sono quei enormi depositi di dati, appunto, anche trilioni, l'abbiamo detto tante volte, che servono poi per generare testi, video, audio, coding, richiesti dagli utenti in queste piattaforme. Quindi libri, scansione del web, altra fonte, ebbene sì, Wikipedia, fonte strutturata di testi, certo, fattuali, di pubblico dominio, e poi, e questi sono gratis, e poi dati, si vanno a trovare anche in GitHub. GitHub è un deposito di codice open source, quindi disponibili, ricchi di esempi di programmazione, e quindi i programmatori, o meglio, non i programmatori, ma le piattaforme generative di intelligenza artificiale, che offrono anche la possibilità di avere codici chiedendoli a queste piattaforme per fare app, per fare software, ebbene vanno a fornirsi in GitHub. E poi i dati arrivano anche dai social media, no? Quindi post pubblicati dal popolo dei social media provenienti da piattaforme come Reddit, Stack Overflow, X, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, arriva il quinto filone di cibo per queste piattaforme, per i dati di queste piattaforme, sono i social media. Il sesto, ci sono anche tanti dati da articoli accademici, con fonti che sono come Arxiv, PubMed, sono varie, per conoscenze specialistiche. Quindi vedete, è un mix quasi totale, no? Un bel mix. Libri, dati raccolti con la scansione sul web, Wikipedia, coding, dai social media, dagli articoli accademici. E dunque questi dati riflettono, attenzione, detto questo, questi dati riflettono soprattutto internet, il pubblico, internet pubblico, no? Anche se pubblico è un termine ambiguo, perché abbiamo visto quanta materiale è coperto dal copyright. Poi ci sono, vabbè, piccoli dataset che sono molto particolari, importanti, che sono quelli per gli scienziati, le istituzioni, l'ONG, le aziende private, eccetera, eccetera. Però lì c'è tutta una serie di question mark, di interrogativi anche etici. Detto tutto questo, il problema, sì, rimane quello della trasparenza. Alcuni di questi, tipo Mistral o Bloom, dichiarano apertamente i propri dati. I nostri dati arrivano da questo, questo, questo. I soliti colossi, ChatGPT, 4, Gemini, Claude, eccetera, eccetera, tendono a nascondere i dettagli. Il motivo è evidente, no? Rivelare le fonti comporta il rischio di cause legali, controlli normativi, reazioni negative dell'opinione pubblica, e quindi zitti. Ecco. Allora, detto questo punto, vi avevo promesso un'analisi di chi si alimenta di che cosa, sì, quale piattaforma, esatto, soprattutto di che cosa si... Allora, un noto data scientist, poi il link lo troverete sulla nostra pagina di Facebook e vi leggerete bene la ricerca, mostra un grafico che io ho qui davanti, che ci dice appunto quali ingredienti che ho appena citato, dei sei che ho appena citato, sono maggiormente utilizzati dalle piattaforme generative. Le piattaforme che ho davanti sono ChatGPT, Gemini, Llama, che è la piattaforma di Meta, cioè Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, di Claude, cioè Anthropic, e di Grok 3, cioè Elon Musk. Quindi ChatGPT, Gemini, Llama, Claude e Grok sono in classifica le 5 più utilizzate al mondo in questo momento. Di che cosa si alimentano specificatamente? Allora, data una base per tutti, quello vedete il grafico, una base per tutti che è quella che dicevo prima, gran quantità di materiale che arriva dal web. Non si paga nulla, si raccatta tutto e non si dice che cosa si è raccattato. E quindi una buona quantità. Però ce n'è una piattaforma che usa di più i dati che arrivano dal web delle altre, e questo è facile immaginare quale sia, è Gemini. Perché? Perché Gemini è Google, e Google è il più grande motore di ricerca della storia del web, almeno per ora. Il più utilizzato, eccetera, eccetera. E qui si va oltre quasi il 60-62% dei dati nella pancia della piattaforma di intelligenza artificiale Gemini arriva dal web. Okay? Questa è la sua identità. Il sottinteso non c'è un sottinteso, ma non mi metto a dirvelo. Però lo intuite. Insomma, se dovete fare un certo lavoro, userete più Gemini magari di altre. Poi ci abbiamo ChatGPT. Ecco, ChatGPT anche lui fa un po' concorrenza a Gemini, però ha questa caratteristica di essere un po' misto pesce. Certo, il web pesa, ma pesano anche i libri, pesa anche i depositi di codici, ha un buon mix di tutti gli elementi che ho appena descritto. Poi c'è la caratteristica di Llama, quella, la piattaforma di Meta. Ecco, Llama ha come caratteristica fondamentale, occhio, i libri. È il secondo apporto più importante per l'addestramento di Llama, e cioè la piattaforma di Meta. Poi abbiamo Claude, Anthropic, dove in assoluto più di tutto il resto sono i papers accademici, e quindi i paper accademici, non saprei dirle meglio di dire i paper accademici. E poi abbiamo Grok X, dove era ovvio pensare, ed è così, che l'ingrediente più caratteristico sono i social media. Quindi ChatGPT misto pesce, Gemini web, Llama libri, Claude paper accademici e Grok i social. Queste differenze vi fanno capire probabilmente come utilizzare chi e perché.
1: Edoardo, abbiamo un minuto, giusto il tempo per ricordare qual è la libreria, è una pratica che ormai adottiamo da quasi 2 anni, qual è la libreria che oggi abbiamo scelto di sottolineare?
0: Sì, la libreria è un nome strano, libreria indipendente colonna 130, siamo a Fano, provincia Paese di Urbino. Fano, libreria indipendente colonna 130, così scrive se stessa. La libreria indipendente colonna 130 scrive che la libreria viene inaugurata ufficialmente nel 2014 e deve il proprio nome, libreria colonna 130, alla via e al numero civico dove si trovava. La libreria è un progetto politico e culturale ed un luogo fisico all'interno dello spazio autogestito Grizzly di Fano. L'idea è stata duplice: creare la libreria per far conoscere e divulgare un enorme patrimonio, cioè la editoria indipendente, dall'altra parte anche per creare attraverso i libri dibattiti, costruzione di un pensiero critico, così sempre scrive la libreria, in grado di offrire strumenti di interpretazione perché anche del passato e perché no anche del presente, e come deve doverosamente fare una libreria, diciamo noi. Ecco, poi c'è Barricate di Carta, che è un nome non solo del festival, ma il senso e il significato è quello che proviamo a costruire. Questa è una delle attività più importanti della libreria indipendente colonna 130, Viale Romagna 55, Fano.
1: Allora, Edoardo, per ora e per oggi, con questa citazione di Fano, ci fermiamo con Media Dintorni, torniamo domenica prossima alle 9, sempre qui su Radio Radicale ovviamente, torniamo anche, se volete, con tutte le altre puntate disponibili sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, poi c'è la pagina Facebook per gli approfondimenti che gestirà Edoardo già nelle prossime ore, e poi c'è il riferimento di posta elettronica che come sempre è mediadintorni@gmail.com.
2: Radio Radicale 9:31, abbiamo ascoltato la rubrica Medie e dintorni a cura di Emilio Targia e ora invece mandiamo la replica di Stampa e Regime a cura di Marco Cappato.
3: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiano di oggi, domenica 2 agosto. E lo strascico della vicenda della emergenza umanitaria a Ceuta e anche della strage di migranti connessa è al centro del dibattito politico e dell'informazione, anche delle aperture delle prime pagine, da titoli più neutri come quello del Corriere della Sera, vertice dell'Unione Europea sui migranti, o il Messaggero, migranti vertice d'urgenza, oppure Giorno Nazione e il resto del Carlino, migranti, l'Europa si chiude, in mare spuntano le barriere. Dall'altra parte troviamo le aperture più entusiaste dell'azione del governo sul tema. Giorgia Matador, altro che Italia isolata, la lettera della Premier sui migranti sottoscritta da altri 21 leader europei, vertice martedì, solo il PD difende Sanchez, così la mette Libero, mentre il giornale Spagna invasa, Sanchez al mare, quindi questa Spagna invasa. Questa è l'apertura del giornale. Dall'altra parte abbiamo il manifesto che apre così: Marocco, M'apostrofo, è il gioco di parole del manifesto, la foto di Giorgia Meloni. Marocco, Meloni ottiene la firma di 21 capi di governo europei per un vertice di ministri degli interni contro l'emergenza Ceuta. I migranti se ne sono già andati tutti, tranne 84 annegati, e la crisi era fasulla, ma non importa, l'armata delle destre contro Sanchez è partita e l'Italia la guida. Molto critico nella apertura anche il Domani, quotidiano Domani, migranti, Europa si spacca in due, Sanchez a Meloni, ignorante. E questi titoli di apertura ci arriveremo a breve, in realtà ne manca uno, forse non è irrilevante come il tema delle conseguenze in termini di vite umane resti quasi sullo sfondo. Ceuta, la strage in mare. A Ceuta i fuggiaschi, siamo sulla Stampa di Torino, a Ceuta i fuggiaschi intercettati dai militari si arrendono al destino e scortati si mettono in marcia verso il Tarajal, la porta sul mare da cui sono arrivati. Altre 17 persone sono morte mentre cercavano di arrivare dal Marocco, le vittime salgono così ufficialmente a 84, ma una organizzazione non governativa parla di 130 morti, la strage di Ceuta sulla quale si innesta il dibattito politico sul tema immigrazione e a questo punto sulla dimensione delle misure europee che si vorranno affrontare. Oltre a questo c'è la questione delle minacce di un nuovo attacco ancora più potente da parte di Trump contro l'Iran, con le notizie che arrivano delle ultime ore sulla decisione di annullare questo attacco, però cercheremo di prendere approfondimenti su un contesto che rimane comunque ancora molto incerto. Le notizie sono anche quelle dall'altro fronte della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, un diluvio di missili, è il titolo della stampa, di missili di Mosca contro l'Ucraina. E poi vedremo anche altri approfondimenti e notizie. In 90 giorni di tempo per salvare la democrazia americana, tanti ne mancano alle elezioni di midterm e l'intervento di Timothy Garton Ash su Repubblica, un dibattito tra Vito Mancuso e De Monticelli sul manifesto, sul tema della guerra, delle strategie per ottenere la pace, l'intervento di Vito Mancuso e la risposta di De Monticelli. Ma prima di andare a vedere il tema ecco, c'è qualcosa anche sulla questione del fine vita, sia sulle prospettive di una legge regionale in Campania, sia l'articolo di Gandolfini in risposta a Zaia contro la presa di posizione dell'ex presidente della Regione Veneto a favore della legge regionale di iniziativa popolare promossa dall'associazione Luca Coscioni. Ma appunto, prima di arrivare a tutti questi argomenti, partiamo, come cerchiamo spesso di fare, dal luogo per eccellenza dimenticato dalla politica e spesso anche dall'informazione, cioè il carcere. Una relazione urgente al Parlamento sul reparto sanitario di Bancali, dopo la morte di un detenuto 36enne. Bancali è il carcere a Sassari. Siamo sull'Unione Sarda, sospensione immediata del piano di concentrazione dei detenuti in regime di 41 bis fino a quando negli istituti non saranno rientrati nella capienza regolamentare. Queste sono le richieste di Europa Radicale e Nessuno Tocchi Caino. La garante regionale Irene Testa, si legge in una nota, ha documentato a Bancali infiltrazioni, muffa, celle senza termosifoni, presentando un esposto in procura. Nella sua relazione annuale rileva che a UTA su 729 detenuti il 92% è sottoposto a terapia continuativa e quasi la metà è a trattamento psichiatrico continuativo. La morte di Bancali è arrivata pochi giorni dopo il ciclo di visite condotto da Nessuno Tocchi Caino e dal Movimento Italiano Diritti Detenuti insieme alle Camere Penali di Cagliari, Oristano e Nuoro, a IS, Arenas, Badu e Carrus, insieme a Europa Radicale e Mamone. Alle visite hanno preso parte amministratori locali, avvocati, rappresentanti delle istituzioni locali. E questo troviamo dall'Unione Sarda sulla tragedia al carcere di Bancali, do dove un detenuto aveva appiccato fuoco ed è morto. Andiamo a questo punto al tema Ceuta, nelle sue varie implicazioni. Siamo partiti dagli 84 morti che potrebbero essere anche, che si teme possano essere molti di più, e partiamo dal sommario abbiamo visto quello della Stampa in prima pagina, il Corriere della Sera, mentre a Ceuta sistemano le barriere di dissuasione in mare per evitare altri ingressi, i ministri dei paesi dell'Unione Europea si preparano al vertice sui migranti, divisi i leader con Sanchez che attacca lo stop a Schengen, voluto dall'Italia, dettato da interessi politici o da ignoranza. E poi l'articolo di Simone Cannettieri, dopo la mossa della lettera, ora Giorgia Meloni pensa alle proposte da fare al vertice di martedì, a partire dalla creazione in Africa di nuovi centri di rimpatrio, modello Albania, per arrivare a patti economici ancora più stringenti con i paesi del vecchio continente. E forse questo è l'elemento di maggiore interesse, perché poi rispetto alle proposte che si possono mettere in campo, perché leggeremo le valutazioni su come appunto l'infondatezza, diciamo così, giuridica di chiamare in causa Schengen rispetto a un territorio, quello di Ceuta, che in realtà non fa parte dell'area Schengen. Diciamo, la pretestuosità del invocare i controlli alle frontiere in una situazione dove nessuna delle persone che avevano varcato la frontiera a Ceuta ha varcato ulteriormente le frontiere per recarsi in Europa. Nonostante questo, però, c'è un successo diplomatico evidente nella convocazione del vertice, nell'aver ottenuto con così tante sottoscrizioni, firme di governi europei, la convocazione del vertice, e quindi a questo punto il tentativo di Meloni di ottenere un risultato politico che vada molto oltre diciamo, quanto accaduto e la necessità di dare risposte a quanto accaduto. E l'approfondimento è proprio quello che fa Canettieri sul Corriere. In Africa centri modello Albania, viene dato come retroscena. E andiamo alla parte propositiva. L'Italia, con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, porterà al tavolo del Consiglio europeo, convocato per martedì, la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti clandestini, modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. C'è già una lista preliminare di paesi che potrebbero essere coinvolti. Si tratta, ovvio, di stati terzi all'Unione Europea: Ruanda, Ghana, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egitto, Uganda, Uzbekistan, Armenia, Montenegro ed Etiopia. Allo stesso tempo il governo chiederà l'attuazione stringente del programma GSP Plus, approvato quest'anno in vigore dal 1 gennaio 2027. Il sistema lega i vantaggi daziari per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione nel riammettere i propri cittadini che soggiornano illegalmente nell'Unione Europea. Meloni, in queste ore di scontro totale con la Spagna, riflette sul segnale che è riuscita a dare nell'imporre la sua visione a un numero sempre maggiore di nazioni europee. Punta ad arrivare a una sorta di grande piano Mattei europeo per l'Africa. Questo troviamo sul Corriere della Sera, firma Cannettieri. Per non perdere di vista, abbiamo messo al centro in apertura la questione, diciamo, della conta dei morti, sulla quale ha aperto in prima pagina, col titolo di prima pagina alla stampa, c'è un altro elemento da rilevare che riguarda proprio il tema delle persone decedute, perché spesso si è detto contenere il tentativo di sbarco, la politica dei respingimenti o del blocco navale per ridurre in realtà il numero dei morti, e l'approfondimento di Eleonora Camilli sulla stampa di Torino, da numeri diversi. Nei primi mesi del 2026 i flussi di migranti verso l'Unione Europea sono crollati del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E allora ci si potrebbe aspettare un calo dei morti, però i migranti morti in mare sono aumentati, e in modo molto significativo, perché da 1392 a 1843. Questi sono numeri che vanno analizzati in modo, appunto, non sono semplicemente numeri, riguardano le persone decedute nel tentativo di giungere sulle coste dei paesi membri della Unione Europea. Allora andiamo a prendere due analisi contrapposte, che sono quelle di Carioti su Libero e di Travaglio sul Fatto Quotidiano, e poi alcune interviste. Un esponente di Vox, intervistata sul giornale, Daniel Cohn-Bendit sulla stampa, e poi sulla politica italiana, Matteo Salvini sul giornale, Matteo Nardella sul Corriere della Sera, e anche Fidanza, capogruppo di Fratelli d'Italia, ma anche presidente a interim del gruppo ECR Parlamento Europeo, intervistato sul Corriere della Sera. Iniziamo appunto da Carioti. Il racconto dell'Italia isolata nel duello con la Spagna governata da Sanchez è finito alle 10:40 di ieri mattina, quando è diventata pubblica la lettera alle autorità europee scritta da Meloni e dalla premier danese socialista Frederiksen, sotto le firme di altri 20 leader europei, inclusa quella del cancelliere tedesco Merz, politicamente pesantissima. Poco più di una pagina per dire che il problema non è tanto ciò che è accaduto a Ceuta, ma tutto quello che ha reso possibile il disastro, iniziando dalle politiche che possono fungere da fattori di attrazione per gli immigrati irregolari. Pull factor, lo stesso termine usato a suo tempo dall'agenzia UE Frontex per descrivere l'attività delle ONG nel canale di Sicilia. Tra questi fattori, nella lettera viene indicata la regolarizzazione di un numero molto elevato di migranti irregolari, riferimento diretto alle scelte politiche dell'esecutivo socialista di Madrid. E qui interrompiamo un attimo la lettura di Carioti sul Libero, perché questo è effettivamente un punto chiave della lettera, perché la quasi totalità, anche se non totalità, non c'è il Portogallo, non c'è la Francia, non c'è neanche l'Irlanda, ma sarebbe stato destinatario della lettera a se stesso, così tanti rappresentanti di governi europei esplicitamente collegano una questione all'altra. Si può politicamente sostenere che in realtà la regolarizzazione di migranti irregolari possa servire a rendere più gestibile l'immigrazione, e si può invece sostenere, ovviamente sono posizioni politiche, che questo invece abbia la funzione di attrarre i migranti irregolari, e la presa di posizione politica avviene da parte della stragrande maggioranza dei capi di governo europei. Continuiamo con Fausto Cariotti sul libro. Quanto agli strumenti per affrontare la situazione, i 22 propongono il rafforzamento o la reintroduzione di controlli temporanei alle frontiere interne. È ciò che venerdì ha fatto l'Italia, sospendendo per un mese l'applicazione delle norme di Schengen nei collegamenti con la Spagna. La decisione demenziale e pericolosa, come la chiama Giuseppe Provenzano, responsabile esteri del PD, è appoggiata da quasi tutte le cancellerie europee, fa notare Fausto Cariotti sul libro. I firmatari chiedono di scavalcare il governo di Madrid nei rapporti con il Marocco riguardo all'immigrazione, anche potenziando Frontex. La Spagna non ha mai proposto una cosa del genere. Contro Sanchez viene sventolata la dichiarazione di Chisinau sulla migrazione adottata il 15 maggio dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, un documento che invita gli stati firmatari a usare nuovi approcci come gli hub di rimpatrio nei paesi terzi, su un modello voluto dall'Italia in Albania. Il trattamento delle domande d'asilo fuori dal territorio europeo soprattutto stabilisce che proteggere i propri confini è un obbligo e una necessità. Questa dichiarazione, avverte la lettera, richiede ora una rapida ed efficace attuazione, virgolettato della lettera. Significa che gli strumenti ci sono e l'esecutivo di Madrid ha il dovere di sigillare le frontiere a protezione di tutti. La Spagna è tra i 46 paesi che hanno sottoscritto quel testo. La lettera, insomma, è un atto collettivo di accusa e sfiducia nei confronti di Sanchez, oltre che di condivisione della posizione italiana. Si riferisce come anche la testata politico.eu dipinge un Sanchez sempre più isolato. E allora la storia del governo italiano di destra, che per propaganda elettorale, magari per ricucire con Trump, come sostengono i giornali ed esponenti dell'opposizione, prende di mira il premier socialista spagnolo, si rivela così una bufola dalle zampe corte. Tra i sottoscrittori della lettera ci sono anche i leader di altri paesi europei di primo approdo, Malta, Cipro, Grecia, ci sono tutti quelli del nord Europa, paesi baltici, 10 leader aderenti al Partito Popolare Europeo, ma ci sono anche i socialisti Frederiksen e Roberta Bela, premier maltese, ci sono due esponenti liberali di Renew Europe, insomma ci sono leader di governi con i socialisti in coalizione, come quello tedesco e belga. E l'approccio di Sanchez all'immigrazione è un problema per i governi di ogni colore. I pochissimi che non hanno firmato la lettera, tolti Sanchez che ne è il bersaglio e il premier irlandese Michael Martin che in quanto presidente di turno del Consiglio ne è il destinatario, sono Macron e il portoghese Luis Montenegro e il lussemburghese anche Luc Frieden. Quindi questo è il quadro composto da Cariotti sul libro. Il vertice dei ministri che si terrà dopodomani vedrà così l'esecutivo spagnolo nei panni dell'imputato politico, al quale sarà chiesto di cambiare rotta e rispettare gli impegni presi per la sicurezza di tutti. La sinistra italiana ha già scelto da quale parte stare, la gran parte dei leader europei anche. E Cariotti naturalmente sul libro forza un po' la mano, ma è indubbio che la sottoscrizione così ampia del documento a prima firma Meloni sia un successo politico, almeno di questa fase dell'iniziativa presa dalla Presidente del Consiglio. Prendiamo ancora Libero perché è il punto è interessante perché è un il titolo incuriosisce e potrebbe andare così, si potrebbe mettere quasi in contraddizione, in contrapposizione con l'accusa di un Sanchez Lasco sull'immigrazione. Tommaso Lorenzini titola così: ma quella di Sanchez possiamo chiamarla rimigrazione? Nella faccenda di Ceuta a far scalpore, oltre alla portata visiva e numerica dell'evento, è stata la reazione del Premier Sanchez. L'impiego dell'esercito, l'avvio di un'operazione di respingimenti lampo che ha portato all'allontanamento di oltre 48.000 persone in meno di 48 ore, roba da reazionari, un'azione drastica, rivendicata con orgoglio da Madrid, definendo le entrate irregolari un attacco alla sovranità e all'integrità territoriale. Vannacci pare un chierichetto, e appellandosi agli accordi bilaterali risalenti al 92 con il Marocco, Pedrito ha dribblato ogni accusa di discriminazione, utilizzando un maquillage giuridico-lessicale, rimpatri volontari. Insomma, Lorenzini qui accusa Sanchez dell'opposto del quale. Lo si accusa nell'editoriale principale di Carioti proprio rispetto all'immigrazione. L'occhiello è cortocircuito a sinistra e forse anche però cortocircuito a destra, perché la contraddizione e forse il numero delle persone morte qualcosa ci dice. Anche su questo, ecco, non è soltanto di Sanchez. Prendiamo un'analisi, diciamo così, diametralmente opposta e la troviamo con il Fatto Quotidiano. L'editoriale di Travaglio, che cosa scrive? Prendiamo nella definizione di truffa la sospensione degli accordi di Schengen per chiudere le frontiere marittime e aeree con la Spagna per i 50.000 marocchini giunti a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Come se non fossero stati rispediti indietro in 48 ore, prima che uno solo riuscisse ad attraversare il Mediterraneo e ad approdare nella Spagna continentale. Madrid applica un doppio filtro, fa notare Travaglio, uno alla frontiera col Marocco e uno, il controllo Schengen, alla partenza verso la penisola, per evitare che anche un solo irregolare entri in area Schengen. È come se potessero arrivare da Ceuta a nuoto o in aereo. La mafia scafista e forse qualche autorità di Rabat li hanno illusi che chi arriva a Ceuta ha diritto di essere regolarizzato in Spagna grazie a una nuova sentenza della Corte Suprema. Ma è una balla. La regolarizzazione può averla solo chi risiede in Spagna per almeno 5 mesi e da prima del 1 gennaio 26. Quindi nessun pericolo di nuovi irregolari in Spagna, tantomeno in Italia o nel resto d'Europa, e nessun bisogno di sospendere Schengen, fra l'altro per finta. I nuovi controlli annunciati dai Melones alle frontiere con la Spagna riguardano solo i cittadini extra UE. E come si riconoscono? Domanda Travaglio. Cioè, sono gli stessi di prima. E se bastasse un aumento di sbarchi in un paese UE per sigillargli le frontiere, l'Europa avrebbe dovuto farlo decine di volte con l'Italia del governo Meloni, che ha collezionato record mai visti di clandestini, più 55% rispetto alla Spagna, e di mancati rimpatri, meno 29,6%, e agita lo spauracchio iberico per nascondere i nostri sbarchi, quelli sì, incontrastati. Ma nessuno si è mai sognato di farlo né di pensarlo. Questo Travaglio e le critiche nel merito dell'adeguatezza del ripristino dei controlli di Schengen rispetto al fatto di cronaca, al fatto in sé di Ceuta. È evidente che nulla, può avere a che vedere da un punto di vista giuridico, legale, formale, il ripristino di Schengen con le conseguenze dei fatti di Ceuta. Ciò non toglie però che il risultato politico, e lo si vedrà martedì con il vertice europeo, il risultato politico che comunque Meloni potrebbe incassare, potrebbe essere significativo. Nell'editoriale di oggi Ezio Mauro su Repubblica, affronta le questioni, diciamo così, culturali che stanno alla base, il titolo è La sovranità della paura, e il concetto che Mauro vuole esprimere è questo. Prendiamo la parte centrale. Si sono indebolite e affievolite due correnti morali e culturali che nel nostro paese avevano operato a lungo, una sul piano spirituale e l'altra sul piano politico, modellando separatamente per fini diversi un'antropologia italiana della solidarietà, con riflessi importanti nella vita civile del paese. Sono il cristianesimo e il socialismo, due proposte di vita distinte e distanti, spesso antagoniste, ma non inconsapevoli l'una dell'altra, che hanno dispiegato una pedagogia della responsabilità di ogni uomo nei confronti dell'umano, soprattutto quando è schiacciato dal bisogno e dalla disperazione. Questa è la sottolineatura di Mauro, cristianesimo e socialismo. La scristianizzazione di questi ultimi decenni ha portato prima alla paganizzazione della leadership, poi alla strumentalizzazione della fede. Quelle due correnti, senza saperlo, segnalavano il limite morale della democrazia, che ne era consapevole e rispettosa. Oggi quel limite si è dissolto, la destra vuole andare oltre. La domanda decisiva è: dove sta la coscienza del paese? Perché è questa che bisogna conquistare. La battaglia è culturale prima ancora che politica. Ezio Mauro su Repubblica. E adesso prendiamo le interviste sul tema. Significativo come intanto, per andare a sentire una voce della politica spagnola contraria a Sanchez, il giornale non va a sentire esponenti del principale partito di opposizione da Sanchez, il Partito Popolare, ma Virginia Saura, che è la portavoce di Vox, che viene definito il partito di destra spagnolo, che mette il carico da 90, la situazione rimane grave, la causa principale è il fallimento della politica migratoria del governo spagnolo. A ciò si aggiunge l'uso da parte del Marocco della pressione migratoria come strumento di leva politica e diplomatica. Inoltre, la mancanza di deterrenti efficaci e il messaggio che l'ingresso illegale in Spagna abbia poche conseguenze creano un forte fattore di attrazione. Finché non verrà ripristinato un controllo efficace delle frontiere, le azioni del Marocco non saranno sanzionate e la politica migratoria non verrà modificata, questi episodi potrebbero ripetersi in qualsiasi momento. Il governo Sanchez si è dimostrato incapace di garantire l'integrità dei nostri confini. allora le proposte di Vox, rafforzamento fisico e tecnologico delle frontiere, assegnazione di maggiori risorse alla Polizia Nazionale, alla Guardia Civile, la riforma della legislazione per agevolare il rimpatrio di coloro che entrano illegalmente quando è possibile, la lotta decisa contro le mafie, le dedite al traffico di esseri umani. L'eliminazione del fattore di attrazione, lo sviluppo di una politica migratoria basata sulla legalità, la sovranità nazionale e la difesa degli interessi della Spagna, e c'è apprezzamento per la decisione del governo Meloni di sospendere Schengen. Questo è la portavoce del movimento Vox. La stampa di Torino intervista Daniel Cohn-Bendit. Ex eurodeputato dei Verdi. La Spagna è stata lasciata sola. Meloni e gli altri europei hanno perso i nervi nel giro di 3 ore per una piccola crisi. Questo però non accade per il riscaldamento climatico o per i tanti incendi in corso, che sono il risultato di 20 o 30 anni di politiche sbagliate o assenti. Un simile atteggiamento è molto preoccupante. E quindi Cohn-Bendit usa l'espressione hanno perso i nervi. Forse però Meloni ha agito con assoluta freddezza e tempestività, verrebbe da dire, cercando di incassare un risultato politico che, come vedevamo all'inizio, poco c'entra con la gestione della crisi di Ceuta, ma c'entra molto col tentativo di promuovere in una dimensione europea la politica degli hub per migranti nei paesi terzi. Danilo Ceccarelli, chiede a Cohn-Bendit: con quanto accaduto a Ceuta abbiamo visto per l'ennesima volta un'Europa profondamente divisa. Al momento si tratta di fratture simboliche, risponde Cohn-Bendit. In Europa sussiste una divisione: da una parte ci sono i paesi che sostengono l'Algeria e il Polisario, dall'altra quelli a favore del Marocco. Su questo l'Unione Europea dovrebbe avere una posizione comune. Ci deve essere poi una mediazione tra l'Europa e la Spagna sulla questione di Ceuta e Melilla. Per quale ragione ci sono delle exclave spagnole sul territorio marocchino? L'unica è quella riconducibile alla storia coloniale che risale a secoli fa. L'Italia ha subito reagito sospendendo Schengen con la Spagna, osserva Danilo Ceccarelli. E Cohn-Bendit risponde: non può farlo. Quello che dice Meloni non coincide con la verità. Sull'immigrazione la Premier, una volta arrivata al potere, ha fatto il contrario di quello che aveva promesso, perché sa che l'economia del suo paese ne ha bisogno. Con quanto avvenuto a Ceuta, la Presidente del Consiglio prova a tornare sulle sue vecchie posizioni per accontentare il suo elettorato. Eppure i controlli nei porti e negli scali aeroportuali italiani sono cominciati. E Cohn-Bendit risponde: una mossa completamente idiota, non ci sono frontiere tra Spagna e Italia. Questo vuol dire che i migranti arrivati a Ceuta per entrare nel territorio italiano prenderanno l'aereo, magari in prima classe. Saranno gli spagnoli ad essere controllati una volta atterrati. La Francia e la Germania invece hanno annunciato un rafforzamento dei controlli alla frontiera, ma anche volendo, i migranti avrebbero bisogno di tempo per arrivare fino a quei confini. Tutto questo non ha senso. E allora cosa c'è da aspettarsi dalla riunione dei ministri degli interni martedì? Si riuniscono, ma per dirsi cosa? Sanchez ha fatto sapere che i migranti sono quasi tutti rientrati in Marocco e quindi Cohn-Bendit nella risposta non sembra pensare alla possibilità che l'agenda di quella discussione vada molto oltre alla emergenza Ceuta, come abbiamo visto all'inizio, con addirittura una lista già pronta di paesi per i quali l'Italia sembrerebbe pronta a proporre che si attuino degli hub di controllo extraterritoriale o di gestione extraterritoriale dei migranti, magari respinti dai paesi membri. Come giudica l'atteggiamento delle destre europee? E come dite, risponde, ci si sono lanciati sopra raccontando che i migranti di Ceuta avrebbero invaso l'Italia, la Francia e altri paesi, portano avanti una battaglia ideologica.

Si potrebbe trasformare l'Europa in una fortezza anti-immigrazione? E Combedetti risponde: sì, è possibile, ma a quel punto avremo altri problemi perché una simile politica di chiusura comincerà a traballare. A un dato momento bisognerà volgere lo sguardo verso la Tunisia, il Marocco, la Libia per vedere cosa accade in quei paesi. Non dico che bisogna aprire le frontiere, ma è necessario dare delle prospettive a questi migranti, magari diverse da quelle riguardanti l'Europa. Così Daniel Cohn-Bendit, e quindi abbiamo visto là una differenza profonda di analisi, ovviamente dalla portavoce di Vox e da Cohn-Bendit, arriviamo alla politica italiana e partiamo in ordine anche di peso e responsabilità istituzionali a livello italiano. Da Matteo Salvini, che è intervistato sul giornale e che rivendica chiudere i confini, lo dico da 20 anni. Io al Viminale deciderà chi vota, questo il titolo. La sede di questa interlocuzione è la festa della Lega Romagna a Cervia e lo intervista Francesco Giubilei. Il governo italiano ha deciso di sospendere Schengen con la Spagna, una proposta che lei aveva lanciato fin dalle prime ore dell'invasione migratoria a Ceuta. Perché è una decisione necessaria? E Salvini risponde: perché davanti a decine di migliaia di ingressi incontrollati bisogna intervenire subito. La Lega è stata la prima forza politica in Europa a chiedere la sospensione di Schengen e il blocco dei confini nei confronti della Spagna e siamo soddisfatti che il governo italiano e altri paesi abbiano seguito questa linea. Ma non è una battaglia nata oggi, lo diciamo da oltre 10 anni e lo dico dopo aver affrontato 6 anni di processo per aver difeso i confini italiani da una nave spagnola con il comune di Barcellona costituito parte civile contro di me. Difendere i confini non è estremismo, è buon senso. Giubilei domanda: l'arrivo di migliaia di migranti a Ceuta testimonia il fallimento delle politiche migratorie del governo Sanchez che la sinistra italiana presentava come un modello? Anzi, non è una domanda, è un'affermazione. Abbiamo visto cosa accadrebbe se qui governasse la sinistra? Esattamente, risponde Salvini. Oltre 50.000 arrivi in meno di 24 ore sono un dato impressionante. Numeri che possono destabilizzare qualsiasi paese, se non l'intero continente. Per anni ci hanno spiegato che Sanchez era il modello da seguire, salvo poi assistere al caos prodotto dalle sue politiche. C'è una grande ipocrisia. Quando gli immigrati arrivano in Italia sono una risorsa e accoglierli è un dovere. Quando travolgono la Spagna diventano una guerra ibrida e un'emergenza. Dovrebbero decidersi. La realtà è che il modello Sanchez ha fallito e per la Lega l'immigrazione clandestina va fermata, sempre. Ma dietro a questi flussi migratori c'è anche il pericolo di infiltrazioni di criminali o islamisti? E Salvini risponde: è un rischio concreto. Quanto il legame tra l'Islam radicale e l'estrema sinistra può essere una minaccia per i nostri valori e per le democrazie occidentali? È un pericolo gravissimo, risponde Matteo Salvini. Una parte dell'estrema sinistra giustifica o minimizza realtà incompatibili con la libertà democratica, uguaglianza tra uomo e donna e rispetto della legge. Chi odia l'Occidente e vuole cancellarne cultura e valori non diventa meno pericoloso perché viene considerato un alleato politico. Oggi a Bologna è previsto un corteo, oltre a quello istituzionale, in cui lo Stato e la polizia saranno sul banco degli imputati per la morte di Abderrahim Fakir. Non si rischia.

0: di alzare ulteriormente la tensione, risponde Salvini. Sì, è in corso da tempo un'opera di delegittimazione delle forze dell'ordine. È giusto accertare ogni fatto, ma trasformare ogni intervento della polizia in un processo politico alimenta odio e tensione. Poi non bisogna stupirsi se qualcuno passa dalle parole alla violenza, come abbiamo visto in Val di Susa, dove Salvini accusa una parte della sinistra di aver strizzato l'occhio a quei movimenti. La sicurezza è uno dei temi centrali per la Lega. Quali risultati ottenuti? Abbiamo rafforzato gli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine con i decreti di sicurezza, introdotto norme più severe contro la baby gang e Maranza, aumentato le tutele per chi indossa una divisa. La Lega sta dalla parte delle donne e degli uomini in divisa e delle persone per bene contro violenti e delinquenti. Il tavolo dei territori della Lega procede molto bene, secondo Salvini. Sulla legge elettorale non è un tema che lo appassiona particolarmente, i tecnici stanno lavorando. E poi tornerà al Viminale? Lo decideranno gli italiani alle urne. Oggi mi sto occupando di investimenti record nelle infrastrutture, cantieri e piano casa. Domani sarò a disposizione del mio paese nel ruolo che gli italiani riterranno opportuno affidarmi. E quindi, dopo l'indicazione del premier sulla scheda, praticamente, e ovviamente non può essere un discorso formale, istituzionale, ma può essere sul piano della propaganda politica, il messaggio che evidentemente Salvini intende lanciare sarà: con tanti voti alla Lega, avremo il peso sufficiente per poter pretendere di nuovo il Ministero degli Interni. Prendiamo Matteo Nardella, Dario Nardella, intervistato sul Corriere della Sera all'ex sindaco di Firenze, oggi è eurodeputato del PD. È stato giusto sospendere Schengen? Gli domanda Alessandra Racchi sul Corriere e Nardella risponde: è stato solo un danno. Non difende i confini. Ceuta è in Africa e chi si sposta da lì verso l'Europa passa già un controllo di polizia. Ma che danno è? Domanda Raki. Ma scherziamo? Immaginiamo cosa vuol dire ripristinare i controlli interni alle frontiere tra Italia e Spagna con il turismo in agosto. È stato un gesto costruito per propaganda interna che creerà tanti disagi, appunto, alle frontiere. Ormai questo esecutivo governa con i fatti di cronaca. Siamo arrivati al paradosso. Che paradosso? A rompere questo principio di solidarietà tra gli stati è proprio l'Italia che da anni chiede solidarietà agli altri. Ricordiamoci cosa successe con la Francia nel 22-23. E allora Racchi concede. Ricordiamolo. Fu Giorgia Meloni a indignarsi per i respingimenti a Ventimiglia. È normale che adesso Sanchez risponda duramente all'Italia, ricordando come dati Frontex negli ultimi 5 anni noi abbiamo avuto il doppio degli ingressi irregolari della Spagna. Il clima è davvero preoccupante. Cosa la preoccupa di più? Il ritorno dell'asse Meloni-Trump sul tema tanto caro al mondo MAGA, che è quello dell'immigrazione. Asse Meloni-Trump. Sì, insiste Dario Nardella, su questa vicenda di Ceuta sono stati i primi ad uscire. Ancora una volta Meloni, invece di scegliere la linea europea della solidarietà, riduce l'Italia a servasciocca di Trump, che guida la nuova internazionale nera rilanciando la sfida globale dell'immigrazione. Beh, la solidarietà europea è compromessa. Il rischio c'è se in Europa si sfalda la libera circolazione, che invece è sempre stata il simbolo dell'Unione Europea. La prima a rimetterci è proprio l'Italia, che è uno dei paesi più esposti ai flussi. Mi chiedo cosa possa succedere. Se l'Italia dovesse subire una nuova ondata in attesa di migranti, come risponderebbero gli altri paesi, la Francia e la Spagna? E Araki domanda: cosa si immagina lei? Nardella risponde: che in Europa si accende una spirale di scontri tra nazioni con giganteschi problemi di gestione dei flussi. Meloni ha appiccato un incendio pensando di trarne beneficio elettorale in casa. E che fare adesso? L'Europa deve rispondere in modo unitario e tempestivo. Ha fatto bene Sanchez proponendo una riunione in emergenza dei ministri dell'interno, anche se l'emergenza deve essere superata. Cosa intende dire? Serve un'agenda europea rinnovata sull'immigrazione, che ormai è un tratto strutturale. Bisogna governarla, che non vuol dire un liberi tutti, ma l'opposto della propaganda. Se torneremo al governo, la prima mossa da fare sarà abolire la Bossi-Fini, che si è vista una legge che produce immigrazione irregolare. Questo è Nardella, intervistato dal Corriere, che sente anche Carlo Fidanza, che rivendica: abbiamo dettato la linea Madrid sempre più isolata. No, dico, ma avete visto? Non ci posso credere. Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, da qualche giorno presidente ad interim del Partito europeo dei conservatori e riformisti. Ha un tono letteralmente sbalordito. Ma che succede, onorevole? Domanda Fabrizio Caccia. Il premier spagnolo Sanchez ha appena condiviso sui social la playlist dell'estate con le sue tre canzoni preferite, capito? L'idolo di Elly Schlein e di Giuseppe Conte. Di fronte a quello che sta succedendo a Ceuta, si mette a canticchiare. Per fortuna, ancora una volta, è Giorgia Meloni a dettare la linea. E qui rivendica quanto abbiamo già letto dall'editoriale di Carioti su Libero: la sospensione di Schengen è un messaggio di deterrenza contro i traffici criminali di esseri umani e l'uso dell'immigrazione come minaccia ibrida. Non è vero, secondo Fidanza, che sono già tutti rientrati in Marocco, ce lo dicono le nostre fonti spagnole. Eppure la sinistra ora grida allo scandalo per la sospensione di Schengen, ma non ricordo parole di indignazione da parte loro quando Macron faceva respingere a Ventimiglia dalla gendarmeria gli immigrati irregolari che tentavano di entrare in Francia, perfino donne incinte. Quindi questo stesso episodio che per Nardella del PD dovrebbe, questo episodio del passato che dovrebbe servire a monito di prudenza per il presente e per il futuro, nel invocare la chiusura delle frontiere quando scoppia un problema, un'emergenza in un altro paese, viene usato da Fidanza di Fratelli d'Italia esattamente per dare forza alla tesi opposta. Lo fanno gli altri, lo hanno fatto gli altri, lo ha fatto anche Macron, e quindi lo facciamo anche noi. Il rischio che ci sia appunto l'escalation del nazionalismo di frontiera più che la costruzione di una politica europea è evidentemente forte, ma vediamo l'ultima domanda. La miglior ricetta per l'Africa è il vostro piano Mattei? Sì. Difesa dei confini e cooperazione con i paesi terzi. In tanti ci hanno criticato, eppure anche sui centri in Albania adesso ci vengono dietro. E appunto, l'abbiamo sottolineato all'inizio, è la proposta che l'Italia porterà con piantedosi alla riunione di martedì una strategia europea di apertura di hub diciamo, per ospitare migranti, poi a seconda delle procedure, delle politiche anche nazionali sui respingimenti, sui controlli alle frontiere. Questo per quanto riguarda, diciamo, la crisi di Ceuta e la preparazione della riunione dei ministri degli interni di martedì. La politica internazionale segna anche sui giornali il preannunciato attacco, uno dei tanti preannunci di attacchi durissimi e violentissimi da parte del presidente Trump contro l'Iran. L'attacco è annullato. È la notizia che poi è arrivata nella, diciamo, tarda giornata di ieri, ma quindi nella tarda giornata in America, ma quindi nella notte in Italia. Quindi più che inseguire la cronaca delle dichiarazioni e controdichiarazioni, può essere utile andare a leggere l'editoriale. L'intervista pubblicata su Repubblica a un politologo, Richard Fontaine, a capo del Center for a New American Security, già consigliere per la politica estera del senatore repubblicano John McCain, a lui. Anna Lombardi domanda: il presidente Trump sembra determinato a lanciare nuovi attacchi contro Teheran. La fine della guerra si avvicina? E risponde Fontaine: temo di no. Continueremo ad oscillare tra guerra calda e fredda a lungo. Il conflitto che poteva durare poche settimane, che doveva durare poche settimane, può facilmente protrarsi al 2027. La Repubblica Islamica si è convinta che il tempo sia dalla sua parte. In Iran sono già stati colpiti 13.000 obiettivi, è stata uccisa la guida suprema e parte della leadership, ma il regime è ancora lì. Sono fiduciosi, sanno che Stati Uniti e Israele non potranno attaccarli sempre con intensità e sono disposti ad accettare danni economici maggiori rispetto a Stati Uniti e resto del mondo. E la loro forza è la loro forza. E poi c'è l'imminenza delle elezioni. E allora Anna Lombardi su Repubblica domanda: vogliano riservare a Trump il trattamento Jimmy Carter, tirando le cose per le lunghe pur di farlo perdere? E risponde il politologo Richard Fontaine: se così fosse, andranno oltre le elezioni di metà mandato, perché è chiaro che finite quelle, già il 4 novembre inizia la nuova campagna presidenziale. Trump non sarà il candidato, ma uno dei suoi sì. E una guerra che dura fino a metà del 2027 avrebbe un impatto significativo sui suoi alleati e sul Partito Repubblicano. Il memorandum d'intesa è carta straccia? Non ne sono mai stato un fan. Sono riusciti a raggiungerlo solo perché entrambe le parti lo hanno interpretato in modo diverso. Gli Stati Uniti hanno fatto molte concessioni. Sono passati da dire che il presidente avrebbe scelto la nuova guida suprema all'avere come obiettivo la mera riapertura di Hormuz e una roadmap sulla questione nucleare. Questo ha imbaldanzito gli iraniani. Ma la situazione può ancora cambiare con pressioni militari ed economiche. Teheran si sta spingendo troppo oltre. La pace è ancora possibile? La pace è sempre possibile, ma non quando le parti credono di avere più da guadagnare combattendo che parlando. Prima di negoziati seri ci saranno altri scontri, ma la situazione si risolverà prima o poi. Nel frattempo continueranno ad alternare attacchi e e sanzioni finché non si arriverà a un accordo accettabile. C'è anche lo scenario in cui la situazione si protrae così a lungo, 1 o 2 anni, che la guerra perderà importanza, perché si saranno create alternative, ad esempio oleodotti sulla penisola arabica per aggirare gli stretti. È difficile dire come andrà a finire, perché mentre l'intensità della guerra va a ritmo alternato, si amplia orizzontalmente, coinvolgendo nuovi paesi, una variabile incontrollata. E l'ultima domanda di Anna Lombardi, inviata alla New York di Repubblica al politologo Richard Fontaine, è: nel Golfo si rischia una terza guerra mondiale? La risposta è no, perché Cina e Russia sono coinvolte in questo conflitto solo in maniera indiretta e non scenderanno apertamente in campo contro gli Stati Uniti, ma indietro non si torna. Non come vorrebbe la Casa Bianca, forse si raggiungerà un accordo per sbloccare lo stretto, ma gli iraniani non molleranno mai più quella leva. E questo sta cambiando gli equilibri della regione, le alleanze, gli investimenti economici nelle infrastrutture e le rotte commerciali. Siamo in un mondo nuovo. Un mondo, quello descritto dal politologo americano Richard Fontaine, dove questo tipo di guerra che alterna momenti più caldi e momenti più freddi si può protrarre addirittura per anni, lo scenario che viene tratteggiato sul fronte della guerra di aggressione dell'Ucraina alla Russia. La cronaca è quella appunto del diluvio di missili su Kiev e sull'Ucraina. In questo contesto il Fatto Quotidiano riesce a titolare così: guerra in prima pagina, il titolo di apertura: guerra infinita a Kiev, altre armi tra un mese, come se il carattere infinito della guerra dipende dal fatto che si invino armi a Kiev. Sì, certo, smettendo qualsiasi sostegno a Kiev, si potrebbe, tra virgolette, sperare in una capitolazione ucraina e una conseguente fine della guerra per annessione dell'Ucraina alla Russia. Il Fatto Quotidiano lamenta di come sia tutto segretato, arsenali vuoti e lega contraria, ma Meloni e Crosetto vogliono inviare difese aeree. Kiev colpita, invoca i Patriot. No di Trump. No di Trump. E poi l'Italia nega Kiev l'estradizione dell'oppositore di Zelensky perché i suoi diritti non sarebbero garantiti. Questo troviamo sul Fatto Quotidiano. Sul tema, tornando alla politica interna, intanto completiamo il quadro delle aperture dei quotidiani, inserendo anche quella della verità, che proprio come ieri mi pare Gressi sul Corriere della Sera aveva dato molta enfasi e visibilità alle parole di Franceschini sulla necessità di trovare un accordo tra le coalizioni, diciamo così, post-elettorale per l'elezione del Presidente della Repubblica. La Verità, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, apre proprio su questo punto: piano del PD per spaccare il centrodestra. Occhiello, è partita la strategia degli sgambetti al governo con vista Quirinale. Per 30 anni, scrive Belpietro, i progressisti si sono eletti il capo dello Stato da soli, per Però, visto che il campo largo forse non avrà voti per farcela, ecco che Franceschini chiede scelte condivise. Un messaggio a quella parte di maggioranza più insofferente, dagli azzurri a pezzi della Lega. E quindi anche Belpietro, diciamo così, valorizza in negativo le parole di Franceschini come un piano per sbarrare la strada all'elezione di una personalità di riferimento alla destra alla prossima presidenza della Repubblica. Dicevamo sul tema dell'eutanasia, ci sono due articoli da segnalare. Uno è nelle pagine locali della Repubblica, edizione Napoli, le mosse della Campania. Lo firma Massimo Vellone. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, anche la Campania si muove sul suicidio medicalmente assistito. Le regioni sfidano l'inerzia del Parlamento nazionale, confermata il 3 giugno dall'Aula del Senato con un voto di rinvio in commissione. Il 23 luglio la quinta commissione del Consiglio regionale campano ha unificato le proposte PD e Movimento 5 Stelle e a settembre si parte. I vescovi campani hanno fatto sentire la voce contraria. Ma leggiamo su queste pagine che Fico ritiene la legge necessaria e da tempo in attesa. Poi Villone, che è un costituzionalista, spiega qual è il ruolo delle regioni, che sono spinte dall'inerzia del legislatore nazionale. Si cita la sentenza della Corte Costituzionale, conseguenza delle azioni di disobbedienza civile, non si specifica come, ma lo facciamo noi, i testi di legge dalla Toscana è partito attraverso la legge di iniziativa popolare Liberi Subito dell'Associazione Luca Coscioni, che poi è stato il testo base anche della legge in Sardegna, di iniziativa consiliare, e in Emilia-Romagna anche lì è tutto partito dall'iniziativa popolare. E in questo momento attualmente si stanno raccogliendo le firme per ripresentare la legge di iniziativa popolare in Piemonte e Lombardia, due regioni che si erano dichiarate incompetenti, ma poi la Corte Costituzionale ha confermato la competenza delle regioni sulla organizzazione sanitaria su questo tema, ed è in fase di raccolta firme anche l'Associazione Luca Coscioni sta raccogliendo le firme anche in Lazio e in Calabria. Un'altra regione dove si sta dibattendo anche lì a partire da una legge regionale, dalla legge regionale di iniziativa popolare Liberi Subito dell'Associazione Luca Coscioni, è il Veneto, e qui sono state giornate di interventi pubblici, scambi di interventi tra gli esponenti locali della conferenza episcopale e l'ex Presidente della Regione Veneto Zaia, ed è a lui destinato la risposta, diciamo l'articolo, l'intervento di Gandolfini e Morandini sulla verità. Presidente Zaia, non servono leggi sul fine vita. E quindi il Presidente del Consiglio regionale Veneto, anche se in buona fede, si sta battendo per la legalizzazione del suicidio assistito, ignorando ciò che dice la Costituzione. E va bene, si concede a Zaia il beneficio della buona fede. Non abbiamo dubbi circa la sua buona fede su questa frontiera. che vede situazioni di sofferenza coinvolgenti, legami affettivi determinanti, decisioni che a nessuno è dato di giudicare. Però, insomma, non è questa la strada. Secondo Gandolfini e Morandini sulla verità. Per quanto riguarda di nuovo la politica internazionale, oltre alla segnalazione che si trova poco sui giornali, anche qui sono notizie più della tarda giornata di ieri dei raid israeliani su Gaza, da una parte, poi c'è la notizia dell'attentato a Mosca, della bomba che è esplosa, e quindi l'ipotesi terrorismo perché con 3 morti esplosa dove si teneva una festa privata con la partecipazione di generale dell'aeronautica russa. Le manifestazioni che continuano in Albania contro il governo Rama per i progetti edilizi che coinvolgono anche la famiglia Trump, diciamo così, in un'area di grande valore ecologico, però vogliamo chiudere con tre articoli, uno sulle elezioni prossime degli Stati Uniti d'America, una notizia dal carcere di Padova e poi il dibattito Mancuso-Monticelli sulla pace e la guerra. Vediamo se riusciamo a cavarcela in tempo. Prendiamo intanto Timothy Garton Ash. In quest'era di eventi meteorologici estremi, suona strano dire che agli Stati Uniti serve una valanga, eppure il paese ha proprio bisogno di una valanga di voti contro Donald Trump alle elezioni di midterm di novembre, se vuole invertire il rapido processo di deliberata erosione della propria democrazia, scrive Garton Ash su Repubblica. Secondo l'autorevole rapporto 2026 sulla democrazia pubblicato dall'Università di Göteborg, negli Stati Uniti nel 2025 si è registrato un declino della democrazia liberale tra i più rapidi mai osservati. La democrazia negli Stati Uniti, afferma il rapporto, tocca oggi il livello più basso degli ultimi 60 anni. Mentre la Repubblica Imperiale celebra il 250° anniversario della sua fondazione, il rischio individuato fin dagli albori dell'ordine costituzionale americano da antifederalisti come Patrick Henry, quello di un presidente troppo potente che abusi dei propri poteri esecutivi nel tentativo di trasformarsi in un nuovo re, non è mai apparso così imminente. Poi ci sono i numeri. Nel 2025 Trump ha emanato 225 ordini esecutivi, il Congresso ha approvato invece 49 leggi. E poi un capitolo fondamentale del manuale di ogni aspirante autocrate consiste nel manipolare le elezioni successive. E Trump sembra impegnato su questo fronte, la manipolazione dei confini dei collegi elettorali, i tentativi di impedire il voto a categorie di elettori più propensi a sostenere i democratici. E poi Timothy Garton Ash fa l'esempio ungherese, dove una grande mobilitazione dell'elettorato ha consentito di mandare a casa Orbán. Poi se osserva Gash, Timothy Garton Ash, di come Trump stia la popolarità di quello che fa sia sempre più ridotta, l'impopolarità di Trump contribuisce alla plateale corruzione del suo regime. Secondo una stima, finora Trump avrebbe accumulato assieme alla propria famiglia circa 2 miliardi di dollari. L'ultima rivelazione riguarda il progetto ora naufragato del presidente della FIFA e stretto alleato di Trump, Gianni Infantino, di cedere quote della gestione dei mondiali a un fondo di investimento guidato da Joshua Kushner, cognato della figlia di Trump, Ivanka. Nell'accostamento tra la FIFA e Trump, la realtà supera la satira. Tutto questo equivale sul piano elettorale a una porta vuota per i democratici, ma non ci sono, lato democratici, leader che possano richiamare l'esempio ungherese, cioè quello che è riuscito a fare Peter Magyar nell'aggregare l'opposizione a Orbán. I democratici stanno sfruttando molto male questa occasione così favorevole. Nei sondaggi democratici contendono a Trump il primato dell'impopolarità. Gran parte dell'energia politica si concentra oggi nei socialisti democratici come Mamdani, ma saranno in grado di vincere in stati come il Michigan o il Wisconsin. Qui non è in gioco il futuro del Partito Democratico, ma quello della democrazia, osserva Garton Ash. Un normale passaggio del controllo della Camera dei rappresentanti all'opposizione nelle elezioni di metà mandato rappresenta il minimo indispensabile per cominciare ad arginare, se non addirittura a invertire, l'erosione senza precedenti della democrazia liberale sotto Trump. Questo Garton Ash. E poi abbiamo iniziato la rassegna stampa con la situazione delle carceri e la chiudiamo su questo, proseguiamo su questo prima di andare a vedere Mancuso e De Monticelli. Le stanze dell'amore nascerà un bebè. Nei primi mesi del 2027 al carcere Due Palazzi di Padova verrà affisso un fiocco, se sarà rosa o azzurro non si sa ancora. Ma si tratta del primo bimbo o bimba nata in una di quelle stanze dell'amore contese, contestate, ma che da circa un anno sono diventate realtà, quantomeno in Veneto. E ricordiamoci che alla base di questo c'è stata anche una sentenza intervento della Corte Costituzionale. Prendiamo infine dal manifesto un dibattito che va seguito, possiamo prendere ora soltanto uno stralcio, un dibattito che prosegue tra il teologo Vito Mancuso e la filosofa Roberta De Monticelli. Mancuso insiste sulla necessità in alcuni casi di ricorrere alle armi per garantire la pace, e l'esempio lo fa sulla Palestina. Io le armi ai palestinesi le darei sia per difendersi nell'immediato sia per arrivare al vero scopo della politica, che è la pace. Alla pace, infatti, non sempre ci si arriva tramite la pace, e il sedersi al tavolo negoziale in posizione di pari forza o di impotenza è ben diverso. La pace è il fine, non sempre può essere anche il mezzo. La differenza tra il pacifismo e la mia visione consiste nel non fare sempre e comunque della pace il mezzo per raggiungere la pace. È altamente auspicabile che lo sia, non sempre purtroppo di fatto lo è. Per questo ho criticato l'idea del Papa di una pace disarmata. E De Monticelli risponde: la mia risposta è una e netta, no, né poche né molte armi farei arrivare ai palestinesi, anche se secondo il diritto internazionale la resistenza armata a un'occupazione illegale è legale, purché la violenza non sia mirata ai civili. No, perché la macchina del male sta già girando a pieno ritmo, perché la sola soluzione di pace è una lenta, lentissima guarigione di giustizia riparativa. Perché la sola urgenza assoluta è che sia disarmato il governo degli occupanti israeliani anche per cessato rifornimento da parte nostra, dei suoi alleati, e la sola soluzione sostenibile, a mio avviso, è che dal fiume al mare, virgolettato, vigano uguali diritti e uguale protezione, ma sul serio, per tutti i palestinesi occupati, i palestinesi israeliani, ebrei israeliani, qualunque sia la soluzione statuale, federale o no, che possa consentirlo. E grazie per aver accettato il confronto. Questo, tra l'altro, trovate a pagina 7 del manifesto, Stampa e regime, finisce qui.
1: Radio Radicale 10:52, abbiamo ascoltato la replica di Stampa e Regime a cura di Marco Cappato, l'agenda della giornata, degli eventi che seguiremo con Radio Radicale che potrete trovare sul nostro sito, Marina di Pietrasanta, gli incontri al Caffè della Versiliana, intervista ad Antonio Tajani, il ministro degli esteri, organizzato dalla Fondazione Versiliana, alle 18:30 sarà disponibile sul nostro sito la registrazione, poi ancora la festa della Lega Romagna, organizzata dalla Lega, incontro con Francesco Paolo Capone, segretario generale UGL, e poi questo alle 20:30, e poi alle 21 incontro con il coordinatore Lega Giovani Luca Toccalini, Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi e Sinistra, Sawad Sbai, capo Dipartimento Integrazione Comunità Straniere e Pari Opportunità della Lega, e alle ore 21:30 incontro con il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, moderano Simona Branchetti e Francesco Giubilei. Altri tre eventi che seguiremo nella serata: Viareggio alle 21, l'Estate del Principe, incontro con Urbano Cairo, organizzato dal Grand Hotel Principe di Piemonte. Poi 21:30 incontri di Villa Mussio 2026, intervista a Carlo Cottarelli, terza edizione degli incontri di Villa Mussio, promossa dal quotidiano Il Tirreno in collaborazione con Amaca Piglia Marittima, in programma dal 19 giugno al 28 agosto 2026. Infine, l'anno elettorale che verrà, incontro a Sabaudia, Sabaudia Incontra, Dialoghi in Corte 2026, la rassegna promossa dal Comune e condotta dal vice direttore del TG La 7, Andrea Pancani. Intervengono Roberto Marassut del PD, Raffaele Nevi di Forza Italia, Raffaella Paita di Italia Viva, Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia e Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle, insieme al direttore del Messaggero Roberto Napoletano. 10:54, un breve aggiornamento notizie. Oggi c'è la ricorrenza del 2 agosto 1980, dalla strage di Bologna. Ha parlato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare questo triste anniversario. Il segno profondo impresso dalla strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Il dolore infinito per tante vittime inermi, donne, uomini, bambini, la commozione per lo strazio e i patimenti dei familiari, lo sgomento per la distruzione portata nel centro della vita civile, della città e dell'intera nazione si rinnovano oggi come in ogni giorno di ricorrenza. È una consapevolezza che riguarda la nostra comunità, i giovani anzitutto, e rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, di giustizia, di democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. Così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che poi prosegue e conclude: quell'impegno, quella solidarietà che Bologna e l'Italia intera seppero offrire per impedire che gli assassini e i loro complici riuscissero nell'intento di sovvertire i principi costituzionali, colpire la convivenza e le conquiste sociali. Il popolo italiano li ha sconfitti nella gravosa ricerca della verità. La Repubblica è grata ai magistrati e agli uomini delle istituzioni che con il loro lavoro si sono dimostrati più forti dei tentativi di depistaggio e ai familiari delle vittime per il loro appassionato impegno per la verità. Fare giustizia è vittoria della democrazia. Queste dunque le parole del Presidente della Repubblica. E tra l'altro al corteo che si tiene proprio in occasione della strage a Bologna ci sono anche i familiari di Abderrahim Fakir, la nipote Yosra e la sorella, il corteo che sfila insieme e in cui è presente anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore e altre istituzioni alle istituzioni per la commemorazione della strage, dietro di loro il Presidente della Regione Michele De Pascale e il Sottosegretario agli Interni Nicola Molteni. Cambiamo pagina, passiamo agli esteri. La Russia ha bombardato anche nella notte con missili e droni infrastrutture portuali e navi ucraine nel Mar Nero, che Mosca afferma siano impiegate per rifornimenti militari a Kiev. Nel porto di Odessa, riferisce il Ministero della Difesa di Mosca sul suo canale Telegram, sono stati colpiti serbatoi di carburante destinati a rifornire le forze armate ucraine. Il dicastero aggiunge che nel porto di Mykolaiv è stato bombardato un rimorchiatore navale riconvertito per l'utilizzo di imbarcazioni senza equipaggio, mentre nelle acque del Mar Nero, 8 km ad est dell'insediamento di Zatoka, è stato colpito una nave cargo che trasportava equipaggiamento militare. E nel frattempo, sempre sulla guerra in Ucraina, il Ministero degli Esteri lituano convocherà il rappresentante russo a Vilnius dopo che l'edificio dell'ambasciata lituana a Kiev è stato danneggiato in un massiccio attacco russo la scorsa notte. Il ministro degli Esteri lituano su X ha riferito che i missili sono atterrati a pochi metri dall'ambasciata e che nessuno dei suoi dipendenti è rimasto ferito nell'attacco. La campagna terroristica della Russia contro l'Ucraina continua senza sosta. Non c'è alcun segno di reale volontà di fermarla, di cercare la pace o di avviare negoziati, ha precisato. L'obiettivo del Cremlino rimane lo stesso: distruzione, morte e intimidazione. La risposta è chiara: aumentare la pressione sulla Russia attraverso sanzioni più severe e intensificare il sostegno per l'Ucraina. E proprio sulla guerra si è espresso anche il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, che in un'intervista rilasciata alla Fox ha passato in rassegna la situazione dei vari conflitti, tra cui proprio quello ucraino, e ha così commentato: nelle prossime settimane ci impegneremo per verificare se sia possibile riprendere i colloqui tra le due parti e porre fine a questa guerra. Tuttavia siamo consapevoli che entrambe le parti hanno linee rosse ben definite e finché non riusciremo ad avvicinare tali posizioni non saremo ancora in grado di compiere progressi. Sebbene Rubio abbia riconosciuto che i negoziati di pace abbiano subito uno stallo, si è detto fiducioso che gli Stati Uniti siano l'unico paese al mondo e il presidente Trump l'unico leader al mondo in grado di far sì che la parte russa e quella ucraina inizino a dialogare su come porre fine a questa situazione. Invece per l'altro conflitto mondiale in cui sono coinvolti proprio in questo caso gli Stati Uniti, la situazione in Iran, il presidente americano Trump ha detto di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, a patto che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Gli Stati Uniti, scrive Trump su Truth, sono pronti a intervenire contro la Repubblica Islamica dell'Iran con livelli di terrore, forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Nonostante ciò, ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi di sospendere qualsiasi attacco nei perimetri di un accordo che è stato raggiunto. Questo includerebbe la completa, totale e immediata apertura dello stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare dell'Iran. Vedremo se questa volta andrà veramente così. E sulla situazione del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha sentito al telefono proprio il presidente Trump e ha sottolineato la necessità di perseguire con l'Iran la via delle trattative. A riferirlo è stata l'agenzia ufficiale saudita SP. Sua Altezza Reale ha sottolineato la necessità di far prevalere il linguaggio del dialogo per ridurre l'escalation e l'importanza di compiere tutti gli sforzi possibili per realizzare una tregua, si legge nell'agenzia ufficiale saudita. Una pausa delle ostilità, si sottolinea, avrebbe lo scopo di preparare la strada a soluzioni diplomatiche che conseguano risultati positivi per preservare la sicurezza e la stabilità della regione e impedire il trascinamento verso un conflitto più ampio, le cui ripercussioni colpirebbero la sicurezza e la stabilità regionali e internazionali. E adesso sono le 11.01 e noi ascoltiamo la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo.
2: Un saluto agli ascoltatori, torniamo anche questa settimana allo spazio della programmazione di Radio Radicale in cui vi parliamo di storia. Oggi avremo un andamento un po' diciamo a zig zag tra le varie citazioni che vi proponiamo, che questa volta cercheremo di tenere insieme i temi, cercheremo di tirare un filo, anche se vi proporremo argomenti in realtà abbastanza distanti l'uno dall'altro, ci pongono però comunque il solito interrogativo del rapporto con la nostra storia, con la nostra memoria, due cose diverse eppure coincidenti con i temi al centro del lavoro dello storico. Partiremo da un articolo che trovate su Volume, la rivista di Feltrinelli e Cora, il numero 4, Ascoltando il Mondo, dal titolo suggestivo Miracoli, cosa c'entrano i miracoli con i temi di cui parliamo in questa rivista, lo vedremo tra un istante. Poi Millennium, che vi citiamo spesso in questa trasmissione, numero speciale dedicato al G8 di Genova, e in queste settimane si è parlato dei 25 anni che ormai ci separano da quel momento. Scusate, avevate ragione voi, titolo provocatorio, ma poi con alcuni ragionamenti che possono essere di interesse, trovate appunto su questa rivista diretta da Peter Gomez, che poi vi citeremo in conclusione, ma vi già anticipiamo di che cosa si tratta. Vi segnaliamo un articolo di Antonio Carioti, La lezione inattuale di Romeo, una idea liberale dell'Italia. È un articolo che ricorda l'esperienza e il lavoro dello storico Rosario Romeo, autore peraltro di saggi fondamentali, ricorda Carioti, sul risorgimento e sull'idea di nazione, tema caro a una certa storiografia italiana che oggi fortunatamente è rivalutata molto importante come traiettoria. Si parla anche di una nuova edizione dei lavori di Rosario Romeo con le introduzioni e il lavoro, la curatela di Alessandro Campi, direttore dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Segnalazione che abbiamo anticipato, che vi faremo un po' più approfonditamente in chiusura di questa trasmissione di oggi, e cominciamo da Volume, dai miracoli. Vediamo come possiamo conciliare l'idea dei miracoli con la questione della storia. Scrive Marco da Milano, che conoscete, un giornalista, uno scrittore, un conoscitore della storia, e ne scrive spesso in maniera anche approfondita. Dalla sua specifica prospettiva, la storia politica del nostro paese è costellata di prodigi auspicati e realizzati, da quelli religiosi di Cristi e Madonne a quelli laici del benessere in comode rate, fino al Miracle Man di Arcore, capace, si dice, di risvegliare milanisti in coma. Ma quando le speranze si concentrano su un uomo solo che si proclama speciale, c'è sempre da avere paura. Questa è l'introduzione di questo articolo di Marco da Milano, che ha questo titolo Miracolo Italiano, e capiamo subito dal titolo anche che si parla in realtà della storia italiana, perché scrive infatti da Milano: il primo miracolo della storia repubblicana lo evocò il laicissimo mazziniano repubblicano Randolfo Pacciardi. Dopo il risultato del referendum del 2 giugno del 1946, ringraziò sulle colonne della Voce Repubblicana chi, a suo parere, aveva davvero consentito alla Repubblica di nascere. Aperte virgolette, la Madonna del Divino Amore, diceva Pacciardi, trasportata in Roma durante le elezioni, ci ha propiziato la Repubblica, che infatti è libertà, uguaglianza, fraternità, giustizia, redenzione, in due parole, divino amore, chiuse le virgolette di questa citazione da Pacciardi, con un filo di ironia anche, certo, ma fino a un certo punto, dato che di miracoli e madonne abbondano le prime campagne elettorali, ricorda da Milano, segnate dalla guerra fredda e dal conflitto tra Democrazia Cristiana e il fronte popolare egemonizzato dal PC. Negli anni 40-50 l'Italia sembrava tutta un'apparizione. Per esempio, scrive più avanti, in vista del voto del 18 aprile, del 48, il miracolo politicamente più a effetto la Madonna l'aveva fatto a Roma, racconta questo episodio da Milano, al monastero trappista delle Tre Fontane. Qui, in una bella domenica di primavera, i romani arrivati al monastero a caccia del celebre cioccolato prodotto dai frati erano stati accolti da un grande cartello scritto a mano firmato Cornacchiola Bruno. Era un trambiere socialista e protestante con un sogno efferato: accoltellare Papa Pio XII. E mentre programmava il delitto davanti alla grotta delle Tre Fontane, aveva dichiarato ai giornali: la Vergine gli era apparsa, l'aveva convinto ad abbandonare il progetto. Più avanti un altro episodio: Giorgio Lapira aveva chiesto la benedizione dell'Immacolata sui lavori dell'Assemblea Costituente e aveva conquistato l'applauso di tutta l'aula di Montecitorio. Enrico Mattei aveva fatto collocare il mosaico di una Madonnina posta a tutelare la grande famiglia dell'ENI in una delle prime sedi dell'ente, e un presidente del Consiglio, Adone Zoli, riferiva all'Avvenire, il quotidiano L'Avvenire, aveva avuto l'onore di un miracolo tutto per lui: un'effigie di legno di Sant'Anna aveva versato gocce di sudore che si erano depositate trasportate da forza superiore sul capo dei coniugi Cristofari, militanti del PC e mezzadri in un potere appartenente allo stesso Zoli. Insomma, questi episodi, anche con un tono un po' così divertito, sarcastico, Marco da Milano racconta della cifra di quella che è stata la società, la realtà che abbiamo vissuto noi italiani nella prima fase repubblicana. Ma poi l'argomento cambia. Il titoletto, diciamo, del paragrafo successivo è questo: la moltiplicazione del benessere. I veri miracoli repubblicani sono però altri. È un giornale inglese, il Daily Mail, a scrivere che l'Italia, per livello di efficienza e prosperità del potenziale produttivo, è un miracolo economico. Ed è il 25 maggio del 1959, si diffonde naturalmente questo concetto. In quel periodo il PIL cresce a ritmi del 7,5%, sfiorando l'8% nell'anno del centenario della Unità Nazionale, 1961. Poi qui una citazione di cui vi diremo tra pochissimo. Aperte virgolette, è aumentata la produzione lorda e netta, il reddito nazionale cumulativo e pro capite, l'occupazione assoluta e relativa, il numero delle auto in circolazione e degli elettrodomestici in funzione, la tariffa delle ragazze squillo, la paga oraria, il biglietto del tram e il numero dei circolanti sul detto mezzo, il consumo del pollame, il tasso di sconto, la statura media, la produttività media e la media oraria al giro d'Italia. Tutto quello che c'è di medio è aumentato. Fine della citazione. Di chi si tratta? Di Luciano Bianciardi. Nella vita agra, sbeffeggia, racconta da Milano così questa Italia ossessionata dai numeri della crescita. Io mi oppongo, diceva, quassù io non ero venuto per far crescere le medie e i bisogni. l'Italia delle antenne televisive, prosegue da Milano, e delle autostrade, l'Italia delle Olimpiadi del 60 a Roma con 13 medaglie d'oro, l'Italia del sorpasso, l'Italia in movimento, l'Italia che si sposta dalle campagne alle città, travolta da un insolito e sconosciuto benessere, l'Italia di tutti e per tutti, come recitano gli slogan pubblicitari per gli elettrodomestici e per l'auto, tutto. Tutto è a portata di mano, tutto si può comprare o acquistare in comode rate. Non ci sono interventi sovrannaturali, però l'Italia del miracolo economico è figlia di una generazione di padri che hanno attraversato la guerra e la ricostruzione, padri ancora giovani, forti, ottimisti, energici, convinti che lo sviluppo sarà illimitato, padri che tengono per mano la Repubblica bambina e i nuovi italiani nati nel dopoguerra, i baby boomers, la meglio gioventù. Il miracolo non è affidato allo spontaneismo, alla mano invisibile del mercato, ma a una classe dirigente, politica, imprenditoriale, perfino intellettuale e giornalistica, che crede a un modello di sviluppo economico e di democrazia progressiva. Strategie politiche, esigenze imprenditoriali, trasformazioni dei consumi privati e modelli di vita coincidono nonostante le tante contraddizioni. L'Italia è la Cina d'Europa, cresce a livelli asiatici, come si dirà 40 anni dopo. È un paese felice, lo specchio rovesciato dell'Italia impoverita e rancorosa di mezzo secolo più tardi, il 2011 dei 150 anni fortemente esaltati dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

le proprie capacità taumaturgiche. Aperte virgolette, 30 anni di libertà, alcuni buoni, altri meno buoni, ma tutti nella libertà. Si leggeva sul manifesto elettorale del DC nel 1975, un capolavoro involontario di propaganda politica, uno slogan con critica incorporata. Eccoci qui, sembra ammiccare quel manifesto, altro che arroganza del potere. Sappiamo di essere imperfetti, di aver governato in modo discutibile. Per il futuro nessuna promessa, nessun miracolo. Il miracolo arriva con la fine delle ideologie, nell'era delle leadership personalistiche e narcisistiche. Silvio Berlusconi trova nella sua biografia personale la chiave per assicurare agli italiani il nuovo miracolo economico, un futuro radioso e facile da ottenere. Fare come ha fatto lui. Ecco, questo è uno dei ragionamenti che si è fatto intorno a questa leadership, spiega da Milano dal suo punto di vista. Il nuovo miracolo non è più collettivo ma individuale, fondato sullo storytelling dell'imprenditore di successo. Da premier Berlusconi parla di sé come di un miracle man, la barzelletta del cavaliere che cammina sulle acque, attaccato dagli avversari perché non sa nuotare. È stata ripetuta all'infinito, anche se la moltiplicazione dei pani e dei pesci sembra aver funzionato, soprattutto per i fedelissimi, lasciando le macerie agli altri. A un certo punto circolò l'ipotesi che Berlusconi avesse risvegliato un ragazzo tifoso del Milan in coma soltanto con la sua voce registrata. Anche in questo l'uomo di Arcore ha anticipato il Trump messianico che si raffigura come un potente guaritore, un segno di crisi più che di progresso. Come in ogni epoca storica decadente, la sfiducia spinge a confidare nella salvezza personale e individuale affidata al singolo. Mentre il vero miracolo in democrazia avviene quando si intrecciano i destini condivisi di milioni di persone attorno a un'idea comune, quella che in fondo ha riassunto Cesare Zavattini in Miracolo a Milano, vivere in un paese dove buongiorno voglia dire davvero buongiorno. Questa è la lettura anche molto dura del berlusconismo e i legami tra berlusconismo e trumpismo. Appunto, secondo la sua lettura, sono questi, ma ci sono tante, tante differenze. Una lettura di quella che è la storia del miracolo italiano. La trovate su Volume di Feltrinelli, numero 4, con il quale abbiamo aperto questa puntata di oggi. Ci spostiamo appunto su una delle pagine buie della storia recente del nostro paese, il G8 di Genova del 2001, non perché ci siano anche qui misteri da chiarire, è una pagina triste, un momento in cui è morto un ragazzo giovanissimo in un contesto molto molto discutibile. Ecco, e tra l'altro il G8 di Genova è anche l'occasione per una riflessione sulla discussione politica di allora. Vi anticipiamo subito che da parte radicale, ma non solo, ci furono discussioni sul cosiddetto movimento No Global, che poi qui si spiega, poi era una sintesi giornalistica. Gli attivisti di quel variegato mondo non si definivano No Global, ma poi appunto la mancanza, diciamo così, di proposte costruttive, di alternativa, di visione fu spesso evocata, anche se c'erano delle proposte che in realtà circolavano poco, anche per una certa inclinazione dell'opinione pubblica di quelle settimane, di quei mesi, di cui pure vi diremo qualcosa, e naturalmente il tema della piazza e degli scontri, della violazione della zona rossa, e tante volte appunto fu fatta la critica che questo non poteva essere l'unico campo di proposta politica. Ce n'erano altri, ma rimasero in secondo piano, e appunto gli oppositori politicamente di quella visione misero in evidenza tutto questo. Peter Gomez, che dirige Millennium, di cui abbiamo detto, dice con anche qui del sarcasmo: Meloni e Salvini sono diventati giottini, ma appunto serve per un ragionamento che vi leggiamo, questo di Gomez. 25 anni dopo la macelleria messicana, qui una dicitura che gli ascoltatori di Radio Cale ricorderanno, perché andiamo indietro a Ferruccio Parri e Piazzale Loreto, o a Leo Valiani, che dir si voglia, per la definizione che fu data da

0: Il mondo politico, quello di Parri e in altro modo quello di Valiani, allo scempio dei cadaveri di Benito Mussolini, Claretta Petacci a Piazzale Loreto nel 1945, si ricorda sempre anche la questione di 8 mesi precedenti in cui i 15 partigiani barbaramente uccisi furono lasciati alle intemperie proprio su quello stesso piazzale. Naturalmente è il tema della vendetta, no? Non spiega la storia, ma appunto sono le fasi della guerra civile. Si parlò di macelleria messicana in quell'occasione. Michelangelo Fournier riusò questa dicitura in merito all'assalto alla scuola Diaz. Il riferimento di Gomez è questo. La cosa più sorprendente, dice, non è che i No Global abbiano perso, è che abbiano vinto molte delle loro idee, che oggi a pronunciarle siano spesso gli stessi politici che allora li trattavano come un'orda di barbari, teppisti o utili idioti. Insomma, anche sulle proposte dei No Global c'è un po' di difficoltà ad approfondire, però poi Gomez spiega la globalizzazione, che era l'oggetto della critica profonda, no alla globalizzazione, nella sintesi giornalistica, non avevano comunque quei ragazzi ragione su tutto, la globalizzazione non è stata soltanto sfruttamento, spiega Gomez, ha anche prodotto la più gigantesca riduzione della povertà nella storia dell'umanità. La Cina, entrata nel WTO proprio nel 2001, rappresentava allora circa il 4% del PIL mondiale, oggi supera il 18%. Secondo la Banca Mondiale, quasi 800 milioni di cinesi sono usciti dalla povertà estrema in 40 anni e la loro economia, che si sta rapidamente convertendo all'energia rinnovabile, è un esempio per tutti, dice Gomez. Allora, la Cina come esempio per tutti, naturalmente, è un'affermazione da usare con cautela perché sappiamo il regime cinese improntato a un'interpretazione dell'ideologia comunista, quello che ha prodotto dal punto di vista delle libertà e dei diritti, proprio anche quelli sindacali, che forse era uno dei temi che i giovani del movimento del 2001 avevano individuato. Spiega Gomez, nel 2024 Draghi, Mario Draghi, nella sua analisi fuori tempo massimo sul fallimento del modello europeo, ricorda puntualmente che il nostro modello di globalizzazione conteneva anche una debolezza fondamentale. Il mancato rispetto delle regole ha reso diseguali gli scambi. La delocalizzazione è stata usata come pratica effettiva e come ricatto per contenere i salari. La delocalizzazione si è potuta fare in quella stagione di globalizzazione perché i salari in Cina ancora oggi erano non tutelati nel regime comunista, dove appunto i sindacati non hanno avuto un ruolo di contrattazione dei salari, e questo ha consentito anche di contenere i salari in altre parti del mondo. Questa è un po' la questione, se capisco bene, ma appunto cito anche altre questioni. Così l'export del G7 cresceva di 9 punti percentuali dagli anni 80, il reddito da lavoro scendeva di 6 punti, il calo più forte dagli anni 50. Risultato? Ampi segmenti dell'opinione pubblica dei paesi occidentali si sono giustamente sentiti lasciati indietro dalla globalizzazione. Su questo sì, avevano in qualche modo ragione i cosiddetti G8, perché la globalizzazione poi in realtà questi effetti li ha avuti, ma chi sta intercettando appunto gli effetti della globalizzazione sulle persone? I No Global avevano previsto, avevano capito che la libera circolazione di capitali sarebbe stata molto più veloce di quella dei diritti. In realtà sui diritti c'erano posizioni abbastanza variegate, ma il tema non è questo. Il potere delle multinazionali avrebbe superato quello degli stati, che interi pezzi delle classi medie occidentali sarebbero stati sacrificati. Anche questo non era, a mio ricordo, il principale interesse del Global Social Forum, per esempio, ma comunque sono elementi importanti di lettura della situazione. qui arriva il punto decisivo, dice Gomez. In globale i sovranisti non sono la stessa cosa, sono simili ma diversi, appunto, e questo è il discorso, sono i sovranisti ad aver intercettato questo scontento. Sono simili ai giottini, ma sono diversi. I ragazzi di Genova volevano globalizzare i diritti, dice Gomez. Il loro slogan era «People before profits», le persone prima dei profitti. I sovranisti contemporanei invece hanno nazionalizzato la rabbia, usano spesso le stesse ferite, delocalizzazioni, dumping sociale, impoverimento del lavoro, per proporre soluzioni fatte di muri, di protezionismi identitari, causa potenziale di conflitto tra stati e continenti. Del resto già nel 2001 una parte della destra italiana aveva compreso dove stava andando il mondo. La Padani allora, per esempio, titolava «Identità vero anti-global». Marcello Veneziani definiva le tute bianche figli minori del globalismo, ma forse una traiettoria diversa da quella che intende Gomez, ma comunque, mentre la sinistra restava prigioniera dell'idea che questa globalizzazione fosse un destino ineludibile, la terza via bleriana, il mito dell'Europa dei mercati, il liberismo temperato hanno dominato per anni il centro-sinistra europeo. Poi sono arrivati la crisi finanziaria del 2008, il Covid, le guerre commerciali, la crisi energetica, l'invasione russa dell'Ucraina, l'attacco all'Iran, e il mondo ha scoperto improvvisamente che dipendere totalmente dalle catene globali può essere addirittura pericoloso. Nel 2001 chi criticava la globalizzazione veniva trattato come un estremista. Oggi quelle critiche sono diventate senso comune, le pronunciano governi, presidenti americani, banchieri centrali, ma attenzione a non confondere tutto. A Genova si gridava un altro mondo è possibile, oggi invece si dice salviamo il nostro. E appunto poi entriamo nel merito un po' delle traiettorie politiche e in questa conclusione. Poi c'è anche un altro passaggio che saltiamo dell'intervento di Peter Gomez. Meloni e Salvini sono diventati giottini, un po' una lettura a posteriori di quello che è il lascito di una stagione. Sullo stesso numero di Millennium c'è un testo che ricostruisce le giornate del G8 di Genova, e può essere utile questo testo. Naturalmente affrontato anche criticamente per la traiettoria di questa trasmissione, un testo che ricostruisce abbastanza nei particolari le giornate del G8 di Genova nel luglio del 2001, prima e dopo dell'esplosione mediatica del popolo di Seattle, la strategia della tensione, senza virgolette, attuata dai servizi segreti nei mesi precedenti, racconta il dopo, l'autoassoluzione della politica, processi penali visti con fastidio, eccetera. Fatto per punti, interessante, tutto comincia a Seattle il 30 novembre del 99, e qui nasce l'idea di protestare, di organizzare una manifestazione di protesta, appunto in grande stile, giovani che temono la perdita di posti di lavoro per la concorrenza di paesi con salari e costo molto molto più bassi, ma anche l'erosione delle tutele sociali e ambientali. Intorno a loro si salda un movimento composito che, grazie a internet, questa fu anche una delle novità, valica i confini nazionali. E poi si arriva al 30 novembre del 99 e entra in azione per la prima volta in modo vistoso il Black Bloc, antagonisti incappucciati vestiti di nero che colpiscono simboli del capitalismo tentando di rendersi irriconoscibili agli occhi dei poliziotti e telecamere. Il vertice è un fallimento non solo per le proteste, il sud del mondo non accetta le condizioni squilibrate che i paesi ricchi cercano di imporre, il neonato movimento difficile da mettere a fuoco con le lenti del passato sui media diventa il popolo di Seattle. La vicenda di Napoli, il ministro dell'interno del governo Amato, siamo al marzo del 2001, prova generale, si scrive, poi strategia della tensione, l'11 giugno del 2001, così viene definita questa vicenda dall'autore di questo testo. Entra in carica l'esecutiva del centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, vincitore delle elezioni politiche del maggio. Nei mesi che precedono il G8, i servizi segreti italiani non solo fanno filtrare a media rapporti terrorizzanti, evocano palloncini pieni di sangue infetto da AIDS, scagliati contro le forze dell'ordine. Nessuno quasi si fa domande sull'effettiva realizzabilità di una simile perversa operazione. Catapulte, alianti, pitbull, copertoni incendiati, la mette intanto le tute bianche di Casarini, portavoce dei centri sociali del nord-est, inscenano in favore di telecamera un'esercitazione con armature di gomma piuma e plexiglass, dirà poi il ministro degli interni Carlo Scajola di Forza Italia in un'intervista nel 2015. Ahimè, per colpa dei media di centrodestra si arrivò al summit in un clima di nervosismo totale, di catastrofe imminente, e questo contagiò anche le forze dell'ordine. E poi qui si parla di un messaggio in codice, ecco, io questo l'avevo dimenticato, si trova un documento anonimo il 5 giugno vicino a Palazzo Chigi, ben informato sulle cose del Viminale, che esorta il governo a non affidare la responsabilità del G8 al prefetto Anzoino Andreassi, estremista di sinistra, così definito. Soprattutto evoca profeticamente il momento più drammatico del G8 con un mese e mezzo di anticipo. È fin troppo facile prevedere, si scriveva in questo testo, che giovani poliziotti, magari inesperti o esausti dopo giorni di veglia, se isolati, possono agire sparando. E purtroppo è quello che successe. Io di questo documento non avevo alcun ricordo. Poi si ricostruisce fase per fase il blocco nero, il ruolo dei carabinieri in via Tolemaide, una carica di cui si è discusso tante volte, poi il tragico fatto di Piazza Alimonda, Carlo Giuliani, 23 anni, che appunto con in mano un estintore, avrete visto tante volte questo fermo immagine, questo video che fu girato dai giovani che avevano delle telecamere in quelle giornate. Che ci racconta questo tragico fatto, anche la vicenda di Mario Placani, che è un carabiniere di leva, appunto evocato proprio nella condizione di quel documento. La profezia si avvera, dice, a sparare proprio questo giovane inesperto, esausto, ferito, rimasto isolato. Sarà archiviata la sua vicenda per legittima difesa, ma Piazza Alimonda lo segnò per tutta la vita, una persona che ha avuto diverse difficoltà negli anni successivi. La questione di Bolzaneto, carcere segreto, l'irruzione alla Diaz e poi i processi di cui da Radio Radicale vi abbiamo documentato ampiamente. Passiamo a una lettura della storia da un altro punto di vista, quello di Rosario Romeo. Come abbiamo detto in apertura, Romeo considerata, scrive Antonio Carioti, che ricorda appunto il ruolo di Romeo nel contributo alla storia del nostro paese. Romeo considerava la creazione dello Stato unitario come l'evento centrale, altamente positivo della storia d'Italia. Dall'alto Medioevo in poi, il Risorgimento, oggi trascurato nel dibattito pubblico sulla nostra storia nazionale, se non ridotto indebitamente a prodromo del fascismo, dice Carioti, aveva dedicato la parte di gran lunga preponderante dei suoi studi al Risorgimento, un'attenzione scrupolosa ai processi economico-sociali, pur nella consapevolezza di quanto già nel suo tempo le appartenenze nazionali esclusive stessero diventando un peso rispetto al progetto di integrazione europea. Poi altre considerazioni sull'anticomunismo di Romeo, che aveva demolito, scrive Carioti, la scolastica gramsciana sullo sviluppo economico, nel saggio del 59, Risorgimento e capitalismo, non si stancava di evidenziare i limiti del pensiero di Karl Marx, si oppose con determinazione anche in dissidio con il più disponibile leader del Partito Repubblicano, Carlo Romeo, che aveva militato anche come europarlamentare, aveva avuto incontri poi anche comunque con Altiero Spinelli, che era stato eletto nelle liste del Partito Comunista Italiano. Si oppose al compromesso storico di Enrico Berlinguer. Questi altri passaggi di questo articolo di Antonio Carioti, che ci raccontano di un contributo alla, alla lettura della nostra storia, un'idea liberale dell'Italia, appunto, grazie a Romeo e i suoi studi anche su Camillo Benso di Cavour, artefice politico, diplomatico principale dell'Unità d'Italia. Antonio Carioti sul Corriere della Sera. Con questa citazione ci fermiamo qui con questa trasmissione, vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Radio Radicale, 11:31, abbiamo ascoltato la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo e adesso un breve aggiornamento notizie con le ultime. Partiamo da quello che è successo in Spagna con la situazione migranti. La polizia fa sapere che 73.500 migranti hanno lasciato Ceuta per tornare in Marocco dopo l'ondata di ingressi nei giorni scorsi, costata la vita a 71 persone, lo hanno riferito fonti della polizia. La cifra delle partenze potrebbe includere migranti entrati nella città autonoma prima ancora di giovedì, quando sono iniziati gli arrivi in massa andati avanti per 3 giorni, e persone entrate e uscite più di una volta, secondo le fonti. E su questo tema, in vista dell'incontro dei ministri degli esteri, dei ministri europei proprio sulla situazione migranti, l'Italia con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi porterà al tavolo del Consiglio europeo convocato per martedì la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. L'anticipazione del Corriere della Sera, di Repubblica e Stampa viene confermata da fonti di governo. Ci sarebbe già una lista preliminare di paesi che potrebbero essere coinvolti, come Ruanda, Ghana, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egitto, Uganda, Uzbekistan, Armenia, Montenegro ed Etiopia. L'altra richiesta italiana al tavolo dovrebbe essere l'attuazione stringente del programma GSP Plus, approvato quest'anno e in vigore dal 1 gennaio del 2027, sistema che lega i vantaggi daziari per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione nel riammettere i propri cittadini che soggiornano illegalmente nell'Unione Europea. Le altre notizie che ci arrivano dalle agenzie di stampa, il ricordo del 2 agosto 1980 con la strage di Bologna, ha parlato il capo dello Stato Sergio Mattarella, il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio, lo sgomento per la distruzione si rinnovano oggi e rilanciano l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista pretendeva distruggere. Questo è il messaggio di Mattarella nell'anniversario proprio della strage alla stazione di Bologna. Mattarella che prosegue: un attentato terroristico, ma il sottosegretario dell'interno Nicola Molteni, che invece dice un attentato terroristico di matrice neofascista, le parole di Molteni all'incontro con i familiari delle vittime, invitando il Parlamento a ricomporre frammenti ancora oscuri. Al corteo invece applausi per il sindaco di Bologna Lepore, e presente alla manifestazione anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. L'aereo che è caduto in Perù, in cui sono morti 7 italiani, è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha riportato con la sua vicinanza profondo cordoglio per il tragico incidente aereo avvenuto in Perù, nel quale hanno perso la vita anche 7 cittadini italiani. Ai loro capi rivolgo, a nome del governo italiano e mio personale, la più sincera vicinanza in questo momento di immenso dolore, così sui social la presidente del Consiglio. Per quanto riguarda invece, passando agli esteri, la guerra in Ucraina, Kiev scopre dall'ufficio stampa dell'azienda russa Wildberries che annuncia proprio che questa mattina è divampato un incendio in uno dei magazzini dell'azienda. La Wildberries, ricordiamo, è un'azienda russa e che più volte è stata colpita ultimamente dall'Ucraina, perché si pensa possa essere complice come sito logistico della guerra, e quindi un altro attacco da parte dell'Ucraina, un incendio è scoppiato in seguito a un attacco a uno dei suoi siti logistici dell'azienda nella regione di Samara, ha scritto l'equivalente russo di Amazon sul suo canale Telegram. I vigili del fuoco sono sul posto, secondo le prime informazioni non ci sono feriti. Vediamo invece le altre, un'ultima notizia che arriva e tratta di petrolio. L'Arabia Saudita, la Russia e altri 5 membri dell'OPEC Plus dovrebbero aumentare le proprie quote di produzione petrolifera a partire da settembre, mentre la guerra in Medio Oriente continua a gettare un'ombra di incertezza sulle future energetiche e globali, forniture energetiche globali. Nella riunione di oggi l'organizzazione aumenterà probabilmente la produzione di 188.000 barili al giorno dopo diversi mesi di aumenti simili. E adesso sono le 11.37 e noi recuperiamo un intervento del presidente Mattarella dello scorso 28 luglio in occasione della cerimonia del decennale dell'istituzione del Parco Nazionale di Pantelleria.
2: Rispondo volentieri al cortese invito a non restare in silenzio per esprimere anzitutto un ringraziamento per l'invito e per l'accoglienza. E per rivolgere il saluto più cordiale a tutti i presenti, al Ministro, al Giudice Costituzionale, al Sindaco, al Presidente del Consorzio tra i Comuni del Trapanese, perché non è siciliano, della provincia. A tutti i presenti, alle altre autorità presenti e naturalmente a tutti i panteschi. Il Presidente Cucci poc'anzi ha ricordato la straordinaria, emblematica presenza a Pantelleria di García Márquez nel giorno dell'arrivo sulla Luna e le sue parole su Pantelleria. Mi ha fatto ricordare il titolo di un libro di García Márquez, titolo che recita «Non sono venuto per fare discorsi». In realtà poi il libro contiene i testi dei suoi discorsi più importanti, compresi quelli in occasione del conferimento del premio Nobel. Ma utilizzo quel titolo per me. Non sono venuto a fare discorsi, ma per uno scopo preciso, quello di esprimere, riconfermare l'affetto degli italiani per Pantelleria, ben noto d'altronde, per le tante frequenze che ospita e accoglie, e per sottolineare l'importanza che Pantelleria riveste per la nostra Repubblica. Le isole cosiddette minori del nostro Paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro, e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere. Il carattere di Pantelleria lo ha posto bene in evidenza poc'anzi il Sindaco, sottolineando che questo carattere, come emerso dalle sue parole, risulta dall'intreccio profondo che vi è tra natura e storia a Pantelleria. Una storia lunga che ha visto nei secoli tutti i protagonisti del Mediterraneo cercare Pantelleria. Ed è un patrimonio questo che va valorizzato non per conservarlo come una fotografia, ma per il futuro. Il ministro Pichetto Fratin ha ben indicato, sottolineato il valore e il significato dei parchi naturali e delle aree protette, che non esauriscono il loro compito nella conservazione, sono luoghi di ricerca, sono luoghi di approfondimento che garantisce prospettive future. E il professor Petrillo poc'anzi ha ricordato il carattere e il ruolo educativo, la funzione pedagogica che i parchi esercitano, perché esprimono e trasmettono cultura. Per tutte queste ragioni sono lietissimo di tornare a Pantelleria, di essere ritornato. Sono stato più volte nel passato. Diceva il sindaco Mai, purtroppo per riposo e per usufruire dell'ospitalità dei panteschi. Ma sindaco, la vita non si fanno programmi se non ravvicinati. Ma non escludo poterlo fare, prima o poi, di venire a Pantelleria per un periodo di riposo. La prima volta che sono venuto a Pantelleria, credo che la gran parte dei presenti non fosse ancora al mondo, perché si tratta più o meno di 70 anni fa. Ho conosciuto lì il sindaco di allora, Almanza, Vincenzo Almanza, qui se non sbaglio è intitolata la scuola superiore di Pantelleria. E quindi Pantelleria mi ha accompagnato durante la mia vita per la consapevolezza della sua importanza, del suo ruolo, del suo fascino. Per questo vorrei dire al presidente del parco, che è emblematico e di grande significato, rendere di questa occasione protagonisti i bambini, perché il parco è per loro.

non mi sottraggo altro tempo di soltanto fare gli auguri i più grandi, i più intensi, i più affettuosi a tutti i Panteschi, a Pantelleria e al suo parco.

0: Radio Radicale, 11.43, dunque questo era l'intervento del Presidente Mattarella lo scorso 28 luglio alla cerimonia del decennale dell'istituzione del Parco Nazionale di Pantelleria. E adesso invece recuperiamo un evento che si è tenuto ieri, una conversazione tra Augusto Minzolini con Antonio Tajani all'Estate del Principe a Viareggio.
1: Buonasera, grazie per essere venuti e ringrazio soprattutto il Ministro Tajani, che in una situazione abbastanza complicata dal punto di vista internazionale, svolgendo un ruolo delicato e sensibile ancora di più, ci ha dato la possibilità, diciamo, di questa conversazione, chiamiamola un'intervista conversazione, ci conosciamo talmente tanto tempo che non so come definirla. Parto subito su una cosa, visto che non è che abbiamo tutto questo tempo. Questa vicenda spagnola, Ceuta, oggi pomeriggio erano 84 morti. È scoppiata una polemica tra Italia e Spagna. Tu sei stato un po', diciamo, quello che ha cominciato con un tweet che era di fatto criticava molto la politica sull'immigrazione del governo Sanchez. Dimmi, spiegami bene, diciamo, la differenza tra noi e loro e soprattutto quali sono le ragioni di tutto questo.
2: Buonasera, grazie per l'invito. Allora, le immagini di Ceuta, che è questa città, che è un'enclave spagnola in Marocco insieme a Melilla, sono due città ancora retaggio del vecchio splendore del Regno di Spagna, e hanno colpito tutti quanti per il numero delle persone che hanno attraversato la frontiera. Sono arrivati in una città che Spagna è una città europea, anche se nel continente africano, e forse è stata provocata dalla eccessiva disponibilità spagnola, ma anche forse da una eccessiva disponibilità marocchina a far passare le persone attraverso la frontiera. La differenza tra noi e loro, cioè tra la politica dell'immigrazione italiana e la politica dell'immigrazione spagnola, è sostanziale. La Spagna ha deciso di regolarizzare 500.000 di immigrati che vivono nel territorio spagnolo. Hanno presentato domanda quasi 1.000.000 di persone. Regolarizzare 1.000.000 di immigrati in un paese che fa parte dell'Unione Europea significa mettere a repentaglio tutto un sistema, perché poi questi diventeranno cittadini spagnoli, e se diventano cittadini spagnoli diventano cittadini europei, e noi non possiamo permetterci di avere 1.000.000 di persone in più nel nostro continente, soprattutto persone che sono entrate irregolarmente nel continente europeo. Secondo noi questa è una politica che incentiva l'immigrazione irregolare, perché se uno pensa, io vado in quel paese, sono irregolare, poi mi regolarizzano, non faccio nessun sacrificio per entrare là, se non quello del viaggio. Noi abbiamo una politica migratoria diversa. Siamo contrari all'immigrazione irregolare, ma con il decreto flussi programmiamo la presenza di cittadini stranieri immigrati regolarmente che quando vengono in Italia sanno dove andare, cioè sanno che hanno già un lavoro nell'industria o nell'agricoltura. Perché è vero che da noi, a causa della crisi demografica e anche a causa della volontà di molti italiani di non fare certi lavori, abbiamo bisogno di manodopera straniera. Però queste persone vanno formate. Penso, sono andato a inaugurare qualche mese fa all'Istituto Italiano di Cultura a Dakar, in Senegal, un corso di lingua italiana per tornitori, cioè ragazzi senegalesi che dovevano venire a lavorare in Italia a fare i tornitori e imparavano tutte le parole che interessano ai tornitori. Cioè non studiavano Dante Alighieri, ma studiavano tutte le parole utili a chi deve fare quel lavoro. Noi abbiamo diminuito l'immigrazione irregolare di circa il 60%. come attraverso accordi con i paesi di partenza e con i paesi di transito. Quindi una politica migratoria che non è certamente disumana, che punta sul diritto a non emigrare, e lo spirito del piano Mattei è questo, a favorire la crescita economica di paesi africani. Io non sono contrario a qualsiasi blocco navale, però quando c'è un pericolo, nel pieno rispetto delle normative europee e in sintonia con gli altri paesi europei, riteniamo che le frontiere dell'Unione Europea debbano essere difese e riteniamo che, per esempio, in questo momento particolare, per un mese, sia giusto controllare chi arriva dalla Spagna via aereo o via mare. Cioè, il blocco di Schengen significa soltanto che ti controllano il passaporto quando entri, cioè non è che è una scelta da negrieri, significa soltanto quando tu scendi dall'aereo, invece di passare senza mostrare il passaporto, puoi essere sottoposto al controllo del passaporto. Tutto qua. Non è che il blocco di Schengen è successo con la Slovenia, lo abbiamo fatto perché dalla Slovenia, dai Balcani, passa un'altra rotta di migranti, e allora per evitare che si infiltrino oltre ai migranti irregolari anche persone che possono essere a rischio pericolose, teniamo presente che c'è anche un pericolo terrorismo. Non sottovalutiamo quello che succede nell'Africa subsahariana, dove c'è una crescita impressionante della forza dell'ISIS, e non sottovalutiamo anche quello che è successo in Germania. Quindi noi abbiamo il dovere di garantire la sicurezza interna anche attraverso il controllo della frontiera. L'Europa ci sta dando ragione, perché le ultime norme europee hanno condiviso la nostra linea politica, cioè quella del governo italiano, che non è una linea repressiva, però è una linea della fermezza per impedire che ci siano persone che entrano nel nostro paese senza poterlo fare, non rispettano le regole, e se uno delinque è giusto che venga rispedito a casa. Chi viene per lavorare e per inserirsi nel nostro paese lo può benissimo fare, e sono il primo a dire che deve avere tutti i diritti. Io inorridisco quando vedo episodi come quelli che sono accaduti in provincia di Latina qualche tempo fa, quando quel povero bracciante agricolo venne abbandonato davanti a casa dopo aver perso un braccio e morto dissanguato. Cioè, quando viene a lavorare deve avere tutti i diritti degli italiani. Quando sei un immigrato irregolare te ne torni a casa. Questo è quello che pensiamo noi. La Spagna, se sei irregolare ti regolarizzo. Non va bene così.
1: Volevo dirti, ci sono state tante volte, diciamo, proprio su questo argomento delle interferenze della magistratura. Questa vicenda qui di Ceuta avviene dopo che un mese fa all'incirca, credo il 29 giugno, l'alta corte spagnola ha definito, diciamo, creando, diciamo, secondo me una cosa abbastanza incomprensibile, cioè chi viene dal mare deve essere identificato prima di essere portato indietro. Oltre a queste ragioni, ne parlavi pure tu, almeno lì in Spagna il governo spagnolo sussurra che ci sia dietro un atteggiamento, diciamo, di Trump ostile nei confronti del governo spagnolo attuale, e contemporaneamente, ultima cosa, questo riavvicinamento per questioni che riguardano il gas tra il governo di Madrid e l'Algeria. Tutte queste cose insieme danno una ragione di quanto è avvenuto, che potrebbe, come dici tu giustamente, caratterizzare un po' la politica europea.
2: C'è una serie di concause, non è che è ovvio che le autorità marocchine hanno lasciato passare queste persone, potevano fermarle se volevano. La sentenza dice: se tu passi la frontiera di terra non puoi passarla, non puoi essere respinto, se passi via mare non puoi essere respinto. E questa è una decisione della Corte spagnola, non possiamo farci nulla. Il problema è di avere una politica dell'immigrazione che sia credibile, che non può essere una politica buttiamo tutti a mare, ma non può neanche essere la politica venite tutti qua, perché non siamo in grado di controllare chi viene qua. Quando abbiamo tanti detenuti che sono irregolari, tanti che devono essere espulsi, e dobbiamo porci un problema per la sicurezza e per la serietà di un paese che non può avere la frontiera. Noi abbiamo 7.000 km di costa. Immaginate se noi fossimo lassisti da questo punto di vista. Quanta gente verrebbe con tutte le guerre che ci sono? Guardate quello che sta succedendo in Sudan, se ne parla poco perché si parla di Gaza, si parla dell'Ucraina, ma in Sudan c'è una guerra tremenda con milioni di profughi, di rifugiati, di gente che scappa. E noi non possiamo permetterci di avere delle frontiere colabrodo. Dobbiamo intervenire a monte, come faceva Berlusconi, non è che è una scoperta di questo governo. Con gli accordi fatti con la Libia, adesso noi li abbiamo fatti con la Tunisia, con altri paesi, con azioni che fanno investimenti che favoriscono la crescita del continente africano, che è un continente ricco, abitato in molte parti da gente povera, ma il continente è ricco. Se gli africani sono messi nelle condizioni di utilizzare la loro terra, non avrebbero certamente bisogno di fuggire. Guardate cosa succede in Sudafrica, quindi non c'è nulla di razzista da quel punto di vista. C'è una rivolta contro migranti che vengono dall'Africa, dal nord verso il sud. Quindi il tema dei flussi migratori c'è, bisogna saperlo governare. Per questo diciamo noi, bene, quelli che vengono formati e sanno dove andare, perché ne abbiamo bisogno, basta parlare con qualsiasi, se qualcuno di voi fa l'imprenditore e sa quali sono i problemi anche del numero dei dipendenti, sa che ha bisogno di operai o di dipendenti stranieri. Questo serve, quindi è giusto anche che ci sia. Dobbiamo anche accogliere chi viene per lavorare, però un conto è venire per lavorare, un conto è venire per fare il traffico della prostituzione, per fare il traffico di droga, ma quando vieni e non hai né arte né parte, non hai un lavoro, è ovvio che o delinqui spontaneamente o per mangiare sei costretto a delinquere. Questo è il tema, è il problema vero. Per questo bisogna essere severi alle frontiere e programmare flussi migratori regolari, cosa che l'Italia sta facendo.
1: Parlando di destabilizzazione, noi abbiamo un presidente degli Stati Uniti che un giorno annuncia in pompa magna che c'è un accordo con l'Iran per cui la guerra è finita, un altro giorno che c'è un accordo tra Israele e Hamas, che poi invece prende, su cui tutte e due, diciamo, i contraenti prendono le distanze. Un giorno dice che gli Stati Uniti sono pronti a dare l'autorizzazione per la costruzione dei Patriots all'Ucraina. Beh, non è anche questo qui un elemento di destabilizzazione? E poi, in coda, volevo chiederti, ti sei pentito di essere andato lì al Board of Peace?
2: Trump, diciamo, a volte è un po' ottimista. Diciamo, non è un politico di professione, quindi usa un linguaggio suo particolare. Ma io sono andato al Board of Peace, dove è andata la maggior parte dei paesi europei, perché fanno tanta polemica in Italia, ma la maggioranza dei paesi dell'Unione Europea è andata come osservatrice e noi eravamo là come osservatori. Racconto pure la storia del cappelletto, perché sembra che mi sono messo il cappello MAGA. Dopo aver incontrato Trump, aver parlato con lui dei problemi di Gaza, andando nella sala dove c'era la riunione, a ognuno di noi fanno un regalo. A qualcuno che passa gli hanno dato un cappello USA e a me mi hanno dato l'altro, quello più MAGA. Cioè, tu gli dai un regalo e lui dice no, non lo voglio, glielo butto in faccia, te lo danno, infatti è rimasto quel cappello, sta ancora là, ma è soltanto una questione di buona educazione. No, io non mi sono pentito, se è quello lo strumento per costruire la pace a Gaza bisogna tentare tutto. Non siamo andati là né a dire signor sì a Trump, siamo andati come osservatori, noi siamo fortemente impegnati, non è un caso che l'altro giorno a Roma, per due giorni a Roma si sono svolti il 28 e il 29 i colloqui dell'alleanza globale per la soluzione due popoli, due stati. che è stata voluta dall'Arabia Saudita, dalla Francia, ma adesso è stata presieduta da me e dal Ministro degli Esteri Saudita a Roma, a dimostrazione che noi svolgiamo un ruolo importante. In questi giorni Roma sta diventando centrale, perché non c'è stato soltanto questo vertice, ma il 4, il 5 e il 6 ci sarà la seconda tornata di dialogo e di confronto tra libanesi e israeliani per trovare una situazione per il Libano. Non è una scelta casuale. Io ho offerto, quando sono andato dal presidente Aoun in Libano due giorni dopo gli bombardamenti a Beirut da parte israeliana, a dire: noi siamo pronti a offrire Roma come sede dei colloqui di pace. Stessa cosa ho detto al ministro degli esteri israeliano, stessa cosa ho detto al segretario di Stato americano. Alla fine hanno deciso di farlo a Roma, a dimostrazione della centralità del nostro paese. Ma perché? Perché noi abbiamo la grande capacità, sempre e comunque, di saperci fare concavi e convessi, di avere buone relazioni con tutti. Cioè, noi siamo graditi agli israeliani, ai libanesi, ai palestinesi, agli americani. Non c'è qualcuno che non gradisce gli italiani. Anche noi addestriamo la polizia dell'autorità nazionale palestinese, ma siamo amici di Israele. Adesso sa guidare la missione alla porta di Rafah, cioè quella che collega Gaza con l'Egitto. A guidare la missione europea ci sarà un colonnello dei carabinieri. In Libano c'è la presenza militare italiana dell'UNIFIL, come c'è un'altra presenza militare che formata da militari dell'esercito che formano le forze armate libanesi. E probabilmente ci saremo, se ci sarà una coalizione internazionale in Libano, per garantire la stabilità dopo che se ne sarà andato l'UNIFIL, la missione delle Nazioni Unite, che si conclude il 31 dicembre di quest'anno. Questo significa che noi in Medio Oriente abbiamo un ruolo importante da giocare. Il Medio Oriente è cruciale per tante cose per noi, anche per interessi economici. Tenete presente che il 40% del traffico commerciale marittimo italiano passa attraverso lo stretto di Suez e attraverso il Mar Rosso. E ecco perché poi nel Mar Rosso c'è la missione militare europea guidata dagli italiani, la missione Aspides, che protegge dagli attacchi degli Houthi, che sono i ribelli yemeniti, protegge i mercantili. E centinaia di mercantili sono passati grazie a questa protezione. Poi più a sud c'è la missione Atalanta, che protegge i mercantili dagli attacchi dei pirati. Anche lì c'è una presenza italiana. Quindi la nostra presenza in Medio Oriente è fondamentale, come presente nel Corno d'Africa. Adesso ci sono i nostri militari a Gibuti, abbiamo una presenza militare anche nei paesi del Golfo. Tante storie avete letto, che fanno i militari italiani in Arabia Saudita. I militari italiani in Arabia Saudita erano quelli che stavano in Kuwait, e visto che stavano attaccando il Kuwait abbiamo spostato i nostri militari in Arabia Saudita. Già detto in Parlamento, lo sapevano tutti, cani e porci lo sapevano. In Italia poi ogni tanto si scopre l'acqua calda, come quando mi hanno detto una decina di anni, ha detto che il governo ha chiesto i soldi per il SAFE. Sì. C'è una lettera del ministro Giorgetti di un anno fa, cioè, si dimenticano le cose, o non sanno, si dimenticano. Io sono dato un dato di cronaca, e sono assolutamente convinto che si debbano usare quei soldi per finanziare progetti di difesa che già esistono, anche perché i soldi SAFE costano meno dei soldi come interesse dei boni del tesoro, dei boni dei titoli di Stato.
1: Di questo, perché nel senso io sono d'accordo, oltretutto se non hai un sistema di difesa all'altezza anche dal punto di vista diplomatico conti di meno, mi sembra che è abbastanza chiaro in una vicenda.
2: Ma no, ma la sicurezza...
1: Sì, difesa, parlo proprio di sistema, diciamo, di difesa, ecco perché devi investire, devi prendere i fondi se è necessario. Però quello che volevo chiederti, proprio perché tutto resta nebuloso, quanti miliardi dovremmo prendere e quando? Perché poi questo è un punto su
2: cui... La decisione verrà presa a fine anno. Noi abbiamo detto che eravamo interessati a prendere 15 miliardi, io credo che ne prenderemo di meno, e sono personalmente convinto, e farò di tutto perché il governo lo faccia, perché ritengo che sia vantaggioso da un punto di vista economico, perché è un prestito che noi prendiamo con interessi più bassi. Io poi sono europeista, non è che per fare un dispetto all'Europa ci diamo una bastonata sui denti da soli, è una sciocchezza. Detto questo, non sono 15 miliardi di spese aggiuntive, paghiamo spese che erano già previste. Ma come possiamo pensare di garantire la nostra sicurezza senza fare investimenti? Ho appena citato la presenza della nostra Marina Militare per garantire il passaggio delle nostre navi mercantili. Se non spendiamo, non è che abbiamo le navi della Marina, come le compriamo, come le costruiamo? Le spese per la sicurezza e per la difesa non è che sono spese da guerra fondai, sono spese in missioni militari, sono parte della nostra politica estera. Quando noi cerchiamo di giocare, e lo stiamo giocando, un ruolo importante nei Balcani, dove ci sono tanti interessi italiani, tante imprese italiane che esportano, adesso la Beretta è intervenuta in Croazia, in Serbia abbiamo tantissimi investimenti. E se noi siamo coloro che garantiscono in qualche modo la pace tra Kosovo e Serbia, stando lì al confine, proteggendo sia i serbi sia i kosovari, ma queste sono spese che costano. Come possiamo pensare, perché poi le opposizioni ci accusano, voi siete troppo sottomessi agli americani. Allora, la questione è, se noi dobbiamo appaltare la nostra difesa e la difesa europea agli americani, poi dobbiamo fare quello che dicono gli americani. Se noi vogliamo essere più liberi, dobbiamo spendere di più per la nostra difesa, perché dal dopoguerra ad oggi le spese per la difesa nostra e dell'Europa sono state soprattutto a carico degli americani, le nostre sono state molto ridotte rispetto al necessario. Se adesso vogliamo rinforzare il pilastro europeo, dobbiamo investire di più. Allora, cioè, sono due cose: non investire in difesa e sicurezza e essere sganciati dagli americani è una contraddizione. Allora, cosa bisogna fare? Secondo me dobbiamo fare quello che stiamo facendo, incrementare le spese per la difesa e la sicurezza, che poi sono spese, se andiamo a vedere, la maggioranza delle spese per la difesa che abbiamo in Italia sono per stipendi e pensioni dei militari e delle forze dell'ordine. Però poi non ci possiamo lamentare se c'è un cataclisma e non interviene nessuno. Quando c'è un terremoto, la prima che vanno sono l'esercito, carabinieri, polizia, guardia di finanza. Chi pattuglia il mare, chi controlla le strade, chi c'è nelle stazioni. Questi li paghiamo così, servono queste cose da fare. Chi ci protegge in caso di attacco? Chi sta nelle stazioni a garantire che le nostre mogli, le nostre figlie, i nostri nipoti, le nostre mamme possano andare tranquillamente? Questo è, non significa essere guerrafondai. Chi, se c'è da fare un trapianto di cuore da una parte all'altra d'Italia, chi ci va? Gli aerei dell'aeronautica militare lo fanno quel servizio, o le Lamborghini della polizia. Quindi bisogna sempre riflettere. E poi, come dice anche Mattarella, le spese per garantire la nostra difesa sono spese che servono anche a difendere la pace. Si vis pace in parabellum, che cosa voleva dire? Se tu sei in grado di difenderti, allora non ti attaccano. Se tu non sei in grado di difenderti, allora ti attaccano. Poi la Russia ha commesso l'errore, ma era convinta di poter vincere in 3 giorni la guerra con l'Ucraina. Poi non avevano pensato quale sarebbe stata la reazione degli ucraini, però hanno fatto questo. E allora bisogna, quando si parla, tutti quanti vogliamo la pace. Nessuno vuole andare in guerra, tantomeno i militari, perché poi noi lo decidiamo e loro ci vanno. Quindi sono qui più interessati a difendere la pace. Ma se vogliamo costruire la pace non possiamo non investire in sicurezza, perché altrimenti saremmo sempre soggetti al potere degli altri, che potrebbero usare la forza militare per dire o fai così oppure, è come con gli americani, se noi diciamo cari americani proteggeteci voi, e poi però veramente non gli puoi dire caro mio io faccio come mi pare, dice beh allora proteggiti da solo.
1: Sull'appoggio all'Ucraina, tutte e due i poli hanno all'interno delle forze che hanno posizioni diverse. abbiamo, diciamo, visto quello che è successo in questi anni, adesso stiamo andando verso le elezioni. È un problema questo, quello di non avere un'omogeneità sul piano della politica estera su temi di questo tipo?
2: No. Ma nel centrodestra c'è sempre stata omogeneità, poi abbiamo votato sempre nella stessa maniera, poi ci può essere qualcuno che ha delle idee diverse, ma non sono diverse nella sostanza. C'è chi dice spendiamo di meno per l'Ucraina, spendiamo di più, ma nessuno ha detto schieriamoci dalla parte della Russia. Abbiamo sempre votato alla stessa maniera tutto il centrodestra. Io sono assolutamente convinto che si debba lavorare per la pace, ma lavori per la pace se permetti all'Ucraina di difendersi, se no ti troverai la Russia che dopo aver invaso l'Ucraina invaderà qualche altro paese. Se tu li fermi subito può essere che capiscano. È sempre qua, è una questione di forza. L'Ucraina è la frontiera avanzata dell'Europa e noi credo che abbiamo il dovere di far capire alla Federazione Russa che non può espandersi oltre i propri confini, violando il diritto internazionale. Questo è il principio per il quale noi difendiamo l'indipendenza dell'Ucraina, perché è la Russia che ha invaso l'Ucraina, non l'Ucraina che ha invaso la Russia. Poi ci possono essere errori, per carità, nessuno è perfetto, però è il principio che è inaccettabile. C'è una controversia di invado, non va bene, perché sennò i più forti invaderanno sempre i più piccoli e avranno ragione con la forza e non con il diritto.
1: Entriamo quindi nella politica italiana. Secondo i sondaggi, ma ne senti parlare, una coalizione centrodestra con il soggetto politico messo in piedi dal generale Vannacci può vincere, senza Vannacci rischia di perdere. Ora, però volevo chiederti questo, tenendo conto le posizioni di Vannacci, ad esempio, proprio sull'Ucraina, è una posizione più filorussa, diversa già da quella di Salvini, è molto più in là, anche sull'Europa. Forza Italia è per un accordo? È per creare, diciamo, mettere dei puntini, come chiama lui, delle linee rosse che sono insuperabili? O dal punto di vista proprio della differenza e della distanza è per rifiutare un accordo del genere?
2: A parte che si voterà fra un anno, quindi i sondaggi lasciano il tempo che trovano. Io mi preoccupo soprattutto di quello che devo fare io, non di quello che devono fare gli altri. Il centrodestra è una coalizione storica, è una coalizione politica, non è una coalizione elettorale come il campo stretto, perché non è più campo largo, perché non c'è più il centro, è tutto solo sinistra. Vannacci se n'è andato lui dal centrodestra. È stata una sua libera scelta di lasciare il centrodestra. Vota ogni giorno insieme alla Schlein, a Conte e a Fratoianni per far cadere questo governo di centrodestra. Quindi è una sua scelta, è stata. Nessuno l'ha mandato via, era vice segretario di un partito di governo, è lui che se n'è andato, votando contro. Non è che si è schierato, ha fatto un suo partito e è rimasto nel centrodestra. È uscito e se n'è andato. Non ho capito neanche quali sono.

0: per la difesa.
1: Quindi non c'è un pregiudizio nei suoi confronti, è tutta una cosa che vedi sui programmi.
0: Ma è lui che si è posto fuori dal centrodestra, non, è difficile poter fare un accordo con chi ogni giorno ti vota contro, è stata una scelta sua e non credo che poi un elettore voterebbe per una forza politica che dice di essere di centrodestra e poi favorisce la vittoria della sinistra. Ma lo ha detto lui in una lunga intervista, quando diceva che non avrebbe mai fatto una scissione della Lega, perché se avesse fatto una scissione della Lega avrebbe favorito la sinistra. Sono parole sue, non le ha mai smentite. Quindi. Però io mi preoccupo poco di questo, mi preoccupo di quello che devo fare io. Noi siamo al governo e dobbiamo risolvere i problemi dei cittadini. Preoccuparsi di fare discorsi teorici su una formazione politica uscita dal centrodestra, in genere ricordo che quando si fanno delle scissioni, al di là di quello che dicono i sondaggi, si perde sempre. Faccio un esempio: Renzi, quando lasciò il Partito Democratico, era segretario del Partito Democratico, aveva portato il 40%, il 42% mi pare, il PD, ha fatto la scissione, se n'è andato, sembrava che accadesse qualche cosa, adesso sta al 2%, non è riuscito a entrare in Parlamento, poverino, mi dispiace, ma è così, un po' fuori dai giochi, da tutto. Io ricordo quando ci fu, io facevo il giornalista all'epoca, una scissione nel Movimento Sociale Italiano. Fecero un partito che si chiamava Democrazia Nazionale, quasi tutti i parlamentari aderirono a Democrazia Nazionale. Si presentarono alle elezioni, credo che essero un deputato, forse uno. E quando si abbandona un partito, al di là di quello che dicono i sondaggi, cioè l'elettore si rende conto se c'è una forma di tradimento del proprio elettorato, della propria bandiera. E finisce male, anche ricordo quando ci fu anche una scissione in Forza Italia, c'era ancora Berlusconi, fece il nuovo centrodestra. Dove è finito il nuovo centrodestra? È scomparso. Tutti i suoi protagonisti hanno lasciato la politica. Un altro toscano fece un altro gruppo, Ala, Verdini, scissione, scomparso. Cioè l'elettore poi alla fine pretende serietà, pretende correttezza, pretende fedeltà comunque alla bandiera. Quindi io penso a quello che devo fare io, non mi preoccupo, tanto non faccio neanche polemica perché non, per me non ne vale la pena, non offendo nessuno, non insulto nessuno, però siamo molto diversi, io non mi vesto da Giulio Cesare a Carnevale, deve essere Giulio Cesare.
1: Beh, mi ha colpito, diciamo, una frase riportata sui giornali dell'ultima assemblea che hai avuto con i senatori di Forza Italia, che suonava un po' così. Tieni conto che molti giornali l'hanno riportata. Io i fascisti li conosco, so che sono prepotenti e ragionano soltanto con la forza. Che cosa volevi dire? Sempre che tu l'abbia detto.
0: Di una riunione dei senatori di Forza Italia si è fatta in giro una ricostruzione con le cose successive, pure con molte invenzioni. Hanno raccontato che abbiamo avuto uno scontro con il nostro capogruppo al Senato, Stefania Craxi. Lite Tajani Craxi, giù sui giornali di sinistra. La lite era questa. Io stavo parlando, Stefania mi dice: Antonio, scusa, ma dove? Io ho detto: scusa, fammi finire così capisci cosa voglio dire. Questa è stata la lista. Fammi finire di parlare. Ma come lo dico a casa, mia moglie, se uno ti interrompe, dico: fammi finire e poi mi dici quello che pensi. Tutto questo è la lite. Infatti poi siamo andati a fare una conferenza stampa insieme, è venuta in macchina con me, quindi questa lite. Tutte frasi che mi sono state attribuite, ricostruzioni, anche ragionamenti. Io ho sempre detto, dicevo che in politica non serve la forza dei numeri, quello stavo dicendo io, per essere forti nell'interlocuzione con chiunque tu devi avere la forza dei numeri, perché quelli contano in politica. Io posso dire quello che voglio, ma se no i numeri non posso condizionare le scelte che si fa in una coalizione. Questo era il mio ragionamento. Il giorno dopo addirittura la Meloni voleva esigere un chiarimento. Raccontavano di incontri che non ho mai avuto con la Meloni. Io vado da

0: d'accordo con la Meloni, con Salvini. Di carattere sono uno che va d'accordo, difendo le mie idee, difendo le mie posizioni, ma non litigo. Avrò litigato in 30 anni di politica 5 volte, 6 volte, ma non è che ogni volta che uno dice una cosa litiga. Posso non essere d'accordo, dico, beh, non sono d'accordo. Cioè, dire a una persona, fammi finire l'intervento, poi ti spiego, in modo che hai la risposta a quello che mi stai dicendo, mi pare una lite. È un normale dibattito che accade in famiglia, amici, a tavola, perché stai dicendo, ci aspetta un secondo, fammi finire, poi così capisci quello che voglio dire. Insomma, no, no.
1: Proprio perché parliamo di forza, nel senso si parla di Vannacci, dicendo però anche Forza Italia.
0: Vannacci è una forza nei sondaggi, io conto sempre le cose vere.
1: Allora parliamo, diciamo, di quelli invece di Forza Italia che ci sono. La forza di Forza Italia.
0: Faccio un esempio: a Vigevano abbiamo stravinto alle ultime elezioni, che è una città importante a Lombardia, abbiamo travolto
1: il candidato di Vannacci. Sì, no, volevo chiederti. Però anche Forza Italia, diciamo, può esercitare avere una, all'interno della coalizione, una capacità di condizionamento, perché senza Forza Italia il centrodestra non vince. Senza
0: non esiste, non è che non vince,
1: no,
0: non esiste.
1: Senza Forza Italia il centrodestra non arriva neanche al 42%. No, ti dico questa per dirti una cosa: non è detto che nelle prossime elezioni, perché poi sai, nella genesi dei fini che molto spesso accompagna le riforme elettorali in Italia, potrebbe capitare che nessuno delle due coalizioni arrivi al 42% e si arrivi a un pareggio. Per te è una tragedia, una sciagura, una cosa del genere sarebbe o no?
0: Ma io sono per il bipolarismo, a parte che sono un ottimista, non come Trump, però sono ottimista, sono convinto che il centrodestra vincerà, perché dall'altra parte non c'è una coalizione politica, c'è un insieme di partiti che per interesse di potere si uniscono, ma non hanno un progetto comune, non hanno visione comune. Noi siamo alleati dal 94, da quando Berlusconi fondò il centrodestra, tutto qua. Quindi sono ottimista da questo punto di vista. Noi dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo occupare quello spazio politico che è il centro, che la sinistra ha abbandonato. Oggi il centro-sinistra non esiste più, perché Schlein, Conte e Fratoianni dicono più o meno le stesse cose, politicano per chi deve comandare, ma dicono più o meno tutte le stesse cose.
1: Proprio perché, ecco, occupare il centro, credo questa sia l'ispirazione da sempre di Forza Italia. Però quello che sta avvenendo, proprio purtroppo per l'effetto Vannacci, che si sta creando una sorta di competizione a destra tra Vannacci, non so, Fratelli d'Italia e la stessa Lega. Questo meccanismo che abbiamo visto, non so, sulla legittima difesa, su diversi argomenti che sono stati nel dibattito pubblico in queste settimane, potrebbe spostare il baricentro della coalizione un po' più a destra. Che può fare Forza Italia per evitare che questo avvenga?
0: Ma noi andiamo avanti per la nostra strada, facciamo le nostre battaglie liberali in economia, siamo per l'economia sociale di mercato, siamo contro lo statalismo, siamo garantisti, facciamo le nostre battaglie sempre e comunque.
1: Sì, però nel senso, volevo chiederti, proprio per marcare, nel senso, in questo momento ci sarebbe bisogno di un Berlusconi più concavo o più convesso?
0: Ma concavo e convesso, secondo i momenti.
1: Cioè, nel senso, non la vedi in una fase, siamo in una fase d'attesa, se ho ben capito. Cioè, verifichiamo.
0: Vediamo cosa si fa quando comincia la campagna elettorale.
1: Dentro Forza Italia, rispetto a questi 4 anni, in cui, diciamo, la cosa è andata molto tranquillamente, adesso si è creato un maggior dibattito interno. Non so se per, diciamo, che ti posso dire, toni diversi o comunque per attenzioni diverse, per sensibilità diverse. Perché sta avvenendo ora?
0: Noi siamo un partito che, una volta purtroppo scomparso Berlusconi, abbiamo dovuto cambiare la nostra struttura. Berlusconi era il leader e tutto ruotava attorno a lui. Io cosa ho dovuto fare? Siccome non sono Berlusconi, ho dovuto trasformare Forza Italia in un partito dove la classe dirigente viene eletta dalla base, e quindi è ovvio che quando ci sono dei congressi, li abbiamo fatti, comunali, provinciali, regionali, è ovvio che c'è un dibattito, si apre un dibattito, perché viva Dio, è un partito dove ogni cittadino conta, che viene, abbiamo 250.000 iscritti, questo significa che stiamo anche facendo così, combattendo contro l'astensionismo, con la partecipazione delle persone. Questo è quello che stiamo facendo, e il dibattito è ovvio, quando c'è la partecipazione si discute di più, si parla di più, ci possono essere visioni differenti. Abbiamo fatto il congresso in Toscana, poi è stato un congresso unitario, prima sembrava fosse le divisioni, poi si è fatto il congresso unitario, ma è normale che ci siano dei dibattiti all'interno di una forza politica, sennò saremo un esercito di pecore o di rimbambiti. Meno male che si discute, che ci si confronta. Poi se si litiga è un altro discorso, ma confrontarsi e discutere è il sale della democrazia. È un partito dove la classe dirigente viene scelta dalla base, è ovvio che per scegliere la classe dirigente ognuno vota per chi gli pare. Questo è meno male che si discute.
1: Quindi tutta questa immagine che viene data, diciamo, dell'idea che esistono due Forze Italia, è tutta un'esagerazione, diciamo,
0: ma lo dicono dal 94, quindi è sempre stato così. Noi, mi pare che siamo tutti quanti qua, non è che manca qualcuno di Forza Italia.
1: Senti, un'altra cosa, nel senso, proprio qui la Russa una settimana fa sull'idea di una Meloni Presidente della Repubblica ha detto, diciamo, è giusto, non è che è giusto, nel senso, io spero che avvenga una cosa del genere, comunque se lo merita sarebbe adatta. Molti fanno anche il tuo nome, nel senso che
0: io sto benissimo dove sto. Cioè, abbiamo Mattarella, e dura lunga vita il presidente Mattarella, poi vedremo quello che sarà. Mi auguro che possa esserci un presidente di centrodestra, finalmente, dopo tanto tempo, sarebbe giusto avere.
1: Nel senso che potrebbe essere questo uno degli elementi della prossima elezione.
0: No? Perché no?
1: Va bene. Io vi ringrazio tutti e
2: abbiamo parlato un po' di tutto.
1: È abile.
0: Grazie.
3: Radio Radicale 12:23, abbiamo sentito la conversazione tra Augusto Minzolini e Antonio Tajani tenutasi ieri all'Estate del Principe a Viareggio, e ora invece torniamo sui fatti di Ceuta, della Spagna e della situazione migranti. Lo facciamo con un'intervista al deputato Alessandro Giglio Vigna della Lega, presidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera. L'intervista è di Lanfranco Palazzolo.
4: Radio Radicale, siamo in collegamento col Presidente della Commissione Politiche Europee, l'onorevole Alessandro Giglio Vigna della Lega, per parlare di quello che è successo nell'enclave spagnola in terra di Marocco, che è stata Ceuta, che è stata invasa dagli immigrati nordafricani che presumibilmente venivano dal Marocco. Questo fatto ha scatenato anche una vivace polemica tra Italia e Spagna sulla zona Schengen, sui confini Schengen, perché qualcuno ha proposto di sospendere Schengen dopo le immagini di questa invasione. Allora, Presidente, quali sono le tue valutazioni su quello che ha visto e sul fatto che la Spagna si è trovata del tutto impreparata a questa, diciamo, invasione? Ecco.
5: Beh, intanto grazie che mi avete interpellato su questo argomento, e saluto te, Lanfranco, ringrazio per il tuo lavoro quotidiano che fai tra Camera e Senato, e saluto i radioascoltatori di Radio Radicale. Quello che è successo a Ceuta è qualcosa di inqualificabile, imbarazzante per il governo Sanchez, per il primo ministro Sanchez, per la Spagna, e mi spiace dire queste parole perché la Spagna è un paese del Mediterraneo, un paese dal punto di vista culturale, dal punto di vista economico, sociale, ruolo della famiglia, ruolo della comunità, approccio al mondo dell'impresa, del lavoro, molto simile all'Italia, è uno dei paesi che più in Europa ci somiglia, basti pensare alle incredibili comunanze tra la lingua italiana e la lingua spagnola. Quindi quello che sto per dire mi spiace personalmente e politicamente. Il governo Sanchez, dal punto di vista dell'immigrazione, ha sbagliato tutto. Il governo socialista Sanchez ha sbagliato tutto. L'Italia, come sappiamo dalle battaglie di Matteo Salvini, battaglie per le quali Matteo Salvini, da ministro dell'interno, si è fatto anche 5 anni di processi, l'Italia sta cercando di contrastare il più possibile il fenomeno dell'immigrazione clandestina, il fenomeno degli irregolari. Tutto quello che stiamo facendo è assolutamente risolto. La Spagna non ha fatto nulla di tutto ciò, e questo è l'esempio lampante di una politica fallimentare. Alcune riflessioni. La Spagna è in area Schengen, quindi oggi per un governo europeo di un paese dell'area Schengen non è più un'opzione quella di difendere il fronte sud dall'invasione di immigrazione clandestina, che sappiamo voler dire, oltre a costi sociali, problemi nelle nostre città, infiltrazioni di cellule terroristiche. Non è un'opzione, a prescindere dal colore politico, oggi un governo dell'Unione Europea, dell'area Schengen, non può decidere se contrastare o no l'immigrazione clandestina e se prendere seriamente il suo ruolo storico di difendere il fronte sud, perché quel governo non mette solo in pericolo i cittadini del suo paese, ma mette in pericolo i cittadini dell'intera area Schengen. Ora, cosa dovrebbe fare la Spagna? La Spagna, a mio parere, dovrebbe impedire a queste persone di raggiungere la Spagna continentale, e quindi, con tutto il dolore che provo a dire una frase del genere verso i cittadini dell'enclave spagnola di Ceuta, queste persone, questi irregolari, questi criminali, perché chi entra in un paese in modo irregolare commette un crimine, devono restare nell'enclave di Ceuta, non devono raggiungere la Spagna continentale. Quindi, uno, il governo spagnolo si impegni in questa direzione. Due, il rimpatrio consiste nel riaccompagnare alla frontiera queste persone, che abbiamo visto dalle immagini sono principalmente uomini e nordafricani, quindi probabilmente marocchini, algerini, non penso tunisini, ma magari anche qualche tunisino. Quindi il governo spagnolo deve impiegare la Guardia Civile e l'esercito per riaccompagnare alla frontiera, perché tra l'enclave spagnola di Ceuta e il Marocco c'è una frontiera di terra, deve intercettare queste persone e riaccompagnarle alla frontiera, a prescindere da quelli che sono gli accordi con il Marocco, tra la Spagna e il Marocco, li rimandino in terra marocchina. Quello è l'unico pezzo di confine tra l'Unione Europea e un paese africano via terra. Quindi aprano il confine, alzino le sbarre della dogana e li rimandino oltre frontiera, che se ne occupino le autorità del Marocco, o se se ne vuole occupare dal punto di vista dei costi la Spagna, ma in terra marocchina, non in terra europea, non in area Schengen. Poi una riflessione di carattere internazionale: l'Unione Europea vuole essere un player all'altezza delle sfide globali, vuole competere con Stati Uniti e vuole competere con dall'altra parte la Repubblica Popolare Cinese, Stati Uniti, paese occidentale, Repubblica Popolare Cinese, tutto un altro modello di società e di Stato. Queste immagini hanno fatto il giro del mondo, queste immagini indeboliscono ulteriormente l'Unione Europea, e nell'indebolire l'Unione Europea indeboliscono tutti i paesi partner dell'Unione Europea, da un punto di vista di immagine, da un punto di vista di capacità di difesa dei propri confini, e quindi questa è una figuraccia a livello planetario di Bruxelles e dell'Unione Europea. Come possiamo spiegare agli Stati Uniti, ai nostri alleati, che i nostri confini sono così permeabili? Come possiamo spiegare che migliaia di nordafricani, nella maggior parte, dalle immagini che abbiamo visto, nella maggior parte uomini, entrano via mare con dei canottini, delle ciambellone, con le pinne da sub per nuotare più velocemente, entrano in territorio dell'Unione Europea, in area Schengen, e poi corrono mentre si filmano, schermiscono le televisioni europee che li filmano, ridono, scherzano, giocano tra di loro, come se entrare illegalmente nell'Unione Europea fosse una marachella, fosse un gioco. Come possiamo essere degli interlocutori seri come Unione Europea e a ricaduta come paesi dell'Unione Europea a livello internazionale, quando queste immagini sono andate nelle TV degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone, di tutto il resto del continente africano? Ci mostriamo davanti al mondo deboli e impreparati, e questo per colpa del governo socialista spagnolo. Li riaccompagni in Marocco. Ceuta non è una regione enorme, è un paesone con un po' di campagna intorno. Li trovino e li rimandino in Marocco, e non permettano a queste persone non pensino di dislocare queste persone attraverso strategie di accoglienza diffusa classiche delle sinistre europee, non pensino di ricollocarli nella Spagna continentale. E poi, finché la Spagna non spiegherà agli altri partner dell'area Schengen, sospendere Schengen verso la Spagna. Questo lo dovrebbe fare l'Italia e lo dovrebbero fare tutti gli altri paesi.
6: A cominciare dalla Francia, e il Portogallo. E anche il Portogallo.
5: Isolare la Spagna, finché non dimostreranno di avere la situazione sotto controllo.
6: Si aspettava un atteggiamento più collaborativo da parte del governo di Madrid, perché poi loro non l'hanno prese bene queste critiche.
5: Le critiche non piacciono a nessuno, le immagini però sono tante, le immagini sono palesi. Queste persone, questi uomini che entrano ridendo e scherzando, ripeto, come se entrare dentro l'Unione Europea fosse una marachella, fosse una burla per la quale vantarsi sui social network. È certo che le critiche non piacciono a nessuno, scendano da piedi stallo, non facciano gli offendini, come si dice da me in Piemonte, facciano dei tavoli di crisi e ci rendano partecipi di questi tavoli. Perlomeno ci dicano cosa hanno intenzione di fare, ci devono delle risposte. Per carità, ripeto, mi spiace se un paese così simile a noi si offende con l'Italia. È chiaramente un paese con tantissimi punti in comune con cui collaboriamo, un scambio commerciale incredibile, però non è che possiamo non criticarli perché hanno una lingua quasi simile alla nostra e perché abbiamo lo stesso mare. Oggi quel mare è un fronte, come esiste il fronte est, tanto decantato e tanto alzato dai paesi del nord Europa e dell'est Europa, esiste un fronte sud, la lotta all'immigrazione irregolare. E oggi quel mare che ci unisce, Francia, Spagna, Grecia, via dicendo, è diventato un fronte, perlomeno una frontiera. Allora non si capisce perché la Grecia combatte l'immigrazione clandestina, l'Italia combatte l'immigrazione clandestina, Malta combatte a modo loro, insomma, in modo anche, se vogliamo, poco.
6: Gli aprono la strada, gli aprono la strada per Lampedusa, ecco.
5: Malta, una piccola nazione, un piccolo paese, insomma, diciamo che con 10 barche che approdano irregolari clandestini sarebbero maggiori della popolazione di Malta, e combattono a modo loro senza fare sinergia con gli altri. In Albania, che vuole dall'Unione Europea, fa sinergia con l'Italia e aiuta l'Italia nel combattere l'immigrazione irregolare.
6: Con un governo socialista?
5: Con un governo socialista, ma qualsiasi governo albanese è amico di qualsiasi governo italiano, perché anche con l'Albania c'è un legame strettissimo, e quindi non si capisce perché la Spagna non debba combattere l'immigrazione. Ripeto, non è più una scelta. Non è una scelta politica, non è che perché tu sei un governo socialista non devi combattere l'immigrazione clandestina, perché non ne va più solo della protezione, della sicurezza delle tue città e del tuo paese, perché siamo in area Schengen, queste persone possono andare ovunque, possono andare a Parigi, possono andare a Berlino, possono andare a Milano, possono andare a Roma, possono andare ovunque. Non è più una scelta politica quella di difendere i confini, è una azione di tipo etico e morale verso gli altri partner europei dell'area Schengen.
6: Va bene, senti, io la ringrazio tantissimo della sua disponibilità per averci un po' spiegato le sue riflessioni sulle immagini che abbiamo visto di questa invasione nell'enclave spagnola in terra, geograficamente in terra di Marocco. Ringrazio il Presidente della Commissione Politica dell'Unione Europea, Alessandro Gigliovigna, della Lega. La ringrazio molto, Presidente.
5: Grazie a voi e ai vostri ascoltatori.
3: Radio Radicale 12:40, abbiamo ascoltato l'intervista di Lanfranco Palazzolo, e adesso invece passiamo a un altro argomento. Si è svolto il 27 luglio alla Camera dei Deputati la conferenza stampa di lancio di Comites App, la nuova applicazione pensata per i cittadini italiani residenti in Svizzera e iscritti all'AIRE. Sempre Lanfranco Palazzolo ha intervistato Michele Scala, presidente del Comites di Losanna, proprio sul tema della nuova applicazione.
7: Radio Radicale, siamo con Michele Scala, che è il coordinatore dei Comites nella Confederazione Elvetica. Come sapete, il Comites è un organismo di rappresentanza degli italiani all'estero. Perché oggi presentate qui a Montecitorio un'app utile per gli italiani che vivono e lavorano in Svizzera? Allora, ci spiega di che cosa si tratta?
8: Allora, si tratta di un'applicazione mobile, tra l'altro penso che sia la prima così che esiste per questo tipo di servizi, che spiega agli italiani che vengono in Svizzera, oppure agli italiani che sono residenti in Svizzera, come per esempio procedere per avere o per fare la carta d'identità, il passaporto o comunque i servizi consolari. Ma in più dei servizi consolari, questa applicazione mobile permette anche di collegarsi con gli uffici svizzeri per qualsiasi tipo di documento. Quindi è un'applicazione che serve per i servizi consolari, ma anche come integrazione, ecco, come...
7: Allora, la possono utilizzare solo gli italiani residenti in Svizzera, ovviamente?
8: Allora, la possono usare soltanto gli italiani residenti in Svizzera, per quanto riguarda la parte generale, per quanto riguarda poi dopo la rete consolare, chiaramente visto che si tratta in particolare, trattiamo in particolare del consolato generale di Ginevra, può essere, come dire, estesa anche agli altri consolati, perché poi i documenti sono gli stessi. Per quanto riguarda invece i servizi svizzeri, in particolare quelli di integrazione, ci sono in particolare i servizi che riguardano tre cantoni. Il cantone Vaud, che è quello di Losanna, Vallese e Zurigo. Sono questi tre cantoni in realtà che sono quelli che hanno, come dire, il link direttamente, certo, che sono direttamente legati all'applicazione mobile. Noi siamo anche disposti ad allargare, a generalizzare ad altri cantoni, però occorre poi che i comites degli altri cantoni ce lo dicano, perché comunque occorre un contributo da parte loro per quanto riguarda tutto quello che sono i documenti diciamo, i servizi dei cantoni. Il problema della Svizzera è che la Svizzera ha 26 cantoni e ha dei servizi, come dire, completamente diversi, certo, da un cantone all'altro, perché sono molto indipendenti.
7: Allora, come si chiama l'app? Dove è scaricabile?
8: L'app mobile si chiama Comites App.
7: Comites App.
8: Ed è scaricabile su tutte e due, diciamo, su Google
7: e Apple Store.
8: E poi quello dell'iPhone.
7: L'Apple Store. Allora, Comites App.
8: Comites App si chiama, sì.
7: Adesso qual è la vostra situazione per quanto riguarda la carta d'identità? Perché immagino che, non dico tutti, però parecchi di voi abbiano ancora la carta d'identità cartacea.
8: Sì.
7: Volevo chiederle a che punto siete e se potete utilizzare la carta d'identità cartacea per fare delle qualcosa, cioè nel senso, in che condizione si trova oggi chi non ha la carta d'identità elettronica, così come chiede l'Unione Europea e lo spazio europeo?
8: Allora, attualmente abbiamo questo diciamo, problema, che poi è quello di tutti, quello della carta d'identità elettronica. Allora, normalmente la carta d'identità si rinnova al consolato. Poi chiaramente, visto che le richieste erano tantissime, e allora poi dopo la richiesta si può fare anche al comune di origine, ma anche a un comune italiano. E per gli svizzeri, per gli italiani in Svizzera, il fatto di essere alla frontiera gli permette di poter, per esempio, chiedere o la tessera, la carta d'identità, quella elettronica, direttamente a un comune di frontiera. Quindi ci sono queste agevolazioni che probabilmente molti italiani che abitano però in Germania o in Inghilterra non hanno.
7: Certo. Voi utilizzate l'app IO? All'estero si riesce a utilizzare agevolmente rispetto...
8: Che cosa?
7: L'app IO.
8: Ah, l'app IO. Ah, beh, non la conosco.
7: Cioè, lei non conosce l'app IO?
8: No.
7: Che sarebbe quella, che l'app italiana che permette di avere rapporti con la pubblica amministrazione.
8: In Italia?
7: Sì.
8: Purtroppo non la conosco.
7: Senta, le volevo chiedere questo. Voi oggi vi sentite un po' in difficoltà nei rapporti con la pubblica amministrazione, con l'Italia? Che cosa manca, oltre al fatto che, insomma, vi state spendendo per fare questa app?
8: Allora, il problema diciamo, dei servizi consolari in Svizzera, in particolare in Svizzera, è, come dire, frequente, nel senso che non c'è mai abbastanza personale e spesso
7: A fronte di quanti italiani? Beh, in tutta la Svizzera.
8: Allora, in Svizzera ci sono, in totale ci sono circa 750.000 italiani che hanno o solo il passaporto italiano o anche il passaporto svizzero. Solo quelli con il passaporto italiano sono circa 350.000. Quindi la maggiore difficoltà è per questi 350.000, perché non hanno altri documenti d'identità, perché gli altri 350.000 hanno anche il documento d'identità svizzero e possono in certo qual modo ovviare alla mancanza del documento
7: certo.
8: italiano.
7: Va bene, io la ringrazio molto per la sua disponibilità, ringrazio Michele Scala, sì. che è il coordinatore dei Comites Italiani in Svizzera, che ci ha parlato di questa app, Comites App, che è scaricabile sia sull'Apple Store che sul Google Store per i servizi consolari che riguardano gli italiani che si trovano a risiedere, che hanno la cittadinanza italiana in Svizzera.
8: Esatto, un altro ancora vantaggio di questa app è quello di poter, per esempio, mettere la data dei documenti del passaporto, della carta d'identità, e poi quando sta per scadere l'app glielo ricorda.
7: Ecco, anche questo è importante.
8: Questo è importante perché spesso dimentichiamo.
7: Certo, certo.
8: E questo gli permette, glielo ricorda praticamente 6 mesi, un anno prima, in modo che da poter subito procedere per il rinnovo senza aspettare la fine, quando poi è troppo tardi.
7: Certo, grazie a Michele Scala del Comites, coordinatore del Comites italiano della Svizzera.
3: Abbiamo ascoltato l'intervista di Lanfranco Palazzolo e ora spostiamoci su un tema di esteri, in particolare sul Pakistan, dove aumenta la repressione in Balochistan e in Kashmir. Ascoltiamo sul tema l'intervista a Francesca Marino di Francesco Radicioni.
9: Radio Radicale, torniamo a occuparci di Pakistan. Perché? Perché mentre Islamabad tenta di ritagliarsi un ruolo diplomaticamente centrale nella crisi in Medio Oriente, diverse regioni di questo importante paese dell'Asia meridionale stanno attraversando gravi crisi politiche e una gravissima repressione del dissenso. E noi per parlare di tutto questo siamo collegati con Francesca Marino, giornalista che da tempo si occupa di Asia meridionale. Francesca, se sei d'accordo, partiamo dai fatti e in modo particolare da quel che sta succedendo ancora in queste ore nel Kashmir amministrato dal Pakistan. Infatti già alla vigilia delle elezioni regionali, nelle ultime settimane sono esplose gravi proteste a cui è seguita una dura repressione da parte delle autorità di Islamabad.
10: Sì, sono 48 giorni per essere precisi che i Kashmiri sono per strada. Sono 48 giorni che l'esercito e la polizia sparano sulla folla. L'ultimo dato di ieri sera è che pare abbiano chiuso anche gli ospedali. Dico pare e non do un numero di morti civili, perché accertare il numero esatto delle vittime è difficilissimo. Qualcuno dice più di 100, le stime più conservative stanno intorno ai 70, però internet è bloccato, nessun giornalista ha accesso e la regione è sigillata. Le elezioni cosiddette sono cominciate ieri, ci sono in giro sui social passate tramite le solite vie clip di stazioni di seggi elettorali totalmente vuoti, altri in cui si fabbricano le schede. Intanto l'esercito annuncia trionfalmente che nella prima tornata di voto è in vantaggio il partito di Nawaz e Shabazz Sharif. Peccato che questa cosa, cioè che il PMNL avrebbe vinto le elezioni in Kashmir, chi si occupa della faccenda lo sapeva già da 2 mesi.
9: Facciamo un passo indietro, Francesca. Perché i Kashmiri del Kashmir amministrato dal Pakistan protestano?
10: Allora, ufficialmente protestano, cioè sono scesi in strada, e non è la prima volta, negli ultimi anni è un copione ripetuto, per i prezzi dell'elettricità, per i prezzi della farina, perché la vita è diventata impossibile. A farla breve, chiedono diritti in senso anche elettorale. Per il Pakistan il Kashmir è amministrativamente congelato al 48, che è una cosa che fa comodo al Pakistan. Le elezioni cosiddette libere sono gestite da Rawalpindi soprattutto tramite 12 seggi che sono riservati a rifugiati kashmiri, cioè a chi dicono loro. Ma io vorrei dire una cosa: il dato interessante qui non è né il numero dei morti né la richiesta di elezioni più trasparenti. Il fatto è che quello che sta succedendo in Kashmir adesso fa parte di uno schema che il Pakistan ripete da anni in Baluchistan, in Gilgit-Baltistan, in Khyber-Pakhtunkhwa e in qualunque altra regione cosiddetta periferica, cioè che non sia il Punjab. La gente protesta, chiede più diritti, chi protesta viene designato come nemico dello Stato, da nemico dello Stato si passa a terrorista. Una volta che tu hai designato come terrorista un dissidente o un'organizzazione dissidente, c'è licenza di sparare.
9: In qualche modo ce lo ricordavi anche tu, perché mentre questa situazione, quella che hai appena descritto, sta avvenendo nel Kashmir amministrato dal Pakistan, dalla parte opposta del paese, in Baluchistan, anche lì non si ferma la violenza e la repressione, e questo sia contro i militanti del Baluchistan Liberation Army che contro gli attivisti per i diritti umani della minoranza Baluch.
10: Perché il governo guidato nominalmente da Shabazz Sharif, ma di fatto dal generale, anzi dal feldmaresciallo Asim Munir, che si è, con un cambio di norma costituzionale, ritagliato una impunità a vita. Nel governo dominato da Asim Munir, il sistema ha operato contro qualunque forma di dissenso, è quello che ho descritto prima. Il governo centrale si comporta con le province come con colonie occupate. È cominciato in Baluchistan, negli ultimi anni si è diffuso a tutte le altre province in rivolta, sostanzialmente per lo stesso motivo: più diritti. Che Islamabad, anzi Rawalpindi, non intende concedere.
9: Andiamo un po' più nello specifico, perché ci sono stati arresti eccellenti proprio nella regione del Baluchistan, così come Rawalpindi, cioè appunto la sede delle forze armate pakistane, ha lanciato una grossa operazione proprio contro i militanti del BLA nelle ultime settimane, una nuova, sarebbe da dire. Tu di Baluchistan molto molto ti sei occupato.
10: Allora, sì, è in corso una nuova operazione, ma le operazioni non smettono mai. Il Baluchistan è costantemente in uno stato di guerra, e quelle che loro chiamano operazioni contro il BLA sono in realtà operazioni punitive contro civili, e non si distingue più tra attivisti, e cioè gente che protesta pacificamente, e militanti, tant'è che Marang Baluch, capo a capo di un'organizzazione che chiede appunto pacificamente diritti per la popolazione e sostanzialmente di sapere dove sono le migliaia di persone scomparse in tutto il Baluchistan, Marang è stata condannata all'ergastolo con un cosiddetto faceless trial. I faceless trial sono dei processi senza la presenza dell'accusato, senza presenza del suo avvocato, senza che la persona abbia alcuna capacità di difendersi. Il Pakistan è l'unico posto al mondo in cui è consentito di processare civili nelle corti militari. Ora, questa ricetta, ripeto, viene applicata a tutto il Pakistan. In questo caso ultimo del Kashmir c'è una novità, però, perché il massacro che sta avvenendo in Kashmir segna una specie di fine dell'innocenza, o meglio del "oddio non sapevo", del resto del Pakistan, principalmente appunto del Punjab, perché mentre nel caso del Baluchistan, del Khyber Pakhtunkhwan, del Gilgit Baltistan, tutti hanno sempre, senza dire nulla, accettato la narrativa del governo: sono spie indiane, agenti di potenze straniere, militanti al soldo di quella o di quest'altra organizzazione. Con il Kashmir non funziona, il Kashmir è diverso, il Kashmir è il motivo principe per cui l'esercito pakistano esiste. Quindi è la vena giugulare del Pakistan, come mi dicono loro, e la narrativa è sempre stata totalmente diversa, e ora non sanno più che dire.
9: E tutto questo è chiaramente molto importante, anche visto il ruolo che negli ultimi mesi il Pakistan vuole provare a giocare anche con il mondo occidentale. Ci sono state visite importanti di esponenti dell'amministrazione americana, così come dell'Unione Europea a Islamabad, in mezzo alla crisi in Medio Oriente, mentre appunto questo importante paese dell'Asia meridionale continua a funzionare così. Noi torneremo sicuramente a parlarne ancora con te. Per il momento ti ringraziamo Francesca Marino, giornalista che da tempo si occupa proprio di Asia meridionale, con cui abbiamo voluto parlare della situazione alle periferie del Pakistan. Grazie ancora.
3: Questa dunque l'intervista di Francesco Radicioni sulla situazione in Pakistan e la repressione in Balochistan e Kashmir. E adesso invece passiamo alla rassegna della stampa persiana a cura di Irene Testa con Nazanin Ekder.
11: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Ben ritrovati con una nuova puntata della rassegna persiana curata del Partito Radicale. Io sono Nazanin Ekder. Oggi, come sempre, parliamo delle notizie accadute in Iran questa settimana. Abolfas Sepahi Bajani e Amir Hossein Safari Hossein Abadi sono stati giustiziati in pubblico. ابوالفر سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی در ملاء عام اعدام شدند. ابوالفر سپاهی بنتی ترعنی امیر حسین سفری بنتو توانی ارستاتی دورانت لپروتست دل جنایو 2026 ایمپوتاتی نل کوزیدتو کازو دی پیاتزا علی خانی ا اصفهان سونو استاتی جوستیسیاتی پوبلیکامنت آلالبا دی مارتدی 28 لولیو 2026 این پیاتزا ملک شهر ا اصفهان. ابوالفضل سپاهی باجانی 23 ساله و امیر حسین سفری حسین آبادی 28 ساله از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در ملاء عام اعدام شدند. Con l'esecuzione di queste due condanne, il numero delle persone messe a morto nell'ambito di questo procedimento sale a 4. L'agenzia di stampa Mizan, organo ufficiale del potere giudiziario iraniano, ha definito i due uomini tra i responsabili dell'uccisione di 4 agenti delle forze dell'ordine durante le proteste dell'8 gennaio 2026 nella zona di Piazza Ali Khani a Isfahan. Secondo le autorità, avrebbero ferito gli agenti e successivamente dato fuoco ai loro corpi. Tuttavia, non è possibile verificare in modo indipendente i dettagli dell'iter giudiziario, le modalità con cui gli imputati hanno avuto accesso a un avvocato, il rispetto delle garanzie del giusto processo e le circostanze in cui sarebbero state ottenute le loro confessioni. Contemporaneamente alla diffusione della notizia delle esecuzioni, video e testimonianze pubblicati sui social media hanno documentato il raduno di numerosi cittadini nei pressi del luogo dell'impiccagione a Isfahan per salvarli. Nei filmati, mentre risuona la chiamata alla preghiera dell'alba, si odono slogan di protesta. Le immagini mostrano inoltre una massiccia presenza di forze di sicurezza e di unità speciali. Sono stati segnalati anche scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, oltre a interruzione della connessione internet nella città. Prima dell'esecuzione di Abolfas Sepahi Bojani e Amir Hossein Safari Hossein Abadi, altri due imputati dello stesso procedimento, Gol Muhammad Muhammadi ed Erfan Esfandiari, erano stati giustiziati il 19 luglio 2026. Con queste ultime due esecuzioni, il numero totale delle persone giustiziate nel caso di Piazza Ali Khani è salito a 4, mentre altri 8 condannati rimangono a rischio imminente di esecuzione. Le esecuzioni sono avvenute poche ore dopo che Mai Sato, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Iran, aveva annunciato che un gruppo di esperti delle Nazioni Unite aveva chiesto alla Repubblica Islamica di sospendere immediatamente le condanne a morte dei 10 imputati ancora in attesa di esecuzione. Anche la missione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite sull'Iran aveva precedentemente chiesto la sospensione delle esecuzioni degli imputati di questo procedimento. Il cosiddetto caso di Piazza Ali Khani trae origine dalle proteste dell'8 gennaio 2026 a Isfahan, durante le quali le autorità della Repubblica Islamica hanno riferito della morte di 4 membri dei Besigi e delle unità speciali. Dopo questi eventi, 59 persone sono state arrestate e inserite in un unico procedimento giudiziario. Le organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato che il procedimento relativo al caso di Piazza Ali Khani ha violato i principi del giusto processo. Secondo tali organizzazioni, 12 imputati sono stati processati congiuntamente in un'udienza collettiva e a porte chiuse e le condanne a morte sono state emesse sulla base di confessioni forzate trasmesse dalla radiotelevisione di Stato iraniana, senza che le responsabilità individuali di ciascuno imputato fossero valutate separatamente. Dall'inizio delle recenti proteste nazionali, il potere giudiziario della Repubblica Islamica ha ripetutamente fatto ricorso alle accuse di Muharebe, cioè guerra contro Dio, e Fesade fil Ars, corruzione sulla terra per pronunciare condanne a morte contro i manifestanti. Dal 19 marzo 2026 a oggi, almeno 26 manifestanti legati alle proteste del gennaio 2026 sono stati giustiziati. Fonte di questa notizia, Iran Bayer. ادامه اعتصاب زندانیان واحد دوی قزل حصار در اعتراض به احکام اعدام. Prosegue lo sciopero dei detenuti del reparto 2 del carcere di قزل حصار contro le condanne a morte. زندانیان واحد دوی زندان قزل حصار کرج برای 15 روز متوالی به اعتصاب قضا و تحصن خود در اعتراض به اجرای احکام اعدام ادامه دادند. I detenuti del reparto 2 del carcere di قزل حصار a Karaj hanno proseguito per il 15° giorno consecutivo lo sciopero della fame e il sit-in in protesta contro l'esecuzione delle condanne a morte. Secondo quanto riferito dall'agenzia Harana, i detenuti continuano a rifiutare le razioni alimentari fornite dal carcere e a riunirsi in sit-in all'interno del reparto per esprimere la loro opposizione alle esecuzioni. La protesta è iniziata lunedì 13 luglio 2026 dopo il trasferimento di 6 detenuti condannati a morte nelle celle di isolamento. Da allora i prigionieri hanno rifiutato il cibo e organizzato sit-in chiedendo la sospensione delle esecuzioni. Secondo Harana, alcuni detenuti nel corso della protesta si sono anche cuciti le labbra come forma estrema di dissenso. Fonte di questa notizia, Harana. ابراز نگرانی وکلای وریشه مرادی از عدم دسترسی او به درمان تخصصی. Preoccupazione degli avvocati di Varishe Moradi per il mancato accesso a cure mediche e specialistiche. وکلای وریشه مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جسمانی او اعلام کردند که این زندانی به رغم ابتلا به بیماری بیش از 9 است که از دسترسی به خدمات درمانی خارج از زندان محروم مانده است. Gli avvocati di Varishe Moradi, prigioniera politica condannata a morte, hanno espresso forte preoccupazione per le sue condizioni di salute, affermando che da oltre 9 è privata dall'accesso a cure mediche specialistiche al di fuori del carcere. Kevan Azizi e Amir Sajjadi, legali di Varishe Moradi, hanno dichiarato che sebbene i medici abbiano prescritto il trasferimento della detenuta preso strutture sanitarie esterne, le autorità penitenziarie non hanno finora impedito il ricovero. Secondo gli avvocati, parte delle attrezzature mediche necessarie è stata acquistata dalla famiglia e consegnata al carcere, ma non è ancora stata messa a disposizione della detenuta. I legali hanno inoltre riferito che le restrizioni imposte alle telefonate e agli incontri con i familiari continuano a essere applicate nonostante il periodo di limitazione previsto sia ormai scaduto. Fonte di questa notizia, Radio Fardo. تمرکز مجدد حاکمیت بر پوشش زنان. Rinnovata attenzione dell'autorità all'abbigliamento delle donne. رسانه‌های نزدیک به حکومت و شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بار دیگر بر اجرای قانون حجاب اجباری و برخورد با زنانی که از این قانون تبعیت نمی‌کنند تأکید کردند. Negli ultimi giorni i media vicini al governo e diversi esponenti della Repubblica Islamica hanno ribadito la necessità di applicare la legge sull'obbligo del velo e di intervenire nei confronti delle donne che non la rispettano. Parallelamente, il quotidiano Hamshahri ha pubblicato un editoriale in cui chiede al potere giudiziario e alle forze dell'ordine di contrastare quelli che definisce comportamenti contrari alle norme sociali e casi di abbigliamento inappropriato. Hamshahri, quotidiano legato al comune di Teheran, ha fatto riferimento alla diffusione sui social media il video che mostrano donne senza hijab obbligatorio. Il giornale ha descritto tali episodi come segnali di una erosione culturale del senso del pudore e ha sostenuto che una parte di queste iniziative potrebbe rientrare in un progetto organizzato volto a indebolire i valori islamici. Richiamando il video diffusi online e i cambiamenti nelle modalità di abbigliamento negli spazi pubblici, il quotidiano ha chiesto l'intervento della procura

l'attuazione della legge. Nei giorni scorsi anche autorità locali e responsabili di istituzioni religiose hanno ribadito la necessità di rafforzare le iniziative legate al hijab, definendo parte integrante dell'identità culturale e religiosa della Repubblica Islamica e chiedendo un maggiore impegno delle istituzioni culturali in questo ambito. Dalla morte di Mahsa Jina Amini, avvenuta mentre era in custodia della polizia morale nel settembre 2022, e dallo scoppio delle proteste nazionali del movimento Donna Vita Libertà, il rispetto dell'obbligo del velo è cambiato in modo significativo in diversi settori della società iraniana. In questo periodo le autorità hanno cercato di mantenere e far rispettare le restrizioni sull'abbigliamento femminile ricorrendo a strumenti quali la chiusura di attività commerciali, l'invio di messaggi di avvertimento, il sequestro dei veicoli, l'apertura di procedimenti giudiziari e la presentazione del disegno di legge sulla castità e hijab. Fonte di questa notizia, Iran Wire. از انسداد صفحات اینستاگرامی تا وادار کردن کاربران به انتشار تعهدنامه. Dal blocco delle pagine Instagram all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di impegno. همزمان با افزایش برخوردهای امنیتی با کاربران شبکه‌های اجتماعی، کانال یوتیوب نیما تکیدو از پرمخاطب‌ترین یوتیوبرهای فارسی زبان توسط پلیس فتا توقیف شد. Parallelamente all'intensificarsi delle misure di sicurezza nei confronti degli utenti dei social media, il canale YouTube di Nima Tekido, uno degli youtuber persianofoni più seguiti, è stato oscurato dalla polizia. Negli ultimi giorni sono state inoltre rese inaccessabili diverse pagine Instagram appartenenti ad attività commerciali. Allo stesso tempo, secondo diverse segnalazioni, nelle ultime settimane la polizia informazione del comando delle forze dell'ordine ha convocato, aperto procedimenti e fatto pressione su numerosi utenti dei social media, in particolare donne, costringendoli a pubblicare video sui propri profili. In tali video, gli interessati riconoscono di aver diffuso quello che le autorità definiscono contenuto illegale e si impegnano a non ripetere tali comportamenti e a rispettare la legge. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. تصاویر آموزش کار با سلاح به کودکان در تهران. نقض حقوق کودک. Immagini di addestramento all'uso delle armi per bambini a Teheran. Una violazione dei diritti dell'infanzia. انتشار تصاویری از آموزش کار با سلاح به کودکان و نوجوانان در تجمعات شبانه میدان آزادی تهران. La diffusione di immagini che mostrano bambini e adolescenti mentre ricevono addestramento all'uso delle armi durante i raduni serali in Piazza Azadi a Teheran ha riacceso le preoccupazioni sulla militarizzazione dello spazio pubblico e sul rispetto da parte dell'Iran dei propri obblighi internazionali in materia di diritti dell'infanzia. Nelle immagini diffuse si vede un militare che insegna a una bambina come impugnare e utilizzare un'arma della famiglia dei Kalashnikov. In un'altra immagine compra un bambino mentre maneggia una mitragliatrice pesante montata su un veicolo. Finora non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale sulla natura dell'iniziativa. L'Iran è parte della Convenzione sui diritti dell'infanzia e del protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati. Tali strumenti internazionali obbligano gli stati a proteggere i minori da qualsiasi forma di sfruttamento, addestramento o preparazione ad attività militari e da ogni pratica che possa mettere a rischio la loro salute fisica e psicologica. Secondo gli esperti di diritti dell'infanzia, l'addestramento all'uso delle armi o la normalizzazione dell'impegno di equipaggiamenti militari per persone di età inferiore ai 18 anni è in contrasto con il principio del superiore interesse del minore, uno dei principi fondamentali

0: speciali della Convenzione sui diritti dell'infanzia. Le immagini sono state diffuse in un contesto in cui negli ultimi anni le organizzazioni per i diritti umani hanno ripetutamente espresso preoccupazione per la presenza di bambini in programmi di propaganda e di informazione a contenuto militare in Iran, chiedendo all'autorità di chiarire la natura e gli obiettivi di tali iniziative. Fonte di questa notizia, هرانا. کشته شدن سه عضو یک خانواده کرد در تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران. Uccisione tre membri di una famiglia curda in una sparatoria delle guardie della rivoluzione. نیروهای سپاه پاسداران در جاده مریوان به سنندج بدون اخطار یا دستور ایست قبلی به خودروی مهدی توکلی، هنرمند، عکاس و مربی آموزش سینما شلیک کردند. La sera di domenica 26 luglio 2026, le guardie della rivoluzione, cioè pastoran, hanno aperto il fuoco senza alcun preavviso né ordine di fermarsi contro l'automobile di Mehdi Tawakkoli, artista, fotografo e istruttore dell'associazione Cinema Giovanile di Sanandaj, sulla strada tra Marivan e Sanandaj. Mehdi Tawakkoli, sua madre e sua sorella sono morti sul colpo. L'auto di Mehdi Tawakkoli è stata colpita dai colpi d'arma da fuoco delle guardie della rivoluzione. Secondo le informazioni disponibili, i militari hanno sparato contro il veicolo in movimento senza intimare alta né lanciare alcun avvertimento. Mehdi Tawakkoli è stato raggiunto da due proiettili, sua madre è morta dopo essere stata colpita da un proiettile, mentre la sua sorella ha perso la vita a causa di un colpo diretto al volto. Mehdi Tawakkoli era un artista e fotografo molto conosciuto a Sanandaj e insegnava presso il cinema giovanile della città. Negli anni scorsi era stato più volte convocato, arrestato e condannato alla reclusione dal ministro dell'intelligence e dall'organizzazione per la protezione dell'intelligence delle guardie della rivoluzione a causa delle sue attività artistiche e culturali. Dopo l'accaduto, le guardie della rivoluzione hanno esercitato pressioni sui familiari e sui parenti di Mehdi Tawakkoli affinché dichiarassero la morte dei tre membri della famiglia fosse stata causata da un incidente stradale. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. Trump, جمهوری اسلامی را به حمله شدید تهدید کرد. Trump minaccia la Repubblica Islamica di un duro attacco. دونالد ترامپ پس از آن که ارتش ایالات متحده از رهگیری چند موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه خبر داد، جمهوری اسلامی را به حمله شدید تهدید کرد. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato la Repubblica Islamica di un duro attacco dopo che l'esercito statunitense ha annunciato di aver intercettato diversi missili balistici lanciati dall'Iran contro le forze americane in Medio Oriente. In un'intervista a Fox News, Trump ha dichiarato: «Li distruggeremo completamente, li colpiremo molto duro». Nelle prime ore della mattina, il Comando Centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, ha reso noto che le guardie della rivoluzione avevano lanciato diversi missili balistici dal territorio iraniano nel tentativo di effettuare un attacco a sorpresa contro le forze statunitense dispiegate in Medio Oriente, ma che tutti i missili erano stati intercettati e distrutti. Poche ore prima, anche il sito Axios aveva riferito che l'Iran aveva lanciato alcuni missili balistici contro una base militare statunitense in Giordania. In un'altra parte dell'intervista, Trump ha affermato che gli attacchi statunitensi contro i gruppi armati sostenuti dalla Repubblica Islamica in Iraq sono stati condotti in coordinamento con il governo iracheno. Riguardo al futuro dei negoziati con Teheran, ha aggiunto, lasceremo che continuino a negoziare. Stati Uniti e Arabia Saudita avevano attaccato le posizioni di Hashd al-Shaabi, il gruppo armato sostenuto dalla Repubblica Islamica in Iraq. Fonte di questa notizia, Radio Farda. سخنگوی سپاه: بریتانیا در صورت حمایت از آمریکا هدف مشروع خواهد بود. Portavoce delle Guardie della Rivoluzione ha annunciato: il Regno Unito sarà un obiettivo legittimo se sosterrà gli Stati Uniti. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران گفته است در صورت حمایت بریتانیا از آمریکا در هر گونه درگیری نظامی با ایران، این کشور به هدفی قطعی و مشروع تبدیل خواهد شد. حسین محبی پورتاوچ دل گواردیه دل رولوزیون ادیکیاراتو که کوالورا ایل رگنو اونیتو سوستنسه لی استاتی اونیتی این اونتوال کنفلیتو میلیتاره کن لیران diventerebbe un obiettivo certo e legittimo. Secondo quanto riferito dalla radiotelevisione di Stato iraniana, Mohebi ha affermato che qualsiasi paese, compreso il Regno Unito e gli Stati del Golfo Persico, se fornisse supporto agli Stati Uniti in un eventuale conflitto, sarebbe considerato dall'Iran un obiettivo militare legittimo. Portavoce ha inoltre sostenuto che i bombardieri statunitensi avrebbero recentemente utilizzato una base militare britannica, aggiungendo che ciò potrebbe aver conseguenze sul piano della sicurezza per Londra. In un'altra parte delle sue dichiarazioni, Mohebi ha accusato Israele di cercare di mantenere la presenza militare degli Stati Uniti nella regione, istigando il presidente americano e fornendo informazioni false al fine di perseguire i propri obiettivi. Ha inoltre affermato che Israele è pienamente consapevole che qualora il conflitto dovesse riprendere e l'Iran concentrasse i propri attacchi contro il paese, dovrebbe affrontare pesanti conseguenze. Negli ultimi mesi, esponenti politici e militari iraniani hanno ripetutamente avvertito che qualsiasi partecipazione di paesi terzi a un eventuale conflitto tra Iran e Stati Uniti potrebbe trasformarli in obiettivi militari. Tali dichiarazioni sono state formulate soprattutto durante le fasi di maggiore tensione in Medio Oriente e in concomitanza con la presenza militare statunitense nella regione. Il Regno Unito, in qualità di uno dei principali alleati degli Stati Uniti all'interno della NATO, ha preso parte ad alcune operazioni militari e logistiche nella regione. Le autorità iraniane hanno più volte descritto questo coinvolgimento come una partecipazione indiretta alle tensioni regionali. Da parte di loro, i paesi occidentali hanno definito questo tipo di dichiarazioni minacciose e incompatibili con i principi del diritto internazionale, chiedendo una riduzione delle tensioni e un ritorno alla via diplomatica. Fonte di questa notizia, Iran International. سپاه از شهروندان کشورهای منطقه خواست از پایگاه‌های آمریکایی فاصله بگیرند. Le guardie della rivoluzione invitano i cittadini dei paesi della regione a tenersi lontani dalle basi militari statunitensi. روابط عمومی سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه از شهروندان کشورهای محل استقرار نیروهای آمریکایی خواست از مناطقی که به گفته این نهاد محلهای اقامت پوششی و مخفی نظامیان آمریکایی است دست کم تا شعاع 500 متر فاصله بگیرند. Le guardie della rivoluzione hanno diffuso un comunicato invitando i cittadini dei paesi che ospitano forze statunitensi a mantenersi ad almeno 500 metri di distanza da quelle che il Pasdaran definisce strutture di copertura e alloggi segreti dei militari americani. Nel comunicato, le guardie della rivoluzione hanno avvertito che qualora continuassero quelli che definiscono i crimini degli Stati Uniti, verrà attuata una punizione contro i responsabili. Hanno inoltre sostenuto che un certo numero di ufficiali e militari statunitensi avrebbe lasciato le basi militari per trasferirsi in edifici situati in aree urbane. La dichiarazione è stata diffusa mentre negli ultimi giorni le guardie della rivoluzione hanno annunciato più volte di aver attaccato basi statunitensi nella regione e parallelamente gli Stati Uniti hanno emesso avvisi rivolti ai civili affinché evitino le aree vicine a strutture che secondo Washington vengono utilizzate per scopi militari. Fonte di questa notizia, MTDOT. سپاه هرمز تا پایان تهدید آمریکا بسته است. Guardie della rivoluzione ha dichiarato lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché persistono le minacce degli Stati Uniti. سپاه پاس داران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که تنگه هرمز تا زمانی که تهدیدها و مداخلات آمریکا ادامه داشته باشد قابل بازگشایی نیست. Le guardie della rivoluzione islamica hanno dichiarato in un comunicato che lo stretto di Hormuz non potrà essere riaperto finché continueranno quelle che definiscono le minacce e le interferenze degli Stati Uniti. Hanno inoltre sostenuto che due petroliere che avrebbero tentato di attraversare la rotta meridionale dello stretto con il sostegno degli Stati Uniti avrebbero invertito la rotta dopo la scoppio di un incendio a bordo di una di esse. Nel comunicato, senza fornire prove o ulteriori dettagli, le guardie della rivoluzione affermano che due petroliere stavano cercando di lasciare quella che definiscono la rotta non sicura nel settore meridionale dello stretto di Hormuz, ma che a seguito di un grave incendio scoppiato su una delle navi, entrambe avrebbero fatto rapidamente ritorno. Le guardie della rivoluzione non hanno reso noti i nomi delle petroliere, il luogo esatto dell'incidente, né l'identità degli armatori o la bandiera delle imbarcazioni. Nel proseguo del comunicato, le guardie della rivoluzione hanno nuovamente minacciato i paesi della regione, affermando che gli stati che secondo loro collaborano con l'aggressore riceveranno una dura risposta. Ha inoltre ribadito che lo stretto di Hormuz non sarà riaperto affinché continueranno quelle che definiscono le provocazioni, le minacce dei funzionari statunitensi e la loro interferenza nelle attività marittime della regione. Queste dichiarazioni arrivano dopo che il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, aveva affermato che le guardie della rivoluzione non hanno alcuna autorità per determinare il transito delle navi nello stretto di Hormuz, ribadendo l'impegno degli Stati Uniti a garantire la libertà di navigazione in questa strategica via d'acqua. Nelle ultime settimane, le guardie della rivoluzione avevano più volte minacciato che, in risposta alla presenza militare statunitense e all'aumento delle tensioni, non sarebbe stato possibile riaprire completamente lo stretto di Hormuz. Parallelamente, sono emesse segnalazioni di attacchi contro navi commerciali, di un aumento dei rischi per la navigazione e di interruzione del traffico delle petroliere lungo questa rotta, alimentando le preoccupazioni dei mercati energetici internazionali e dei paesi della regione. Fonte di questa notizia, Iran Voyer. Con questa ultima notizia chiudiamo. Grazie mille, buona domenica, alla prossima settimana.
1: Radio Radicale 13:31, abbiamo ascoltato la rassegna della stampa persiana a cura di Irene Testa e Nazanin Ekder. E adesso passiamo al nostro notiziario in studio Gabriele Rossi, ringrazio regia Piero Scaldaferri. Apriamo con la pagina di esteri, arrivano notizie dal Medio Oriente secondo il possibile, sul possibile accordo, e le arrivano dall'agenzia Fars News che dice l'Iran non ha raggiunto alcun accordo per la riapertura lo stretto di Hormuz, lo riferisce per l'appunto questa agenzia affiliata ai Guardiani della Rivoluzione, citando una fonte vicina al team negoziale di Teheran. La fonte ha affermato che lo stretto rimarrà chiuso finché continueranno le azioni ostili degli Stati Uniti e che le navi potranno transitare solo attraverso una rotta designata con il permesso della Marina iraniana delle Guardie Rivoluzionarie. Quindi, dunque, l'accordo sullo stretto di Hormuz è falso, sottolinea la Fars, smentendo proprio le fonti di Channel 12, secondo cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi avrebbe accettato un accordo su Hormuz che ha portato all'annullamento dell'attacco da parte di Donald Trump. Alcuni media affiliati al nemico avevano affermato che la Repubblica Islamica dell'Iran aveva accettato un piano per la riapertura dello stretto, tuttavia fonti attendibili hanno smentito questa affermazione e hanno sottolineato che non è stato apportato alcun cambiamento nella politica iraniana riguardo a questa via d'acqua strategica, aggiunge l'agenzia di stampa. Rimanendo in Medio Oriente, ma passando alla situazione A Gaza, secondo quanto riferito da fonti arabe al quotidiano saudita Al-Arabiya, la Jihad islamica palestinese ha accettato il piano di disarmo di Gaza proposto dal Board of Peace. Hamas ha ufficialmente aderito al piano la scorsa settimana. La Jihad islamica, strettamente legata e finanziata dall'Iran, è più piccola e meno potente di Hamas, ma rimane comunque un attore importante nella striscia. Il piano prevede che i gruppi depongano le armi e che Israele si ritiri dalla striscia, consentendo a un nascente governo tecnocratico di assumere il monopolio degli armamenti e del potere amministrativo. Diverse sono le notizie che ci arrivano rispetto alla reazione di Israele su questo possibile accordo. Da una parte si parla di Israele che si è mostrato più cauto, sottolineando che non si ritirerà finché Hamas non sarà effettivamente disarmato, ma altre notizie arrivate poco fa da rivelazioni del quotidiano israeliano Haaretz parlano invece che nonostante la tregua annunciata dal presidente americano Trump, Israele non sembra affatto intenzionato a fermare i raid a Gaza. Questa è la rivelazione del giornale. Il governo di Benjamin Netanyahu ha comunicato al Board of Peace che vuole mantenere il diritto di colpire anche nelle aree che dovrebbero passare sotto il controllo della Forza Internazionale di Stabilizzazione. Non solo, Israele ha anche chiarito che si oppone al coinvolgimento di Qatar e Turchia nella verifica delle fasi della tabella di marcia per Gaza, su cui si sta lavorando, e chiesto che le armi di Hamas siano distrutte una volta confiscate. Comunque, sulla situazione di questo possibile accordo, le parti si trovano attualmente in un periodo di 14 giorni durante il quale dovranno definire la tempistica per l'attuazione di ciascuna fase della proposta. Passando invece all'Ucraina, le forze di Kiev hanno bombardato la scorsa notte due strutture strategiche russe a Saratov, a 600 chilometri dal confine, la locale raffineria di petrolio e la base aerea di Engels. Lo afferma proprio il presidente Volodymyr Zelensky su X, che scrive: «Nella regione di Kaluga è stato colpito il serbatoio del deposito di petrolio di Lyudinovskaya. Nella regione di Bryansk i nostri guerrieri hanno anche effettuato un colpo preciso su un sito utilizzato per immagazzinare, preparare e lanciare droni d'attacco. Grazie a tutti i guerrieri delle forze di difesa dell'Ucraina», conclude il leader ucraino, «che stanno ampliando le nostre capacità a lungo raggio e stanno ottenendo risultati precisi. Stiamo riportando la guerra là da dove è venuta». Così dunque Zelensky, e il bilancio di questi attacchi notturni dovrebbe essere, da quanto riportano fonti russe locali, dovrebbe essere di 5 morti, colpiti per l'appunto alcuni su un'auto civile nel nord della regione, lo hanno annunciato le autorità regionali su Telegram. Passiamo alle notizie dall'Italia. Oggi è l'anniversario della strage di Bologna, della stazione di Bologna, diversi interventi dei politici, innanzitutto quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel suo discorso proprio per l'occasione ha detto: «Il segno profondo impresso dalla strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Il dolore è infinito per tante vittime inermi, donne, uomini, bambini, la commozione per lo strazio e i patimenti dei familiari, lo sgomento per la distruzione portata dal centro della vita civile della città e dall'intera nazione si rinnovano oggi, come in ogni giorno di ricorrenza. È una consapevolezza che riguarda la nostra comunità, i giovani anzitutto», e rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, di giustizia, di democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. Queste le parole del Presidente della Repubblica nel giorno del 46° anniversario della strage. Poi anche la Presidente del Consiglio ha parlato proprio in riferimento a quel 2 agosto, quello che è accaduto in quella data rappresenta una delle pagine più buie e drammatiche della storia nazionale, ha detto la Presidente del Consiglio. Oggi ci uniamo ancora una volta ai familiari delle vittime e a tutti i bolognesi in questa giornata di dolore e commemorazione. E poi prosegue il discorso: il governo continuerà a fare la propria parte nel complesso cammino che è necessario portare avanti per fare piena luce sulle stragi che hanno insanguinato l'Italia del dopoguerra. In questo quadro, il percorso di versamento degli atti declassificati all'archivio centrale dello Stato costituisce un passo determinante che la Presidenza del Consiglio sta portando avanti in sinergia con le altre amministrazioni dello Stato e in uno spirito di collaborazione con le associazioni dei familiari delle vittime. Lo dichiara, per appunto, questa la dichiarazione di Giorgia Meloni, che conclude: il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ha colpito al cuore della nazione intera con un attentato che ha disintegrato la stazione, uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. E quindi però arrivano anche le dichiarazioni da parte dei leader dell'opposizione, in particolare leggiamo quella di Elly Schlein, che scrive: io penso che soprattutto chi governa debba dare piena lettura e piena attuazione alle sentenze che hanno appurato la matrice neofascista di una strage terroristica eversiva condotta con la collaborazione di apparati deviati. Durante queste le parole proprio di Elly Schlein, a margine delle commemorazioni legate alla strage che si sono tenute, per governare, aggiunge, è importante anzitutto conoscere la storia del nostro paese. Noi continueremo a fare la nostra parte anche nelle aule parlamentari per evitare qualunque tentativo di riscrittura della nostra storia e qualunque legittimazione a piste che sono già state completamente smentite da intere sentenze, come sottolinea la lista palestinese. Queste dunque le parole di Elly Schlein. Ma cambiamo argomento, parliamo un secondo della notizia di cronaca, quella dell'aereo caduto in Perù in cui sono morti anche 7 italiani. È avvenuto in condizioni di maltempo l'incidente che è appunto ieri questa notte in cui questa notte hanno perso la vita 7 turisti italiani. Lo ha affermato la Farnesina in una nota in cui riferisce anche dell'apertura di indagini delle autorità peruviane. Lo stesso ministero aveva già confermato l'identità delle vittime italiane. Nella giornata di ieri si è verificato un incidente nell'area di Nazca in Perù nel quale hanno perso la vita 13 persone. Queste le parole proprio delle autorità. Le vittime sono quelle che sono state identificate, quelle vittime italiane tra quelle identificate sono Elena Sala, Matteo Gianturco, Lorenzo Angelucci, Massimo Angelucci, Cristina Maria Bianco, Paolo Gianturco e Pietro Gianturco. Cambiamo argomento ora e parliamo di ciò che il Partito Radicale fa ogni mese visitando le carceri in tutta Italia per monitorare la situazione negli istituti di pena italiani. Alberto Nigra è stato al carcere di Torino, Lorusso e Cotugno in questo inizio agosto. L'ha intervistato per noi Antonello De Fortuna.
2: Radio Radicale, siamo in collegamento con Alberto Nigra. Bentornato a Radio Radicale.
3: Grazie, buonasera.
2: Alberto Nigra ha partecipato alla visita in carcere organizzate dal Partito Radicale in tutta Italia. Stamattina è andato al carcere di Torino insieme ad altre persone, ad altri esponenti. Alberto, la situazione immagino insomma sia purtroppo quella che conosciamo, forse anche peggio.
3: Sì, esattamente, cioè, purtroppo la situazione è la stessa di sempre, cioè qui non si può neanche più parlare di un'emergenza perché l'emergenza
2: è la normalità, purtroppo.
3: È la normalità semmai peggiorata da due condizioni. La prima è che rispetto alle visite precedenti, l'ultima delle quali l'abbiamo fatta Natale scorso, addirittura il sovraffollamento è aumentato, quindi siamo arrivati a 1500 detenuti in un carcere che potrebbe, diciamo, ospitare al massimo 1000 detenuti. Non è ovviamente migliorata la situazione del personale, che continua a rimanere sotto organico di almeno 200 unità, e lascia immaginare, diciamo, in quali condizioni si possa vivere all'interno di quella struttura in giornate come queste, dove si fatica, no?
2: Certo, anche a stare a casa propria.
3: Esatto. Tra l'altro la struttura del carcere di Torino è una struttura non particolarmente vetusta, anche se risale ormai alla fine degli anni 70, ma è una struttura fatta male, non coibentata, quindi diciamo con seri problemi per tenere il riscaldamento d'inverno e invece al contrario diciamo per assorbire tutto il calore nel periodo estivo. Se poi ci sono giornate torride come queste, è chiaro che la condizione all'interno del carcere, per chiunque ci sia, i detenuti e il personale che ci lavora, certo, diventa veramente proibitiva.
2: Tu sei stato parlamentare, perché questa roba qui non arriva in aula o comunque arriva, diciamo, al di là poi delle enunciazioni no demagogiche?
3: Ma perché il carcere non è mai stato un argomento sul quale, con l'eccezione, va detto, del Partito Radicale, nessuno ha mai pensato di costruire un vero impegno costante, continuo del carcere. Ci si occupa solo in determinate circostanze, magari ci sono dei particolari assembramenti all'interno di carcere quando viene arrestato qualcuno o condannato qualcuno, come è successo di recente, no? Che gode di una certa notorietà. Sì. Allora tutti si occupano di carcere, vanno in carcere, scoprono le condizioni del carcere, si preoccupano per quella condizione, cioè per quella persona, ma non per l'insieme dei carcerati. C'è una confusione in questo paese micidiale tra l'intento, la ragione diciamo anche punitiva della pena, che però diciamo deve essere accompagnata anche da degli aspetti rieducativi, no? E di reinserimento, che ovviamente diciamo sono in secondissimo piano. Si confonde la durata della pena, no? Con la durezza della pena, no? Cioè, voglio dire, quindi è chiaro che in questi nostri istituti penitenziari, con forse pochissime eccezioni, ma non certo quella di Torino, la situazione è questa. Va detto, ma ci tengo a sottolinearlo, che solo l'encomiabile e veramente diciamo illimitato impegno da parte del personale che ci lavora, direi della stragrande maggioranza di esso, dalla polizia penitenziaria agli operatori e ai dirigenti, fa in modo che queste strutture non esplodano. Perché è chiaro che, voglio dire, le condizioni ci sarebbero tutte.
2: Speriamo, insomma, è urgente comunque, sono urgente interventi strutturali che tardano ad arrivare.
3: Un carcere come quello di Torino andrebbe, detto tra noi, demolito e ricostruito o perlomeno diciamo abbondantemente ristrutturato, ma intervenendo pesantemente. Di sicuro non si possono pensare carceri di queste grandi dimensioni, che sono difficilmente gestibili, e l'aspetto del personale non può essere diciamo procrastinato ancora nel tempo, perché ad esempio adesso siamo in un periodo nel quale giustamente il personale che lavora all'interno del carcere va anche in ferie, ma il numero dei detenuti non varia.
2: E quindi ancora più, situazione ancora più difficile.
3: Certo, cioè c'è meno personale per lo stesso numero di persone che devono essere seguite, no? E sorvegliate e ovviamente diciamo assistite anche in tutte le loro attività.
2: Grazie Alberto Nigra.
3: Grazie a voi.
1: Questa è l'intervista di Antonello De Fortuna, ora torniamo sulla politica e lo facciamo con un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Carmelo Miceli, avvocato penalista e già deputato del Partito Democratico, su Progetto Civico di Alessandro Onorato.
4: Radio Radicale, siamo con Carmelo Miceli, che è stato deputato del Partito Democratico nella scorsa legislatura, per parlare di Progetto Civico di Onorato, che si sta allargando anche in Sicilia. È uno dei colpi
5: di mercato.
4: Non utilizziamo questo termine, perché però insomma il fatto di aver avvicinato all'area di Progetto Civico Ismaele Lavardera, che è reduce da una serie di successi elettorali in Sicilia, credo la vittoria ad Agrigento, che è stato un fatto clamoroso, che può in qualche modo cambiare un po' il segno politico sia nell'isola che negli equilibri nazionali. Che cosa sta succedendo, onorevole Miceli? Anche se è ex deputato, però il titolo resta.
5: Carmelo, va benissimo. Sta succedendo che fortunatamente quello che abbiamo immaginato di creare, cioè un soggetto politico che fosse in grado di cogliere un malcontento in un elettorato, di un elettorato riformista, anche radicale, che stenta a ritrovarsi nei partiti classici del cosiddetto campo largo, Fortunatamente sta avendo ragione perché è innegabile che una delle realtà civiche più importanti, amministrative più importanti d'Italia sia rappresentata da Controcorrente, il movimento creato e voluto da Ismaele Lapardera. È innegabile che i risultati di questo movimento siano stati dei risultati concreti della politica del fare, le battaglie per la legalità, per la sanità, ed è fortunatamente ormai innegabile che questo soggetto politico, grazie all'esistenza di Controcorrente, abbia trovato una collocazione solida e stabile dentro il campo largo. Oggi quello che accade è che un soggetto, una forza politica che poteva andare da solo, risultando determinante sicuramente per il campo largo in senso negativo, come fosse andato da solo, provando l'avventura da solo, oggi entrando e federandosi dentro Progetto Civico Italia, entra stabilmente in un campo largo ed è una scelta del genere destinata, diceva bene lei in premessa, a cambiare gli equilibri in Sicilia e, essendo la Sicilia da sempre un laboratorio politico che determina spesso anche quello che accade poi a Roma, è una scelta che potenzialmente è destinata a incidere nazionalmente. Noi ne siamo convinti e siamo felici di questa adesione. È una cosa che continueremo a fare, cioè tentare di essere un punto di riferimento per coloro i quali sono alternativi alla destra e non si sono più visti né rivisti nei partiti del centro-sinistra. Tutto sulla politica concreta del fare. La nostra forza sono gli amministratori locali, centinaia di sindaci. Non è un caso che subito dopo la vittoria di Agrigento, dopo 30 anni di malgoverno di centrodestra, questo soggetto aderisca al Progetto Civico Italia, e non è un caso che con questa adesione netta al campo largo oggi Ismaele Lapardera sia il candidato naturale per noi, per il centro-sinistra, per vincere finalmente in Sicilia.
4: Allora, il fatto che il Progetto Civico stringa un accordo con Lapardera significa che anche il centro del centro-sinistra si sta un po' grillizzando, anzi contizzando, visto che Grillo è in polemica col Movimento 5 Stelle, e che questo in qualche modo sbarri la strada a Matteo Renzi?
5: Allora, noi non abbiamo nessuna voglia di essere moderati. I tempi di oggi non consentono di
4: estremisti
5: essere
4: di centro, si può dire.
5: Estremisti della ragione, se vogliamo utilizzare un termine più calzante a quello che è. Questo palazzo drammaticamente è lontano anni luce dalle esigenze dei cittadini. I vocaboli, il linguaggio che si usa qui non è quello che circola nei bar. Noi siamo molto più in sintonia con i bar. E la politica lì ha bisogno di scelte radicali, estremiste talvolta. E noi questo stiamo provando a fare, metterci in diapason, in sintonia con i cittadini e le cittadine che hanno disperato bisogno di sentire la politica presente. La scelta di essere nel campo largo, riformisti, radicali nel campo largo, secondo noi è una scelta vincente che ha ampio spazio. Non è a far nostro Renzi. Renzi è stabilmente una posizione nel campo largo. Lui in realtà di recente si racconta alternativo al campo largo, ma fisiologicamente in alleanza con il campo largo, in un'alternativa alla destra. Credo che serva anche questo. È chiaro che i nostri sono dei percorsi diversi, quello è un percorso di palazzo, il nostro è un percorso di territorio, quindi fisiologicamente siamo su binari diversi.
4: Bene, grazie a Carmelo Miceli di Progetto Civico, che ha annunciato questo avvicinamento di Ismaele Lapardera ad Alessandro.
5: L'adesione,
4: che è importantissima, che insomma cambierà un po' le carte in tavola, almeno in Sicilia.
5: Ne siamo certi.
4: Grazie.
1: Parliamo ora di decreto accise. Lanfranco Palazzolo ha intervistato il deputato di Forza Italia Luca Squieri sulle nuove misure del governo. Ascoltiamo.
4: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Luca Squieri di Forza Italia, responsabile energia di Forza Italia, per parlare con lui dell'ultimo provvedimento che il governo ha preso sui carburanti. Allora, il provvedimento riguarda soprattutto il diesel, e però abbiamo notato che la filosofia è stata completamente diversa rispetto ai precedenti provvedimenti. Allora, che cosa è cambiato rispetto ai precedenti decreti accise e come si è mosso il governo a suo modo di vedere?
6: A mio avviso il governo si è mosso in maniera opportuna, perché ha preso atto della situazione, ahimè, peggiorata con il conseguente aumento di carburante, ma dove questo aumento è stato fatto in maniera particolare sul gasolio. È molto più alto il gasolio della benzina, tant'è che ecco che il provvedimento di 17 centesimi di diminuzione è solo su questo, proprio per la diversità di incremento che c'è stato, e poi anche perché il gasolio è un prodotto che è legato non solo agli automobilisti ma anche al trasporto pesante di merci, per cui con le ricadute che questo ha sui costi che si trovano allo scaffale dei negozi. Per cui una caratteristica temporanea in attesa, fatemi dire, di belle notizie, incrociamo le dita, anche se di belle notizie se ne vedono ancora poche, però deve essere temporaneo per essere, diciamo, in grado di monitorare l'andamento, sempre nella speranza che non ce ne fosse più bisogno. Se invece continua, qui sarà compito del governo andare a trovare risorse, perché già normalmente noi abbiamo le tasse più alte non in Europa, al mondo, sulla benzina. Se poi il prezzo aumenta così diventa veramente insostenibile.
4: È giusto che lo Stato ripiani i costi del mercato che noi abbiamo unanimemente accettato? Se accettiamo le regole del mercato, perché lo Stato interviene per ripianare gli scossoni provocati dalle crisi internazionali che fanno parte del gioco? Capisco, lo so, però è una...
6: No, faccio questa faccia perché fatto 100 prezzo, il 60% sono tasse, per cui diciamo che lo Stato questo tipo di mercato se ne è impossessato in grande parte come azionista di riferimento. No, la componente tasse sulla benzina è veramente molto alta, la più alta al mondo. Quando si alza il prezzo si va oltre il limite di sostenibilità, per cui a mio avviso è non solo giusto ma in certi termini doveroso. Per esempio sull'IVA incrementale, quello è doveroso toglierla rispetto all'incremento sull'imponibile che l'IVA incrementata avrebbe, no? Quello sarebbe veramente un impossessarsi di una parte del prezzo a danno del cittadino. Detto questo, il governo ha fatto molto di più, perché oltre che mettere sul tavolo appunto questa parte incrementale dell'IVA, ha trovato anche risorse in modo tale da alleviare un costo che rimane molto alto, cioè i consumi stanno diminuendo di carburante, come naturale che sia.
4: Il sistema però ha dimostrato, secondo lei, di essere resiliente, e in questo quanto l'ha aiutato il mercato nero del petrolio? Ritiene che rispetto alle aspettative che c'erano all'inizio di questa crisi, quando si parlava della fine delle scorte per l'inizio di giugno, insomma, possiamo dire che ci stiamo salvando?
6: Sì e no, nel senso che il fatto che all'inizio si avessero pessimi auspici era naturale, cioè questa diminuzione di petrolio da immettere nel mercato mondiale si pensava desse più difficoltà. Che in termini di approvvigionamento non ci sono state, perché soprattutto il mercato asiatico, ma anche il mercato africano, ha diminuito molto il consumo, per cui ha fatto sì che l'approvvigionamento non sia un problema. Il problema sono dei costi, perché comunque anche il mercato asiatico, venendo meno tutto il prodotto che transitava per Hormuz, andandolo a cercare in altri paesi di provenienza, vedi Russia piuttosto che Stati Uniti, ha drenato quello che era, diciamo, il solito giro di volumi di petrolio e di carburanti. Per cui di fatto ormai siamo in un mercato veramente integrato a livello mondiale dal punto di vista petrolifero. Poi cosa è successo di particolare, che a mio avviso vale la pena segnalare, che a un certo punto c'è stato un momento in cui la situazione era migliorata, per cui il prezzo del petrolio era diminuito fortemente. Nonostante il petrolio fosse diminuito, abbiamo visto gasolio e benzina aumentare di prezzo. E uno si chiede perché? Perché benzina e gasolio sono dei prodotti raffinati. Per cui un conto è l'andamento della materia prima. Il prodotto raffinato ha scontato le conseguenze dei bombardamenti che ci sono stati delle raffinerie sia in Medio Oriente ma anche in Russia da parte dell'Ucraina, per cui è venuta meno una capacità di offerta di prodotto raffinato e come sappiamo quando l'offerta viene meno e la domanda rimane la stessa i prezzi salgono alle stelle.
4: Vuole dire una qualcosa sull'ingresso dell'Arabia Saudita nella guerra del Golfo, questo quanto terremo terrà il mercato del greggio, insomma credo che l'Arabia fosse stata anche il motore dell'OPEC Plus.
6: No, beh, chiaro, stanno cambiando tutti gli equilibri lì, consideriamo che nelle perdite che le varie parti del mondo stanno subendo, i più colpiti sono loro, perché loro di fatto estraggono 100 milioni di barili al giorno, se noi 100 milioni di barili al giorno, no scusate, 20 milioni di barili al giorno, che moltiplicati per 100 dollari al barile viene fuori un danno di 2 miliardi al giorno che hanno, proprio danni rilevanti. E loro, dunque, il loro intervento lo leggo in un tentativo di sbloccare la situazione in modo tale che l'Iran insomma si arrenda, per così dire, e anche perché dal punto di vista proprio militare l'Arabia Saudita ha subito degli attacchi cruenti da parte dell'Iran, per cui è stata una scelta in un certo senso inevitabile che l'hanno fatto.
4: Bene. Grazie come sempre all'onorevole Luca Squeri di Forza Italia con il quale abbiamo parlato dell'ultimo decreto accise ma anche di come sta andando il mercato in relazione alla situazione internazionale. La ringrazio.
6: Grazie a voi.
1: Questa dunque l'intervista di Lanfranco Palazzolo. Chiudiamo il nostro notiziario con una notizia che arriva da Mosca, perché ieri sera si è in un ristorante nel centro della capitale c'è stata un'esplosione seguita da un incendio in cui 3 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite. Sull'evento è intervenuto anche il sindaco della città Sobianin, che ha detto essere stato un attacco terroristico. I feriti si trovano, e ha aggiunto poi, un brutale attacco terroristico che ha portato via vite umane. I feriti ora si trovano negli ospedali cittadini dove ricevono tutta l'assistenza necessaria, aggiunto sui suoi social. Le forze dell'ordine stanno determinando le circostanze dell'incidente, i colpevoli di questo crimine saranno certamente trovati e riceveranno la punizione che meritano. Di là delle parole di Sobain, quanto accaduto in piazza Kudrinskaya è passato piuttosto sotto silenzio nei media russi. Secondo diverse fonti, una donna ha cercato di entrare con dell'esplosivo ma è stata fermata da un agente della sicurezza. Nella deflagrazione entrambi sono morti, così un cliente. In quel momento, le 20 ora locale, nel ristorante italiano si festeggiava il compleanno del comandante delle forze aerospaziali russe, Alexander Chaiko, che potrebbe essere stato il bersaglio dell'attentato. 14.01, concludiamo qua il nostro notiziario. Ringrazio nuovamente alla regia Piero Scaldaferri, un saluto da Gabriele Rossi in studio e vi lasciamo alla rassegna stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli.
7: Buongiorno e bentrovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale. La rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. Ahlan bikum fi haqqa jadida min istirad as-sahafa al-arabiyya li Radio Radicale. In questa puntata parleremo dell'Arabia Saudita, delle iniziative prese dal paese nell'ambito della guerra in corso con l'Iran, ma anche più in generale degli investimenti economici che Riyadh ha intrapreso negli ultimi anni in particolare in materia di sfruttamento di risorse. Parleremo anche dello Yemen, mettendolo in contrasto appunto con l'Arabia Saudita, e anche lo Yemen infatti è coinvolto tra l'altro nel conflitto in corso tra le grandi potenze mondiali, possiamo dire. E parleremo infine ovviamente del Marocco e dell'attraversamento di molti migranti provenienti dal Marocco delle frontiere di Ceuta e Melilla, le due enclave spagnole che si trovano nel nord del Marocco. Cominciamo con appunto la stampa saudita che ha parlato dell'iniziativa intrapresa dal paese per creare un'alleanza marittima diciamo di natura difensiva multinazionale volta proprio a rafforzare la sicurezza delle rotte commerciali e tutelare i paesi, le rotte strategiche nel Mar Rosso, nello stretto di Bab el-Mandeb e il Golfo di Aden più in generale. Questa è un'iniziativa che appunto Riyadh ha intrapreso coinvolgendo vari paesi e si è tenuta un incontro al riguardo, è stata firmata anche una dichiarazione comune con i paesi interessati, quindi leggiamo dal quotidiano saudita Riyadh cosa è stato deciso e quali sono le caratteristiche di questa alleanza marittima multinazionale. Riyadh ne parla il 30 luglio con un articolo intitolato "Sotto la guida dell'Arabia Saudita, un'alleanza marittima difensiva per la protezione delle rotte marittime internazionali, della libertà di navigazione e del commercio mondiale". Ovviamente questa iniziativa si inserisce nel quadro del conflitto in corso influenzato negativamente il passaggio via mare di navi e appunto trasporto di merci, colpendo molti paesi, insomma, e anche poi avendo delle implicazioni a livello internazionale, lo vediamo nei costi delle merci, eccetera. Dunque, Riyadh scrive in questo articolo che gli stati fondatori di questa alleanza marittima hanno diffuso una dichiarazione congiunta e riporta il testo. Si legge che i governi degli stati fondatori dell'alleanza, riuniti a Riyadh il 30 luglio, riaffermano il loro impegno nei confronti degli scopi e dei principi della Carta dell'ONU, del diritto internazionale, dei trattati internazionali e delle norme e consuetudini appunto riconosciute internazionalmente. Riconoscono anche le crescenti sfide che interessano la sicurezza marittima globale e la conseguente necessità di rafforzare la cooperazione collettiva nel campo della difesa marittima per proteggere la libertà di navigazione, le rotte del commercio internazionale e le vie di approvvigionamento energetico mondiale nello stretto di Bab el-Mandeb, nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden. Gli stati firmatari ribadiscono la convinzione che la sicurezza marittima costituisca una responsabilità condivisa e che la cooperazione e il coordinamento tra stati rappresentino il fondamento essenziale per affrontare questo tipo di minacce marittime comuni. I paesi fondatori hanno convenuto quanto segue. Ci sono dettagli sull'istituzione dell'alleanza stessa, quindi si dichiara l'istituzione dell'alleanza marittima difensiva multinazionale quale quadro di cooperazione nel settore della difesa marittima. L'obiettivo lo abbiamo già affermato, appunto rafforzare la sicurezza, tutelare la libertà di navigazione, proteggere le rotte commerciali internazionali e le vie di approvvigionamento energetico. Per quanto riguarda gli stati partecipanti, questi proseguiranno il completamento delle procedure interne necessarie per l'adesione formale allo statuto dell'alleanza e l'alleanza promuoverà la cooperazione nei settori della sicurezza marittima, dello scambio di informazioni e intelligence, della pianificazione operativa, delle anche esercitazioni congiunte, la condivisione delle lezioni apprese, la formazione, lo sviluppo di capacità operative e si occuperanno anche di condurre operazioni navali congiunte, così come previsto dallo statuto. Per quanto riguarda la natura dell'alleanza, gli stati cofondatori sottolineano che l'alleanza ha natura esclusivamente difensiva, quindi non è diretta contro alcuno stato, alleanza o organizzazione internazionale. Tutte le sue attività, si legge, saranno svolte nel pieno rispetto del diritto internazionale, della sovranità degli stati e della tutela della libertà di navigazione. Gli stati che condividono gli obiettivi e i principi dell'alleanza sono invitati ad aderire allo statuto secondo le modalità previste. E per quanto riguarda il ruolo dell'Arabia Saudita, l'Arabia Saudita è lo stato fondatore, paese guida dell'alleanza, ne ospiterà la sede permanente. Nel regno saranno istituiti il comando congiunto, il centro di comando e controllo, il centro operativo marittimo congiunto e il segretariato generale, che costituiranno i principali organi esecutivi dell'alleanza. Questo è l'articolo di Riyadh che arriva, e quindi che ci parla di questa iniziativa, che arriva in un contesto in cui ci sono sempre più blocchi nelle vie appunto di commercio e di approvvigionamento energetico internazionali via mare principalmente. E tra l'altro ricordo che lo scorso 20 luglio anche gli Houthi, appunto questa potenza nello Yemen, hanno affermato di voler implementare un divieto di navigazione marittima verso l'Arabia Saudita attraverso una sorta di embargo marittimo che interessa principalmente la zona del Mar Rosso meridionale, quindi lo stretto di Bab el-Mandeb, che è questo passaggio controllato dagli Houthi. Le forze armate yemenite hanno annunciato, forze armate che fanno capo al gruppo degli Houthi, hanno annunciato questo, quello che definiscono embargo, e il 20 luglio gli effetti si devono ancora vedere, comunque ancora non è chiaro quali siano gli effetti di questo annuncio. In ogni caso noi andiamo a leggere l'annuncio fatto attraverso un comunicato dalle forze armate yemenite, che degli Houthi, attraverso un articolo che appunto lo riporta, dell'agenzia di stampa yemenita che è controllata dalla potenza Houthi. Dunque, questo articolo del 20 luglio, intitolato "Le forze armate annunciano il divieto della navigazione marittima nei confronti del nemico saudita secondo la formula dell'assedio contro assedio", riporta sostanzialmente il comunicato delle forze armate yemenite, e si legge che queste hanno annunciato il divieto della navigazione marittima introducendo una nuova formula, una sorta di nuova formula di confronto con l'Arabia Saudita. Ovviamente Houthi e Arabia Saudita sono nemici, e gli Houthi non la nascondono nella loro stampa, e questa formula è proprio quella chiamata assedio contro assedio, quindi Hisar bil Hisar. Le forze armate yemenite, così vengono chiamate, hanno affermato, si legge, il diritto del grande popolo yemenita a rispondere all'assedio appunto con un assedio e all'escalation con l'escalation, e altro hanno ribadito di essere pronte a ogni opzione possibile. Un altro articolo dell'agenzia di stampa yemenita Houthi del 21 luglio riporta, commenta un po', ecco, e dà ulteriori dettagli rispetto al comunicato delle forze armate yemenite, collocando anche questa appunto iniziativa di bloccare il passaggio delle navi saudite nel Mar Rosso meridionale all'interno di un contesto di scontro con l'Arabia Saudita che va avanti da anni e anche nel contesto appunto dell'irrigidimento, dell'assedio che secondo loro l'Arabia Saudita starebbe imponendo allo Yemen, alla popolazione yemenita della parte appunto del paese controllata dagli Houthi. L'articolo in questione si intitola "Il comunicato delle forze armate yemenite pone Riyad davanti alla scelta tra la pace e lo scontro totale". Si legge che il comunicato delle forze armate yemenite, relativo al divieto della navigazione marittima imposto ai sauditi, ha rappresentato un punto di svolta decisivo nel percorso di questo scontro. L'annuncio delle forze armate è scaturito dalla crescente sofferenza umanitaria del popolo yemenita dopo 12 anni di assedio e di saccheggio delle

Sauditi avrebbero bloccato porti e aeroporti yemeniti e continuato a sottrarre risorse dallo Yemen. Le forze armate affermano che i diritti del popolo yemenita non sono oggetto di negoziazione e che l'epoca dell'assedio unilaterale, quindi da parte dell'Arabia Saudita, è terminata. Il comunicato sostiene inoltre che le forze armate yemenite oggi sono più forti e capaci più che mai di affrontare le condizioni della realtà, appunto, con competenza, senza sottomettersi ad alcuna pressione né prestare attenzione a compromessi. Secondo l'articolo, la decisione sarebbe ormai interamente nelle mani del sistema saudita: o accogliere le richieste legittime del popolo yemenita, porre fine all'aggressione e revocare l'assedio, oppure assumersi le conseguenze catastrofiche della formula assedio contro assedio ed escalation contro escalation sull'intera regione. Quindi gli Houthi minacciano appunto su questo piano la potenza saudita. Andiamo ora a leggere le parole del leader della rivoluzione degli Houthi, quindi leader religioso ma anche politico, Sayyid Abd al-Malik Badreddin al-Houthi, che ogni venerdì, appunto, nel suo discorso alla nazione approccia anche questioni di ordine politico. E infatti ha parlato di questa nuova formula di assedio contro assedio annunciata dalle forze armate yemenite, quindi contro l'Arabia Saudita. E l'agenzia di stampa yemenita, appunto, degli Houthi ne riporta tutto il discorso. In realtà noi leggiamo solo una parte. In un articolo del 30 luglio intitolato "Leader della rivoluzione, consolideremo la formula dell'assedio contro assedio e l'escalation totale del nemico saudita sarà affrontata con un'altra, appunto, escalation totale". Allora, qua appunto segue il discorso di al-Houthi. Ne leggo una parte. Lui afferma che gli indicatori mostrano che l'Arabia Saudita sta imboccando la strada del confronto e afferma: ci affideremo a Dio e risponderemo all'escalation totale con un'escalation. Secondo lui, il nemico saudita ha continuato la propria politica aggressiva nei confronti del popolo yemenita, inasprendo l'assedio. Quando lo Yemen si è mosso a sostegno del popolo palestinese nell'operazione del diluvio di Al-Aqsa, il sistema saudita ha rafforzato le misure di assedio contro lo Yemen. Vi è una continua privazione del popolo. Delle risorse, diciamo, nazionali del popolo e sulle quali il Saudita non possiede diritti. Il leader ha affermato che il popolo yemenita è privato di circa 90 milioni di barili di petrolio all'anno, e inoltre anche di grandi e promettenti risorse di gas naturale. Il leader ha dichiarato che il popolo yemenita è stato privato del servizio elettrico proveniente dalla centrale di gas di Al-Marib, delle entrate che avrebbero potuto essere destinate agli stipendi e ai servizi fondamentali per i cittadini, proprio a causa del sistema saudita che opera sotto la supervisione americana. Lo Yemen, ha affermato, aveva l'opportunità di essere uno dei più grandi produttori di petrolio in base alle risorse che possiede, ma il nemico saudita impiega ogni sforzo per privare il popolo yemenita della libertà, della decisione autonoma e dell'indipendenza. Questo è ovviamente il leader degli Houthi, che solleva però un problema concreto, cioè quello dell'intervento di potenze straniere nello Yemen e della sofferenza reale di tutta una parte della popolazione yemenita. Il contrasto tra Yemen e Arabia Saudita si fa più evidente quando si leggono gli investimenti che Riyadh sta facendo principalmente nell'ambito energetico. Ho voluto riprendere un articolo dal giornale, appunto, Riyadh Saudita, quotidiano saudita, che ci parla di come l'Arabia Saudita sta investendo nel programma nucleare civile, quindi per scopi pacifici. È Noura Al-Hamdan ad aver scritto l'articolo in questione e ad averlo intitolato "Investimenti".

0: investire nella persona e nello sviluppo. Si legge che l'avvio del programma nucleare civile è stata una risposta ai rapidi cambiamenti globali nel settore energetico e alla necessità di individuare fonti di energia sicure e sostenibili capaci di soddisfare la crescente domanda di elettricità e acqua, preservando al contempo l'ambiente e riducendo le emissioni di carbonio. In linea con gli obiettivi della visione saudita, del 2030, la leadership del paese ha attribuito, grande importanza allo sviluppo del settore dell'energia nucleare per usi pacifici. Il programma nucleare saudita non si limita alla costruzione di centrali per la produzione di energia, ma costituisce un progetto nazionale integrato che comprende un sistema avanzato di legislazione e regolamentazione, sviluppo di infrastrutture, formazione di personale nazionale, localizzazione di tecnologie moderne e promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione in linea con le migliori pratiche internazionali. Numerosi paesi vedono il ricorso all'energia nucleare per usi pacifici come una scelta strategica in grado di garantire la sicurezza energetica e sostenere le pratiche di contrasto ai cambiamenti climatici. Ma investire in questo settore rappresenta innanzitutto un investimento nelle persone saudite, attraverso la formazione di competenze nazionali, l'offerta di opportunità di istruzione, formazione e borse di studio all'estero e la preparazione di una generazione nuova capace di guidare questo settore strategico con competenze e professionalità. L'importanza del programma nucleare non si limita all'ambito economico. La visione globale riflette l'ambizione dell'Arabia Saudita di diventare uno dei paesi leader nell'impiego pacifico dell'energia nucleare a livello regionale e internazionale. Quanto agli usi, appunto, pacifici di questa energia nucleare, la produzione di energia elettrica costituisce uno dei principali obiettivi del programma nucleare saudita, ovviamente, ma le applicazioni dell'energia nucleare, si legge, si estendono anche al settore della desalinizzazione dell'acqua, uno dei comparti vitali del paese. Quindi non è solo produzione di energia, ma anche tante altre cose, e qua vengono elencate più o meno spiegate. I reattori nucleari possono fornire infatti con elevata efficienza l'energia necessaria agli impianti di desalinizzazione, contribuendo così al rafforzamento della sicurezza idrica e alla soddisfazione del crescente fabbisogno di acqua dolce, che appunto per l'Arabia Saudita è molto importante. Nel settore sanitario anche le tecnologie nucleari rappresentano un elemento essenziale per lo sviluppo dei servizi medici. Grazie al loro impiego nella diagnosi e nel trattamento delle malattie, ad esempio nella cura dei tumori mediante radioterapia, contribuendo così a migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e i risultati terapeutici. Le applicazioni nucleari sostengono inoltre il settore agricolo, migliorando la qualità delle colture, contrastando i parassiti, contribuendo alla conservazione delle risorse naturali. E si trovano impiego anche nell'industria per il controllo dei materiali e delle strutture e l'individuazione di difetti. E infine nella ricerca, quindi l'utilizzo delle tecnologie nucleari negli studi ambientali per il monitoraggio dei cambiamenti climatici e nella gestione di risorse naturali. Da questa varietà di applicazioni emerge chiaramente che il programma nucleare saudita non si limita alla produzione di energia, ma costituisce un progetto integrato di sviluppo in linea con le aspirazioni della visione 2030 di creare un'economia diversificata fondata sulla conoscenza, sull'innovazione e le tecnologie avanzate. Segue poi una parte dell'articolo in cui si parla di come viene investito nel capitale umano e la valorizzazione della donna saudita in particolare. Qua si legge che il settore dell'energia nucleare in Arabia Saudita registra una presenza sempre più significativa delle donne nell'ambito degli sforzi nazionali volti a promuovere la partecipazione e a offrire opportunità alle donne in tutti i settori strategici che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della visione saudita del 2030. Le donne saudite ricoprono oggi incarichi in numerosi ambiti legati all'energia nucleare grazie a un contesto educativo e professionale favorevole, che ha favorito la formazione di personale femminile competente e qualificato. Ci sono programmi di studio all'estero, formazione, specializzazione, questo sì, legge comunque ampliato le prospettive della partecipazione femminile nel settore. In conclusione, il programma nucleare saudita costituisce uno dei più importanti progetti strategici che riflettono l'ambizione dell'Arabia Saudita di costruire un futuro più sostenibile. Si prevede che il programma contribuirà a sostenere l'economia nazionale, a diversificare le fonti di reddito, a creare posti di lavoro altamente qualificati e ad accrescere la competitività del regno a livello regionale e internazionale, facendo proprio dell'energia nucleare per usi pacifici uno dei pilastri fondamentali del percorso di sviluppo sostenibile. E la dimostrazione della capacità dell'Arabia Saudita di trasformare le proprie ambizioni e visioni in progetti nazionali ad elevato profilo, destinati appunto a costruire un futuro prospero e a consolidare il ruolo del regno come leader nei settori dell'energia e delle tecnologie avanzate. Quindi questo era un articolo interessante sul progetto dell'energia nucleare per scopi pacifici dell'Arabia Saudita, che fa ben capire come il paese si vuole posizionare in questo ambito a livello anche internazionale. Ma spostiamoci ora in Marocco. Il Marocco in questa settimana ha festeggiato la festa, diciamo, la celebrazione, ha celebrato il 27esimo anniversario dell'ascesa al trono del re, appunto nella festa del trono, e quindi leggiamo il discorso del re, almeno una parte del discorso del re, dal giornale, dall'agenzia di stampa marocchina, appunto ufficiale, discorso tenuto dal re Mohammed VI il 29 luglio. L'articolo si intitola "Tutti i risultati conseguiti sono il frutto di un chiaro orientamento strategico e di un metodo di governo". Si legge che il re Mohammed VI ha affermato che tutti i risultati conseguiti dal Marocco non sono stati frutto del caso, bensì il prodotto di un chiaro orientamento strategico e di un metodo di governo fondato sull'iniziativa, sul costante monitoraggio, sull'autocritica costruttiva e la capacità di guardare al futuro con determinazione e spirito positivo. Nel suo discorso, appunto pronunciato in occasione del 27esimo anniversario della sua ascesa al trono, il sovrano ha dichiarato: "Oggi, guardando a quanto abbiamo realizzato insieme, provo un insieme di sentimenti di orgoglio per i risultati raggiunti e di ottimismo per il futuro. Non si tratta semplicemente di un senso di autocompiacimento", ha affermato, "ma di un sentimento positivo di fiducia e serenità che ci dà la forza e la motivazione per proseguire i nostri sforzi. Ciò che suscita il maggiore orgoglio è", ha affermato, "la sicurezza e la stabilità di cui gode il Marocco, nonché l'efficienza e l'efficacia con cui operano le istituzioni dello Stato". Quindi il re è molto positivo rispetto a quanto realizzato dal Marocco fino ad ora e dal suo trono in particolare. E anche tutta la stampa marocchina, appunto, all'interno del sito dell'agenzia di stampa marocchina ci sono tantissimi articoli dedicati al discorso del re, quindi esperti da vari paesi, dal Messico, dalla Cina, dall'America, lodano il discorso del re, lodano anche la visione strategica del re che guida le scelte politiche del governo. Ma come saprete, ne hanno parlato tanti giornali anche italiani, proprio in questa stessa settimana circa 60.000 persone hanno tentato di attraversare la frontiera tra Ceuta e anche Melilla, in realtà le due enclave spagnole a nord del Marocco, per appunto migrare là. È stato insomma, è stata definita una sorta di crisi umanitaria da tante parti e sicuramente è stato inaspettato, e quindi Il risultato è che appunto abbiamo circa 60.000 tentativi di attraversamento, più probabilmente più di 57 morti annegati, perché le persone hanno tentato di attraversare sia via mare che via terra le frontiere. E l'agenzia di stampa marocchina ufficiale non fa menzione di questo avvenimento, nonostante la sua importanza. Ne parlano invece i giornali marocchini, ad esempio dalla COM. Prendiamo l'informazione appunto che sono principalmente giovani ad aver attraversato le frontiere verso Ceuta, che ci sono tanti morti. Inoltre la COM il 30 luglio pubblica un articolo in cui si legge che il Ministero dell'interno spagnolo ha comunicato che è stato raggiunto un accordo con le autorità marocchine per restituire, rimandare in Marocco tutte le persone entrate a Ceuta nel più breve tempo possibile. E il Ministero dell'interno spagnolo ha anche lodato la cooperazione tra Madrid e Rabat in tutti gli ambiti, in particolare quello della migrazione. E attribuisce la responsabilità di questi flussi migratori alle reti di immigrazione e alla tratta di esseri umani. Questo anche il presidente spagnolo lo ha condiviso. Il Ministero dell'Interno spagnolo ha inoltre affermato che queste reti hanno sfruttato la sentenza emessa dalla Corte Suprema spagnola che impedisce il rimpatrio immediato dei migranti irregolari che attraversano il confine a nuoto per incoraggiare il flusso di migranti appunto irregolari. Il presidente spagnolo ha pronunciato le stesse parole spiegando questo passaggio molto chiaramente negli ultimi giorni. Sempre dalla COM, appunto, giornale marocchino, si apprende che in un articolo intitolato Il contagio della migrazione si estende a Melilla, notte di scontri tra migranti e forze di sicurezza provoca danni e l'ingresso di circa 400 giovani, che appunto si è ripetuta una scena simile a quella di Ceuta anche a Melilla, l'altra enclave spagnola. Circa 400 appunto, giovani marocchini sono entrati nella città, ma a differenza di quanto avvenuto a Ceuta, secondo la COM, la gestione degli eventi a Melilla è stata caratterizzata da un approccio diverso, quello della violenza, perché appunto. Ci sono stati scontri tra le forze dell'ordine e alcuni giovani a causa del lancio di pietre e dell'uso di proiettili di gomma. E ci sono stati anche molti arresti, secondo, la COM. Riporto brevemente un commento che mi sembra interessante di Latifa al-Bohsini, professoressa universitaria e attivista per i diritti umani, le cui parole sono state riportate sempre dalla COM. Il 31, lei ha interpretato quanto avvenuto mettendo in contrasto appunto la migrazione di questi giovani, principalmente marocchini, con quanto affermato dal re, tutti questi risultati positivi che sono stati decantati dal re. Quindi ha messo in contrasto questa tensione dichiarando che ciò che sta accadendo alle frontiere settentrionali del Marocco, indipendentemente dagli usi politici che se ne fanno, rappresenta una smentita della retorica dei risultati eccessivamente celebrati che nasconde i fallimenti e le disfunzioni strutturali, appunto, del paese. E questo era il commento, purtroppo abbiamo tempo solo per un commento dell'attivista per i diritti umani Latifa al-Bohsini. Con questa notizia chiudiamo la rassegna di oggi. Grazie per l'ascolto e come sempre noi ci ritroviamo la settimana prossima.
1: Grazie Alessia Colonnelli, 14.33, questa è Radio Radicale. Ogni anno tra luglio e agosto la Camera dei Deputati è chiamata ad approvare il conto consuntivo delle spese dell'anno precedente e il progetto di bilancio con le iniziative relative all'anno in corso. La Franco Palazzolo ne ha parlato con Paolo Trancassini di Fratelli d'Italia.
2: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Paolo Trancassini, questore della Camera dei Deputati, per parlare del voto che ci sarà nei prossimi giorni, l'esame sul bilancio preventivo e consuntivo della Camera dei Deputati. Noi ogni anno dedichiamo uno spazio molto importante a questo argomento, perché è anche utile capire come viene gestita la Camera dei Deputati in tutta trasparenza e come cambiano anche le cose all'interno della Camera dei Deputati, gli sforzi che vengono fatti per risparmiare. Allora, onorevole Trancassini, lei da quando è arrivato ha cambiato molte cose qui. Io vedo anche dai dipendenti che c'è anche una certa contentezza per le cose che sono state fatte, perché sono state create una società in-house che ha permesso la regolarizzazione di tanti rapporti di lavoro. Io le volevo chiedere come è andato quest'ultimo anno, che innovazioni ci sono state, senza soffermarci proprio sul centesimo, ecco.
3: Sì, grazie. Diciamo che siamo molto soddisfatti perché credo che sin dall'inizio di questa legislatura ho cercato di spostare l'accento non sul risparmio ma sull'ottimizzazione della spesa. Sono due cose completamente diverse. Perché risparmiare, voglio dire, uno prende, taglia, no? Elimina, è quello che magari se ieri spendevi 10, spendi 5 e puoi dire che sei stato bravo. Il tema vero invece, secondo me, è ottimizzare la spesa, fare in modo che i soldi che uno spende diano dei risultati. E noi abbiamo dimostrato che questo è possibile. E non solo è possibile, ma che quando ottimizzi la spesa e stai attento alla spesa, poi alla fine hai anche un risparmio. Quindi abbiamo innovato con questa società in-house, abbiamo tolto circa 400 dipendenti dalle cooperative e sono invece all'interno di una società 100% capitale Camera. Inizialmente questa cosa veniva criticata come chissà quale spesa e chissà quale buco nero, e invece dopo oltre un anno e mezzo di lavoro abbiamo dimostrato che i dipendenti sono più contenti, anche se stiamo cercando di rendere la loro vita ancora migliore, i servizi come quello della ristorazione, come quello della pulizia sono migliorati, però abbiamo avuto anche diciamo un risparmio importante. E così come tutta la vita della Camera, perché la Camera insomma è una macchina molto molto grande, molto importante. Abbiamo fatto un sacco di lavori, abbiamo ripulito la chiostrina, quella insomma, no? La parte esterna. Stiamo
2: Quella è
3: facendo
2: Piazza del Parlamento?
3: adesso stiamo rifacendo l'ingresso di Piazza del
2: Sì, lo vedo che
3: Parlamento.
2: sono in corso dei lavori.
3: La scala esterna, insomma, si dedica attenzione a questo palazzo perché questo è uno dei palazzi più importanti d'Italia, è il palazzo della democrazia. Quindi, insomma, diciamo che ecco, c'è stata massima attenzione e siamo riusciti, siamo molto contenti, siamo riusciti a ottimizzare la spesa. Questo grazie anche al materiale umano che c'è qua dentro, perché insomma, funzionari e dirigenti della Camera siamo i migliori che ci sono in Italia.
2: Certo, se vi contendono anche tutti i ministeri, tra l'altro.
3: Esatto.
2: Allora c'è stata anche un'innovazione per la gestione dei rifiuti. Allora ci spiega che tipo di ragionamento avete fatto e che tipo di beneficio vi ha portato?
3: Beh, la tassa sui rifiuti ha una componente variabile che è in base ai metri quadri, che uno paga in base ai metri quadri che ha. Noi, con tutti i palazzi che occupiamo, sviluppavamo un importo molto importante. Ci siamo fatti fare uno studio e abbiamo abbattuto utilizzando un'impresa privata che smaltisce i nostri rifiuti. Quindi noi i nostri rifiuti li diamo a una società privata che ovviamente ce li fa pagare a peso e non a metri quadri. E quindi da questo abbiamo avuto un risparmio molto molto importante di cui darò contezza nella replica del bilancio per essere precisi. Però parliamo di un risparmio molto importante.
2: Le volevo chiedere se quest'anno è riuscita a lavorare bene rispetto agli anni precedenti, perché ogni cosa che succede qua dentro, io ricordo, cioè, ricordo la discussione che c'è stata, che io ho trovato assurda, quando sono arrivati i gelati qui alla Buvette. C'è stata una cosa. Allora, volevo chiederle se vede che è un po' cambiato il clima nei confronti di quello che succede qua dentro, oppure se ogni volta che succede qualcosa qua dentro c'è un eco e una distorsione di quello che avviene qua dentro.
3: No, c'è ancora una distorsione perché comunque c'è interesse ancora da qualcuno a rappresentare questo posto in un modo negativo. Io credo che questo sia un grandissimo errore che dimostra la debolezza della politica. La gente che sta qua dentro lavora sodo, lavora come in altri ministeri. La vita di un parlamentare è una vita complessa, ovviamente il parlamentare è un privilegiato, però non è una persona che non fa niente, ecco. Poi magari ci sarà anche il caso di qualcuno che non ha un territorio, non ha un gruppo, non ha una comunità di riferimento, però insomma credo che sia un errore quello di fare sempre la caricatura di tutto quello che avviene qua dentro. Però c'è stata un'epoca storica in cui qualcuno ci ha costruito anche grandi fortune elettorali, no? Facendo vedere scontrini che poi magari non erano tali, o raccontando di faraoniche pranzi o cene a costi ridicoli, che non è così, insomma.
2: Senta, lei quanto insomma, è difficile riuscire a seguire tutto quanto, perché io insomma vedo che ogni tanto qui capitano delle cose, tipo, non so, la scorsa settimana in sala stampa c'è stato un incendio e ho visto che lei era già presente sul posto, guarda.
3: Beh, diciamo che io ho il vantaggio di essere romano, quindi io sto qua. Quindi, però sì, ma è complicato mettere insieme l'attività del questore con l'attività parlamentare, perché io sono in commissione bilancio, sono anche il coordinatore regionale del partito. Quindi diciamo che mettere insieme tutto questo è complicato, però insomma, voglio dire. Ci si riesce, questo anche grazie ripeto, ai dipendenti che ci sono, dagli assistenti ai funzionari dirigenti che sono veramente di primissimo livello. Quindi c'è una rete che lavora in continuo e quindi insomma ci si riesce, anche se la vita della Camera è una vita complessa, perché questa è una città, è un piccolo stato, quindi sia per numero di persone che ci lavorano e sia per quello che si fa qua dentro. E poi ovviamente. Gli imprevisti sono dietro l'angolo, perché comunque qui c'è l'attenzione di tutti, come giusto che sia, c'è la possibilità che nasca una polemica improvvisa. Lei ha parlato prima della sala stampa, insomma, la sala stampa, cioè, ultimamente ci ha dato parecchie questioni, quindi insomma, c'è molto lavoro, però insomma, siamo soddisfatti.
2: Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità. Vedremo come la discussione, anche gli ordini del giorno, che spesso riservano delle grosse sorprese.
3: Esatto, sono sempre molto, molto sorprendenti.
2: Grazie a Paolo Trancassini, questore della Camera, con il quale abbiamo parlato del bilancio preventivo e consuntivo della Camera dei Deputati.
3: Grazie.
1: A proposito di attività parlamentare, parliamo di intercettazioni. Il braccio di ferro tra Fratelli d'Italia e Forza Italia al Senato ci sarà probabilmente, ma verrà smorzato dal voto di fiducia. Questo per placare le tensioni. L'emendamento di Fratelli d'Italia sulle intercettazioni, che amplierebbe il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini sui reati spia per mafia, dovrebbe decadere con l'apposizione della fiducia. Lanfranco Pallazzolo ne ha parlato con Walter Verini del PD.
4: Con Walter Verini del Partito Democratico, intanto lui è membro della Commissione Giustizia e anche della Commissione Antimafia, ma io ricordo che è stato anche responsabile giustizia, insomma comunque è un tema che conosce benissimo. Grazie e ben trovato, senatore.
5: Grazie a voi.
4: Allora, io vorrei, si sta discutendo in questi giorni in aula un provvedimento in materia di giustizia, è il patto europeo sui migranti. E c'è stato, comunque ha riscosso sicuramente molto interesse questo attrito che c'è stato all'interno della maggioranza per la presentazione di un emendamento di Fratelli d'Italia, del senatore Sisler Berrino, rispetto alle intercettazioni. Allora, c'è da dire che anche il Partito Democratico ha presentato un emendamento su questo tema. E, allora, si parla di intercettazioni a strascico, senatore, ma cosa sono?
5: No, in realtà in un pessimo provvedimento sono riusciti perfino poi a dividersi su un emendamento che doveva raccogliere un appello del procuratore nazionale antimafia. Questa maggioranza si divide sulle preferenze, sulle accise, sui tabacchi, su tutto, e ieri, pensate, si è divisa perfino su come fare la lotta alla mafia. Perché? Perché c'è una legge vigente, voluta 3 anni fa dal governo e dalla maggioranza, secondo la quale se un magistrato autorizza intercettazioni per gravi reati, magari legati all'associazione mafiosa, la legge dice che se tu, ascoltando 2 persone o più persone per quei reati, se per caso ascolti che quelle persone dicono di volerne commettere o di averne commessi altri, tu quegli altri di cui vieni a conoscenza per caso non puoi utilizzare le intercettazioni. Ma ci rendiamo conto? Per questo Melillo, procuratore nazionale antimafia, ha fatto un appello alle istituzioni, commissione antimafia, governo, per dire: così ci impedite di fare indagini contro le mafie, non potete limitarci queste cose. E Fratelli d'Italia aveva detto di aver raccolto l'appello presentando un emendamento, ma subito Forza Italia ha messo un muro, guai, e noi non lo consentiremo mai. Cioè, si dividono perfino su come fare la lotta alle mafie, altro che il mito di Borsellino e di Falcone. Allora, noi naturalmente ci siamo già a suo tempo schierati con gli allarmi di Melillo, che era venuto a dirli anche in commissione antimafia.
4: Ma aveva detto il provvedimento quello sulle intercettazioni, cioè quelle che non sono, non ci interessano, voglio dire, le buttiamo, era di Forza Italia, vero?
5: A suo tempo, nel 2023, sì. Era di Forza Italia, sì. Ma però venne approvato da governo e maggioranza, quindi l'ha presentato Forza Italia, ma le responsabilità politiche sono da tutti nella maggioranza, certo. Noi votammo contro. E raccogliemmo l'allarme di Melillo quando queste cose le venne a dire a voce. Poi, davanti al passare del tempo, che confermava come le procure fossero in difficoltà nel fare le indagini contro le mafie, lui ha formalizzato questo appello, e mandando lettere al governo, alla presidente Meloni e alla commissione antimafia, alla presidente Colosimo: vi prego, intervenite. E dicevo, emendamento Fratelli d'Italia, muro contrario di Forza Italia, cioè questo è un governo che si divide anche sulla lotta contro le mafie. Noi del PD e altre opposizioni, noi abbiamo presentato un nostro emendamento che raccoglie l'appello del procuratore nazionale. Noi vogliamo che quando si viene a conoscenza, per caso, durante altre intercettazioni per gravi reati, di altri reati potenziali o già commessi, bene, quelle intercettazioni debbono essere utilizzate dalle procure per indagini. Cioè, non possiamo, però questa destra, adesso probabilmente, anzi sicuramente verranno considerati questi emendamenti, sia quello di Fratelli d'Italia, sia il nostro, sia altri di 5 Stelle, la Presidenza del Senato li dichiarerà inammissibili, che è un escamotage per togliere le castagne dal fuoco a una maggioranza divisa. Però noi, io penso che abbiamo dato battaglia, lo dicevo anche in aula, questo è un governo che va alle cerimonie, va alle processioni, batte il petto e ricordano gli eroi antimafia, e fanno bene ovviamente, bisogna ricordarli, ma se poi tu li ricordi e contemporaneamente, ipocritamente, ti dividi su questi appelli del procuratore nazionale antimafia, se abolisci il reato di abuso d'ufficio, anche lì colpendo un reato che è contiguo a reati associativi antimafia, quasi propedeutico per certi aspetti, e poi se neghi l'utilizzo delle intercettazioni tra Delmastro e Caroccia, che è un prestanome del clan Senese, con la cui famiglia Caroccia, Delmastro e i suoi fratelli di Biella erano soci alla famosa famigerata bisteccheria, E se fai queste cose mentre dici di voler fare la lotta alle mafie nel nome di Borsellino, sei un ipocrita. La destra è ipocrita, Fratelli d'Italia è ipocrita, la Meloni e la Colosimo su questo piano sono delle ipocrite, perché si dice a parole di voler fare la lotta alle mafie, nei fatti depotenzi la lotta alle mafie, indebolendo strumenti di indagine, indebolendo presidi di legalità, che peraltro sono un vanto. La legislazione italiana, da quando Falcone indicò il seguire il denaro, quindi sequestri, interdittive, beni confiscati, e da quando Pio La Torre e Rognoni trasformarono in legge quelle intuizioni, la nostra legislazione merita di essere magari sì rivisitata, ma per rafforzarla. Loro in questi 4 anni di governo la stanno indebolendo.
4: Grazie a Walter Verini. Dunque, avete sentito, anche il Partito Democratico ha presentato un emendamento praticamente sullo stesso tema, però appunto, come già sappiamo, insomma, verranno dichiarati inammissibili. Però si parlava sui quotidiani, oggi è stato anche chiesto al Presidente La Russa alla cerimonia del Ventaglio che da un'altra parte un disegno di legge, ci verrà rinfilato questo tema delle intercettazioni.
5: Ma guardi, io, al di là della polemica politica, me lo auguro. Cioè, quando parla il procuratore nazionale antimafia e lancia questo allarme, cioè, non lo fa per ragioni politiche, lo fa perché ritiene, sulla base del suo lavoro di coordinamento di tutte le procure e le direzioni distrettuali antimafia e del lavoro della stessa Direzione Nazionale Antimafia che lui coordina come procuratore nazionale, lancia un allarme motivato, dice: guardate, siamo indeboliti per fare le indagini contro le mafie, non potete lasciarci indeboliti. Quindi io mi auguro, come parlamentare, non come parlamentare di opposizione, che questo appello venga al più presto raccolto. Io non sono contento di queste gravissime, vergognose, lo posso dire, divisioni dentro la maggioranza su questi temi. Come lo dico anche qui, senza particolare vis polemica, negare le intercettazioni di Del Mastro e Caroccia, Del Mastro non è indagato su questo, sono legate all'inchiesta Idra. L'inchiesta Idra è una delle più grandi inchieste contro le mafie che penetravano e penetrano e sono penetrate nel nord, in Lombardia, 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra, che si alleano con la mafia albanese e cercano di penetrare negli appalti, nelle forniture, nelle istituzioni, nelle relazioni con la politica. E siccome Caroccia, prestanome dei Senese, i Senese erano parte di quel patto scellerato Idra, se la magistratura ti chiede: fammi utilizzare le intercettazioni, perché? Perché può darsi che ci possono essere elementi utili per quelle indagini. Quindi sì, è possibile, come è stato detto, che in un nuovo provvedimento loro inseriscano in qualche modo, dico in qualche modo perché dovranno fare una mediazione tra le posizioni gravissime di Forza Italia e le posizioni debolissime di Fratelli d'Italia. Noi abbiamo detto in aula ieri, come PD pensiamo che al di là di un emendamento che loro volevano inserire all'ultimo minuto su un altro provvedimento, su questo tema ci sia al più presto lo spazio, e noi seguiremo questa strada per un provvedimento specifico, ad hoc, che possa vedere il consenso, ma io dico, mi auguro, su questi temi di tutto il Parlamento, ma temo, considerata questa destra, che non sarà così. Poi magari ci sarà la nuova manifestazione per gli eroi antimafia, dove la Meloni e la Colosimo saranno in prima fila, ma francamente, come ho detto, c'è stata molta ipocrisia.
4: Grazie davvero al senatore Verini, buon lavoro.
5: Grazie a voi.
1: Come avete sentito, l'intervista era di Sonia Martina, non di Gianfranco Palazzolo, che però chiamiamo subito in causa per parlare del tema della sicurezza sul lavoro. Ieri ancora 2 morti e il tema della sicurezza si impone alla Camera dei Deputati. Chiara Gribaudo, PD.
2: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Chiara Gribaudo del Partito Democratico. che è presidente della commissione d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza del lavoro in Italia, per parlare dei fondi che vengono investiti per la sicurezza. Allora, su questo spesso si creano delle polemiche, come per esempio i fondi per sull'amianto, per rendere, diciamo, gli edifici, i luoghi di lavoro più sicuri rispetto a questa esposizione. Allora, c'è stato un impegno da parte del governo per stanziare una determinata cifra, tuttavia c'è stato un problema che è emerso in una delle audizioni che avete fatto. Allora, ci spiega che cos'è successo e anche fare una valutazione sulla gravità di quello che mi sta per dire.
6: Sì, intanto una valutazione politica. La valutazione politica è che su un decreto, uno dei decreti PNRR, il governo ha inserito una norma che di fatto andava a tutelare, o a, meglio, come dicono loro, a rimborsare le aziende.
2: È già stato votato proprio.
6: È già stato votato, certo, sì, certo. Noi votammo contro.
2: Eccetera. No, perché ce n'è un altro adesso in commissione.
6: Sì, esatto, in questo momento.
2: No, glielo chiedevo perché.
6: Assolutamente, no, ecco.
2: È un decreto
6: che abbiamo approvato, ma che oggi abbiamo per l'appunto convocato i vertici, come lei ricordava, di INAIL in commissione, dopo aver ascoltato i familiari delle vittime per l'amianto, peraltro quest'anno ricorrono i 40 anni dell'Eternit a Casale Monferrato, proprio perché quella norma sostanzialmente è stata, come dire, oggi confermato con i dati che hanno portato il direttore, il presidente dell'INAIL e il direttore che si occupa della partita, diciamo, amianto, e che ci ha confermato che questa norma, e quindi questo stanziamento di un fondo, ricordiamolo, da 20 milioni di euro per almeno 3 annualità, è stato richiesto.
2: E cioè 20-20-20? Ok.
6: Ogni anno 20 milioni di euro. Questo fondo è stato richiesto per il primo anno solo da un'azienda pubblica partecipata dello Stato, Fincantieri, e per il secondo anno da Fincantieri e Invitalia. Nessun lavoratore ha fatto questa domanda. Allora, un conto è, diciamo...
2: Allora, se lo fanno in due, si beccano tutti i fondi o una quota parte? Mi spieghi un po' come vengono assegnati?
6: Allora, diciamo, per come ci è stato anche illustrato stamattina, in realtà, naturalmente, poi INAIL deve valutare. Quindi,
2: La
6: richiesta...
2: L'INAIL fa una valutazione in base alla domanda.
6: Esatto, con dei criteri e dei parametri. Ora, il punto però è molto semplice, se vuole, e cioè che non si possono fare, per me, delle norme ad hoc per sostenere delle imprese che dicono di aver subito un danno, e per carità, ma che peraltro oggi godono di una salute ottima. Non solo si stanziano delle risorse a rimborso di quello che è accaduto, cioè di quello che loro hanno pagato perché hanno fatto delle cause civili, ma la cosa drammatica è che queste risorse, nessuna risorsa sostanzialmente, viene destinata ai familiari che hanno perso un proprio caro o addirittura più cari su questo argomento. E mi permetto poi di aggiungere che questo fondo, che è la cosa che ho chiarito con una domanda e quindi ho ricevuto risposta precisa, e che trovo scandaloso, è che non solo prendono questi soldi, ma questi soldi per l'appunto vengono percepiti come vero e proprio rimborso e partita di giro. E quindi si prendono questi soldi, supponiamo che per esempio un'azienda pubblica partecipata dello Stato abbia ricevuto una cifra tipo 14,6 milioni di euro e non li destina, cioè non sono vincolati con nessuna finalità sociale. Quindi questi soldi possono essere spesi per qualunque altro tipo di investimento o, come dire, messi a bilancio della società pubblica partecipata. Ora, io credo che ci sia un limite di decenza che non può essere valicato. E se quei soldi vengono dati, già dal mio punto di vista politico, impropriamente alle aziende partecipate dello Stato sul tema dell'amianto, e non accessibili invece alle vittime dell'amianto, a maggior ragione pretendo, e credo che si debba pretendere, che con un decreto interministeriale, visto che è stato deciso con un decreto interministeriale, si decida almeno che ci sia un vincolo sociale alle imprese che percepiscono questi soldi, che vengano destinati con delle finalità precise, sociali, o almeno, come dire, preventive di investimento, proprio perché il tema dell'amianto non si è esaurito.
2: Decreto interministeriale fatto dal ministro del lavoro e del MEF, certo, perché dai soldi.
6: E in genere, certo, ci si confronta poi con le parti tecniche, quindi,
2: certo,
6: come dire.
2: L'INAIL, che discrezionalmente decide la cifra che deve essere data ai richiedenti, può in qualche modo imporre l'utilizzo di quei soldi per lo scopo che sono stati dati, che è stato dato. Poi le volevo chiedere se secondo lei il ministro Calderone è a conoscenza di questa cosa.
6: Alla prima domanda rispondo come in parte ha risposto giustamente l'INAIL, e cioè che loro, come dire, eseguono la volontà del legislatore. In questo caso non è stato il legislatore, ma è stato il governo, e comunque non è passata per il Parlamento questa scelta di non vincere.
2: C'è un decreto interministeriale, certo. La seconda domanda l'ho fatta
6: quindi
2: proprio
6: loro,
2: per la cal-
6: Quindi sì, io le direi che discrezionalmente l'INAIL non può farlo, può sicuramente, e come farò io da oggi in poi, e ringrazio come sempre Radio Radicale per l'attenzione a questi temi, è il caso che qualcuno rifletta. La prima che deve riflettere, e così rispondo alla sua domanda, è la Ministra del Lavoro, che se non lo sa, visto che è un decreto...
2: Che lo farete sapere un question time in Commissione Lavoro?
6: No, nemmeno, essendo che è una degli attori al tavolo per la scrittura del decreto ministeriale, mi fa un po' strano che non lo sappia. Quindi se non se ne è accorta, o di nuovo è una manina...
2: Beh, forse non l'ha fatto... Non l'ha fatto...
6: Ma io non discuto,
2: certo.
6: Di fatto che il tema c'è. Il tema c'è, e qualcuno si deve assumersi la responsabilità di dire che quelle risorse devono essere vincolate. Io oggi pongo questo tema. Come okay. Presidente della Commissione, come però anche esponente politica, perché già quella norma, noi contrastavamo quella norma, ma a maggior ragione se quella norma viene applicata in maniera indiscriminata, è oggettivamente inaccettabile.
2: Certo. Va bene, allora vediamo come risponde il Ministro. Tanto lei è in Commissione Lavoro, no?
6: Io sono in Commissione.
2: Vicepresidente? No. Capogruppo? No.
6: No, niente. Io sono
2: soltanto
6: Semplice.
2: Presidente della Commissione. Ok, va bene.
6: Però sicuramente questo è uno dei quesiti che porrò Ministra
2: certo.
6: appena possibile. Oggi abbiamo la Ministra in Commissione, ma sul caldo, quindi... e quindi come lei sa bene, ci limitano il tempo e interveniamo.
2: Vabbè,
6: solo
2: però
6: su
2: tra una vampata di calore e l'altra...
6: Ma senza dubbio sarà mia cura portare questo messaggio anche alla Ministra, e ringrazio Radio Radicale perché ci consente di trasferirlo anche ai cittadini e purtroppo anche ai familiari che questa cosa l'avevano già subita, se posso aggiungere, e hanno scritto per l'appunto alla Commissione Europea. Infatti per un po' di tempo i pagamenti erano stati bloccati. Poi il governo ha fatto una norma di chiarezza dicendo no, si va avanti, bisogna liquidare.
2: Vabbè, però ci informa poi che cosa
6: con
2: le
6: grande
2: dice
6: piacere.
2: Il ministro, perché sarei curioso di saperlo.
6: Certo.
2: Anche i cittadini.
6: Anche
2: grazie
6: cittadini.
2: All'onorevole Chiara
6: grazie
2: Gribaudo del Partito grazie Democratico, presidente della commissione d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza del lavoro in Italia, con quale abbiamo parlato della battaglia per debellare l'amianto, l'Eternit, e come vengono vincolati i fondi 20-20 pubblici che sono stati stanziati per questo scopo. Grazie.
6: Grazie a voi.
1: Sono le 15 a Radio Radicale, adesso due microfoni di Emilio Targia, realizzati con due incontri, Enrico Brizzi e Gino Castaldo.
7: Radio Radicale, 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro, nuova edizione della serie delle interviste di Enrico Brizzi. Enrico Brizzi, un amico, attento ascoltatore, ma con lui abbiamo chiacchierato a lungo, cioè abbiamo fatto addirittura due puntate di due microfoni su un signore che di cognome faceva Tondelli, anzi fa Tondelli, libro meraviglioso, ma oggi raccontiamo un'altra cosa, raccontiamo i cammini di Enrico Brizzi, perché ogni volta che io gli scrivo lui mi dice sto andando in bicicletta, sto facendo il cammino di, prima o poi questa cosa doveva finire dentro l'inchiostro di un libro, 10 cose che ho imparato viaggiando a piedi per PM, secondo me ne imparate molte di più. Quindi prima di tutto ti chiedo la scintilla che ha fatto, diciamo, scaturire in te la consapevolezza che era giusto far diventare inchiostro ogni passo compiuto.
8: Ma questa in realtà Emilio non è mai scattata, nel senso che non se dovesse diventare inchiostro ogni passo compiuto non riuscirei a scrivere di nient'altro, in realtà non è che ogni viaggio complesso che faccio diventi un libro, in questo caso... mi sono posto, dopo una trentina d'anni di questa attività condotta in proprio, cioè del portare a zonzo lo zaino, viaggiare a piedi, viaggiare alla maniera degli antichi, adesso non vorrei spararla troppo grossa, però ho cercato di scrivere un testo, la mia versione, diciamo, di un testo filosofico. È un testo che ha un passo narrativo, segue la vita di un cristiano che inizia a camminare per motivi molto semplici, vuole la merenda e la mamma gli dice se vuoi la merenda devi arrivare al rifugio, devi arrivare al faro se sono al mare, devi attraversare la città a piedi insieme a me se sono a visitare una città straniera. Insomma, inizia per motivi d'occasione, gli tocca farlo. E poi scopre da ragazzo invece una cosa molto fica, ovvero che per divertirsi a 18 anni, 19 anni, 20 anni, anche quando non c'è il grande concerto, anche quando non c'è il grande evento, non serve andare per forza in un locale a spendere i soldi che peraltro non hai. Puoi andare gratis con i tuoi migliori amici, una tenda in spalla e l'occorrente per cenare fuori, all'avventura. Certo. Ovvero, tornavano a galla tutte le letture da Kerouac a Chatwin, eccetera, e all'improvviso, a un'età in cui era appena finita la scuola, quella cultura non aveva più niente di libresco, diventava un'indicazione molto molto pratica. E non stupirò nessuno, lo dico da padre di quattro figlie di cui tre sono sui vent'anni, quando io ero sui vent'anni, se mi proponevano vuoi fare tre giorni in vacanza col babbo e la mamma o andare con i tuoi migliori amici sotto delle meravigliose stellate dormendo in tenda e sentendosi la persona più libera del mondo, va da sé che il ragazzo sceglie la libertà e fa bene.
7: Senti, tu sei, volevo dire, un fanatico del camminare della bici, no, diciamo che sei un attento utilizzatore degli strumenti basilari, basici, no? Le gambe sulla bicicletta con due ruote, l'invenzione perfetta, come diceva Umberto Eco, e le gambe un sentiero, i sentieri, una direzione, due direzioni, c'è lo stellato, eccetera. Però questo libro qua ho la sensazione che sia anche una sorta di manuale per chi comincia adesso, per chi si è riuscito a calamitare in questa fascinazione del tempo lento, no? Questo è un manuale.
8: Può essere visto anche così, ma soprattutto perché le persone che potrebbero prendere questo libro in mano sono cambiate negli ultimi anni, mi spiego, cioè non saprei quale settore dell'economia italiana negli ultimi tre anni ha fatto registrare dei bilanci positivi nell'ordine di più 24%, più 29%, più 56%. Questi sono i numeri, l'aumento enorme dei numeri dei camminatori registrati lungo i sentieri d'Italia. Non tanti anni fa ci siamo stupiti di aver passato i 100.000, quest'anno abbiamo passato i 300.000, cioè dal Covid in avanti c'è stata un'espansione, come si dice, esponenziale, un aumento esponenziale dei camminatori, cosa che uno nota anche in maniera molto empirica lungo i sentieri, è pieno di persone con lo zaino nuovo, le scarpe nuove, l'equipaggiamento nuovo, che fanno domande da neofiti. E ogni tanto mi chiedono anche se sono infastidito o piacere, ma ovviamente ho molto piacere, cioè quando qualcuno si appassiona a una cosa che per te è bella, perché dovresti essere infastidito? No, sono molto contento, credo che le persone facciano bene. Mi tornano in mente i primi giorni in cui fummo liberati dal lockdown. Io mi ero ripromesso di tornare a Bologna a piedi per salutare i miei genitori che non vedevo da 2 mesi e mezzo, e quei 5 giorni facevano un po' l'effetto di quando vedi svegliarsi le marmotte, cioè invece che dalle tane, dalle porte di casa, la gente metteva il naso fuori, ma pallida, cioè con quell'aria di chi è reduce dal letargo, chi è reduce anche da preoccupazioni abbastanza gravose. E con addosso il set più plausibilmente da corsa o escursionismo che aveva a disposizione, questa gente ricominciava a vivere e ricominciava a farlo camminando, cioè ricominciava a vivere fuori di casa e lo faceva camminando.
7: Ma tu come te lo spieghi questo aumento esponenziale di camminatori in tempi dove la velocità sembra essere il timone di ogni gesto umano, dove la superficialità, non quella insomma importante di un autore noto, ma quella più frettolosa e senza sostanza, sembra essersi impadronita di tutto e tutti. C'è un bisogno di sganciarsi dalla virtualità e di ricominciare a toccare terra? È un insieme di ragioni? È un sintomo di mettersi al riparo da qualcos'altro? Che cos'è? Cioè, tu lo puoi dire perché l'hai fatto, io meno.
8: Ma penso che sia una stratificazione di cose. 20 anni fa, quando questo movimento in Italia era molto piccolo, ma esisteva già naturalmente, avrei dato delle risposte, oggi altre. Sicuramente concordano nel voler cercare qualcosa di genuino le persone, in un'epoca in cui oggi pensiamo alla AI, 10 anni fa non pensavamo alla AI, ma pensavamo comunque ai social, 20 anni fa pensavamo a oddio, ma non si sta mai in pace con questi telefonini che ti porti in tasca, belli comodi, però c'è tutto il tempo qualcuno vuole qualcosa. Ecco, la quadrettatura del nostro tempo è diventata talmente fitta che per noi avere mezz'ora per andare a correre o mezz'ora per fare una partitella con un amico ci sembra un lusso, ed effettivamente, come si suol dire, il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo. Ecco, camminare è l'unico procedimento magico, vecchio peraltro mille e più anni, che il tempo ce lo fa aumentare, il tempo ce lo fa gonfiare, il tempo ce lo fa lievitare. Una giornata a piedi con il telefono spento o semplicemente senza notifiche dura una settimana. Mi chiedono spesso se a me piace andare a camminare da solo o con altri. Mi piacciono tutte e due le cose in realtà, però la mia urgenza è, sai, da ragazzo io vivevo nello stesso palmo di mano di mio fratello, dei miei migliori amici. Poi cresci e ti fai una famiglia, figli, lavoro, trasferimenti, ci si separa, si passa meno tempo insieme. Ecco, per me è un bellissimo modo per recuperare il tempo con mio fratello, per recuperare il tempo con gli amici, per recuperare il tempo con le mie figlie.
7: Diventa strumento. Diventa mezzo e non fine.
8: Diventa, non lo so, sai, quegli effetti magici che entri da una porticina piccola piccola e dentro c'è una cattedrale immensa.
7: Le mie vacanze ideali erano in spedizione con le bambine e gli asini ad accamparci fra i monti, le sue al mare, sulle stesse spiagge che conoscevo da sempre. In quegli anni cominciavo a sentire forte l'urgenza di sottrarmi alla vita di città. Ero persuaso che avrebbe fatto bene anche le bambine crescere in un posto dove erano libere di scorazzare l'aria aperta, almeno fino all'età degli studi superiori. La loro madre però lavorava in centro storico e non voleva saperne allontanarsi, men che meno reinventarsi una vita in un contesto non urbanizzato. E qui la parola chiave è l'urgenza di sottrarmi. E l'urgenza di aggiungere la battuta è facile. Scrivi, ogni itinerario si compie tre volte, ce la spieghi questa che è interessante?
8: Sì, ogni itinerario si compie tre volte, nel senso che la prima volta lo compiamo sognandolo, progettandolo, tutta quella che è la fase progettuale onirica prima di metterci fisicamente lo zaino in spalla. La seconda volta evidentemente compiendo in maniera pratica il viaggio. E la terza volta è tutto quello che c'è dopo, cioè il ricordo, la narrazione per chi ne scrive. Chi è cresciuto negli anni Ottanta ricorderà molto bene, spesso questa terza fase prendeva la forma di andiamo a vedere le diapositive del viaggio dello zio.
7: E che era un incubo, amico, che era un incubo.
8: Dipende, alcuni erano bravi fotografi,
7: certo, altri erano un incubo.
8: Sì. Poi anche lì anche le abilità narrative facevano la differenza. No?
7: Certo.
8: Cioè c'era chi ti diceva, oh, qui è dove ho conosciuto un tedesco senza un piede che mi ha raccontato un segreto, e qualcun altro ti diceva soltanto, qui siamo nella provincia di, leggendo calendario Atlante di Agostini, per cui insomma c'è la differenza anche la performance ovviamente.
7: Senti, ci racconti tutti non le diciamo, le 10 cose che hai imparato non le diciamo tutte, che il libro è come il teatro, bisogna guadagnarselo, raccontacene 3, di la cose prima, che hai l'urgenza di comunicare.
8: Alla
7: di
8: prima
7: moltiplicare.
8: Accennavo già, è il tempo. Se volete conoscere un segreto, perché sentite di avere poco tempo e ne vorreste di più, partite a piedi. Sentirete tutti i cinici e quelli che cercano di smontarvi, che dicono, ma in 2 giorni cosa vuoi che cambi? In 3 giorni cosa vuoi che cambi? Eccetera, eccetera. Oppure morirai di fatica, ti perderai, non credete a nessuno, partite possibilmente con un buon amico, una buona amica, la persona che amate, un vostro caro, chi vi pare, e vedrete che anche in compagnia sarete da soli un sacco di ore e viceversa, ma soprattutto che la giornata sarà talmente lunga che vi aiuterà a prendere decisioni, quella famosa cosa che non riuscite mai a fare quando non avete un attimo per tirare il fiato.
7: Senti, no, c'è una terza?
8: Sì, dai.
7: Abbiamo scelto.
8: Hanno detto una sola, vabbè, dai.
7: Due,
8: dico un'altra al volo, questa è rapida. Serve sempre, in base all'antico adagio per cui il passo più lungo è quello per uscire di casa, banalmente serve una motivazione forte per farlo. Per un bambino può essere vorrei tanto la merenda, per un grande... Io invito a pensare a qualcosa di forte, qualcosa di importante, tipo devo prendere una decisione importante sulla mia vita. Perché se parti con l'idea è lo faccio per perdere un paio di chili, per me il terzo giorno sei in corriera.
7: Senti, delle mille cose, dei mille tragitti, percorsi, sentieri che hai fatto, le Alpi, la Sicilia, Roma, Gerusalemme, Santiago, le Compostelle, cioè, lo so che è come chiedere qual è il figlio prediletto, è complicato, ma ce n'è una che proprio ti ha allagato l'anima? Un po' più degli altri?
8: L'espressione allagato l'anima mi fa venire in mente fatalmente l'arrivo di fronte alle mura della città vecchia di Gerusalemme.
7: Ah, okay.
8: Eravamo in quattro, un cattolico praticante, un cattolico non praticante, un ateo totale e un cristiano liberale, diciamo. E piangevamo tutti e quattro per motivi diversi, ma essenzialmente per tutte le storie che avevamo ascoltato attraversando la Terra Santa a piedi fino a quel momento. Cioè la culla delle storie più antiche che abbiamo ascoltato, comunque la pensiamo sul trascendente, è anche la terra in cui tutte le pietre sono sporche di sangue. E arrivare a Gerusalemme comporta avere patito.
7: E a Gerusalemme ogni metro, a differenza di New York,

0: figura come la sua. Tu hai un tracciare un anche Pannella andava a piedi, qualche volta i taxi, ma usava molto le gambe. E stargli dietro sulla Perugia Assisi era complicato. Hai un ricordo personale, un flash, una fotografia da raccontarci? Chiusura.
1: Io non l'ho mai conosciuto di persona, ma all'età del liceo i radicali rappresentavano qualcosa che era diverso dagli altri partiti, che aveva a che fare con dei principi e delle battaglie civili più che con un sistema ideologico, cosa che all'epoca li rendeva abbastanza unici sul panorama. Da ragazzi si è naturalmente antiproibizionisti, perché andare a rompere le scatole a qualcuno che fa qualcosa che a te non fa male? E insomma, ascoltare Pannella, sia pure in forma mediata tramite la radio, tramite la televisione, quando ci andava, le sue tribune politiche erano un genere letterario, cioè era grandioso, francamente. Io una volta lo sentii dire, perché se in Italia ancora la gente si preoccupa di avere il figlio omosessuale o la figlia puttana, siamo indietro secoli. Cioè, era un uomo che sapeva essere critico su tutte le arretratezze del nostro paese. Per farla brevissima, questo si capiva talmente bene già da minorenne che a 18 anni, il giorno in cui ho compiuto 18 anni, al primo banchetto ho preso la tessera dei radicali.
0: E hai trovato lui. Grazie a Enrico Brizzi anche per questo ricordo, per questa fotografia scattata un po' di anni fa a Pannella. Lezioni di cammino è il libro, è il sentiero, sono i percorsi, sono le 10 cose che ha imparato viaggiando a piedi e che ha condiviso con chi vorrà leggere questo inchiostro qui, che trovate in libreria per PM, su tutte le consuete piattaforme di riferimento e ovviamente anche in versione digitale. Grazie Enrico Brizzi e buon cammino.
1: Grazie Emilio, buon cammino a te e a tutti.
0: Radio Radicale, 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Siamo all'Ingotto, siamo nella postazione di Radio Radicale, nella lounge del Circolo dei Lettori, e con noi c'è Gino Castaldo che è tornato a trovarci. Siamo
2: Grazie
0: sullo
2: di
0: stesso
2: questo
0: divano.
2: momento, grazie. Che
0: Un anno dopo sono successe un sacco di cose nel mondo della musica. Sono successe, ma già Gino, qualche libro fa, ormai ti scandisco per i libri, non più per gli articoli, ci raccontò in un'intervista a Ponte Milvio che, secondo lui, gli spartiti migliori la musica li ha già dati e nulla tornerà più bello come nei 60, 70, 80 e un pezzo dei 90. E quindi il titolo non è proprio il massimo dell'ottimismo, la musica è finita, gli amici non se ne vanno, Gino Castaldo appunti per una rivoluzione, HarperCollins. Allora, io ci avrei 722 domande, vabbè, innanzitutto ti chiedo perché hai scritto questo libro che è
2: Allora,
0: fondamentale.
2: hai detto il titolo, ci ho molto tenuto a un sottotitolo che è Appunti per una rivoluzione, proprio per proiettarlo verso il futuro, per non cercare di apparire il meno possibile il boomer nostalgico, cosa che peraltro non sono, anzi, sono esattamente il contrario e poi ci arriviamo. Quindi che poi questa rispondo anche al perché. Perché ho sempre amato la musica, quindi questo sotto sotto poi alla fine è un atto d'amore, proprio di fronte a un degrado che trovo insopportabile, proprio perché e non solo per me, che comunque ho vissuto cose tipo la replicanti Blade Runner, ho visto cose che voi umani, ma per i giovani, per i miei figli, no? Che mi fa rabbia che debbano avere di fronte a loro una roba così indebolita, così deprivata del suo potere.
0: Inconsistente. Recentemente ti ho ascoltato raccontare proprio questo, cioè la reazione è sempre la solita: ah, ma voi, quelli della vostra generazione, ogni generazione ha la sua musica intoccabile, bellissima, emozionante, eccetera, eccetera, è successo a voi, adesso succede a noi. E timidamente uno dice: sì, però non è proprio così. Ah, ma che vuol dire? Questo è soggettivo. Insomma, mica tanto soggettivo, perché poi sì, certo, l'arte è ingiudicabile, l'emozione pure, la trap, vabbè, a parte che la trap forse tecnicamente ci spiega che l'audio trotta non è musica, ma questo è un altro discorso che ci porterebbe lontano. Però si fa un po' fatica a trovare, come dicevi tu recentemente, un assortimento. Cioè, noi, la tua, la mia generazione, la sua, di Emiliano che ci sta riprendendo, aveva una scelta che andava dal jazz alla fusion rock, alla cantautoriale. E qui mi sembra che il colore sia un po' lo stesso e anche un po' sbiadito.
2: Beh, l'hai detto te, molto.

0: meglio di
1: quanto... Però tu lo spieghi
0: io
1: meglio di me.
0: Ho messo un libro per dire una cosa che tu hai detto benissimo in poche parole. Sì, allora è chiaro che io va da sé, utilizzo la musica perché credo sia la cosa che conosco meglio, quindi è un osservatorio per me, ma la questione le cose di cui stiamo parlando riguardano, sono molto importanti perché vanno anche molto oltre la musica, riguardano proprio quello che noi umani vogliamo essere e che stiamo diventando, e se non ci ribelliamo finiremo per essere. La musica da questo punto di vista è un tassello in questo quadro molto preoccupante. Io non sono un pessimista, però sono preoccupato.
1: Però sei realista. Allora, recentemente ho intervistato Donovan, che tu conosci, che aveva lo stesso senso di rabbia, e questo gli ha moltiplicato la voglia di continuare a girare con la sua chitarra, con cui lui dorme, come tu sai bene. Ci raccontava il potere della musica anche filosofico, fisico, le consonanti che sono il ritmo, le vocali che sono la melodia nelle liriche che scrive. Ecco, io pensavo invece al mondo attuale rispetto a questo signore che viaggiava, no? Un signore che insomma che poi diciamo ha fatto amicizia per così dire con Bob Dylan e ha vissuto un momento incredibile. Pochi giorni fa invece, visto che parliamo di didattica anche, no? Di come sviluppare la creatività, e qui c'è un grande ostacolo che si chiama intelligenza artificiale. Poco fa con Nicola Lagioia l'abbiamo agganciato al mondo della letteratura e delle parole. E con la musica forse è ancora più pericoloso. Te che sensazione c'hai?
0: Ecco là appunto, questa roba contrasta il mio tendenziale ottimismo nella vita, nel senso di dire non sono un apocalittico né un pessimista. In questo caso lo sono, ma perché torniamo al problema generale, l'intelligenza artificiale nel meccanismo a cui ormai siamo tragicamente abituati, sta arrivando senza alcun controllo, e questa è la cosa preoccupante. Ovviamente faccio sempre un esempio banalissimo, ma credo calzante, no? La tecnologia, perché sennò allora demoni. No, andiamo alla cosa più semplice che esista al mondo: un coltello, no? Cioè, è tecnologia, forse una delle prime cose. Bene, un coltello, no, prendiamo un coltello e ci possiamo fare. Ci sbucciamo la mela oppure ti posso uccidere. Quindi il coltello non c'entra niente, no? Allora la AI è esattamente questa roba qua, usato senza regole, vivendo in un mondo particolarmente cinico in questo momento, in cui dominati da un capitalismo senza freni e senza regole, l'intelligenza artificiale nelle mani di queste corporation è ovviamente pericolosa, perché non hanno nessun tipo di precetto morale, e allora è bene non fidarsi. Ed è quello che mi spaventa, appunto, l'introduzione, come sta avvenendo in tutti questi anni, e ne vediamo le conseguenze, social, eccetera, senza contrappesi, senza nessuno che abbia la forza, a questo punto neanche la volontà mi sembra di contrastarli. La musica è esattamente stritolata da questi meccanismi.
1: Tra l'altro, sull'Europa ci sarebbe da dire, insomma, che non c'è un format europeo per l'intelligenza artificiale, l'Europa si affanna a varare norme su una cosa che però è fuggevole e non si riesce mai invece a varare un format europeo.
0: Quando i buoi sono già scappati, no?
1: Vabbè, anche perché lì è talmente veloce l'evoluzione che poi legiferare è complicato.
0: Esatto.
1: Qualche giorno fa ero a casa di Mogol, che tu conosci bene, e parlavamo proprio di questo. E lui diceva, io sono il consigliere per la musica del ministro della cultura, Giuli, e ho provato a dirgli delle cose. A me piacerebbe tanto che, come negli Stati Uniti, in alcuni college, insomma, l'educazione fisica, lo sport è materia fondamentale con ottimi risultati, poi lo diventasse anche la musica, ma non solo per studiarla così, cioè che ci fosse l'insegnamento di uno strumento fin dalle elementari. Mi sembra veramente quasi banale nella sua possibile efficacia, semplicità, e potrebbe essere una cosa che potrebbe essere un contrappeso questo?
0: Allora, qui apri un capitolo enorme,
1: so.
0: che nel senso che questa cosa io la inutilmente la dico da anni, cioè che sarebbe stato importante, ma molto prima della AI, cioè non è una soluzione.
1: No, certo, però adesso ancora di più, questo ti deve dire, diciamo.
0: Però ti dà proprio la misura del vuoto, no? Cioè, le istituzioni hanno considerato la musica in Italia un bene voluttuario, accessorio, e viviamo anche le conseguenze di questo. Cioè, che a scuola non lascia perdere uno strumento. Nella nostra scuola non si insegna la storia della musica, tu mi devi dare una sola piccola, misera ragione perché questa cosa scandalosa, cioè mi spieghi perché si studia la storia dell'arte figurativa?
1: Sicuramente.
0: Perché tu arrivi a sapere anche già a scuola chi è Picasso o Rembrandt, ma di Verdi e Bach non se ne fa cenno, ma perché? È una deformazione antica che deriva da un'antica estetica deviata per cui la musica era tenuta a parte. C'è un particolare che l'Italia è il paese col patrimonio musicale più forte del mondo.
1: Esatto. Poi il paese della lirica, il paese del melodramma soprattutto, no?
0: E non lo insegniamo a scuola, cioè questa è la grande follia di cui proprio nessuno ha la percezione. Io lo trovo sconvolgente. È chiaro che, però ripeto, questo è un problema antico.
1: Sì, sì, però insomma
0: era sbagliato anche 30 anni fa. Oggi viviamo le conseguenze di questa destrutturazione.
1: Hai mandato una mail con una memoria di questa tua nota al ministro dell'istruzione, dell'istruzione?
0: No.
1: E fallo però, perché almeno non gli dai l'alibi di ignorare questa
0: cosa. Non so come si fanno queste cose, mi manca proprio il know-how tecnico per far arrivare al ministro.
1: Torniamo al potere della musica. Tu hai ripescato insomma un signore che ha scandito la storia di molti spartiti, Peppe Vessicchio. Di fatto la musica è la seconda lingua di ogni popolo, perché non c'è popolo che non abbia la musica, quindi la musica deve avere un significato più profondo, linguaggio universale. Pensate a quante canzoni inglesi in Italia sono arrivate in epoca in cui pochissimi parlavano inglese e poi sono diventate patrimonio comune, quindi pensate alla potenza della musica, non ha nemmeno più bisogno delle parole, se non del suono delle parole stesse, no? Quindi è incredibile. Tu giustamente denunci con un po' di amarezza un panorama piuttosto asfittico. Ieri lo sappiamo che potere della musica qual era, cioè Bob Geldof fa un'idea e mette su un concerto con i nomi più pazzeschi della storia che fa 1 miliardo di ascolto tutto il pianeta, ce lo ricordiamo tutti. Tu c'eri alla Vade? Eri lì?
0: Non ti racconto perché non c'ero, no, l'ho visto tutto.
1: Mannaggia, però...
0: C'avevo il biglietto?
1: Vabbè, non ci devo andare avanti perché così ci fai rabbia però.
0: Avevo il biglietto per Wembley. E non sono andato, ma ho fatto bene in realtà. Poi se vuoi, se ti diverti, ti spiego perché.
1: Sì, però intanto dici invece il potere della musica qual è oggi? Per esempio i cantanti non prendono più posizione quasi mai su nulla, e se lo fanno succedono
0: No, allora, ci avevo scritto un pezzo, il fatto che il titolo era Il silenzio assordante,
1: esatto,
0: della musica, no? Perché questo è un altro aspetto, cioè è proprio una vigliaccheria, ma anche proprio ormai una disabitudine, proprio perché fa il non tutti, no, ce ne stanno, attenzione, poi non voglio...
1: Piero Pelù.
0: Sì, sì, sì.
1: E altri.
0: Ma se non faccio i nomi è solo per non fare la lavagna ai buoni e cattivi.
1: Faccio io.
0: No, però no, ma non proprio, era per non... Però ci sono dei... ci mancherebbe altro. Però diciamo la sensazione del mondo della musica è desolante, perché sembra che ci sia una specie di vigliaccheria proprio, no? Ma in realtà corrisponde all'indebolimento della musica, cioè esattamente proporzionale al fatto che facciamo anche un'altra gag, no? Tu facciamo quella classica, l'alieno che sbarca sulla Terra, dice: ah, io voglio capire, voglio sentire la radio, decidere dalle canzoni come stanno messi i terrestri. Arriva in Italia, sente la radio e sente le canzoni che parlano di aranciate, ombrellini al mare, al massimo qualche dispiacerino d'amore, ma neanche così profondo. Torna
1: ovviamente lista da cortile, cortelli, cose, cioè...
0: Torna su e dice: oh, ma questi pensano benissimo, senti le canzoni, mi sembrano un popolo felice, non hanno problemi. Poi invece ti guardi in giro, quindi c'è questo scollamento totale.
1: Esatto, che è, esatto, esatto.
0: Però, no? Perché non è che sei obbligato a far pezzo in
1: pezzo. No, però...
0: Registrare anche solo la sensibilità, no, del mondo in questo momento non c'è. Completamente scollata.
1: Senti, chiediamo una cosa di cui parliamo sempre da tanti anni, che è il mondo dei concerti, perché qui pure si è vissuta una trasformazione.
0: Io so che tu volevi parlare del macellaio, ma
1: pazzesco.
0: Io te ne parlo.
1: Io volevo metterla alla fine, il macellaio, dai, che non è il film con Alba Parietti, non è un film horror, non è Harry Pioggia di Sangue, citato da Nanni Moretti, è un'altra cosa.
0: Okay.
1: Parliamo del macellaio, poi ti faccio l'ultima domanda, dai.
0: Allora,
1: perché questo libro ha una sua genesi.
0: Una delle motivazioni che mi hanno spinto, giuro. Io vorrei che questo libro lo leggesse. È stato il mio macellaio, ma alla lettera, perché...
1: Tanto, macellaio di Roma Nord, non diciamo quale?
0: Al di là del pregiudizio, è un macellaio un signore elegantissimo, molto distinto,
1: senza schizzi di sangue sul camice,
0: che... sì, però comunque quando a un certo punto lui mi aveva riconosciuto, aveva capito, mi cominciò a notte tre, mi disse signor Gino, con le mani così,
1: ah, dottor,
0: no signor Gino. Gino, mi dica, ma che sta succedendo, ma insomma, ma questi di adesso, ma dureranno, ma sti cantanti. E mi sono reso conto che chiunque incontravo mi faceva queste domande, ma la gente non, cioè il panettiere, chiunque capiva che, o mi conosceva, ma dureranno, ma questi, ma che so. Ho capito che c'era una grande confusione un po', no? Che c'è sempre di più, oggi ancora più forte, e quindi in un certo senso il libro è nato anche come risposta a queste domande della gente comune, che poi non lo leggerà perché purtroppo in Italia
1: no lo legge, tu basta che gli dici che la scrivi, la colpa è sua, lo legge.
0: Ora al macellaio certo glielo porto, però l'ambizione proprio sarebbe che arrivassero a leggerlo qualche ragazzo e anche gente appunto che forse si sta domandando in questo momento ma che sta succedendo.
1: Senti, chiediamo su live, qualche amico mi chiamava qualche giorno fa e mi diceva ma adesso basta, voglio andare a vedere gli Iron Maiden, secondo anello costa 200 euro, non so. Questo è per dire che il mondo dei concerti è cambiato completamente, non ci sono più, i vinili tornano, ma insomma il mercato dei dischi, cose che abbiamo già detto tante volte. In sintesi, il secondary ticketing, le battaglie di Claudio Trotta, eccetera, eccetera. Musica dal vivo è diventato un deposito gigantesco di... sì. I concerti sono moltiplicati, è diventato il vero incasso della musica.
0: Andiamo. Adesso ci sono, fa parte anche in reazione anche a un altro imbroglio, no? Quello delle piattaforme. Tu sai che agli artisti gli arriva pochissimo, in realtà, questi milioni di streaming. Quindi i concerti sono diventati l'unica fonte di guadagno, quindi prezzi alle stelle. Quindi è un'altra forma, certo,
1: di compensazione e contrappeso.
0: È un unico momento di autenticità, quindi importantissimo. Esatto. Però c'è anche lì una follia derivata sempre dal doping che c'è comunque nel sistema musicale.
1: Grazie a Gino Castaldo. Grazie per essere stato con noi, magari ci rivediamo in radio a Roma o dal tuo macellaio. Gino Castaldo, La musica è finita, Appunti per una rivoluzione, Harper e Collins, lo trovate in tutte le librerie, tutte le console, piattaforme di riferimento e anche in versione digitale. Evviva!
2: Il mese d'agosto è l'occasione per riascoltare le puntate monotematiche di Visto dall'America. Oggi vi proponiamo la replica di una puntata del luglio scorso. Anna Guaita, prendendo spunto dal grande caldo di questo periodo, ci spiega come l'invenzione dell'aria condizionata, usata negli Stati Uniti in modo massiccio, ha cambiato la geografia economica, sociale e politica di molti stati americani. Buon ascolto. Radio Radicale è Visto dall'America, 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York. Bentornata Anna.
3: Grazie Antonello, ben trovato e naturalmente un saluto agli ascoltatori.
2: Allora, questa settimana puntata monotematica, prenderemo spunto da quanto sta accadendo anche in Europa per parlare poi di una delle cose dell'American Way, dell'uso della tecnologia per cambiare il volto di un paese. Non parliamo di intelligenza artificiale, risparmiamo degli spettatori, un'altra puntata ne sentiamo tanto, è importante per carità, però noi, sì, noi diciamo, parliamo più di storia. E intanto ti voglio leggere questa notizia perché c'è in Francia una ondata di calore importante, grave, e praticamente la politica si sta dividendo sul ricorso all'aria condizionata, perché è diventata veramente una, diciamo così, un elemento divisivo tra gli ambientalisti e non, però molti dicono superiamo i dogmatismi perché serve, perché salva vite. E negli Stati Uniti, insomma, per chi è stato negli Stati Uniti sa che c'è un ricorso massiccio all'aria condizionata negli alberghi, nei negozi, perché?
3: Allora, prima di tutto è vero, ricordiamo che gli americani tendono a esagerare molto. Io ho un supermercato di fronte a casa mia e quando vado a fare la spesa in estate, anche se ci sono 35 gradi,
2: rischi il raffreddore,
3: mi metto una felpina perché fa un freddo cane, sembra che sia febbraio lì dentro. Ecco, quindi per dirti, l'aria condizionata, secondo me l'aria condizionata ha avuto una cattiva nomea presso tante persone che hanno viaggiato proprio per colpa degli americani che la usano
2: in uso massiccio, certo.
3: Però un conto è questo, un conto è l'uso massiccio, esagerato, spropositato che gli americani fanno di tante cose. Un conto è l'aria condizionata come salvavita e come come il frigorifero, insomma, abbiamo i frigoriferi in casa, non è che non abbiamo il frigorifero perché consuma energia, eccetera. E cosa facciamo? Lo usiamo a una temperatura moderata, in modo che la nostra frutta non si trasformi in blocco di ghiaccio, però resti fresca. Così bisognerebbe fare con l'aria condizionata. E così vedo però che si fa in Italia, perché oramai noi italiani abbiamo capito meglio dei francesi, secondo me.
2: Anche perché il clima sta cambiando, questo diciamo è inutile, non facciamo catastrofismi, ma il caldo diciamo è più forte.
3: E diciamo la verità, noi stiamo, il caldo che stiamo vivendo oggi dipende dalle emissioni che abbiamo accumulato nell'atmosfera nell'arco di 100 anni. Non è che l'accendere il condizionatore adesso è quello che crea il cambiamento climatico. Oramai il cambiamento climatico, il guaio l'abbiamo creato. Dovremmo veramente tutti quanti avere l'accortezza di comprare aree condizionate di nuova generazione, quelle che consumano molto di meno e soprattutto non hanno quelli clorofluorocarburi che distruggevano l'ozono e che, secondo il protocollo di Montreal, che risale agli anni 80, al quale praticamente tutto il mondo ha aderito e che ha avuto un effetto, perché grazie alla abolizione, all'abbandono degli clorofluorocarburi,
2: i famigerati CFC,
3: si chiamava Freon, quello mi ricordo, e oggi si usano elementi molto molto meno inquinanti e di fatto il buco nell'ozono lo stiamo riparando. Ma la cosa che volevo raccontare in questa puntata, Antonello, era di raccontare quanto l'aria condizionata abbia cambiato gli Stati Uniti e sia stata l'elemento di un motore economico finanziario che ha contribuito letteralmente a trasformare quello che era un paese industriale, ma insomma non una superpotenza, in una superpotenza. Ci sono studi storici, tra l'altro io, se qualcuno è curioso di questo, raccomando di leggere lo studio di un economista che si chiama Nelson Polsby, P-O-L-S-B-Y, Nelson Polsby, è uno storico economista politologo che ha proprio spiegato il peso che ha avuto l'aria condizionata nella l'evoluzione economica e politica degli Stati Uniti. Perché? E perché lo volevo, mi è venuto in mente di parlarne adesso, Antonello, perché noi due, parlando di quello che succedeva in Francia, a luglio sono 95 anni in America dal primo condizionatore da finestra. Il primo condizionatore è stato venduto, credo, proprio il primo luglio del 1931.
2: C'è quindi una ricorrenza.
3: C'è una ricorrenza, sì. In realtà, Antonello, l'aria condizionata esisteva già, era stata inventata nel 1902, pensa un po', da un ingegnere che era stato convocato da una cartiera di Brooklyn, che erano, impazzivano perché ogni estate i colori, la carta si imbarcava e i colori
2: non riuscivano a lavorare, ecco.
3: Non riuscivano a stampare più per il caldo e l'umidità, e questo tizio, questo ingegnere che si chiamava Willis Haviland Carrier, infatti i primi condizionatori si chiamavano Carrier, inventò questo sistema che io non sto a ripetervi perché mi farei...
2: Chissà se l'ha brevettato per lui, dico, non so, per lui e la sua famiglia.
3: No, questo sistema fu poi... La storia di questa cartiera fece il giro di tutti i giornali, eccetera, e divenne naturalmente motivo di invidia e di imitazione da parte di innumerevoli fabbriche, perché l'aria condizionata contribuisce a questo punto aiuta la produttività, aiuta anche alla precisione dei processi industriali, e quindi l'industria diventa più precisa, e allo stesso tempo l'aria condizionata arriva nei grandi magazzini. Macy's è uno di questi, arriva nei grandi magazzini e Ecco che i grandi magazzini hanno anche la stagione estiva, che non avevano, perché la gente non si infilava. Poi, tra l'altro, andate agli anni 30, agli anni 40, la gente si vestiva in modo più formale, figurarsi se si infilava con la cravatta.
2: Giacca e cravatta, magari in qualche grande magazzino dove non si respirava.
3: E subito dopo i grandi magazzini, chi sono quelli che imitano immediatamente e comprano le aree condizionate? I cinema. E siamo ancora negli anni 20, siamo ancora nel cinema muto, per cui in fondo il rumore dell'aria condizionata disturba poco, mentre il piacere di stare seduti in un'area fresca e controllata diventa un fenomeno. In tutti i cinema scoprono la stagione estiva, quando chiudevano. E non solo questo, ma la gente vede e legge nell'aria condizionata la modernità, non solo la modernità, ma l'idea della comodità. E i primi negli Stati Uniti ad adottare questa comodità e questa modernità saranno gli stati del sud ovest soprattutto, quello che possiamo ancora chiamare il Far West, perché siamo negli anni 10, 20 del secolo scorso e le grandi aziende cominciano a investire e a costruire le loro sedi in Texas, in Arizona, in Nuovo Messico, in Oklahoma, perché combattono. Prima di tutto i terreni costano poco, prima di tutto le tasse sono bassissime, c'è un laissez faire per quanto riguarda tutto, perché appunto siamo ancora un po' nel Far West, ed ecco che arrivano grandi fabbriche.
2: Tu dici
3: grandi
2: banche e uffici che poi insomma popolano
3: sono
2: una
3: le
2: città.
3: Fabbriche. Sì. Poi quando si scopre che si possono adottare le aree condizionate anche nelle case, ecco che cominciano a costruire case molto grandi, addirittura cominciano a comparire i primi grattacieli, dove si aprono le sedi centrali, le sedi principali delle banche. E quindi abbiamo anche non solo un grande exploit industriale, ma anche un grande exploit di uffici in questi stati. E di conseguenza c'è anche una grande immigrazione. Dagli stati del nord, questa è la Sun Belt, la fascia del sole, quindi la fascia calda, arrivano dalla Snow Belt, dal nord, quindi dall'Indiana, dal Michigan, dall'Ohio, dall'Illinois, anche dallo stato di New York, eccetera. E quindi cosa succede? Che questi stati, che erano pochissimo popolati, addirittura c'è un fenomeno architettonico che era tipico di queste zone, pensate, tanto era il caldo in queste aree che le case venivano costruite includendo quello che si chiamava lo sleeping porch, cioè la veranda per dormire. Includevano delle verande in genere al primo piano, circondate da delle retine perché c'era la malaria, però la notte si dormiva lì perché nelle case era soffocante, non riuscivano a dormire nelle case. E badate bene che avevano già applicato tutte le indicazioni che oggi gli ambientalisti raccomandano, e cioè porticati per avere aria e vivere all'aperto durante la sera, soffitti alti in modo che il caldo andasse verso l'alto, finestre allineate in modo che si creasse uno scambio d'aria, alberi, eccetera. Ma non bastava, quando il caldo è caldo, come in quelle zone, non bastava, e quindi erano zone poco popolate. Ma quando arriva l'aria condizionata e quindi arrivano le industrie, arrivano gli uffici, ecco che arriva l'immigrazione dal nord, e cosa succede? questi stati aumentano di peso politico, perché quando ogni 10 anni si fanno i censimenti e si attribuiscono i seggi, ecco che siccome la popolazione aumenta, per esempio pensate a Phoenix, passa da 100.000 a 1,5 milioni in Arizona. Abbiamo città come Houston, come Dallas, che esplodono di popolazione e naturalmente esplodono anche di peso politico, perché arrivano, c'è più popolazione, hanno diritto a più seggi alla Camera, non al Senato, perché il Senato sono sempre 2 senatori per ogni Stato, hanno diritto a più seggi alla Camera ed ecco che aumentano di peso politico. Tra l'altro un altro fenomeno politico importante che succede nello stesso periodo, che di cui parla sempre questo storico Nelson Polsby, è che cambia anche l'anno legislativo, perché fino ad allora i senatori e i deputati erano restati a Washington a malapena fino a maggio, perché sapete bene che Washington è una città costruita in una palude, una città con un clima orribile, in estate umido, caldo, umido, invivibile. E soprattutto ricordo ancora una volta quando in quelle stagioni le persone si vestivano in modo molto formale, cravatta, camicia, giacca, addirittura il collo rigido, eccetera. Quindi c'era un alto tasso di mortalità fra deputati e senatori, proprio perché il congresso era invivibile, le temperature arrivavano a livelli insopportabili. Viene introdotta l'aria condizionata al congresso e cosa succede? L'anno legislativo si allunga fino a includere tutto luglio e poi riprende a settembre. E qualcuno sostiene che è stato un male, perché i politici stanno molto di più a Washington e molto di meno nei loro collegi elettorali a contatto con i loro.
2: Si sono allontanati un po' dalle elezioni, si dice anche qua, ma insomma per altre questioni.
3: E un'altra cosa che succede è che questa è un po' più complicata da spiegare, vediamo se riesco a spiegarla. Il Sud era allora democratico, perché il Partito Democratico era favorevole alla segregazione razziale. Allora il Partito Democratico era il partito della segregazione, mentre il Partito Repubblicano era il Partito Repubblicano di Abraham Lincoln, cioè quello che aveva combattuto la guerra di secessione contro la schiavitù e che aveva abolito la schiavitù.
2: Quindi erano parti invertite rispetto adesso.
3: Parti invertite rispetto adesso. E cosa succede? Quando negli anni 60 il presidente democratico Johnson, che è succeduto a Kennedy, porta avanti la battaglia dei Kennedy, della battaglia per i diritti civili, eccetera, e diventa il grande fautore dei diritti civili, quindi la legge dei diritti civili nel 64 e la legge per il voto, per l'eguaglianza del voto nel 65, cosa succede? Lo stesso Johnson dice: abbiamo consegnato il Sud ai repubblicani, perché i democratici che fino ad allora erano stati democratici, e perché il Partito Democratico era pro-apartheid praticamente, in blocco si spostano nel Partito Repubblicano per protesta contro il Partito Democratico. E quindi tutti questi stati del Sud che hanno guadagnato potere politico, peso politico, perché sono diventati più popolosi, si colorano di rosso, diventano il Partito Repubblicano. Naturalmente stiamo parlando di un Partito Repubblicano diverso rispetto a quello che è oggi il Partito MAGA. Stiamo parlando di un Partito Repubblicano soprattutto molto, molto più moderato rispetto a oggi, però è rimasto che il Sud è repubblicano quasi. E mi riferisco soprattutto alla Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, il Texas anche in gran parte. E quindi c'è anche questo fatto politico della polarizzazione tra il sud diventato repubblicano e il nord che invece è sposa, abbraccia questo nuovo partito democratico per i diritti civili e per l'eguaglianza delle razze. E quindi c'è questo cambiamento radicale del partito della faccia statunitense, della politica sociale statunitense, ma è tutto cominciato nel 1902 in una fabbrica di carta a Brooklyn con l'aria condizionata. È vero che nello sviluppo industriale del sud partecipa naturalmente anche la costruzione delle autostrade, il fatto che
2: questo Anna ne hai parlato quando parlammo dei 100 anni dei motel, perché la motorizzazione ha fatto sì che appunto venissero poi costruite strade e quindi la gente circolasse di più, e questo come in questo caso appunto dimostra che poi lo sviluppo nasce anche dal saper sfruttare le nuove tecnologie.
3: Esatto. Pensa però, Antonello, ci sono le autostrade, ci sono le strade, insomma, arrivano le strade, le interstatali, il grande sistema interstatale, c'è la ferrovia, c'è il petrolio, perché in Texas il petrolio costa nulla, quindi è energia che costa poco. E tuttavia, tu pensi che, non so, la Motorola o la Lockheed Martin si sarebbe trasferita in Arizona, dove in estate la temperatura arriva a 40 gradi ogni anno, non è come qui che ce l'abbiamo a 40 gradi.
2: Certo, sarebbe stato impossibile, certo.
3: Non l'avrebbero fatto, perché in una fabbrica non ci potevano lavorare, infatti erano tutte fabbriche al nord, l'industria era tutta al nord, Array si trasferisce nel sud, prima di tutto perché non ci sono i sindacati e quindi
2: è più facile per gli imprenditori, diciamo.
3: Ma anche perché è arrivata l'aria condizionata e possono aprire i grandi capannoni dove la gente non muore per un colpo di calore. Quindi è vero, tutte queste meccanismi combaciano a produrre questa rivoluzione che io ho visto quando mio marito insegnava in Alabama e per un periodo di tempo ho vissuto con lui a Tuscaloosa. Temperature arrivano a livelli che non vi potete immaginare. Quello che c'è adesso a Firenze, a Roma, in Francia, eccetera, in questi stati c'è un'umidità pazzesca, indescrivibile, non si respira. Senza aria condizionata non puoi lavorare. Non esiste la possibilità di lavorare. Vi posso raccontare un fatto piccolo, particolare, personale. Io ero di quelle che non volevano l'aria condizionata in automobile, va bene? Arriviamo in Louisiana, in Alabama.
2: Immagino.
3: Usciamo dall'aeroporto e andiamo a prendere la macchina e guardo mio marito e dico: l'aria condizionata!
2: Perché ci sono situazioni veramente impossibili.
3: Non si può sopravvivere. Ecco.
2: Il messaggio, quindi qual è? Il dogmatismo no, dobbiamo utilizzare pragmatismo e anche,
3: ma anche il buon senso. Ora, veramente, non prendiamo ad esempio gli Stati Uniti al supermercato davanti a casa mia. Prendiamo ad esempio noi stessi. Io sono stata in tante case italiane, in tanti negozi e ristoranti italiani dove c'è l'aria condizionata tanto quanto ti basta per stare comodi senza sentire freddo. E poi l'altra cosa, Antonello, come insegna il protocollo di Montreal con cui abbiamo tutto il mondo ha combattuto contro i clorofluorocarburi, non è l'aria condizionata il nostro nemico, è l'energia che inquina. Noi dobbiamo avere l'aria condizionata, ma avere l'energia eolica, l'energia
2: delle fonti
3: solare,
2: rinnovabili, è certo.
3: Le fonti rinnovabili. La risposta è lì, non è sacrificando e rendendo la vita impossibile agli anziani, ai bambini, negli asilo nido, negli asili, negli ospedali, che non quello che sta succedendo in Francia è questo. Ci sono morti, persone che muoiono. Perché per un principio ideologico assurdo. Lavoriamo tutti insieme, ma veramente lavoriamo tutti insieme, non continuiamo a dirlo. Lavoriamo veramente tutti insieme per le energie alternative e poi ci possiamo mettere l'aria condizionata.
2: Anche perché le cose, il clima sta cambiando e questo lo vediamo tutti. Anna, prima di salutarci, sì. Io non vorrei toccare il solito argomento, però la settimana prossima dovremo parlare dei, immagino, 250 anni dell'indipendenza americana.
3: Sì, ci tocca, anche se mi dispiace dirlo, questa che è sempre stata una festa bipartisan, in cui non si conosce coloritura partitica. È la festa di tutti gli americani. E io
2: sta cambiando.
3: Quando sono in America l'ho vissuta così anche io. Sta cambiando. Abbiamo un presidente che lo sta trasformando nella sua festa personale. È quasi fosse una sua... Scusami, ma sta pubblicando le monete commemorative del 250esimo compleanno degli Stati Uniti con la sua faccia.
2: Col suo profilo.
3: Ma che c'entra?
2: Poco, ne parleremo e ci racconterai.
3: Tra l'altro vorrei ricordare agli ascoltatori che la tradizione negli Stati Uniti è che nessuna faccia di nessun politico, nessun nome di nessun politico viene messo in una qualsiasi manifestazione federale, che sia un palazzo, che sia una moneta, che sia una statua, se non dopo la morte. Non è mai successo prima.
2: Non è scaramantico, però possiamo dire questo.
3: Lui, secondo me, ha paura della morte, è per questo che mette il suo nome e vuole che tutto sia col suo nome, perché ha paura della morte e vuole in qualche modo
2: assicurarsi l'eternità. Ne parleremo. Grazie Anna Guaita, con Visto dall'America, appuntamento e con te ovviamente tra 7 giorni.
3: Grazie Antonello, state freschi per favore.
4: 15:56, siamo su Radio Radicale, un aggiornamento di notizie. Andiamo a Mosca. Il sindaco Sergei Sobyanin ha definito l'esplosione in un caffè della capitale russa prodottasi ieri sera un terribile atto di terrorismo e ha assicurato che le forze dell'ordine stanno indagando sulle circostanze dell'accaduto. I responsabili di questo crimine saranno individuati e riceveranno la punizione che meritano, ha dichiarato. Il bilancio parla di 5 morti e 20 feriti. C'è però un collegamento anche col nostro paese, secondo almeno l'ambasciata russa in Italia. Con l'attentato di ieri sera al ristorante Balzi Rossi a Mosca, l'Ucraina ha voluto intimidire gli italiani che lavorano in Russia, così sostiene l'ambasciata russa. È evidente che pianificando un attentato in uno dei migliori ristoranti italiani di Mosca, i terroristi ucraini volessero intimidire gli italiani che lavorano in Russia, far intendere che anche loro sono nel mirino e possono in qualsiasi momento essere le prossime vittime, si legge nella nota della missione diplomatica. Il ristorante comunque era chiuso al pubblico e c'era una festa di un importante generale russo, almeno questo secondo le indiscrezioni. A proposito dei rapporti tra Italia e Russia, stamattina la nave Tondervella, nave ammiraglia dell'operazione EUNAVFOR, missione dell'Unione Europea nel Mediterraneo, ha effettuato un controllo sulla petroliera Toa Payoh, sottoposta a sanzioni dell'Unione Europea e appartenente alla cosiddetta flotta ombra russa. La Toa Payoh naviga dichiarando bandiera del Camerun. Desidero complimentarmi con il personale della nave Tondervella, questa è una dichiarazione del ministro della Difesa Guido Crosetto, e con tutti i militari coinvolti nell'operazione per la professionalità, la preparazione e la fermezza dimostrate. La petroliera era partita il 16 luglio dal porto africano di Cotonou in Benin, diretta a Istanbul, è stata intercettata a ovest di Pantelleria. Il comandante della petroliera inizialmente non ha fornito una collaborazione richiesta. Una squadra di militari italiani ha raggiunto la nave in elicottero e ha effettuato i controlli previsti. Sono ora in corso le verifiche sulle informazioni e sulla documentazione acquisita durante il controllo. A proposito della crisi migratoria avvenuta a Ceuta nei giorni scorsi, l'Italia porterà al tavolo del Consiglio europeo convocato per martedì la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari, modello Albania, finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. L'altra richiesta dovrebbe essere l'attuazione stringente del programma che lega i vantaggi daziari per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione sui rimpatri. Il leader di Vox Abascal si è recato a Ceuta, ha chiesto la militarizzazione della frontiera con il Marocco, anche è intervenuto anche il Papa che ha chiesto soluzioni e giustizia sulla questione dei migranti. E noi adesso ascoltiamo la rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo.
5: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.
6: Ben ritrovati, domenica 2 agosto 2026. A venire da notizia, non mi pare di averlo scorto in stampa italiana, del rapimento, da venire di ieri sabato, 1 agosto, il rapimento di un religioso anglicano, Samuel Salazar Sodo, membro del Consiglio Nazionale per la Pace. È stato sequestrato, scrive Stefano Tamburrini, il 26 luglio in una zona di confine del Venezuela. L'ennesimo colpo alla pace arriva dal Venezuela. Samuel Salazar Sodo, pastore anglicano, consigliere di pace e difensore dei diritti umani, è stato rapito da un gruppo armato non identificato nella località di Capaccio Vejo, in Venezuela. È una località andina situata al confine con la Colombia. Era con lui un'altra persona non meglio identificata, però in seguito, per fortuna, rilasciato dai sequestratori. L'hanno minacciato di morte, racconta ad Avvenire un testimone, imponendolo di non denunciare l'accaduto. Il sequestro è avvenuto domenica scorsa pomeriggio, quando il comando armato ha intercettato il pastore anglicano, portandolo via su una vettura, ma a distanza di giorni l'azione non è stata ancora rivendicata. A dare la notizia ad Avvenire sono stati familiari, che esortano le autorità ad adoperarsi per garantire il suo ritorno sano e salvo. Mentre, per fortuna, in Taglio Basso, Stefano Vecchia ci dà notizia e sono liberi tre cristiani accusati in Pakistan di blasfemia inizialmente, poi però l'accusa, per fortuna, è rientrata. Nei paesi sotto le bombe, la carità di Papa Leone XIV, scrive ancora Giacomo Gambasso, inviato sempre in Ucraina, questa volta a Kharkiv, su Avvenire del venerdì 31 luglio, e dunque in viaggio con i generi di prima necessità inviati dal nuovo elemosiniere che la chiesa di Kharkiv porta fra la gente nel mirino di Putin. I doni del pontefice arrivano nell'Ucraina orientale, fra i villaggi devastati dagli attacchi di Mosca. Stop al carico papale per il raid russo sull'hub che lo doveva distribuire. E intervista all'esarca greco-cattolico di Kharkiv, Vasily Tuchapets, cura sempre dell'inviato Gambassi. Dunque, c'è preoccupazione per l'escalation del Cremlino? Risposta dell'esarca greco-cattolico di Kharkiv: sicuramente, anche perché gli obiettivi sono edifici, infrastrutture strategiche, significa target civili. Tutto ciò sta portando alla crescita degli sfollati che lasciano molte zone nella nostra regione, soprattutto nel Donbass. Arrivano da villaggi o città dove è impossibile vivere per la presenza dei droni e per i raid con bombe sempre più temibili. Mi raccontano che nell'abitato di Zolokiva, 10 km dalla frontiera, ogni auto parcheggiata viene colpita dal cielo. Domanda: si fa fatica a vedere spiragli all'orizzonte? Risposta: nessuno più di noi desidera la pace, soprattutto vogliamo che arrivi a più presto. In alcuni momenti sembravano vicini, adesso non si scorgono. segnali di incoraggiamento. Come essere testimoni di speranza? Domanda in mezzo ai bombardamenti. Risposta dell'esarca. Restando accanto alla gente, occorre che le persone non siano lasciate sole, in particolare quando la sofferenza, la violenza, la rassegnazione sono così marcate. Un gesto, una preghiera, una parola, un carico di aiuti sono semi di speranza in mezzo all'orrore. E praticamente sono, afferma l'esarca, sono già 300.000 gli evacuati. E poi comunque gli appelli alla pace di Leone XIV, sebbene inascoltati, sono comunque un balsamo per la nostra fede. Brividi tedeschi, di cosa si tratta? È un pezzo di Matteo Mazzuzzi sul Foglio di giovedì 30 luglio. Feste pagane al posto di quelle cristiane, il programma culturale del partito di estrema destra Allianz für Deutschland. Allora, al congresso di giugno Alternative für Deutschland, al congresso di giugno di Alternative für Deutschland è stata messa ai voti una proposta volta a sostituire la festività cristiane con celebrazioni tedesche neopagane, a cominciare con il solstizio d'inverno e quello d'estate. Feste vere con negozi, scuole, uffici chiusi e celebrazioni in tutta la nazione. A dirlo è stato Wolfram Weimer, ministro di Stato e commissario per la cultura e media del governo federale, una specie di sottosegretario alla presidenza del Consiglio, per fare paragoni con l'Italia. Ebbene, Weimer, conservatore tra i fondatori della prestigiosa rivista culturale Cicero, ha subito richiamato in fausti paragoni col passato. Naturalmente la nostra tradizione, che affonda le sue radici, affermato nel cristianesimo e nell'ebraismo, esercita un'influenza culturale così profonda su tutto ciò che conosciamo, che un attacco diretto contro di essa costituirebbe davvero un atto rivoluzionario, proprio come fecero i nazisti sotto Hitler. Infatti il Natale fu ridefinito come una celebrazione neopagana di ispirazione nordica, volta a esaltare la razza e i rituali propri del solstizio invernale. Non si tratta di difendere la festa con gli annessi consumistici che tante analisi suscitano ogni dicembre, né di richiamare principi religiosi. Weimer non sta parlando di presepi nei luoghi pubblici o recite di Natale, sta dicendo che Alternative für Deutschland, al di là di rassicurazioni varie, sta facendo proprio tutto il cotè del nazionalsocialismo di infausta memoria. È in gioco una questione fondamentale per la nostra società, ha affermato. L'obiettivo di Alternative für Deutschland, secondo il ministro, è di ridefinire la Germania secondo una concezione etnonazionalista attraverso l'esaltazione del folk, il popolo. Beh, questa è la reazione uguale opposta a quelle politiche che si sono fatte, cioè anche la Merkel, di aperture indiscriminate all'immigrazione, che poi hanno provocato anche gli eventi che ci sono stati a Berlino, che hanno scosso la Germania. Comunque la Chiesa ha deciso di scendere in campo, nonostante le minacce della destra estrema di colpirla. Vedremo quali saranno i risultati delle prossime elezioni, perché i protestanti sono abbastanza influenti sulle scelte elettorali, ma non i cattolici, si dice. Lo vedremo. Cambio argomento. Città del Vaticano, nuova costituzione per un governo al passo con i tempi. Papa Leone ha promulgato l'altro giorno nuova legge fondamentale dello Stato, il testo integrale proposto dall'Osservatore Romano, ma io vi propongo una sintesi efficace di Enrico Lenzi su Avvenire di ieri sabato. Leone XIV ha firmato venerdì la nuova Costituzione dello Stato della Città del Vaticano. Sostituisce quella in vigore che risaliva al 13 maggio 2023 e parte dalla necessità di tenere conto di nuove esigenze di governo e di alcune importanti modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni, spiega in premessa. La stessa legge fondamentale, come definita ufficialmente la Costituzione Vaticana, che è entrata in vigore già venerdì. Sempre nella premessa, la legge ricorda che questo testo riafferma, si legge, la singolare peculiarità e l'autonomia dell'ordinamento giuridico vaticano. È il compito del governatorato, che offre, che concorre alla missione propria dello Stato ed è al servizio del successore di Pietro, a cui direttamente risponde. Oh, faccio una nota, stiamo parlando dello Stato della Città del Vaticano, cioè quel piccolo territorio che, in cui il Papa esercita le sue prerogative da capo di Stato. Oh, e proprio nel governatorato, sul governatorato, Papa Leone era già intervenuto con una modifica attraverso un motu proprio lo scorso 19 novembre, nel corso del suo primo anno di pontificato. In quell'occasione, modificando le precedenti norme, aveva abrogato l'articolo 8 numero 1, dove si stabiliva che il ruolo di presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano fosse possibile attribuirlo soltanto a un cardinale. Già dal novembre scorso Leone XIV aveva cambiato quella norma, stabilendo che la Pontificia Commissione sia, vi si legge, composta da cardinali ed altri membri, tra cui il presidente, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio. L'introduzione anche di altri membri, di fatto, osserva il giornalista, di Avvenire, ha aperto le porte della commissione anche a laici, laiche, religiosi e religiose, un passaggio che recepiva in qualche modo la scelta compiuta da Papa Francesco il 1 marzo 2025, quando ha nominato Suor Raffaella Petrini nuovo presidente della commissione stessa. Insomma, il motu proprio di Leone XIV trova ora, con la nuova legge fondamentale, un consolidamento, una statalizzazione della scelta. La Costituzione Vaticana ribadisce che tutti i poteri sono nelle mani del pontefice, anche che lo Stato e il suo ordinamento sono distinti dalla Curia Romana, che aiuta invece il Papa nella sua missione pastorale. Che aiuta appunto il Papa nella sua missione pastorale. Nelle disposizioni generali è esplicitato che, vi si legge, le funzioni proprie dell'ordinamento statale sono esercitate dal governatorato dello Stato della Città del Vaticano in conformità alle leggi e alle altre disposizioni normative. Si ribadisce inoltre che i rapporti con gli Stati e con i soggetti di diritto internazionale, nelle relazioni diplomatiche e nella sigla di trattati, la rappresentanza è riservata al Sommo Pontefice, che, vi si legge, la esercita mediante la segreteria di Stato. Il governatorato, da parte sua, si legge ancora, partecipa alle istituzioni internazionali delle quali la Santa Sede è membro per conto dello Stato. La legge fondamentale stabilisce anche l'attribuzione delle tre funzioni primarie di uno Stato, cioè la legislativa, l'esecutiva e la giudiziaria. La funzione legislativa, salvo diversa disposizione del Papa stesso, è esercitata dal Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, che è composta da cardinali e da altri membri, ma il cui presidente è nominato dal Papa per un quinquennio. Di fatto è una specie di Parlamento Vaticano, anche se tutti i suoi componenti sono di nomina pontificia. I lavori della Commissione sono convocati e presieduti dal Presidente. Ai lavori, con funzioni consultive, può partecipare anche il Segretario Generale del Governatorato, nominato anch'esso dal Papa. La Pontificia Commissione, si legge inoltre, approva le leggi e le altre disposizioni normative. Per farlo si avvale della collaborazione dei consiglieri di Stato, dell'ufficio giuridico del Governatorato e di altri esperti. Ogni legge, prima di essere promulgata, deve essere sottoposta al Pontefice per il via libera. Fra i compiti anche quello di deliberare, appunto la Pontificia Commissione, di deliberare il bilancio preventivo e il consuntivo, improntando il bilancio sui principi di chiarezza, trasparenza e correttezza. Altro organismo previsto dalla legge fondamentale nella funzione legislativa è il Collegio dei Consiglieri di Stato, presieduto dal Consigliere Generale. Al Collegio la Commissione può sottoporre una richiesta di parere per un dubbio di diritto che non richiede un'interpretazione autentica, riservata quest'ultima alla Pontificia Commissione stessa. La funzione esecutiva, simile al governo in certo senso, è affidata al Presidente del Governatorato, che presiede anche la Pontificia Commissione. Il Presidente, si legge, assicura il governo dello Stato, sovrintende alla funzione esecutiva e attuativa delle leggi e degli altri atti normativi, impartisce le direttive necessarie per l'organizzazione generale dello Stato, definisce gli indirizzi dell'amministrazione e per la gestione del personale e coordina gli organismi del governatorato. Infine, la funzione giudiziaria prevede per le funzioni giudicanti il Tribunale, la Corte d'Appello e la Cassazione, mentre per quelle inquirenti l'ufficio del promotore di giustizia, garantita l'imparzialità del giudice, il diritto alla difesa e il contraddittorio fra le parti. Al Papa resta la facoltà di concedere amnistia, indulto, condono, grazia e commutazione delle pene. Commento di Giovanni Maria Bian, direttore emerito dell'Osservatorio Romano, intervistato dal vaticanista del Corriere Gian Guido Vecchi sul Corriere di ieri. Dunque, Papa Leone XIV, afferma Bian, ha ricucito uno strappo senza precedenti, tornando allo spirito originario del 1929. Lo storico del cristianesimo

piccolo Stato. Domanda: questo era inaudito? Risposta: certo, Pietro e i suoi successori non hanno avuto poteri temporali fino agli inizi del Medioevo. Gregorio Magno, un papa esemplare che coniò il titolo di servo dei servi di Dio, venne chiamato console di Dio, ma nell'Italia lacerata dal conflitto fra bizantini e longobardi riempiva un vuoto. La configurazione dello Stato papale è fatta risalire dal VII secolo, dall'VIII secolo, ma in 13 secoli non c'era mai stata un'affermazione simile, a parte forse Bonifacio VIII, che del resto soccombe allo scontro con il primo Stato nazionale europeo, e cioè la Francia di Filippo il Bello. Domanda: i papi hanno avuto per secoli il potere temporale? Risposta: sì, ma senza la rivendicazione formale del potere temporale in quanto successore di Pietro, nel Deconsiderazione di Bernardo di Chiaravalle, che Ratzinger definiva un manuale per i papi di tutti i tempi, si legge: tu non sei il successore di Costantino, tu sei il successore di Pietro. Domanda: e la scelta di Papa Francesco? Risposta: credo derivasse dalla sua formazione di gesuita. L'obbedienza assoluta al Papa che comanda su tutto. E adesso, chiede il giornalista, risposta al Vian, si torna allo spirito del 1929. Il potere temporale è stato soppresso quattro volte, nel 1798, nel 1809, nel 1849 e finalmente nel 1870, prima Repubblica Romana. Napoleone, Seconda Repubblica Romana e Porta Pia, con Pio XI si arrivò al ripristino di un minimo di potere temporale, poco più che simbolico, quel tanto di corpo che basta tenere assieme l'anima, disse ai parroci di Roma. Certo però resta il problema della divisione dei poteri. Domanda: il Vaticano assicura le garanzie giudiziarie? Risposta: ma il problema c'è. Lo si è visto con il cosiddetto processo Becciu. Se il Papa riassume in sé tutti i poteri, non esiste un'autonomia reale. È impossibile. Per questo, dal 29, i predecessori di Papa Francesco si sono ben guardati dall'usare il Tribunale dello Stato per processi importanti. E quindi non vedo altra soluzione che la delega all'Italia, come fecero con Aliagca dell'81. Non vorrei che la proposta di Vian ci portasse dalla padella nella brace, però considerato lo status questionis della giustizia italiana. Lo IOR fa utili senza rinunciare ai valori, filtri severi per investimenti coerenti, lo afferma il responsabile del management dei rischi, Aurelio Amoduzzi, all'Avvenire di martedì 20 8 luglio, commentando appunto il bilancio di sostenibilità dell'istituto che chiude il 2025 con risultati in crescita dopo aver avuto anche lui delle riforme. Addio a Don Antonio Mazzi, 96enne, la stampa oggi ne parla, come ne ha parlato soprattutto ieri sabato su Avvenire. Viviana Dall'Osso scrive: addio a Don Antonio Mazzi, prete che vedeva i ragazzi prima della loro dipendenza. Con Exodus è stato tra i primi a tendere la mano ai tossicodipendenti, trasformando il Parco Lambro di Milano in un luogo di rinascita. L'infanzia difficile, gli anni alla scuola dei preti, il volto mediatico, opinionista senza freni, infatti, scrive Andrea Fagioli, sempre su Avvenire di ieri, in TV abbatté pregiudizi, offrì speranza. Naturalmente numerosi sono stati i messaggi, i ricordi su questa figura di prete, ne estrapolo uno solo, quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, educatore, scrive, sacerdote e comunicatore che ha speso interamente la sua esistenza al servizio degli ultimi e dei fragili, emarginati, poveri, disabili e tossicodipendenti. Il colpo di genio del cristianesimo: trattare la cultura solo da cultura. Ottima la scelta della verità di giovedì di pubblicare l'introduzione al libro di Remy Braga, da parte dello stesso Remy Braga, uno degli intellettuali più acuti del panorama europeo. Rileggere le

0: pubblicato uscito da Ares. Scrive Bag: la cultura della nostra tarda modernità, almeno in Europa, si sta allontanando dal cristianesimo e lo fa in nome stesso della cultura. Quando Bismarck lanciò il suo attacco alla Chiesa cattolica tedesca, il suo tentativo prese il nome di lotta per la cultura, Kulturkampf. Più di recente si è arrivati al punto di voler puramente e semplicemente negare l'evidenza del ruolo decisivo del cristianesimo nella cultura occidentale. Una civiltà uscita dal cristianesimo, nei due sensi del verbo uscire, può trascurare il rapporto con la propria eredità religiosa, chiede Rémy Braque. Come titolo della mia risposta ho scelto una formula che allude a una frase di René Char, tratta da una sua poesia di guerra. La nostra eredità non è preceduta da alcun testamento. Ha acquistato una certa notorietà da quando Hannah Arendt la scelse come epigrafe di un libro nel 1961, tradotto in francese con il titolo diverso, ma in definitiva assai appropriato. La crisi della cultura è il titolo. Io tuttavia mi sento in diritto, scrive Bragg, di chiedere se il contenuto di un messaggio religioso sia davvero qualcosa di simile a un'eredità. Questo concetto, piuttosto questa metafora, mi sembra sospetta, tanto che vorrei arrischiarmi a ribaltare la formula. Il nostro testamento non è seguito da alcuna eredità, nonostante le riserve, accetterò la domanda. Difenderò qui una tesi che è allo stesso tempo più modesta e al fondo mille volte più ardita. Affermo dunque: è il cristianesimo che ha inventato la cultura. Non voglio ovviamente sostenere l'assurdità che prima di esso non siano esistite la civiltà materiale, la scienza, la letteratura, l'arte e la religione stessa. Neppure un provocatore del mio calibro correrebbe un tale rischio. Piuttosto sosterrò che l'idea di cultura in quanto tale, di una cultura che sarebbe solo cultura e nient'altro, è un'invenzione del cristianesimo e più precisamente dell'ebreo San Paolo. Per cominciare, qualche parola su cos'è la cultura. La cultura è essenzialmente normativa, ingloba tutti gli ambiti dell'attività umana in cui si può distinguere un modo di procedere buono da uno cattivo. Quello che si considera buono e cattivo vale per una data cultura e non sempre per un'altra. Ciò che infatti permette di distinguere fra loro le culture sono proprio le diverse risposte che esse danno ad alcune domande fondamentali, domande che sono sostanzialmente dappertutto le stesse, perché riguardano la natura stessa dell'uomo. Come comunicare con gli altri? Chi posso sposare? Come dovrei educare i miei figli e rispettare i miei genitori? Cosa posso mangiare? Come devo prepararlo? Cosa merito di essere ammirato? Quali sono, estrapolando dal suo contesto la bella formula del politologo americano Charles Merriam, i credenda, i miranda e gli agenda, le cose a cui bisogna credere, quella che è bene ammirare e quelle che si devono fare? Il campo della cultura è quindi molto ampio, si va da ciò che è più sublime a ciò che è più umile, dalla moralità alla cucina, passando per le regole del Galateo, per il bello stile, per il diritto. Posso ora tornare alla mia domanda iniziale. Uscita dal cristianesimo, trascurare il rapporto con la propria eredità religiosa. In altri termini, se mi è consentito un'immagine piuttosto banale, una volta costruita una cultura che potremmo a rigore qualificare come cristiana, se non per i suoi contenuti, almeno per la sua origine, si potrebbe rimuovere l'impalcatura religiosa che ne ha permesso l'edificazione? Cosa dunque rimarrebbe senza il cristianesimo? Questa è una parte di questa considerazione di Rémy Braque, in questo libro pubblicato, ripeto, da Ares, Rileggere l'Europa, in cui appunto Braque da par suo riconferma l'importanza della cultura ebraico-cristiana. E si parla di cultura così come il patriarca di Venezia, su Avvenire di giovedì 20 luglio, parla di cultura della vita, oltre agli slogan sul fine vita, per una cultura della cura. Afferma il patriarca, c'è bisogno, scrive, che il dibattito sul fine vita scorra alto e certamente coinvolga il mondo della politica. senza però lasciarsi prendere dalle sue scadenze, della medicina, della cultura e della società civile, comprese la comunità cristiana. Lo scopo è stabilire un'alleanza terapeutica che ricordi a tutti i soggetti interessati, familiari, medici, infermieri, personale socio-sanitario, politici, chiesa, volontari, ciò che nel tempo del digitale, della tecnoscienza e dell'intelligenza artificiale siamo chiamati a essere custodi, non onnipotenti, ma umili ed empatici della grandezza e fragilità della vita umana a servizio della dignità e del vero bene di ogni persona. Anche qui si parla di cultura, cultura della vita e insieme a questo c'è anche cultura del dominio da spezzare, lo scrive Aldo Buonaiuti su sempre Avvenire il giovedì 30 luglio riguardo alla tratta delle persone umane. La tratta è come l'idra, scrive dalle 100 teste, affrontata da Ercole nelle sue leggendarie fatiche. A differenza del mostro mitologico, però, a sconfiggerla non basta un singolo eroe, ma occorre una mobilitazione collettiva delle coscienze a livello internazionale. Perché c'è stata giovedì 30 luglio la giornata mondiale dell'ONU contro la tratta degli esseri umani? Gli strumenti digitali sostengono la piaga del traffico degli esseri umani, ma aumentano i laici, le religiose e i religiosi impegnati nella lotta contro il fenomeno. C'è un report della rete cattolica Talita Kum che afferma che cresce il numero di persone in condizioni di sfruttamento in tutto il mondo e povertà e immigrazioni forzate tra le cause di rischio maggiore. Quindi cultura. Bisogna spezzare la cultura del dominio, come però bisogna preservare la cultura biblica. Qui Avvenire di mercoledì 29 luglio, un'opera del rabbino Joshua Berman, che insegna a Tel Aviv Sacra Scrittura, e Giuseppe Caffulli cita questo libro. Ne parla di questo libro analisi del biblista sui due libri della Genesi e dell'Esodo, in cui afferma il biblista rabbino: con Genesi ed Esodo il popolo è sovrano. L'affascinante rapporto fra la Bibbia e le grandi culture, eccoci, del vicino Oriente antico, dagli Ittiti agli Assiri, dai Babilonesi fino all'Egitto faraonico, continua a generare un interesse particolare perché mostra come i testi biblici non siano nati in vitro, ma pur nella loro ispirazione divina si siano formati dentro un mondo letterario già ricco di miti, trattati politici, iscrizioni regali e narrazioni sacre, un universo che i redattori delle scritture conoscono dall'interno, citano, rielaborano, talvolta contraddicono apertamente. Non si tratta soltanto di risonanze o assonanze generiche, ma di vere e proprie connessioni testuali e simboliche che emergono quando si confrontano formule immagini e strutture narrative con i documenti assiri, titi e soprattutto egiziani, dove il linguaggio del potere della teologia politica raggiunge una delle sue forme più raffinate, afferma il biblista Joshua Berman. È su questo terreno che si inserisce il lavoro appunto del biblista Berman e del suo libro su appunto l'Esodo e in Egitto, Gli Echi d'Egitto, intitolato così, in cui si propone una lettura del libro dell'Esodo come operazione letteraria profondamente consapevole del linguaggio politico, religioso egiziano. Il suo approccio, che intreccia testo biblico, tradizione rabbinica e iconografia del Nuovo Regno, si distingue per un elemento decisivo: non considera le somiglianze con la cultura dell'Antico Egitto come semplici influenze culturali, ma come indizi di una strategia narrativa precisa, quasi una competizione interna allo stesso immaginario imperiale. Bene, devo dire che questo è un libro serio che naturalmente approfondisce un tema, cioè il tema delle contaminazioni che la cultura ebraica ha avuto, in particolare dall'Egitto, ma è affrontato con un'acribia filologica ben diversa dal libro dello storico, sempre di Tel Aviv, Shlomo Sand, sull'invenzione, dello Stato, ebraico. Bene, con questa segnalazione si chiude la puntata odierna di Rassegna Stampa Vaticana. Nel ringraziare per l'assistenza in regia Stefano Chiarelli Gurudas e naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima, augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la Rassegna Stampa Vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: 16.30, questa è Radio Radicale, un'ultima ora dalle agenzie, tre persone sono morte in una sparatoria avvenuta vicino a un ristorante a Twin Falls nell'Idaho, almeno 5 persone sono rimaste ferite. Crediamo che la minaccia per la comunità sia cessata, ha aggiunto il responsabile locale della polizia. Non è chiaro se vi sia l'uomo tra le vittime. Le prime notizie sono state diffuse da NBC News. La zona della sparatoria ospita diversi centri commerciali e un cinema. Più avanti vi saremo più precisi. Torniamo ai lavori del Parlamento, alla ripresa dei lavori del Senato. Settembre sarà di scena la legge elettorale già passata alla Camera, tanti gli argomenti di scontro, confronto tra i partiti anche all'interno degli schieramenti. Un tema su tutti, quello dell'introduzione eventuale delle preferenze. Vi proponiamo una serie di interviste curate da Lanfranco Palazzolo. Sentirete le voci di Cinzia Pellegrino di Fratelli d'Italia e di due esperti, il professor Nicola Grasso e il professor Alessandro Sterpa.
1: Radio Radicale, siamo con la senatrice Cinzia Pellegrino di Fratelli d'Italia per parlare di legge elettorale. Oggi voi avete iniziato le audizioni, come stanno andando e soprattutto voi farete questa audizione, quando verranno depositati gli emendamenti e poi prima di andare in ferie farete anche la discussione generale?
2: Allora, per il momento abbiamo fissato un ciclo di audizioni che sono cominciate oggi, stanno andando molto bene dal punto di vista accademico, nel senso che stiamo audendo oggi, sarà un totale di 10 professori universitari che ovviamente portano il loro contributo e le loro considerazioni, su molte delle quali ovviamente noi condividiamo e altre un po' meno. Auspichiamo che i pareri che vengano dati non siano di espressione squisitamente ideologica, come invece qualche battuta c'è stata, e per concludere vorremmo arrivare finalmente a una legge elettorale, speriamo condivisa, che si basi su due principi. Uno, quello della stabilità di governo, che è il principio cardine di tutto l'impianto, e il secondo, ovviamente, la possibilità di ritornare sulla questione preferenze e di poterle portare finalmente a casa.
1: Anche con l'alternanza di genere, allora questo principio che era stato molto criticato alla Camera per la sua assenza verrà introdotto?
2: Vediamo come procede il tutto. Ripeto, il primo obiettivo sicuramente è quello di mantenere la stabilità. Abbiamo visto che il proporzionale puro non è riuscito a perseguirlo. Siamo fiduciosi che si troverà un accordo come si è sempre trovato, e questo voglio dirlo anche a scanso di tutti quei gufi che su ogni poi votazione sulla quale vedono forse una virgola di caduta del governo poi sparano a zero e sperano e auspico che questo governo invece vada a casa perché si sfascia l'intero della maggioranza. Ribadisco, la maggioranza è solida, come in tutte le famiglie si discute e alla fine si arriviene a una sintesi.
1: Lei pensa che sia il caso di rischiare sull'emendamento sulle preferenze, teme il ritorno del testo alla Camera dei Deputati dopo quello che è successo, o è necessario
2: Di principio uno se fa politica non teme nulla, meno che mai un dibattito sano e costruttivo sia all'interno delle commissioni che all'interno dei partiti. Vediamo che risultati avremo dalla discussione generale che si avrà nei prossimi giorni e conseguentemente poi ci regoleremo.
1: Qual è avendo ascoltato le audizioni di questa mattina, qual è il punto sul quale diciamo i costituzionalisti hanno criticato l'impianto della legge? E lei mi ha detto che ci sono stati dei momenti un po' qualcuno...
2: Ma si fanno le solite battute un po' viziate, ripeto, ideologicamente, perché con questa legge sicuramente non si richiama in nessun modo, in nessuno spazio, la legge Scelba, non si richiama lo stesso tipo di votazione che fu fatta soltanto squisitamente da una parte politica, e anzi auspicheremmo insomma un coinvolgimento anche dell'opposizione sulla chiusura totale di questa legge. Si vuole, ripeto, raggiungere l'obiettivo primario, quello della stabilità di governo, che purtroppo è stato, non lo possiamo negare, un nodo cruciale dei governi degli ultimi anni. Dare stabilità all'Italia significa dare anche stabilità economica e crescita sociale.
1: Considera importante il fatto che Questa legge consentirà di votare ai fuorisede?
2: Quella è una vecchia battaglia che abbiamo fatto fin da quando eravamo giovani, quindi sarebbe opportuno anche in quel caso riuscire a portarla a casa.
1: Le audizioni proseguono per tutta questa settimana? Ho
2: Sì.
1: capito, va bene. La ringrazio molto della sua
2: Grazie a voi.
1: disponibilità. Grazie come sempre alla senatrice Cinzia Pellegrino di Fratelli d'Italia. Radio Radicale, siamo col professor Nicola Grasso, costituzionalista dell'Università del Salento, per parlare con lui di legge elettorale. Allora, lei oggi è stato audito, che considerazioni ha fatto sulla riforma e sui suoi profili di legittimità?
3: Sì, siamo stati auditi insieme ad altri colleghi e sono emersi ovviamente dei profili che darebbero a questa legge una veste di illegittimità costituzionale. Prima di tutto c'è l'indicazione della figura del Premier della coalizione che chiaramente andrebbe a ledere le prerogative del Presidente della Repubblica, anche se
1: Nella
3: l'attuale.
1: norma è scritto salvo le prerogative del
3: Questo
1: Presidente.
3: mi sembra ovvio, anche perché una legge ordinaria non potrebbe mai derogare a quelle che sono le norme costituzionali che attribuiscono al Presidente questo potere. Però è chiaro.
1: Ecco, scusi se la interrompo nuovamente. Allora, in caso di conflitto, no, tra la norma della legge elettorale e il principio costituzionale, prevarrebbe il Presidente della Repubblica o si aprirebbe un contenzioso?
3: No, prevarrebbe sicuramente il Presidente della Repubblica che è libero di dare. Di individuare la personalità che ritenga più opportuno come capo come Presidente del Consiglio. Il problema è che questa indicazione o sarebbe, diciamo, vincolante nei confronti del Presidente della Repubblica, quindi gli si toglierebbe una prerogativa, oppure sarebbe ingannevole nei confronti degli elettori, qualora invece immaginassero di votare un Presidente del Consiglio e poi il Presidente della Repubblica invece ne designi un altro. Quindi, tra l'altro, sarebbe l'introduzione surrettizia di una sorta di premierato tramite legge ordinaria, perché di fatto questo legherebbe fortemente la figura del Presidente del Consiglio alla figura di diciamo, a tutti i parlamentari eletti all'interno della coalizione, quindi creando un sistema che vedrebbe come al centro appunto il governo piuttosto che il Parlamento. E quindi si creerebbe questa unione tra.
1: Cambiamento di forma del
3: Di
1: governo.
3: fatto sarebbe un cambiamento di forma del governo surrettizio. Abbiamo poi il problema del famoso listone, no? Di quella lista che costituisce il cosiddetto premio di governabilità, ossia i 70 deputati e i 35 senatori, che andrebbero a ledere uno dei principi stabiliti dalla legge 1 del 2014, ossia quello che è ammissibile la lista bloccata purché sia corta e purché i parlamenti e più che gli elettori conoscano di fatto i soggetti che vanno a eleggere. È vero che questi 70 e 35 sono suddivisi all'interno delle singole circoscrizioni. Però è anche vero che in realtà è una finzione, perché il listone cosiddetto è unico e quindi questa frammentazione fa sì che apparentemente siano liste corte, ma in realtà è una lista lunghissima, formata addirittura alla Camera da 70 persone e chiaramente il singolo elettore che va a votare probabilmente conosce solo quelli che sono all'interno della sua circoscrizione, ma non conosce tutti gli altri che compongono il listone di 70 e quindi si andrebbe a produrre quell'effetto che ha considerato il costituzionale il porcellum, ossia il fatto che l'elettore non conosce integralmente tutti i parlamentari che con il proprio voto va a designare o a eleggere come, appunto, come componente del Parlamento. Quindi questa credo sia un profondo vulnus di quelli che sono i principi di ragionevolezza e soprattutto di adeguatezza e di proporzionalità del voto che sono inseriti nella legge, che sono previsti, stati previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale 1 del 2014. Abbiamo poi come ulteriore aspetto il discorso del premio, dell'esclusione dal conteggio dei voti possibili all'interno della coalizione di quelle liste che non superano lo sbarramento del 30% e non sono i primi perdenti cosiddetti. Il che potrebbe portare, per esempio, all'esclusione all'interno di coalizione di liste che possano aver ottenuto anche il 2,5 o il 2,6, potendo provocare l'effetto abbastanza aberrante che possa avere il premio di governabilità la coalizione che ottiene meno voti, perché chiaramente magari non scarta nessuna lista, perché nessuna lista va sotto soglia, mentre potrebbe esserci una coalizione che magari diciamo, è prima come voti, però siccome deve scartare dei voti sotto soglia, si verrebbe superata dalla lista dalla lista perdente, dalla coalizione perdente. Questo potrebbe essere un effetto molto pericoloso, perché di fatto andrebbe ad alterare il meccanismo che comunque presiede all'istituzione del premio di maggioranza. È vero che questa è una norma che va a combattere la frammentazione, però questa frammentazione, quindi l'esclusione di alcune liste dal conteggio dei voti, possono andare bene in un sistema proporzionale puro, dove magari si vuole evitare un'eccessiva frammentazione del voto in presenza della piena rappresentatività. In questo meccanismo, dove anche il voto in più potrebbe comportare l'attribuzione del premio di governabilità e quindi la possibilità di governare nella legislatura successiva, è un elemento che va fortemente ad alterare quello che è l'effettivo voto che risulta dalle urne.
1: Avete parlato anche della norma bocciata sulle preferenze che potrebbe essere introdotta qui, avete toccato questo argomento anche se poi voi siete auditi sulla legge elettorale che è uscita dalla Camera.
3: Sì, è emerso anche questo tema e anche qui è emerso il fatto che sembrerebbe quasi una norma omeopatica, cioè un palliativo, quasi per dare all'elettore l'idea che qualche parlamentare viene eletto con le preferenze, ma il numero dei parlamentari che risulterebbe eletti con le preferenze ammonterebbe al massimo al 30%, quindi il grosso degli eletti verrebbe comunque fuori dalle liste bloccate e quindi queste preferenze andrebbero a incidere poco e andrebbero a incidere quasi esclusivamente nelle liste della coalizione perdente.
1: Certo, ci sarebbero tre tipi di preferenze, quelli che possono dare gli italiani all'estero, quella del capolista bloccato e quello della crocetta con i nomi già segnati. Sono tre tipi di preferenze diverse, anzi una non preferenza. Io le volevo chiedere se possono convivere queste tre cose.
3: Ma io ritengo che proprio questo sistema è estremamente farraginoso, cioè crea nell'elettore confusione, crea nell'elettore l'idea che alla fine la sua decisione si adegua a qualcosa che è già scritto. Siccome noi dobbiamo comunque garantire il minore astensionismo possibile, perché ovviamente una democrazia si regge sulla più ampia partecipazione al voto, io credo che questo tipo di legge elettorale produca un effetto molto pernicioso, ossia quello di allontanare ulteriormente gli elettori dal voto, in quanto conferisce all'elettore l'idea che il suo voto incide nulla in virtù di questo, o potrebbe incidere pochissimo qualora dovesse passare l'emendamento sulle preferenze non per i capilista, ossia per quelli dal secondo posto in poi.
1: Il voto per i fuori sede li fa tornare alle urne gli elettori?
3: Ma io penso che
1: almeno questa è una cosa.
3: Sì, questo è un elemento sicuramente positivo. Chiaro che da solo non basta, perché ovviamente i fuorisede costituiscono una percentuale
1: 5 milioni dicono.
3: Sì, sicuramente importante, però magari va a incidere poco se si dovesse votare a giugno, quando magari già gli studenti sono rientrati nelle proprie sedi. Chiaro che incide, però ripeto, piuttosto che su meccanismi tecnici, io lavorerei, cioè fermerei l'attenzione proprio sull'idea che si conferisce all'elettorato. Cioè l'elettorato deve essere posto nelle condizioni di avere chiaramente la percezione che il suo voto conta, che il suo voto incide non solo a portare all'interno del Parlamento persone designate dalle segreterie di partito, ma anche qualcuno che abbia un maggiore radicamento sul territorio. Questo, ripeto, oggi è molto svaporato, tenuto conto che tra l'altro non abbiamo una legge che garantisca la democrazia interna ai singoli partiti e quindi continueremo a avere lo strapotere delle segreterie di partito con un profondo scollamento tra rappresentanti in Parlamento e territori.
1: Grazie al professor Nicola Grasso dell'Università del Salento, costituzionalista audito durante le sedute della Commissione Affari Costituzionali sulla legge elettorale. Grazie.
3: Grazie a voi.
1: Radio Radicale, siamo col professor Alessandro Sterpa, costituzionalista, insegna all'Università della Tuscia per parlare di legge elettorale. Allora, quali sono le sue valutazioni sulla legge elettorale per come è uscita dalla Camera dei Deputati, se secondo lei esistono delle valutazioni per cui si può pensare a problemi di legittimità costituzionale?
4: Beh, fare una legge elettorale che vada contro la Costituzione è un po' complicato, perché abbiamo tantissima giurisprudenza costituzionale che in questi anni ha dato moltissime indicazioni al legislatore. Ha detto in particolare che la discrezionalità che il legislatore ha tra le tante formule possibili ha solo un grande vincolo, quello della ragionevolezza, nel bilanciamento che c'è fra le esigenze di rappresentanza e quelle di stabilità e governabilità. Io credo che il progetto in questione tenga in considerazione la giurisprudenza e non sia in aspetti macro di nessun tipo incostituzionale. Anzi, un sistema molto interessante, perché è un dual use. Il sistema prevede che l'elettore o fa scattare un premio di maggioranza, premio di governabilità, quindi individua una coalizione prima del voto, oppure alternativamente rigetta tutto in una logica proporzionale, dove le dinamiche e i rapporti che si creano fra le forze politiche vengono decise dopo, ossia al momento delle avvenute elezioni. Quindi una doppia logica, dual use, che secondo me mette al centro l'elettore. Forse su questo si è detto poco, ci si è rimasti un po' schiacciati sull'idea di questo premio, che peraltro non è distorsivo in maniera eccessiva. La Corte Costituzionale ha detto che i premi ci possono essere per garantire la governabilità, e ha anche detto però che l'effetto non deve essere eccessivamente distorsivo. Peraltro è un premio che con un tetto massimo fa una cosa molto intelligente: evita che chiunque vinca, usufruendo del premio, possa eleggere da solo o i componenti del CSM o quelli della Corte Costituzionale. Sul Presidente della Repubblica non è un tema, perché lei capisce che dal 48 ad oggi qualunque governo può eleggere da solo, dopo il terzo scrutinio, il Presidente della Repubblica, a meno che non sia un governo di minoranza.
1: Sì. Esiste in questa legge elettorale un conflitto tra meccanismo di coalizione e discrezionalità del Presidente della Repubblica nell'indicazione del Presidente del Consiglio incaricato?
4: Allora, la norma che prevede che i partiti debbano, nella coalizione o singolarmente, indicare quale sarà il soggetto che durante le consultazioni sarà a sua volta indicato al Presidente della Repubblica, è un meccanismo di trasparenza e di chiarezza. Ovviamente va letto preter Costituzione, cioè la Costituzione non prevede che sia un obbligo questo di tipo giuridico, ma solo di tipo politico. Però fa chiarezza, perché consente all'elettore di poter dire: ok, questa coalizione mi piace anche perché ha questo leader, oppure non mi piace proprio perché ha questo leader, consentendo quindi all'elettore di uscire anche da questo bipolarismo un po' forzuto e scegliere un'offerta terza. Ricordiamoci che basta che il 16-18% dell'elettorato non voti per due poli principali perché non scatti l'effetto maggioritario, e non è tantissimo. Quindi l'elettore deve sapere chi è, tant'è che anche l'idea di mettere un nome finto, un tutore, un custode, sia poco rispettosa sia dell'elettore che del capo dello Stato.
1: Viene rispettata la base regionale per l'elezione dei senatori?
4: L'ha detto molto bene questa mattina Stefano Ceccanti. L'articolo 53, quando parla di base regionale, non sta pretendendo che tutto sia eletto su base regionale, con una, diciamo, collegamento diretto al territorio di qualunque soggetto proclamato, ma quella norma che si inserisce come un recupero di un rapporto territoriale è, diciamo, rispettabile anche dalla proposta in esame. Perché? Perché il punto è che le regioni devono avere proporzionalmente i propri eletti rispetto al numero di abitanti. Questo è il tema. Non c'è una rappresentanza della regione. Qualunque senatore o qualunque parlamentare rappresenta l'intera nazione. Quel residuo che è stato messo in Assemblea Costituente per altri motivi non può ingessare i sistemi elettorali, ma questo ormai anche Stefano Ceccanti l'ha detto molto bene questa mattina, è argomento quasi superato.
1: La norma antiframmentazione, secondo lei, è stata giustamente demonizzata o ingiustamente? Perché ci sono sistemi elettorali, come per esempio quello del Regno Unito, che permette di vincere a chi ha meno voti, se si fa la sommatoria delle percentuali dei collegi uninominali. Qui siamo in un altro campo. Considera scandalosa questa norma, come ha fatto qualcuno? Non...
4: Tutt'altro che scandalosa. Noi siamo figli di una tradizione che confonde frammentazione politica con democrazia, che confonde frammentazione politica con parlamentarismo. Non è così. Le leggi elettorali possono introdurre delle barriere, delle soglie, degli elementi che ostacolano la frammentazione. Questo è uno di quelli, perché costringe le liste più piccole, che non concorrono neppure per il premio, a unirsi e quindi a presentare all'elettore un quadro molto molto più razionalizzato. È nelle capacità del legislatore poter far questo. Secondo me è un modo per superare questa frammentazione, perché ricordiamoci, con meno deputati e senatori, dopo la legge costituzionale che ha ridotto il loro numero, c'è il rischio che un governo si regga in piedi con 10 parlamentari E se io frammento troppo la coalizione che vince, è inutile dare un premio, perché comunque crollerebbe sul modello Durigliatto come è accaduto a Prodi. Invece questa legge elettorale fa una cosa intelligente, lascia aperte due strade. Se vuoi il sistema con il premio di governabilità, puoi far vincere una coalizione che ritieni rappresentativa. Se pensi che le due coalizioni si siano radicalizzate troppo, puoi far uscire il tuo voto da questi blocchi e rendi il sistema proporzionale, con una centralità del Parlamento e del Presidente della Repubblica rinnovata. Quindi, diciamo, più che stabili come, diciamo, io lo chiamerei, diciamo, libertellum, ecco, perché lascia molta libertà all'elettore.
1: Senta, le voglio chiedere se... Adesso noi non sappiamo che cosa succederà, voi ovviamente non siete dei maghi indovini se verrà presentato un determinato emendamento sulle preferenze, però avendo visto l'emendamento che è stato presentato alla Camera, che è stato bocciato, che con molta probabilità verrà ripresentato qui, lei che cosa si sente di dire? Perché vengono introdotti tre tipi diversi di preferenze in una legge elettorale, insomma... forse per qualcuno è disorientante.
4: Ma io, diciamo, il rischio di parlare di questi temi anche per noi costituzionalisti è quello di gettare i nostri desiderata sulle argomentazioni. Io sono per il maggioritario a turno unico di collegio, quindi figuriamoci, certo, cosa posso pensare. Però rispetto ovviamente la scelta che il Parlamento farà di introdurre almeno una quota di, come dire, sceglibilità, chiamiamola così, di una parte degli eletti, spetterà la politica a decidere quanti e come. Certo è che il modello delle preferenze, non dobbiamo dimenticarcelo, è scomparso fin dal 93 nel nostro sistema, dal punto di vista nazionale. È rimasto in alcune regioni, neppure in tutte, ed è rimasto nei comuni. Ecco, dobbiamo ragionare che anche questo quadro sistemico è molto mutato. Qui si tratta ovviamente di decidere se le preferenze vanno bene o male, in toto o in parte. Finché l'elettore può scegliere è sempre positivo. Bisogna però anche capire che sulla base di chi va a scegliere.
1: Ultima cosa, professor. La circoscrizione mondiale per il Senato, sì. Allora ci sarà una circoscrizione planetaria. Allora, se noi pensiamo che, scusi se l'ho detta così, se noi pensiamo che il Senato doveva essere di principio, come diceva lei, a base regionale, al Senato si ritrovano con una circoscrizione.
4: Però questo è previsto dalla Costituzione, che prevede una quota della circoscrizione estero, senza obbligarci a organizzarla in un modo
1: diverso. Certo, però lei se lo sarebbe mai aspettato una circoscrizione unica che comprende tutti e cinque i continenti? Nel senso, nel rapporto che ci dovrebbe essere tra elettore ed eletto, crea qualche squilibrio?
4: Io in questi anni ho imparato a non sorprendermi mai delle scelte del legislatore. Quello che questa soluzione in particolare certifica è che quella previsione costituzionale che abbiamo introdotto con una riserva di quota in Senato e in Camera per i retti all'estero pone una serie di problematiche sia sull'imputabilità territoriale sia sul modo stesso in cui si va a votare all'estero. Sappiamo quanta discussione c'è anche sulla modalità concreta di espressione. Io credo che questa legge possa affrontare anche questo tema di cui spesso si parla troppo poco, cioè delle modalità di voto all'estero che sono più importanti per garantire la libertà, la sicurezza, l'uguaglianza e veramente la legalità del voto, piuttosto magari della dimensione dei collegi.
1: Bene, grazie, ringrazio il professor Alessandro Sterpa, costituzionalista che insegna all'Università della Tuscia di Viterbo.
4: Esattamente.
1: Grazie.
4: A voi, grazie, grazie sempre.
0: Interviste di Lanfranco Palazzolo, sono le 16.54, vi ricordo alle 17 tra pochi minuti l'intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco a cura di Michele Lembo. Nell'attesa occupiamoci dei fondi SAFE per finanziare le spese di difesa europea, se ne parlerà alla Camera con le comunicazioni del ministro Giorgetti la settimana prossima. C'è una dichiarazione del ministro degli esteri Antonio Tajani: abbiamo detto che eravamo interessati a prendere 15 miliardi, credo che ne prenderemo anche meno, ma è importante perché è vantaggioso da un punto di vista economico e perché è un prestito che noi prendiamo con interessi più bassi. Le spese per la sicurezza e per la difesa non sono da guerra fondaia, ha detto Tajani, sono spese per missioni militari, sono parte della nostra politica estera. Di tutt'altro avviso Alleanza Verdi Sinistra, a parlare è Angelo Bonelli, no al SAFE che riguarda il riarmo degli Stati membri, serve invece una politica comune di difesa, su questo c'è piena condivisione tra Alleanza Verdi Sinistra, PD e Movimento 5 Stelle, sostiene Bonelli. Poi che appunto ricorda oggi l'Europa spende il doppio della Russia e quasi il doppio della Cina in armamenti. Su questo Lanfranco Palazzolo ha intervistato Ettore Rosato di Azione.
1: E Radio Radicale con Ettore Rosato di Azione, vogliamo commentare l'annuncio del ministro degli esteri Tajani durante l'informativa sul vertice NATO di Ankara che l'Italia utilizzerà il fondo SAFE. Allora, è una buona notizia, c'è stato un tiro e molla tra il ministro dell'economia e il ministro della difesa Crosetto. Alla fine è stato Tajani che ha fatto questo annuncio. È stato saggio?
5: Ma sono mesi che noi chiediamo, abbiamo fatto anche dei question time in aula, che ci sia una risposta, una posizione definitiva dell'Italia su questo dossier, che vuol dire in sostanza, per spiegarsi, accedere al mercato dei capitali a prezzi molto più bassi per poter fare investimenti su cui l'Italia si è impegnata. Adesso cercheremo di capire dagli approfondimenti con il ministro Tajani, con il ministro Crosetto soprattutto, se queste risorse vanno tutte negli investimenti militari che noi dobbiamo affrontare da qua ai prossimi anni, impegni su cui sono stati sottoscritti anche da questo governo, in particolare in sede NATO, perché purtroppo non è che ci piace dover spendere in armi, ma è indispensabile, perché la deterrenza esiste solo se tu sei potente, e così come ognuno di noi investe nella porta blindata di casa e nelle misure di protezione per la sua famiglia e vorrebbe utilizzare quei soldi per fare altro, così è necessario che anche uno Stato investa nella sua difesa. Oggi la situazione dell'Italia è una situazione non adeguata, e quindi c'è bisogno di delle risposte. Queste risposte possono arrivare anche dall'utilizzo di questi fondi.
1: Ecco, lei direbbe che ha vinto Crosetto? Però per noi giornalisti queste cose sono fondamentali.
5: No, non sono fondamentali.
1: Noi viviamo di queste cose.
5: No. Io penso che questa fosse una richiesta a cui nessun governo poteva sottrarsi, perché se dopo aver sottoscritto in sede NATO un impegno a fare raggiungere il 5% delle spese del PIL nel settore della difesa, tu non metti le risorse, diciamo che perdi la faccia a livello internazionale e non solo, qualsiasi credibilità e qualsiasi capacità negoziale su qualsiasi dossier internazionale. Quindi erano obbligati a farlo. Bene, vedremo qual è l'intensità, qual è il piano. Abbiamo chiesto più volte che Crosetto venga in aula a illustrare un piano.
1: Adesso dovrà farlo.
5: Doveva farlo già prima. Il ministro Crosetto fa molte cose bene, ma su questo si capisce che è in grosse difficoltà, perché all'interno della sua coalizione di governo ci sono partiti che in maniera assolutamente demagogica, a cominciare da Salvini, dicono che le spese militari non servono. Lo sa anche lui che non è così, ma la demagogia purtroppo non ha nulla a che fare con la ragione, è il motivo per cui questo paese deraglia a destra e a sinistra.
1: Bene, grazie come sempre Ettore.
5: Grazie a voi.
0: È un'intervista di Lanfranco Palazzolo, 16:58 e 50 secondi. Abbiamo il tempo ancora di un aggiornamento da Mosca. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha definito l'esplosione avvenuta in un caffè ieri della capitale russa un terribile atto di terrorismo e ha assicurato che le forze dell'ordine stanno indagando sulle circostanze dell'incidente. I responsabili saranno individuati. Su questo interviene anche l'ambasciata russa in Italia. Con l'attentato ieri sera al ristorante Balzi Rossi a Mosca, l'Ucraina ha voluto intimidire gli italiani che lavorano in Russia. Così l'ambasciata appunto in Italia, è evidente che pianificando un attentato in uno dei migliori ristoranti italiani di Mosca, i terroristi ucraini volessero intimidire gli italiani che lavorano in Russia, a far intendere che anche loro sono nel mirino e possono in qualsiasi momento essere le prossime vittime di questi atti. Si legge nella nota della missione diplomatica diffusa su Telegram. Ricordiamo che l'attentato ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 20. Bene, sono le 16:59 e 54 secondi, siamo alla soglia delle 17, allora è il momento dell'intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, linea a Michele Lembo.
6: E buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, un saluto anche ai telespettatori di Teleambiente, eccoci anche per questa settimana, la consueto appuntamento con la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco che abbiamo in collegamento. Buonasera Maurizio.
7: Buonasera.
6: Allora Maurizio, questa settimana abbiamo alcuni argomenti davvero importanti da affrontare e come sempre cercheremo poi di approfondire anche temi di attualità che ci inseguono. Questa settimana davvero sono successe molte cose, ma alcune come sempre, come poi tu fai notare spesso, sembrano davvero sfuggire alla informazione, e partiamo in particolare dalla campagna del Partito Radicale, l'agosto in carcere. Tra l'altro in questi giorni Irene Testa, ma poi ci dirai bene tu, ha raccontato quello che sta avvenendo in Sardegna. Ci sono stati dei fatti davvero davvero tragici, eppure abbiamo assistito a dei fenomeni online che ci dicono ancora qualcosa su quella che è la qualità anche della discussione pubblica che oggi ha luogo anche sui social. Ma partirei da questa questione, cioè dall'iniziativa del Partito Radicale di agosto, se sei d'accordo.
7: Sì, partirei dall'iniziativa di agosto e da quello che è successo in Sardegna. Ricordavo appunto l'iniziativa di Irene Testa, diciamo questa ondata di fango, no, di insulti, quasi di minacce, per aver riportato un dato di cronaca, che la dice lunga sia sullo stato delle nostre carceri, sia sullo stato del dibattito pubblico, come dicevi bene, perché è un dibattito pubblico che avviene all'insegna della disinformazione, intesa anche come mancanza di informazione e non solo come affermazione di un'informazione propagandistica. Anche il silenzio è propaganda, ecco, siamo attenti che non solo la menzogna, anche il silenzio è propaganda. Il fatto che una persona che evidentemente non solo sta male, ma evidentemente è disperata al punto di darsi fuoco, quindi di incendiare la cella sapendo che non potendo uscire ne sarebbe rimasto travolto, si è praticamente suicidato bruciandosi vivo, cioè non lo so, la mia generazione ricorda Jan Palach, no? Lottava per la libertà, magari questa persona lottava per il diritto di essere curata, e nessuno si è curato di lui, non è che non l'hanno curato, non si sono proprio curati di lui, dei suoi bisogni, delle sue necessità, delle sue fragilità, del fatto che quel luogo è lo Stato, è un luogo, cioè il fatto che ogni volta che si parli di carcere, no, c'è tutta una scuola di ignoranza più che di pensiero che vede il carcere come, no, il luogo dove le persone devono essere lasciate al loro destino, tendenzialmente abbandonate, se non bastonate, e via dicendo, la dice lunga sulla mancanza di informazione, ma sulla mancanza anche di educazione civica. Manca un apporto informativo, ma anche culturale e di formazione. In questi giorni parlo delle visite di alcuni altri, non di tutti gli altri, parlo delle visite di chi esce fuori dal carcere e dice c'è l'emergenza. È falso, non c'è nessuna emergenza in carcere, se parliamo l'italiano, perché in italiano l'emergenza è una cosa imprevista, come dire, improvvisa quasi, no? Appunto emerge all'improvviso l'emergenza. All'emergenza, di fronte a un'emergenza ci sono degli atti, come dire, straordinari per far fronte all'emergenza. Qui ci troviamo di fronte a una situazione che va avanti da 40 anni, 50 anni, da sempre, una situazione che non ha trovato mai, come dire, la riforma necessaria. Devo dare atto che se c'è stata una persona che ci ha provato negli ultimi tempi è stato il ministro della giustizia Andrea Orlando, che però poi vide il suo progetto di riforma penitenziario, vogliamo dire, tradito, sicuramente calpestato dal suo partito, dal governo del quale faceva parte. Ma ricordiamole le motivazioni, non è che il governo era contro quel quella riforma, peggio, non adottò quella riforma perché c'erano le elezioni e avevano paura di perdere le elezioni, che persero puntualmente, probabilmente proprio perché per quella mancanza di coraggio. Penso che gli elettori apprezzino più il coraggio che la codardia dei propri rappresentanti. Quindi queste nostre visite non sono all'insegna della denuncia di un'emergenza, no? Stiamo registrando quello che registrano tutti, che registriamo da decenni, no? Che nelle carceri, nel luogo dove la protezione del diritto delle persone dovrebbe essere massima, perché tra tutti i luoghi, diciamo, dove c'è lo Stato che controlla, sicuramente il carcere è il luogo di massimo controllo. Devo dire che ci sono cose apparentemente inspiegabili, no? Non si capisce come, cioè si può capire come vengano introdotti i telefonini, non si capisce perché queste zone non siano ancora state, come dire, oggetto di attività tecnologiche che impediscano che il segnale possa arrivare, certo, possa arrivare nelle celle. Misteri, non della fede però, misteri. E di misteri ce ne sono tanti, no? Quando noi sentiamo, lo so che il dottor De Lucia nella sua audizione in Commissione Antimafia ha parlato per tanto tempo e ha detto tante cose, però se ci si sofferma su una cosa in particolare, perché evidentemente è una cosa particolarmente grave, cioè continuare a dire che le carceri non sono nelle mani dello Stato, ma nelle mani della criminalità, beh, allora bisogna dichiarare fallimento, cioè lo Stato ha fallito, anzi io parlerei di bancarotta fraudolenta dello Stato, perché c'è qualcuno che evidentemente fa di tutta l'erba un fascio, così crea confusione. Ma dobbiamo anche tenere presente che in questo paese l'emergenza è stata sempre un affare, no? Cioè non è stata l'emergenza, si prendono provvedimenti straordinari, finita l'emergenza si torna in normalità. No, l'emergenza diventa straordinaria, lo stato di emergenza, i provvedimenti di emergenza diventano provvedimenti ordinari. Questo è un paese che ormai vive della straordinarietà, perché quella straordinarietà poi comporta la creazione di apparati burocratici, di polizia e tutto il resto, no? Che continuano a mantenere un potere che si è giustificato per un periodo determinato, perché lo stato di emergenza in che consiste? Nella sospensione di alcuni diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, dai trattati internazionali, e sono giustificati dal fatto che questa sospensione ha un tempo breve, no? Ha un tempo breve e poi c'è un ritorno alla normalità, cioè all'ordinarietà delle leggi. In questo paese non è accaduto né col terrorismo né con la mafia, il che non vuol dire che il terrorismo è stato sconfitto per sempre, che non ci potranno essere dei ritorni e via dicendo. Lo stesso per la mafia. Sicuramente la mafia d'oggi non è la mafia che portò all'adozione di quei provvedimenti. Non è la mafia della strage del giudice Falcone e della sua scorta, non è la mafia della strage del giudice Borsellino e della sua scorta. Tant'è vero che ancora sulla strage del giudice Borsellino in particolare, ma inevitabilmente anche del dottor Falcone, ancora non c'è la verità nemmeno giudiziaria, cioè si continua ad indagare perché ci sarebbero, anzi ci sono stati settori dello Stato, si dice, infedeli. Probabilmente lo Stato, pezzi di Stato in quel periodo avevano l'interesse, invece, magari pensando che fosse un interesse di Stato, c'era una ragion di Stato che giustificava il fatto di dover fermare le attività investigative del dottor Falcone e del dottor Borsellino. Certo, sia per Falcone che Borsellino ci poteva essere, come dire, un alibi, no? Il maxi processo, hanno fatto condannare tutti, ergastoli a gogo e via dicendo. E quindi è una vendetta. Il problema è che non era una vendetta, era un anticipo su quello che stavano continuando a fare, non su quello che avevano già fatto. E quindi diventa sempre, sempre difficile riuscire ad avere una verità in tempi, come dire, non dico politici, ma neanche storici probabilmente, no? Fra 5-6 generazioni, forse fra 150 anni, sapremo una parte di verità sulle stragi di mafia degli anni 90. Nel frattempo, noi continuiamo non tanto ad annaspare, perché io ho visto durante la campagna referendaria alcuni passaggi di interviste, di confronti di Torino Di Pietro e del dottor Di Pietro che hanno inserito alcuni elementi. Non li ha inseriti prima, perché evidentemente se li avessi inseriti prima avremmo avuto le stragi Falcone, Borsellino e Di Pietro, no? Difatti lui adesso dice che c'è uno stretto legame tra quelle che erano le inchieste milanesi di Mani Pulite e quelle che erano le inchieste incompiute di Falcone e di Borsellino. Cioè c'erano delle connessioni di imprenditori di Stato, non so come chiamarli, di imprenditori che in quel momento erano e dovevano rimanere intoccabili. Tant'è vero che alcuni suicidi vengono visti come errori di percorso, nel senso che non era previsto o voluto che queste persone si suicidassero quanto che parlassero. Evidentemente qualcuno non poteva parlare, perché se non si suicidava veniva suicidato, quindi c'è una storia ancora da scrivere. Difatti quando ringrazio molto la Presidente Colosimo che appena insediata gli chiedemmo un incontro con una delegazione del Partito Radicale composta da me, da Irene Testa, la tesoriera, dal generale Mori e dall'avvocato della famiglia Borsellino, Fabio Trizzino. Non avevamo null'altro da chiedere che di continuare ad andare avanti su questa pista. Poi è una pista investigativa, come tutte le piste investigative potrebbero non portare a nulla. Noi riteniamo che c'è più di qualche elemento, e il lavoro della Commissione questo ci dice, che c'è più di qualche elemento per continuare ad indagare, per continuare a cercare quella verità che la giustizia ancora non ha consegnato. Non è un caso poi che sull'attentata al giudice Borsellino ci sia un depistaggio, ma il depistaggio non l'ha fatto la mafia, l'ha fatto lo Stato, pezzi di Stato, funzionari di Stato, nel pieno delle loro responsabilità, competenze, autorità. Questo è accaduto, questo è certificato, e quindi c'è un pezzo di Stato che sicuramente in quel momento, poi non sappiamo dopo che è successo, ma sicuramente in quel momento ha lottato contro un altro pezzo di Stato. A me viene il dubbio che questo sia stato fatto non per una commissione tra questi e la mafia, ma per una questione

la maggior ragione se loro hanno ragione. Se loro hanno ragione, perché devono fare venire il sospetto che abbiano torto? Dovrebbero molto semplicemente auspicare che la Commissione Antimafia vada fino in fondo e lo faccia pure con celerità. Con celerità. E io credo che ancora c'è qualcosa che non funziona. Se un membro della commissione antimafia si mette d'accordo con una persona che deve essere audita su domande e risposte e non succede niente. È come se fosse, no? Cioè lo Stato può all'interno dello Stato, con la copertura, di essere esponenti in qualche modo, funzionari di Stato, si può fare anche questo. L'avesse provato a fare un cittadino qualsiasi sarebbe in galera. Ecco, non è che, voglio dire, non ho questa mania di mandare la gente in galera, però voglio dire, l'ho detto allora all'uscita di quell'incontro con la Presidente della Commissione Antimafia, secondo me c'erano delle presenze in conflitto di interessi in quella commissione. L'avvocato delle agende rosse fatto un attacco, cioè, anche i toni, ce cioè, l'ho visto lì con questi occhi tutti così, chissà perché queste reazioni, no? Queste reazioni di fronte a dichiarazioni che uno potrebbe dire, vabbè, non fa niente, è impazzito, no? E invece no, ci si accanisce contro, ci si accanisce contro a dimostrazione di cosa? Che evidentemente non è tutto limpido, quello che si vuol far appadrire come qualcosa, di scontato, di accertato, di vero. E quindi io credo che in questa occasione le nostre visite in carcere, le solite nostre visite in carcere, no? È cambiato molto dalle prime visite in carcere, di quando Pannella cominciò a usufruire di un potere previsto per i parlamentari, quello di poter entrare senza preavvisare. L'ho vista all'improvviso, a qualsiasi ora del giorno e della notte, per vedere le condizioni di detenzione, perché lì vive o muore lo Stato, lì, nelle carceri. Vive, e noi abbiamo l'interesse che lo Stato viva. Noi abbiamo l'interesse, c'è qualcuno che ha l'interesse invece che lo Stato muoia per poterlo sostituire magari con altre forme di controllo, diciamo così. E noi oggi ci troviamo in una situazione nella quale la parola emergenza legata a carceri è semplicemente un modo per politicizzare, strumentalizzare una situazione che è in emergenza da decenni, e quindi non è più emergenza. Ormai si è consolidato nelle carceri italiane uno stato di violazione permanente dei diritti umani fondamentali di chi? Dei detenuti, degli agenti, del personale civile. Questo è. Non c'è nessuna emergenza, c'è una continuità nella violazione permanente delle leggi e dei trattati internazionali. Non c'è nulla di nuovo, non c'è nulla di nuovo. Dice, questo governo avrebbe potuto fare di più, come tutti i governi che non hanno mai fatto di più, come tutti i governi che non hanno mai fatto di più. Poi ci sono stati dei momenti storici nei quali si è riusciti, la legge Gozzini, no? Cioè, ci sono stati dei momenti legati anche alla presenza di persone con una cultura, una sensibilità, una capacità di spoliticizzare certe riforme, no? Cioè riforme necessarie. Destra, sinistra, centro, non c'entrano niente. Ci sono delle riforme necessarie per i cittadini, cioè per tutti. E allora quando questo diritto di cittadinanza, nel senso anche di avere contezza, io in quanto cittadino che pago le tasse, che mi fido dello Stato, no? Mi devo fidare dello Stato, devo pretendere che questo

0: fiducia sia corrisposta. Non vi posso accontentare, sì, vabbè, anche lo Stato può sbagliare, no? Perché voglio dire, lo Stato esiste al di là del regime politico. Durante il fascismo lo Stato italiano c'era
1: Voglia,
0: comunque
1: voglia.
0: al di là del regime, no? Italia repubblicana, lo Stato c'è, è lo stesso Stato, è lo Stato italiano,
1: Certo, sì.
0: è lo stesso Stato. E quindi noi non possiamo far finta di meravigliarci, lo dico noi radicali, cioè io capisco che chi vada per la prima volta in carcere ne esca stravolto e dica è una situazione assurda, c'è un'emergenza. Ma se fosse andato l'anno scorso, 2 anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa, 40 anni fa, avrebbe trovato la stessa situazione. Con delle l'estate fa sempre caldo, non ci sono mai i ventilatori, i frigoriferi, sempre le stesse cose.
1: Le docce.
0: No, i medici, le medicine, cioè è sempre la stessa storia. Poi c'è sicuramente anche il fatto del sovraffollamento è anche un sovraffollamento di reati che potrebbero essere magari derubricati, no, con sanzioni amministrative e non penali. Finalmente, guarda, quando ho letto, pensavo fosse vero, no? Basta tossicodipendenti in carcere, no? Poi magari mancano i posti, come con le REMS, no? Basta malati psichiatrici in giro, mandiamoli nelle REMS. Non ci sono. C'è la volontà
1: Quindi.
0: politica di mandarli, ma non ci sono poi gli strumenti per attuare queste leggi. Ma la proposta, niente tossicodipendenti in carcere, è una proposta che viene fuori dal congresso del coordinamento antiproibizionista che tenemmo a San Patrignano con Vincenzo Muccioli. Su questo punto disse. Quindi disse, su questo faremo una battaglia insieme. Non so se sapesse che stava per morire, però di lì a poco è morto e la battaglia non la facemmo. Però voglio dire, sono passati 90,
1: 40,
0: 30, 35 anni da allora,
1: 35, sì.
0: 35 anni, per una cosa di una banalità unica. Tant'è vero che, voglio dire, si è affermato il principio e poi bisognerà vedere in quanto tempo questi tossicodipendenti. Ma poi ci sono tutti i casi psichiatrici. Il caso psichiatrico, intanto la persona che si trova in quello stato, le sofferenze enormi. Le persone che vivono con lui, le sofferenze aggiunte. Gli agenti che devono confrontarsi, non dico
1: Certo.
0: quotidianamente, sempre,
1: Certo.
0: continuamente con queste persone, cioè hanno anche uno stress emotivo, li conosciamo, quelli che lavorano in queste sezioni particolari. Quindi abbiamo chiuso i manicomi criminali e abbiamo fatto diventare le carceri dei manicomi, no? Perché anche la mancanza di qualsiasi attività che riguarda la maggior parte dei detenuti. Poi ogni tanto fanno il filmino, no? Nella casa circondariale dove si fanno i panettoni, benissimo. Andiamo nelle altre dove si sta 20 ore, 22, 23 ore al giorno chiusi lì a non fare niente, niente, niente. Poi magari no, ci si ingegna per avere il telefonino e quindi poi diciamo si commettono altri reati, si entra in un circuito infernale. Ed è chiaro che se tu non riesci a non. E dico, è chiaro, se un agente viene corrotto, il telefonino entra. No, lasciamo perdere questa cosa qui. Ma perché non vengono schermati? Perché non viene impedito con la tecnologia che c'è di
1: Jamming, sì.
0: tenere le comunicazioni con l'esterno? Perché? Questo è incomprensibile. Cioè, almeno per me sarebbe la prima misura da prendere. Oltretutto, leggevo cifre incredibili di centinaia di telefonini sequestrati. Probabilmente in tutta Italia sono migliaia i sequestrati. Poi ci sono quelli che non vengono sequestrati. E quindi c'è una situazione che in uno Stato di diritto, in uno Stato che vorrebbe essere uno Stato democratico, in uno Stato che ha firmato i trattati internazionali sui diritti umani, beh, queste cose non dovrebbero accadere, non dovrebbero, però accadono. E quindi io credo che non può essere il semplice rammarico che le cose vadano in questo modo. Noi stiamo ragionando per trovare delle forme di intervento che riescano ad incidere. Se non riescono ad incidere nell'adozione di riforme, speriamo possano incidere nell'affermazione di responsabilità, perché non è frutto del caso tutto questo. C'è più di qualcuno che di fronte alle leggi, ai regolamenti, ai trattati, non chiude un occhio, li chiude tutti e due, si tappa anche il naso e le orecchie, forse anche il naso.
1: E che naso?
0: Solamente le orecchie se le tappa. Il tappo di questa roba è pesante, è molto pesante. Quindi vediamo se riusciamo, c'è questa, come dire, abbiamo la nobile, no, di inventarci le cose, vediamo se riusciamo a inventarci un percorso che ci faccia uscire, diciamo, da questa processione, perché ormai non so quanta gente vada in visita nelle carceri ormai, no? Non è più come un tempo. Adesso vediamo file di persone che vanno in carcere e poi escono nel denunciare, si fanno il selfie ridendo, magari, no? E questo è. Quindi noi non, le nostre visite sono altro. Cioè, il nostro entrare in carcere, come sempre, è stato altro, quello sicuramente di portare, come dire, una visione diversa di società, no? I detenuti questi l'hanno sempre capito, cioè l'aver avuto come riferimento Pannella, no? Nelle carceri, non perché lui potesse aprire le celle e farli scappare tutti,
1: certo.
0: Cosa che non ha mai proposto, peraltro. Ma di far rispettare allo Stato quelli che sono i propri doveri costitutivi di uno Stato democratico.
1: Allora, Maurizio, naturalmente, ecco, poi magari nelle prossime settimane avremo qualche notizia in più, creiamo anche un po' d'attesa su questa iniziativa che tu stai preannunciando, vedremo quali saranno i particolari di questa questione che hai posto per appunto porre la questione del carcere e tutte le questioni connesse di cui hai parlato. Hai introdotto un argomento che in realtà ci può consentire di passare a un'altra questione. Andiamo in onda il 2 agosto, oggi è il 2 agosto, la strage di Bologna 46 anni fa, e possiamo dire davvero alcune cose, proprio in connessione forse con le coordinate che hai posto tu, perché il Partito Radicale fin da subito fu protagonista in questa vicenda, che è una delle più tragiche e complesse, diciamo così, della storia recente del nostro paese, in termini di giustizia giusta anche lì, no? Poi questa vicenda ha assunto, forse anche complice la qualità dell'informazione che c'è oggi, un po' una questione per schierarsi da una parte o dall'altra, no? Anche in questa giornata c'è stata la questione delle solite dichiarazioni, c'è una discussione su questo, ma forse in termini di giustizia oggi non siamo nella stessa condizione in cui eravamo 20-30 anni fa, quando il Partito Radicale si mobilitò sulla questione della giustizia giusta, sull'esecuzione di processi che fossero adeguati a quello che accadeva. Ci sono anche dei nuovi processi che hanno portato, per esempio, delle prove testimoniali che prima non c'erano, la famosa questione legata al processo Bellini, con questo video che è riemerso, e dove c'è stato un riconoscimento in sede processuale. Poi il Partito Radicale non è stato mai il luogo dove le sentenze non si discutono, l'abbiamo sempre discusse, però ecco, proprio questo naturalmente ci ci può servire per capire anche quella esigenza di verità di cui tu hai parlato, che può naturalmente avere anche le basi su un approccio critico rispetto alle sentenze, ma non può ignorarle, secondo me.
0: Sì, allora, c'è una verità giudiziaria che comunque è momentanea, perché potrebbero esserci fatti nuovi, e c'è una verità storica che ancora noi riteniamo non sia emersa. Allora, quello che non si comprende è perché si voglia inquadrare, incasellare tutto questo su una sola imposizione investigativa, no? Come se non ci fossero piste alternative possibili da leggere. Ci si rifiuta di leggere, cioè, perché c'è la sentenza.
1: No, certo.
0: Non voglio fare, l'ho già detto prima, potrei parlare di altre sentenze, una delle sentenze su chi mise la bomba al giudice Borsellino, no? Poi è stata rivista. E qui non voglio dire che siamo nella stessa situazione. Però questo che dal punto di vista giudiziario, la verità giudiziaria che viene fuori è che una strage di un gruppo terroristico di destra, fascista.
1: Neofascista, sì.
0: Va bene, cioè voglio dire, è comunque qualcosa di estraneo, no? Neofascista, fascista, terrorista, cioè sono tutte questioni che non hanno nulla a che fare con lo stato nel quale viviamo. Cioè è evidente che, io andrei anche oltre, ma fermiamoci a questo, cioè è evidente che noi ci troviamo di fronte a un fatto che vede anche lì la partecipazione dei servizi deviati. Io quello che mi pongo ogni volta quando si parla di servizi deviati, mi pongo questa domanda. Servizi è acclarato, servizi segreti dello Stato. Chi stabilisce che sono deviati?
1: Appunto.
0: Io spesso ho l'impressione, cioè, che un servizio segreto è deviato quando si fa beccare. Si è fatto beccare, quindi non hai più copertura, non sei un bravo servitore dei servizi, non sei servizievole, ecco. Non sei stato capace di portare a fondo l'iniziativa, l'attività, senza farti scoprire. Sei stato beccato, a quel punto il servizio è deviato. Sei deviato.
1: E comunque non è più segreto.
0: Non è più segreto, ecco. E questi servizi deviati nella storia di questo paese, nelle stragi di questo paese, ci sono sempre i servizi deviati. Sempre. Vengono fuori i servizi deviati che contribuiscono alla strage e possibilmente al depistaggio della strage, cioè a far ricadere le colpe su altri. Allora, c'è una sentenza, io la giudico.
1: Certo.
0: Non sono le tavole della legge che Dio detto a Mosè, no?
1: Certo.
0: Non sono le tavole della legge, quindi anche quelle possono essere messe in discussione. Ma io dico, perché le altre piste investigative sono state così frettolosamente chiuse? Cioè, c'è questa necessità di una lettura della storia eversiva di questo paese, che in un caso è stata chiusa volontariamente, no? Nell'altro invece si continua ad intigliare, continua a tenersi viva una pista esclusa dalla giustizia, quella che l'ha tentato a Piersanti Mattarella, il fratello del Presidente della Repubblica, fosse qualcosa che avesse a che fare con i neofascisti e la mafia, o i neofascisti senza mafia, no? Cioè, ci sono sempre connessioni che si cercano, che vanno sempre in una direzione, che è quella di andare a trovare nelle stragi di questo paese non un movente democratico, non una ragione di Stato che giustifica anche l'uccisione di una persona tipo Aldo Moro, no? Uno potrebbe dire Aldo Moro è stato ucciso per una ragione di Stato. in quel momento andava difeso, non si poteva far andare al governo i comunisti perché ancora prendevano i rubli russi, si sarebbero potuti vendere pure la Repubblica, no? Uno può imbastire un racconto più o meno credibile. No, questa narrazione non può essere presa in considerazione. Cioè, fin quando i servizi segreti, direi apparati dello Stato, sono deviati in un senso eversivo rispetto al regime. Cioè, c'è un momento nel quale il regime ha bisogno di vittime, di martiri, ha bisogno per la propria tenuta nello Stato, no? È necessario fare cose che non si possono rivendicare, che deviano dal racconto, no? Dal racconto di uno Stato, di diritto. Sappiamo anche di, nel tempo ci sono state iniziative di opposti estremismi, cioè sono state costruite a tavolino situazioni che giustificavano la mano ferma dello Stato.
1: E appunto, l'emergenza.
0: Voglio dire, sull'emergenza terrorismo noi l'abbiamo seguita tutta da un altro punto di vista, la difesa dei principi. E spesso, non sempre, ma spesso ci siamo trovati soli con il Partito Socialista, sul caso Moro per esempio. Sul caso Moro per esempio ci siamo trovati soli con il Partito Socialista a difendere l'importanza di salvare la persona, perché sapevamo che quella persona era cioè, gli esecutori materiali li conosciamo, quella persona doveva morire per una ragione di Stato. Difatti si continua ad indagare del perché i brigatisti non dicano tutta la verità, e non la possono dire. È così semplice. Se la potessero dire, l'avrebbero detta, no? Poi quale sia questa verità la si può intuire, però certamente è una verità che anche lì ha a che fare con settori deviati dello Stato. Poi che i settori siano gli stessi, siano diversi, abbiano la stessa origine, diciamo, sono cose che andranno appurate. Ci sono omicidi dei quali ancora non si sa nulla, no? Spesso ogni tanto si trova qualche esecutore, però non si capisce perché, no? C'è uno che prende, va lì col motorino vicino alla macchina, spara un altro, lo uccide, viene anche beccato perché un pentito dice l'abbiamo fatto noi. Il perché mistero, il perché continua ad essere un mistero. Quindi ancora una volta, voglio dire, io non ci trovo nulla di scandaloso a dire le sentenze sono quelle, no? Le sentenze sono arrivate a stabilire che strage neofascista. Ma è una strage intanto solo neofascista, nel caso sia neofascista, ma è una strage neofascista? Cioè, se ancora ci sono dubbi su questo da parte di alcuni, io dico tutti, perché c'è una parte che andava cercando certezze e le ha avute, c'è una parte che continua a interrogarsi. E il solo fatto di interrogarsi, non di dire non sono stati, io non sto dicendo questo, io sto dicendo del perché non si sia indagato in tutti i sensi, nel senso di quello che sono le prove di alcune presenze di una situazione internazionale che giustificava una cosa del genere, no? Questi accordi con il terrorismo del Medio Oriente, con l'OLP e via.
1: FPLP. L'FPLP in particolare, la pista, sì, diciamo, che si insegue è quella.
0: Cioè, sono sempre storie che hanno a che fare con del terrorismo di un colore diverso. Adesso, certo. Naturalmente, purtroppo la polemica è sempre, viene buttata sempre in politica, io penso che la polemica dovrebbe essere sulla ricerca della giustizia, no?
1: Esatto,
0: e non sulla difesa di una posizione politica. Oltretutto, ho visto che il sottosegretario Molteni è un sottosegretario di questo governo,
1: sì,
0: era lì a Bologna, e ha fatto un attentato fascista.
1: Sì, anche La Russa, anche il presidente del Senato ha più o meno usato termini simili, diciamo.
0: No, voglio dire, non penso che la Presidente del Consiglio non ne ha usati, ma non penso che la Presidente del Consiglio abbia interesse a difendere una matrice fascista dell'attentato, cioè a fare qualcosa che possa scongiurare, come se poi, voglio dire, i comportamenti di questo governo sono quello che sono, nel senso che certe proposte politiche uno non le può condividere, ma non hanno nulla a che fare con la nascita, la creazione, l'illusione di costruire un regime fascista.
1: Ma certo,
0: magari
1: certo.
0: Probabilmente non solo per un fatto generazionale, più culturale, sarebbero altri più predisposti e capaci a instaurare un regime autoritario in questo paese.
1: Questo argomento davvero interessante, su cui, Maurizio, poi torneremo magari anche nelle prossime occasioni, ma oggi forse più delle altre volte il tempo sta galoppando e abbiamo circa un quarto d'ora ancora a nostra disposizione, 20 minuti, poi meno di 20 minuti a nostra disposizione. C'è un altro argomento che ha occupato moltissimo i quotidiani, i siti di informazione, le televisioni e moltissimo proprio i social, forse potremmo connettere la questione. E in qualche modo stiamo inseguendo anche oggi, insieme ad altri temi paralleli che tu hai toccato. Si è discusso molto di quello che è avvenuto a Ceuta, si è giocato, anche si è scherzato sul fatto che si ignorasse forse nei primi momenti dove sia davvero questo luogo. Ci sono alcuni analisti in queste ultime ore che hanno connesso la questione a quella che viene chiamata la geopolitica degli stretti. E lo stretto di Gibilterra, chi ha studiato un po' di storia sa che nella geopolitica ottocentesca, alla quale forse stiamo tornando, chi lo sa, lo stretto di Gibilterra è stato vitale, fondamentale per i commerci, per gli scambi, eppure per l'affermazione delle egemonie dei diversi stati colonialisti e poi nell'evoluzione di quelle vicende. Controllano quello stretto, dall'altra parte c'è la Gran Bretagna, ricordiamo che in Gibilterra appunto c'è la diciamo sovranità britannica, e Ceuta invece, che nel Marocco, ha sovranità spagnola. Si rischia anche qui il complottismo che impazza sui social, ma forse questo è un altro luogo su cui, insieme a quello che stiamo conoscendo a Hormuz, forse è un altro luogo su cui forse si stanno concentrando le attenzioni delle grandi potenze che oggi si sfidano forse su questi terreni?
0: Ma guarda, ci sarebbe anche un discorso da fare sull'Artico,
1: certo.
0: La presenza russa nell'Artico,
1: certo.
0: Cosa vuole dire in prospettiva, no? Anche perché, voglio dire, l'Artico non è solo un luogo di passaggio, poi con lo scioglimento degli acciai sarà qualcosa ancora di più appetibile, no? Ma è anche luogo dove nell'Artico ci sono tutte materie prime che in questo momento sono fondamentali per il futuro. Ma lasciamo perdere l'Artico. No, è per dire che in effetti ci sono parecchie di queste situazioni che vengono dal passato, però sono il presente.
1: Sì.
0: Però sono il presente. Questo ci dice una cosa, che nel corso di secoli non si è riusciti a creare un sistema che potesse tenere insieme, diciamo, diverse culture, no? Diversi modi anche di, come dire, io direi anche di comportamento. Io più volte l'ho detto, per me il grande errore nei commerci internazionali è stato fare entrare la Cina nell'organizzazione del mondiale del commercio, non alle condizioni di tutti gli altri,
1: ma alle condizioni loro.
0: Alle condizioni loro, cioè alle condizioni loro. Può sembrare paradossale, ma è la storia comunista, cioè la storia dei comunisti quando sono al governo. Mentre tutti i paesi occidentali che fanno parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio si impegnano a rispettare i diritti dei lavoratori, la Cina comunista no.
1: No.
0: La Cina comunista no. Questo vuol dire, no? Una concorrenza sleale, ma questa concorrenza sleale l'abbiamo voluta noi. L'abbiamo, fateci del male, cioè è stata una scelta masochistica da parte soprattutto degli americani, che a un certo punto evidentemente, periodo Clinton, hanno evidentemente pensato: con questa brava persona che si chiama Putin potremmo dividerci il mondo, i cinesi, potremmo dividerci.
1: Sì, ma anche l'altro non è che è stato ai margini poi.
0: Sì, però voglio
1: adesso
0: dire,
1: sempre di
0: con
1: più.
0: I cinesi. Guarda, certo. Ci sono una quarantina di volumi di una commissione d'inchiesta americana, una commissione d'inchiesta sul trasferimento di materiale militare alla Cina.
1: Ecco.
0: Cioè, perché era desueto, gliel'hanno venduto. A quel punto giustamente qualcuno ha detto: scusate, ma che gli abbiamo venduto? Gli abbiamo venduto gli strumenti per difenderci. Quindi sono successe delle cose, no? Non è che improvvisamente la Cina dice: da oggi si fa così. Noi gli abbiamo detto: perché non vieni qua nell'organizzazione? Ci sediamo tutti allo stesso tavolo, trattiamo, facciamo. E gli americani gli hanno fatto il favore, quelli gli hanno restituito, chiaramente. Ecco. Ma io credo che noi dobbiamo porci un altro problema, ed è il problema delle democrazie, di quello che vogliamo essere, se vogliamo continuare ad essere quello che siamo stati sino ad oggi, no? Il mondo occidentale, il mondo atlantico, come si vuole confrontare con questi stati autoritari, vecchi e nuovi, di qualsiasi matrice politica, religiosa, militare,
1: Ma certo.
0: Di un pazzo, no? Con questi regimi, soprattutto come far crescere la democrazia nei nostri paesi. Perché attenzione, chi vuole venire in Europa, venire per venire, non necessariamente per lavorare, lo trovo in un luogo attraente. Perché c'è la libertà di muoversi, di fare, di dire, probabilmente in alcuni dei paesi di provenienza, certe attività libere sostanzialmente in Europa, nei paesi di provenienza comporterebbero magari il taglio della mano, ecco, o del piede o della testa. Qui no, no? Quindi diventa anche, una prospettiva diversa. Non comprendendo che la libertà, la nostra libertà, la democrazia, ha delle regole alle quali noi stiamo venendo meno. Stiamo venendo meno da una regola fondamentale, quella di mantenere viva la democrazia e di non farci condizionare da chi ha altre culture, da chi ha altre culture. Io non capisco perché sono la Francia, no? Cioè, la Francia sì e noi no. Dice, ma loro erano in una fase ancora più avanzata, ma non è che dobbiamo aspettare per forza l'emergenza per intervenire. La Francia
1: Appunto.
0: è intervenuta in emergenza. Bisogna mandare dei segnali. Nei luoghi pubblici non si entra con il velo, punto. Perché? Perché fa parte di uno Stato. Se vuoi far parte di uno Stato laico, devi rispettare la laicità dello Stato. Devo dire, non dobbiamo tollerare confessioni religiose che considerano, no, la donna nemmeno un oggetto. I talebani ormai hanno stabilito che è meno di un animale, cioè ha più diritti di un animale di una donna in Afghanistan. Noi non dobbiamo tollerare tutto questo, perché è chiaro che se non lo fa lo Stato, se non lo fa lo Stato di diritto, se non lo fa una democrazia secondo le regole della democrazia, è chiaro che poi ti viene fuori la remigrazione, il sovranismo e il nazionalismo. Remigrazione, sovranismo e nazionalismo che mettono in discussione, ancora prima i diritti umani mettono in discussione la tenuta della democrazia. Questo è il problema che noi ci poniamo e quindi proponiamo, no, questa Organizzazione Mondiale delle Democrazie che definisca ulteriormente, cioè che faccia una, ripeto, manutenzione della democrazia, che faccia il tagliando alle democrazie, vada a vedere, no? Eravamo partiti che volevamo fare questa cosa, ci siamo ridotti, che stiamo assomigliando sempre più a quelli che finora abbiamo considerato i nostri avversari. Cioè certe scene che abbiamo visto provenienti dall'America, alcune anche dall'Italia, sono scene ordinarie in Russia, in Cina, nei paesi autoritari. Qui grazie a Dio ancora qualcuno si scandalizza, ma fra un po' probabilmente le masse chiederanno che ci siano sempre di più di questi interventi energici, diciamo così. C'è bisogno di una vigilanza democratica. Un tempo la vigilanza democratica era quella del Partito Comunista contro i fascisti, no? Presidiavano le sedi per difendersi dai fascisti, c'erano le mobilitazioni, la vigilanza e quant'altro democratica. Adesso ci vorrebbe la vigilanza delle democrazie sulle democrazie. Bisognerebbe avere il coraggio che chi aspira ad essere un paese democratico fondato sullo Stato di diritto, rispettoso dei diritti umani fondamentali, sentisse l'obbligo di unirsi con gli altri per non tanto proteggersi, ma per proteggere le nostre libertà. Perché poi è lì il punto di caduta. Il punto di caduta è se c'è la libertà individuale o meno, se hai il diritto di vivere come meglio credi senza dare fastidio al tuo prossimo. Vabbè, questo è sottinteso. Però se, siccome sono sempre cretini, no? Dice, non è che uno può fare quello che vuole.
1: Allora, certo.
0: Ci sono anche dei doveri, giustamente,
1: certo,
0: in uno
1: certo.
0: Stato, in uno Stato di diritto, diritti e doveri. Diciamo che io spero che come partito riusciremo prima o poi a fare, altri la chiamerebbero una conferenza programmatica, no, che spero che prima o poi come partito riusciremo a approfondire la questione dell'immigrazione a partire dalle nostre proposte degli anni Ottanta. Tutto quello che poteva essere fatto e non è stato fatto. Bisogna capire anche perché non è stato fatto. Cioè non è che non è stato fatto perché non si poteva. Siccome si poteva fare, ci saranno
1: dei politici. Non si è voluto farlo.
0: E oggi, perché sai, certe situazioni, alcune situazioni capitano, altre si costruiscono a tavolino. Tipo quello che è accaduto nella Spagna africana, a Ceuta, emerge con sempre più evidenza. Ormai è chiaro che è un avviso ai naviganti, ci state attenti che qua ci vuole niente, ma io ho sempre pensato che la Cina, se aprisse le frontiere la Cina, chi vuole andarsene se ne andasse, ma ci rendiamo conto cosa potrebbe accadere innanzitutto in Europa. Noi non abbiamo più gli strumenti di difesa, io sono per la difesa europea, cioè per un esercito europeo, non le difese nazionali, ma penso che la difesa non sia solo quella militare.
1: Certo.
0: Cioè qui c'è una difesa dei nostri principi che è venuta meno, non li rivendichiamo più ai tavoli. Prima quando si andava in Cina uno diceva i diritti umani, lo doveva dire, lo diceva quello, ti diceva, il cinese diceva fatevi i fatti vostri,
1: certo.
0: Da voi la polizia ogni tanto ammazza qualcuno, anche da voi nelle carceri si muore anche nelle nostre, lasciamo perdere le statistiche, no? Ma il problema non era quello, e noi dobbiamo rivendicare, non vergognarci di una storia che ho tenuto abbastanza recente, quella della libertà individuale.
1: Sì.
0: Qua non ci sono millenni di storia. La laicità dello Stato è una cosa recente, no? Il rapporto tra Stato e religione, e religioni.
1: Certo.
0: E peggio ancora lo Stato religioso. No? Tutte queste cose vanno affrontate. Non se ne parla più, ma neanche nei parlamenti se ne parla. Voglio dire, non c'è, come dire, un dibattito pubblico su questi temi, ma sono temi sottratti anche al dibattito istituzionale. Io ricordo ci fu quel bel periodo della Costituzione europea, che per fortuna poi non andò in porto quella Costituzione, io ero fortemente contrario e lo sono ancora, per tutta una serie di questioni. Però in quel momento ci fu un dibattito sulle questioni essenziali, il
1: Grazie.
0: dibattito ci fu. Purtroppo, diciamo, non, il dibattito, diciamo, fu particolare in Francia, grazie al fatto che i francesi non votarono per la Costituzione europea, la Costituzione europea non entrò in vigore. Ma io ricordo che ancora che in quella campagna referendaria c'erano persone insospettabili, super laici, non laici di più, che invece votavano per una Costituzione che voleva mettere in cassaforte, i concordati nazionali tra Stato e Chiesa. Ricordiamoci una cosa: i concordati tra lo Stato e la Chiesa ogni volta sono stati i concordati sempre tra lo Stato, tra la Chiesa e gli stati autoritari. Il concordato con l'Italia l'ha firmato Mussolini, il concordato con la Germania l'ha firmato il nazista, Hitler. Tutti i concordati nascono dall'esigenza di tutelare la popolazione cattolica.
1: Quella
0: Non la popolazione
1: cattolica, sì.
0: cattolica. Di tutelare più la Chiesa che la popolazione cattolica, perché poi, come dire, abbiamo belle pagine di resistenza al nazifascismo in Italia e Germania che vengono dal mondo cattolico, a prescindere, diciamo, da quello che faceva la Chiesa, facevano alcuni cardinali in Germania e in Italia. Vabbè, magari fanno ancora alcuni. Quindi devo dire queste rivendicazioni che non ci sono più, questi connotati, questi nostri connotati che non conosciamo più, che non ci connotano più. Non ci connotano più perché non se ne parla più, perché si è smarrito, no? Si è smarrita la necessità della memoria. Cioè, si vogliono. Ci vo cioè, è una memoria selettiva. Dobbiamo ricordarci alcune cose e dobbiamo ricordarcele in un certo modo. A proposito del 2 agosto, ma non solo, no? Oggi forse abbiamo parlato solo di questo, cioè di cose da ricordare nella loro interezza e non nella loro parzialità, che ci raccontano una verità di Stato. Una verità di Stato. Io penso che di fronte alle verità di Stato bisogna dubitare, di partenza
1: Certo,
0: proprio, eh?
1: certo.
0: Magari sono delle verità necessarie, non lo so. Però per le verità di Stato partirei col dubitarne e approfondire le questioni. E credo che oggi, adesso, siamo in un periodo nel quale ognuno voglia stabilire una sua verità di Stato, e quindi è sempre più il momento nel quale cercare di intervenire, ma è un momento sempre più difficile. È paradossale. Noi, il Partito Radicale, è riuscito a, come dire, a entrare alla RAI, le prime apparizioni di Pandella, è vero che era estate, il direttore generale era in ferie, magari c'era il giornalista che si conosceva. Marco è riuscito a sfondare in una televisione nella quale la Democrazia Cristiana aveva creato il muro di Berlino.
1: Certo.
0: Adesso che nessuno ha creato il muro di Berlino, non si passa più. Ma perché andrebbe studiato il metodo? C'hanno metodo in questo. Hanno il metodo di impedire che chi non dice le cose delle quali si può parlare parli. E quindi deve tacere. E come fa a farlo tacere? Oggi è semplice: gli stacchi il microfono.
1: Maurizio, un altro dei fili che hai tirato in questa trasmissione di oggi è il tema dell'emergenza, ma che in realtà si connette a tutto il ragionamento che hai fatto, secondo me. C'è un'altra emergenza di cui forse parleremo un'altra volta, perché c'è stato questo sciame sismico che oggi l'INGV dice che si è
0: Certo.
1: concluso fortunatamente. Campi Flegrei, una
0: No,
1: zona.
0: no, no, no, scusa, non si è concluso, hanno detto che ce ne saranno già altri. I
1: Ah,
0: geologi
1: ecco. Oh.
0: hanno già detto. No, ma
1: Ecco appunto,
0: sarà
1: cioè.
0: sempre così fino a
1: Ecco.
0: quando non accadrà l'irreparabile.
1: Ecco, cioè.
0: No, dobbiamo parlarne perché
1: qua... un minuto ci abbiamo a disposizione.
0: C'è un pezzo di storia del Partito Radicale. Anni e anni di Marco Pannella con Aldo Loris Rossi e altri, ma soprattutto con Aldo Loris Rossi, che oltretutto si ricollega a Bruno Zevi, cioè c'è tutto un pezzo di, di storia del Partito Radicale nella quale il dissesto idrogeologico, che per la maggior parte degli italiani era forse una bestemmia, cioè sì, quello che voleva dire, dice che stanno dicendo questi, che stanno prendendo in giro, usano parole difficili, non si capisce niente. Il dissesto idrogeologico è stato centrale nel dibattito del partito, nelle azioni del partito, nelle proposte del partito. La prima campagna delle liste verdi, liste che furono imposte dal Partito Radicale, da Marco Pannella, agli ambientalisti che non volevano fare liste perché preferivano fare gli indipendenti nelle liste del Partito Comunista, quando Marco impose quelle liste, noi facemmo la campagna, con il manifesto era una centrale nucleare, questa è una centrale nucleare rossa, perché la volevano i comunisti. Chiudo. Abbiamo sentito ultimamente, no, c'è questo ritorno del nucleare. C'è il ritorno del nucleare perché le energie alternative funzionano, l'eolico se c'è il vento, il solare se c'è il sole. Bene, in Ungheria hanno dovuto spegnere una centrale nucleare, cioè la centrale nucleare non può funzionare perché il Danubio in quel tratto si è prosciugato e quindi non c'hanno più l'acqua per il raffreddamento, no? È una centrale nucleare che produce il 40% dell'energia necessaria all'Ungheria. Cioè, quindi anche certe cose un po' azzardate non aiutano il dibattito. Non aiutano il dibattito. Anche questa cosa, il nuovo nucleare, dov'è? Ci sarà. E quando ci sarà ne parleremo, no? Dice, dobbiamo predisporre, ma se non sai cosa, ancora in Italia... Non c'è ancora il deposito delle scorie nucleari. Noi spendiamo un sacco di soldi per mandare le scorie nucleari in altri paesi. Quelli sono contenti di prenderlo, perché hanno fatto le strutture sicure e prendono i soldi dall'Italia. Meglio di così. Cioè, voglio dire, questo è un paese che non riuscirà mai a fare niente ragionando in questo modo. Difatti non ci riesce. Non riesce a fare una scelta piena sulle energie alternative, non riesce a fare una scelta sul nucleare.
1: Siamo già a 2 minuti fuori, a te la parola per una conclusione.
0: No. La conclusione è questa, cioè la conclusione, lo so che uno dice vabbè lo dici perché no, sei radicale, no, la conclusione è che di queste cose in questo modo purtroppo ne parliamo solo noi siamo contenti, no, per dire che oggi tanta gente veda con i propri occhi quello che accade in carcere. Non basta uscire fuori e dire che brutta situazione. Se uno è un parlamentare, beh, fra un anno ci sono le elezioni. Cioè, voglio dire, c'è qualcuno che adesso, prima delle elezioni, sul carcere ha delle proposte di riforma? Le deve tirar fuori adesso. E invece è uno di quei temi che vengono nascosti perché si dovrebbe affrontare un dibattito a tratti impopolare,
1: sappiamo che il carcere non fa prendere voti.
0: Lo so che il carcere non fa prendere voti, però dal carcere spesso è uscito, non voglio dire il meglio, voglio dire che spesso sono uscite persone con una umanità molto profonda e per altri versi sono uscite persone con una disumanità molto profonda, proprio perché quel carcere, dal carcere ti salvi se ti salvi tu, non è l'istituzione che ti dà gli strumenti, solo tu puoi darti gli strumenti. E questo è un fallimento dello Stato. Ed è una cosa per noi gravissima, noi che crediamo nello Stato e che diciamo, tentiamo di essere in un rapporto di onestà intellettuale rispetto ai cittadini fedeli a delle idee e ad esprimerle anche quando non ci converrebbe, e ci converrebbe stare zitti o parlare di altro.
1: Allora, grazie, grazie anche per questa settimana a Maurizio Turco, il segretario del Partito Radicale. Diamo appuntamento a Maurizio Turco e ai nostri ascoltatori di Radio Radicale, telespettatori di Teleambiente. La prossima settimana ci fermiamo qui e lasciamo la linea appunto allo studio. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Grazie Michele Lembo e Maurizio Turco. Adesso è il momento di puntini sulla I a cura di Marco Cerrone.
3: L'intelligenza artificiale è già dentro le sale operative militari, le infrastrutture critiche, le reti che proteggono i nostri dati e le nostre vite. Ma questa trasformazione solleva domande fondamentali. Chi controlla davvero queste tecnologie? Come possiamo garantire che rispettino i diritti fondamentali e i valori democratici? E cosa succede quando una macchina sbaglia? Oggi esploriamo il confine tra sicurezza e rischio, tra innovazione e responsabilità, in un mondo dove la difesa è sempre più supportata da algoritmi e intelligenza artificiale. Ciao, io sono Marco Cerrone e questo è Puntini sulla I, la rubrica di Radio Radicale che vi guida alla scoperta dell'intelligenza artificiale un punto alla volta. Per mettere nuovi puntini sulla I ho il piacere di dialogare con Maria Rosaria Taddeo, professoressa di etica digitale e tecnologia della difesa all'Oxford Internet Institute dell'Università di Oxford. La professoressa Taddeo è tra le massime esperte internazionali di intelligenza artificiale applicata alla difesa, alla cyber security e alla governance tecnologica. Fa parte dell'Ethics Advisory Board del Ministero della Difesa britannico e ha contribuito a numerosi studi e programmi internazionali sullo sviluppo responsabile dell'intelligenza artificiale in ambito militare. Lo scorso anno ha ricevuto l'onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana ed è inoltre autrice di diversi libri, tra cui The Ethics of Artificial Intelligence in Defense e del più recente Codice di Guerra, etica dell'intelligenza artificiale nella difesa. Innanzitutto grazie professoressa Taddeo per essere qui con noi.
4: Grazie, grazie a lei, grazie a voi per l'invito.
3: Professoressa, vorrei iniziare questa intervista cercando di far comprendere a chi ci ascolta cosa significa parlare oggi di intelligenza artificiale nel campo della difesa e qual è il contesto quindi in cui ci troviamo. Nei suoi studi lei distingue chiaramente tra guerra e difesa digitale, sottolineando come l'intelligenza artificiale sia ormai integrata in ogni livello del sistema difensivo. Ci può aiutare a capire quali trasformazioni stanno cambiando davvero il volto della difesa moderna, in quali livelli si innesta l'intelligenza artificiale e quali sono i principali rischi che dovremmo tenere in considerazione in questo nuovo scenario?
4: Se parliamo di intelligenza artificiale e difesa, tipicamente l'immagine che ci viene in mente è quella dei droni o no, dei robot, delle armi letali autonome, dei robot che combattono autonomamente. Purtroppo con la guerra in Ucraina le armi letali autonome sono diventate una realtà, perché sia il fronte ucraino sia il fronte russo ha utilizzato questa tecnologia, ma in realtà l'utilizzo dell'intelligenza artificiale alla difesa è molto più ampio, come anticipava lei, va dal supporto alle decisioni di carattere logistico, quante scatolette dobbiamo mandare al fronte per tenere l'esercito sfamato, alle operazioni di intelligence, raccogliamo tantissimi dati, quelli anche dall'open source, no? Quindi per esempio sulle piattaforme social che tutti popoliamo, e dobbiamo analizzare questi dati per estrarre delle informazioni che possono essere utili per la sicurezza e la difesa nazionale. Al cyber, all'intelligenza artificiale, sia uno strumento per creare nuove armi cibernetiche, per definire nuovi attacchi, ma è anche un target di attacchi, perché la tecnologia di per sé è molto vulnerabile, è molto fragile, quindi laddove c'è dell'intelligenza artificiale c'è sicuramente qualcuno che sta cercando di violare il sistema. Alle operazioni, diciamo, cinetiche, quindi boots on the ground, le battaglie, dove l'intelligenza artificiale sia parte oramai delle armi autonome, ma è anche parte integrata dei sistemi di arma convenzionali. Carri armati, fucili, sono sempre più elmetti, sono sempre più digitalizzati, diciamo. E soprattutto l'intelligenza artificiale guida le decisioni sul campo di battaglia. L'abbiamo visto nella guerra su Gaza, no? Israele, report ci dicono, ha utilizzato due sistemi di intelligenza artificiale per identificare i target sulla popolazione di Gaza. Quindi l'utilizzo è a 360 gradi ed è sia a 360 gradi in termini di processi operativi, ma anche processi decisionali, ed è questo l'aspetto che dovrebbe in realtà preoccuparci, perché non è solo la delega dell'esecuzione di un'azione, ma anche la decisione di quale azione andiamo a intraprendere in guerra. Ed è lì che si annida il rischio. I rischi sono molteplici. C'è un rischio di sicurezza di cui parlavamo prima. L'intelligenza artificiale è oggetto di attacchi cibernetici e gli attacchi cibernetici sull'intelligenza artificiale sono attacchi diversi da quelli che abbiamo conosciuto finora, perché se pensiamo ad un attacco sul nostro computer o su un database o su un grande sistema, di solito questi attacchi hanno due funzioni: o estrarre dati, oppure disrupt the system, cioè fare in modo che il sistema non funzioni più. Sull'intelligenza artificiale abbiamo una terza variabile, che è far cambiare comportamento all'intelligenza artificiale. E quindi se l'intelligenza artificiale si suppone faccia X e io attacco, magari gli faccio fare X-1 o X+1, una divergenza minima che però mi permette di raggiungere l'obiettivo che voglio. E per fare un esempio, uno studio famosissimo dimostrava come per un sistema di intelligenza artificiale che riconosce immagini, basta cambiare un pixel nell'immagine perché il sistema scambi una tartaruga per un fucile, quindi alla minima variazione corrisponde poi un risultato di gran lunga diverso. Quindi il primo rischio è di sicurezza, il secondo rischio è di controllo responsabilità. L'intelligenza artificiale è una tecnologia che apprende dalle sue interazioni con l'ambiente. Molto spesso apprende cose che non abbiamo previsto, che non abbiamo inteso. Banalmente, una forma di apprendimento non inteso sono le allucinazioni dei modelli generativi, no? Quelle che noi chiamiamo allucinazioni sono degli errori di apprendimento, degli errori statistici. Ecco, immaginate quando l'apprendimento porta a conclusioni non necessariamente sbagliate, ma comunque non intese. Quindi, per esempio, l'intelligenza artificiale decide che per prendere quell'obiettivo bellico va benissimo bombardare una scuola e ammazzare 10, 15, 100.000 bambini. Se non si è costruita una catena di controllo appropriato, e allora non abbiamo il controllo sull'intelligenza artificiale, né possiamo acquisire la responsabilità morale di questa tecnologia. E quindi questo forse è il rischio che più mi preme evidenziare. C'è un terzo rischio che segue, che è che l'intelligenza artificiale cambia, come abbiamo detto, tutti i processi operativi e decisionali. Questi cambiamenti avvengono in un totale vuoto normativo. Ad oggi non esiste una regolamentazione internazionale che ci permetta di capire quali sono gli usi legittimi o illegittimi dell'intelligenza artificiale. Quindi tutti questi rischi poi non portano, diciamo, la gestione di questi rischi non comporta anche l'attribuzione di una responsabilità legale. E l'ultimo rischio che ne segue, poi mi fermo, è proprio questo, che l'adozione dell'intelligenza artificiale è oramai a 360 gradi. Tutte le forze di difesa nel mondo che hanno un minimo di budget pensano all'intelligenza artificiale come a una capability da dover acquisire. Allo stesso tempo non c'è una regolamentazione, non vorrei che se ne concludesse che, visto che possiamo superare le regolamentazioni a 360 gradi quando si parla di intelligenza artificiale, allora il diritto umanitario internazionale e le leggi dei conflitti armati sono superate.
3: Chiarissimo, e su questo vorrei poi ritornare nel corso della chiacchierata, soprattutto sugli aspetti etici, però visto che lei faceva riferimento anche agli aspetti legati alla sicurezza, se la guerra si è digitalizzata, lo stesso vale anche per altri tipi di conflitti, tra virgolette conflitti silenziosi, cioè quelli della cybersicurezza, che tra l'altro nell'ultimo anno hanno visto attacchi record anche a infrastrutture critiche. Giusto per citare, per chi ci ascolta, qualche dato: in Italia si registrano oltre il 10% degli attacchi informatici globali, in Europa c'è un aumento costante di questo tipo di attacchi, di questo tipo di incidenti, più del 27%, e se ci spostiamo negli Stati Uniti è stato calcolato che in termini economici si registra un costo medio per violazione che ha raggiunto i 10 milioni di dollari. Lei più volte su questo ha descritto la IA applicata alla cyber security come una spada a doppio taglio, o se vogliamo dire una moneta che ha due facciate, utile da un lato per prevenire e rispondere alle minacce in tempo reale, ma anche potenzialmente fonte di vulnerabilità. Quali sono, su questo aspetto appunto, le misure di affidabilità e supervisione che dovrebbero essere oggi obbligatorie per i sistemi di AI impiegati nella sicurezza pubblica e privata, e se, visto il suo osservatorio privilegiato, può farci anche qualche esempio di errore comune tra i decisori quando si parla di fidarsi dell'intelligenza artificiale in ambito di difesa digitale.
4: Ah, vede, il primo errore penso sia proprio quello di aver creduto a questa idea dell'affidabilità della tecnologia, no? Farla trustworthy, affidabile. Il concetto di fiducia è un concetto che si declina abbastanza chiaramente nell'idea di delegare un'operazione nel non supervisionare come quell'operazione viene eseguita. Io mi fido del mio meccanico perché gli porto la macchina, non sto lì a vedere cosa fa. Quando la riprendo mi aspetto che funzioni bene. Ecco, la tecnologia non è una cosa,

0: poi questa bacchetta magica alla quale deleghiamo le cose e che poi vengono fatte a zero costo da parte nostra. Non è vero. Un minimo di costo ci deve essere in termini di attenzione, in termini di impegno, e io penso che una parte di questo costo vada nel controllo, nella supervisione. Di nuovo, per fare un esempio banale, prendere il testo che un large language model ci dà in risposta alla nostra domanda, così com'è, senza verificare le fonti, è il 99,9% delle volte sbagliato, perché ci sarà lì dentro qualche informazione che non è corretta. Quindi il primo errore è stato questo. Il secondo errore è stato pensare, credo, in termini, diciamo, normativi, che questa tecnologia potesse essere adottata, senza poi domandarsi tanto e troppo di quelle che erano le implicazioni etiche, le implicazioni legali e sociali, cioè far finta, farla passare un po', no, sotto il tappeto, farla passare silenziosamente. È un problema perché adesso ci troviamo un po' a dover rincorrere una situazione come sempre che si è già avviata. Per la questione della cybersicurezza, anche lì, cioè, la cybersicurezza no, la battaglia della cybersicurezza non è mai vinta, si è sempre in questa situazione di no, prendimi che ti prendo, è una costante dinamica. Quindi anche lì monitoraggio costante è cruciale. Io direi due cose. La prima, con l'intelligenza artificiale, siccome abbiamo un problema di predicibilità, cioè quello che dicevo prima, la macchina apprende delle cose che non sempre possiamo prevedere. Questo significa che dato un input in uno specifico contesto, l'output della macchina si può prevedere con un intorno di certezza. Questo intorno di certezza può essere quello in cui gioca un attacker nel cercare di far cambiare comportamento alla macchina. Per limitare questa cosa, dobbiamo fare due cose, io credo. La prima è introdurre forme di, quelli che si chiamano backtesting, no? Cioè testare il comportamento della macchina su dati già conosciuti, dove sappiamo già quale dovrebbe essere l'output corretto, per capire quanto solido è questo sistema, quanto tiene, agli scossoni che magari un attacco può creare. E questa è una risoluzione tecnica che oramai viene implementata anche abbastanza nei contesti ad alto rischio. Potrebbe essere gestita un po' di più, io credo, un pochino più, adottata un po' più uniformemente. La seconda è smettere di pensare al controllo come a una cosa che succede ex ante. Cioè io progetto questa tecnologia in un certo modo, la metto in un ambiente fatto in un certo modo, la uso in un certo modo e quindi va benissimo. Non succede così, perché apprende, perché gli usi sono diversi, perché l'ambiente è complesso. Serve una forma di controllo che è dinamico e continuativo e che non è solo della tecnologia, ma anche del processo in cui la tecnologia e quindi anche degli esseri umani che sono coinvolti. E qui ritorniamo appunto all'idea di non fare di questa tecnologia un oggetto di fiducia, ma un oggetto di proprio spendere un po' di risorse, insomma.
1: Sull'aspetto del, diciamo, controllo umano, è un aspetto, diciamo, che viene dibattuto spesso, non solo quando ne parliamo in un'ottica di difesa, di cyber security, ma più in generale anche in altri, settori. Tra l'altro, nel libro del professor Flori di Etica dell'intelligenza artificiale si fa questo, diciamo, parallelismo con i principi della bioetica e quindi di beneficenza, non maleficenza, giustizia. C'è l'aspetto dell'autonomia, che dovrebbe essere in un certo senso, guidata sempre da un essere umano o comunque poter disinnescare le scelte della macchina. Ora, però, come questa, diciamo, etica da un punto di vista, se me lo permette, teorico, può diventare un'etica operativa, pratica, che può aiutarci anche nella regolamentazione a capire meglio come definire i livelli appropriati di giudizio umano? Perché una delle critiche che spesso viene fatta è che l'essere umano in molti settori potrebbe commettere più errori rispetto alle macchine, quindi si viene a creare questa sorta, se vogliamo, di bias. Un po' io faccio questo esempio di quando ci mettiamo in auto, spesso se non conosciamo bene la destinazione siamo, diciamo, un po' bloccati sul fatto: ma mi fido, cerco di seguire la scelta dell'automobile o io sto vedendo un cartello che teoricamente mi dovrebbe portare da un'altra parte? Ovviamente una cosa è l'utilizzo della macchina, una cosa è se parliamo di scelte che possono incidere sulla vita di tantissime persone. Ci sono dei livelli appropriati di giudizio umano sull'uso, per esempio, della forza o anche, se vogliamo, in altri campi? Cioè, è sufficiente che un operatore possa

0: solo teoricamente intervenire per bloccare la macchina o è necessaria una partecipazione attiva, informata? E poi come se la si risolve se noi non abbiamo una capacità di prendere queste decisioni così su tante variabili?
1: Certo, mi ha fatto venire in mente, non so se se lo ricorda, il caso di quando uscirono Apple Maps e dei ragazzi in Australia che purtroppo seguendo il navigatore sul cellulare finirono nel Canyon perché non guardavano
0: esatto.
1: la strada. Ecco, il rischio di non guardare la strada bisogna sempre averlo presente, perché poi... No, allora, il dibattito sul controllo è uno dei dibattiti più rovinosi nel quale la comunità accademica e quella dei policy makers sono riusciti a infilarsi, e io non credo che sia sempre neanche molto, come dire, ingenuo nelle sue pieghe, perché alla fine possiamo immaginare due estremi. Un estremo in cui l'operatore guarda il sistema e ha solo la capacità di, come dire, intervenire se qualcosa va storto. Questo è il livello minimo di controllo. Poi c'è un livello massimo di controllo in cui l'operatore deve validare, approvare ogni passaggio del funzionamento del sistema a livello massimo di controllo. Ora, in questo arco il livello massimo di controllo magari non è sempre desiderabile, no? Perché rende il sistema poco efficiente, poco efficace. Ma anche il livello minimo non è sempre desiderabile, perché se sto lanciando delle bombe o se sto scegliendo dei target, avere la capacità, qualcuno che forse ha il tempo giusto per tirare la presa, neanche quello è desiderabile. Quindi in realtà non è un dibattito concettuale, è un dibattito di trade-off, cioè di equilibrio tra il rischio accettabile e la necessità di efficienza. E questo già ci permette di sgombrare il campo da tutta una serie di controllo appropriato, controllo significativo, perché poi per complicarci il dibattito noi accademici siamo bravissimi con gli aggettivi e con gli avverbi, e quindi poi ci perdiamo, no, in questa tavolozza esageratamente sfumata. È una questione di trade-off. Io credo che più il contesto di uso della tecnologia sia ad alto rischio, più il trade-off debba essere stringente sulla riduzione dei rischi, cioè delle conseguenze non desiderate. Quindi in un contesto come la guerra, cioè parliamo di attività cinetiche, mi immagino che ci sia formazione e tempo a sufficienza perché l'operatore o l'operatrice sia in grado di capire quello che il sistema sta facendo e avere consapevolezza di quello che succede e poter intervenire, non dico validare ogni step, ma quantomeno i momenti cardini dovrebbero essere approvati. Ora, in difesa c'è questo problema che tutto si deve misurare col principio di necessità, cioè le forze di difesa di un paese democratico devono essere hanno la necessità di difendere un paese, devono essere in grado di poterlo fare. Quindi possiamo anche immaginare dei contesti, come dire, a trade-off variabili, per cui casi estremi ci sono pochissimi secondi, casi medi, normali, abbiamo i minuti che ci servono. Quindi da un lato c'è proprio la necessità di definire una scala, che però non è un problema concettuale, è proprio semplicemente un problema pragmatico, lo definirei forse un problema politico. Dall'altro c'è un altro elemento che invece è più anche quello politico, ma forse più problematico. Noi pensiamo che la decisione debba essere dell'operatore o dell'operatrice, è lì che sta l'errore. L'operatore, l'operatrice è l'ultimo anello di una catena che, per quanto possa essere formato in informatica, ingegneria, etica, non ha il diritto e il dovere di prendere una decisione di questo tipo. Può succedere che lo faccia e va benissimo, ma nel contesto ideale dovrebbe essere supportato da una catena che è all'interno dell'organizzazione della difesa, che fa quello a cui faceva riferimento lei, cioè traduce i principi in prassi. Riesce a creare una struttura, una metodologia per cui l'operatore ha una risposta davanti alla domanda: quando il sistema si comporta in questo modo, in questo contesto, io cosa devo fare? Poi c'è il momento, ovviamente, no? Tutti ci ricordiamo il caso dell'ufficiale russo che ha stentato la terza guerra mondiale sulla base dell'intuizione, e va benissimo. Ma bisogna stare molto attenti ad evitare che quello diventi la prassi. Perché una decisione etica è una decisione che richiede un equilibrio tra tantissimi interessi e non può essere demandata in maniera sistematica ad una sola persona, ad un solo ufficiale. Deve essere costruita sulla base di un processo, di una metodologia. E quindi venendo anche, no, alla sua domanda, come fanno i principi della bioetica a diventare etici? Come hanno fatto negli ospedali? Abbiamo dei comitati etici, abbiamo formato delle persone che ci hanno dato delle linee guida, per cui un dottore si decide, ma decide anche sulla base di un processo che è stato codificato. E questo non è da sottovalutare. proprio perché in difesa è sempre una questione di trade-off.
0: E per rendere tutto questo ancora più operativo serve un quadro normativo chiaro. Lei prima diceva che ci sono ancora dei vulnus, dei buchi normativi, soprattutto sull'utilizzo delle armi letali autonome. In Europa si è parlato molto, in realtà in tutto il mondo, dell'EACT europeo, che tra l'altro completerà il suo iter di tutti, diciamo, i livelli di vincolo nel 2026, ci siamo quasi, e che ha scelto un approccio human-centric basato sulla tutela dei diritti fondamentali. Tuttavia però, secondo molti analisti, resta ancora debole sugli aspetti militari dell'intelligenza artificiale e soprattutto sul coordinamento tra stati. Lei ritiene che il modello europeo possa diventare un riferimento globale anche nel settore difensivo o rischia di restare invece marginale rispetto a come si stanno muovendo altre grandi potenze come gli Stati Uniti e la Cina?
1: Allora, diciamo che l'AI Act rispetto alla difesa è stata una grandissima opportunità persa, perché dichiara nel testo, mi pare sia l'articolo 3.2, che la legge non si occupa dei casi di difesa nazionale, quindi proprio lo dice chiaramente che questo non ci compete. Ed è, la difesa è uno dei baratri sui quali l'Europa precipita e continua a precipitare da tanti anni, purtroppo, e sarebbe stato invece, visto poi il Rearm Europe, visto poi la crescita dei finanziamenti europei, nell'ottica anche insomma di una diversa postura nei contesti internazionali, se l'AI Act avesse intrapreso la strada dell'AI nella difesa come uno dei suoi capitoli, sarebbe stato un grandissimo vantaggio e anche una grandissima forma di civiltà. Ma tant'è. E nell'AI Act, da un punto di vista, diciamo, concettuale, ci sono tanti elementi importanti. Il centrarsi sul rischio, il definire dei casi limiti. No, ci sono dei tipi di usi dell'intelligenza artificiale che in Europa sono vietati, punto. Non possiamo fare la biometria a curva, non possiamo fare sorveglianza di massa. Questi due elementi sono importanti, cioè noi vogliamo regolamentare le AI nella difesa, l'analisi del rischio e capire quali sono i rischi accettabili e come mitigarli e quali sono i rischi che non vogliamo prendere. E quindi dichiarare quegli usi così rischiosi illegali sono due step importantissimi. Quindi questo credo che sia importante. Dal punto di vista della regolamentazione delle AI nella difesa, noi abbiamo un grandissimo, dico in termini non europei, ma proprio in termini globali. Il diritto umanitario internazionale è un baluardo enorme, ci dà tutte le linee guida. Dobbiamo solo capire come applicare questi principi all'intelligenza artificiale, che è un lavoro non da poco, ma non dobbiamo partire chiedendoci che cosa è giusto e cosa non è giusto in generale in guerra. Dobbiamo capire dove le AI ci permette di fare quello che è giusto e dove invece ci rischia di farci deragliare. Quindi il framework secondo me già c'è e bisogna implementarlo. Ora, rispetto al contesto internazionale, ci sono due visioni opposte, no? Ci sono i realisti che ci dicono: ma se gli opponenti non si occupano di regolamentare le AI o non si occupano dell'etica delle AI, perché lo dobbiamo fare noi, che magari poi ci limitiamo e quando questi ci attaccano ci troviamo in una situazione limitata. La risposta realista è: perché se ci comportiamo come dei terroristi quando ci difendiamo non siamo delle vere democrazie liberali, tanto vale allearci con i terroristi, perché a questo punto siamo della stessa pasta. E poi perché il diritto umanitario internazionale ci insegna che le guerre che sono combattute con un minimo di proporzionalità e rispetto sono guerre che è più facile portino a una stabilità, a una pace duratura e non ad un sentimento, no, di rancore e rabbia che può sfociare in altri conflitti. Poi ci sono i pacifisti dall'altra parte ci dicono: vabbè, ma la guerra è sempre male, quindi regolamentare in guerra è semplicemente fare un male nel male, occuparsi di un male nel male non ci serve. Anche lì io sono scettica, perché penso che ci siano delle guerre, per quanto non c'è nessuna guerra che sia desiderabile, a volte è necessario difendersi. E nel difendersi bisogna assicurarsi di non commettere delle atrocità, no, per non passare dall'altro lato. Quindi questa, diciamo, è una risposta un po' più ad ampio respiro. Io qui credo che sia importante che l'Europa prenda la leadership di questa governance delle AI nella difesa. Tocca a noi, perché non lo farà sicuramente la Cina, e l'amministrazione americana in questo periodo sembra preoccupata da tantissime cose, ma di sicuro non l'etica e non la regolamentazione delle AI in generale, figuriamoci nella difesa. Perché bisogna farlo? Scusate, un momento, diciamo, un po' pedante, ma le democrazie liberali sono nate quella seconda, dopo la seconda guerra mondiale. Negli stessi anni è nato, si è codificato il diritto umanitario internazionale, quello dal processo di Norimberga in poi con le Nazioni Unite. È un processo lungo, che era iniziato molto prima, però dopo le atrocità della seconda guerra mondiale abbiamo messo le radici e le fondamenta per questa cosa. Quindi diritto umanitario internazionale e democrazie liberali sono fratelli gemelli, non sono cose separate. Se noi iniziamo a dire che in guerra esiste una tecnologia potentissima che può cambiare radicalmente il modo in cui noi facciamo la guerra e che non regolamentiamo, allora noi stiamo svuotando da dentro il valore del diritto umanitario internazionale. Non abbiamo più neanche bisogno che un capo di Stato si comporti come un terrorista e rimanga impunito, perché tutti stanno facendo la stessa cosa. Attenzione, perché se inizia a stare male un gemello, è molto probabile che prima o poi anche l'altro qualche segno ce lo mostri. Quindi è proprio al di là di quello che sia giusto o non giusto fare, credo che sia proprio importante per le democrazie liberali limitare questo rischio di questa degradazione, no, del diritto internazionale.
0: Siamo quasi al termine dei minuti a disposizione, però un altro paio di domandine vorrei farle. Una è rispetto, rimanendo sempre in Europa, noi abbiamo già prima ancora dell'intelligenza artificiale un deficit che è quella di una mancanza di una difesa comune europea. Secondo lei oggi ci sono i presupposti o siamo lontani per averla almeno da un punto di vista dell'infrastruttura digitale, delle tecnologie? Nonostante diciamo una frammentazione su vari fronti, anche su quella degli investimenti, che ci porta a essere sempre un po', forse più di un passo indietro rispetto ai giganti tecnologici extraeuropei.
1: Per certi versi in Europa abbiamo una conformità di standard, penso particolarmente alla cybersicurezza, perché abbiamo ENISA, abbiamo la NIS 1, la NIS 2, che hanno un po' creato in termini di cybersicurezza, non di cyberdifesa, però degli elementi comuni. Molto in Europa non si fa sotto l'ombrello, il cappello europeo, ma si fa sotto il cappello della NATO, pensando che insomma quella sia un po' la via. Molti pensano che la difesa europea comune è ridondante perché c'è la NATO, o in realtà io invece penso diversamente. Abbiamo due problemi. Uno è quello di costruire una tecnologia sovrana, diciamo, sovrana è un termine un po', insomma, non mi piace tantissimo, però diciamo europea. Al momento l'intelligenza artificiale e la difesa, come tutti e moltissimi altri usi dell'intelligenza artificiale, dipende da aziende statunitensi. Che attenzione, non solo controllano la tecnologia, controllano l'uso della tecnologia, perché l'intelligenza artificiale non è una macchina che si prende dalla concessionaria e si porta a casa, è un servizio che viene erogato costantemente, quindi chi lo eroga poi lo controlla, e acquisiscono anche i dati, perché l'intelligenza artificiale funziona sui dati, quindi in questo momento acquisiscono dati di battaglia, per esempio in Ucraina, che sono dati molto sensibili. Quindi abbiamo anche un'erosione un pochino più attiva della sovranità dei nostri paesi. Dobbiamo riuscire a costruire un settore industriale, io credo, delle AI nella difesa europeo, che sia un settore che sia molto più sensibile dall'inizio alle questioni etiche, alle questioni di diritto. Dovrebbe essere questa, io spero, una spinta prima o poi a portare l'Europa ad avere una forza. È un processo molto lungo e lontano, non penso che lo vedremo fino alla prossima generazione. Però è importante, ma non perché l'Europa debba prepararsi a fare la guerra, ma è importante perché una difesa europea è una difesa che rispetta di più i diritti democratici, è una difesa più solida ed è anche una difesa che funziona meglio. Io faccio sempre questo esempio. Qualche anno fa la Francia, all'inizio della guerra in Ucraina, doveva mandare dei battaglioni dalla Francia alla Romania come parte di un'esercitazione a NATO, risposta o comunque insomma nell'ambito della guerra in Ucraina. L'esercito francese si è fermato al confine con la Germania perché i binari tedeschi non sono omologati ai pesi ai treni francesi. Ora, cioè, questo ci fa capire quanto questa frammentazione sia problematica e vada superata. Poi io sogno un'Europa federale, quindi in Europa federale c'è anche un esercito federale, ma sono sogni.
0: Parliamo spesso di Stati Uniti, Cina, Europa, ma come si colloca invece, ne approfitto per la sua non solo posizione geografica ma anche per dove lavora, come si colloca il Regno Unito in questa partita strategica? Perché spesso parliamo di altri, ma il Regno Unito cosa sta facendo su questo?
1: Ma il Regno Unito un po' è parte della NATO, quindi per certi versi segue la NATO. Sul fronte tecnologico, io credo che si siano, eravamo partiti molto bene sul digitale e sulle AI, si sono persi diversi treni, complici Brexit, la pandemia, una serie di decisioni, insomma, abbastanza superficiali. Adesso abbiamo visto nell'ultimo periodo che il governo Starmer sta cercando di avvicinarsi agli Stati Uniti e anche per certi versi all'Europa, no? Gioca un po' su questa linea, su questa ambivalenza. Ha attratto moltissimo finanziamento per sviluppare non l'intelligenza artificiale, le applicazioni dell'intelligenza artificiale come infrastruttura nel paese. Quindi l'ambizione non è necessariamente quella di sviluppare la tecnologia in Inghilterra, ma si sono attratti finanziamenti molto ampi anche da finanziatori americani per adottare questa tecnologia a livello infrastrutturale nel paese. Si crede che l'intelligenza artificiale sarà una spinta per superare questa crisi che serpeggia da molto tempo. Da un punto di vista della difesa, devo dire, il Ministero della Difesa inglese è stato uno dei primi a preoccuparsi dell'etica delle AI, abbiamo scritto i principi nel 2021, quindi insomma già diverso tempo fa. Il discorso della governance del digitale è un discorso che è stato sempre molto presente, non necessariamente a livello, cioè indipendentemente dal livello politico, funzionari e funzionarie parlavano di etica digitale già 10 anni fa, già 15 anni fa, quindi c'è già questo approccio. Certo, non sarà dagli inglesi che verrà la difesa europea comune, tornando al discorso di prima, però questo è.
0: Purtroppo il tempo a disposizione è finito, io proseguirei tantissimi altri minuti.
1: Anch'io, grazie.
0: Prima di salutarci, le chiedo di suggerire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici una risorsa utile per continuare gli approfondimenti sui temi che abbiamo trattato oggi.
1: Allora, guardi, sono maleducata, ne suggerisco due. Uno è il libro di Luciano, mi ha menzionato lei, il libro di Luciano Floyd, è uscito uno di recente per Mondadori, si chiama Agenti Artificiali, io credo che sia molto bello. E poi c'è un altro che si chiama Critica della ragione bellica, per la terza, ed è un libro molto interessante, che spinge il pacifismo, ma in realtà, a prescindere che uno sia pacifista o meno, bella analisi di quelle che sono le ragioni del pacifismo. Io credo che sia importante avvicinarsi a questo concetto, a questi giochi.
0: Bene, io ringrazio la professoressa Maria Rosaria Taddeo per averci fornito una chiave di lettura lucida sulle sfide dell'intelligenza artificiale che non toccano solo la tecnologia, ma la nostra idea anche di democrazia e di sicurezza. Grazie, professoressa.
1: Grazie a lei.
0: Se volete riascoltare l'episodio o condividerlo, potete trovarlo sul sito di Radio Radicale www.radioradicale.it e sulle principali piattaforme di podcast. Vi ricordo che potete scriverci a puntini sulla i@gmail.com per domande, commenti e suggerimenti anche sui prossimi temi da affrontare. E come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata di Puntini sulla i, la rubrica di Radio Radicale che vi guida alla scoperta dell'intelligenza artificiale un punto alla volta.
2: Grazie a Marco Cerrone, 18 e 39 minuti, adesso Aria del Continente di Niccolò Rinaldi.
3: Io sono qui per capire gli uomini, cosa pensa e che cosa cerca un uomo che ammazza un altro uomo che a sua volta lo ammazza. Sono qui per provare qualcosa a cui credo, che la guerra è sciocca, è inutile, è la più bestiale prova di idiozia della razza terrestre. Sono qui per spiegare quanto è ipocrita il mondo. Il mondo quando si esalta per un chirurgo che sostituisce un cuore con un altro cuore e poi accetta con indifferenza che migliaia di giovani con il cuore opposto vadano a morire come vacche al macello per la propria bandiera. Queste sono parole che Oriana Fallaci scrisse in uno dei suoi libri dedicati alla guerra del Vietnam, Niente e così sia. Frutto del suo lungo essere reporter da quel terribile fronte negli anni 60, negli anni 70. 20 anni fa ci lasciò Oriana Fallaci, nel 2006, e ci ha lasciato una eredità molto complessa, certamente unica. Non è un caso che Oriana Fallaci continua a essere materia di discussione e anche volontà di conservare la memoria di il suo nome, le tracce del suo impegno. Tra le altre cose c'è una iniziativa del Centro Mario Pannunzio di Torino, che è uno dei tempi di presidi di cultura laica nel nostro territorio, che per l'iniziativa presa dal suo presidente, il professor Quaglieni, chiede all'amministrazione torinese di dedicare uno spazio pubblico, come ce ne sono in altre città, ma non poi così tante nel nostro paese, a questa grande cosa, chi era, come possiamo definire Oriana Fallaci, questa grande giornalista, scrittrice, provocatrice, attivista, militante, amante dell'Occidente, amante in realtà poi di tutto il mondo. Possiamo cominciare a definirla una radicale, perché il suo rapporto con il mondo radicale è dimostrato, come quello di altri grandi scrittori che si sono messi volontariamente in una posizione scomoda: Leonardo Sciascia, Guido Ceronetti, Pierpaolo Pasolini e appunto Oriana Fallaci, che in alcuni frangenti del loro percorso hanno militato, hanno dato indicazione di voto, si sono espressi, hanno appoggiato le battaglie del partito radicale non violento, transnazionale, transpartitico. E queste definizioni, tutto sommato, si sposano bene con il percorso di Oriana Fallaci, che cominciò giovanissima contro il nazifascismo da partigiana, aderì alla resistenza con compiti minori, era poco più che una ragazzina, ma comunque a suo modo pericolosi, e facendo una scelta di campo molto molto giovane, chiara. E il suo antifascismo, il suo essere contro i sistemi totalitari, poi accompagnato tutta la sua vita anche nella grande storia d'amore che ebbe con grande oppositore al regime greco dei colonnelli, che poi morì tragicamente. È stata una giornalista, ed una giornalista che non si limitava a raccontare la cronaca, ma che poneva domande per sé, per l'opinione pubblica, per i lettori per i quali scriveva, domande anche scomode. Poneva quei temi come l'assurdità della guerra e l'ipocrisia del mondo che poco fa, al cospetto della guerra, proprio di quei passaggi che vi ho appena letto. Dei tanti temi di Oriana Fallaci di cui si è occupata nella sua vita, ne ricordo qua alcuni, certamente appunto quello della guerra. Lei che è stata sui campi di battaglia in Libano, ci ha descritto un bellissimo libro, Inshallah, nel Vietnam, appunto, un altro splendido capolavoro, Niente e così sia. Il tema dei valori della democrazia, dei valori dell'Occidente e della laicità, che la portarono alla fine della sua vita a prendere posizioni estremamente controverse, come quelle a seguito degli attentati dell'11 settembre del 2001, dove si espresse in toni molto duri nei confronti non soltanto dell'Islam radicale, ma a leggere certe pagine proprio dell'Islam tout court, e forse in generale delle religioni che hanno in sé degli elementi di carattere totalitario. E addirittura delle posizioni che l'hanno accusata di essere razzista nei confronti di tutti gli immigrati di fede islamica, al cospetto dei quali nell'ultima fase della vita mise in guardia i paesi occidentali, invitandoli a esercitare delle politiche di maggiore attenzione. Posizioni personalmente che non condivido, ma che certamente hanno scosso una coscienza civile di quei paesi e hanno tirato fuori temi che dovevano essere discussi, che dovevano diventare tema del dibattito politico, che non serviva a nulla tenere nascosti sotto il tappeto come tabù di cui non parlare. Ne vediamo oggi anche nella situazione politica italiana le conseguenze del non voler affrontare a viso aperto certi problemi. Ma soprattutto, al di là della guerra o al di là del terrorismo e dell'islamismo radicale che caratterizzarono appunto la sua riflessione negli ultimi anni, Oriana Fallaci si è occupata molto della questione femminile, e non con un femminismo di vecchia scuola, ma con un andare da donna in giro per il mondo a testa alta, senza nessun tipo di riverenza, senza nessun complesso di inferiorità. La sua famosa intervista all'Ayatollah Khomeini in Iran girò tutto il mondo, e fu significativo che lei riuscì a porre da donna le domande più pertinenti a uno dei grandi leader dell'ortodossia sciita, che portò al potere all'Iran quel regime di cui tuttora vediamo le nefandezze. Ma anche un altro elemento era straordinario, secondo me, in Oriana Fallaci, ed era la sua grande curiosità per le nuove sfide del mondo, che negli anni in cui lei era più giovane erano soprattutto l'avventura, la ricerca spaziale. Oggi probabilmente si occuperebbe con altrettanto entusiasmo dell'intelligenza artificiale, di questa nuova grande pagina piena di rischi, piena di controversie, di contraddizioni che si apre nella storia della nostra civiltà, ma era nei suoi anni la ricerca spaziale, l'avventura della conquista della Luna che aveva colpito Oriana Fallaci e l'aveva portata a compiere dei viaggi negli Stati Uniti per andare a incontrare i grandi protagonisti di questa ricerca spaziale e interrogarli, farli parlare. Con umiltà si metteva un passo indietro, li scovava nei laboratori in Arizona, in Florida, per poi farli parlare. Va alla NASA e in uno di quei libri che ha scritto su questo tema, Quel giorno sulla Luna, nota che non c'è un solo negro, tutti gli impiegati, tutti i ricercatori sono rigorosamente bianchi. E faremo bene a ricordare, scrive ancora, che i primi due uomini sopra la Luna furono due uomini che avevano ucciso un mucchio di uomini in guerra, perché erano dei veterani delle guerre della Corea. L'ultimo soldato che va all'assalto di una trincea, l'ultimo Vietcong che si getta contro un carro armato con tre pallottole dentro il fucile, scrive ancora Oriana Fallaci, è mille volte più coraggioso degli astronauti che vanno sulla Luna. Questa capacità anche di dimistificare, di togliere retorica e di rimettere ancora una volta certe gerarchie al centro della riflessione e della comunicazione giornalista, certe gerarchie di fatti. Poi alcune notazioni, tipo molti chiedono di lasciarci una Bibbia sulla Luna una volta atterrati, ma il comitato ha scartato l'idea perché la Bibbia offenderebbe musulmani, buddisti, eccetera. Molti propongono allora un dizionario di tutte le lingue terrestri, e una signora ha offerto di lasciare sulla Luna, come segno dell'arrivo degli uomini, suo marito, così ecco, me lo tolgo finalmente dai piedi per sempre, dice la signora. Ma ancora, continua Oriana Fallaci, non si è trovato un accordo e i soli oggetti che sembrano possibili come eredità, come segno dell'uomo da lasciare sulla Luna, sono un radiofaro che resti sempre acceso e si veda dalla Terra, una tavoletta che commemori gli astronauti morti americani e russi, un album di fotografie affinché resti una traccia visiva di come erano fatti gli abitanti della Terra al momento di sbarcare della Luna. Poi in realtà niente fu lasciato. Chiede a un astronauta: ma lei pensa che sia saggio dopo tutto andare sulla Luna? E registra la sua risposta: più che saggio è doveroso. Se ci frenasse la paura non andremo mai in nessun posto, non sarei uno scienziato se non volessi andare sulla Luna. E lei, che era una donna molto colta, mette in relazione il sogno che si sta realizzando, che si realizza, dell'uomo di sbarcare sulla Luna con le immaginazioni che avevano preceduto questo grande progetto, come quelle di Giulio Verne. È nota come Verne descrisse il viaggio alla Luna un secolo prima, più o meno come sta avvenendo nel luglio del 1969. L'astronave partiva a luglio nel romanzo di Verne e partiva proprio dalla Florida, e dice: non è straordinario. E poi dice: quando mi dicono guarda, non è meraviglioso quel razzo che va sulla Luna, lei annota: no, non è meraviglioso quel razzo, è l'uomo che lo ha costruito che è meraviglioso. E non basta dire che Dio ha creato l'universo, bisogna chiederci chi ha creato Dio, e chi ha creato Dio è l'uomo. Ecco, questo costante arrovellarsi di domande, di mettere al centro l'uomo e le nostre scelte, le grandi responsabilità che ci appartengono e anche la bellezza che sappiamo creare, furono la costante di Oriana Fallaci. Ma poi ci fu un altro dato che penso che oggi sia particolarmente importante ricordare. Una donna che ha girato tutto il mondo, una donna che ha incontrato i grandi del pianeta, una donna che ha pubblicato libri, che ha li avuti tradotti in tante lingue, un grande pubblico, una donna che era nata a Firenze, poi aveva vissuto in campi di battaglia nel Medio Oriente o in Indocina, ma soprattutto in America, viveva a New York, ma che alla fine della sua vita decide di tornare a morire, ormai gravemente malata, proprio nella sua città natale, a Firenze. E a Firenze ha dedicato delle pagine piuttosto impressionanti. Ad esempio ne parla con un astronauta in uno dei suoi libri dedicati alla ricerca dello spazio, ma ne parla anche in altre opere, al punto che tra i tifosi della Fiorentina, quelli più scalmanati, gli ultras, nella curva della Fiorentina appare ogni tanto un grande striscione, che è uno striscione storico di quella curva, che altro non è che una lunga citazione di uno scritto di Oriana Fallaci, nel quale c'è questa frase: fiorentino parlo, fiorentino penso, fiorentino sento. Fiorentina è la mia cultura e la mia educazione. All'estero, quando mi chiedono a quale paese appartengo, rispondo Firenze, non Italia, perché non è la stessa cosa. Allora, qui lasciamo perdere i campanilismi, l'essere di Firenze, l'essere di Roma, l'essere di Torino, l'essere di Reggio Calabria o qualsiasi altra cosa. Quello che a me colpisce è questo manifesto d'identità, con attenzione la lingua al primo posto, no? Perché dice fiorentino parlo. Questo nel suo essere cosmopolita, girare per il mondo e confrontarsi, contaminarsi con pensieri politici ricchi come quello dell'antifascismo, quello radicale, quello poi di conservare con una sorta di talismano la propria radice, il proprio DNA, come qualche cosa a cui non soltanto non si vuole rinunciare, ma che è importante per poter andare avanti a testa alta in giro per il mondo. Ecco, forse questo è una delle eredità più significative di Oriana Fallaci, questo combinare l'origine, la radice con il resto del mondo, in uno sguardo che alla fine, e qui concludo, ripete due parole presenti nel suo libro Inshallah, dedicato alla guerra civile in Libano: Mish Fahem, non capisco. Mishfahem, non capisco. Ma in questo suo coltivare il dubbio, in questo suo interrogarsi, in questo suo non voler arrivare a delle conclusioni definitive, c'era comunque un metodo che era anche una scelta estetica ed etica, tutte e due, che sono forse le cose più belle di Oriana Fallaci. per raccontare gli uomini, così è scritto, questi bizzarri animali che fanno ridere e fanno piangere insieme, bastano due sentimenti che in fondo sono due ragionamenti, la pietà e l'ironia. In parole diverse, per vivere, per scrivere, per essere giornalisti, per essere scrittori, per guardare il nostro mondo, per parlare con gli uomini, questo lo aggiungo io, Oriana Fallaci ci dice: basta avere il sorriso sulle labbra e le lacrime sugli occhi.
2: Grazie a Nicolò Rinaldi, Aria del Continente. Adesso vi proponiamo un evento registrato stamattina ad Arcidosso, in provincia di Grosseto. Parliamo della 10ª edizione del Festival Notizie dalla Miata, parole di contemporaneità, incontro con Rosa Polacco, Piero Benassi e Vittorio Lingiardi. Buon ascolto.
4: Questo posto si chiama, per chi non lo conosce, Cascata di Acqua d'Alto. Qua sopra c'è una sorgente importante, la sorgente dell'Ente, che alimenta ovviamente tutto il bacino di Grosseto e Siena, insieme ad altre sorgenti del Fiora, di Santa Fiore e dei comuni qui intorno. Vedete, c'è dell'acqua che negli anni passati, non so se ve ne ricordate, non c'era, era sparita, ma evidentemente è successo qualcosa a livello geologico, e quindi quest'acqua è ripartita, e è insomma una cosa molto bella, perché a parte il fresco, ma insomma vedere questo rigagno, perché una volta era molto più copiosa l'acqua che scendeva, qui ci si organizzava eventi e serate da ballo, insomma era un posto molto molto importante. Detto questo, ringrazio Mariolina Camilleri e Alessandra Sardoni, che anche quest'anno ci danno la possibilità di ospitare questa rassegna così importante, una degli eventi più importanti dell'estate amiatina. Siamo giunti alla 10ª edizione, il tempo passa molto molto velocemente, però questa è una rassegna sempre molto interessante, parla di cose che hanno a che fare con un'attualità molto complessa, quindi vi ringraziamo, perché rendere Arcidosso teatro di questi dibattiti, insomma Arcidosso e Lamiato ovviamente, è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Vogliamo ringraziare anche due sponsor, due sostenitori importanti che quest'anno, in questo 10º anniversario, hanno voluto contribuire alla realizzazione di questo evento, che sono la Regione Toscana, e ricordo che stasera a Santa Fiora sarà presente, credo che abbia confermato, il nostro grandissimo presidente Eugenio Giani, sarà presente al dibattito che ci sarà con la signora Costa, non mi ricordo, e Francesco Piccolo, e Acquedotto del Fiora. Ovviamente, essendo qua, non poteva non sponsorizzare l'Acquedotto del Fiora questo evento. Oggi parliamo di un argomento molto, credo, molto complesso, ma anche molto interessante. La parola di oggi è masochismo, lo facciamo con personaggi di grande valore. È con noi l'ambasciatore Benassi, che oltre ad essere ambasciatore abbiamo una persona che sicuramente conosce le questioni del mondo molto bene, rappresentante permanente d'Italia presso la Commissione Europea, è stato ambasciatore in Germania e in Tunisia, e anche sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Quindi il masochismo, che è un fenomeno credo mondiale, ha bisogno di essere interpretato da chi conosce le dinamiche del mondo, e siccome si parla di masochismo, forse è importante avere con noi anche uno psichiatra e psicologo fra i più importanti che ci sono in Italia, professore alla Sapienza, Pietro Lingiardi. Vittorio Lingiardi, saggista, e saranno moderati questi due importanti personaggi dalla giornalista di Radio 3 che è Rosa Piccolo. Quindi, scusate, abbiate pazienza, mi perdonerete, ho sbagliato dei nomi, però sicuramente lascio la parola a loro, che ci faranno fare bella figura. Grazie, buon dibattito.
5: Grazie, Grazie Sindaco, grazie innanzitutto a tutti voi per essere qui questa mattina in questo posto magnifico, è la prima volta che sono qui, sono sorpresa, emozionata da questo contesto. Qualcuno prima evocava giustamente il sogno di una notte di mezza estate, sembra di essere veramente in un luogo fatato. Per parlare però di qualcosa che di fatato e magico ha ben poco, anzi masochismo, come diceva il sindaco, è una delle parole che esplora questa edizione di Notizie dalla Miata ed è una scelta secondo me molto, molto interessante, molto originale. È sicuramente una parola che attraversa il nostro tempo, ma l'idea del festival di farla discutere a due personalità, due professionisti così distanti da questa idea ci porterà delle sorprese rispetto a una parola che siamo abituati a immaginare, sentire, interpretare in senso personale, individuale, singolo, nostro o riferito a chi ci sta più vicino nel nostro vivere quotidiano. Più difficilmente la consideriamo come qualcosa, masochismo, che possa avere invece una valenza collettiva, sociale, culturale, politica. Per questo penso che questa scelta sia appunto così originale e forse comincerei sia con l'ambasciatore Benassi che con Lingiar, del quale vi voglio subito citare un libro che ci aiuta a fare questo collegamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del masochismo, che è Farsi Male, è stato pubblicato da Einaudi. È un libro affascinante anche perché Lingiardi si occupa molto anche di cultura, scrive molto di cinema, la dimensione estetica di queste forme e poi le coniuga appunto sia con la dimensione individuale psicanalitica che con quella collettiva politica. Allora cercheremo di fare questo viaggio insieme oscillando tra queste due dimensioni, però per iniziare vorrei chiedere subito a Vittorio Lingiardi cosa intendiamo per masochismo, intanto in senso clinico. È una parola che genera equivoci, spesso si confonde con altre parole o patologie a lei vicina, lo stesso sadismo ma anche il narcisismo, ci sono delle differenze importanti e spesso la usiamo male. Che cos'è oggi il masochismo, Lingiardi?
6: Intanto buongiorno. Grazie a Alessandra, a Mariolina, alle persone che hanno organizzato questi bellissimi incontri. Ogni tanto parlare, incontrarsi, ragionare in mezzo alla natura è fondamentale all'interno della psicoanalisi. Nasce dalla letteratura, Freud era solito dire i poeti arrivano prima degli psicoanalisti, anche in questo caso aveva ragione, perché nasce da un famoso romanzo di fine Ottocento che si intitola La Venere in pelliccia ed è scritto da Leopold von Sacher Masoch, appunto, da cui la parola masochismo, che prima dall'area psichiatrica e poi da Freud per la psicoanalisi viene immediatamente catturata a raccontare una declinazione multipla, perché la prima declinazione del masochismo è quella sessuale e nel romanzo di von Sacher Masoch c'è un tema di dominio sessuale di una padrona nei confronti di uno spasimante, di un innamorato e poi di un servo. Ma Freud era troppo intelligente per delimitare il tema masochistico a una questione di comportamenti sessuali. Vede immediatamente che ci sono altre declinazioni e ne elenca due. La prima è quella sessuale, la seconda è quella che lui chiama masochismo femmineo. Qui è molto importante la traduzione perché per molti anni si è utilizzata la traduzione masochismo femminile, che portava immediatamente a pensare a una natura, una struttura masochistica del genere femminile, mentre dire femmineo secondo me colloca nello stereotipo di genere e quindi nell'impianto culturale del carattere, della personalità, non proprio nell'anatomia ma nella cultura, che sicuramente ha una sua storia al femminile. Nella declinazione masochistica questo tema della devozione, questo tema di essere infermiere della relazione, questo tema meravigliosamente raccontato da Virginia Woolf quando in una stanza tutta per sé dice
7: A un certo punto noi donne dobbiamo commettere un omicidio, dobbiamo uccidere l'angelo del focolare, perché se non lo facciamo noi sarà lei a uccidere noi stesse. Quindi consapevole Virginia Woolf di questa eredità culturale masochistica nella psiche femminile. E poi una terza declinazione Freud la pone nel concetto di masochismo morale, che diventa poi una posizione nelle relazioni e un modo di leggere una questione fondamentale nelle relazioni, che è quella del potere. È una parola su cui la psicoanalisi si romperà la testa in mille modi, perché è molto difficile rispondere alla domanda di come possa coesistere il tema del piacere e il tema del dolore, il tema dell'assoggettarsi in modo volontario a una condizione che è una condizione poi di manipolazione, di umiliazione, di sfruttamento, e in questo senso sì, il tema del masochismo, il tema del narcisismo si parlano spesso dentro una relazione. E però, diciamo, da alcune prime istanze interpretative, sulle quali ovviamente non mi dilungo, si arriva a concezioni psicoanaliticamente più moderne, collocabili nell'ambito di quella che viene definita la psicoanalisi relazionale, che vede per esempio nella posizione masochistica, quindi nella posizione di sottomissione, un desiderio di essere visti, di essere riconosciuti dall'altro a qualunque costo. Come potete immaginare, questi discorsi appartengono poi alla quotidianità, escono dai libri, escono dai manuali, dai trattati, e entrano nella quotidianità delle relazioni. Per esempio, un'affermazione come meglio avere comunque qualcuno, quindi anche una relazione che ti fa soffrire, piuttosto che essere soli, è una affermazione che contiene un elemento, diciamo così, di consegna all'altro, che spesso ha una tinta masochistica. Quando anche nell'esperienza clinica ci troviamo di fronte a amori infelici che durano tutta la vita o durano molti molti anni, relazioni non appaganti, relazioni dove esiste il maltrattamento, l'umiliazione, e dove potrebbero esserci delle alternative ma non vengono scelte, ci ritroviamo sicuramente in una costellazione che poi anche la psichiatria viene a definire personalità masochistica o personalità autofrustrante. Fatto questo discorso, che delinea alcuni punti fondamentali, per esempio come possiamo pensare al concetto di sacrificio, che è un concetto presente in tutte le relazioni, pensiamo alla relazione di genitorialità, dove finisce il sacrificio come dono, come generosità, e dove inizia il masochismo. Per dirla con una battuta, quando porgere l'altra guancia è un sintomo e quando invece è la virtù del Vangelo. Tutte queste osservazioni mi hanno spinto a scrivere, vengo subito a concludere, un libro fondamentalmente legato all'esperienza psicologica e relazionale del farsi male. Devo dire che mentre scrivevo questo libro, ogni volta che alzavo lo sguardo dalla tastiera del computer e dal mio schermo, vedevo delle forme più collettive di farsi male. Vedevo per esempio, diciamo, intere popolazioni che in uscita dall'esperienza del Covid eleggevano dei rappresentanti politici che avevano uno sguardo assolutamente non scientifico su quella che può essere un'emergenza pandemica o su quella che può essere una concezione della salute pubblica. Vedevo negazionismo climatico, vedevo un'attitudine, diciamo, importante alla realizzazione di teatri di guerra, sapendo cos'è stato il Novecento e andando a ripescare dei testi molto importanti del Novecento, come, non per citare sempre Freud, ma Psicologia delle masse e Analisi dell'io, che erano delle riflessioni su come la dimensione collettiva potesse portare alla elezione o alla idealizzazione di sovrani non potenti ma prepotenti. Ecco, queste considerazioni, pensando anche a un titolo di un libro, pensate, del 1985, quindi sono passati tanti anni, di James Hillman, che diceva 100 anni di psicoterapia e il mondo va sempre peggio, mi hanno fatto pensare di, ovviamente, insomma, con tutti i benefici di inventario, di spingere questa parola, che è una parola individuale, relazionale, diadica, a una dimensione più collettiva e domandarmi, siamo in un momento dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista elettorale, dal punto di vista della scelta dei nostri modelli, che contiene delle tracce di sudditanza masochistica?
5: Ecco, infatti questo è il cuore anche dell'ultimo capitolo del libro di Lingiardi, che si chiama Sul nostro masochismo collettivo, dove scrive: ogni giorno di più la scena politica ci spinge a riflettere su odio e dolore, circondati dall'aggressività mediatica, dal rancore sociale, dal fanatismo religioso, facciamo i conti con gli effetti del male del mondo sulla nostra vita interiore. Mi domando, dice, se nella parte di psiche collettiva che oggi si affida a nuovi tiranni ci siano tracce di masochismo politico. Piero Benassi aveva mai pensato nella sua carriera diplomatica, politica, al suo settore come a un campo dove si assiste a questo masochismo? Lo aveva mai letto in chiave politica?
8: Sì, anch'io ringrazio per l'invito Mariolina, Alessandra, Massimo, tutti quelli che hanno fatto questa iniziativa. Sapevo che era all'aperto, ero terrorizzato dai bollini rossi, non sapevo che ci fosse quest'angolo magico e quindi sono molto felice di essere qui stamattina. Sì, ci avevo pensato, anche se avevo mandato via questo pensiero, perché mi aggancio a quello che diceva il professore all'inizio. Il masochismo è un termine che apre molte porte interpretative. In carriera diplomatica, nell'esercizio della diplomazia, l'esercizio del masochismo però le porte le chiude. E le chiude a tal punto, per usare una metafora di questi giorni, che non chiudiamo solo delle porte, ma chiudiamo degli stretti dove c'era libertà di navigazione. E quindi chiudendoci al dialogo, il masochismo nelle sue varie accezioni, quello del narcisismo, dell'esercizio del potere attraverso la forza, è il contrario della diplomazia. La diplomazia è sostanzialmente due cose: capacità di ascolto, perché se non capisci le ragioni dell'altro non puoi ragionevolmente pensare di affermare le tue. E allora, perché io interpreto il masochismo, che è comunque un termine velenosissimo in diplomazia, come un pericolo costante del nostro tempo, e preferisco dargli una delle varie accezioni tra quelle che mi vengono messe da scegliere, che è quella dell'egoismo. Noi stiamo attraversando un momento in cui il cosiddetto disordine geopolitico, di cui sentite parlare molte volte, e su questo termine ci torno fra un minuto, con l'insorgenza di diversi conflitti e il timore diffuso di molte popolazioni in termini economici e di sicurezza, ha creato una situazione nella quale questi fenomeni sono la causa e al tempo stesso l'effetto del terribile calo demografico che sta colpendo l'Occidente. Allora, andiamo all'Occidente e pensiamo alla parola disordine geopolitico. L'Occidente, che viene contrapposto al cosiddetto sud globale del mondo, l'Occidente è gli Stati Uniti, il Canada, l'Europa, il Giappone, l'Australia, la Corea del Sud, con qualche coda tipo Singapore. Questo è l'Occidente. Sono circa 1 miliardo di persone, il pianeta ne ospita 8. Nell'anno 1900 gli abitanti sulla Terra erano 1,9 miliardi, nel 1950 2,5 miliardi, nel 2000 5 miliardi, nel 2025 8. Quindi la progressione non è aritmetica, è quasi geometrica. Con 8 miliardi sul pianeta noi facciamo questo dibattito oggi perché ad essere preoccupati è un abitante su 8, cioè l'Occidente. Per questo il nostro masochismo nasce dall'egoismo. Noi ci stiamo agitando perché siamo 1 su 8, siamo anziani,
9: abbiamo leadership politiche che guardano agli anziani, in particolar modo agli anziani, perché gli anziani votano più dei giovani, e quindi leadership che guardano al consenso di anziani non possono affrontare le sfide del XXI secolo, perché tendono a guardare indietro per avere consenso oggi e a non guardare all'indomani. Non paghi di questo rapporto.

0: che gli Stati Uniti dentro l'Occidente sono il paese che meno soffre di quel calo demografico che ho illustrato prima. E poi vedremo, ci torno più avanti, perché a far vincere il presidente Trump sono stati i giovani dai 18 ai 25 anni, i latinos della Texas e della Florida e gli operai del Midwest, la cosiddetta Rust Belt. Analizzeremo queste cose. Chiudo questa prima risposta con la parola iniziale, particolarmente sbagliata. Viviamo un disordine geopolitico perché noi abbiamo deciso che quello che c'era prima era l'ordine geopolitico, e andatelo a dire agli altri 7 abitanti su 8 che quello di prima era l'ordine geopolitico. Quello di prima era il nostro ordine geopolitico, quindi sarebbe molto più corretto anche in termini diplomatici, per capire le ragioni degli altri, di parlare di crisi dell'attuale sistema internazionale. Stiamo transitando verso un altro sistema. Starà a noi decidere se gestirlo o subirlo. Finora lo stiamo subendo perché abbiamo deciso di non gestirlo, per mero egoismo. Per un diplomatico, forma massima di masochismo.
1: Ecco, già con questo primo giro avete messo molto chiaramente in luce il cuore di questo dibattito e di questo accostamento tra le vostre, appunto, esperienze, sguardi, discipline. E, Vittorio Lingiardi, Benassi ha usato anche un'altra parola che forse ci è utile, sicurezza. Sicurezza è un tema che in queste settimane è forse più dibattuto che mai. Normalmente lo usiamo quando pensiamo alla criminalità, alle nostre sicurezze personali naturalmente, ma guardandole in senso collettivo, alla criminalità, migrazione, meno ai fattori economici, e in questi giorni se ne discute molto anche rispetto alla libertà di dissenso, alle manifestazioni. Abbiamo visto la TAV, abbiamo visto Bologna e la morte di Fakir, abbiamo visto il caso del gioielliere Roggero, per il quale è stata chiesta una grazia che, insomma, tecnicamente non può essere data, ma insomma non voglio scendere in questi dettagli, per dire però che sicurezza è un'altra parola di grande ambiguità che da uno suo originario, da una sua originaria matrice positiva, questa poi nella espressione politica quotidiana contemporanea invece una valenza spesso negativa. Questa porta con sé l'altra parola che dialoga con sicurezza, che è paura. Però aggiungo un altro elemento. Benassi ha introdotto il nome del principale protagonista forse di questa discussione, non solo lui, che è Donald Trump, che per noi oggi è l'esempio sia di come sicurezza e paura si intersichino, sia di come si intersichino masochismo e sadismo, perché io se penso a Trump non penso immediatamente a un suo masochismo, semmai a quello degli americani, ricordava Benassi, e lo hanno votato proprio quelle minoranze che lui vuole escludere, anche le donne, peraltro non proprio hanno votato quello che non è proprio un simbolo di sostegno all'emancipazione e alla libertà femminile. Ecco, che cosa ci mostra allora, per esempio, entriamo subito nel vivo con l'esempio di Trump, della dimensione masochistica o sadica del potere e del suo rapporto con i singoli, con gli individui, con i cittadini, con le collettività?
2: Dunque, io non mi occupo di psicologia della politica e quindi tendo un pochino a partire da quelle che sono le mie competenze, che sono delle competenze più nel territorio dello studio diagnostico delle personalità e delle relazioni e delle esperienze cliniche. Però qualcosa da dire sulla figura di Donald Trump da questo punto di vista c'è, basterebbe il fatto che è stato oggetto di

0: articoli e di volumi di carattere scientifico di studiosi della personalità. Ci arrivo tra poco, vi porterò via poco tempo, però ci tenevo a non perdere il richiamo al tema della sicurezza da cui Rosa Polacco è partita. Perché? Perché se voi dite sicurezza a una persona che fa il mio lavoro e al mio background teorico e clinico, la prima cosa che viene in mente è un autore molto importante che si chiama Bowlby, che ha studiato un modello di sviluppo e di relazione che è la teoria dell'attaccamento. Bowlby parlava di una dimensione che chiamava la base sicura, e la base sicura è il luogo in cui un bambino costruisce insieme a un adulto che si occupa di lui, e l'adulto costruisce insieme al bambino che interagisce, una dimensione di riferimento, di accudimento, di cura, di caregiving. Abbiamo molti termini per mettere quindi subito in relazione il tema della sicurezza al tema della cura. Questo mi porta immediatamente a riprendere alcune cose che diceva per esempio Piero Benassi quando parlava del masochismo come di un'interruzione del dialogo, come di una sospensione dello sguardo sull'altro a favore di una scena dominante, che è una scena dominante fondamentalmente portatrice di un'immobilità, relazionale, di una perdita dello sguardo sull'altro. Ecco, per me è molto difficile parlare di sicurezza senza parlare di cura. E quello che sta succedendo quando la parola sicurezza viene sventolata in termini propagandistici, la vicenda di Ceuta di questi giorni è esemplare, una mistificazione esemplare da questo punto di vista, drizzo un po' le antenne, perché non posso fare un decreto di sicurezza rendendo, diciamo, punibili e carcerabili dei adolescenti minorenni. Devo pensare al tema della sicurezza come riflessione su un contesto in cui anche delle dimensioni antisociali si possono sviluppare. Quindi stiamo attenti a non separare la parola sicurezza dalla parola cura, attaccamento, relazione. Dopodiché sicuramente c'è un sistema giuridico, un sistema di leggi che nella sicurezza contempla naturalmente anche la tutela dell'incolumità, la tutela del diritto. Donald Trump, allora, ci sono due posizioni di base che possiamo secondo me mettere in dialogo. Una è quella: Donald Trump è una persona fuori dalle righe dal punto di vista della sua struttura psicologica e caratteriale, e questo si ripercuote in modo dannoso sulla politica. È vero sicuramente che anche una progressiva, diciamo, personalizzazione e psicologizzazione della politica, grazie anche moltissimo al fatto che la politica è in gran parte trasferita alla comunicazione veloce dei social, fa sì che l'impatto, diciamo così, di una psicologia, o se vogliamo di una psicopatologia individuale, sulla dimensione politica e pubblica oggi sia importante. Lo era anche in passato, ma oggi diventa in qualche modo un teatro più popolare. E anche tutte le vicissitudini, per esempio, sia in territorio israeliano e palestinese, sia in territorio iraniano, il Golfo, ecco, tutte queste dimensioni spesso risentono di alcuni momenti che ci porterebbero a individuare nella problematica psicologica di chi ha le leve del comando qualcosa che avviene nella geopolitica. Al tempo stesso, però, Trump è il risultato di un'elezione democratica, gode del favore della sua cittadinanza, della sua popolazione elettorale, e anche del favore di moltissimi rappresentanti internazionali, salvo disavventure più recenti, per esempio con le nostre rappresentanze governative. E allora non possiamo sicuramente leggere il tema della psicologia e della politica dicendo: abbiamo avuto la sfortuna di eleggere una persona con delle turbe caratteriali. E un importante psichiatra che si chiama Allen Francis, che era stato, diciamo, a capo della stesura del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali dell'American Psychiatric Association nella sua quarta edizione, quindi sicuramente un leader nel campo delle diagnosi, ha scritto un libro che si intitola L'America alla prova della democrazia, in cui dice Trump ha i suoi problemi, ma i problemi sono nel rapporto tra cittadinanza e democrazia. E secondo me questo è il tema più importante, che ci riporta anche una riflessione sul masochismo. La democrazia è fragile, la democrazia contiene inevitabilmente le nostre incertezze, le nostre paure, il nostro bisogno di diplomazia, di negoziazione. La democrazia non è la soluzione forte ai problemi. La soluzione forte ai problemi è l'uomo o la donna della provvidenza, qualcuno a cui ci si affida perché in modo esemplare risolva le questioni. Rientra anche in questo l'idealizzazione della sicurezza. Invece, io credo che Trump e molti altri siano il prodotto della perdita di fiducia nelle potenzialità della democrazia come unico sistema possibile delle convivenze. Questo vuol dire che anche, diciamo, i partiti democratici hanno delle responsabilità nel non essere stati capaci di tenere vivo il sentimento della democrazia, che è il sentimento della convivenza nella complessità. Oggi la complessità è tale, a qualunque livello, pensiamo, ieri abbiamo fatto una magnifica conversazione con Alberto Mantovani che parlava dell'intelligenza artificiale applicata alla medicina, che è ormai una necessità e un dono meraviglioso della tecnologia, ma al tempo stesso sappiamo che l'intelligenza artificiale può avere tante implicazioni, pensiamo alle fake news, pensiamo a come oggi è facile e ingannevole il rapporto della cittadinanza con la notizia visivamente falsificata e quanto molti politici ne facciano la base della loro propaganda. Ecco, quindi clima, tecnologia, migrazioni, relazioni tra i generi, sono tutte complessità che, diciamo, chiamano nello smarrimento e nella paura la scorciatoia della scelta prepotente e della scelta sovranista. In questo senso la riflessione su le turbe caratteriali di Trump, il suo sicuramente linguaggio, pensate, Trump disse anche se uccidessi qualcuno sulla quinta strada mi eleggerebbero lo stesso, tanto le persone mi amano, non vi risparmio tutte le osservazioni fatte sul genere femminile, tant'è vero che, e qui concludo, ma mi interessa darvi questa informazione, c'era una regola molto importante nella comunità psichiatrica, psicoterapeutica, psicologica, insomma i mental health professionals negli Stati Uniti, che si chiama regola Goldwater. Che cos'è la regola Goldwater? Goldwater era un candidato alle elezioni, molto prima di Trump, che denunciò una rivista americana perché scrisse un articolo dicendo è un paziente che ha problemi depressivi e bipolari, non può rappresentare il paese. Goldwater denunciò e vinse la causa perché furono portate, diciamo così, in piazza delle osservazioni diagnostiche fatte da un giornalista e non fatte da un specialista, da un medico nel contesto della visita clinica. E quindi da quel momento la comunità psi si diede la regola Goldwater: non si possono fare diagnosi e pubblicare diagnosi perché hai sentito il discorso di un politico o l'hai visto in televisione. Ecco, quando Trump fece la sua prima campagna elettorale, la comunità americana ruppe la regola Goldwater dicendo con Trump la diagnosi non ha bisogno della visita in studio, la diagnosi è in qualche modo una diagnosi patente, una diagnosi così evidente. Questo ha portato a tutta una serie di complessità nel dibattito pubblico, ma questo per dire che sicuramente lui ha degli evidenti caratteri, è stata coniata l'espressione narcisismo maligno, c'è cioè una componente di imprevedibilità, di sfruttamento interpersonale, di egocentrismo, però io metterei l'accento su perché si vengono a creare delle idealizzazioni di personaggi con queste caratteristiche in un momento in cui si percepisce la fragilità della democrazia e si ricorre a soluzioni che secondo me non sono soluzioni.
1: Ecco perché Benassi, cioè, Vittorio Lingiardi pone direttamente la domanda che le giro, però aggiungo un paio di elementi Ho qui davanti, ve lo consiglio, un articolo che Lingiardi ha scritto con Tommaso Boldrini sulla rivista online Lucy, che è un serbatoio prezioso di analisi, di contributi, del 17 marzo, perché vogliamo una politica sempre più autoritaria. C'erano un paio di dati che in questi mesi mi è capitato anche di usare spesso. Il più eclatante è quello del Censis dell'anno scorso, per cui in Italia il 30% degli intervistati afferma che le autocrazie sono la forma di governo più adatta al nostro tempo, più quindi della democrazia. 30%, 30 persone su 100 pensano che l'autocrazia sia meglio oggi della democrazia. Scelta che anche qui sembra immediatamente masochistica, perché riprende quello che dicevamo anche prima: com'è possibile che votiamo, questo se la guardiamo nella sfera politica, ma nella nostra sfera quotidiana è lo stesso quando siamo dentro le relazioni, perché cerchiamo qualcosa che ci fa male? Finché lo facciamo come individui ha un significato, finché quando lo iniziamo a fare come collettività ne ha un altro. Poi però, Benassi, ci sono altre due cose che vorrei sottoporre. Ha fatto un accenno importante, secondo me, Lingiardi a Ceuta, a quanto sta accadendo nell'exclave spagnola in Marocco, con l'arrivo nei giorni scorsi di centinaia di migliaia di migranti a nuoto provenienti appunto dal Marocco. Di fronte a questo l'Europa è andata in tilt. Ieri il quotidiano Repubblica pubblicava l'Europa si è la prima pagina: l'Europa si è fermata a Ceuta. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha interrotto Schengen, c'è stata una lettera firmata da Italia e Danimarca, alla quale hanno aderito 22 paesi, che chiedono all'Europa di intervenire in maniera unitaria su questo tema, che ci riporta sempre anche alla questione sicurezza e fiducia in chiave politica. Cosa succede per esempio alla dimensione della fiducia pubblica e collettiva se guardiamo per esempio alle azioni dell'Europa? Però ci sono quindi tre carte sul tavolo per lei adesso: Trump, l'Europa e il rapporto tra cittadini e democrazia.
0: Va bene, scelgo io la matriosca e vedere se parto dalla piccola o la grande, per dirle subito che usiamo un drone, strumento che va molto di moda, e darci dosso, saliamo, Toscana, Italia, Europa, pianeta. Allora, intanto vado per flash. Dico subito che provo molto imbarazzo per la posizione assunta dal governo italiano rispetto alla questione di Ceuta, e sono particolarmente lieto che da 3 anni non faccio più parte della carriera diplomatica. Comunque, continuiamo a salire guardando la dimensione del pianeta, la questione della sicurezza, la questione di cosa chiedono i cittadini rispetto anche a quei sondaggi che parlano di richiesta crescente di autoritarismo. L'autoritarismo è una richiesta che è dentro di noi, perennemente, sia che ci professiamo di destra e conservatori, sia che ci professiamo progressisti, e diciamo magari di sinistra, perché per noi l'autoritarismo che non va bene è l'autoritarismo della controparte, cioè dell'altra parte politica. Vi faccio un esempio: da destra l'autoritarismo, che poi spesso è più declaratorio che effettivo, legge, ordine, sicurezza, via remigrazione, attenzione alla sostituzione etnica e tutto sto bell'armamentario. C'è però una richiesta di autoritarismo che noi definiamo, quelli che si sentono progressisti per motivi buoni, ma sempre autoritarismo è. Uno è quello pandemico, certamente lockdown, anche con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza tirare in ballo neanche leggi ordinarie, si tengono 40 milioni di persone a casa perché decidiamo, scavalcando con velocità,
2: che quella è la soluzione migliore di tutti ed è una forma di autoritarismo. Il progressista sentirà sempre che è una buona decisione perché ha fin di bene. C'è anche l'autoritarismo climatico. Basta, si decide che non si produce più quel motore, si decide che si esce a targhe alterne, oppure si decide che non si esce proprio per niente. Le macchine le tenete in garage e se volete farvi una passeggiata ve la fate a piedi. Quindi l'autoritarismo è dentro di noi in qualche forma. Evidentemente, una volta dissi a un importante senatore, allorché mi trovavo come ambasciatore in Tunisia, e la primavera araba aveva provocato spaventosi flussi migratori nel nostro paese. Una settimana prima di assumere come ambasciatore, mi ricordo che il ministro Maroni, allora ministro degli interni, era il 2010, mi disse: non si vogliono riprendere i tunisini 100 emigranti. Se lei riesce a farmi questa operazione, io politicamente la valorizzo. Va bene, signor ministro, ci proverò. 4 mesi dopo entrarono 26.000 tunisini dopo la primavera araba, il discorso dei 100 migranti era decisamente datato. Allora, che cosa voglio dire per non perdere il filo? Nel nostro sistema valoriale noi tendiamo, appunto dissi a un importante senatore durante la rivoluzione tunisina, la destra vuole reprimere l'emigrazione, lo fa con parole d'ordine, in realtà non reprime un tubo, perché noi siamo sul mare, siccome non puoi sparare alle barche, non puoi mettere i cancelli sul mare, quindi te la prendi tutta. Quindi la destra decide e dice di reprimere, ma non reprime. La sinistra dice di integrare, ma non integra. Vista da Tunisi le posso dire, signor senatore, che noi siamo privi di una politica migratoria. Era il 2010, siamo al 2026 e a mio modesto avviso la questione è ancora e sempre lì. Su Ceuta è presto detto anche la mistificazione che è stata mandata in giro. L'accordo di Schengen prevede tra le sue regole la possibilità di sospensione. Perché? Se a causa di un flusso improvviso di un paese a me confinante io trovo a rischio l'effetto domino di secondo paese d'ingresso, sono autorizzato ai sensi di Schengen di sospenderlo e quindi di introdurre i controlli alle frontiere. I famosi 20 paesi che hanno aderito alla nostra, devo dire, imbarazzante lettera, ne mancano 2 all'appello. I 2 paesi confinanti con la Spagna, Francia e Portogallo. E quindi questo già vi dà la dimensione della strumentalizzazione di Schengen che è stata fatta. All'elemento confinante c'è un elemento numerico. Se a te entrano 100.000 migranti e a me ne entrano 10, è chiaro che io ho timore nell'esserti vicino. Ma se in Spagna sono entrati la metà dei migranti che sono entrati in Italia, qual è la ratio della richiesta di sospensione di Schengen di un paese che produce meno emigranti regolari del nostro, che non è confinante? Quegli emigranti non sono entrati neanche per un secondo in Europa, ma in 2 esclavi in territorio marocchino, che però fanno parte della Spagna, sono entrati in 53.000, ne hanno già restituiti 50.000 in 48 ore. Piccolo particolare, ci sono stati 90 morti, non ho sentito una dichiarazione di solidarietà su questo. Per questo provo imbarazzo per la posizione che abbiamo assunto. Non mi ricordo nella matriosca cosa manca, Trump? Ma Trump esprime una distanza progressiva che gli Stati Uniti stanno assumendo dall'Europa, che risale ad Obama se non prima di Obama. È una distanza in politica di sicurezza, gli Stati Uniti non vogliono più pagare la sicurezza degli europei, è una distanza in termini di geopolitica, gli Stati Uniti considerano l'Europa meno importante geopoliticamente di quanto fosse 40 anni fa, è una distanza culturale, gli Stati Uniti anche per le spese di sicurezza pagate per noi detesta il cittadino americano il fatto che noi godiamo di questo meraviglioso welfare che, funzionante o non funzionante, fa sì che il cittadino non paghi per le prestazioni sanitarie. Negli Stati Uniti, se perdi il lavoro, automaticamente perdi anche il welfare sanitario, e se perdi il lavoro, o anche se hai il lavoro, se non fai un'assicurazione sanitaria non procedi verso un'esistenza serena. Poi sta avvenendo lo stesso anche in Europa, ma in Europa il processo è molto più lento, e questa distanza culturale degli Stati Uniti credo che sia accentuata da un altro elemento che, sempre guardando il pianeta dall'alto, ci dovrebbe far riflettere. Nel momento in cui sta esplodendo nel mondo il radicalismo di tipo religioso, che noi abbiamo sempre inequivocabilmente e giustamente, aggiungo io, attribuito al radicalismo islamico, quantomeno dagli anni 90 in poi, per non parlare dall'11 settembre in poi, ci sono altri due radicalismi potentissimi in giro per il mondo, e praticamente abbiamo fatto bingo con le tre religioni monoteistiche. L'emisfero occidentale è infestato da sette evangeliche che sono state anche alla base della rielezione di Trump. Quanto alla ultra ortodossia ebraica, vi lascio giudicare quello che quei due ministri insieme a Netanyahu hanno provocato a Gaza in questi anni, e da qualche mese in maniera accelerata in Cisgiordania. Devo lamentare nel nostro paese, a parte un uso continuato della doppia morale nei confronti di quello che avviene per il mondo, quindi i morti ucraini non pesano come i morti di Gaza, i morti in Africa non pesano come altri morti, ma soprattutto sono molto sorpreso dall'assenza quasi pneumatica di intellettuali nel nostro paese, intellettuali nel senso di provocare un movimento d'opinione, e si sono dovuti scomodare una quarantina di ex ambasciatori, fra i quali il sottoscritto, un anno e mezzo fa, per fare una lettera pubblica alla Meloni per chiedere sanzioni individuali verso Netanyahu, Ben-Gvir e Smotrich, ma due anni fa. Adesso stanno parlando verso i coloni violenti del riconoscimento della Palestina e di tutta una serie di iniziative del governo italiano, che devo dire che rispetto al conflitto in Medio Oriente stiamo perdendo drammaticamente uno dei grandi atù della diplomazia italiana negli ultimi 50 anni, la capacità di parlare al tempo stesso con israeliani e palestinesi. I palestinesi ci hanno osservato molto da vicino in questi anni, e non credo che noi avremo più, o per un po' di tempo, questa capacità di parlare con entrambi. Uno può dire, vabbè, preferisco parlare però di più con Israele. Israele ha già gli Stati Uniti, non ha bisogno di noi.
0: Convivenza tra le parti di noi che vogliono cose diverse, chiedono cose diverse, e sicuramente la soluzione dell'ambivalenza che a volte ci porta a chiedere protezione e libertà, che ci porta a chiedere generosità ed egoismo. Cioè, siamo tutti animati da tensioni, e queste tensioni abitano in modo diverso la nostra vita psichica. Siamo mossi da qualcosa che le neuroscienze anche chiamano sistemi motivazionali. Questi sistemi motivazionali hanno modi di costruire diversamente il nostro rapporto con il dominio, con il piacere, con la cooperazione, con l'individualismo, e quindi è fondamentale costruire un sistema di convivenza interiore che consenta il salto verso la convivenza con l'altro, che non è solo un tu, ma è anche un noi. Ecco, la circolarità di queste convivenze è l'unico sistema possibile per non fare le anime belle che pensano che ci sono i buoni e i cattivi, ma pensare che ci sono, diciamo, delle soluzioni psichiche e sociali che consentono di gestire nel negoziato, e quindi anche in una forma di parlamentarismo interiore, le parti di noi che sono anche aggressive, che sono vendicative, che sono rabbiose o che sono spaventate. Dopo, diciamo, l'evoluzione anche dal punto di vista l'evoluzione del nostro cervello, del nostro funzionamento, porta a dei livelli più elevati, a dei livelli corticali in cui tutte le istanze, diciamo così, più aggressive o le istanze di maggiore intolleranza o di espressione della rabbia vengono proprio integrate in soluzioni che sono compatibili. E in questo senso davvero la democrazia è un sistema politico evoluto rispetto alla gestione di queste dimensioni e di queste componenti. La cosa importante secondo me, e qui torno un po' al mio lavoro anche di diagnosta del nostro funzionamento psicologico e relazionale, è che oggi più che mai dobbiamo fare i conti su come questo, così insomma, grossolana descrizione che ho fatto, sta nella relazione con il cambiamento e quindi con l'ambiente. Uno psicoanalista della metà del secolo scorso, che si chiama Heinz Hartmann, che studiava lo sviluppo psicologico individuale, parlava di ambiente medio prevedibile e diceva che per uno sviluppo sano del bambino e dell'adolescente la prevedibilità media dell'ambiente era una cosa importante. Era una cosa importante perché costruiva i costrutti proprio della fiducia, della possibilità di convivenza, della possibilità di immaginare quello che poteva accadere, ma anche all'interno di una dimensione relazionale e sociale di protezione e di cura, torno a dire. Ecco, a me sembra che oggi l'ambiente medio prevedibile sia qualche cosa che stiamo perdendo, e non a caso gli stessi manuali diagnostici negli ultimi anni hanno introdotto una serie di categorie. Poi non è interessante in questo momento riportare, diciamo, le etichette o le denominazioni, che però mettono in relazione lo sviluppo individuale con la maggiore insicurezza del contesto, clima, guerre, il discorso della complessità che facevo prima. Ecco, in questo senso io credo che sia importante che qualunque operazione psicologica individuale, ma anche qualunque sguardo politico e giuridico sul contesto, tenga presente come ripristinare un'idea di prevedibilità dell'ambiente e tenere in considerazione come l'ambiente modifica profondamente oggi lo sviluppo delle relazioni e delle psicologie individuali, con l'aumento, per esempio, anche di tutta una serie di sintomatologie. Parlo per esempio di tutte le tematiche adolescenziali oggi, tra l'antisocialità o anche l'autolesionismo. Pensiamo al problema della disregolazione emotiva, molto importante, molto forte nella vita degli adolescenti, anche come riflesso della fine di quelli che possiamo chiamare dei contenitori ideali o dei contenitori relazionali e sociali, che venendo a mancare chiaramente hanno un impatto su quella che è la psicologia degli individui, che è alla fine radunata tutta insieme, diventa anche ovviamente una psicologia della comunità.
1: Allora, adesso non so se siamo quasi per chiudere, però volevamo lasciare spazio a qualche domanda del pubblico, se ce ne sono. Lì c'è un microfono, a breve arriva un microfono, non so, c'è qualcuno che vuole approfondire qualcosa di quello che è stato detto, o che al contrario pensa stiamo dimenticando qualcosa di importante in questa discussione? No, mi sembra che siate stati abbastanza... Sì, c'è il signore lì, ecco, sì, è stato visto. L'aveva annunciato che aveva delle domande da
3: una
1: fare.
3: Una delle 15, ha detto.
1: Esatto.
4: Buongiorno a tutti, una domanda per il professor Lingiardi. Perdonatemi se mi prendo 20 secondi per far capire quello che vorrei domandare. Uno dei quadri più dolorosi dell'Occidente forse è l'altare che si trova a Colmar, no? Di Grunewald, la famosa crocifissione, chi non l'avesse davanti con un telefonino. Ed è straordinaria perché abbiamo un Cristo flagellato non c'è una parte del suo corpo, della sua pelle che non abbia una ferita, non sia una ferita. Ma alla destra, alla sinistra di noi che stiamo vedendo, c'è la Vergine e c'è Giovanni, che sono disegnati in un'iconografia assolutamente innovativa, in maniera diversa, cioè non sono quello che la tradizione ci comunica. Cosa sono? Sono un corpo trasfigurato, sono un corpo sacro, non sono un'anima sacra, la Vergine e San Giovanni, ma sono un corpo trasfigurato. A destra San Giovanni dice, quel luogo è un luogo di lebbrosi, dice io bisogna che qualcosa cresca e che altro diminuisca. La domanda è la seguente, nella psichiatria, se è possibile, opponendo al masochismo il corpo sacro, nella psichiatria, se è possibile, cos'è il segreto di un corpo sacro che ci permetterebbe di vivere oggi, qui, hic et nunc, fuori dal dolore del sangue e della ferita? È possibile essere sacri nel nostro corpo qui?
0: Allora, è una domanda molto difficile perché presuppone una definizione di sacro, che non è una definizione facile, perché possiamo attingere a un repertorio ovviamente di carattere religioso, ma possiamo attingere anche a un repertorio di carattere, diciamo, più umanistico e di sacralità incarnata di un mistero. Faccio riferimento, per non dilungarmi troppo, all'idea di corporalità sacra che poteva avere Pierpaolo Pasolini quando girava a Catone o girava i suoi film, proprio più legati a questo tema della dignità e del mistero del corpo. Per me il corpo è un tema molto importante, ho scritto un libro che si intitola proprio Corpo, virgola, umano, per la necessità con quella virgola di separare due parole di una formula che non può essere troppo veloce, perché dobbiamo interrogarci su che cos'è un corpo oggi. Oggi abbiamo a che fare con moltissimi corpi, i corpi virtuali, i corpi politici, ricordava prima Piero Benassi come nessuno si sia ricordato che la vicenda di Ceuta è una vicenda di corpi in transito, di corpi che inseguono una speranza, inseguono un'illusione forse, e che su questo territorio cadono, i corpi della medicina, i corpi medici, che da un certo punto di vista stanno conoscendo sicuramente una epoca di grande progresso e di grande evoluzione, ma stanno conoscendo anche una perdita di relazione con il medico che tocca quel corpo. Foucault diceva l'indice che palpa le profondità, quindi la perdita di una corporeità medica a favore di una medicina più tecnologica. Io penso che le due cose invece debbano continuare a procedere insieme. I corpi che la psichiatria continua a incontrare, i corpi anoressici, i corpi delle forme dismorfiche che producono un'insoddisfazione di sé e la convinzione di avere difetti da correggere chirurgicamente laddove difetti non ci sono, i corpi, naturalmente citavo prima, dei tagli sulle braccia, dei tagli sulle gambe, insomma i corpi sono tanti, e forse quella che lei chiama sacralità del corpo, che per certi aspetti, io non ho una formazione di carattere religioso, ma ho letto con molto interesse Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone XIV, perché riposiziona il tema dell'umano in un momento in cui il rischio è quello di disumanizzare. La disumanizzazione è un tema fondamentale anche dello studio, della ricerca in psicoanalisi, perché è solo attraverso lo sguardo, il riconoscimento dell'altro come altro da me, e nel movimento empatico, nel movimento del rispecchiamento, posso restituire a quel corpo la dignità e quindi fare di quel corpo un corpo psiche. Non dico un corpo anima, non dico un corpo spirito, perché questo fa riferimento ad altre discipline o ad altri percorsi che non sono il mio, ma un corpo che è un corpo dentro il quale, Winnicott dice questo bellissimo verbo, indwelling, la psiche cresce insieme abitandolo. Ecco, la perdita di questo corpo è la perdita di una dimensione fondamentale dell'umano alla quale rischiamo di andare incontro, e credo anche che, per venire a noi, il successo di molte iniziative basate sull'incontro fisico, quando molte parti delle nostre vite sono vissute dietro gli schermi, senza lanciare anatemi ovviamente contro la vita online che tutti noi facciamo, però siano anche delle esperienze condivise in cui vogliamo essere fisicamente compresenti per sentire che in fondo il corpo dell'altro è nel suo respiro e, per tornare al suo riferimento al sacro, ricordo che respiro, psiche, è proprio un tema fondamentale dell'origine della parola psichica, anche nel suo mistero di immissione della vita nel corpo dell'altro.
1: C'è qualcun altro che vuole fare una domanda? Sì, il signore laggiù in centro.
5: Mi sentite? Sì. Sarò brevissimo. Diciamo una diagnosi molto, come dire, legata alla parola di oggi, no? Quella di masochismo. Volevo capire se insomma c'era anche qualche speranza da qualche parte, perché la sensazione è un po' quella di essere vittime di questo masochismo.
1: Come ha ragione, grazie.
0: Vediamo la speranza politica e poi la speranza psichica.
2: Allora, provo a declinare quello che dentro il perimetro della geopolitica ci invita a guardare il futuro con speranza. Peraltro uno che per tutta la vita ha fatto il diplomatico vive sulla speranza e quindi sull'ottimismo. Ve lo immaginate, un diplomatico pessimista sarebbe un portatore sano di sfiga dalla mattina alla sera. Quindi bisogna essere ottimisti, bisogna avere speranza. Identifico a livello globale, sempre guardando in alto col famoso drone, la speranza globale è una ripresa graduale, dolorosa, difficoltosa, ma io credo che sarà inevitabile, di quello che i tecnici chiamano il multilateralismo, di cui le Nazioni Unite sono state, con tutti i loro difetti, la principale e più importante espressione dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche perché hanno cercato di colmare quella differenza abissale che c'era fra l'ordine geopolitico imposto dall'Occidente, declinato col Fondo Monetario, la Banca Mondiale, quello che si chiama il sistema di Bretton Woods, il dollaro come valuta di riserva internazionale, eccetera, eccetera. Le Nazioni Unite, in qualche modo, con tutti i limiti imposti dal Consiglio di Sicurezza col diritto di veto, hanno rappresentato la risposta tendenzialmente maggiore verso l'interesse più diffuso possibile in termini industriali, ambientali, di diritti umani, di tutela delle minoranze, sia di genere, sia dei minori, sul lavoro, eccetera, eccetera. Scendendo col drone e tornando all'Europa, mi limito a fare due o tre battute. Prima Rosa Polacco rileggeva una dichiarazione che le 12 o le 14 capitali chiedevano all'Europa. Ma come le 12 o le 14 capitali chiedono all'Europa? E quelle capitali lì che stanno? In Centro America? Quindi cominciamo a dare un valore alle parole. Quando sentite l'Europa non funziona, e stiamo parlando di politica estera o di politica di difesa, quella semplificazione lì andrebbe sostituita dall'espressione le principali capitali europee non hanno reso possibile questo o quell'altra cosa. Che significa l'Europa? Mandammo la Presidente von der Leyen a negoziare un accordo difficilissimo in Scozia sui dazi con Francia e Spagna, che erano per una risposta dura a Trump sulle minacce dei dazi. Italia e Germania erano invece per la risposta più aperturista possibile. Ho ben inteso, ognuno con le sue legittime motivazioni. Morale, quando è tornato, hanno detto
0: Beh, però non ha negoziato granché, che si è beccata il 15% di dazi. Ma andate voi a fare un negoziato con due voci che dicono esattamente il contrario. E quello fu un caso in cui hanno detto l'Europa ha perso, l'Europa ha perso. Sono state Berlino, Roma, Madrid e Parigi che hanno perso. La von der Leyen in quel caso era uno strumento. Quindi politica estera e politica di difesa ci devono fare il santo favore di non tirare in ballo l'Europa, ma le principali capitali europee, perché si decide all'unanimità col diritto di veto. Corollario di tutto questo è la falsa credenza, secondo me, del concetto di sovranismo. L'Europa è divisa in due gruppi di paesi, i paesi piccoli e i paesi che ancora non si rendono conto che sono piccoli pure loro. Quindi la vera forma di recupero di sovranità è condividerla e quindi spingere più in alto l'integrazione europea, perché rivendicare il sovranismo per sé è il modo migliore per perdere sovranità, in base a un criterio molto semplice. Chi di noi ha studiato anche in maniera generale economia, nel XVI secolo c'era la teoria del mercantilismo. Cioè tutti dicevano devo esportare e non devo importare. Non è durata niente, perché se tutti vogliono esportare e nessuno vuole importare si blocca il commercio. Lo stesso è il sovranismo. Se io devo imporre le mie ragioni, a differenza del mercantilismo, sovranismo grande mangia sovranismo piccolo. Ergo, cerchiamo di condividere le capacità che abbiamo per avere una moltiplicazione. Noi dobbiamo recuperare sovranità, altro che sovranismo.
1: Aspetto psicologico invece nella dimensione.
0: Allora, intanto grazie per aver portato qui in questo bosco la questione della speranza, che è vicina alla questione della fiducia. Io confesso che non mi sveglio tutti i giorni pieno di speranza, perché leggo i giornali e vedo quello che succede e mi sembra che siamo dentro pagine molto scure. Poi penso ad alcune cose che mi rimettono un pochino in cammino e mi consentono di coltivare. La speranza è un principio. Il principio speranza è un concetto molto importante, anche un concetto molto importante della filosofia, che ci insegna che la speranza è un lavoro, non è necessariamente una illuminazione o uno stato di grazia. Allora, come lavorare per la speranza? Innanzitutto lo sguardo e l'attenzione sono i due capisaldi del pensiero di Simone Weil, che dice coltivare l'attenzione, quindi stare sempre sintonizzati con l'altro e gli altri e quello che succede, e non tornare lo sguardo. Fare con se stessi un lavoro continuo di negoziazione di fronte al bisogno quotidiano di dire questa cosa non la voglio vedere, questa cosa mi ha stufato, questa cosa non la voglio sapere. Cioè lavorare per stare in contatto, ma anche per preservarsi, nel senso che immolarsi anche alla perdita della speranza in qualche modo contiene degli elementi masochistici, tanto per utilizzare la parola che ci ha portato qui. E quindi il lavoro continuo, l'attenzione alle piccole cose di pace quando ce ne sono grandi di guerra. Io credo che fare quotidianamente nel proprio lavoro, nelle proprie relazioni, il meglio che si può fare, dare l'esempio, è qualcosa che mi fa pensare alla costruzione della speranza. E naturalmente avere fiducia. E allora mi piace concludere con una bellissima frase proprio di Freud ancora, che viene da un saggio che si chiama Avvenire di un'illusione. È importante questo titolo, ma è anche molto importante la data in cui è stato scritto questo saggio, che è il 1927. E in questa frase Freud dice che la voce dell'intelletto è fioca. È vero, ma non ha pace finché non ottiene udienza. Ecco, io credo che questa udienza costante alla voce dell'intelletto, unita allo sguardo, che è uno sguardo del cuore e dell'attenzione che ci suggerisce Simone Weil, siano due grandi presidi per vivere, non sopravvivere in un'epoca molto buia.
1: Bene, allora siamo partiti da masochismo, ma ci lasciamo con cura, fiducia e speranza. Io vi ringrazio, grazie a Notizie dall'Amiata Festival, ad Alessandra Sardoni, Mariolina Camilleri, a Massimo Sigillò Massara, grazie a questo luogo incantato, grazie a Piero Benassi, Vittorio Lingiardi. Stasera l'appuntamento con Lella Costa, ringrazio anche lei per aver seguito l'incontro, e Francesco Piccolo, e grazie soprattutto a tutti voi per essere stati qui stamattina.
6: .20:06, questa è Radio Radicale, abbiamo seguito nell'ambito della 10ª edizione del Festival Notizie dall'Amiata, parole di contemporaneità, incontro con Rosa Polacco, Piero Benassi e Vittorio Lingiardi, registrato stamattina ad Arcidosso in provincia di Grosseto. Adesso la nuda verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni.
7: Radio Radicale, ben ritrovate e ben ritrovati ad una nuova puntata della Nuda Verità, domenica 2 agosto. Nelle giornate di caldo, tra un appunto e l'altro, tra un impegno e una lettura, il pensare alla puntata di oggi è il tentativo di ragionare sui fatti che accadono, le scadenze che attendono la politica, quello che facciamo e dobbiamo fare. Infatti leggi che il Senato della Repubblica chiude sabato 8 agosto e riapre mercoledì 9 settembre e la Camera dei Deputati chiude venerdì 7 agosto e riapre mercoledì 9 settembre. Non credo ci sia per ora un'alternativa praticabile e percorribile all'esistente, che né si possa e si debba fare altro che evidenziare che la sofferenza, le condizioni di sofferenza non vanno in vacanza, non vanno in sospensione, e quindi occorre rispondere alle assenze o alle chiusure con il cercare di fare di più e meglio, cercando di apprezzare più di quanto non accada e non si faccia il lavoro di quei militanti, magari del Partito Radicale, apparentemente non visibile ma prezioso, anche se a volte ci si sente inadeguati rispetto magari alle sfide che noi stessi ci diamo e che forse diamo per scontate tante cose che scontate non sono. Penso, per fare un esempio, a fondamentali come l'iscrizione, il valore politico della tessera, ad una certa stanchezza di cui a volte siamo preda, alla voglia magari di normalità che pare scorgere. Dice una canzone: siamo troppo grassi, comandante. Forse siamo tra virgolette ingrassati e stanchi, forse anche noi dobbiamo tornare a porci qualche domanda e riscrivere le risposte. Diceva Abba Eban che gli uomini e le nazioni finiscono sempre per fare le cose giuste dopo aver esaurito tutte le altre possibilità. E anche il mese di agosto per il Partito Radicale è la gestione della sofferenza nei luoghi di reclusione. Quei luoghi non godono di una sospensione, non è vacanza ma difesa appunto dello stato di diritto tra le celle. Sono giorni di solidarietà con la comunità penitenziaria, di ascolto e di denuncia. Sono luoghi di sofferenza e di gestione sempre in emergenza per tutta la comunità penitenziaria. E sembra che nel periodo in cui si sospendono, si chiudono le attività, non mi pare discutibile pensare che siano tempi in cui tutto sembra congiurare affinché, insomma, il cittadino, pur se istruito e consapevoli rinunci magari ad un impegno diretto. È un rischio e un pericolo che aveva avvertito un autore, John Stuart Mill, che magari come radicali dovremmo collocare nel nostro ideale Pantheon. Non è affatto una virtù che i cittadini siano un gregge di pecore che brucano quiete fianco a fianco nelle sue considerazioni sul governo rappresentativo. John Stuart Mill esplicitamente preferiva gli eccentrici ai conformisti e auspicava che le opinioni di ciascuno si fondassero sull'informazione e la riflessione, e senza mezzi termini diceva di aborrire quel genere di persone che lascia al mondo o alla parte di mondo in cui vive il compito di scegliere in sua invece il progetto, che non ha bisogno di altre facoltà se non l'imitazione, la facoltà delle scimmie. Ecco, le sofferenze, i luoghi per i quali non esiste una comfort zone valgono ovviamente per i detenuti e tutta la comunità penitenziaria, così come per le fragilità fisiche e psichiche, per le malattie terminali, per le malattie neurodegenerative, per le disabilità non esistono comfort zone, tutto può essere maledettamente complicato, ci sono le vite sulle quali è sempre in agguato il rischio che cada il silenzio, un misto di ipocrisia, indifferenza, pregiudizio. Ecco, credo che il silenzio è il nostro peggiore avversario, perché lascia la situazione completamente invariata, una sorta di continua lotta contro i mulini a vento. Le fragilità delle persone malate, disabili, fragilità fisiche, psichiche, le fragilità delle persone con demenze emerge nei numeri dell'Osservatorio dell'Istituto Superiore di Sanità, e se in condizioni non di sospensione 3 malati su 4 non ricevono un'assistenza strutturata e il peso quotidiano resta quasi interamente sulle famiglie, questo divario colpisce ancora di più quando nel periodo estivo ci sono tra virgolette le pause legate agli assistenti, e se in condizioni diciamo di normalità tra virgolette l'impatto economico ricade in larga parte sui nuclei familiari, e la distanza tra i bisogni reali e risorse pubbliche continua ad allargarsi, la previsione di una mancata assistenza, di un'assistenza non adeguata si amplifica nei mesi estivi, e questo impone una riflessione sul futuro dell'assistenza e sulla capacità del paese di sostenere chi affronta la malattia. E la tutela della salute fisica e mentale è un principio fondamentale che richiama la responsabilità delle istituzioni e il diritto di ogni persona a condizioni di vita dignitose. Questo diritto richiede politiche efficaci, servizi accessibili, un impegno concreto nel rimuovere ostacoli sociali, economici ed amministrativi che limitano il benessere delle persone. La salute diventa una condizione essenziale per la convivenza civile, per la piena partecipazione alla vita comunitaria. la questione dell'assistenza, della presa in carico delle persone fragili, delle persone sofferenti, richiedono un sostegno importante, e chi se ne prende cura attraverso

lavorano in diversi contesti che possono essere familiari e riguardano congiunti colpiti da malattie gravemente invalidanti, oppure un lavoro all'interno degli istituti penitenziari, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, dei CPR o degli SPDC o delle residenze socio-assistenziali, insomma, di chi deve trasmettere la certezza che un disabile o un detenuto debba e possa vivere in condizioni dignitose. Esistono purtroppo non pochi episodi di discriminazione diretta e indiretta per quanto riguarda le persone con disabilità, discriminazioni che colpiscono la sfera delle attività quotidiane e quelle che accrescono la percezione del disagio. E quindi in estrema sintesi, i ruoli istituzionali, come ad esempio i garanti, avranno come traguardo da raggiungere l'eliminazione di ogni fenomeno discriminatorio e di segregazione e la cultura del rispetto dei diritti ovunque. Obiettivi che sono facili sicuramente a parole, ma in realtà molto difficili da raggiungere. E parliamo in questo caso dell'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità, la stessa con ovviamente formulazione diversa è la questione del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. E dal Parlamento europeo arriva l'istituzione dello Statuto europeo dei prestatori di assistenza, dei caregiver, con l'obiettivo di riconoscere formalmente il ruolo di chi presta assistenza e definire degli standard minimi comuni in tutta Europa. Punta a un riconoscimento formale di coloro che si dedicano alla cura di chi non è più autosufficiente e punta nuovamente a rimettere al centro delle politiche sociali dell'Unione Europea il tema dell'assistenza ai fragili, alle persone con disabilità, perché assistere una persona all'interno di un contesto familiare non autosufficiente ed esserle di aiuto nelle difficoltà quotidiane costituisce una funzione, un ruolo vitale, cardine delle relazioni di convivenza basate sulla libera, diciamo, scelta, alimentate da motivazioni affettive e sentimentali. Ma queste sono ovviamente quelle situazioni più a rischio perché questa funzione di aiuto, alimentata ovviamente da motivazioni affettive e sentimentali, rischiano di rimanere prive di alcun sostegno da parte delle istituzioni pubbliche. Con l'istituzione di uno statuto europeo dei prestatori di assistenza si vuole appunto superare questo rischio. E con il termine appunto di caregiver familiare si individua proprio colui o colei che si prende cura di una persona con una patologia invalidante.

0: cronica o degenerativa in condizioni ovviamente di non autosufficienza, ovvero in condizioni di disabilità grave, è accertata in base ovviamente alla legge 104 del 92 all'articolo 33. E è sicuramente uno statuto europeo del caregiver fa in modo con questo con questa motivazione anche di far valere gli anni dedicati all'assistenza ai fini pensionistici. E sicuramente al momento, essendo una risoluzione con dei principi fondamentali, nella realtà si attende appunto la individuazione dei passaggi fondamentali che potrebbero ovviamente far cambiare lo status e le cose per i 6,2 milioni di caregiver professionali e i 53 milioni di caregiver informali, appunto familiari, che vivono oggi in Europa. Italia compresa. È una risoluzione quindi importante che chiede agli Stati membri di istituire statuto europeo di caregiver per riconoscere finalmente questo ruolo e aprire la strada a pensioni e a tutele economiche vere e proprie. Il familiare che presta cura, che si prende cura di un parente, di un familiare non autosufficiente o con disabilità grave riconosciuta, non si tratta solo di pura assistenza sanitaria, perché chi assiste organizza appunto le cure, gestisce tutte le questioni burocratiche e ovviamente sacrifica tempo, energie. E per occuparsi ovviamente magari del proprio lavoro e di chi poi non può più farcela da solo. E quindi questa risoluzione proprio chiede, investe gli Stati membri di sostenere di più i servizi di cura e di dare finalmente un riconoscimento anche economico al lavoro di caregiver, appunto familiari e professionisti, che vanno ovviamente a incidere sulla qualità e sulla dignità della vita delle persone con fragilità. Un passaggio fondamentale è quello che evidenzia gli anni dedicati ad assistere un familiare, perché potrebbero un giorno valere appunto per la pensione, invece di restare un vuoto, un buco contributivo nella carriera di chi assiste. E poi il testo della risoluzione chiede anche più equità di genere, perché lo sappiamo all'anno della verità ne abbiamo parlato più volte di come le donne dedicano in media 17 ore in più a settimana rispetto agli uomini al lavoro di cura non retribuito e il 56% delle madri con figli sotto i 12 anni passa almeno 5 ore al giorno ad accudirli contro il 26% dei padri e questo nella risoluzione che istituisce lo status di caregiver chiede più parità salariale in previsione che nel 2027 la Commissione europea presenterà un patto per l'assistenza, gli European Care Deal, che dovrebbe appunto tradurre questi principi in misure concrete che influenzino e che agiscono appunto sul lavoro, formazioni e servizi per l'infanzia e sostegno, e sostegno psicologico. E dunque se fosse recepita questa risoluzione, l'invito da parte del Parlamento europeo, lo Statuto europeo dei caregiver, la legge 104 diventeranno appunto due strumenti che si completeranno e non si sostituiscono, ma vanno appunto a prevedere una normativa in tema di persone con disabilità e del riconoscimento al familiare che esiste, agevolazioni dirette rispetto invece a quelle attuali, perché sappiamo bene come il carico sui familiari è sempre più pesante, ancora più pesante durante la stagione estiva, dove tra virgolette i lavoratori che assistono le persone con fragilità, con disabilità grave, nel periodo ovviamente delle ferie, la sostituzione non è sicuramente immediata, e spesso è la cronaca, i fatti di cronaca a colpire per la loro durezza, perché dietro a gesti estremi spesso ci sono storie di amore, di malattia, di dipendenze, di solitudine, che chiamano in causa appunto responsabilità precise e mancanze strutturali. E la tutela della salute fisica e mentale è un principio fondamentale che va ripetuto spesso, è un principio fondamentale che richiama il dovere delle istituzioni di garantire condizioni di vita dignitose, servizi accessibili e risposte adeguate alle fragilità. Quando la cronaca racconta di gesti estremi all'interno delle famiglie, il rischio è fermarsi allo shock e alle semplificazioni, e dietro quegli atti appunto ci sono vite, e dipendenze, solitudine, malattia, che richiamano responsabilità precise e mancanze appunto strutturali. Al centro emergono situazioni limite, a volte sono dei genitori anziani, a volte sono i figli malati, a volte sono relazioni logorate da anni di sofferenza, e spesso non si tratta di episodi inspiegabili, ma dell'esito di un vuoto di sostegno che lascia i familiari soli davanti alla fragilità. Ecco che il corpo diventa questione centrale, la centralità della persona, quindi significa riconoscere e privilegiare la persona, i suoi bisogni, i suoi diritti, una centralità che credo debba essere il fondamento del programma e degli obiettivi dell'agire politico. Il corpo dei malati, dei disabili, il corpo dei reclusi, appunto dei detenuti in carcere o negli altri luoghi di privazione della libertà personale, delle REMS, quindi malati psichiatrici e la salute mentale, le vittime dei trattamenti inumani e degradanti, in definitiva il corpo di tutti noi. E se all'interno dei contesti familiari emergono gravi difficoltà per la presa in carico di sofferenze importanti, così nei luoghi di detenzione, dietro le sbarre, emergono anche storie che confliggono con il luogo, il carcere stesso, esperienze che devono tentare di ricostruire diritti e relazioni spezzate, perché accanto alla pena e all'esclusione possono dovrebbero nascere percorsi di riparazione, di scoperta e di ricostruzione di futuri legami sociali. Benessere, la salute della comunità penitenziaria, detenuti da una parte, educatori dall'altra, il benessere degli operatori sociali, degli operatori sanitari in generale sono appunto la base dei sistemi di cura, di protezione, di riabilitazione, di rieducazione. Ma se il sistema affatica chi cura con carichi sovraumani, orari di lavoro insostenibili, con contratti non adeguatamente remunerati, senza un serio sostegno istituzionale, un deterioramento della salute è quasi inevitabile. E questo si può dire lo stesso di chi si prende in cura all'interno di un contesto familiare delle persone con malattie neurodegenerative, con disabilità e disabilità gravissime. E se per le persone private della libertà personale, nel momento in cui lo Stato priva un cittadino della sua libertà, ne diventa custode e si rende responsabile della salute fisica e psichica. E così per le condizioni dei malati gravi e gravissimi, dei sofferenti, la presa in carico della persona nel suo complesso deve permettere di poter dignitosamente continuare a vivere, ad essere assistito e a sostenere chi svolge il lavoro di cura. Ricordare come vivere l'esperienza forte, totalizzante di una malattia come la sclerosi laterale amiotrofica, che è per definizione disabilità paradigmatica nell'individuazione dei bisogni delle persone che ne sono affette, nel cercare di costruire e poi applicare percorsi di cura e presa in carico globale dei bisogni primari e quindi essenziale, non è mai stancante. Perché la SLAM, ci sono le demenze, ci sono le patologie neurodegenerative, almeno la SLA lascia intatte le facoltà dell'intelletto, ma in un tempo più o meno breve priva chi ne ha affetto del bene più prezioso, della libertà di parlare, di muoversi, di mangiare, di respirare. E quindi se non impazzisci prima ti rimane l'intelletto per sopravvivere, nel caso di Luca di trasformarlo in una battaglia politica per la dignità della vita, della libertà di cura, di terapia e di ricerca scientifica. La questione attuale delle malattie neurodegenerative, la questione delle diverse forme di demenza che portano la persona a non percepire il tempo, lo spazio, con la ricerca di possibili vie di fuga, chi si prende cura di queste delle persone con demenza si trova a dover ridisegnare un tempo e uno spazio a protezione delle persone totalmente incapaci di provvedere a se stessa. La disabilità dunque non è solo fisica, quella potrebbe essere paradossalmente la più semplice, tra virgolette, quindi da trattare, con la quale trattare, cioè quella intellettiva, appunto, che è un terreno che si fa sempre più tortuoso, perché non sempre riconosciuta e riconosciuta in tempo, il disagio psichico, la malattia mentale, laddove viene riconosciuta spesso è ritenuta solo pericolosa o viene trattata in ritardo e sfocia in alcuni casi in nuove forme di ghettizzazione oppure di contenimento a volte fatali. La puntata di oggi dell'Anno della Verità finisce qui. Vi Restate con noi con le trasmissioni di Radio Radicale.
1: 20.37 è il momento del notiziario serale di Radio Radicale, Antonello De Fortuna al microfono, Ivan Radice in regia, parleremo di migranti, della guerra in Ucraina e di politica italiana che si divide ancora una volta sull'appoggio all'Ucraina e poi ci occuperemo anche di sanità. Iniziamo con la questione migranti. L'Italia porterà al tavolo del Consiglio europeo convocato per martedì prossimo la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari modello Albania, localizzati quasi tutti in Africa. Una proposta che sarà supportata da Danimarca e Paesi Bassi. Ci sono anche degli stati, una lista di stati possibili: Ghana, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egitto, Uganda, Uzbekistan e Armenia, quindi non solo in Africa. Non solo, sarà l'unica proposta che verrà avanzata nella riunione di martedì. L'Italia chiederà l'attuazione stringente di un programma che prevede una serie di vantaggi daziari per i paesi che collaboreranno nel riammettere i propri cittadini che soggiornano illegalmente in Europa. Intanto a Ceuta, Madrid ha inviato 3.000 tra agenti di polizia e soldati, e il numero dei migranti morti in questo esodo e controesodo Marocco-Ceuta è salito a 90. La Guardia Civile ha reso noto di aver identificato diversi agenti legati ai servizi segreti marocchini tra gli oltre 60.000 migranti che hanno attraversato illegalmente il confine con l'exclave nei giorni scorsi. Lo ha riferito a El Español, lo Stato Maggiore della Gendarmeria Spagnola. L'individuazione dei presunti agenti è stata possibile grazie al monitoraggio in tempo reale dei movimenti lungo il perimetro di confine effettuato dalla Guardia Civile. Cambiamo argomento. Il governatore dell'oblast di Kharkiv in Ucraina ha annunciato che una persona è rimasta uccisa in un nuovo raid aereo russo alla periferia della città. Nel corso di questa settimana 16 delle nostre regioni sono state sottoposte ad attacchi, così scrive su Telegram Zelensky, e soltanto durante questo periodo i russi hanno lanciato 1.900 droni e quasi 1.600 bombe aeree. Maria Chaiko, 25 anni, figlia del generale Alexander Chaiko, comandante in capo delle forze aerospaziali russe, sarebbe rimasta ferita nell'esplosione avvenuta ieri davanti al ristorante italiano di Mosca Balzi Rossi, lo riporta la testata Verska. Il marito di Maria Chaiko sarebbe rimasto ucciso nell'esplosione che avrebbe avuto come obiettivo proprio il generale. Secondo le ultime ricostruzioni, 5 persone sono morte nella deflagrazione, altre 21 sono rimaste ferite. In merito a questo attentato c'è stato anche una dichiarazione dell'ambasciata russa in Italia, che ha scritto come l'attentato di ieri sera ha voluto intimidire gli italiani che lavorano in Russia. È evidente che pianificando un attentato in uno dei migliori ristoranti italiani di Mosca, i terroristi ucraini volessero intimidire gli italiani che lavorano in Russia e far intendere che anche loro sono nel mirino, in qualsiasi momento possono essere le prossime vittime. Questa tesi è stata definita dalla Farnesina, cioè dal Ministero degli Esteri italiano, una balla colossale. E stamattina la nave della Marina militare italiana Tondervel, nave ammiraglia dell'operazione EUNAVFOR, missione dell'Unione Europea del Mediterraneo, ha effettuato un controllo sulla petroliera Toa Payoh, sottoposta a sanzioni dell'Unione Europea e appartenente alla cosiddetta flotta ombra russa, per verificarne la nazionalità. La Toa naviga battendo bandiera del Camerun. La petroliera era partita il 16 luglio dal porto di Cotonou in Benin ed era diretta a Istanbul. È stata intercettata a ovest di Pantelleria. Il comandante della petroliera non ha inizialmente collaborato e una squadra di militari italiani ha quindi raggiunto la nave con un elicottero e ha effettuato i controlli previsti. Proprio sulla questione Ucraina, nel centro-sinistra c'è dal pomeriggio una forte polemica dopo le dichiarazioni di Conte: non votiamo il sostegno militare all'Ucraina per quello che riguarda aiuti e sanzioni economiche. Sì, mi sembra che l'Ucraina abbia un arsenale militare super attrezzato, ci sono anche componenti di destra e c'è già un mercato, ci si chiede che fine facciano quelle armi, così ha dichiarato Giuseppe Conte intervistato ad Asiago. Il nodo della politica estera nel campo largo lo scioglieremo con le primarie, faremo decidere agli italiani, questo è un punto imprescindibile. e subito si sono levate, soprattutto da parte PD, le critiche a quanto detto dal leader del Movimento 5 Stelle. Il primo in ordine di tempo a parlare è stato il senatore del PD Filippo Sensi. Il Vannacci del Campo Largo si agita promettendo un'agenda filorussa e giocando allo sfascio. Non ci riuscirà, gli italiani hanno già conosciuto un'alleanza giallo-verde, se ne facesse una ragione, così Filippo Sensi sui social. A Sensi sono unite poi anche la deputata Lia Quartapelle. Conte vuole rompere la coalizione su una materia per noi del PD di alto valore, cioè il futuro dell'Europa e la sicurezza del nostro continente. Anche Simona Malpezzi, senatrice PD, sui social: la pace passa dal ripristino del diritto internazionale stravolto dall'aggressione di Putin. Il centro-sinistra sa la differenza tra Russia e Ucraina e chi si candida a guidarlo può stare solo da una parte senza alternative. Queste le prime reazioni. Andiamo nel Golfo, i funzionari iraniani sono consapevoli della vulnerabilità politica del presidente Trump e intendono sfruttarla se necessario in vista delle elezioni e del voto di midterm di novembre. Lo riferisce il Wall Street Journal in base a quanto affermato da un diplomatico di Teheran. Qualora la diplomazia dovesse fallire, l'Iran starebbe valutando attacchi preventivi anche in assenza di un'offensiva americana. Staremo a vedere. Parliamo di sanità pubblica, 5 miliardi in più, la richiesta avanzata dal ministro Orazio Schillaci per la prossima legge di bilancio, che vale circa lo 0,2% in più del prodotto interno lordo. Legacoop ha realizzato uno studio proprio sullo stato del Servizio Sanitario Nazionale. Abbiamo sentito Simone Gamberini. Radio Radicale, siamo in collegamento con il presidente di Legacoop, Simone Gamberini. Bentornato, presidente.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Parliamo di trasformazione demografica e di sistema sanitario nazionale, perché in un comunicato, insomma, avete fatto un po' i conti sul futuro e, partendo dal fatto che entro il 2040 in Italia ci saranno oltre 2 milioni di over 75, insomma, il sistema sanitario nazionale è quanto mai centrale e, secondo Legacoop, va rafforzato, ma come?
2: Ogni anno facciamo insieme a Prometeia come Legacoop un monitoraggio della situazione del sistema sanitario del paese, e che la questione demografica sia un dato che deve preoccuparci è un dato ormai purtroppo del dibattito pubblico, ma sicuramente quel dato interpolato con altri dati, per esempio la spesa sanitaria del nostro paese, che è ancora all'8,4% del PIL, che è una quota lontanissima dai livelli di Germania, Francia, ci mette nella necessità di fare una riflessione più sul sistema, soprattutto alla luce anche del fatto che la spesa sanitaria privata delle famiglie oggi è altissima e anche in questo caso al di sopra di tutte le medie europee.
1: E con un costo per le famiglie notevole, insomma, perché sappiamo che poi ricorrere al privato, insomma, comunque.
2: Ormai il 24% della spesa sanitaria degli italiani è a carico proprio totalmente dei cittadini e quindi non è coperta dal pubblico, che è la percentuale più alta d'Europa, e questo è un tema.
1: Certo.
2: Continuiamo a pensare che il Servizio Sanitario Nazionale sia e debba rimanere una delle conquiste più importanti per il nostro paese, quindi noi pensiamo, pur essendo un'associazione di impresa da questo punto di vista, che debba continuare a essere un pilastro del diritto alla salute. Pensiamo che di fronte a questa trasformazione demografica, che possiamo decidere di gestire in tanti modi, occorra agire e iniziare a costruire e a pianificare anche quali saranno le possibili risposte, perché se no ci rassegniamo a un destino nel quale dobbiamo subire una situazione che
1: solo i più ricchi si potranno curare, diciamo così.
2: Esatto.
1: Quale può essere il ruolo della cooperazione e come si può sviluppare?
2: Noi siamo già oggi una parte di una risposta che non rappresenta il privato, e già con le nostre cooperative sanitarie, con le cooperative sociali, ogni giorno nella quotidianità operiamo e lavoriamo insieme al servizio pubblico per garantire quella prossimità, quei servizi, quell'innovazione anche nell'assistenza che aiutano a rafforzare il sistema. E noi pensiamo che questa collaborazione, oggi anche rafforzata dall'approvazione del piano dell'economia sociale, debba diventare il valore aggiunto. Occorre sì più spesa sanitaria, un investimento maggiore sulla sanità, questo è il primo dato, va per mantenere l'universalità del diritto alla salute. Oggi per affrontare il tema demografico occorre probabilmente chiamare a raccolta altri soggetti, quelli che come il mondo cooperativo collaborano di più con il pubblico per integrare il sistema e costruire un sistema che a costi sostenibili mantenga l'universalità e riesca a rispondere ai nuovi bisogni che sicuramente emergeranno nei prossimi anni. E l'esperienza delle cooperative di medici di base, della cooperazione sociale nei territori, nell'integrazione con il pubblico, penso sia il migliore esempio di come si può costruire un sistema che mantenendo la centralità del pubblico riesce a garantire una copertura dei bisogni senza scaricare tutti i costi sui cittadini e garantendo il diritto alla salute solo per chi se lo può permettere.
3: E mantenendo una specificità italiana. Grazie Presidente.
2: Grazie a voi.
1: Ancora politica, torniamo sulle dichiarazioni di Conte, appunto, che ha avvisato niente armi a Kiev, la linea della politica estera la decideranno le primarie all'interno del cosiddetto campo largo. Ci sono diverse reazioni, Rosato di Azione, Conte come Vannacci, il PD, lasci i 5 Stelle al loro destino, interviene anche Piero Fassino, esponente del Partito Democratico. Ma qual è la soluzione della guerra in Ucraina che sostiene il Movimento 5 Stelle? Putin ha detto in tutti i modi che non accetterà mai un accordo che non preveda la cessione alla Russia al Donbass ucraino. Conte, domanda Fassino, ritiene legittima quella pretesa di Putin? In quel caso la soluzione sarebbe l'imposizione umiliante agli ucraini di una mutilazione del proprio paese, premiando l'aggressore e punendo l'aggredito. Sarebbe questa la soluzione negoziale. Parla anche Igor Taruffi, responsabile dell'organizzazione del PD. Mi pare evidente che il campo progressista dovrà concentrarsi prima della stesura di un programma condiviso, consapevoli che non partiamo da zero, ma dal lavoro comune fatto in questi anni in Parlamento, sui territori e dopo nelle primarie di coalizione. Così Igor Taruffi, va da sé che chi vincerà le primarie avrà l'onere e l'onore di guidare tutta la coalizione, non solo un singolo partito. Abbiamo quindi davanti a noi mesi di lavoro intenso con un unico obiettivo, vincere le elezioni. Questa è una, diciamo così, una risposta diplomatica dell'esponente del Partito Democratico rispetto appunto alle bordate di Conte sulla politica estera che vorrebbe del centrosinistra. Ancora notizie riguardano stavolta la politica, ma la legge elettorale. Non c'è nessuna crisi né sulle preferenze né su altro, e quindi siamo nel campo del centrodestra. Non c'è stato nessun attrito, la riforma elettorale deve garantire stabilità al nostro paese. A parlare è il leader di Forza Italia, Antonio Tajani. L'obiettivo fondamentale della riforma appunto è la stabilità, le preferenze sono un dettaglio, così parlando a Marina di Pietrasanta. Abbiamo già detto che noi siamo favorevoli a un emendamento sulle preferenze che introduca le preferenze con il capolista bloccato, questo il parere di Forza Italia. Torniamo alla questione petrolifera, i 7 paesi dell'OPEC hanno approvato un aumento delle quote di produzione del petrolio per circa 188.000 barili al giorno a partire da settembre, quindi un aumento sostanziale. L'aumento partirà da settembre, concordato dai paesi del cartello: Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakistan e Oman, che quindi avrà una ripercussione sui mercati. Ancora una notizia, bilancio pesantissimo di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria. 6 persone sono morte, 27 i feriti. Lo scontro è avvenuto tra un camper e un bus, coinvolgendo anche alcune vetture. Queste le prime notizie. Bene, noi ci fermiamo qui con il notiziario. Un saluto da Antonello De Fortuna e Eva Radicef. Vi lascio con la replica della conversazione di Michele Lembo con il segretario del Partito Radicale, Maurizio Turco.
4: E buonasera, buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, un saluto anche ai telespettatori di Teleambiente. Eccoci anche per questa settimana, la consueto appuntamento con la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, che abbiamo in collegamento. Buonasera Maurizio.
5: Buonasera.
4: Allora Maurizio, questa settimana abbiamo alcuni argomenti davvero importanti da affrontare e come sempre cercheremo poi di approfondire anche temi di attualità che ci inseguono. Questa settimana davvero sono successe molte cose, ma alcune come sempre, come poi tu fai notare spesso, sembrano davvero sfuggire alla informazione, e partiamo in particolare dalla campagna del Partito Radicale, l'agosto in carcere. Tra l'altro in questi giorni Irene Tessa, ma poi ci dirai bene tu, ha raccontato quello che sta avvenendo in Sardegna. Ci sono stati dei fatti davvero davvero tragici, eppure abbiamo assistito a dei fenomeni online che ci dicono ancora qualcosa su quella che è la qualità anche della discussione pubblica che oggi ha luogo anche sui social. Ma partirei da questa questione, cioè dall'iniziativa del Partito Radicale di agosto, se sei d'accordo.
5: Sì, partirei dall'iniziativa di agosto e da quello che è successo in Sardegna. Ricordavo appunto l'iniziativa di Irene Tessa, diciamo questa ondata di fango, no, di insulti, quasi di minacce, per aver riportato un dato di cronaca che la dice lunga sia sullo stato delle nostre carceri sia sullo stato del dibattito pubblico, come dicevi bene, perché è un dibattito pubblico che avviene all'insegna della disinformazione, intesa anche come mancanza di informazione e non solo come affermazione di un'informazione propagandistica. Anche il silenzio è propaganda, ecco, stiamo attenti che non solo la menzogna, anche il silenzio è propaganda. E il fatto che una persona che evidentemente non solo sta male, ma evidentemente è disperata al punto di darsi fuoco, quindi di incendiare la cella sapendo che non potendo uscire ne sarebbe rimasto travolto, si è praticamente suicidato bruciandosi vivo, cioè non lo so, la mia generazione ricorda Jan Palach, no? Lottava sì, per la libertà. Magari questa persona lottava per il diritto di essere curata, e nessuno si è curato di lui. Non è che non l'hanno curato, non si sono proprio curati di lui, dei suoi bisogni, delle sue necessità, delle sue fragilità, del fatto che quel luogo è lo Stato, è un luogo, cioè il fatto che ogni volta che si parli di carcere, no, c'è tutta una scuola di ignoranza più che di pensiero che vede il carcere come, no, il luogo dove le persone devono essere lasciate al loro destino, tendenzialmente abbandonate se non bastonate e via dicendo, la dice lunga sulla mancanza di informazione, ma sulla mancanza anche di educazione civica. Manca un apporto informativo ma anche culturale e di formazione. In questi giorni parlo delle visite di alcuni altri, non di tutti gli altri, parlo delle visite di chi esce fuori dal carcere e dice c'è l'emergenza. È falso, non c'è nessuna emergenza in carcere, se parliamo l'italiano, perché in italiano l'emergenza è una cosa imprevista, come dire, improvvisa quasi, no? Appunto emerge all'improvviso l'emergenza. All'emergenza, di fronte a un'emergenza ci sono degli atti, come dire, straordinari per far fronte all'emergenza. Qui ci troviamo di fronte a una situazione che va avanti da 40 anni, 50 anni, da sempre, una situazione che non ha trovato mai, come dire, la riforma necessaria. Devo dare atto che se c'è stata una persona che ci ha provato negli ultimi tempi è stato il ministro della giustizia Andrea Orlando, che però poi vide il suo progetto di riforma penitenziario, vogliamo dire tradito, sicuramente calpestato dal suo partito, dal governo del quale faceva parte, ma ricordiamole le motivazioni. Non è che il governo era contro quella riforma, peggio, non adottò quella riforma perché c'erano le elezioni e avevano paura di perdere le elezioni, che persero puntualmente, probabilmente proprio perché per quella mancanza di coraggio. Penso che gli elettori apprezzino più il coraggio che la codardia dei propri rappresentanti. Quindi queste nostre visite non sono all'insegna della denuncia di un'emergenza, no? Stiamo registrando quello che registrano tutti, che registriamo da decenni, no? Che nelle carceri, nel luogo dove la protezione del diritto delle persone dovrebbe essere massima, perché tra tutti i luoghi, diciamo, dove c'è lo Stato che controlla, sicuramente il carcere è il luogo di massimo controllo. Devo dire che ci sono cose apparentemente inspiegabili, no? Non si capisce come, cioè si può capire come vengano introdotti i telefonini, non si capisce perché queste zone non siano ancora state, come dire, oggetto di attività tecnologiche che impediscano che il segnale possa arrivare, certo, possa arrivare nelle celle. Misteri, non della fede però, misteri. E di misteri ce ne sono tanti, no? Quando noi sentiamo, lo so che il dottor De Lucia nella sua audizione in commissione antimafia ha parlato per tanto tempo, ha detto tante cose, però se ci si sofferma su una cosa in particolare, perché evidentemente è una cosa particolarmente grave, cioè continuare a dire che le carceri non sono nelle mani dello Stato ma nelle mani della criminalità, beh, allora bisogna dichiarare fallimento, cioè lo Stato ha fallito, anzi io parlerei di bancarotta fraudolenta dello Stato, perché c'è qualcuno che evidentemente fa di tutta l'erba un fascio, così crea confusione. Ma dobbiamo anche tenere presente che in questo paese l'emergenza è stata sempre un affare, no? Cioè non è stata l'emergenza, si prendono provvedimenti straordinari, finita l'emergenza si torna in normalità. No, l'emergenza diventa straordinaria, lo stato di emergenza, i provvedimenti di emergenza diventano provvedimenti ordinari. Questo è un paese che ormai vive della straordinarietà, perché quella straordinarietà poi comporta la creazione di apparati burocratici, di polizia e tutto il resto, no? Che continuano a mantenere un potere che si è giustificato per un periodo determinato, perché lo stato di emergenza in che consiste? Nella sospensione di alcuni diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, dai trattati internazionali, e sono giustificati dal fatto che questa sospensione ha un tempo breve, no? Ha un tempo breve e poi c'è un ritorno alla normalità, cioè all'ordinarietà delle leggi. In questo paese non è accaduto né col terrorismo né con la mafia, il che non vuol dire che il terrorismo è stato sconfitto per sempre, che non ci potranno essere dei ritorni e via dicendo. Lo stesso per la mafia. Sicuramente la mafia d'oggi non è la mafia che portò all'adozione di quei provvedimenti. Non è la mafia della strage del giudice Falcone e della sua scorta, non è la mafia della strage del giudice Borsellino e della sua scorta. Tant'è vero che ancora sulla strage del giudice Borsellino in particolare, ma inevitabilmente anche del dottor Falcone, ancora non c'è la verità nemmeno giudiziaria. Cioè si continua ad indagare perché ci sarebbero, anzi ci sono stati settori dello Stato si dice infedeli. Probabilmente lo Stato, pezzi di Stato in quel periodo avevano l'interesse invece, magari pensando che fosse un interesse di Stato. C'era una ragion di Stato che giustificava il fatto di dover fermare le attività investigative del dottor Falcone e del dottor Borsellino. Certo, se per Falcone e Borsellino ci poteva essere, come dire, un alibi, no? Il maxi processo, hanno fatto condannare tutti, ergastoli a gogò e via dicendo. E quindi è una vendetta. Il problema è che non era una vendetta, era un anticipo su quello che stavano continuando a fare, non su quello che avevano già fatto. E quindi diventa sempre, sempre difficile riuscire ad avere una verità in tempi, come dire, non dico politici, ma neanche storici probabilmente, no? Fra 5-6 generazioni, forse fra 150 anni, sapremo una parte di verità sulle stragi di mafia degli anni 90. Nel frattempo, noi continuiamo non tanto ad annaspare, perché io ho visto durante la campagna referendaria alcuni passaggi di interviste, di confronti di Torino Di Pietro e dottor Di Pietro che hanno inserito alcuni elementi. Non li ha inseriti prima, perché evidentemente se li avessi inseriti prima avremmo avuto le stragi Falcone, Borsellino e Di Pietro, no? Difatti lui adesso dice che c'è uno stretto legame tra quelle che erano le inchieste milanesi di Mani Pulite e quelle che erano le inchieste incompiute di Falcone e di Borsellino. Cioè c'erano delle connessioni di imprenditori di Stato, non so come chiamarli, di imprenditori che in quel momento erano e dovevano rimanere intoccabili. Tant'è vero che alcuni suicidi vengono visti come errori di percorso, nel senso che non era previsto o voluto che queste persone si suicidassero quanto che parlassero. Evidentemente qualcuno non poteva parlare, perché se non si suicidava veniva suicidato, quindi c'è una storia ancora da scrivere. Difatti quando ringrazio molto la Presidente Colosimo che appena insediata gli chiedemmo un incontro con una delegazione del Partito Radicale composta da me, da Irene Testa, la tesoriera, dal generale Mori e dall'avvocato della famiglia Borsellino, Fabio Trizzino. Non avevamo null'altro da chiedere che di continuare ad andare avanti su questa pista. Poi è una pista investigativa, come tutte le piste investigative potrebbero non portare a nulla. Noi riteniamo che c'è più di qualche elemento, e il lavoro della Commissione questo ci dice, che c'è più di qualche elemento per continuare ad indagare, per continuare a cercare quella verità che la giustizia ancora non ha consegnato. Non è un caso poi che sull'attentato al giudice Borsellino ci sia un depistaggio, ma il depistaggio non l'ha fatto la mafia, l'ha fatto lo Stato. Pezzi di Stato, funzionari di Stato, nel pieno delle loro responsabilità, competenze, autorità. Questo è accaduto, questo è certificato. E quindi c'è un pezzo di Stato che sicuramente in quel momento, poi non sappiamo dopo che è successo, ma sicuramente in quel momento ha apparentemente, dico, lottato contro un altro pezzo di Stato. A me viene il dubbio che questo sia stato fatto non per una commissione tra questi e la mafia, ma per una questione appunto di ragion di Stato. È la ragion di Stato che ha portato a quelle stragi, non una ragion di mafia, che poi come si dice, esecutori materiali naturalmente non potevano essere i mandanti, è chiaro questo. E quindi tutta questa storia ancora da scrivere, che vede alcuni protagonisti di mancate sentenze, essere molto impegnati, no? A ostruirla, anziché a favorirla, a maggior ragione se loro hanno ragione. Se loro hanno ragione, perché devono fare venire il sospetto che abbiano torto? Dovrebbero molto semplicemente auspicare che la commissione antimafia vada fino in fondo e lo faccia pure con celerità. Con celerità. E io credo che ancora c'è qualcosa che non funziona. Se un membro della commissione antimafia si mette d'accordo con una persona che deve essere audita su domande e risposte, e non succede niente. È come se fosse, no? Che lo Stato può, all'interno dello Stato, con la copertura, di essere esponenti in qualche modo, funzionari di Stato, si può fare anche questo. L'avesse provato a fare un cittadino qualsiasi sarebbe in galera. Ecco, non è che, voglio dire, non ho questa mania di mandare la gente in galera, però voglio dire, l'ho detto allora all'uscita di quell'incontro con la presidente della commissione antimafia, secondo me c'erano delle presenze in conflitto di interessi in quella commissione. L'avvocato delle agende rosse fatto un attacco, cioè, anche i toni, ce l'ho visto lì con questi occhi tutti così. Chissà perché queste reazioni, no? Queste reazioni di fronte a dichiarazioni che uno potrebbe dire, vabbè, non fa niente, è impazzito, no? E invece no, ci si accanisce contro. Ci si accanisce contro a dimostrazione di cosa? Che evidentemente non è tutto limpido, quello che si vuol far apparire come qualcosa, di scontato, di accertato, di vero. E quindi io credo che in questa occasione le nostre visite in carcere, le solite nostre visite in carcere, no? È cambiato molto dalle prime visite in carcere, di quando Pannella cominciò a usufruire di un potere previsto per i parlamentari, quello di poter entrare senza preavvisare. L'ho vista all'improvviso, a qualsiasi ora del giorno e della notte, per vedere le condizioni di detenzione, perché lì vive o muore lo Stato, lì, nelle carceri. Vive, e noi abbiamo l'interesse che lo Stato viva. Noi abbiamo l'interesse, c'è qualcuno che ha l'interesse invece che lo Stato muoia per poterlo sostituire magari con altre forme di controllo, diciamo così. E noi oggi ci troviamo in una situazione nella quale la parola emergenza legata a carceri è semplicemente un modo per politicizzare, strumentalizzare una situazione che è in emergenza da decenni, e quindi non è più emergenza. Ormai si è consolidato, nelle carceri italiane uno stato di violazione permanente dei diritti umani fondamentali di chi? Dei detenuti, degli agenti, del personale civile. Questo è. Non c'è nessuna emergenza, c'è una continuità nella violazione permanente delle leggi e dei trattati internazionali. Non c'è nulla di nuovo, non c'è nulla di nuovo. Dice, questo governo avrebbe potuto fare di più, come tutti i governi che non hanno mai fatto di più, come tutti i governi che non hanno mai fatto di più. Poi ci sono stati dei momenti storici nei quali si è riusciti, la legge Gozzini, no? Cioè, ci sono stati dei momenti legati anche alla presenza di persone con una cultura, una sensibilità, una capacità di spoliticizzare certe riforme, no? Cioè riforme necessarie. destra, sinistra, centro, non c'entrano niente. Ci sono delle riforme necessarie per i cittadini, cioè per tutti. E allora quando questo diritto di cittadinanza, nel senso anche di avere contezza, io in quanto cittadino che pago le tasse, che mi fido dello Stato, no? Mi devo fidare dello Stato, devo pretendere che questa fiducia sia corrisposta. Non mi posso accontentare, sì, vabbè, anche lo Stato può sbagliare, no? Perché voglio dire, lo Stato esiste al di là del regime politico. Durante il fascismo lo Stato italiano c'era comunque al di là del regime, no? Italia repubblicana, lo Stato c'è, è lo stesso Stato, è lo Stato italiano, è lo stesso Stato. E quindi noi non possiamo far finta di meravigliarci, lo dico noi radicali, cioè chi, io capisco che chi vada per la prima volta in carcere ne esca stravolto e dica è una situazione assurda, c'è un'emergenza, ma se fosse andato l'anno scorso, 2 anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa, 40 anni fa, avrebbe trovato la stessa situazione. Con delle l'estate fa sempre caldo, non ci sono mai i ventilatori, i frigoriferi, sempre le stesse cose.
4: Le docce.
5: No, i medici, le medicine, cioè è sempre la stessa storia. Poi c'è sicuramente anche un, come dire, il fatto del sovraffollamento, è anche un sovraffollamento di reati che potrebbero essere magari derubricati, no, con sanzioni amministrative e non penali. Finalmente, guarda, quando ho letto, pensavo fosse vero, no? Basta tossicodipendenti in carcere, no? Poi magari mancano i posti, come con le REMS, no? Basta malati psichiatrici in giro, mandiamoli nelle REMS. Non ci sono. C'è la volontà politica di mandarli, ma non ci sono poi gli strumenti per attuare queste leggi. Ma la proposta niente tossicodipendenti in carcere è una proposta che viene fuori dal congresso del coordinamento antiproibizionista che tenemmo a San Patrignano con Vincenzo Muccioli. Su questo punto lui disse su questo faremo una battaglia insieme. Non so se sapesse che stava per morire, però di lì a poco è morto e la battaglia non la facemmo. Però voglio dire, sono passati 35 anni per una cosa di una banalità unica. Tant'è vero che, voglio dire, si è affermato il principio e poi bisognerà vedere in quanto tempo questi tossicodipendenti. Ma poi ci sono tutti i casi psichiatrici. Il caso psichiatrico, intanto la persona che si trova in quello stato, le sofferenze enormi, le persone che vivono con lui, le sofferenze aggiunte, gli agenti che devono confrontarsi, non dico quasi, certo, sempre,
4: certo,
5: continuamente con queste persone, cioè hanno anche uno stress emotivo, li conosciamo, quelli che lavorano in queste sezioni particolari. Quindi abbiamo chiuso i manicomi criminali e abbiamo fatto diventare le carceri dei manicomi, no? Perché anche la mancanza di qualsiasi attività che riguarda la maggior parte dei detenuti. Poi ogni tanto fanno il filmino, no? Nella casa circondariale dove si fanno i panettoni, benissimo. Andiamo nelle altre dove si sta 20 ore, 22, 23 ore al giorno chiusi lì, a non fare niente, niente, niente. Poi magari no, ci si ingegna per avere il telefonino e quindi poi diciamo si commettono altri reati, si entra in un circuito infernale. Ed è chiaro che se tu non riesci a non, e dico, è chiaro, se un agente viene corrotto, il telefonino entra. No, lasciamo perdere questa cosa qui. Ma perché non vengono schermati? Perché non viene impedito con la tecnologia che c'è?
4: Jamming, sì.
5: di tenere le comunicazioni con l'esterno, perché questo è incomprensibile, cioè almeno per me sarebbe la prima misura da prendere. Oltretutto leggevo cifre incredibili di centinaia di telefonini sequestrati, probabilmente tutta Italia sono migliaia i sequestrati, poi ci sono quelli che non vengono sequestrati, e quindi c'è una situazione che in uno stato di

0: nell'adozione di riforme, speriamo possano incidere nell'affermazione di responsabilità, perché non è frutto del caso tutto questo. C'è qualcuno, c'è più di qualcuno che di fronte alle leggi, ai regolamenti, ai trattati, non chiude un occhio, li chiude tutti e due, si tappa anche il naso e le orecchie, forse anche il naso.
1: E che naso.
0: Sicuramente le orecchie se le tappa. Sì, il tampo di questa roba è pesante, è molto pesante. Quindi vediamo se riusciamo, c'è questa, come dire, abbiamo la nomina, no, di inventarci le cose, vediamo se riusciamo a inventarci un percorso che ci faccia uscire, diciamo, da questa processione, perché ormai non so quanta gente vada in visita nelle carceri ormai, no? Non è più come un tempo. Adesso vediamo file di persone che vanno in carcere e poi escono nel denunciare, si fanno il selfie ridendo, magari, no? E questo è. Quindi noi non, le nostre visite sono altro. Cioè, il nostro entrare in carcere, come sempre, è stato altro, quello sicuramente di portare, come dire, una visione diversa di società, no? I detenuti questi l'hanno sempre capito, cioè l'aver avuto come riferimento Pannella, no? Nelle carceri. Non perché lui potesse aprire le celle e farli scappare tutti,
1: Certo.
0: cosa che non ha mai proposto, peraltro, ma
1: Peraltro.
0: quello di far rispettare allo Stato quelli che sono i propri doveri costitutivi di uno Stato democratico.
1: Allora, Maurizio, naturalmente, ecco, poi magari nelle prossime settimane avremo qualche notizia in più, creiamo anche un po' d'attesa su questa iniziativa che tu stai preannunciando, vedremo quali, saranno i particolari di questa questione che hai posto per appunto porre la questione del carcere e tutte le questioni connesse di cui hai parlato. Hai introdotto un argomento che in realtà ci può consentire di passare a un'altra questione. Andiamo in onda il 2 agosto, oggi è il 2 agosto, la strage di Bologna 46 anni fa. Possiamo dire davvero alcune cose, proprio in connessione
0: È
1: forse con
0: vero.
1: le coordinate che hai posto tu, perché il Partito Radicale fin da subito fu protagonista in questa vicenda, che è una delle più tragiche e complesse, diciamo così, della storia recente del nostro paese, in termini di giustizia giusta anche lì, no? Poi questa vicenda ha assunto, forse anche complice la qualità dell'informazione che c'è oggi, un po' anche questa una diciamo una questione per schierarsi da una parte o dall'altra, no? Anche in questa giornata c'è stata la questione delle solite dichiarazioni, c'è una discussione su questo, ma forse in termini di giustizia oggi non siamo nella stessa condizione in cui eravamo 20-30 anni fa, quando il Partito Radicale si mobilitò sulla questione della giustizia giusta, sull'esecuzione di processi che fossero adeguati a quello che accadeva. Ci sono anche dei nuovi processi che hanno portato, per esempio, delle prove testimoniali che prima non c'erano, la famosa questione legata al processo Bellini, con questo video
0: Certo.
1: che è riemerso e dove c'è stato un riconoscimento in sede processuale. Poi il Partito Radicale non è stato mai il luogo dove le sentenze non si discutono, l'abbiamo sempre discusse, però ecco, proprio questo naturalmente ci può servire per capire anche quella esigenza di verità di cui tu hai parlato, che può naturalmente avere anche le basi su un approccio critico rispetto alle sentenze, ma non può ignorarle, secondo me.
0: Sì, allora. C'è una verità giudiziaria, che comunque è momentanea perché potrebbero esserci fatti nuovi, e c'è una verità storica che ancora noi riteniamo non sia emersa. Noi no, allora, quello che non si comprende è perché si voglia inquadrare, incasellare tutto questo su una sola imposizione investigativa, no? Come se non ci fossero piste alternative possibili da leggere. Ci si rifiuta di leggere, perché c'è la sentenza.
1: No, no, certo.

0: voglio fare, l'ho già detto prima, potrei parlare di altre sentenze, una delle sentenze su chi mise la bomba al giudice Borsellino, no? Poi è stata rivista. E qui non voglio dire che siamo nella stessa situazione, però questo che, cioè, dal punto di vista giudiziario, la verità giudiziaria che viene fuori è che una strage di un gruppo terroristico di destra, fascista.
1: Neofascista, sì.
0: Neofascista, va bene, cioè voglio dire, è comunque qualcosa di estraneo, no? Neofascista, fascista, terrorista, cioè. Sono tutte questioni che non hanno nulla a che fare con lo stato nel quale viviamo. Cioè, è evidente che, io andrei anche oltre, ma fermiamoci a questo, cioè, è evidente che noi ci troviamo di fronte a un fatto che vede anche lì la partecipazione dei servizi deviati. Io quello che mi pongo ogni volta quando si parla di servizi deviati, mi pongo questa domanda. Servizi è acclarato, servizi segreti dello Stato. Chi stabilisce che sono deviati?
1: Appunto, appunto.
0: Io spesso ho l'impressione, cioè, che un servizio segreto è deviato quando si fa beccare. Si è fatto beccare, quindi non hai più copertura, non sei un bravo servitore dei servizi. Non sei servizievole, ecco. Non sei stato capace di portare a fondo l'iniziativa, l'attività senza farti scoprire. Sei stato beccato, a quel punto il servizio è deviato. Sei deviato.
1: E comunque non è più segreto.
0: Non è più segreto, ecco. E questi servizi deviati nella storia di questo paese, nelle stragi di questo paese, ci sono sempre i servizi deviati. Sempre. Vengono fuori i servizi deviati che contribuiscono alla strage e possibilmente al depistaggio della strage, cioè a far ricadere le colpe su altri. Allora, io do, mi va, come dire, c'è una sentenza, io la giudico.
1: Certo.
0: Non sono le tavole della legge che Dio detto a Mosè, no? Non sono le tavole della legge, quindi anche quelle possono essere messe in discussione. Ma io dico, perché le altre piste investigative sono state così frettolosamente chiuse? Cioè, c'è questa necessità di una lettura della storia eversiva di questo paese, che in un caso è stata chiusa bonariamente, no? Nell'altro invece si continua ad intignare, continua a tenersi viva una pista esclusa dalla giustizia, quella che l'attentato a Piersanti Mattarella, il fratello del Presidente della Repubblica, fosse qualcosa che avesse a che fare con i neofascisti e la mafia o i neofascisti senza mafia, no? Cioè, ci sono sempre connessioni che si cercano, che vanno sempre in una direzione, che è quella di andare a trovare nelle stragi di questo paese non un movente democratico, non una ragione di Stato che giustifica anche l'uccisione di una persona tipo Aldo Moro, no? Uno potrebbe dire Aldo Moro è stato ucciso per una ragione di Stato. In quel momento andava difeso, non si poteva far andare al governo i comunisti perché ancora prendevano i rubli russi, si sarebbero potuti vendere pure la Repubblica. No, uno può imbastire un racconto più o meno credibile. No, questa narrazione non può essere presa in considerazione. Cioè, fin quando i servizi segreti, direi, apparati dello Stato, sono deviati in un senso eversivo rispetto al regime. Cioè, c'è un momento nel quale il regime ha bisogno di vittime, di martiri, ha bisogno per la propria tenuta, non vuol dire una lezione, per la propria tenuta. per la tenuta dello Stato, no? È necessario fare cose che non si possono rivendicare, che deviano dal racconto, no? Dal racconto di uno Stato, di diritto. Sappiamo anche di, nel tempo ci sono state iniziative di opposti estremismi, cioè sono state costruite a tavolino situazioni che giustificavano la mano ferma dello Stato.
1: E appunto, l'emergenza.
0: Noi, voglio dire, sull'emergenza terrorismo noi l'abbiamo seguita tutta da un altro punto di vista, la difesa dei principi. E spesso, non sempre, ma spesso ci siamo trovati soli con il Partito Socialista, sul caso Moro per esempio. Sul caso Moro, per esempio, ci siamo trovati soli col Partito Socialista a difendere l'importanza di salvare la persona, perché sapevamo che quella persona era con, cioè, gli esecutori materiali li conosciamo, quella persona doveva morire per una ragione di Stato, per una ragione di Stato. Difatti si continua ad indagare del perché i brigatisti non dicano tutta la verità. E non la possono dire, è così semplice. Se la potessero dire, l'avrebbero detta, no? Poi quale sia questa verità la si può intuire, però certamente è una verità che anche lì ha a che fare con settori deviati dello Stato. Poi che i settori siano gli stessi, siano diversi, abbiano la stessa origine, diciamo, sono cose che andranno appurate. Ci sono omicidi dei quali ancora non si sa nulla, no? Spesso ogni tanto si trova qualche esecutore, però non si capisce perché, no? C'è uno che prende, va lì col motorino vicino alla macchina, spara un altro, lo uccide, viene anche beccato perché un pentito dice l'abbiamo fatto noi. Il perché? Mistero. Il perché continua ad essere un mistero. Quindi ancora una volta, voglio dire, io non ci trovo nulla di scandaloso a dire le sentenze sono quelle, no? Le sentenze sono arrivate a stabilire che è una strage neofascista. Ma è una strage intanto solo neofascista, nel caso sia neofascista, ma è una strage neofascista? Cioè, se ancora ci sono dubbi su questo da parte di alcuni, io dico tutti, perché c'è una parte che andava cercando certezze e le ha avute, c'è una parte che continua a interrogarsi, e il solo fatto di interrogarsi, non di dire non sono stati, io non sto dicendo questo, io sto dicendo del perché non si sia indagato in tutti i sensi, nel senso di quello che sono le prove di alcune presenze, di una situazione internazionale che giustificava una cosa del genere, no? Questi accordi con il terrorismo del Medio Oriente, con l'OLP e via.
1: FPLP. L'FPLP in particolare, la pista, sì, diciamo, che si insegue è quella.
0: Cioè, sono sempre storie che hanno a che fare con del terrorismo di un colore diverso. Adesso, certo. Naturalmente, purtroppo la polemica è sempre, viene buttata sempre in politica. Io penso che la polemica dovrebbe essere sulla ricerca della giustizia, no?
1: Esatto,
0: e non sulla difesa di una posizione politica. Oltretutto, ho visto che il sottosegretario Molteni è un sottosegretario di questo governo,
1: sì,
0: che era lì a Bologna, uh-huh, e ha fatto un attentato fascista.
1: Sì, anche la Russa, anche il presidente del Senato ha più o meno usato termini simili, diciamo.
0: No, voglio dire, non penso che la Presidente del Consiglio non le ha usati, ma non penso che la Presidente del Consiglio abbia interesse a difendere una matrice fascista dell'attentato, cioè a fare qualcosa che possa scongiurare come se poi, voglio dire, i comportamenti di questo governo sono quello che sono, nel senso che certe proposte politiche uno non le può condividere, ma non hanno nulla a che fare con la nascita, la creazione, l'illusione di costruire un regime fascista.
1: Ma certo,
0: magari
1: certo.
0: Probabilmente non solo per un fatto generazionale, più culturale, sarebbero altri più predisposti e capaci a instaurare un regime autoritario in questo paese.
1: Questo argomento davvero interessante, su cui, Maurizio, poi torneremo magari anche nelle prossime occasioni, ma oggi forse più delle altre volte il tempo sta galoppando e abbiamo circa un quarto d'ora ancora a nostra disposizione, 20 minuti, un po' meno di 20 minuti a nostra disposizione. C'è un altro argomento che ha occupato moltissimo i quotidiani, i siti di informazione, le televisioni e moltissimo proprio i social, forse potremmo connettere la questione. E in qualche modo stiamo inseguendo anche oggi, insieme ad altri temi paralleli che tu hai toccato. Si è discusso molto di quello che è avvenuto a Ceuta, si è giocato, anche si è scherzato sul fatto che si ignorasse forse nei primi momenti dove sia davvero questo luogo. Ci sono alcuni analisti in queste ultime ore che hanno connesso la questione a quella che viene chiamata la geopolitica degli stretti. E lo stretto di Gibilterra, chi ha studiato un po' di storia, sa che nella geopolitica ottocentesca, alla quale forse stiamo tornando, chi lo sa, lo stretto di Gibilterra è stato vitale, fondamentale per i commerci, per gli scambi, eppure per l'affermazione delle egemonie dei diversi stati colonialisti e poi nell'evoluzione di quelle vicende. Controllano quello stretto, dall'altra parte c'è la Gran Bretagna, ricordiamolo, in Gibilterra appunto c'è la diciamo sovranità britannica, e Ceuta invece, che nel Marocco, ha sovranità spagnola. Si rischia anche qui il complottismo che impazza sui social, ma forse questo è un altro luogo su cui, insieme a quello che stiamo conoscendo a Hormuz, forse è un altro luogo su cui forse si stanno concentrando le attenzioni delle grandi potenze che oggi si sfidano forse su questi terreni?
0: Ma guarda, ci sarebbe anche un discorso da fare sull'Artico,
1: certo.
0: La presenza russa nell'Artico, certo. Cosa vuole dire in prospettiva, no? Anche perché, voglio dire, l'Artico non è solo un luogo di passaggio, poi con lo scioglimento dei ghiacciai sarà qualcosa ancora di più appetibile, no? Ma è anche luogo dove nell'Artico ci sono tutte materie prime che in questo momento sono fondamentali per il futuro. Ma lasciamo perdere l'Artico. No, è per dire che in effetti ci sono parecchie di queste situazioni che vengono dal passato, però sono il presente.
1: Sì.
0: Però sono il presente. Questo ci dice una cosa, che nel corso di secoli non si è riusciti a creare un sistema che potesse tenere insieme, diciamo, diverse culture, no? Diversi modi anche di, come dire, io direi anche di comportamento. Io più volte l'ho detto, per me il grande errore nei commerci internazionali è stato fare entrare la Cina nell'organizzazione del mondiale del commercio, non alle condizioni di tutti gli altri,
1: ma alle condizioni loro.
0: Alle condizioni loro, cioè alle condizioni loro. Può sembrare paradossale, ma è la storia comunista, cioè la storia dei comunisti quando sono al governo. Mentre tutti i paesi occidentali che fanno parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio si impegnano a rispettare i diritti dei lavoratori, la Cina comunista no.
1: No.
0: La Cina comunista no. Questo vuol dire, no? Una concorrenza sleale, ma questa concorrenza sleale l'abbiamo voluta noi, l'abbiamo, fateci del male, cioè è stata una scelta masochistica da parte soprattutto degli americani, che a un certo punto evidentemente, periodo Clinton, hanno evidentemente pensato: con questa brava persona che si chiama Putin potremmo dividerci il mondo. Scusa, i cinesi. Potremmo dividerci.
1: Sì, ma anche l'altro non è che è stato ai margini poi.
0: Sì, però voglio
1: adesso
0: dire,
1: sempre di più.
0: Cinesi. Guarda, certo. Ci sono una quarantina di volumi di una commissione d'inchiesta americana, una commissione d'inchiesta sul trasferimento di materiale militare alla Cina.
1: Ecco.
0: Cioè, perché era desueto, gliel'hanno venduto. A quel punto giustamente qualcuno ha detto: scusate, ma che gli abbiamo venduto? Gli abbiamo venduto gli strumenti per difenderci. Quindi sono successe delle cose, no? Non è che improvvisamente la Cina dice da oggi si fa così. Non gli abbiamo detto: perché non vieni qua nell'organizzazione? Ci sediamo tutti allo stesso tavolo, trattiamo, facciamo. E gli americani gli hanno fatto il favore e quelli gli hanno restituito, chiaramente. Ecco. Ma io credo che noi dobbiamo porci un altro problema, ed è il problema delle democrazie, di quello che vogliamo essere, se vogliamo continuare ad essere quello che siamo stati sino ad oggi, no? Il mondo occidentale, il mondo atlantico, come si vuole confrontare con questi stati autoritari, vecchi e nuovi, di qualsiasi matrice politica, religiosa, militare,
1: ma certo.
0: Di un pazzo, no? Con questi regimi, soprattutto come far crescere la democrazia nei nostri paesi. Perché attenzione, chi vuole venire in Europa, venire per venire, non necessariamente per lavorare, lo trovo in un luogo attraente, perché c'è la libertà di muoversi, di fare, di dire, probabilmente in alcuni dei paesi di provenienza, certe attività libere sostanzialmente in Europa, nei paesi di provenienza comporterebbero magari il taglio della mano, ecco, o del piede o della testa. Qui no, no? Quindi diventa anche una prospettiva diversa. Non comprendendo che la libertà, la nostra libertà, la democrazia, ha delle regole alle quali noi stiamo venendo meno. Stiamo venendo meno da una regola fondamentale, quella di mantenere viva la democrazia e di non farci condizionare da chi ha altre culture. Da chi ha altre culture. Io non capisco perché sono la Francia, no? Cioè, la Francia sì e noi no. Dice, ma loro erano in una fase ancora più avanzata, ma non è che dobbiamo aspettare per forza l'emergenza per intervenire. La Francia è intervenuta in emergenza. Bisogna mandare dei segnali. Nei luoghi pubblici non si entra con il velo, punto. Perché? Perché fa parte di uno Stato, se vuoi far parte di uno Stato laico, devi rispettare la laicità dello Stato. Devo dire, non dobbiamo tollerare confessioni religiose che considerano la donna nemmeno un oggetto. I talebani ormai hanno stabilito che è meno di un animale, cioè più diritti di un animale di una donna in Afghanistan. Noi non dobbiamo tollerare tutto questo, perché è chiaro che se non lo fa lo Stato, se non lo fa lo Stato di diritto, se non lo fa una democrazia secondo le regole della democrazia, è chiaro che poi ti viene fuori la remigrazione, il sovranismo e il nazionalismo. Remigrazione, sovranismo e nazionalismo che mettono in discussione, ancora prima, i diritti umani, mettono in discussione la tenuta della democrazia. Questo è il problema che noi ci poniamo. E quindi proponiamo questa Organizzazione Mondiale delle Democrazie che definisca ulteriormente, cioè che faccia una, ripeto, manutenzione della democrazia, che faccia il tagliando alle democrazie, vada a vedere, no? Eravamo partiti che volevamo fare questa cosa, ci siamo ridotti, che stiamo assomigliando sempre più a quelli che finora abbiamo considerato i nostri avversari. Cioè certe scene che abbiamo visto provenienti dall'America, alcune anche dall'Italia, sono scene ordinarie in Russia, in Cina, dei paesi autoritari. Qui, grazie a Dio, ancora qualcuno si scandalizza, ma fra un po' probabilmente le masse chiederanno che ci siano sempre di più di questi interventi energici, diciamo così. C'è bisogno di una vigilanza democratica. Un tempo la vigilanza democratica era quella del Partito Comunista contro i fascisti, no? Presidiavano le sedi per difendersi dai fascisti, per le mobilitazioni, la vigilanza e quant'altro democratica. Adesso ci vorrebbe la vigilanza delle democrazie sulle democrazie. Bisognerebbe avere il coraggio che chi aspira ad essere un paese democratico fondato sullo Stato di diritto, rispettoso dei diritti umani fondamentali, sentisse l'obbligo di unirsi con gli altri per non tanto proteggersi, ma per proteggere le nostre libertà. Perché poi è lì il punto di caduta. Il punto di caduta è se c'è la libertà individuale o meno, se hai il diritto di vivere come meglio credi senza dare fastidio al tuo prossimo. Vabbè, questo è sottinteso, però siccome ci sono sempre i cretini, no? Dice, non è che uno può fare quello che vuole.
1: Allora, certo.
0: Ci sono anche dei doveri, giustamente,
1: certo,
0: in uno stato di diritto, diritti e doveri. Diciamo che io spero che come partito riusciremo prima o poi a fare, altri la chiamerebbero una conferenza programmatica, no, che spero che prima o poi come partito riusciremo a approfondire la questione dell'immigrazione a partire dalle nostre proposte degli anni Ottanta. Tutto quello che poteva essere fatto e non è stato fatto. Bisogna capire anche perché non è stato fatto. Cioè non è che non è stato fatto perché non si poteva. Siccome si poteva fare, ci saranno dei
1: politici. Non si è voluto farlo.
0: E oggi, perché sai, certe situazioni, alcune situazioni capitano, altre si costruiscono a tavolino. Tipo quello che è accaduto nella Spagna africana, a Ceuta, emerge con sempre più evidenza. Ormai è chiaro che è un avviso ai naviganti, ci state attenti che qua ci vuole niente, ma io ho sempre pensato che la Cina, se aprisse le frontiere la Cina, chi vuole andarsene se ne andasse. Ma ci rendiamo conto cosa potrebbe accadere innanzitutto in Europa. Innanzitutto in Europa. Noi non abbiamo più gli strumenti di difesa, io sono per la difesa europea, cioè per un esercito europeo, non le difese nazionali, ma penso che la difesa non sia solo quella militare. Cioè qui c'è una difesa dei nostri principi che è venuta meno. Non li rivendichiamo più ai tavoli. Prima quando si andava in Cina uno diceva i diritti umani, lo doveva dire, lo diceva quello, ci diceva, il cinese diceva fatevi i fatti vostri, da voi la polizia ogni tanto ammazza qualcuno, anche da voi nelle carceri si muore anche nelle nostre, lasciamo perdere le statistiche, no? Ma il problema non era quello e noi dobbiamo rivendicare, non vergognarci di una storia che ho tenuto abbastanza recente, quella della libertà individuale. Qua non ci sono millenni di storia. La laicità dello Stato è una cosa recente, no? Il rapporto tra Stato e religione, e religioni.
1: Certo.
0: E peggio ancora lo Stato religioso. No? Tutte queste cose vanno affrontate. Non se ne parla più, ma neanche nei parlamenti se ne parla. Voglio dire, non c'è, come dire, un dibattito pubblico su questi temi, ma sono temi sottratti anche al dibattito istituzionale. Io ricordo ci fu quel bel periodo della Costituzione europea, che per fortuna poi non andò in porto quella Costituzione, io ero forse contrario e lo sono ancora per tutta una serie di questioni, però in quel momento ci fu un dibattito sulle questioni essenziali, dibattito ci fu, purtroppo diciamo il dibattito fu particolare in Francia, grazie al fatto che i francesi non votarono per la Costituzione europea non entrò in vigore. Ma io ricordo che ancora che in quella campagna referendaria c'erano persone insospettabili, super laici, non laici di più, che invece votavano per una Costituzione che voleva mettere in cassaforte i concordati nazionali tra Stato e Chiesa. Ricordiamoci una cosa, i concordati tra lo Stato e la Chiesa ogni volta sono stati i concordati sempre tra lo Stato, tra la Chiesa e gli Stati autoritari. Il concordato con l'Italia l'ha firmato Mussolini, il concordato con la Germania l'ha firmato il nazista, Hitler. Tutti i concordati nascono dall'esigenza di tutelare la popolazione cattolica. Non la popolazione.
1: Quella cattolica, sì, sì.
0: Di tutelare più la Chiesa che la popolazione cattolica, perché poi, come dire, abbiamo belle pagine di resistenza al nazifascismo in Italia e Germania che vengono dal mondo cattolico, a prescindere, diciamo, da quello che faceva la Chiesa, facevano alcuni cardinali in Germania e in Italia. Certo. Vabbè, magari fanno ancora alcuni. Quindi devo dire queste rivendicazioni che non ci sono più, questi connotati, questi nostri connotati che non conosciamo più, che non ci connotano più. Non ci connotano più perché non se ne parla più, perché si è smarrito, no? Si è smarrita la necessità della memoria. Cioè si vogliono, cioè è una memoria selettiva, dobbiamo ricordarci alcune cose e dobbiamo ricordarcele in un certo modo, a proposito del 2 agosto, ma non solo, no? Oggi forse abbiamo parlato solo di questo, cioè di cose da ricordare nella loro interesse e non nella loro parzialità, che ci raccontano una verità di Stato, una verità di Stato. Anzi, io penso che di fronte alle verità di Stato bisogna dubitare di partenza, certo, proprio,
1: certo.
0: O magari sono delle verità necessarie, non lo so, però per le verità di Stato partirei col dubitarne e approfondire le questioni, e credo che oggi adesso siamo in un periodo nel quale ognuno voglia stabilire una sua verità di Stato, e quindi è sempre più il momento nel quale cercare di intervenire, ma è un momento sempre più difficile. È paradossale. Noi, il Partito Radicale, è riuscito a entrare alla RAI. Le prime apparizioni di Pannella, è vero che era estate, il direttore generale era in ferie, magari c'era il giornalista che si conosceva. Marco è riuscito a sfondare in una televisione nella quale la Democrazia Cristiana aveva creato il muro di Berlino.
1: Certo.
0: Adesso che nessuno ha creato il muro di Berlino, non si passa più. Ma perché andrebbe studiato il metodo. C'hanno metodo in questo. Hanno il metodo di impedire che chi non dice le cose delle quali si può parlare, parli. E quindi deve tacere. E come fa a farlo tacere? Oggi è semplice. Gli stacchi il microfono.
1: Maurizio, un altro dei fili che hai tirato in questa trasmissione di oggi è il tema dell'emergenza, ma che in realtà si connette a tutto il ragionamento che hai fatto, secondo me. C'è un'altra emergenza di cui forse parleremo un'altra volta, perché c'è stato questo sciame sismico che oggi l'INGV dice che si è concluso fortunatamente. Campi Flegrei, una zona...
0: No, scusa, non si è concluso, hanno detto che ce ne saranno già altri. Hanno già detto... No, ma...
1: Ecco, appunto.
0: Sarà sempre così fino a quando non accadrà l'irreparabile.
1: Ecco. Cioè...
0: No, dobbiamo parlarne, perché
1: qua... un minuto ci abbiamo a disposizione.
0: C'è un pezzo di storia del Partito Radicale. Anni e anni di Marco Pannella con Aldo Loris Rossi e altri, ma soprattutto con Aldo Loris Rossi, che oltretutto si ricollega a Bruno Zevi, cioè c'è tutto un pezzo di storia.
1: Esatto.
0: Di storia del Partito Radicale, nella quale il dissesto idrogeologico, che per la maggior parte degli italiani era forse una bestemmia,
1: sì,
0: non sapevano che voleva dire, dice che stanno dicendo questi, che stanno prendendo in giro, usano parole difficili, non si capisce niente. Il dissesto idrogeologico è stato centrale nel dibattito del partito, nelle azioni del partito, nelle proposte del partito. Le prime finisco. Le prime campagne, la prima campagna delle liste verdi, liste che furono imposte dal Partito Radicale, da Marco Pannella, agli ambientalisti che non volevano fare liste perché preferivano fare gli indipendenti nelle liste del Partito Comunista. Quando Marco impose quelle liste, noi facemmo la campagna, con le il manifesto era una centrale nucleare, questa è una centrale nucleare rossa, perché la volevano i comunisti. Chiudo. Abbiamo sentito ultimamente, no, c'è questo ritorno del nucleare. C'è il ritorno del nucleare perché le energie alternative funzionano, l'eolico se c'è il vento, il solare se c'è il sole. Bene, in Ungheria hanno dovuto spegnere una centrale nucleare, cioè la centrale nucleare non può funzionare perché il Danubio in quel tratto si è prosciugato e quindi
1: non più
0: l'acqua per il raffreddamento, no? È una centrale nucleare che produce il 40% dell'energia necessaria all'Ungheria. Cioè, quindi anche certe cose un po' azzardate non aiutano il dibattito, non aiutano il dibattito. Anche questa cosa, il nuovo nucleare, dov'è? Ci sarà. E quando ci sarà ne parleremo, no? Dice, dobbiamo predisporre, ma se non sai cosa, ancora in Italia non c'è ancora il deposito delle scorie nucleari. Noi spendiamo un sacco di soldi per mandare le scorie nucleari in altri paesi, quelli sono contenti di prenderlo, perché hanno fatto le strutture sicure e prendono i soldi dall'Italia. Meglio di così. Cioè, voglio dire, questo è un paese che non riuscirà mai a fare niente ragionando in questo modo. Difatti non ci riesce. Non riesce a fare una scelta piena sulle energie alternative, non riesce a fare una scelta sul nucleare.
1: Maurizio, siamo già 2 minuti fuori, a te la parola per una conclusione.
0: No. La conclusione è questa, cioè la conclusione, lo so che uno dice, vabbè, lo dici perché, no, sei radicale. No, la conclusione è che di queste cose, in questo modo, purtroppo ne parliamo solo noi. Noi siamo contenti, no, per dire che oggi tanta gente veda con i propri occhi quello che accade in carcere. Non basta uscire fuori e dire che brutta situazione. Se uno è un parlamentare, beh, fra un anno ci sono le elezioni. Cioè, voglio dire, c'è qualcuno che adesso, prima delle elezioni, sul carcere ha delle proposte di riforma? Le deve tirare fuori adesso. Invece è uno di quei temi che vengono nascosti perché si dovrebbe affrontare un dibattito a tratti impopolare.
1: Sappiamo che il carcere non fa prendere voti.
0: Lo so che il carcere non fa prendere voti, però dal carcere spesso è uscito, non voglio dire il meglio, voglio dire che spesso sono uscite persone con una umanità molto profonda e per altri versi sono uscite persone con una disumanità molto profonda, proprio perché quel carcere, dal carcere ti salvi se ti salvi tu, non è l'istituzione che ti dà gli strumenti, solo tu puoi darti gli strumenti, e questo è un fallimento dello Stato ed è una cosa per noi gravissima, noi che crediamo nello Stato e che diciamo, tentiamo di essere in un rapporto di onestà intellettuale rispetto ai cittadini, fedeli a delle idee e ad esprimerle anche quando non ci converrebbe, e ci converrebbe stare zitti o parlare di altro.
1: Allora grazie anche per questa settimana a Maurizio Turco, il segretario del Partito Radicale. Diamo appuntamento a Maurizio Turco e ai nostri ascoltatori di Radio Radicale, telespettatori di Teleambiente. La prossima settimana ci fermiamo qui e lasciamo la linea appunto allo studio. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Radio Radicale era la voce di Maurizio Turco, al microfono di Michele Lembo. Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale, per la consueta intervista settimanale. E noi ora vi lasciamo ad una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, selezionata dagli archivi storici di Radio Radicale, proprio da Michele Lembo, che ci introduce all'ascolto della puntata prescelta.
1: Stasera ascolteremo una conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella del 4 gennaio del 2004. Tra i temi di cui sentiremo una iniziativa, una conferenza intergovernativa regionale su democrazia, diritti umani, ruolo della Corte Penale Internazionale che poi si svolse nelle settimane successive nello Yemen. È il tema di apertura, il dibattito sulla questione dei diritti e della salute, della democrazia, tema che peraltro torna anche più avanti in questa intervista, momento in cui il leader radicale parla del progetto politico dell'Organizzazione Mondiale della Democrazia, questo in una seconda parte, ma appunto nelle fasi iniziali questa iniziativa, poi il dibattito italiano, la condotta del governo Berlusconi, la discussione sulla legge relativa alla fecondazione medicalmente assistita e il tema del potere di grazia, argomento di cui si è pure discusso ultimamente, la vicenda di Adriano Sofri e l'iniziativa radicale su queste questioni, la proposta di legge di Marco Boato di riforma della procedura per la concessione di grazia e il comportamento della stampa dell'informazione in questo contesto. Sondaggi che davano i radicali in quel momento al 3,6%, altro argomento di cui si discute, poi sullo scenario internazionale, in particolare sugli Stati Uniti, la riflessione sul ruolo di George Soros allora contro le politiche del presidente degli Stati Uniti di allora, George W. Bush, e quel gruppo politico allora conosciuto come Neocons, Neoconservatives. Questi alcuni degli argomenti, poi si ritorna in Italia, si parla del clericalismo e di un'inchiesta apparsa in quei giorni sui beni vaticani. Questi alcuni degli argomenti di cui sentiremo tra poco, ma come sempre vi lasciamo all'ascolto di questa conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa volta torniamo al 4 gennaio del 2004. Buon ascolto.
3: Siamo all'appuntamento consueto che ripristiniamo da questa settimana. La settimana scorsa, come ricorderete, siamo andati in onda di lunedì, ma siamo ritornati al
4: un
3: solito
4: un po' di lavati vagine mia,
3: insomma. No, che lavati vagine, non scherziamo,
4: ma un po' sì.
3: E in ogni caso vi ricordiamo poi che per, diciamo, non la prima in assoluto, ma forse la seconda puntata di questa conversazione del 2004, cercheremo di farne un po' un'edizione straordinaria. Qui pare che diciamo così, le festività si siano prolungate, oggi non è stato possibile, ma per la prossima puntata cerchiamo di organizzare una cosa con ospiti.
4: Direttore, io sono un entusiasta a priori.
3: Tu sei sempre qui, quindi tutto tanto, non è il problema, non è avere te. Dunque, no, ma anzi. Va bene, allora, naturalmente gli argomenti saranno molti perché questa settimana è stata importante, anche drammatica per molti versi. Pannella è stato qui di notte nel corso di un filo diretto con gli ascoltatori nella notte dell'ultimo dell'anno e naturalmente parleremo della grazia di Sofri, della grazia a Sofri e del potere di grazia del Presidente della Repubblica, che è la cosa sulla quale Pannella ha iniziato e poi sospeso un'iniziativa non violenta, le novità della giornata di oggi attraverso i giornali e le dichiarazioni, però poi parleremo anche di politica estera, la conferenza organizzata da Emma Bonino a Sana'a nello Yemen, il congresso dell'associazione Luca Coscioni il 17 prossimo, quindi fra due settimane, fra gli appuntamenti radicali, e poi per gli esteri l'Afghanistan, la Costituzione approvata oggi e la Cecenia, il presidente Maskhadov ferito, per l'Italia il caso Parmalat, il governatore della Banca d'Italia, il ruolo politico della Lega nel governo, si riparla di 41 bis e poi il tema dell'Organizzazione Mondiale delle Democrazie e poi ancora il sondaggio sull'Espresso con i radicali al 3,6%. Come vedete i materiali non mancano di... Non so, come naturalmente cominciamo da quello che tu preferisci, forse però...
4: dalla cosa più importante di cui abbiamo un monopolio per il momento, ed è la conferenza medio orientale.
3: Va bene.
4: A Sana'a.
3: Va bene.
4: No? Credo.
3: Certo, bene. Prego.
4: Sì, lì ormai ogni tanto io avevo la battuta in passato della Farnesina radicale. Oggi credo che sarebbe più opportuno sottolineare un altro aspetto, Un tempo c'era l'internazionalismo socialista, l'internazionalismo proletario, no? La fine del secolo, l'altro, dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, vede a volte congressi in effetti misurarsi sui temi dell'internazionalismo o del nazionalismo. Furono anni fondamentali anche del dibattito internazionalista a livello del mondo socialista, delle tradizioni socialiste, lo scontro fra Jaurès da una parte, no? E i francesi ed altri, i tedeschi, cosa che fu risolta poi con la rivoluzione d'ottobre. Di fatto, da quel momento si scelse la strategia del socialismo in un solo paese come leva per poter eventualmente affermare, no, nello scontro di classe, eccetera. E da allora abbiamo avuto queste internazionali, socialista, liberale, non ne parliamo, proprio per carità de patria, democratico cristiana ed altro, e sono organizzazioni in qualche decennio divenute burocratiche. Basta fare l'elenco dei vicepresidenti, cioè l'internazionale socialista per ogni stato aderente aveva un vicepresidente grosso modo, per cui avevamo vicepresidente Craxi, ma anche Giumblatt, per esempio, e altre amenità, e dei bassisti di qua e là anche, appunto, diversi, e come osservatori magari non pieno titolo, però così era. Beh, noi oggi possiamo dire una cosa: certo, c'è stata, per esempio, l'internazionalismo di Rifondazione Comunista con Ocalan. Ecco, abbiamo alcuni episodi di questo genere. Io mi chiedo, in effetti, se ci si renda ben conto della straordinaria singolarità e ormai maturità, attraverso la nostra concezione transnazionale, la nostra opera, il metodo radicale, a partire da, anche potrebbero sembrare parole d'ordine, no? Obiettivi che sembrerebbero più ideali che politici, in realtà poi sempre avendo presente la moralità della politica, che deve essere la moralità della traduzione istituzionale, dell'acquisizione delle leggi corrispondenti e coerenti in qualche misura, se possibile una misura laica e non una misura illusoria, no? E totalizzante di questi cammini. Beh, se penso che noi abbiamo denunciato, doluto in fondo, l'assassinio di compagni radicali dei Montagnard, sostenitori radicali, ne segnaliamo qualche nome, però è in corso. Se teniamo presente che in questo momento lo Yemen, attraverso tutti i suoi giornali, saluta questa conferenza come il più importante evento della storia di questo secolo dello Yemen, sono i titoli dei loro giornali, il governo, eccetera. Se teniamo presente che vi sono delle difficoltà, non dell'ultimo, della prima, e che permangono anche adesso, e siamo nella penultima ora, nella quale il governo egiziano ha dei problemi, perché ha lo stesso titolo dei rappresentanti governativi e ministeriali in questo convegno, concepito da Non c'è pace e accettato poi dal governo dello Yemen. Se il principio è tornato allo stesso tavolo, ci sono oppositori spesso incarcerati attraverso una ONG, e l'altra, lo Stato, il governo. Allora qualche problema si pone, si è posto per l'Egitto. La Tunisia sta facendo il diavolo a quattro da questo punto di vista. Però si è accettato questo principio che l'ONU si è sempre guardata di imporre, e anche gli altri. Allora, dalle notizie che abbiamo, io non ho, ce l'ha la radio e poi le dirà, poi le corrispondenze con Emma e con Gianfranco sono, ma abbiamo una partecipazione di una trentina, si va verso una trentina di stati, di un'area che così è quasi totalmente, anche tre ministri iracheni, no? Molte presenze parlamentari, ma soprattutto, lo ripeto, il fatto che la stampa dello Yemen parla in prima pagina e anche la CNN e Al Jazeera su questo darà in diretta la prima giornata e le conclusioni. Allora, certo, la CNN non si sa, Rai TV, boh, forse, l'Italia sarà presente con il sottosegretario Mantica. La presenza europea in effetti è un più avara, però è, se si tiene presente che la si fa sul Tribunale Penale Internazionale, non diciamo che è quindi probabilmente l'iniziativa è la più gradita nemmeno al Dipartimento di Stato, voglio dire, ma sicuramente non all'ala marciante dell'attuale politica estera e medio orientale americana, l'antiterroristica, insomma, per intenderci. Poi lo si fa sul cammino proprio democratico, no? Sulla realtà della destinazione da scegliere, della democratizzazione del potere, dei poteri nazionali e internazionali. Credo che un anno fa nessuno avrebbe immaginato che si riuscisse, che Emma, che noi come ambiente, come storia, riuscissimo invece a far maturare questo tema e questi temi. Allora ancora una volta, ma è possibile che non esistano più fra i parlamentari italiani, per esempio, parlamentari motivati che comprendano il grande interesse, anche egoistico, a essere militanti, tra virgolette, internazionalisti? Essere presenti sul fronte vietnamita, sul fronte del... Ma dico, il da fare che verrebbe conferito. Tutto questo, anche poi sulla politica italiana, certamente. In una situazione nella quale è accaduto e sta accadendo, per esempio, un sospetto. Berlusconi si è comportato sul caso Sofri in un modo adesso chiaro. Nel suo privato ha tenuto a far sapere, ostentando il suo privato, della sua favore per la grazia a Sofri. Dall'altra parte la Presidente della Repubblica ufficialmente col suo comunicato è stato detto il governo,
3: il Presidente del Consiglio,
4: Presidente della Repubblica, no, voglio dire, il Presidente della Repubblica ha confermato che il Ministro delle Riforme, il Ministro, giustificavano quindi a questo punto la necessità di, come dire, abdicare della sua responsabilità, del suo dovere, del suo potere per rimetterla al Parlamento. Non ha detto una parola il governo in quanto tale, il Presidente del Consiglio, quindi il governo è contro, è stato contro e non vi sono state assolutamente da questo punto di vista nessuna oncia di dato, di gesto del Presidente del Consiglio e del governo in quanto tale su questa vicenda che per noi è la vicenda del principio di legalità da affermare, di chiarezza da guadagnare, non il viagende della grazia a Sofri. Resta il fatto. Ora, questo comportamento di Berlusconi ricorda profondamente un altro nei confronti di Emma Bonino. È nostra, è dell'Italia, non solo. All'inizio di settembre, in termini quasi un po' concordati, viene mandata una lettera. Non ho mai avuto il testo, ma voglio cercarlo, perché allora mi fu detto, io riferii prontamente, che era una lettera di candidatura da parte del governo italiano di Emma Bonino sull'Alto Commissariato per i Diritti Umani, e mi dolse sin da allora che, insomma, la cosa era stata affidata al nuovo rappresentante italiano all'ONU, che non aveva quindi ancora grande prestigio, grande autorevolezza, con il capo di gabinetto di Sophia Annan. Ebbene, cosa ho detto? Di Sophia Annan.
3: Sei detto di Sophia Annan. siamo
4: c'avrò qualche sofì per la testa, sembra più la cosa più piacevole. Bene, da allora io ho acquisito la convinzione che il governo italiano si sta muovendo per far comprendere a tutti che quella era una candidatura fatta per essere bruciata. Beh, voglio dire, sul piano politico, umano e via dicendo, nelle stesse settimane il Presidente del Consiglio che si comporta allo stesso modo, anche peggio. Ecco. Entreremo nei particolari, quindi, su questo. E malgrado ciò abbiamo questa cosa assolutamente straordinaria che sta riuscendo, e davvero ci auguriamo che il 12 e 13 sia al livello delle aspettative ormai. In questo lavoro fatto da un pugno di radicali, no, davvero, poi si è fatto uno sforzo, cioè, ci sono altri compagni, lo stesso Sergio Stanzani che arriverà negli ultimi giorni, però questo vorrei sottolinearlo. E vorrei sottolineare che c'è una cosa mondialmente di maggiore importanza, maggiore, a mio avviso, potrebbe essere una sorta di stati generali di classe nel mondo, a livello mondiale, quello dei malati, non per causa della natura, ma per causa dell'uomo o delle malattie che appunto vengono vissute come invincibili a volte o invite, e a causa di scelte politiche di governo della cosa umana. E questa con Luca e con l'associazione di Luca abbiamo questo convegno. Certo, non possiamo dire che abbiamo avuto la forza di coinvolgere il mondo intero, però nemmeno l'Italia, no? Ma questo non è un bilancio di rassegnazione, per dire muoviamoci con ancora più determinazione, perché questo è il grande tema che unisce la libertà della ricerca, la realtà pragmatica della ricerca scientifica. Ascoltavo alcune cose di Radio Radicale, quelle per le quali non so, è davvero preoccupante sentire le notizie. Diciamo, l'inventore della pecora Dolly, che sta nel paese forse europeo in migliori condizioni da questo punto di vista, lavora a Singapore da alcuni mesi, perché a Singapore la ricerca in questo cosa è, e quindi l'area cinese, Singapore, Vietnam pare addirittura, quindi queste cose dobbiamo pure tenerle presenti, perché esistono delle fondate previsioni di un trasferimento massiccio della grande ricerca scientifica nell'estremo oriente, ma in paesi anche totalitari. D'altra parte, noi sappiamo, il fascismo, il comunismo, anche a Tirana, a Hoxha, no? Gli albanesi dicevano: ci sono gli asili come a Cuba, no? Ci sono gli ospedali che vanno bene, ci sono degli scienziati, sì, sono, sì, tutte queste altre,
3: beh, cose. L'esempio di scuola, a parte la bomba atomica, naturalmente, che è stato però inventato in Occidente, certo, è il Gerovital rumeno.
4: Certo,
3: appunto. Che è esattamente
4: è investito, logica, certo, ma ora l'abbiamo su settori come questi della ricerca. Allora, bene o male, siamo l'unico soggetto politico, l'unica soggettività politica che pone in termini organizzati, si pone in termini organizzati al servizio degli interessi, no, che sono coinvolti su questo fronte, che è un fronte straordinariamente eloquente ed evidente, no? Della vita contemporanea e dei problemi della nostra società. E anche qui, ma è possibile, abbiamo visto Antonio del Pennino, con l'aiuto di Radio Radicale, di questo si è trattato. Antonio del Pennino che cosa ha potuto e quanto ha potuto fare in una situazione nella quale il nostro e il suo compagno Guglielmo
3: Castagnetti.
4: Castagnetti ha invece votato dall'altra parte, da quello che ho scoperto. No? Tanto vale dirlo, per carità, la libertà di coscienza, insomma.
3: Sì, poi per la verità, appunto, è stato Castagnetti, quello repubblicano, Guglielmo.
4: Certo.
3: E non Del Pennino ad essere dirigente nazionale dei club Pannella, quindi semmai era certo da aspettarsi una cosa a parti invertite, invece sì. No.
4: Vabbè, ma... vabbè. Diciamo, in quel periodo Antonio era, doveva fare i conti.

0: che deve cominciare attraverso una persona, due, tre, di parlamentari oggi scegliesse, comprendesse l'interesse generale e personale, non dico privato, e personale di costituire nel Parlamento italiano gli avamposti delle grandi lotte, della grande lotta radicale, di alternativa, di rivoluzione liberale, di riforma con la R maiuscola, cosa che mi pare sempre più necessaria anche perché, scusate se faccio questa piccola invasione di campo, ho l'impressione che la controriforma in Italia ormai ha vinto storicamente, no, e ferocemente. Il confronto con la riforma. È vero che Croce dice in Italia poi in realtà non ci sarà mai nessuna vera riforma, però ci sono state delle isole come la Chiesa Valdese, no? Le Valli Valdese, ci sono state delle belle isole, oggi non ne abbiamo più traccia, oggi sono tutti papisti, insomma, in un modo o in un altro. Quindi
1: Senti.
0: la riforma è quella. La riforma è uno dei nomi della rivoluzione liberale, la rivoluzione liberale è una delle riforme. E se si dice rivoluzione, la rivoluzione non violenta significa restituire al termine, l'ho detto mille volte, no, al termine rivoluzione la sua origine specifica, che era in astrologia, in fisica, no, l'opposto di quello che poi è divenuto nell'alienazione da politica. È invece un movimento costante, no, armonioso, di un corpo attorno a se stesso ad un altro centro, quindi è un po' la questione di una rivoluzione come una condizione permanente, una struttura in realtà del mondo.
1: Senti, hai toccato solo per parentesi e facendo un paragone sul comportamento di Berlusconi, però io ti proporrei adesso di venire un poco alla questione centrale, perché oggi sui giornali, per esempio, ci sono diverse interviste. La questione dalla settimana scorsa è andata evolvendo purtroppo in peggio. La questione della grazia, diciamo, e del potere di grazia del Presidente. Domani c'è la riunione dei capigruppo alla Camera, quindi c'è. E però voglio dire. In questa settimana le tue previsioni si sono un poco verificate. Capezzone oggi ha fatto una dichiarazione molto secca, però in realtà attinente. Doveva essere un'autostrada, sta diventando il Vietnam, insomma. E noi stessi oggi abbiamo sentito Paolo Martini, ha sentito Marco Boato, abbiamo replicato la sua intervista nel notiziario delle 19. Sui giornali ci sono interviste, anche sulle agenzie ci sono prese di posizione. Il clima non è affatto buono, insomma.
0: No, il Presidente della Repubblica si è assunto una responsabilità non volendosela assumere. E paradossalmente Ciampi, non assumendosi la responsabilità di fare quello che comunque, ripeto, comunque, in modo incontestato, la Costituzione assegna come suo potere, avendo deciso di non essersi assunto questa grandissima responsabilità, io lo trovo veramente inaudito. Io so che nella storia d'Italia noi abbiamo avuto dei grandi banchieri che erano dei grandi umanisti, Abruzzesi,
1: Mattioli.
0: Mattioli, quindi dicendo che un banchiere, no? Si interessa, non è vero, appunto, è possibile. Ma ha fatto male i conti il Presidente. Per non esercitare, come da tutte le parti gli diceva, tranne dei suoi consiglieri o consiglieri, no? Esercitare e non esercitare quel potere che ha dichiarato di auspicare di. Ma poi ha scelto la peggiore delle cose, cioè da una cosa che sopravvive come grande indicazione di felice contraddizione, no? Questo permanere di un potere, tra virgolette arbitrario, tra virgolette rituale, no? Di grazia piuttosto che di giustizia, a un certo punto lui trasmette questo contribuendo a farne il caso Sofri e non è un problema che gli avevamo posto. Il problema, non c'è, il problema Sofri non esisteva per noi, non doveva esistere, come d'altra parte per Adriano Sofri. No? Dove esiste il problema recuperare il rispetto della Costituzione e l'esercizio del potere.

0: potere a lui assegnato dalla Costituzione. Non lo ha fatto, e cosa ha fatto? Con l'apparente, questo devastante senso comune che è il massacro del buonsenso. Bene, allora il potere non riesco a esercitarlo perché la prassi non me lo consente. Allora, invece di modificare la prassi attraverso una sua scelta, adesso prende una legge che molti ritengono addirittura costituzionale, come anche Giuliano Vassalli, e la affida quindi questa cosa, la affida a chi? A 1000 di noi, quasi 1000, di una cosa arbitraria, rituale, no? Nobile, sovrana, eccetera. A un certo punto stabilisce il Parlamento. Risultato, da quel momento siamo non nella fossa dei leoni, ma nella fossa delle iene. Da questo momento, appunto, non è Daniele, quale che esso sia, nella fossa dei leoni, ma il cadavere purulento della legalità italiana, che immediatamente adesso fa ululare. Cosa fanno le iene? Ululano? Una domanda.
1: Vabbè,
0: mi si perdoni questo limite.
1: Siamo in privilegio entrambi.
0: Allora subito ai cadaveri, e riviene fuori, assassino, non assassino. E il problema che noi poniamo, guardate, io credo, adesso ci ripenso, noi abbiamo dato in questi ultimi 5 mesi, abbiamo vissuto una pagina straordinaria nel nostro paese. Per 5 mesi non si è più discusso di Sofri, in realtà. Per 5 mesi, attraverso il traino della vicenda del caso Sofri, che c'era e andava in putrefazione così come veniva posto, abbiamo dibattuto prima su un problema ancora aperto. Abbiamo detto, ma quand'è che la detenzione di un condannato è di interesse della giustizia, è di interesse di una società? Bisogna pure dircelo, abbiamo posto questo problema. E questo è un problema che richiedeva dei contributi che non ci sono stati in modo adeguato, perché ha riguardato alcuni aspetti del problema delle caratteristiche storiche della pena e giuridiche della pena, cioè anche afflittiva, eccetera. Però un aiuto enorme l'Italia l'ha avuta, è un'occasione per il momento sprecata. Quando mai e dove mai un caso così scandalosamente chiaro viene ad aiutare la riflessione e a sollecitare il fornirsi come Stato, no, di mezzi adeguati di monitoraggio delle realtà carcerarie e delle realtà dei due, con le cose che ho cercato di balbettare poi si dimenticavano, non so, ho detto, guardate, questo da 1 anno e mezzo, da 1 anno e 4 mesi potrebbe stare nel lavoro esterno, quindi usare il carcere come l'albergo per andare a dormire. Guardate che lui avrebbe già avuto diritto di 60 giorni di licenza premio, non le ha usate. Guardate che lui non usa il telefono come la legge prevede. Guardate, lui non ha manco presentato appelli nel corso della giustizia. Guardate, ma ecco, questa è la domanda che faccio e spero che venga registrata. Noi viviamo in un paese nel quale è stato detto decine di volte che noi abbiamo centinaia di assassini di più di 5 o 7 o 10 persone, dette pentiti o collaboratori di giustizia, che sono in libertà, stipendiati dallo Stato, tutelati con le loro famiglie, perché hanno dichiarato il vero e il falso, sono stati utili. Questi a centinaia sono protetti dallo Stato e spesso del contribuente che noi siamo. Di questo si parla poco. In America è già diverso, perché sono, come dire, compromessi, no, che si esercitano ad un livello di una giustizia che non è statale, tra virgolette, non è amministrata, quindi con maggiori responsabilità anche individuali. e di contrattazione, poi, che poi in realtà significa il mancato esercizio dell'iniziativa penale, perché non c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, che in Italia ha distrutto l'azione penale, perché appunto è in questo modo l'azione penale è divenuta intanto praticamente impossibile, perché con anni di ritardo che azione penale o civile è, ma in secondo luogo è affidato al mero arbitrio di magistrati che a questo punto oltretutto non possono che peggiorare professionalmente in una situazione di caos, no? In un divorzio schizofrenico fra le capacità, possibilità tecniche, no? E i compiti che avrebbero. Ma allora, ma non vi fa un po' schifo? Ma scusate, perché non vi iscrivete al Partito Radicale? Perché non diventate parlamentari radicali o militanti radicali? Ma c'è questo problema? Non c'è? Avevamo detto che le leggi dell'emergenza, che queste forme di contrattazione avrebbero distrutto anche in qualche misura gli specifici contesti delle moralità rispettive, della difesa, dell'accusa, no, dell'essere magistrati, facendo un mercato atroce e portando a risultati allucinanti. Dunque, per legge, abbiamo centinaia di persone che hanno fatto i delatori, i collaboratori, benissimo, no? Perché un interesse al pentimento c'è, a quel pentimento, e dall'altra parte c'è qualcuno che pensa, vive, ha vissuto, scrive, propaganda, incalza il proprio e l'altrui pensiero come riflessione, il riconoscimento bipartisan di o bipartisan di Panorama, del Foglio e di Repubblica, fa proprio queste tesi, e non è, cioè, è normale che sia detenuto, e questo non è il problema della grazia, cioè è un problema che raggiunge anche la grazia, perché un presidente, se vede un disastro, c'è la possibilità, e quello è il motivo della grazia. Adesso vengono fuori, ho detto, il fango, di nuovo gli insulti, criminale, superbo, e poi ho letto una cosa, un bijou, mi pare dal Movimento Sociale, grosso modo dal Movimento Sociale o da quella cozzaglia antiliberale che si sta rivelando una parte purtroppo già consistente di Forza Italia, di antiliberali, di, ho detto, purtroppo per ora già consistente, no, una cozzaglia di. Perché dico, adesso bisognerebbe cambiare di nuovo la legge e ci deve essere la richiesta di Sofri. Ecco la cosa personale, la legge. Perché così lui deve questo fare sadomasochista, coglione, proprio miserevole, miserando. Che dobbiamo, sai, e questa è la responsabilità del presidente Ciampi. Era evidente, ci sono dei secoli di storia dietro e magari dei millenni a questo problema della grazia e al fatto dell'essere stata recepita anche, no, nella realtà repubblicana, diciamo, quando non c'è l'esercizio di un potere divino delegato come nelle monarchie, no, nella cosa, ma c'è quest'area, direi, dove la ritualità quasi di un potere sovrano, che invece è l'integrazione della saggezza, no, al supremo magistrato di uno Stato che viene conferita. No, non è più il re, è il Presidente della Repubblica, ma è il massimo magistrato di uno Stato, dove in solitudine, senza dover spiegare il perché, esercita questo diritto. E il Presidente della Repubblica a questo punto tutto questo lo consegna, dopodiché ho visto oggi che l'autore materiale di questa cosa, un ex sottosegretario, un docente di Pavia, è l'autore della legge Boato. E beh, lui aveva detto, ex radicale Bettinelli, proprio in un'intervista di Leventieri, ha detto: ma noi l'abbiamo assegnato al Presidente del Consiglio, perché giustamente Giuliano Vassalli ha detto: ma siamo scherziamo, se la Costituzione dice il Ministro e la legge invece dice il Presidente del Consiglio, allora è una revisione costituzionale. Giuliano Vassalli oggi, no? Mi pare evidente.
1: Oggi con sul giornale.
0: Con i tempi che questo comporta, ma lui l'ha detto. Siccome il Presidente del Consiglio, come è noto, è a favore della... ha millantato di essere a favore, a favore della grazia a Sofri, il problema è risolto, quindi vuol dire la legge è stata fatta, no, a questo fine individuale. E naturalmente la farina del diavolo va in crusca e va in merda, chiedo scusa, perché sono nauseato di quello che sta accadendo in queste ore. Il Presidente non esercita le sue potestà, i suoi poteri di Presidente, li cede ad un momento improprio. Si dice il Parlamento, quel Parlamento sono comunque quasi 1000 persone, no? Sono i partiti, questi partiti. E immediatamente da questo Parlamento, domani mattina, anzi, questa mattina,
1: per chi ci ascolta lunedì, certo.
0: Questa mattina il Presidente Casini, chiamato dal Presidente della Repubblica, chiederà ai presidenti dei gruppi, alla conferenza dei capigruppo, di calendarizzare poi più. Ora questa cosa io l'avevo scritta il giorno prima, accadde domani. Avevo detto: in questo momento il nostro povero presidente è assediato, cioè scritto, non detto, scritto, è dato un comunicato pubblico. È assediato e gli diranno: no, presidente, ma guardate, no, si può fare l'abboato, perché sulla boato allora si può far durare settimane, non mesi. Ho scritto. Ed è così che gli stavano spiegando, questo se lo faceva spiegare, e la facciamo durare qualche settimana, non dei mesi, poi magari, perché questo non è stato scritto, ma so che al Presidente è stato detto, e magari si può tentare la legislativa, una riforma della Costituzione, però si dice che no, non ci vuole, perché la tesi è di attuazione, non di interpretazione costituzionale e non di modifica costituzionale. Poi uno può raccontare quello che vuole, insomma, certo il problema è quello che è. E gli si diceva: ma quando poi anche la commissione legislativa non l'avesse approvata, Presidente, magari lei la può a questo punto esercitare, lei, però almeno questo. È così scontato, così stupido, così vieto, così povero, così triste, no?
2: Senti, io volevo chiederti un'altra cosa a questo proposito, perché è novità delle ultime 48 ore. Sofri è intervenuto, cioè è intervenuto malgré sua, perché la sera ha pubblicato la sua intervista, poi ha mandato una lettera di chiarimento, anche questa ha innescato polemiche che oggi sta sui giornali. Tu come hai letto questa intervista e questa lettera di Sofri?
0: Ma io dico che... perché ci sia dialogo, in effetti bisogna accettare l'interlocutore. E in qualche misura credo che Adriano dovrebbe accettare di scrivere, ma non di farsi intervistare. È un problema fondamentale. È un problema fondamentale. Non è un caso che il nostro giornalismo ama sempre di più le interviste. Per interviste ci metti il titolo, per le interviste parli un'ora e ti riassumono, anche bene. E le grandi interviste erano le grandi conversazioni, no? Con un po' di cose messe sotto virgolette, ma la maggior parte invece degli articoli. Invece è così, basta un'accentuazione, un'altra cosa. Quindi io direi che Adriano... come mi capita a me, io sono quasi costretto, ma appunto o accetta l'intervista o altrimenti può scrivere solo sul Foglio, su Panorama e su Repubblica.
2: Sì, a volte anche sull'Unità. Tra l'altro Sofri davvero da questo punto di vista è emblematico, è l'unico forse punto di contatto fra l'Unità e il Foglio, che è difficile definire giornali.
0: E non il Riformista.
2: Non il riformista.
0: Dove se si toglie Macaluso in questa vicenda, certo, è sembrato proprio l'organo personale di Gifuni, tanto per non fare nome.
2: Sì, forse, a parte appunto, però ecco, la cosa di Macaluso è molto personalizzata,
0: è cioè molto personale.
2: Il ritratto a matita, quindi poi impegna, ecco, sì, la linea.
0: Devo ringraziare Emanuele Macaluso e spero di consentirgli e di consentirmi, anzi non spero, lo so, nei prossimi giorni, di nuovo di darmi, penso, il sussidio della sua stima e della sua collaborazione a quello che propongo.
2: E dunque, insomma, sì, il giudizio che dai è chiaro e purtroppo è in linea con le previsioni che avevi fatto la settimana scorsa.
0: Su questo, guardare Manzella, su come Repubblica trattava Manzella, infatti Giannini, no, a un certo punto Giannini mi pare, è brevissimo, è Giannini che si tratta di economia, si tratta di diritto, si tratta di qualsiasi cosa, direi è davvero l'interprete ufficiale della linea degli editori, nel senso che è brevissimo, sì. E a questo punto non si è peritato di trattare come Castelli ha trattato Giuliano Amato, no? Andrea Manzella, Aines, chi c'era ancora di quelli proprio di quelle 24 ore, era pieno, c'era solo il braccio adesso. Dei giuristi a strapazzo, non so che cosa, il Presidente della Repubblica. Castelli lo ha scritto sulla Padania. Il Presidente della Repubblica, nella stessa ora in cui la gente comprava in edicola la Padania, li ha trattati da giuristi a strapazzo, prendendo quella decisione dei giuristi su di casa, della casa dove lui abita e dove lui è controllato, al Quirinale. E Giannini ha trattato, proprio a mio avviso, in modo... Io non l'avrei accettato, Andrea Manzella, le tesi, cioè ha trattato con una sufficienza inaudita come tesi, appunto, da strapazzo, quelle di Andrea Manzella e degli altri.
2: Sì, tra l'altro illustre collaboratore proprio di Repubblica, ma non è la prima volta che capita a Repubblica.
0: Manzella
2: può essere neanche orgoglioso, insomma, può essere può certo. dare endorfamuto.
0: Anche Giuliano Amato, insomma, no, ma Giuliano Amato.
2: Anche certo. E allora.
0: Quindi scusa Marco, sì. Io volevo lasciare questo, è chiaro che l'iniziativa andrà ripresa, anzi va andata portata avanti. Io vorrei dire che comprendo le difficoltà e vorrei aiutarlo a superare di. Marco Boato, che la iniziativa di Boato così presa in mano dal potere crea, e vedremo come si potrà fare, perché tutto questo invece serve, come è stato voluto, al meglio in questa situazione, però il problema noi intendiamo e dobbiamo riproporla e riportarla al problema della difesa della legalità.
2: Sì.
0: E non della grazia a Sofri. Questa storia che il Presidente, invece della sua coscienza, della quale nel silenzio avrebbe dovuto interrogarsi e poi prendere le sue sovrane decisioni, dandole in pasto alla politica politicante dei sentimenti e dei risentimenti, degli interessi preelettorali ed altro, nelle mani di questi padroni, non della Padania. C'è la cosa strana, cioè in Padania, se gli va bene, ci sono 2 su 10 locali che per i motivi più strani, non certo per la Padania, no? Dico così, possono pensare di sostenere Bossi, ma invece la politica italiana di Berlusconi è inginocchiata dinanzi a quella di Bossi, e credo che questo sia un documento alle istituzioni e alla politica che non credo purtroppo Berlusconi sia più in caso nemmeno di valutare.
2: Ci arriviamo fra un attimo, intanto va bene, allora su tutta questa vicenda tu dici adesso l'iniziativa radicale si deve ricollocare, ricalibrare su questa questione.
0: Continuare insistendo, certo, dicendo certo. Che sia stata una grossa battuta d'arresto, però le cose escono chiare. Che cosa sia stato l'atto del Presidente adesso lo sanno tutti, il Presidente anche. E io evidentemente non mi ritengo indebolito da questo sapere che è venuto crescendo.
2: Senti, invece, a proposito della Lega, è un altro tema politico della settimana, anche qui c'è stato un comunicato del segretario di Radicali Italiani. Bossi ha ripreso i suoi ultimatum con una sincronia inquietante col 94, anche nel 94 sì. Diceva a gennaio dell'anno dopo le riforme oppure il caos.
0: Beh, ma dietro e con Scalfaro c'era la stessa gente che adesso c'è con lui.
2: È vero.
0: Capito, il gioco è già sperimentato.
2: Che dire d'altro su questo tema?
0: Ma su questo tema è dire che gliel'avevo detto a Berlusconi, se si sceglie quella linea che giustamente i trentenni, i quarantenni forse manco sanno che, se in Italia si sceglie addirittura per una forza liberale e riformatrice di riprendere la linea Farfani-Almirante, beh, non ci sono molte possibilità. E io credo che Berlusconi questo se ne renda conto. Non vorrei, mi pare che da quello che ha scritto lo teme anche Giuliano Ferrara, che a questo punto, comprendendo la mala parata, lui per 5 mesi, adesso 4 mesi, giochi quotidianamente carte che è più di chi attacca perché è spaventato che di chi attacca perché ha delle ragioni per attaccare, che non siano quello del timore di essere eliminato. Questo è chiaro, che il potere è di Bossi e poi di Tremonti. E per quel che riguarda Tremonti, sempre detto, brevissimo, al periodo delle regionali Tremonti aveva organizzato lui tutto il comportamento di Berlusconi al notaio, gli accordi scritti, no, con Bossi, tutte quelle cose, vi ricordate, no? E era stato il facitore, siamo il tributarista, quello che appunto per suo mestiere rispettabilissimo è quello che riesce a far tesoro delle leggi magari che sono concepite per colpire le sue capacità professionali, le sue possibilità, i suoi compiti professionali. Però oltre questo c'è la quintessenza, se sentiamo anche il dibattito europeo, il professor Tesauro, nella sua, ho sentito la sua relazione, lui mette al centro delle difficoltà della nostra economia, della riforma del nostro diritto, il corporativismo delle corporazioni, degli ordini. E questa è la cosa che Berlusconi purtroppo se l'è fatta fare sotto il naso per ignoranza, non comprendendo la gravità, quando a Napoli, durante alla vigilia delle elezioni, fecero questa sorta di giuramento agli ordini professionali, state tranquilli, e della continuità, questo davvero, con lo Stato fascista e con l'economia fascista. Tant'è vero che poi appunto in quel momento cominciò a essere chiaro, e lui non era né liberale né liberista, era colbertiano o colbertista, poi in realtà diciamolo pure, appunto qualcosa che sa far tesoro di quella cosa niente affatto banale, di una cosa estremamente importante che era volta a dare il welfare senza la libertà nel nostro paese, no, attraverso lo Stato corporativista e attraverso lo schieramento corporativista, sindacal corporativista. Oggi è questo, purtroppo in questo è vero che, non potendo essere un tutologo, l'ignoranza politica, culturale politica di Berlusconi non gli ha fatto comprendere quanto queste cose fossero invece determinanti, no? Per la debolezza o la forza di una linea politica.
2: Ah certo, beh, senza dubbio poi il ministro Tremonti è, come dire, al centro dell'attenzione da tante angolazioni, un po' per il rapporto con la Lega e quindi nel suo ruolo politico, però poi anche nel suo ruolo, diciamo così, istituzionale e funzionale come ministro dell'economia.
0: Anche nel suo ruolo europeo.
2: E poi nel suo ruolo europeo. Quindi
0: quello quanti, che è l'asse, certo. Roma, l'asse Parigi-Berlino, asse in questo caso anti-europeo,
2: sì,
0: ha trovato in Tremonti, nel governo Berlusconi, in effetti la sua forza e la sua vittoria.
2: Ma secondo te, tu, da tempo immemorabile, forse dall'inizio di queste conversazioni, non saprei, quasi, hai sempre visto, ecco, il problema di questo governo proprio nell'asse Tremonti-Bossi, l'ha indicato molto chiaramente come sì. Oggi quest'asse sembra più debole.
0: Ma, sì, dovrebbe magari essere. Sarà più debole, ma saranno più deboli del 50%, diciamo, mentre Berlusconi è più debole dell'80%. Ecco, diciamo a naso. È per questo che vorrei dire, e me ne rammarico, e vorrei tanto che fosse possibile correggere questa, da questa china, dirottare da questa china. Ma francamente, da qualche settimana sono stati rotti ogni, come dire, ogni strumento e struttura di dialogo. Io per la prima volta, dopo 6 o 7 anni, appunto con la presidenza del Consiglio.
2: Eh sì, tu lo dicevi proprio l'ultima volta, sì, che ogni dialogo era praticamente, ogni contatto, certo, anzi, era, certo, praticamente interrotto, e lì siamo rimasti.
0: Ma lì siamo rimasti, però a questo punto voglio dire, ma che capperi, ma dico veramente, è una domanda ai parlamentari della Casa della Libertà, ma soprattutto ai parlamentari di Forza Italia. Fino a quando? Tutto qua, veramente fino a quando? Rispetto alle vostre storie individuali.
2: A proposito di, tu prima dicevi il 50-80%, sì, il governo, ecco, a proposito di percentuali, c'è, sì, un sondaggio, questa volta non su Panorama ma sull'Espresso,
0: sì, dell'SVG,
2: dell'SVG, che, a parte il fatto che dà vincente la sinistra sul,
0: cioè, soprattutto Prodi che straccia,
2: però Berlusconi, più Prodi su Berlusconi, sì,
0: 13 punti di stacco,
2: ma a parte, vabbè, quello, sì, che però potrebbe anche avere una sua,
0: certo, come fare l'indicazione di momento, certo, anche se il campione era particolarmente basso, 700 persone,
2: credo. E a maggior ragione, allora, fatte tutte queste, certo, tutte queste, operate tutte queste cautele. C'è un dato per i radicali però molto significativo, cioè si schizza in avanti rispetto agli stessi sondaggi dello stesso istituto e si arriva al 3-6%.
0: Sì.
2: Come interpretare?
0: Sì, certo, passicchia qualcosa, certo. Ma interpretare, semplicemente, qui siamo delle fluttuazioni interne a un momento non elettorale. Mm. Perché nel momento in cui il momento elettorale si determina, noi sappiamo che tutto questo può essere ridotto allo 0,6.
2: Ah, certo, basta una trasmissione di Celentano, come dici tu, cioè,
0: per assenza di democrazia, di legalità, di diritti umani, di diritti politici, di diritti civili e del loro esercizio.
2: Sì, beh, una cosa potrebbe essere però forse significativa, non so, andare a vedere, siccome il dato non è omogeneo con quelli precedenti, è molto spostato in avanti, quindi è una crescita. Se uno va a vedere, insomma, nell'ultimo mese e mezzo, 2 mesi, che cosa ha caratterizzato di più, per quel che è passato sull'informazione, peraltro, sì, solo per quello, l'iniziativa radicale, beh, uno pensa alla fecondazione assistita,
0: certo,
2: e alla questione della grazia, queste sono la questione Sofri, certo, ripeto, sempre per quello che arriva, non per quello che, per, certo, quello che si vuol fare. Se ne può trarre qualche giudizio?
0: Sì, sì, niente, io voglio dire, quello del valore che do, a parte il fatto che, insomma, su una cosa fatta un mese prima, con, mi pare, più di 2000 persone interpellate, ci si dava l'1,8, l'1,7. Voglio dire, la fragilità di tutto questo, se una forza politica, quale che siano le loro tesi, le sue tesi, i suoi obiettivi, i suoi interessi, gli interessi collegati, riesce solo a, diciamo, raggiungere piccoli margini della società e non si rende conto che questo è il problema, voglio dire, questa forza politica merita di essere marginale. Tutto qui.
2: Beh, questo
0: lo dico, è un dibattito, cioè, è costante, lo dico, certo, ogni giorno, no, lo dico da 30 anni, lo dico da 30 giorni, da 30 settimane e da 30 ore, per poi vedo altri sintomi da noi.
2: No, è una tua costante che è interessante, perché poi in realtà tu a volte fai sempre l'esempio di un partito che ormai, diciamo, i trentenni manco hanno avuto, e forse anche i quarantenni, manco hanno avuto modo di conoscere. Tu fai sempre l'esempio del PSIUP, per, sì, esempio, no?
0: Certo.
2: ma non è il solo, o se si preferisce retrodetendo ancora dell'uomo qualunque, da o tutti, di altri
0: manifesto partiti. Stesso
2: beh,
0: il
2: manifesto
0: come forza
2: poi lasciamo
0: politica,
2: vedere insomma, sì il PDUP, vabbè, quella in parte è una continuazione,
0: certo, no, vabbè.
2: Insomma, tu che sei lo sfascia partiti da 30 anni dici questo e il tuo partito resta in mano, resta in piedi,
0: quasi 50,
2: quasi 50, sì, no, ognuno poi data come crede,
0: tra due anni, sì,
2: ed
0: sì.
2: È quasi 50, e gli
0: come
2: altri,
0: la Rai TV, insomma,
2: quasi come la Rai,
0: come Pippo Baudo come interprete di questo mezzo secolo
2: certo.
0: Italiano,
2: poi ne parliamo, 50 anni, certo, appunto,
0: giustamente del centro-sinistra buono, insomma.
2: Mentre gli altri partiti che sono sempre stati molto preoccupati della roba, delle cose, delle poi alla fine però hanno chiuso la sindrome del partito, insomma, da 1%, tu l'hai sempre avuta, in realtà hai sempre cercato di evitarlo,
0: sì, ma non del partito dell'uno, perché poi io ritengo, noi abbiamo fatto le nostre battaglie referendarie e ci è voluto il golpe in Italia, più riprese un golpe per impedire che noi facessimo e vincessimo la nostra
2: appunto
0: rivoluzione,
2: appunto, perché non era il partito dell'uno,
0: no, non lo è, non lo siamo, cioè, il problema, ma noi siamo un partito che a mio avviso ha percentuali di stampo anglosassone nel bipartitismo anglosassone presso coloro che lui può informare costantemente.
2: Questo
0: appunto che io voglio dire, se poi tu puoi informare più o meno costantemente, diciamo, l'area radio radicale in totale, no? Essendo un'area nei quali sappiamo sono ascoltatori fedeli e siamo molto amici loro, persone che hanno posizioni assolutamente diverse e contrarie da quelle specifiche nostre, creiamone le conseguenze, perché significa legittimare una struttura che produce truffa e non democrazia.
2: Sì, sì, ma io è questo quello, dicevo il partito.
0: Quindi
2: là,
0: io questo voglio dire, noi ci stiamo, dobbiamo, le cose che tutte le nostre battaglie hanno questa caratteristica di poter coinvolgere l'opinione pubblica spaccandola al 30 o al 70%, al 50%, purtroppo in situazione di monopolio di queste iniziative. L'abbiamo visto, siamo stati partito del 90% sul finanziamento pubblico, del 70-80%, no? Sulla giustizia, su altre cose, no? E adesso poi invece nel momento in cui si va alla conta elettorale siamo del 3 e abbiamo avuto 3, 2, 1, 4, perché ci riusciamo a coinvolgere magari il 6, 7, 8, 9%, coinvolgere in modo serio, perché poi è chiaro che se tu per 4 anni sei assente, poi nel momento anche elettorale riuscissi a non avere questa stretta, onestamente lui non lo capisce che è fascista, io lo dicevo quando eravamo amici, lo dicevo qui anche quando eravamo amici, questa storia, se sei grosso, cioè, è tanto tempo, lui la parità di condizioni,
2: a chi lo dicevi?
0: A Berlusconi, no, dico adesso la parità di condizioni non ci crede né per l'economia né per la politica né per nulla, insomma, no, è tutto qui. E quindi in queste condizioni il problema che abbiamo è un altro. Certo, dobbiamo, forse è fondamentale, se di questo si è convinti e si opera, non ci si soddisfa, allora il problema è di serbarci le isole della filibusta, almeno un paio, o serbarci un paio di montagne o di massicci, insomma. In Abruzzo potrebbe essere il Bosco della Martesa, come fu nel settembre del 43, al tempo della guerra civile, secondo il nostro Presidente della Repubblica. Io questa è una cosa che veramente gli avrei sparato, intanto non l'avevo già detto da liberale. Presidente della Repubblica dice che la guerra del 40-45 è stata una guerra civile europea. Beh, personalmente questa cosa l'ho lasciato perdere, perché tanto... No?
2: Non ti convince come
0: così
2: definizione.
0: Come la famiglia, fondamento della patria,
2: quello sì.
0: Beh, no, certo.
2: Queste
0: poi
2: sono
0: la famiglia
2: le due
0: vuole che ci mettiamo, ci vestiamo come gli ebrei ortodossi o come i fondamentalisti lì e via dicendo, è fondamento della patria del cavolo, è fondamento della distruzione dell'individuo e della patria.
2: Ho capito. Va bene, no, ma insomma tutto il discorso sul sondaggio, e poi siamo finiti, sì, il partito, è che in effetti sì, il Partito Radicale nelle sue varie forme, sì, ha questa sua caratteristica che riesce a sopravvivere proprio perché si mette in gioco. In
0: siamo radicati nelle, cioè, isole della filibusta, o siamo radicati su degli Appennini alle Ande, o siamo radicati negli anfratti di cui parlava qualche volta Pasolini, riconoscendoci il merito di avere il coraggio di visitarli, no? Negli anfratti, io direi, non solo della città, ma anche delle coscienze e del sapere. Però di questo si essere chiari. Dopodiché, certo, oggi leggo da una settimana che dei compagni molto comprensivi sulle deficienze della democrazia adesso sono preoccupati sui fondamentalisti laicisti dalla Francia o dell'Italia, non so che cosa, e vabbè, voglio dire, vabbè. Questo è Carmelo Palma, è Benedetto della Vedova. Cioè, insomma, qui il problema bisogna lasciare gli individui di 10, 11, 12, 15, 16, fino a quando sono maggiorenni, nelle mani delle famiglie e delle comunità. Infatti in Francia molto giustamente contrappongono a questo punto i comunitaristi e gli individualisti. No, cioè i comunitari, sì, in nome della comunità, ogni comunità si fa gli cazzi suoi, e nella scuola, o appunto le scuole private come scuole che mettono a confronto le varie etnie religiose, confessionali, eccetera, secondo le cose salvifiche di un mercato che esiste solo nella loro testa e che non ha nulla a che vedere di einaudiano, e questo è ben l'ora di dirle, io sono più d'accordo con Soros che con loro, insomma c'è poco da fare. Certo, Soros, vabbè, poi questo lo faremo magari la settimana prossima.
2: Ah, certo, perché sono, no, anche questo però avvertiamo gli ascoltatori, perché sono due o tre volte che ci parli di Soros per accenni, però poi prima o poi la cosa dovrà essere più approfondita. Sì, sì, certo, sì, questo
0: perché,
2: poi,
0: cioè, no, perché siccome utile. Soros è l'unico che a mio avviso sta preannunciando e portando un attacco da adolescente con calore e motivazioni adolescenziali contro Bush, ma con proprio senza apparenti prudenze, riserve, no? Allora credo che bisogna cercare di comprendere quanto vi sia di saggezza, quanto questo rappresenta una durata non solo sua, quanto appunto nelle nostre attenzioni neocons abbiamo presente la complessità durevole, no? Che deve essere caratteristica per poter conferire poi fiducia o meno, anche se non si deve stare in attesa inerte nel frattempo. E allora voglio dire, per il momento il grande nemico dichiarato, tra virgolette, da lui, autodichiaratosi, con una sorta di dichiarazione di guerra molto bella, c'è anche un aspetto un po' dolce, no? Siamo nella fase nella quale si dichiara guerra attraverso gli ambasciatori, lui l'ha fatto attraverso il comunicato stampa e il libro, insomma.
2: Sì, ma ho capito che di questo libro di Soros poi sì, sarà possibile approfondire. Fra l'altro, ecco, qui siamo proprio nel cuore di un tema che senz'altro toccherà, non centralmente, ma pur dovrà toccare, il convegno, e sarà poi il nervo politico poi alla fine, il convegno di Sana'a nello Yemen. Ma insomma il tema dell'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, come arrivarci, ci sono diverse scuole di pensiero, non necessariamente conflittuali, tu prima citavi appunto alcune aspettative dei neocons, alcune, però
0: sì,
2: ci sono anche...
0: Non nemmeno, non, purtroppo, non necessariamente conflittuali, ma non necessariamente sinergiche, e allora
2: certo,
0: su questo carino,
2: certo,
0: cioè le
2: certo,
0: notizie che abbiamo per esempio, non solo io ancora sto vedendo con... Daniele, dico, beh, sto presentazione in quella sede di Washington del
2: sì,
0: tuo libro, cioè, annunciata all'inizio di settembre, ecco, e quindi non è per motivo andreottiano che a pensare male ci si azzecca, poi no, ma invece con tutta la prudenza voglio vedere. Due, abbiamo notizie che Kofi Annan può praticamente pare evocare una forte contrarietà dell'amministrazione americana alla candidatura di Emma. Allora anche questo, vabbè, uno può dire, e stanno facendo sto lavoro contro il Tribunale Penale Militare e tante altre cose, però io sono molto attento e credo che anche Daniele e tutti quanti saremo molto attenti a quello che sta accadendo.
2: A proposito di, visto che parliamo di questi temi di politica estera, contrariamente ad ogni previsione, non bisogna mai dare troppa retta ai giornali, evidentemente, contrariamente a quello che sta scritto ancora oggi domenica sui giornali, la Costituzione afghana è stata approvata. Certo. Evidentemente però anche lì forse le forze alleate, soprattutto gli americani, avranno fatto sentire la loro voce.
0: Certo.
2: Questo come è un passaggio importante secondo te, oppure i limiti della cosa sono
0: considerevole letteralmente. Cioè, dobbiamo, nell'assenza di notizie, diciamo, di nostre notizie dirette, essere molto attenti ai fatti. Questo è un fatto. Certo. Noi sapevamo che il 30% dell'assemblea minacciava la scissione e la rivolta. Questa è una notizia di questa notte alle 5,
2: certo,
0: per noi, e dopodiché invece adesso è stata data. Ora vediamo come vive. Ma è indubbio che non mi sembra che nell'assieme, in questo Daniele è una valutazione più prudente della mia, che nell'assieme la politica, diciamo, americana oggi possa essere sufficientemente rassicurante rispetto agli obiettivi che noi abbiamo e che ci sono comuni con sicuramente forze anche americane.
2: No, io ti chiedevo questo, è evidente che poi fra l'altro già Afghanistan e Iraq sono due situazioni molto diverse, diversissime.
0: Certo, ma...
2: Però certo non è, se lì la cosa non dovesse andare bene non sarebbe, diciamo, di aiuto.
0: Sì, ma voglio dire che questa cosa ha dato qualche, sicuramente, arma importante in più al presidente afghano, e quindi qualche ragione in più per ammazzarlo, ma sicuramente è tale, no, che potrà riuscire a difendersi, come su un altro verso il presidente pakistano, no, che riesce a sopravvivere agli attentati. Ma è tutto questo, a mio avviso, deve renderci consapevoli che storicamente è la nostra impostazione che può sembrare adeguata ad affrontare queste nuove situazioni, e non quella di quella parte dei neocons. Bledin non è fra questi, anche se è per quella parte dei neocons che in modo molto chiaro fanno fiducia alle armi, come se dal 2003 in poi possono avere la stessa o la maggiore efficacia positiva anche in termini di bilancio di costi e ricavi di quelle che hanno avuto nei decenni precedenti e anche nei semestri precedenti.
2: No, vedi, però
0: qui c'è anche il fatto che un ceceno
2: io ti volevo chiedere questo, poi magari chiudiamo questa, perché è importante, credo interessi anche i nostri ascoltatori, perché il problema è, in realtà, a tutto concedere, no? Diamo l'interpretazione peggiore del documento fondativo dei neocons, che è quello per il nuovo secolo americano.
0: Sì.
2: In cui dicono, in sostanza, noi dobbiamo spostare la bandierina della futura cortina, certo, di ferro con la Cina il più avanti possibile, con i nostri eserciti, con le certo, armi, un documento militare sostanzialmente.
0: Sì.
2: Però il fatto è che avanzando quel confine avanza anche la democrazia e la libertà. Questo è. O comunque migliorano le condizioni. Resta da vedere se ciò è realistico, ecco, questo se no non si capirebbe perché allora proprio i radicali abbiano avuto questo.
0: Resta da vedere se l'opinione storicamente prevalente nei ceti dirigenti europei degli ultimi decenni, condivisi come naturale, nostra fierezza, sempre da buona parte anche del mondo radicale, possano continuare impunemente a fare monitoraggi di comodo di se stessi.
2: Cioè
0: io credo che tu puoi andare con le bandierine sempre più avanti e poi un giorno ti casca il palazzo d'inverno che non c'è, ma che è, c'è la Bastiglia che non c'è più niente, nessuno. Problemi, esistono alcuni grossi problemi che sono quelli del mercato. Ecco, per esempio, ci torno, a un certo punto ho visto, questo guardate queste cose, che Soros in precedenza aveva detto non è né Bertinotti né di frequentazioni altro che popperiane, quindi questo significa pure qualcosa. Dice, beh, in fondo l'implosione capitalistica del capitalismo è anche imminente, non solo è certa. Ora si tratta di vedere, lui intende il capitalismo non con la C maiuscola, intende un particolare assetto. Quindi, ecco, appunto, dobbiamo stare attenti a leggere le cose senza dare il monopolio di quelle parole a chi le ha possedute e distrutte per qualche decennio. No, perché indubbiamente esiste. Ecco perché, per esempio, io quando sento parlare del terrorismo, fascismo, terrorismo, il capitalismo e via dicendo, a questo punto poi se parliamo di politica e di scelte bisogna sostituire questo con dei nomi propri. Certo. No, ma è fondamentale. Per cui che un determinato assetto capitalistico troverà una sua riforma passiva o positiva è appunto implicita ma chiarissima nel pensiero liberale, no? Nel pensiero liberale, nel pensiero empirico, dell'open society, no? Appunto, e si ritorna. E quindi, cioè, altro è continuare a mettere guarda, io mi ricordo il zio Giacinto Rossi, che era un mio padrino di battesimo e veterinario terramano, è veramente un squisito personaggio. Mi ricordo che nel 35 c'era nel salotto, su un magnifico terrazzo con dei splendidi limoncelli, con splendide piante profumatissime, favolose, verbene, eccetera. E metteva tutte le bandierine del fronte spagnolo, prima le aveva messe di quello etiope. Di quello libico, no, di quello albanese, ecco, non mi ricordo, no, dunque, 35,
2: no,
0: cos'era, cioè,
2: etiope e poi spagnolo.
0: Ma io mi, no, sì, ecco, appunto, aveva messo 37, 36, non mi ah sì, perché era d'estate, se no ero già a Pescara.
2: Siamo a posto.
0: No, no, e allora vedevo Burgos, Madrid, cioè queste bandierine, e non andava malissimo, e poi crollò tutto dietro le linee. No, io troppe cose avverto una società, quelle cose che appunto poi consentono le demagogie inutili, sterili, infeconde. I 2 milioni di carcerati in America con le strutture carcerarie, e che è un problema, mi si pone, no? Il problema di Soros attentissimo alla impossibilità di regolare il mercato, non di abolire il mercato. No, eccetera. O anche, beh, tutto questo fa parte del mio patrimonio storico con tutto il Partito Radicale, con i vecchi radicali di riflessione, no? Giustizia e libertà.
2: Ernesto Rossi.
0: Ma tiro Mario Costa. Paggi anche, cioè la parte azionista liberale, con degli errori, però appunto inaudi, proprio tanto, no? Perché appunto no, perché le Einaudi sono convinto che è un testo di domani. Le Einaudi di 70 anni fa, parlo di quello degli anni 30-40, è un testo, a mio avviso, fra 10-15 anni. Proprio perché la combinazione di un italiano profondamente federalista, cosa che Altiero Spinelli non era. Altiero voleva l'unificazione dell'Europa. Diciamo, eravamo dei giacobini che volevano la federazione europea. E abbiamo fatto quella scelta non per motivi ideologici, ma lui era federalista, era contro lo Stato centralizzato, lui scriveva via i prefetti, era Luigi Einaudi, no? E quindi poneva i problemi di democrazia, quindi del potere burocratico, della distorsione, echi che poi adesso sto vedendo si ritrovano anche più di quanto non si pensava in Bruno Leoni. No? Che viene evocato e usato solo per una sua parte. Bruno Leoni ha un problema di consapevolezza del momento del diritto che non ha evocato, non ha dato l'attenzione ai Einaudi, non riguardava preferibilmente.
2: Era avvocato.
0: Sì, sì, no, vabbè, potrà anche essere, oltre che avvocato, che il seniano per studi o per scelta, non lo era. Però, ecco, torno a dire, su questo io sono consapevole che la nostra risposta è una risposta incerta. E vabbè, anche in questo, appunto, è una cosa un po' dogmatica, un po', credo che lui è vecchio come me, cioè un mese meno di me solo il Soros. Lui c'ha questa cosa, fondamento del vivere civile e dell'operazione serie, è la probabilità di essere nell'errore. Capito? Non è più la possibilità che l'avversario possa non sbagliarsi. E tutto questo può essere molto meno astratto di quanto non sembri.
2: Oh. Ma magari qualcuno che non è avvezzo pensa che Pannella stia divagando. In realtà, io ho l'impressione che stia parlando di politiche, che questa conversazione di stasera apre il nuovo anno con una serie di... Ma ne avremo conto nel forum, secondo
0: me. Mi fai pensare che è nel forum.
2: Sì, no.
0: Hanno ritirato fuori di nuovo lo raisonnable del reglamento sulle sostanze.
2: Vecelio, beh, il culto Vecelio.
0: Vecelio, ma poi no, di nuovo anche il miracolo permanente di Piero, Welby, anche, e torno a dire, l'hanno ritrovate queste cose, sia pure in altri momenti da quello a quale io pensavo. Ma... Beh, allora mi viene voglia, quello era appunto Rimbaud, no? E allora tu hai detto divagato, Pannella. Beh, c'è in Apollinaire, nella chanson di Mallarmé, a un certo punto, avons-nous assez navigué, avons-nous assez divagué de la belle aube au triste soir? Sì. Abbiamo forse abbastanza, stiamo abbastanza navigando e divagando dalla bella alba alla triste sera, ci troviamo all'interno del meriggio forse radicale. E questo lo dico perché a me pare che quello che abbiamo dietro le spalle potrebbe autorizzare un po' di ottimismo per quello che abbiamo dinanzi, che non sia un tramonto se non appunto... un tramonto dell'Arabia Fenice.
2: Certo, no, ma io dicevo appunto attenti, non,
0: infatti, era a sostegno del tono che avevi.
2: E però intanto fra le divagazioni, fra virgolette, che sono le cose importanti, concediamoci qualche inutile inserimento di nuovo nell'attualità, questo fra virgolette, e c'è un'altra vicenda che però proprio si lega a questo che stavi dicendo in termini generali. Tutta la questione Parmalat, che in questa settimana ha avuto un'accelerazione spaventosa, certo. Cioè la questione dei debiti delle banche, che è un tema che, se ti ricordi, noi avevamo affrontato prima che uscisse fuori tutta questa storia, prima di Gragnotti.
0: Della Banca d'Italia come facitrice industriale.
2: Della finanziarizzazione e quant'altro. Beh, sta diventando esplosivo per il paese, insomma.
0: Sì, io infatti confesso che a questo punto mi trovo, come sai, proprio il ragazzo o la vecchia della strada. Questo a vedere, nel senso che non ho conoscenze sufficientemente, posto che ci sia chi le abbia, anche Tremonti o Fazio, di queste realtà così complesse. Ecco di nuovo Soros, questo che ha fatto che cosa? A mio avviso, secondo la moralità della scelta che faceva, lui faceva l'immenso speculatore, no? Finanziario, era un'attività e un settore, diciamo, pubblicamente. A un certo punto, cosa c'è di male di pensare che quello che c'è davanti è quello che c'è davvero e non che dietro c'è che cosa? Ha preso, ha praticato queste cose grazie al suo sapere liberista, no? Così di mestiere, popperiano sulla cosa, poi Londra, l'America, ne abbia riscontrato la fragilità. E no, è lui stesso l'ha riscontrata, l'ha provocata, l'ha vista. Cosa vuol dire? Che entrava nel convento dei ladri o nell'esercito, no, della distruzione del bene? Ecco, questo mi sembra strano. L'ha conosciuta, e io trovo già, io 20 anni fa, dicevo, ma sto Soros. Ma pensate che questo, per esempio, Valentino Parlato, insomma, potrebbe starci attento, e forse potrebbe fare un po' di soldi, dico, perché dovrebbero avere addirittura delle assonanze. Purtroppo, devo dire, ho l'impressione proprio di no, magari per causa quello. Ma
2: e chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto che Parlato, che è persona attenta?
0: Assolutamente, ma no, come no? Loro hanno sempre avuto ufficialmente, attraverso la pubblicità, dei momenti di crisi, no, assolutamente, quindi nessun moralismo.

0: Come vedete, è proprio un ragionamento non, nemmeno da laico, direi da non chierico, ma credo che abbia un qualche fondamento di buonsenso, no? E poi questo nome, l'età mia, no? Che può dire, perché è noto, è ufficiale, è scritto nei bilanci, eccetera, io ho fatto, nel libro che mi ha tradotto Matteo Angeli l'ultimo, no? Perché io ignorante riuscissi a leggerlo, lui ha questa cosa, ti dice, io ho fatto sto network, no? Di fatto di fondazioni, l'Open Society Foundation, che l'abbiamo incontrato, no? L'ho fatta in questi 30 anni, ho fatto questo, in 20, 30, 40 stati. Ecco la lobby scoperta, no? Colui che torna a dire, a mio avviso, con una certa riflessione, di dire, ma guarda com'è tenero, questo se va al macello, no? Ha già dato delle somme enormi ufficialmente al candidato democratico che, a mio avviso, non è che poi ci abbia un gran destino, lui lo saprà meno di me, però ho il dubbio, no, che perché appunto ha paura, letteralmente, diciamo, ha paura che la linea di Bush, no, sia una linea che distrugga con un abuso di potere americano, abuso di potere americano in tutti i sensi, distrugga, diciamo, l'egemonia vera, quella sana che lui ritiene sana, degli Stati Uniti, facendole diventare qualcosa di diverso. E c'è da riflettere, e per fortuna abbiamo Daniele e altri compagni, a parte Emma ovviamente, no? Che in questo, con Christian Rock e gli altri, che sono attenti a sottolineare con ottimismo, no? Fermenti, novità che ci sono, perché? Perché vengono alla luce e possono essere dibattuti, così come le mie osservazioni e combattute al limite. Ma siamo forse l'unico ambiente, l'unico paese che discuta di queste cose con una qualche arricchimento del tempo politico del nostro movimento, no? Perché guarda realtà non solamente italiane, non solamente ideologiche, ecco.
1: Sì, da questo punto di vista davvero stasera è la terza volta che lo diciamo, poi non useremo più il termine. La sinergia fra trasnazionale e articolazione, non articolazione, ma insomma, diciamo, vabbè, articolazione nazionale dei radicali ha funzionato molto perché si è riusciti a trasmettere un
0: Certo.
1: dibattito che veniva da fuori,
0: Al
1: dentro,
0: nostro interno, perché resta il
1: facendolo
0: problema
1: vivere a
0: di fondo.
1: tutti,
0: Sì, ma al nostro interno, un interno si può allargare un po', diminuire un
1: Certo,
0: po',
1: al nostro interno, al
0: ma
1: nostro interno.
0: appunto deve essere considerato che non è, noi non abbiamo la possibilità di avere una trasmissione democratica, nel senso che è democratica se raggiunge l'interlocutore, non nelle intenzioni, certo io credo che le nostre modalità di espressione e di comunicazione sono tali da potersi dire davvero sono le più aperte alle varie forme di antropologia, no, che abbiamo, con le quali dobbiamo confrontarci. Ma resta il fatto che noi abbiamo un sistema che rende la circolazione delle idee quasi di trogloditica, no, o preistorica, definizione democratico e liberale, no? La libertà della circolazione delle idee alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, veniva individuato come questo. Mentre qui è la circolazione delle idee che non funziona, e diceva proprio in Italia dappertutto no. Intanto cominciamo col dire che sulla ricerca, sull'embrione, sulla ricerca scientifica e via dicendo, l'Italia è forse uno dei peggiori, se non il peggiore paese. Quindi è inutile stare a negare in un generico anche altrove. Abbiamo dei primati, italiani li abbiamo sempre avuti. Torno a dire, qualcuno che avesse, come facevano Rosselli soprattutto, che avesse individuato nello specifico italiano il virus della peste, capace di, per cui sono andati, pure erano borghesi che vivevano bene, in Spagna, sono andati in Francia in modo tale da essere ammazzati come se fossero in Spagna, e credo che sono cose che dovrebbero farci meditare. Allora tutti sarebbero messi a ridere, questi erano, sarebbero potuti, no, avevano visto bene loro. E avevano visto male tutti quanti gli altri. E oggi,

0: qualche dubbio che si ripeta la stessa situazione, ce l'ho. Ah, sì, prima appunto bisogna vedere. Adesso Asana credo che sarà fondamentale quanto riusciremo a trasmettere anche in altre lingue, poi dopo, no?
1: Sì.
0: Attraverso versioni plurilingue in russo, non so anche cos'altro, perché ci sia nei nostri archivi in questa quindi possibilità
1: Sì, ci
0: di
1: stiamo
0: vivere,
1: strutturando per
0: lo so,
1: quello.
0: e perché allora torno a dire quella cosa quando sarà vista e letta la prima volta in giapponese, accadrà in quel momento.
1: Certo, fra l'altro tu prima citavi appunto le televisioni che seguiranno il convegno. Oggi, domenica sera, una delle notizie è che Al Jazeera proprio ha ritrasmesso un altro
0: Sì.
1: messaggio di Bin Laden. Però siamo alle solite, è un nastro registrato, non si sa nemmeno se la
0: Mentre
1: voce è
0: invece Al
1: sua.
0: Jazeera farà in diretta la seduta d'apertura di Non c'è pace senza Stanzani o senza giustizia e del convegno.
1: No, questo è importante perché se uno pensa, no, al tipo di telespettatori che
0: Certo.
1: Al Jazeera raccoglie, troverà, questo telespettatore si troverà una realtà del tutto
0: Certo.
1: nuova e speriamo non modificabile, quindi avrà un impatto notevole. Intanto ci sono, sì, delle esplosioni a Nassiriya, vengono segnalate, però non sono notizie ancora flash, quindi vanno senz'altro approfondite, non si sa bene di cosa, dell'entità della cosa.
0: Sai, le prossime settimane, una serie, credo che dovremo tirare le somme, allora io tornerò a parlare, credo,
1: Sì.
0: delle responsabilità del semestre italiano, soprattutto a marzo-aprile, quando il governo italiano ha con sufficienza ignorato dei nostri pressanti suggerimenti che adesso potremo documentare, che probabilmente avrebbe consentito il formarsi di una proposta Blair de Vipa, Papandreou. Italia, come noi lo proponevamo. Cioè, a questo punto, vediamo un po', ci sono state le dichiarazioni di Prodi,
1: Sì, che hanno scatenato una notevole
0: via, ma
1: polemica.
0: insomma, io devo cominciare col dire che quando Prodi dice il giudizio sul semestre italiano, ma ricorda alcuni punti particolari, mi viene il dubbio che anche a Bruxelles Prodi segue molto Radio Radicale perché lui evoca queste cose
1: Sì.
0: precise, diciamo dopo 2 o 3 mesi che erano leitmotiv nostri. Lui ha parlato proprio dell'assenza europea sulla roba Iraq.
1: Sì, un rilievo senz'altro dal punto di vista elettorale per il governo assai sgradevole.
0: Certo,
1: Dal punto di vista
0: dal punto di vista
1: del Galateo non
0: elettorale.
1: so, però non infondato,
0: Sì,
1: ecco.
0: ma poi, dopo, sì, vabbè, poi vabbè, anche Franco Fattini dice il colpo di schiena, ma che colpo di schiena, scherziamo. Adesso l'avessero fatto in corso, anzi da questo punto di vista mi pare che Prodi ha ceduto pure, no? Un tantino in Salamelecchi finché c'è stata la presidenza italiana, no, con riconoscimenti, eccetera, quindi un colpo di schiena no.
1: Senti, quindi questa iniziativa che poi i nostri ascoltatori già conoscono, perché l'hanno vissuta quasi in diretta come possibilità, tu prima davi i nomi anche dei capi di governo che potevano essere coinvolti, Blair, Villepin, Papandreou,
0: Sì.
1: e
0: No,
1: mi pare ne citassi un altro.
0: noi,
1: Beh,
0: la presidenza italiana.
1: Insomma, Prodi non ha commesso nessun.
0: Ho detto di Villepin, perché c'era la proposta di Villepin
1: Sì,
0: all'ONU che noi
1: di
0: siamo, magari
1: ritardare.
0: 3.000
1: Sì,
0: osservatori,
1: sì. Sì,
0: magari no, ma se posso andare 1.500 ed è una cosa possibile.
1: no, quello lo ricordavo bene. No, quindi insomma, nessun errore di Galateo da parte di Prodi in questa sua intervista. Non.
0: Quando anche fosse, devo dire, se badassimo i Galatei da quest'altra parte, le gaffe sono gaffe contro il Galateo, io d'altra parte di questo l'avevo sempre detto anche al Silvio, tra virgolette. Questo non esiste. No, non è questo. È che uno schieramento che voglia essere non solamente di vittoria elettoralistica eventuale, e che quindi per avere la vittoria elettorale fa il pieno di Cossutta, Bertinotti e poi via via tutti quanti gli altri, beh, devo dire francamente, si muove all'interno di quella cultura trasformistica che la sinistra storica, no, ha sempre rappresentato. Di cui appunto Tremonti e Berlusconi sono, direi, degli eccelsi rappresentanti. Cioè, lì di destra storica c'è sta poca assenza, di sinistra storica
1: quella di Cristi, quella
0: trasformista, quella di cui nasce il trasformismo in Italia.
1: No, però ecco,
0: non certo quella, dico, non certo quella di Cavallotti e non certo quella radicale.
1: No, ma poi tu lo dici sempre, sì. Lo rimproveravi nella prima Repubblica, lo rimproveravi ai repubblicani, dicevi, cioè, la loro sinistra crispina, e certo. Poi in effetti sì, Crispi era di sinistra, era Garibaldini, ma però scusa, a questi del centro-sinistra, tutto sommato, vista la forza elettorale del gruppo in questione e vista l'oscillazione del centro, no? Cosa gli costerebbe dire? Tanto Bertinotti già ci pensa da solo a tenersi un po' fuori, insomma, conviene anche a lui. Ma cosa gli costerebbe di dire, beh, guardate, Cossutta, Diliberto, volete Fidel Castro? Beh, per voi non c'è posto.
0: Guarda, è un problema di respiro politico.
1: Che cosa ci perdono?
0: Si perdono quelle percentuali perché, l'ho detto mille volte, un'operazione con i radicali, sia per Berlusconi sia per la sinistra, ha una condizione perché sia economicamente vantaggiosa, cioè nell'economia dell'operazione, e che sia in qualche misura scandalosa. Cioè che scoppi come notizia, qualcosa, certo, che si dibatte. Certo. E allora ci va Emma, ci vado io, ci va e si combatte. E allora sono convinto che sposta molto più del 4-5%, cioè il valore aggiunto che noi rappresentiamo non è un valore aggiunto, diventa un valore costitutivo del valore, ma ad una condizione, che appunto venga valorizzata attraverso la forma, in qualche misura oporte et veniat, di scandali che sono. Se invece la fa, allora questi però sono forze politiche che un calcolo del genere non lo fa, perché poi non sono padroni dei mezzi di comunicazione, negli uni negli altri. Nemmeno il grande comunicatore, il grande comunicatore è un cavolo, bisogna vedere che cosa gli altri pongono. Quello è un grosso comunicatore, nel senso che occupa molto spazio, occupa molte reti, fa tesoro della proprietà in modo accelerato, perché ho sempre detto che i veri quelli che sono i possessori, non i proprietari della comunicazione, sono ancora di più dall'altra parte. Lui deve scendere in campo, lui personalmente, sì. No, per... mentre gli altri no, no? E quindi il problema è che non vedo nessuno a sinistra che possa comprendere questo, lo scandalo della rottura della convenzione escludendo con i radicali per un patto di prospettiva anche post-elettorale con i radicali.
1: Che necessariamente, intendiamoci, implicherebbe la necessità di un'altra rottura, perché certo. Non è possibile.
0: Ma voi, a parte che quegli altri, quindi, come tu accennavi, comunque la loro dose.
1: No, Rifondazione è un discorso a parte.
0: Sì, ma anche potrebbero anche non solo Rifondazione, voglio dire, ritrovarsi con perfino i Verdi o quello che sia. No, ma tranquillamente, voglio dire. In termini elettorali, il prodotto di un accordo con noi, della Casa della Libertà, di Berlusconi o di questi altri dell'Ulivo, è determinante per la vittoria europea dell'uno dell'altro, perché ma vediamo come sul caso Sofri. Caso finché si discute del caso Sofri, io so che a mio avviso ecco quello che viene fuori, le Iene e la putrefazione, tutta quanta la distruzione. Se invece poniamo il problema del Presidente della Repubblica che può e non esercita il potere, ma il potere è suo, se continuassimo a discutere come abbiamo fatto sul Parlamento, il Parlamento e la Corte Costituzionale, la Camera dei Deputati, il Parlamento e l'indultino, no? Se tornassimo ad elevare così, a mio avviso davvero diventa un livello di confronto, ma lì c'è il riflesso di Fassino, che ne abbiamo parlato domenica scorsa. Lui che cosa dice, diciamo, agli amici che gliene parlano, eccetera? No, ma noi facciamo un accordo con i radicali, succede un casino col sindacato a sinistra, poi un casino con gli ambienti cattolici che già stanno in difficoltà con i nuovi indirizzi di Ruini e di quegli altri, chi me lo fa fare? È giusto, messa così, quando più che appunto viene giustamente notato nel forum che anche alcune dichiarazioni di D'Alema nei confronti del clericalismo, dello studente, eccetera, sono quantomeno di mera differenziazione tattica dalla Casa della Libertà, come per dire fidatevi di più di noi che lo sappiamo far meglio, insomma.
1: Che è il limite del personaggio, mi pare.
0: Ma il limite purtroppo dello schieramento e soprattutto della forza sociale che è oggi indissolubilmente espressa da questa classe dirigente.
1: Cioè, la forza sociale è cosa
0: complicata. Certo, la Lega ha dimostrato che la fragilità storica e sociale loro era enorme, no? Abbiamo avuto dei momenti di spostamento massicci in Lombardia, soprattutto l'elettorato perfino operaio, comunque dell'elettorato siamo dipendente.
1: Ma insomma, io non pensavo tanto ad accordi dei radicali, insomma, pensavo a... Tu sì,
0: certo. Io continuo.
1: Va bene, poi alla luce del sondaggio dell'Espresso, senza dubbio, c'è anche... No, a parte gli scherzi.
0: Massimo.
1: Tu hai la coscienza che tutto può essere poi, come dici giustamente, ridotto a zero, però intanto per oggi sul mercato politico...
0: La verità è che con Berlusconi, con Bertinotti e anche con Forza Nuova, come capo di una roba lì.
1: Ma che è Forza Nuova? Adesso anche Forza Nuova metti in campo.
0: Che si mette in forma perché Rauti.
1: L'istoria di destra.
0: Non fanno più scandalo. Posso dire, ma consentiranno di meglio a dire Alessandro Mussolini con quelle sporche cose, cioè. Però non è uno scandalo vero, grave. L'accordo con i radicali lo è. Perché? Perché sanno che può trovare una risposta, non dico plebiscitaria, ma di stampo maggioritario nelle loro basi, sia nell'uno che nell'altro. E quindi, infatti, come dice, a carico nostro, dice Benedetto, è identitario. Loro c'è una realtà identitaria e questo non glielo consente. Noi, l'identità è un mistero, ma certo che l'immagine abbiamo dimostrato di non avere timore di mutare immagine per salvare l'identità magari, ma di mutare l'immagine dell'identità continuamente.
1: Certo, e questo forse oggi c'è un passaggio ancora in questo senso. Senti, a proposito, a me però veniva da chiederti una cosa, proprio prescindendo completamente da ogni logica di schieramento. Le battaglie radicali, proprio queste tue poi condotte da te, come riesci a condurle tu, sul concetto di legalità, no?
0: Sì.
1: Hanno il grande merito politico che poi fa vivere tutto il partito, in realtà il dibattito politico, oggi tu dici, non finché eravamo in campo noi si parlava del potere di grazia, della legalità e non della questione Sofri come si è fatto negli ultimi giorni, insomma, ecco. E questo è stato il risultato di queste battaglie. Però il risultato poi concreto in genere è un risultato invece molto deludente. Faccio un esempio, l'ottimo professore Vaccarella, avvocato, anzi, sì. Avvocato, alla Corte Costituzionale. il maggioritario che finisce col Mattarellum. Di quante battaglie di questo tipo c'è bisogno per poi trovare il filo comune come una cosa robusta che supera il risultato materiale? Ce ne vogliono tantissime.
0: No. Basterebbe che due di queste battaglie in un periodo di un anno fossero portate realmente a conoscenza dell'80% degli elettori, basterebbero ampiamente.
1: Non avrebbero nemmeno quegli esiti allora, però, a quel punto.
0: No, voglio dire, l'avrebbero, perciò ho detto solo due, poi il terzo e il quarto. Dico, a mio avviso questo avrebbe un impatto come appunto quell'impatto che ebbero i primi anni della campagna divorzista fatta con ABC.
1: Sì.
0: No? Cioè è così patente la battaglia di classe sulla malattia e sulla scienza, sul rapporto. Il sapere anche sapiente, no? Il sapere anche non illusorio, non fanatico, non lasciato appunto totalmente a se stesso, ma come elemento di salute fisica, come elemento di salvataggio, di crescita. E qui lo dico sorridente, sono costretto a ricordare che la consapevolezza dell'informazione demografica, no, di quello che la bomba atomica o no, ma la bomba demografica, che ancora una volta vedo come cosa più grave, corrispondente al grande potere oscurantista del potere nero Vaticano. Oggi invito tutti a correre a comprare Panorama prima che finisca dalle edicole. Su Panorama c'è un'inchiesta sullo Stato più potente del mondo. Potrei magari suggerire anche dei compagni radicali, Lorenzo Stricliver per esempio, di andare un pochettino meglio a guardarsele queste qui squiglie così pratiche. Eppure, intendiamoci, un'inchiesta giornalistica fatta su quel giornale che mostra di avere delle attitudini non sottovalutabili, no? Di ampiezza, con la pagina Sofri, no? E con le altre cose che c'ha. Presumibilmente non è il top, forse Ernesto Rossi sul Mondo avrebbe potuto scrivere altre cose. E non sarebbero mai state tutte, perché lui ci doleva sempre della difficoltà dell'inchiesta del sapere, no? Beh, insomma, ecco, questo dobbiamo andare a vedere. Ed è appunto il potere, ma voglio dire, ecco, oggi ho sentito, assicuro, sono capitato per caso all'inizio del pomeriggio, mi pare su Domenica Inn e non su quella della 5. Qual è che si chiama?
1: Mi cogli impreparato.
0: Vabbè, cioè, no, quella, non dico mai. Quella della Rai. Quella della Rai a un certo punto.
1: Buona domenica, credo si chiama.
0: Ecco, va bene, allora, su quella veniva annunciato un'intervista lì al grande esorcista, padre tal de tal.
1: A morto.
0: Veniva annunciato che era l'esorcista. Cioè. Allora, non è che dobbiamo dimenticarci che la teologia, no, ma che su questo, sull'esistenza, come dire, fisica, soggettiva del demonio, del diavolo, no, c'è un dibattito profondissimo di stampo teologico e noi diveniamo il braccio mondano per la vittoria di quelle componenti fondamentaliste e atee, clericali, del mondo del potere cattolico, del potere vaticano. E certo, un padre esorcista che ti dice l'ho visto, l'ho fatto, l'ho scacciato, molto spesso mi stavo per morire, dico l'immagine, tutte le cose giornalistiche, va benissimo, e questo è continuo, è la messa a morte della religiosità in un paese non più pagano ma ateizzato dai clericalismi. no? Cinicizzando, non so come potrei usare, dalla superstizione, no? Dalla reificazione della religiosità. Che bravo quel Cosimo, detta che poi adesso sta dicendo cose molto belle anche sull'economia, un po' autodidattiche, lo dico con grande ammirazione, perché cerco di essere da questo punto di vista un suo allievo, un suo seguace. Capito? Cioè, non si rendono conto, cambia la gente, cambia la società, questo è un bombardamento costante, costante, costante, non c'è moralità del mondo laico, secondo il che, badate, è anche vero, e quindi raccoglie quello che deve. È trattato il mondo laico come un mondo di clienti e di servi della politica, che in parte già accadeva nel periodo DC-PC, no, erano servili, certo, sul piano politico, certo. Ma adesso, quando io sto dicendo Lorano, ma scusate, vi rendete conto, affari radicali in fondo, che convenienza di godimento un po', no, ma anche forse pratico, e quindi con anche la possibilità di presentare come un sussulto di tipo un po' morale individuale, no? Di ripresa, eccetera, non viene fuori nulla.
1: Ora, siccome restano 7 minuti, direi, va bene, possiamo, siccome l'hai detto, parte già questa cosa dell'esorcista alla RAI, dice tutto, insomma, però il cinquantenario RAI, che per i radicali è un suo peso, insomma, è un... E poi magari, se vuoi, negli ultimi 5 minuti torniamo sulla questione della grazia e sul caso Sofri, che sono due cose diverse.
0: Sì, Massimo.
1: Poi quello che credi.
0: Ti avevo annunciato che avrei voluto dire qualcosa, di una cosa che avevo poco seguita.
1: Quale?
0: Su questa cosa Salor di Chirac e della lettera...
1: Sono parte in causa quello.
0: Sì, sì, sei parte in causa. Io allora che dovrei fare? Dovrei andarmene, no, non venire, no, mai. No, non dovrei venire mai. No.
1: No, dico sono parte in causa perché sarebbe un uso davvero improprio della radio e del mio ruolo alla radio da parte mia.
0: Vabbè,
1: questo
0: allora,
1: assolutamente.
0: Allora, io ritengo che, a parte questa cosa, se parte in causa c'è il conflitto degli interessi.
1: Assolutamente.
0: E per non fare il pera nei confronti di Berlusconi, quindi io nei confronti tuoi, sul tuo conflitto di interessi
1: parallelo
0: è da ride, no, vabbè.
1: Così,
0: voglio fare un'osservazione banale, davvero, poi chi è che diceva, e poi la banalità, vabbè, mi pare, ecco, ce l'ho qua, me l'ho fatto da, ma è da alla fine, il fatalismo, il fanatismo statolatrico francese divide i radicali a qualcuno piace, poi ci sono due miei compagni che amo moltissimo, beh, uno dei due amo moltissimo per la verità, non dico quale, viene fuori, insomma, e dice che cosa è, conosco, insomma, lo Stato francese non è laico, è laicista, in linguaggio italiano si sarebbe detto così, perché me la sento da sempre, non sei laico, sei laicista, no, eccetera, vabbè, io ho detto sarà, tant'è vero che a lungo ho detto, ma io di laici conosco solo gli anticlericali, mentre quell'altri... non hanno nessun rapporto con le tensioni e la vita laica. Chiedo scusa. Allora, qui voglio fare un'osservazione empirica, anti-ideologica. Si parla, per esempio, della scuola, no? Perché lo scandalo più grosso in Francia è la scuola, no? Mi pare.
1: Sì.
0: Poi c'è gli ospedali e altre cose. E lo Stato... dagli statalisti illiberali vogliono comprimere la libertà degli scolari, diciamo, no? La libertà degli scolari, a me mi risulta, visto che lo Stato dice all'ebreo, al esibizioni. In questo momento storico, perché poi di questo è l'imperismo, è questo. In questo momento storico le esibizioni rischiano di avere un valore diverso da quello che hai in altri momenti della storia. Mi dicono che è stato preso molto in giro un nostro compagno che ha detto: ma un tempo c'era l'uniforme a scuola, E l'uniforme era giustificata di fatto in che modo? Alle elementari e anche dopo il povero andava vestito da straccione, il ricco da ricco con i pantaloni a zuava, non so che cosa, e quindi tutti c'aveva il grembiolino. Era una uniforme, una sola forma. Ora, per carità, io non voglio fare cose che non funzionano, nel senso che c'è l'uniforme degli autisti, dei servizi pubblici, delle ferrovie, ci saranno tutti dei motivi magari superati, ma che non mi pare necessariamente illiberali, a meno che non ci sia una categoria che chieda di non usare, no, che non gli venga imposta la uniforme, eccetera. A questo punto la cosa a quale io mi preoccupo è del potere di quella cosa che è fondamento del patriottismo secondo il nostro inaudito carissimo Presidente della Repubblica, perché lui ne ha trovata uno che manco il Cardinale Ruini avrebbe detto. La famiglia fondamento della fanfara, del patriottismo, della Marsigliese, della patria, insomma. Così come ha detto un'altra cosa, l'ho già ricordato, la guerra civile, la guerra europea, la civile è un cazzo, proprio devo dire, caro Presidente, poi qualcuno lo sosterrà. E così come la famiglia, quale sia la famiglia, fondamento del patriottismo, quello vaticano e quello tuo, massonico vaticano, nostro no. E va detto, perché in questo modo si distrugge la famiglia, si privilegia un tipo di famiglia a cui si delega un potere, un significato, un destino ed una storia che non ha nulla a che vedere con la storia concreta nella quale siamo immersi e viviamo. Allora, certi simboli a scuola, nel quartiere, in Francia infatti, in Italia se ne parla meno, forse perché poi De Ricta gli spiacerebbe, dice ci sono i comunitaristi e gli individualisti, cioè questi che in nome della comunità, la comunità musulmana, la comunità ebrea, le tante altre comunità, no, accampano diritti e riconoscimenti e giorni di festa o cose o no, o feriali. Beh, io ritengo che il primo compito che possiamo avere attraverso quella convenzione, ma è una convenzione seria, disastrosa negli aspetti molto spesso nei vari momenti, che chiamiamo lo Stato, no, eccetera, è quella di ridurre la forza delle varie imposizioni, delle varie violenze contro l'individuo. E allora, se uno a scuola può andare senza esibire la divisa che la comunità vuole imporre e che può divenire per un momento anche una fede interiore, no, di ciascuno, però sicuramente più riguardando la superstizione e non la religiosità, poi lo stesso nel quartiere, poi lo stesso nel palazzo, poi nella piscina, poi nello sport, poi gli altri. Sono il problema è che io dico una cosa. Carmelo Palma in questa cosa, Carmelo Palma in questa cosa è un pluralista, non è un laico, se ne rompe i coglioni. Io ho sempre detto che il pluralismo, il comunitarismo non ha nulla a che vedere storicamente con l'esercizio dello sperimentalismo critico che anima ed è una delle forme utili e necessarie, a mio avviso, della società aperta, della tolleranza laica e che è fatta sempre di minore violenza, no? Rispetto del diminuirsi. E quindi io ritengo che la visione, quella per la quale si sarebbe liberali, se essendo statomani e statossessi, perché di questa è la statolatria, poi c'è il contrario, no? La statofobia, a questo punto quello è il nemico, tu c'hai delle famiglie che ti ammazzano, ti distruggono, non vogliono magari che tu faccia la presa di sangue, per carità, poi andiamo a vedere come, se c'è il medico anche che lo dice costantemente, no, però se è lo Stato, perché in quel caso non c'è un privato, non c'è Soros, magari Soros potrebbe fare pure gli ospedali o le scuole in cui queste cose, ma non c'è, allora in questo momento torno a dire questa è una posizione statossessa, per dare poteri maggiori di quello dello Stato alle comunità, alla famiglia. Papà, papà, fratelli d'Italia, la famiglia, se desta, il presidente, l'accusata, eccetera. Non ci scherzo, leggetevi voi, appunto, leggetevi Panorama, è una piccola parte della varietà. E Maurizio Turco è sicuramente un intellettuale vero, anche se lui mi dice Pannella è impazzito, pensa, perché un intellettuale vero, perché capisce, costruisce, conosce, dà valore a ogni centimetro di conoscenza, che magari c'è il saputo che lo sa da sempre e non ci capisce nulla lo stesso. Quindi questa è la mia convinzione, che mi è maturata adesso, me l'avevo messo pure da parte, uffa, ste cosettine, poi no. Se nel, ecco, io dico che è vero che si decresce col tempo, normalmente invece di crescere, perché a 18-20 anni ho sentito, e l'ho espresso a 20-25, allora vedevo a 30 anni Armando Borghi, ero direttore responsabile di Umanità Nova, vivevo a contatto con Pino Pinelli, con altri, quindi ma sentii l'urgenza, così come avevo sentito quello di scegliere la parola radicale in relazione a una crisi liberale, no, semantica, così scelsi deliberatamente per la sua attualità il termine libertario, che non aveva più corso normale in politica, mentre c'era quello degli anarchici. E non è un caso, fra poco vedrete che anche l'ottimo nostro amico Fausto scoprirà pure libertario. Intanto scopre, radicale, liberale no, però non violento, e tante altre cose. Quindi spero che questo sia un dibattito che inizi, perché appunto l'illibertà di questo provvedimento, io non lo conosco, sarà di più o di meno, ma torno a dire, ma proprio qui vorrete, voi volete, per in base a queste statolatrie stupide, proprio stupide, volete dare in mano tutti i quartieri degli immigrati francesi in mano a quelli che vorranno imporre alle ragazzine o i ragazzini a uscire fuori cocciati in un certo modo, e che devono fare la preghiera, devono non scopare o scopare in un certo modo. Sono queste che sono, in effetti, come per la Chiesa Cattolica, le espressioni più tremende per i credenti di ciascuno di questi ambienti.
1: Ho capito, ho capito.
0: Mi spiace, non so se quindi ho coinciso le posizioni di una delle due lettere, insomma.
1: No, non credo, no, poi non è questo, non lo so, poi giudica chi ascolta. E comunque è un dibattito che ha mille sfaccettature, per la verità, certo. Ha tutta una serie di possibilità di lettura.
0: Stato fobico.
1: Quindi volevi dire stato non antistatolatri, quindi ma
0: statofobico, no, sì, molto
1: sì,
0: meglio.
1: Sì, statofobico, cioè, sì, rende di più l'idea.
0: Alcuni, la statofobia, l'altro, tutte le fobie.
1: Va bene.
0: Sono l'altro volto alle filie, insomma.
1: Allora, siamo arrivati un po' in ritardo rispetto, ma di poco, di pochi secondi, quindi no.
0: Ah, vabbè.
1: 5 minuti.
0: È il peso buono, no?
1: Va bene. E allora, intanto, possiamo dire che già questo lunedì, se ci ascoltate in replica, Radio Radicale seguirà la riunione di Radio dei Capigruppo, avremo notizie tempestive dai nostri corrispondenti.
0: Anche temo tempestose e tempestate.
1: Purtroppo è da temerlo. E poi naturalmente le corrispondenze con Gianfranco Dell'Alba e con Emma Bonino, se sarà possibile, sulla conferenza di Sanà. E poi naturalmente sentiremo Marco Pannella, oltre che il suo telefono cellulare, nel corso della settimana. Poi per la prossima edizione cercheremo di costruire un'edizione un poco straordinaria, un po' da inizio anno, con degli ospiti, dei giornalisti di varie testate che possano porre dei problemi, dei quesiti a Pannella. Benissimo, allora grazie, appuntamento alla prossima settimana, però restate in ascolto perché fra pochi istanti i programmi
0: e iscrivetevi. Tot al giorno.
1: Io domani vado a scrivere.
0: Scusa?
1: Domani vado a scrivermi.
0: Io non so, no, io per il 4 non so, forse lo so, non so.
1: Vabbè.
0: Sappiate tutti.
1: Benissimo, grazie a Marco Pannella.
2: Ecco, terminava dunque così questa conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella di questa sera. Questa volta siamo tornati al 4 gennaio del 2004, moltissimi gli argomenti, discussione sulla democrazia, il dibattito in Italia sulla fecondazione medicalmente assistita, la questione del potere di grazia del Presidente della Repubblica, il progetto politico dell'Organizzazione Mondiale della Democrazia. Questi sono alcuni degli argomenti di cui avete sentito anche oggi, ma ci fermiamo anche per questa volta con questo programma realizzato con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Radio Radicale, diamo uno sguardo ora a quella che sarà la nostra programmazione della notte. Fra poco vi proporremo la consueta rubrica 10 minuti con Cesare Damiano, a cura di Sonia Martina, che lascerà spazio poi alla voce di Antonello De Fortuna, 16 minuti dopo la mezzanotte, con lui Simone Gamberini per ragionare sul tema del monitoraggio del Servizio Sanitario Nazionale. Arriveremo così a mezzanotte e 20 per una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, selezionata dagli archivi storici di Radio Radicale da Michele Lembo. Alle 2.23 sentiremo Michele Lembo con la consueta rassegna delle riviste di politica e storia, poi alle 2.55 invece ci sposteremo a Roma alla Sala Caduti di Nassiria, dove il 27 luglio si è tenuta la presentazione di un libro dal titolo Votare, consenso, mobilitazione e astensione, curato da Francesco Clementi con tanti interventi in supporto di questa presentazione. Alle 4 e 9 minuti, una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, selezionata dagli archivi storici di Radio Radicale, da Michele Lembo, che ci introdurrà all'ascolto della puntata prescelta. Alle 6 e 11 minuti fai notizia, a cura di Daniela Sala, ci accompagnerà fino alle 6 e 45. Ascolteremo a quel punto una sintesi della consueta intervista settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, curata quest'oggi da Michele Lembo. Alle 7 un'intervista di Gabriele Rossi con la tesoriera del Partito Radicale Rene Testa sulla situazione delle carceri, ci porterà fino alle 7.10, ora consueta per l'agenda della settimana, curata questa settimana da Roberta Iannuzzi. L'agenda ci accompagnerà fino alle 7.30, ascolteremo a quel punto la voce di Roberto Spagnoli per la nota antiproibizionista, nota che ci porterà fino alle 7.35, e a quel punto studio e microfoni per Roberta Iannuzzi per Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Partiamo però, come abbiamo preannunciato, con i 10 minuti con Cesare Damiano a cura di Sonia Martina.
1: 10 minuti con Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare, che abbiamo in collegamento come sempre ogni settimana. Buongiorno, buona giornata. Parliamo dell'ex Ilva. La Procura di Milano ha preso la decisione di spegnere, intanto di spegnere gli altiforni, no? Fermare gli altiforni, insomma, chiudere le aree calde. Questo vuol dire non fare più l'acciaio.
2: Esatto, ma diciamo che è arrivata questa sentenza, come lei ha ricordato, della Corte d'Appello di Milano, no? Era il 27, quindi era lunedì scorso, adesso siamo a venerdì della settimana. E cosa dice questa sentenza? Dice che l'ultimo altoforno rimasto acceso, erano quattro, poi c'è stato il decalage, no? La chiusura,
1: certo.
2: Ne è rimasto uno, deve essere chiuso entro 90 giorni. Adesso mal contato vuol dire che a fine ottobre c'è la cessazione, a meno di novità. Ora, questa decisione avviene il 27, il 28 c'è l'incontro chiesto con forza dai sindacati, la CGIL, CISL, al governo sulla questione dell'IVA, anche perché ci sono problemi ambientali, occupazionali rilevantissimi. Il governo, diciamo, l'ha tirato un po' per le lunghe. Comunque il giorno dopo c'è questo incontro e il giorno prima c'è la sentenza. La sentenza ha ovviamente delle motivazioni, perché la motivazione è sempre quella: chiudete, perché la causa è la presenza di amianto e di emissioni di polveri sottili che sono superiori ai limiti di legge. Diciamo che è stata accolta l'istanza, la domanda dei comitati dei cittadini, nella memoria del 30 settembre del 2025, quindi dell'anno scorso, i quali chiedevano di essere posti al riparo dal rischio di pregiudizio del cosiddetto diritto alla salute e del diritto al clima. Quindi questa istanza è stata accolta, anche perché diciamo che la Corte rileva il fatto che le iniziative che sono state intraprese sono state fin qui inadeguate e soprattutto ci sono delle ingiustificate, come dice la Corte, dilazione nella realizzazione di interventi idonei a scongiurare i rischi. E quindi chiaramente, naturalmente questo tema è un tema rilevante perché, come lei sa, c'è lo stabilimento di Taranto, c'è Genova Cornigliano, Novi Ligure, Racconigi, c'è persino un pezzetto di polo logistico a Marghera, se non sbaglio. Taranto è il più grande stabilimento siderurgico d'Europa. Poi, oltre ai lavoratori addetti, circa 10.000, vado ovviamente per approssimazione, c'è tutto l'indotto, quindi qui stiamo ragionando di 20.000 persone coinvolte, quindi c'è il solito dilemma ambiente-lavoro. Ma il punto è che non si è fatto quello che si doveva per salvaguardare l'uno e l'altro. Quindi diciamo che siamo un po' di fronte a alla cronaca di un fallimento, anche perché l'altra cosa da non ricordare è che la produzione di acciaio, non lo dicono solo i sindacati, lo dicono anche gli imprenditori di Federmeccanica, che sono diciamo la controparte dei sindacati metalmeccanici di Confindustria, no?
0: Certo.
2: Confindustria dice: no, ragazzi, rendetevi conto che la produzione di acciaio è basilare per la manifattura, avere dell'acciaio italiano prodotto in Italia è fondamentale e poi fa prodotto interno lordo. La chiusura definitiva vuol dire che noi andiamo giù col prodotto interno lordo, quindi i danni sono danni assolutamente molteplici. Secondo taluni, ho visto degli articoli sui giornali, uno non so se si può dire, comunque sulla stampa, che diceva che inoltre siamo in una situazione nella quale dal 2012 ad oggi sono stati buttati 5 miliardi senza nessun effetto pratico. 5 miliardi naturalmente comprendono le sovvenzioni all'ILVA direttamente, quindi agli Acciai Italia, come si chiama adesso mi pare, poi comprendono anche gli aiuti che sono stati dati all'indotto, cioè di cassa integrazione, perché metà è in cassa integrazione a causa di questa situazione. Inoltre bisogna anche notare che nel caso in cui si dovesse decidere di fermare la produzione, non è che il fermo, la chiusura è a costo zero. Ci sarebbero, si dice, 3-4 miliardi da spendere per la chiusura, perché poi ci sono tutte le bonifiche, e poi c'è da pensare ovviamente a questa quantità enorme di lavoratori che avrebbero bisogno ovviamente di avere delle coperture. Noi sappiamo che adesso il governo dice: ah, beh, ma questa sentenza pregiudica la possibilità di concludere una trattativa con i potenziali acquirenti. I potenziali acquirenti sono la Jindal dell'India, questo colosso, poi c'era anche la Flax degli Stati Uniti che aveva avanzato una proposta, però lì c'erano stati dei dubbi circa, diciamo, probabilmente la solvibilità di questa proposta. Però è chiaro che qui quello che è mancato è una capacità di visione, di strategia, di intervento per arrivare ad una conclusione. Quello che è drammatico è che noi siamo di fronte alla mancanza più assoluta di una visione di politica industriale per il paese, cioè si va un po' alla giornata, no? Si cerca di mettere una toppa laddove c'è un buco, ma chiaramente lo sappiamo, non può funzionare. Quindi l'allarme è un allarme molto alto e i sindacati dei lavoratori sono chiaramente sul piede di guerra.
1: Quindi, insomma, praticamente è impossibile riuscire a coniugare lavoro, ambiente, sicurezza. Non si può fare, non si riesce.
2: Non è impossibile, ma qui non ci siamo riusciti. Mi pare che il ministro Urso, diciamo, non brilli per capacità di iniziativa. Se vogliamo parlare del nodo amianto, i giudici hanno constatato che la cosiddetta AIA del 2025 non contiene alcune prescrizioni in tema di rimozione dell'amianto, ma nello stabilimento sono stati già smaltiti 6.780 chili, 6 tonnellate e 700 di amianto, però ne rimangono ancora 2.000, quindi 2 tonnellate che devono essere smaltite, perché se non si smaltiscono non si può,
1: certo, insomma, l'amianto è pericoloso,
2: certificata. Quindi, come si dice, quello che manca sono gli interventi di base che portino verso questa prospettiva di decarbonizzazione del grande impianto di Taranto. Tutti i danni che abbiamo rilevato per quanto riguarda ovviamente l'ambiente circostante. I sindacati, all'uscita il 28 dal confronto a Palazzo Chigi, che chiaramente è stato risolutivo, credo che abbiano adesso un programma di incontri, vista l'urgenza dei 90 giorni, quindi immagino, anzi, hanno stabilito un calendario di incontri, hanno anche dichiarato 8 ore di sciopero, poi verranno gestite a livello di stabilimento, però diciamo si prepara un'altra estate calda per questi lavoratori, per questi
1: che sono veramente senza pace, bisogna dirlo, ecco.
2: Com'è?
1: Che sono senza pace, veramente, bisogna dirlo, poverino.
2: Pace da un periodo di tempo ormai
1: insomma, piuttosto lungo.
2: Si sono sommate colpa su colpa e siamo arrivati a questa situazione. Adesso chiaramente il tutto si gioca in un arco di tempo estremamente ridotto e tassativo.
1: Grazie a Cesare Damiano. Ci sentiamo la prossima settimana o c'è ancora lei?
2: Dipende, ci mettiamo d'accordo.
1: Va bene. Allora, grazie, lo ricordo, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare.
2: Grazie a voi, grazie a lei, un saluto a tutte e a tutti.
0: Questa è Radio Radicale, la Sonia Martina con Cesare Damiano per il consueto appuntamento con i 10 minuti con Cesare Damiano. Ora noi invece vi lasciamo alla voce di Simone Gamberini, intervistato da Antonello De Fortuna, tema il monitoraggio del Servizio Sanitario Nazionale. Buon ascolto.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con il presidente di Lega Coop, Simone Gamberini. Bentornato, presidente.
4: Grazie a voi per l'invito.
3: Parliamo di trasformazione demografica e di sistema sanitario nazionale, perché in un comunicato, insomma, avete fatto un po' i conti sul futuro e, partendo dal fatto che entro il 2040 in Italia ci saranno oltre 2 milioni di over 75, insomma, il sistema sanitario nazionale è quanto mai centrale e, secondo Lega Coop, va rafforzato. Ma come?
4: Sicuramente noi ogni anno facciamo insieme a Prometeia come Lega Coop un monitoraggio della situazione del sistema sanitario del paese, e che la questione demografica sia un dato che deve preoccuparci è un dato ormai purtroppo del dibattito pubblico, ma sicuramente quel dato interpolato con altri dati, per esempio la spesa sanitaria del nostro paese, che è ancora all'8,4% del PIL, che è una quota lontanissima dai livelli di Germania, Francia, ci mette nella necessità di fare una riflessione più sul sistema, soprattutto alla luce anche del fatto che la spesa sanitaria privata delle famiglie oggi è altissima e anche in questo caso al di sopra di tutte le medie europee.
3: E con un costo per le famiglie notevole, insomma, perché sappiamo che poi ricorrere al privato, insomma, comunque...
4: Sì, ormai costa. Il 24% della spesa sanitaria degli italiani a carico proprio totalmente dei cittadini e quindi non è coperta dal pubblico, che è la percentuale più alta d'Europa. E questo è un tema.
3: Certo.
4: Noi continuiamo a pensare che il Servizio Sanitario Nazionale sia e debba rimanere una delle conquiste più importanti per il nostro paese, quindi noi pensiamo, pur essendo un'associazione di impresa da questo punto di vista, che debba continuare a essere un pilastro del diritto alla salute. Pensiamo che di fronte a questa trasformazione demografica che possiamo decidere di gestire in tanti modi, occorra agire e iniziare a costruire e a pianificare anche quali saranno le possibili risposte, perché sennò ci rassegniamo a un destino nel quale dobbiamo subire una situazione che
3: solo i più ricchi si potranno curare, diciamo così.
4: Esatto.
3: Quale può essere il ruolo della cooperazione e come si può sviluppare?
4: Noi siamo già oggi una parte di una risposta che non rappresenta il privato, e già con le nostre cooperative sanitarie, con le cooperative sociali, ogni giorno nella quotidianità operiamo e lavoriamo insieme al servizio pubblico per garantire quella prossimità, quei servizi, quell'innovazione anche nell'assistenza che aiutano a rafforzare il sistema. E noi pensiamo che questa collaborazione, oggi anche rafforzata dall'approvazione del piano dell'economia sociale, debba diventare il valore aggiunto. Occorre sì più spesa sanitaria, un investimento maggiore sulla sanità, questo è il primo dato, va per mantenere l'universalità del diritto alla salute. E oggi, per affrontare il tema demografico, occorre probabilmente chiamare a raccolta altri soggetti, quelli che come il mondo cooperativo collaborano di più con il pubblico per integrare il sistema e costruire un sistema che a costi sostenibili mantenga l'universalità e riesca a rispondere ai nuovi bisogni che sicuramente emergeranno nei prossimi anni.
3: E
4: l'esperienza delle cooperative di medici di base, della cooperazione sociale nei territori, nell'integrazione con il pubblico, penso sia il migliore esempio di come si può costruire un sistema che mantenendo la centralità del pubblico riesce a garantire una copertura dei bisogni senza scaricare tutti i costi sui cittadini e garantendo il diritto alla salute solo per chi se lo può permettere.
3: E mantenendo la specificità italiana. Grazie Presidente.
4: Grazie a voi.
0: Era Simone Gamberini con Antonello De Fortuna sul monitoraggio del Servizio Sanitario Nazionale. Noi ora vi lasciamo ad una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, selezionata dagli archivi storici di Radio Radicale da Michela Lembo, che ci introduce all'ascolto di questa puntata.
5: Stasera ascolteremo una conversazione settimanale ancora di Massimo Bordin con

0: della democrazia, questo in una seconda parte, ma appunto nelle fasi iniziali questa iniziativa, poi il dibattito italiano, la condotta del governo Berlusconi, la discussione sulla legge relativa alla fecondazione medicalmente assistita e il tema del potere di grazia, argomento di cui si è pure discusso ultimamente, la vicenda di Adriano Sofri e l'iniziativa radicale su queste questioni, la proposta di legge di Marco Boato di riforma della procedura per la concessione di grazia e il comportamento della stampa dell'informazione in questo contesto. Sondaggi che davano i radicali in quel momento al 3,6%, altro argomento di cui si discute, poi sullo scenario internazionale, in particolare sugli Stati Uniti, la riflessione sul ruolo di George Soros allora contro le politiche del presidente degli Stati Uniti di allora, George W. Bush, e quel gruppo politico allora conosciuto come Neocons, Neoconservatives. Questi alcuni degli argomenti, poi si ritorna in Italia, si parla del clericalismo e di un'inchiesta apparsa in quei giorni sui beni vaticani. Questi alcuni degli argomenti di cui sentiremo tra poco, ma come sempre vi lasciamo all'ascolto di questa conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa volta torniamo al 4 gennaio del 2004. Buon ascolto.
1: Siamo all'appuntamento consueto che ripristiniamo da questa settimana. La settimana scorsa, come ricorderete, siamo andati in onda di lunedì, ma siamo ritornati al
2: un
1: solito
2: un po' di lavativaggine mia, insomma.
1: No, che lavativaggine, non scherziamo.
2: Ma un po' sì.
1: E in ogni caso vi ricordiamo poi che per, diciamo, non la prima in assoluto, ma forse la seconda puntata di questa conversazione del 2004, cercheremo di farne un po' un'edizione straordinaria. Qui pare che diciamo così, le festività si siano prolungate, oggi non è stato possibile, ma per la prossima puntata cerchiamo di organizzare una cosa con ospiti.
2: Direttore, io sono un entusiasta a priori.
1: Tu sei sempre qui, quindi tutto tanto, non è il problema, non è avere te. Dunque, no, ma anzi. Va bene, allora, naturalmente gli argomenti saranno molti perché questa settimana è stata importante, anche drammatica per molti versi. Pannella è stato qui di notte nel corso di un filo diretto con gli ascoltatori nella notte dell'ultimo dell'anno e naturalmente parleremo della grazia di Sofri, della grazia a Sofri e del potere di grazia del Presidente della Repubblica, che è la cosa sulla quale Pannella ha iniziato e poi sospeso un'iniziativa non violenta, le novità della giornata di oggi attraverso i giornali e le dichiarazioni, però poi parleremo anche di politica estera, la conferenza organizzata da Emma Bonino a Sana'a nello Yemen, il congresso dell'associazione Luca Coscioni il 17 prossimo, quindi fra due settimane, fra gli appuntamenti radicali, e poi per gli esteri l'Afghanistan, la Costituzione approvata oggi e la Cecenia, il presidente Maskhadov ferito, per l'Italia il caso Parmalat, il governatore della Banca d'Italia, il ruolo politico della Lega nel governo, si riparla di 41 bis e poi il tema dell'Organizzazione Mondiale delle Democrazie e poi ancora il sondaggio sull'Espresso con i radicali al 3,6%. Come vedete i materiali non mancano di... Non so, come naturalmente cominciamo da quello che tu preferisci, forse però...
2: dalla cosa più importante di cui abbiamo un monopolio per il momento, ed è la conferenza medio orientale.
1: Va bene.
2: A Sana'a.
1: Va bene.
2: No? Credo.
1: Certo, bene. Prego.
2: Sì, lì ormai ogni tanto io avevo la battuta in passato della Farnesina radicale. Oggi credo che sarebbe più opportuno sottolineare un altro aspetto. Un tempo c'era l'internazionalismo socialista, l'internazionalismo proletario, no? La fine del secolo, l'altro, dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, vede a volte congressi in effetti misurarsi sui temi dell'internazionalismo o del nazionalismo. Furono anni fondamentali anche del dibattito internazionalista a livello del mondo socialista, delle tradizioni socialiste, lo scontro fra Jaurès da una parte, no? I francesi ed altri, i tedeschi, cosa che fu risolta poi con

0: la rivoluzione d'ottobre, di fatto, da quel momento si scelse la strategia del socialismo in un solo paese come leva per poter eventualmente affermare nello scontro di classe, eccetera. E da allora abbiamo avuto queste internazionali, socialista, liberale, non ne parliamo, proprio per carità de patria, democratico-cristiana ed altro, e sono organizzazioni in qualche decennio divenute burocratiche. Basta fare l'elenco dei vicepresidenti, cioè l'Internazionale Socialista per ogni Stato aderente aveva un vicepresidente grosso modo, per cui avevamo vicepresidente Craxi ma anche Giumblat, per esempio, e altre amenità, e dei bassisti di qua e là anche, appunto, diversi, e come osservatori magari non pieno titolo, però così era. Beh, noi oggi possiamo dire una cosa. Certo, c'è stata, per esempio, l'internazionalismo di rifondazione comunista con Öcalan. Ecco, abbiamo alcuni episodi di questo genere. Io mi chiedo, in effetti, se ci si renda ben conto della straordinaria singolarità e ormai maturità attraverso la nostra concezione transnazionale, la nostra opera, il metodo radicale, a partire da, anche potrebbero sembrare parole d'ordine, no? Obiettivi che sembrerebbero più ideali che politici, in realtà poi sempre avendo presente la moralità della politica, che deve essere la moralità della traduzione istituzionale, dell'acquisizione delle leggi, corrispondenti e coerenti in qualche misura, se possibile, in misura laica e non in misura illusoria, no? E totalizzante, di questi cammini. Beh, se penso che noi abbiamo denunciato, doluto in fondo, l'assassinio di compagni radicali dei Montagnard, sostenitori radicali, ne segnaliamo qualche nome, però è in corso. Se teniamo presente che in questo momento lo Yemen, attraverso tutti i suoi giornali, saluta questa conferenza come il più importante evento della storia di questo secolo dello Yemen, sono i titoli dei loro giornali, il governo, eccetera. Se teniamo presente che vi sono delle difficoltà, non dell'ultimo, della prima, e che permangono anche adesso, e siamo nella penultima ora, nella quale il governo egiziano, beh, ha dei problemi, perché ha lo stesso titolo dei rappresentanti governativi e ministeriali in questo convegno, concepito da Non c'è pace e accettato poi dal governo dello Yemen. Se il principio è allo stesso tavolo, ci sono oppositori spesso incarcerati attraverso un'ONG, e l'altra, lo Stato, il governo. Allora qualche problema si pone, si è posto per l'Egitto. La Tunisia sta facendo il diavolo a quattro da questo punto di vista. Però si è accettato questo principio che l'ONU si è sempre guardata di imporre anche gli altri. Allora, dalle notizie che abbiamo, io non ho, ce l'ha la radio e poi le dirà, poi le corrispondenze con Emma e con
1: Gianfranco.
0: Gianfranco sono, ma abbiamo una partecipazione di una trentina, si va verso una trentina di stati, di un'area che così è quasi totalmente, anche tra i ministri iracheni, no? Molte presenze parlamentari, ma soprattutto, lo ripeto, il fatto che la stampa dello Yemen parla in prima pagina e anche la CNN e Al Jazeera su questo darà in diretta la prima giornata e le conclusioni. Allora, certo, la CNN non si sa. Rai TV, boh, forse. L'Italia sarà presente col sottosegretario Mantica. La presenza europea in effetti è più avara, però se si tiene presente che la si fa sul Tribunale Penale Internazionale, non diciamo che è quindi probabilmente l'iniziativa è la più gradita nemmeno al Dipartimento di Stato, voglio dire, ma sicuramente non all'ala marciante dell'attuale politica estera e medio orientale americana, l'antiterroristica, insomma, per intenderci. Poi lo si fa sul cammino proprio democratico, no? Sulla realtà della destinazione da scegliere, della democratizzazione del potere, dei poteri nazionali e internazionali. Credo che un anno fa nessuno avrebbe immaginato che si riuscisse, che Emma, che noi come ambiente, come storia, riuscissimo invece a far maturare questo tema e questi temi. Allora ancora una volta, ma è possibile che non esistano più fra i parlamentari italiani, per esempio, parlamentari motivati che comprendano il grande interesse, anche egoistico, a essere militanti, tra virgolette, internazionalisti, essere presenti sul fronte vietnamita, sul fronte del... il da fare che verrebbe conferito. Tutto questo, anche poi sulla politica italiana, certamente. In una situazione nella quale è accaduto e sta accadendo, per esempio, un sospetto. Berlusconi si è comportato sul caso Sofri in un modo adesso chiaro. Nel suo privato ha tenuto a far sapere, ostentando il suo privato, della sua favore per la grazia a Sofri. Dall'altra parte, la Presidente della Repubblica, ufficialmente col suo comunicato, è stato detto il governo.
1: La Presidente del Consiglio.
0: Presidente della Repubblica, no, voglio dire, Presidente della Repubblica ha confermato che il Ministro delle Riforme, il Ministro, giustificavano quindi a questo punto la necessità di, come dire, abdicare dalla sua responsabilità, del suo dovere, del suo potere, per rimetterla al Parlamento. Non ha detto una parola il governo in quanto tale, il Presidente del Consiglio, quindi il governo è contro, è stato contro e non vi sono state assolutamente da questo punto di vista nessun'oncia di dato, di gesto del Presidente del Consiglio e del governo in quanto tale su questa vicenda che per noi è la vicenda del principio di legalità da affermare, di chiarezza da guadagnare, non il viaggiando della grazia a Sofri. Resta il fatto. Ora, questo comportamento di Berlusconi ricorda profondamente un altro nei confronti di Emma Bonino. È nostra, è dell'Italia, non solo. All'inizio di settembre, in termini quasi un po' concordati, viene mandata una lettera. Non ho mai avuto il testo, ma voglio cercarlo, perché allora mi fu detto, io riferii prontamente, che era una lettera di candidatura da parte del governo italiano di Emma Bonino sull'Alto Commissariato per i Diritti Umani, e mi dolsi sin da allora che, insomma, la cosa era stata affidata al nuovo rappresentante italiano all'ONU, che non aveva quindi ancora grande prestigio, grande autorevolezza, con il capo di gabinetto di Sophia Annan. Ebbene, cosa ho detto? Di Sophia Annan.
1: Siamo vicini.
0: C'è proprio che Sophie per la testa. sembra più la cosa più piacevole. Bene, da allora io ho acquisito la convinzione che il governo italiano si sta muovendo per far comprendere a tutti che quella era una candidatura fatta per essere bruciata. Beh, voglio dire, sul piano politico, umano e via dicendo, nelle stesse settimane il Presidente del Consiglio che si comporta nello stesso modo, anche peggio. Ecco. Entreremo nei particolari quindi su questo. E malgrado ciò abbiamo questa cosa assolutamente straordinaria che sta riuscendo, e davvero ci auguriamo che il 12 e 13 sia a livello delle aspettative ormai. E questo lavoro fatto da un pugno di radicali, no, davvero, poi si è fatto uno sforzo, cioè, ci sono altri compagni, lo stesso Sergio Stanzani che arriverà gli ultimi giorni, però questo vorrei sottolinearlo. E vorrei sottolineare che c'è una cosa mondialmente di maggiore importanza, maggiore, a mio avviso potrebbe essere una sorta di stati generali di classe nel mondo, a livello mondiale, quello dei malati, non per causa della natura, ma per causa dell'uomo o delle malattie che appunto vengono vissute come invincibili a volte o invite e a causa di scelte politiche di governo della cosa umana. E questa con Luca e con l'associazione di Luca abbiamo questo convegno. Certo, non possiamo dire che abbiamo avuto la forza di coinvolgere il mondo intero, però nemmeno l'Italia. No, ma questo non è un bilancio di rassegnazione, per dire muoviamoci con ancora più determinazione, perché questo è il grande tema che unisce la libertà della ricerca, la realtà pragmatica della ricerca scientifica. Ascoltavo alcune cose di Radio Radicale, quelle per le quali non so, è davvero preoccupante sentire le notizie. Diciamo, l'inventore della pecora Dolly, che sta nel paese forse europeo in migliori condizioni da questo punto di vista, lavora a Singapore da alcuni mesi, perché a Singapore la ricerca in questo coso è, e quindi l'area cinese, Singapore, Vietnam pare addirittura, quindi queste cose dobbiamo pure tenerle presenti, perché esistono delle fondate previsioni di un trasferimento massiccio della grande ricerca scientifica nell'estremo oriente, ma in paesi anche totalitari. D'altra parte noi sappiamo, il fascismo, il comunismo, anche a Tirana, a Hoxha, no? Gli albanesi dicevano ci sono gli asili come a Cuba, no? Ci sono gli ospedali che vanno bene, ci sono degli scienziati, sì, ci sono, sì, tutte queste altre,
2: beh, cose. L'esempio di scuola, a parte la bomba atomica, naturalmente, che è stato però inventato in Occidente, certo, è il Gerovital rumeno.
0: Certo,
2: appunto. Che è esattamente
0: è investito, questa logica. Certo, ma ora l'abbiamo... su settori come questi della ricerca. Allora, bene o male, siamo l'unico soggetto politico, l'unica soggettività politica che pone in termini organizzati, si pone in termini organizzati al servizio degli interessi, no, che sono coinvolti su questo fronte, che è un fronte straordinariamente eloquente ed evidente, no? Della vita contemporanea e dei problemi della nostra società. E anche qui, ma è possibile. Abbiamo visto Antonio Del Pennino, con l'aiuto di Radio Radicale, di questo si è trattato. Antonio Del Pennino che cosa ha potuto e quanto ha potuto fare? In una situazione nella quale il nostro e il suo compagno, Guglielmo
2: Castagnetti
0: ha invece votato dall'altra parte, da quello che ho scoperto, no? Tanto vale dirlo, per carità, la libertà di coscienza, insomma.
2: Sì, poi per la verità appunto è stato Castagnetti, quello repubblicano, Guglielmo,
0: certo,
2: e non Del Pennino ad essere dirigente nazionale dei Club Pannella, quindi semmai era, certo, da aspettarsi una cosa a parte invertita, invece sì. No,
0: vabbè, ma vabbè. Diciamo, in quel periodo Antonio doveva fare i conti col fronte, certo, del linciaggio, certo, di Tangentopoli, insomma, via dicendo, quindi questo è anche davvero vero. Dimostrato la sua saldezza anche umana, la sua durata, la sua capacità oggi di ripresa, certo, così. Però mi chiedo se non ci si rende conto che spazio enorme di dirigenza politica, di guida politica di parlamentare diverso, no, verrebbe fuori se, come io auspico, un numero comunque consistente, che deve cominciare attraverso una persona, due, tre, di parlamentari oggi scegliesse, comprendesse l'interesse generale e personale, non dico privato, e personale di costituire nel Parlamento italiano gli avamposti delle grandi lotte, della grande lotta radicale, di alternativa, di rivoluzione liberale, di riforma con la R maiuscola, cosa che mi pare sempre più necessaria, anche perché, scusate se faccio questa piccola invasione di campo, ho l'impressione che la controriforma in Italia ormai ha vinto storicamente, no, e ferocemente il confronto con la riforma. È vero che Croce dice in Italia, poi in realtà non ci sarà mai nessuna vera riforma, però ci sono state delle isole come la Chiesa Valdese, no? Le Valli Valdese, ci sono state delle belle isole, oggi non ne abbiamo più traccia, oggi sono tutti papisti, insomma, in un modo o in un altro. Quindi sì, la riforma è quella. La riforma è uno dei nomi della rivoluzione liberale, la rivoluzione liberale è una delle riforme. E se si dice rivoluzione, la rivoluzione non violenta significa restituire al termine, l'ho detto mille volte, no, al termine rivoluzione la sua origine specifica, che era in astrologia e in fisica, no, l'opposto di quello che poi è divenuto nell'alienazione da politica. È invece un movimento costante, no, armonioso, di un corpo attorno a se stesso ad un altro centro. Quindi è un po' la questione di una rivoluzione come una condizione permanente, una struttura in realtà del mondo.
2: Senti, hai toccato solo per parentesi e facendo un paragone sul comportamento di Berlusconi, però io ti proporrei adesso di venire un poco alla questione centrale, perché oggi sui giornali per esempio ci sono diverse interviste. La questione dalla settimana scorsa è andata evolvendo purtroppo in peggio, la questione della grazia, diciamo, e del potere di grazia del Presidente. Domani c'è la riunione dei capigruppo alla Camera, quindi c'è. E però, voglio dire, in questa settimana le tue previsioni si sono un poco verificate. Capezzone oggi ha fatto una dichiarazione molto secca, molto, però in realtà attinente, doveva essere un'autostrada, sta diventando il Vietnam, insomma. E noi stessi oggi abbiamo sentito Paolo Martini, ha sentito Marco Boato, abbiamo replicato la sua intervista nel notiziario delle 19, sui giornali ci sono interviste, anche sulle agenzie ci sono prese di posizione, il clima non è affatto buono, insomma.
0: No, il Presidente della Repubblica si è assunto una responsabilità non volendosela assumere. E paradossalmente Ciampi, non assumendosi la responsabilità di fare quello che comunque, ripeto, comunque, in modo incontestato, la Costituzione assegna come suo potere, avendo deciso di non essersi assunto questa grandissima responsabilità, e di, io lo trovo veramente inaudito. Io so che nella storia d'Italia noi abbiamo avuto dei grandi banchieri che erano dei grandi umanisti.
2: Mattioli.
0: Quindi, dicendo che un banchiere, no, non si interessa, non è vero, appunto, è possibile. Ma ha fatto male i conti il Presidente, per non esercitare, come da tutte le parti gli diceva, tranne dei suoi consiglieri o consiglieri, no? Esercitare e non esercitare quel potere che ha dichiarato di auspicare, di, ma poi ha scelto la peggiore delle cose, cioè da una cosa che sopravvive come grande indicazione di felice contraddizione, no? Questo permanere di un potere tra virgolette arbitrario, tra virgolette rituale, no? Di grazia piuttosto che di giustizia, a un certo punto lui trasmette questo, contribuendo a farne il caso Sofri, e non è un problema che gli avevamo posto, il problema, non c'è proprio il problema, Sofri non esisteva per noi, non doveva esistere, come d'altra parte per Adriano Sofri, no? Doveva esistere il problema, recuperare il rispetto della Costituzione e l'esercizio del potere a lui assegnato dalla Costituzione. Non lo ha fatto, e cosa ha fatto? Con l'apparente questo devastante senso comune che è il massacro del buonsenso. Bene, allora il potere non riesco a esercitarlo perché la prassi me lo sta, non me lo consente. Allora, invece di modificare la prassi attraverso una sua scelta, adesso prende una legge che molti ritengono addirittura costituzionale, come anche Giuliano Vassalli, e la affida quindi, questa cosa, la affida a chi? A 1000 di noi, quasi 1000, di una cosa arbitraria, rituale, no? Nobile, sovrana, eccetera, e a un certo punto stabilisce il Parlamento. Beh, risultato, da quel momento siamo non nella fossa dei leoni, ma nella fossa delle iene. Da questo momento, appunto, non è Daniele, quale che esso sia, nella fossa dei leoni, ma il cadavere purulento della legalità italiana, che immediatamente adesso fa ululare. Cosa fanno le iene? Ululano? Una domanda.
2: Sì, le iene, cosa,
0: stridiano. Vabbè, mi si perdoni questo limite.
2: Siamo in primeraggio appunto,
0: entrambi. Ecco, entrambi. Allora subito i cadaveri, e riviene fuori, assassino, non assassino. E il problema che noi poniamo, guardate, io credo, adesso ci ripenso, noi abbiamo dato in questi ultimi 5 mesi, abbiamo vissuto una pagina straordinaria nel nostro paese. Per 5 mesi non si è più discusso di Sofri, in realtà. Per 5 mesi, attraverso il traino della vicenda del caso Sofri che c'era e andava in putrefazione, così come veniva posto, abbiamo dibattuto prima su un problema ancora aperto. Abbiamo detto, ma quand'è che la detenzione di un condannato è di interesse della giustizia, è di interesse di una società? Bisogna pure dircelo, abbiamo posto questo problema. E questo è un problema che richiedeva dei contributi che non ci sono stati in modo adeguato, perché ha riguardato alcuni aspetti del problema delle caratteristiche storiche della pena e giuridiche della pena, cioè anche afflittiva, eccetera. Però un aiuto enorme l'Italia l'ha avuta, è un'occasione per il momento sprecata. Quando mai e dove mai un caso così scandalosamente chiaro viene ad aiutare la riflessione, a sollecitare il fornirsi come Stato, no, di mezzi adeguati di monitoraggio delle realtà carcerarie e delle realtà di due, con le cose che ho cercato di balbettare poi si dimenticavano, non so, ho detto, guardate, questo da 1 anno e mezzo, da 1 anno e 4 mesi potrebbe stare nel lavoro esterno, quindi usare il carcere come l'albergo per andare a dormire. Guardate che lui avrebbe già avuto diritto di 60 giorni di licenza premio, non le ha usate. Guardate che lui non usa il telefono come la legge prevede. Guardate, lui non ha manco presentato appelli nel corso della giustizia. Guardate, ma ecco, questa è la domanda che faccio e spero che venga registrata. Noi viviamo in un paese nel quale è stato detto decine di volte che noi abbiamo centinaia di assassini di più di 5 o 7 o 10 persone, detti pentiti o collaboratori di giustizia, che sono in libertà, stipendiati dallo Stato, tutelati con le loro famiglie. Perché hanno dichiarato il vero e il falso, sono stati utili. Questi a centinaia sono protetti dallo Stato a spese del contribuente che noi siamo. di questo si parla poco. In America è già diverso, perché sono, come dire, compromessi, no, che si esercitano a un livello di una giustizia che non è statale, tra virgolette, non è amministrata, quindi con maggiori responsabilità anche individuali e di contrattazione, poi, che poi in realtà significa il mancato esercizio dell'iniziativa penale, perché non c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, che in Italia ha distrutto l'azione penale, perché appunto è in questo modo l'azione penale è divenuta intanto praticamente impossibile, perché con anni di ritardo che azione penale o civile è, ma in secondo luogo è affidato al mero arbitrio di magistrati che a questo punto oltretutto non possono che peggiorare professionalmente, in una situazione di caos, no? In un divorzio schizofrenico fra le capacità, possibilità tecniche, no? E i compiti che avrebbero. Ma allora, ma non vi fa un po' schifo? Ma scusate, perché non vi iscrivete al Partito Radicale? Perché non diventate parlamentari radicali o militanti radicali? Ma c'è questo problema? Non c'è? Avevamo detto che le leggi dell'emergenza, che queste forme di contrattazione avrebbero distrutto anche in qualche misura gli specifici contesti delle moralità rispettive, della difesa, dell'accusa, no, dell'essere magistrati, facendo un mercato atroce e portando a risultati allucinanti. Dunque, per legge, abbiamo centinaia di persone che hanno fatto i delatori, i collaboratori, benissimo, no? Perché un interesse al pentimento c'è, a quel pentimento, e dall'altra parte c'è qualcuno che pensa, vive, ha vissuto, scrive, propaganda, incalza il proprio e l'altrui pensiero come riflessioni, ha il riconoscimento bipartisan di o bipartisan del di Panorama, del Foglio e di Repubblica, fa proprio queste tesi, e non è, cioè, è normale che sia detenuto, e questo non è il problema della grazia, cioè è un problema che raggiunge anche la grazia, perché un presidente, se vede un disastro, c'è la possibilità, e quello è il motivo della grazia. Adesso vengono fuori, ho detto, il fango, di nuovo gli insulti, criminale, superbo, eccetera. E poi ho letto una cosa, un bijou, mi pare dal Movimento Sociale, grosso modo dal Movimento Sociale o da quella cozzaglia antiliberale che si sta rivelando una parte purtroppo già consistente di Forza Italia, di antiliberali, di, ho detto, purtroppo per ora già consistente, no, una cozzaglia di... Perché dico, adesso bisognerebbe cambiare di nuovo la legge e ci deve essere la richiesta di Sofri. Ecco la cosa personale, la legge. Perché così lui deve questi fare sadomasochista, coglione, proprio miserevole, miserando. No, proprio, che dobbiamo... E questa è la responsabilità del presidente Ciampi. Era evidente, ci sono dei secoli di storia dietro, e magari dei millenni, a questo problema della grazia e al fatto dell'essere stata recepita anche, no, nella realtà repubblicana, diciamo, quando non c'è l'esercizio di un potere divino delegato come nelle monarchie, no, nella cosa, ma c'è quest'area, direi, dove la ritualità quasi di un potere sovrano, che invece è l'integrazione della saggezza, no, al supremo magistrato di uno Stato che viene conferita. No, non è più il re, è il Presidente della Repubblica, ma è il massimo magistrato di uno Stato, dove in solitudine, senza dover spiegare il perché, esercita questo diritto. E il Presidente della Repubblica a questo punto tutto questo lo consegna. Dopodiché ho visto oggi che l'autore materiale di questa cosa, un ex sottosegretario, un docente di Pavia, è l'autore della legge Boato. E beh, lui aveva detto, ex radicale Bettinelli, proprio in un'intervista di Leventieri, ha detto: ma noi l'abbiamo assegnato al Presidente del Consiglio, perché giustamente Giuliano Vassalli ha detto: ma siamo scherziamo, se la Costituzione dice il ministro e la legge invece dice il Presidente del Consiglio, allora è una revisione costituzionale. Giuliano Vassalli oggi, no? Mi pare evidente,
2: oggi con, sul i tempi, giornale, sì.
0: Con i tempi che questo comporta, ma lui l'ha detto. Siccome il Presidente del Consiglio, come è noto, è a favore della, ha millantato di essere a favore della grazia a Sofri, il problema è risolto, quindi vuol dire la legge è stata fatta, no, a questo fine individuale. E naturalmente la farina del diavolo va in crusca e va in merda, chiedo scusa, perché sono nauseato di quello che sta accadendo in queste ore. Il Presidente non esercita le sue potestà, i suoi poteri di Presidente, li cede ad un momento improprio. Si dice il Parlamento, quel Parlamento sono comunque quasi 1000 persone, no? Sono i partiti, questi partiti. E immediatamente da questo Parlamento, domani mattina, anzi questa mattina,
2: se ci ascolta lunedì,
0: questa mattina il Presidente Casini, chiamato dal Presidente della Repubblica, chiederà ai presidenti dei gruppi e alla conferenza dei capigruppo di calendarizzare poi più. Ora questa cosa io l'avevo scritta il giorno prima, accadde domani. Avevo detto: in questo momento il nostro povero presidente è assediato, cioè scritto, non detto, scritto, è dato un comunicato pubblico. È assediato, gli diranno: no, presidente, ma guardate, no, si può fare l'abboato, perché sulla boato allora si può far durare settimane, non mesi. Ho scritto. Ed è così che gli stavano spiegando, e questo se lo faceva spiegare. E la facciamo durare qualche settimana, non dei mesi, poi magari, perché questo non è stato scritto, ma so che al Presidente è stato detto, e magari si può tentare la legislativa, una riforma della Costituzione, però si dice che no, non ci vuole, perché la tesi è di attuazione, non di interpretazione costituzionale e non di modifica costituzionale. Poi uno può raccontare quello che vuole, insomma, certo il problema è quello che è. E gli si diceva: ma quando poi anche la Commissione legislativa non l'avesse approvata, Presidente, magari lei la può a questo punto esercitare, lei, però almeno questo. È così scontato, così stupido, così vieto, così povero, così triste, no?
2: Senti, io volevo chiederti un'altra cosa a questo proposito, perché è novità delle ultime 48 ore. Sofri è intervenuto, cioè è intervenuto malgré sua, perché il Corriere della Sera ha pubblicato la sua intervista, poi ha mandato una lettera di chiarimento, anche questa ha innescato polemiche che oggi sta sui giornali. Tu come hai letto questa intervista e questa lettera di Sofri?
0: Ma io dico che perché ci sia dialogo, in effetti bisogna accettare l'interlocutore. E in qualche misura credo che Adriano dovrebbe accettare di scrivere ma non di farsi intervistare. È un problema fondamentale. È un problema fondamentale. Non è un caso che il nostro giornalismo ama sempre di più le interviste. Per le interviste ci metti il titolo, per le interviste parli un'ora e ti riassumono anche bene. E le grandi interviste erano le grandi conversazioni, no? Con un po' di cose messe sotto virgolette, ma la maggior parte invece degli articoli. Invece è così, basta un'accentuazione, un'altra cosa. Quindi io direi che Adriano, come mi capita a me, io sono quasi costretto, ma appunto o accetta l'intervista o altrimenti può scrivere solo sul Foglio, su Panorama e su Repubblica.
2: Sì, a volte anche sull'Unità. Tra l'altro Sofri davvero da questo punto di vista è emblematico. È l'unico forse punto di contatto fra l'Unità e il Foglio, che è difficile definire giornali.
0: E non il Riformista.
2: Non il riformista
0: dove se si toglie Macaluso in questa vicenda, certo, è sembrato proprio l'organo personale di Gifuni, tanto per non fare nome.
2: Sì, forse a parte appunto, però ecco, la cosa di Macaluso è molto è molto personalizzata, cioè molto personale, il ritratto a matita, quindi sì, e poi impegna, ecco, sì, la linea.
0: Devo ringraziare Emanuele Macaluso e spero di consentirgli e di consentirmi, anzi non spero, lo so, nei prossimi giorni, di nuovo di darmi, penso, il sussidio della sua stima e della sua collaborazione a quello che propongo.
2: E dunque, insomma, sì, il giudizio che dai è chiaro e purtroppo è in linea con le previsioni che avevi fatto la settimana scorsa.
0: Stava a guardare Manzella, come Repubblica trattava Manzella, infatti Giannini, no, a un certo punto Giannini mi pare, è bravissimo, è Giannini che si tratta di economia, si tratta di diritto, si tratta di qualsiasi cosa, direi è davvero l'interprete ufficiale della linea degli editori, nel senso che è bravissimo, e a questo punto non si è peritato di trattare come, Castelli ha trattato Giuliano Amato, no, Andrea Manzella, Aines, chi c'era ancora di quelli, proprio di quelle 24 ore, era pieno, c'era solo il braccio dei giuristi a strapazzo, non so che cosa, il Presidente della Repubblica. Castelli lo ha scritto sulla Padania. Il Presidente della Repubblica, nella stessa ora in cui la gente comprava in edicola la Padania, li ha trattati da giuristi da strapazzo, prendendo quella decisione dei giuristi su di casa, della casa dove lui abita e dove lui è controllato, al Quirinale, e Giannini ha trattato, proprio a mio avviso, in modo... Io non l'avrei accettato Andrea Manzella le tesi, cioè trattato con una sufficienza inaudita come tesi, appunto da strapazzo, quelle di Andrea Manzella e degli altri.
2: Sì, tra l'altro illustre collaboratore proprio di Repubblica, ma non è la prima volta che capita a Repubblica.
0: Manzella
2: può essere neanche orgoglioso, insomma, può essere... può
0: certo.
2: dare endorfamuto.
0: Anche Giuliano Amato, insomma, no, ma Giuliano Amato...
2: Anche, certo. E allora,
0: quindi scusa Marco, sì, lasciare questo, è chiaro che l'iniziativa andrà ripresa, anzi va andata portata avanti. Io vorrei dire che comprendo le difficoltà e vorrei aiutarlo a superare di Marco Boato, che l'iniziativa di Boato così presa in mano dal potere crea, e vedremo come si potrà fare, perché tutto questo invece serve, come è stato voluto, al meglio in questa situazione, però il problema noi intendiamo e dobbiamo riproporla e riportarla al problema della difesa della legalità,
2: sì,
0: e non della grazia a Sofri. Questa storia che il Presidente, invece della sua coscienza, della quale nel silenzio avrebbe dovuto interrogarsi e poi prendere le sue sovrane decisioni, dandole in pasto alla politica politicante dei sentimenti e dei risentimenti, degli interessi preelettorali ed altro, nelle mani di questi padroni, non della Padania. C'è la cosa strana, cioè in Padania, se gli va bene, sono 2 su 10 locali che per i motivi più strani, non certo per la Padania, no? Dico così, possono pensare di sostenere Bossi, ma invece la politica italiana di Berlusconi è inginocchiata dinanzi a quella di Bossi, e credo che questo sia un documento alle istituzioni e alla politica che non credo purtroppo Berlusconi sia più in caso nemmeno di valutare.
2: Ci arriviamo fra un attimo, intanto va bene, allora su tutta questa vicenda tu dici adesso l'iniziativa radicale si deve ricollocare, ricalibrare su questa questione.
0: Continuare insistendo, certo, dicendo che sia una grossa battuta d'arresto, però le cose escono chiare. Che cosa sia stato l'atto del Presidente adesso lo sanno tutti, il Presidente anche. Io evidentemente non mi ritengo indebolito da questo sapere che è venuto crescendo.
2: Senti, invece, a proposito della Lega, è un altro tema politico della settimana, anche qui c'è stato un comunicato del segretario dei Radicali Italiani. Bossi ha ripreso i suoi ultimatum con una sincronia inquietante col 94, anche nel 94 diceva a gennaio dell'anno dopo le riforme oppure il caos.
0: Beh, ma dietro e con Scalfaro c'era la stessa gente che adesso c'è con lui.
2: È vero.
0: Ho capito, il gioco è già sperimentato.
2: Che dire d'altro su questo tema?
0: Ma su questo tema è dire che gliel'avevo detto a Berlusconi, se si sceglie quella linea che giustamente i trentenni, i quarantenni forse manco sanno che, se in Italia si sceglie addirittura per una forza liberale e riformatrice di riprendere la linea Farfani-Almirante, beh, non ci sono molte possibilità. E io credo che Berlusconi questo se ne renda conto. Non vorrei, mi pare che da quello che ha scritto lo teme anche Giuliano Ferrara, che a questo punto, comprendendo la mala parata, lui per 5 mesi, adesso 4 mesi, giochi quotidianamente carte che è più di chi attacca perché è spaventato che di chi attacca perché ha delle ragioni per attaccare, che non siano quello del timore di essere eliminato. Questo è chiaro, che il potere è di Bossi e poi di Tremonti. E per quel che riguarda Tremonti, sempre detto, brevissimo, al periodo delle regionali Tremonti aveva organizzato lui tutto il comportamento di Berlusconi al notaio, gli accordi scritti, no, con Bossi, tutte quelle cose, vi ricordate, no? E era stato il facitore, siamo il tributarista, quello che appunto per suo mestiere, rispettabilissimo, è quello che riesce a far tesoro delle leggi magari che sono concepite per colpire le sue capacità professionali, le sue possibilità, i suoi compiti professionali. Però oltre questo c'è la quintessenza, se sentiamo anche il dibattito europeo, anche chiedo scusa, il professor Tesauro nella sua, ho sentito la sua relazione, lui mette al centro delle difficoltà della nostra economia, della riforma del nostro diritto, il corporativismo delle corporazioni, degli ordini. E questa è la cosa che Berlusconi purtroppo se l'è fatta fare sotto il naso per ignoranza, non comprendendo la gravità, quando a Napoli, durante alla vigilia delle elezioni, fecero questa sorta di giuramento agli ordini professionali: state tranquilli, e della continuità, questo davvero, con lo Stato fascista e con l'economia fascista. Tant'è vero che poi appunto in quel momento cominciò a essere chiaro, e lui non era né liberale né liberista, era colbertiano o colbertista, poi in realtà diciamolo pure, appunto qualcosa che sa far tesoro, beh, di quella cosa niente affatto banale, di una cosa estremamente importante che era volta a dare il welfare senza la libertà nel nostro paese, no, attraverso lo Stato corporativista e attraverso lo schieramento corporativista, sindacal corporativista. Oggi è questo, purtroppo in questo è vero che, non potendo essere un tutologo, l'ignoranza politica, culturale politica di Berlusconi non gli ha fatto comprendere quanto queste cose fossero invece determinanti, no? Per la debolezza o la forza di una linea politica.
2: Ah certo, beh, senza dubbio poi il ministro Tremonti è, come dire, al centro dell'attenzione da tante angolazioni, un po' per il rapporto con la Lega e quindi nel suo ruolo politico, certo, però poi anche nel suo ruolo, diciamo così, istituzionale e funzionale come ministro dell'economia.
0: Anche nel suo ruolo europeo.
2: E poi nel suo ruolo europeo.
0: E quello che è l'asse, certo, l'asse Parigi-Berlino, asse in questo caso anti-europeo,
2: sì,
0: ha trovato in Tremonti, nel governo Berlusconi, in effetti la sua forza e la sua vittoria.
2: Ma secondo te, tu, da tempo immemorabile, forse dall'inizio di queste conversazioni, non saprei, quasi quasi, hai sempre visto, ecco, il problema di questo governo proprio nell'asse Tremonti-Bossi, l'ha indicato molto chiaramente come sì. Punto. Oggi quest'asse sembra più debole.
0: Ma, sì, dovrebbe magari essere. Sarà più debole, ma saranno più deboli del 50%, diciamo. Mentre Berlusconi è più debole dell'80%. Ecco, diciamo a naso. È un po' questo che vorrei dire. E me ne rammarico e vorrei tanto che fosse possibile correggere questa, da questa china, dirottare da questa china. Ma francamente, da qualche settimana sono stati rotti ogni strumento e strutture di dialogo. Io per la prima volta, dopo 6 o 7 anni, appunto con la presidenza del Consiglio.
2: Eh sì, tu lo dicevi proprio l'ultima volta, sì. Che ogni dialogo era praticamente, ogni contatto, certo, anzi, era certo. Praticamente interrotto, e lì siamo rimasti.
0: Ma lì siamo rimasti, però a questo punto voglio dire, ma che capperi, ma dico veramente, è una domanda ai parlamentari della Casa della Libertà, ma soprattutto ai parlamentari di Forza Italia. Fino a quando? Tutto qua, veramente fino a quando? Rispetto alle vostre storie individuali.
2: A proposito di, tu prima dicevi il 50-80%, sì. Il governo, ecco, a proposito di percentuali, c'è sì. Un sondaggio, questa volta non su Panorama ma sull'Espresso,
0: sì, dell'SVG.
2: Dell'SVG, che a parte il fatto che dà vincente la sinistra sul
0: soprattutto Prodi che straccia,
2: però più Prodi su Berlusconi, sì.
0: 13 punti di stacco.
2: Ma a parte quello, sì, che però potrebbe anche avere una sua,
0: certo, come fai l'indicazione di momento, certo, anche se il campione era particolarmente basso, 700 persone,
2: credo. E a maggior ragione allora fatte tutte queste, certo. Tutte queste operate tutte queste cautele. C'è un dato per i radicali però molto significativo, cioè si schizza in avanti rispetto agli stessi sondaggi dello stesso istituto e si arriva al 3-6%.
0: Sì.
2: Come interpretare?
0: Sì, certo, passicchia qualcosa, certo. Ma interpretare semplicemente qui siamo delle fluttuazioni interne a un momento non elettorale. Perché nel momento in cui il momento elettorale si determina, noi sappiamo che tutto questo può essere ridotto allo 0,6.
2: Ah certo, basta una trasmissione di Celentano,
0: assenza,
2: come dici tu,
0: per assenza di democrazia, di legalità, di diritti umani, di diritti politici, di diritti civili e del loro esercizio.
2: Sì, beh, una cosa potrebbe essere però forse significativa, non so, andare a vedere, siccome il dato non è omogeneo con quelli precedenti, è molto spostato in avanti, quindi una crescita. Se uno va a vedere, insomma, nell'ultimo mese e mezzo, 2 mesi, che cosa ha caratterizzato di più per quel che è passato sull'informazione, peraltro, sì. Solo per quello, l'iniziativa radicale, beh, uno pensa alla fecondazione assistita,
0: certo.
2: E alla questione della grazia, queste sono la questione Sofri, certo. Ripeto, sempre per quello che arriva, non per quello che, per certo. Quello che si vuol fare. Se ne può trarre qualche giudizio?
0: Sì, sì, niente, io voglio dire, qual è il valore che do, a parte il fatto che insomma, su una cosa fatta un mese prima, con mi pare più di 2.000 persone interpellate, ci si dava l'1,8, l'1,7. Voglio dire, la fragilità di tutto questo, se una forza politica, quale che siano le loro tesi, le sue tesi, i suoi obiettivi, i suoi interessi, gli interessi collegati, riesce solo a, diciamo, raggiungere piccoli margini della società e non si rende conto che questo è il problema, voglio dire, questa forza politica merita di essere marginale. Tutto qui.
2: Beh, questo
0: lo dico, è un dibattito, è certo. Costante, lo dico, certo. Ogni giorno, no, lo dico da 30 anni, lo dico da 30 giorni, da 30 settimane e da 30 ore, per poi vedo altri sintomi da noi.
2: No, è una tua costante che è interessante, perché poi in realtà tu a volte fai sempre l'esempio di un partito che ormai, diciamo, i trentenni manco hanno avuto modo, forse anche i quarantenni, manco hanno avuto modo di conoscere. Tu fai sempre l'esempio del PSIUP, per esempio, no?
0: Certo.
2: Ma non è il solo, o se si preferisce, retrotendendo ancora, dell'uomo qualunque, no, o tutti, di altri.
0: Il manifesto stesso,
2: beh,
0: il
2: manifesto poi lasciamo perdere.
0: Il PDUP.
2: Sì, sì, il PDUP. Vabbè, quella in parte è una continuazione.
0: Certo, no, vabbè.
2: Insomma, tu che sei lo sfascia partiti da 30 anni, dici questo e il tuo partito resta in mano, resta in piedi.
0: Quasi 50.
2: Quasi 50, sì, no, ognuno poi data come crede.
0: Tra due anni, sì.
2: Ed è quasi 50. E gli
0: come
2: altri,
0: la Rai TV, insomma.
2: Quasi come la Rai.
0: Come Pippo Baudo, come interprete di questo mezzo secolo,
2: certo,
0: italiano.
2: Poi ne parliamo, 50 anni, certo, appunto.
0: Giustamente del centro-sinistra buono. Insomma.
2: Mentre gli altri partiti che sono sempre stati molto preoccupati della roba, delle cose, delle... Poi alla fine però hanno chiuso. La sindrome del partito, insomma, da 1% tu l'hai sempre avuta, in realtà. Hai sempre cercato di evitarlo.
0: Sì, ma non del partito dell'uno, perché poi io ritengo che abbiamo fatto le nostre battaglie referendarie e ci è voluto il golpe in Italia, più riprese un golpe per impedire che noi facessimo e vincessimo la nostra
2: appunto
0: rivoluzione.
2: Appunto, perché non era il partito dell'uno.
0: No, non lo è, non lo siamo. Cioè, il problema è, ma noi siamo un partito che a mio avviso ha percentuali di stampo anglosassone nel bipartitismo anglosassone presso coloro che lui può informare costantemente.
2: No, cioè, ma questo
0: appunto che io voglio dire, se poi tu puoi informare più o meno costantemente, diciamo, l'area radio radicale in totale, no, essendo un'area nel quale sappiamo sono ascoltatori fedeli e siamo molto amici loro, persone che hanno posizioni assolutamente diverse e contrarie da quelle specifiche nostre, creiamone le conseguenze, perché significa legittimare una struttura che produce truffa e non democrazia.
2: Sì, sì, ma io è questo quello, dicevo, il partito.
0: Quindi io questo voglio dire, noi ci stiamo, dobbiamo, le cose che tutti nelle nostre battaglie hanno questa caratteristica di poter coinvolgere l'opinione pubblica spaccandola al 30 o al 70%, al 50%, purtroppo in relazione di monopolio di queste iniziative. L'abbiamo visto, siamo stati partito del 90% sul finanziamento pubblico, del 70-80%, no? Sulla giustizia, su altre cose, no? E adesso poi invece nel momento in cui si va alla conta elettorale siamo del 3 e abbiamo avuto 3, 2, 1, 4, perché ci riusciamo a coinvolgere magari il 6, 7, 8, 9%, coinvolgere in modo serio, perché poi è chiaro che se tu per 4 anni sei assente, poi nel momento anche elettorale riuscissi a non avere questa stretta, onestamente lui non lo capisce che è fascista, io lo dicevo quando eravamo amici, lo dicevo qui, anche quando eravamo amici, questa storia, se sei grosso, cioè tanto tempo, lui la parità di condizioni.
2: A chi lo dicevi?
0: A Berlusconi, no, dico adesso la parità di condizioni non ci crede né per l'economia, né per la politica, né per nulla, insomma, no, è tutto qui. E quindi in queste condizioni il problema che abbiamo è un altro. Certo, dobbiamo, forse è fondamentale, se di questo si è convinti e si opera, non ci si soddisfa, allora il problema è di serbarci le isole della filibusta, almeno un paio, o serbarci un paio di montagne o di massicci, insomma. In Abruzzo potrebbe essere il Bosco della Martesa, come fu nel settembre del 43, al tempo della guerra civile, secondo il nostro Presidente della Repubblica. Io questa è una cosa che veramente gli avrei sparato, intanto non l'avevo già detto da liberale. Presidente della Repubblica dice che la guerra del 40-45 è stata una guerra civile europea. Beh, personalmente questa cosa l'ho lasciato perdere, perché tanto... No?
2: Non ti convince come
0: così come la famiglia, fondamento della patria,
2: quello sì.
0: E beh, no, certo.
2: Queste
0: se poi
2: sono
0: la famiglia
2: le tue
0: vuole che ci mettiamo, ci vestiamo come gli ebrei ortodossi o come i fondamentalisti lì e via dicendo, è fondamento della patria del cavolo, è fondamento della distruzione dell'individuo e della patria.
2: Ho capito. Va bene, no, ma insomma tutto il discorso sul sondaggio, e poi siamo finiti sì. Il partito è che in effetti sì, il Partito Radicale nelle sue varie forme sì. Ha questa sua caratteristica che

0: Sì, sulle deficienze della democrazia. Adesso sono preoccupati sui fondamentalisti laicisti da Francia o dell'Italia, non so che cosa, e vabbè, voglio dire, vabbè. Questo è Carmelo Palma, è Benedetto della Vedova. Cioè, insomma, qui il problema è bisogna lasciare gli individui di 10, 11, 12, 15, 16, fino a quando sono maggiorenni, nelle mani delle famiglie e delle comunità. Infatti in Francia molto giustamente contrappongono a questo punto i communautaristes e gli individualisti. No, cioè i comunitari, sì, in nome della comunità, ogni comunità si fa gli cazzi suoi e nella scuola, o appunto le scuole private come scuole che mettono a confronto le varie etnie religiose, confessionali, eccetera, secondo le cose salvifiche di un mercato che esiste solo nelle loro teste, che non ha nulla a che vedere di einaudiano, e questo è ben l'ora di dirlo. Io sono più d'accordo con Soros che con loro, insomma, c'è poco da fare. Certo, Soros, vabbè, poi questo lo faremo magari la settimana prossima.
1: Ah, cioè, perché sono.
0: Magari.
1: No, anche questo, però avvertiamo gli ascoltatori, perché sono 2 o 3 volte che ci parli di Soros per accenni, però poi prima o poi la cosa dovrà essere più
0: Ma sì,
1: approfondita. Cioè, per questo
0: perché
1: poi
0: c'è.
1: no, è
0: No, perché siccome
1: utile.
0: Soros è l'unico che a mio avviso sta preannunciando e portando un attacco da adolescente con calore e motivazioni adolescenziali contro Bush, ma con proprio senza apparenti prudenze, riserve, no? Beh, allora credo che bisogna cercare di comprendere quanto vi sia di saggezza, quanto questo rappresenta una durata non solo sua, quanto appunto nelle nostre attenzioni neocons abbiamo presente la complessità durevole, no? Che deve essere caratteristica per poter conferire poi fiducia o meno, anche se non si deve stare in attesa inerte nel frattempo. E allora voglio dire, per il momento il grande nemico dichiarato, tra virgolette, da lui, autodichiaratosi, con una sorta di dichiarazione di guerra molto bella, c'è anche un aspetto un po' dolce, no? Siamo nella fase nella quale si dichiara guerra attraverso gli ambasciatori, lui l'ha fatto attraverso il comunicato stampa e il libro, insomma.
1: Sì, ma ho capito che di questo libro di Soros poi sì, sarà possibile approfondire. Fra l'altro, ecco, qui siamo proprio nel cuore di un tema che senz'altro toccherà, non centralmente, ma pur dovrà toccare il convegno, e sarà poi il nervo politico, poi alla fine, il convegno di Sana'a, nello Yemen. Ma insomma, il tema dell'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, come arrivarci, ci sono diverse scuole di pensiero, non necessariamente conflittuali. Tu prima citavi appunto alcune aspettative dei neocons,
0: Sì,
1: però
0: ma
1: ci sono
0: non
1: anche.
0: nemmeno, non, purtroppo, non necessariamente conflittuali, ma non necessariamente sinergiche. E
1: No,
0: allora su questo carino,
1: certo.
0: cioè le notizie che abbiamo, per esempio, non solo io ancora sto vedendo con Daniele, dico, beh, sto presentazione in quella sede di Washington del
1: Sì,
0: tuo libro, cioè,
1: American
0: hanno annunciato
1: Enterprise.
0: all'inizio di settembre. Ecco, e quindi. Non è per motivo andreottiano che a pensare male ci si azzecca. Poi, no, no, ma invece con tutta la prudenza voglio vedere. Due, abbiamo notizie che Kofi Annan può praticamente pare evocare una forte contrarietà dell'amministrazione americana alla candidatura di Emma. Allora anche questo vabbè, uno può dire, e stanno facendo sto lavoro contro il Tribunale Penale Militare. E tante altre cose, però io sono molto attento e credo che anche Daniele e tutti quanti saremo molto attenti a quello che sta accadendo.
1: Oh, a proposito di, visto che parliamo di questi temi di politica estera, contrariamente ad ogni previsione, non bisogna mai dare troppa retta ai giornali, evidentemente, contrariamente a quello che sta scritto ancora oggi, domenica, sui giornali, la Costituzione afghana è stata approvata.
0: Certo.
1: Evidentemente però anche lì forse le forze alleate, soprattutto gli americani, avranno fatto sentire la loro voce.
0: Certo.
1: Questo come è un passaggio importante secondo te, oppure i limiti
0: No,
1: della cosa?

0: sono
1: considerevole, letteralmente. Cioè, dobbiamo, nell'assenza di notizie, diciamo, di nostre notizie dirette, essere molto attenti ai fatti. Questo è un fatto. Certo. Noi sapevamo che il 30% dell'assemblea minacciava la scissione e la rivolta. Questa è una notizia di questa notte alle 5,
0: certo,
1: per noi, e dopodiché invece adesso è stata data. Ora vediamo come vive. Ma è indubbio che non mi sembra che nell'assieme, in questo Daniele è una valutazione più prudente della mia, che nell'assieme la politica, diciamo, americana oggi possa essere sufficientemente rassicurante rispetto agli obiettivi che noi abbiamo e che ci sono comuni con sicuramente forze anche americane.
2: No, no, io ti chiedevo questo, è evidente che poi fra l'altro già Afghanistan e Iraq sono due situazioni molto diverse,
1: sì,
2: diversissime.
1: Certo, ma...
2: Però certo non è, se lì la cosa non dovesse andare bene non sarebbe, diciamo, di aiuto.
1: Sì, ma voglio dire che questa cosa ha dato qualche, sicuramente, arma importante in più al presidente afghano, e quindi qualche ragione in più per ammazzarlo, ma sicuramente è tale, no, che potrà riuscire a difendersi, come su un altro verso il presidente pakistano, no, che riesce a sopravvivere agli attentati. Ma tutto questo, a mio avviso, deve renderci consapevoli che storicamente è la nostra impostazione che può sembrare adeguata ad affrontare queste nuove situazioni, e non quella di quella parte dei neocons. Bledin non è fra questi, anche se per quella parte dei neocons che in modo molto chiaro fanno fiducia alle armi, come se dal 2003 in poi possono avere la stessa o la maggiore efficacia positiva anche in termini di bilancio di costi e ricavi di quelle che hanno avuto nei decenni precedenti e anche nei semestri precedenti.
2: No, vedi, però,
1: insomma, qui c'è anche il fatto che un ceceno
2: No, io ti volevo chiedere questo, poi magari chiudiamo questa, perché è importante, credo interessi anche i nostri ascoltatori, perché il problema è, in realtà, a tutto concedere, no? Diamo l'interpretazione peggiore del documento fondativo dei neocons, che è quello per il nuovo secolo americano.
1: Sì.
2: In cui dicono, in sostanza, noi dobbiamo spostare la bandierina della futura cortina, certo, di ferro con la Cina il più avanti possibile, con i nostri eserciti, con le certo, armi, un documento militare sostanzialmente.
1: Sì.
2: Però il fatto è che avanzando quel confine avanza anche la democrazia e la libertà. Questo è. O comunque migliorano le condizioni. Resta da vedere se ciò è realistico, ecco, questo il questo è l'intervento, se no non si capirebbe perché allora proprio i radicali abbiano avuto questo
1: resta da vedere se l'opinione storicamente prevalente nei ceti dirigenti europei degli ultimi decenni, condivisi come naturale, nostra fierezza, sempre da buona parte anche del mondo radicale, possano continuare impunemente a fare monitoraggi di comodo di se stessi.
2: Cioè
1: io credo che tu puoi andare con le bandierine sempre più avanti e poi un giorno ti casca il palazzo d'inverno che non c'è, ma che è, c'è la Bastiglia che non c'è più niente, nessuno. Problemi, esistono alcuni grossi problemi che sono quelli del mercato. Ecco, per esempio, ci torno, a un certo punto ho visto, questo, guardate queste cose, che Soros in precedenza aveva detto non è né Bertinotti né di frequentazioni altro che popperiane, quindi questo si riga pure qualcosa, dice, beh, in fondo l'implosione capitalistica del capitalismo è anche imminente, non solo è certa. Ora si tratta di vedere, lui intende il capitalismo non con la C maiuscola, intende un particolare assetto. Quindi, ecco, appunto, dobbiamo stare attenti a leggere le cose senza dare il monopolio di quelle parole a chi le ha possedute e distrutte per qualche decennio. No, perché indubbiamente esiste. Ecco perché, per esempio, io quando sento parlare del terrorismo, il terrorismo, il fascismo, il capitalismo e via dicendo. A questo punto poi, se parliamo di politica e di scelte, bisogna sostituire questo con dei nomi propri. E no, ma è fondamentale. Per cui che un determinato assetto capitalistico troverà una sua riforma, passiva o positiva, è appunto implicita ma chiarissima nel pensiero liberale, no? Nel pensiero liberale, nel pensiero empirico, dell'open society, no? Appunto, e si ritorna. Quindi, cioè, altro è continuare a mettere guarda, io mi ricordo il zio Giacinto Rossi, che era un mio padrino di battesimo e veterinario terramano, veramente un squisito personaggio. Mi ricordo che nel 35 c'era nel salotto, sopra un magnifico terrazzo con dei splendidi limoncelli, con splendidi piante profumatissime, favolose, verbene, eccetera. E metteva tutte le bandierine del fronte spagnolo, prima le aveva messe di quello etiope, e di quello libico, no, di quello albanese, ecco, non mi ricordo, no, dunque, 35,
2: di no, quindi.
1: Ma cos'era?
2: Vabbè. Etiope e poi spagnolo.
1: Ma io mi, no, sì, ecco, appunto, aveva messo 37, 36, 37. Ah sì, perché era l'estate, se no ero già a Pescara.
2: Siamo a posto.
1: No, no, e allora vedevo Burgos, Madrid, cioè queste bandierine, e non andava malissimo, e poi crollò tutto dietro le linee, no? E beh, io troppe cose avverto, una società, quelle cose che appunto poi consentono le demagogie inutili, sterili, infeconde. I 2 milioni di carcerati in America, con le strutture carcerarie, e che è un problema, mi si pone, no? Il problema di Soros attentissimo alla impossibilità di regolare il mercato, non di abolire il mercato, no? Eccetera. O anche, beh, tutto questo fa parte del mio patrimonio storico, con tutto il Partito Radicale, con i vecchi radicali di riflessione, no? Giustizia e libertà.
2: Ernesto Rossi.
1: Ma tiro Mario Costa. Paggi anche, c'è, cioè, la parte azionista liberale, con degli errori, però appunto Einaudi proprio tanto, no? Perché appunto no, perché le Einaudi sono convinto che è un testo di domani. Le Einaudi di 70 anni fa, parlo di quello degli anni 30-40, è un testo a mio avviso fra 10-15 anni. Proprio perché la combinazione di un italiano profondamente federalista, cosa che Altiero Spinelli non era. Altiero voleva l'unificazione dell'Europa, diciamo, eravamo dei giacobini che volevano la federazione europea, e abbiamo fatto quella scelta non per motivi ideologici, ma lui era federalista, era contro lo Stato centralizzato, lui scriveva via i prefetti, era Luigi Einaudi, no? E quindi poneva i problemi di democrazia, quindi del potere burocratico, della distorsione, echi che poi adesso sto vedendo si ritrovano anche più di quanto non si pensava in Bruno Leoni, no? Che viene evocato e usato solo per una sua parte. Bruno Leoni ha un problema di consapevolezza del momento del diritto che non ha evocato, non ha dato l'attenzione ai Einaudi, non riguardava profondamente.
2: Era avvocato.
1: Sì, no, vabbè, potrebbe anche essere, oltre che avvocato, che il seniano per studi o per scelta, non lo era. Però, ecco, torno a dire, su questo io sono consapevole che la nostra risposta è una risposta incerta. E vabbè, anche in questo appunto è una cosa un po' dogmatica, un po', credo che lui è vecchio come me, cioè un mese meno di me solo, il Soros. Lui c'ha questa cosa, fondamento del vivere civile e dell'open society, è la probabilità di essere nell'errore, capito? Non è più la possibilità che l'avversario possa non sbagliarsi. E tutto questo può essere molto meno astratto di quanto non sembri.
2: Oh, ma magari qualcuno che non è avvezzo pensa che Pannella stia divagando. In realtà, io ho l'impressione che stia parlando di politiche, che questa conversazione di stasera apre il nuovo anno con una serie di... Ma ne avremo conto nel forum, secondo
1: mi
2: me.
1: Mi fai pensare che è nel forum.
2: Sì, no.
1: Hanno ritirato fuori di nuovo lo raisonnable del reglamento sulle sens.
2: Vecelle, beh, il culto Vecelle.
1: Vecelle, ma poi no, di nuovo anche il miracolo permanente di Piero, quelli, anche, e torno a dire, l'hanno ritrovate queste cose, sia pure in altri momenti da quello a quale io pensavo. Ma... beh, allora mi viene voglia, quello era appunto Rimbaud, no? E allora tu hai detto divagato, Pannella. Beh, c'è in Apollinaire, nella chanson di Mallarmé, a un certo punto, avons-nous assez navigué, avons-nous assez divagué de la belle aube au triste soir? Sì. Abbiamo forse abbastanza, stiamo abbastanza navigando e divagando dalla bella alba alla triste sera, ci troviamo all'interno del meriggio forse radicale. E questo lo dico perché a me pare che quello che abbiamo dietro le spalle potrebbe autorizzare un po' di ottimismo per quello che abbiamo dinanzi. Che non sia un tramonto se non appunto... un tramonto dell'Araba Fenice.
2: Certo, no, ma io dicevo appunto attenti,
1: era a sostegno del tono che avevi.
2: E però intanto fra le divagazioni, fra virgolette, che sono le cose importanti, concediamoci qualche inutile inserimento di nuovo nell'attualità, questo fra virgolette, e c'è un'altra vicenda che però proprio si lega a questo che stavi dicendo in termini generali. Tutta la questione Parmalat, che in questa settimana ha avuto un'accelerazione spaventosa, certo. Cioè la questione dei debiti delle banche, che è un tema che, se ti ricordi, noi avevamo affrontato prima che uscisse fuori tutta questa storia, prima di Gragnotti.
1: Della Banca d'Italia come facitrice industriale.
2: Della finanziarizzazione e quant'altro. Beh, sta diventando esplosivo per il paese, insomma.
1: Sì, io infatti confesso che a questo punto mi trovo, come sai, proprio il ragazzo o la vecchia della strada. Questo a vedere, nel senso che non ho conoscenze sufficientemente, posto che ci sia chi le abbia, anche Tremonti o Fazio, di queste realtà così complesse. Ecco, di nuovo Soros, questo che ha fatto che cosa? A mio avviso, secondo la moralità della scelta che faceva, lui faceva l'immenso speculatore, no? Finanziario, era un'attività e un settore, diciamo, pubblicamente. A un certo punto, cosa c'è di male di pensare che quello che c'è davanti e quello che c'è davvero, non che dietro c'è che cosa? Ha praticato queste cose grazie al suo sapere liberista, no? Così di mestiere, popperiano sulla cosa, poi Londra, l'America, ne abbia riscontrato la fragilità. E no, è lui stesso l'ha riscontrata, l'ha provocata, l'ha vista. Cosa vuol dire? Che entrava nel convento dei ladri o nell'esercito, no, della distruzione del bene? Ecco, questo mi sembra strano. L'ha conosciuta, e io trovo già, io 20 anni fa, dicevo, ma sto Soros. Ma pensate che questo, per esempio, Valentino Parlato, insomma, potrebbe starci attento, che forse potrebbe fare un po' di soldi, dico, perché dovrebbero avere addirittura delle assoluzioni. Purtroppo, devo dire, ho l'impressione proprio di no, magari per causa quello. Ma
2: e chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto che Parlato, che è persona attenta?
1: Assolutamente, ma no, come no? Loro hanno sempre avuto, ufficialmente, attraverso la pubblicità, dei momenti di crisi. No, assolutamente, quindi nessun moralismo, ma ho proprio l'impressione che invece proprio con Soros non sia scattato. Ma dicevo, quindi il problema è proprio questa sorta di fretta. Dice, io sono riuscito a fare questo e questo è possibile, altri che riescono più bravi di me a fare anche peggio, cioè, e quindi abbiamo avuto un riflesso di difesa, no? Di suggerire dell'urgenza di proteggersi contro i Soros che non abbiano misura o che non ce l'abbia. Come vedete è proprio un ragionamento non nemmeno da laico, da non chierico, ma credo che abbia un qualche fondamento di buon senso, no? E poi questo nome che è l'età mia, no? Che può dire, perché è noto, è ufficiale, è scritto nei bilanci, eccetera. Io ho fatto, nel libro che mi ha tradotto Matteo Angeli l'ultimo, no? Perché io ignorante riuscissi a leggerlo. Lui ha questa cosa, ti dice, io ho fatto sto network, no? Di fatto di fondazioni, l'Open Society Foundation, che l'abbiamo incontrato, no? E l'ho fatta in questi 30 anni, ho fatto questo in 20, 30, 40 stati. Ecco la lobby scoperta, no? O lui che torna a dire, a mio avviso, con una certa riflessione, di dire: ma guarda com'è tenero, questo se va al macello, no? Ha già dato delle somme enormi ufficialmente al candidato democratico che, a mio avviso, non è che poi ci abbia un gran destino, lui lo saprà meno di me, però ho il dubbio, no, che perché appunto ha paura, letteralmente diciamo, ha paura che la linea di Bush, no, sia una linea che distrugga con un abuso di potere americano in tutti i sensi, distrugga diciamo l'egemonia vera, quella sana, che lui ritiene sana, degli Stati Uniti, facendola diventare qualcosa di diverso. Okay. C'è da riflettere, e per fortuna abbiamo Daniele e altri compagni, a parte Emma ovviamente, no, che in questo, con Christian Rock e gli altri, che sono attenti a sottolineare con ottimismo, no? Fermenti, novità che ci sono, perché? Perché vengono alla luce e possono essere dibattuti, così come le mie osservazioni e combattute al limite. Ma siamo forse l'unico ambiente, l'unico paese che discuta di queste cose con una qualche arricchimento del tempo politico del nostro movimento, no? Perché guarda realtà non solamente italiane, non solamente ideologiche.
2: Sì, da questo punto di vista davvero, stasera è la terza volta che lo diciamo, poi non useremo più il termine, la sinergia fra transnazionale e articolazione nazionale dei radicali ha funzionato molto, perché si è riusciti a trasmettere, certo, un dibattito che veniva da fuori dentro,
1: al nostro interno, perché
2: facendolo vivere a tutti.
1: Sì, ma al nostro interno, l'interno si può allargare un po', diminuire un po'.
2: Certo, al nostro interno.
1: Ma appunto deve essere considerato che non è... noi non abbiamo la possibilità di avere una trasmissione democratica, nel senso che è democratica se raggiunge l'interlocutore, non nelle intenzioni, certo io credo che le nostre modalità di espressione e di comunicazione sono tali da potersi dire davvero sono le più aperte alle varie forme di antropologia, no, che abbiamo, con le quali dobbiamo confrontarci, ma resta il fatto che noi abbiamo un sistema che rende la circolazione delle idee quasi di troglodita, no? O preistorica definizione democratico e liberale, no? La libertà della circolazione delle idee era alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento veniva individuato come questo, mentre qui è la circolazione delle idee che non funziona, e diceva proprio in Italia dappertutto no. Intanto cominciamo col dire che sulla ricerca, sull'embrione, sulla ricerca scientifica e via dicendo, l'Italia è forse uno dei peggiori, se non il peggiore paese. Quindi non si stare a negare in un generico anche altrove. Abbiamo dei primati italiani, li abbiamo sempre avuti. Torno a dire, qualcuno che avesse, come facevano Rosselli soprattutto, che avesse individuato nello specifico italiano il virus della peste, capace di, per cui sono andati... pure erano borghesi che vivevano bene in Spagna, sono andati in Francia in modo tale da essere ammazzati come se fossero in Spagna, Credo che Don Colle dovrebbe farci meditare. Allora tutti sarebbero messi a ridere, questi erano, sarebbero potuti, no, avevano visto bene loro e avevano visto male tutti quanti gli altri. E oggi qualche dubbio che si ripete la stessa situazione ce l'ho. Ah, sì, prima appunto vi vado a vedere. Adesso Asana credo che sarà fondamentale quanto riusciremo a trasmettere anche in altre lingue poi, dopo, no? Attraverso sì, versioni plurilingue, in russo, non so anche cos'altro, perché ci sia nei nostri archivi in questa quindi possibilità.
2: Sì, ci stiamo strutturando per quello.
1: E perché allora torno a dire quella cosa, quando sarà vista e letta la prima volta in giapponese, accadrà in quel momento.
2: Certo. Certo, fra l'altro tu prima citavi appunto le televisioni che seguiranno il convegno. Oggi, domenica sera, una delle notizie è che Al Jazeera proprio ha ritrasmesso un altro messaggio di Bin Laden, però siamo alle solite, è un nastro registrato, non si sa nemmeno
1: mentre invece Al Jazeera farà in diretta la seduta d'apertura di non c'è pace senza Stanzani o senza giustizia e del convegno.
2: No, questo è importante, perché se uno pensa, no, al tipo di telespettatori che Al Jazeera raccoglie, questo telespettatore si troverà una realtà del tutto nuova e speriamo non modificabile.
1: Certo.
2: Quindi avrà un impatto notevole. E intanto ci sono delle esplosioni a Nassiriya, vengono segnalate, però non sono notizie ancora flash, sì, quindi vanno senz'altro approfondite, non si sa bene di cosa. L'entità della cosa.
1: Sai, le prossime settimane, credo che dovremo tirare le somme, e allora io tornerò a parlare, credo,
2: sì,
1: delle responsabilità del semestre italiano, soprattutto a marzo-aprile, quando il governo italiano ha con sufficienza ignorato delle nostre pressanti suggerimenti, che adesso potremo documentare, che probabilmente avrebbe consentito il formarsi di una proposta Blair de Vipa Papandreou Italia, come noi la proponevamo. Cioè, a questo punto vediamo un po', ci sono state le dichiarazioni di Prodi.
2: Sì, che hanno scatenato una notevole polemica. Via,
1: ma insomma, io devo cominciare col dire che quando Prodi dice il giudizio sul semestre italiano, ma ricorda alcuni punti particolari, mi viene il dubbio che anche a Bruxelles Prodi segua molto Radio Radicale, perché lui evoca queste cose precise. Sì. Diciamo dopo 2 o 3 mesi che erano leitmotiv nostri. Lui ha parlato proprio, per esempio, dell'assenza europea sulla roba Iraq.
2: Sì, un rilievo senz'altro dal punto di vista elettorale per il governo assai sgradevole.
1: Certo.
2: Dal punto di vista del galateo non so, però non infondato.
1: Sì, ecco. Ma poi dal punto sì, vabbè, poi vabbè, anche Franco Fattini dice il colpo di schiena, ma che colpo di schiena, scherziamo. Adesso l'avessero fatto in corso, anzi da questo punto di vista mi pare che Prodi ha ecceduto pure, no? Un tantino in Salamelecchi finché c'è stata la presidenza italiana. No, con riconoscimenti, eccetera, quindi un colpo di alla schiena, no.
2: Senti, quindi questa iniziativa che poi i nostri ascoltatori già conoscono, perché l'hanno vissuta quasi in diretta come possibilità, tu prima davi i nomi anche dei capi di governo che potevano essere coinvolti, Blair, Villepin, Papandreou, sì, e mi pare ne citassi un altro.
1: No, noi, la presidenza italiana.
2: Certo, certo. Insomma, Prodi non ha commesso nessun.
1: Ho detto di Villepin, sia perché c'era la proposta di Villepin,
2: sì,
1: all'ONU, che noi diciamo magari 3.000, sì, osservatori, sì, magari no, ma se ne possono andare 1.500 ed è una cosa possibile.
2: Sì, sì, no, quello lo ricordavo bene. No, quindi insomma nessun errore di galateo da parte di Prodi in questa sua intervista.
1: No, quando anche fosse, devo dire, se badassimo i galatei da quest'altra parte, le gaffe sono gaffe contro il galateo. Io d'altra parte questo gli avevo sempre detto anche al Silvio, tra virgolette. Questo non esiste. No, non è questo. È che uno schieramento che voglia essere non solamente di vittoria elettoralistica eventuale, e che quindi per avere la vittoria elettorale fa il pieno di Cossutta, Bertinotti e poi via via tutti quanti gli altri, beh, devo dire francamente, si muove all'interno di quella cultura trasformistica che la sinistra storica, no, ha sempre rappresentato. Di cui appunto Tremonti e Berlusconi sono, direi, degli eccelsi rappresentanti. Cioè, lì di destra storica c'è sta poca science, di sinistra storica.
2: Di sinistra storica quella
1: sinistra
2: di Crispi,
1: trasformista, è quella di cui Crispi, nasce, certo, il trasformismo, sì, in Italia.
2: No, come no. No, però ecco,
1: non certo quella, dico, non certo quella di Cavallotti, non certo quella radicale.
2: No. No, ma poi tu lo dici sempre, lo rimproveravi nella prima Repubblica, lo rimproveravi ai repubblicani, dicevi, cioè, la loro sinistra crispina, e certo, poi in effetti sì, Crispi era di sinistra, era Garibaldini. Ma però scusa, a questi del centro-sinistra, tutto sommato, vista la forza elettorale del gruppo in questione e vista l'oscillazione del centro, no? Cosa gli costerebbe dire? Tanto Bertinotti già ci pensa da solo a tenersi un po' fuori, insomma, conviene anche a lui. Ma cosa gli costerebbe di dire, beh, guardate, Cossutta, Diliberto, volete Fidel Castro? Beh, per voi non c'è posto.
1: Guarda, è un problema di respiro politico.
2: Che cosa ci perdono?
1: Ci perdono quelle percentuali perché, l'ho detto mille volte, un'operazione con i radicali, sia per Berlusconi sia per la sinistra, ha una condizione perché sia economicamente vantaggiosa, cioè nell'economia dell'operazione, e che sia in qualche misura scandalosa. Cioè che scoppi come notizia, ah, qualcosa, no, certo, che si, sì, dibatte. Certo. E allora ci va Emma, ci vado io, ci va e si combatte. E allora sono convinto che sposta molto più del 4-5%, cioè il valore aggiunto che noi rappresentiamo non è un valore aggiunto, diventa un valore costitutivo del valore, ma ad una condizione, che appunto venga valorizzata attraverso la forma, cioè in qualche misura oporte et veniat, certo, di scandali che sono. Se invece la fa, allora questi però sono forze politiche che un calcolo del genere non lo fa, perché poi non sono padroni dei mezzi di comunicazione, negli uni e negli altri. Nemmeno il grande comunicatore, il grande comunicatore è un cavolo, bisogna vedere che cosa gli altri pongono. Quello è un grosso comunicatore, nel senso che occupa molto spazio, occupa molte reti, fa tesoro della proprietà in modo accelerato, perché ho sempre detto che i veri quelli che sono i possessori, non i proprietari della comunicazione, sono ancora di più dall'altra parte. Lui deve scendere in campo, lui personalmente, sì, no, per... mentre gli altri no, no? E quindi il problema è che non vedo nessuno a sinistra che possa comprendere questo, lo scandalo della rottura della convenzione escludendo con i radicali per un patto di prospettiva anche post-elettorale con i radicali,
2: che necessariamente, intendiamoci, implicherebbe la necessità di un'altra rottura, perché certo, non è possibile, certo.
1: Ma voi, a parte che quegli altri, quindi, come tu accennavi, comunque la loro dose,
2: no, Rifondazione è un discorso a parte,
1: sì, ma anche potrebbero anche non solo Rifondazione, voglio dire, ritrovarsi con perfino i Verdi o quello che sia, no, ma tranquillamente, voglio dire, no, in termini elettorali, il prodotto di un accordo con noi della Casa della Libertà di Berlusconi o di questi altri dell'Ulivo è determinante per la vittoria europea dell'uno dell'altro, perché divengono. Ma vediamo come sul caso Sofri. Caso finché si discute del caso Sofri, io so che a mio avviso ecco quello che viene fuori, le Iene e appunto, la putrefazione, tutta quanta la distruzione. Se invece poniamo il problema del Presidente della Repubblica che può e non esercita il potere, ma il potere è suo, se continuassimo a discutere come abbiamo fatto sul Parlamento, il Parlamento e la Corte Costituzionale, la Camera dei Deputati, il Parlamento e l'indultino, no? Se tornassimo ad elevare così, a mio avviso davvero diventa un livello di confronto, ma lì c'è il riflesso di Fassino, che ne abbiamo parlato domenica scorsa. Lui che cosa dice, diciamo, agli amici che gliene parlano, eccetera? No, ma noi facciamo un accordo con i radicali, succede un casino col sindacato a sinistra, poi un casino con gli ambienti cattolici, già stanno in difficoltà con i nuovi indirizzi di Ruini e di quegli altri, chi me lo fa fare? È giusto, messa così, quando più che appunto viene giustamente dato nel forum che anche alcune dichiarazioni di D'Alema nei confronti del clericalismo, dello studente, eccetera, sono quantomeno di mera differenziazione tattica dalla Casa della Libertà, come per dire fidatevi di più di noi che lo sappiamo far meglio, insomma.
2: Che è il limite del personaggio, mi pare.
1: Ma il limite purtroppo dello schieramento e soprattutto della forza sociale che è oggi indissolubilmente espressa da questa classe dirigente.
2: La forza sociale è cosa
1: sì, certo, la Lega ha dimostrato che la fragilità storica e sociale loro era enorme, no? Abbiamo avuto dei momenti di spostamento massicci in Lombardia, soprattutto l'elettorato perfino operaio, comunque dell'elettorato siamo dipendente,
2: ma insomma. Ma io non pensavo tanto ad accordi dei radicali, insomma, pensavo a tu sì,
1: certo. Io continuo.
2: Va bene, poi alla luce del sondaggio dell'Espresso, senza dubbio, c'è anche no, a parte gli scherzi,
1: Massimo.
2: Tu hai la coscienza che tutto può essere poi, come dici giustamente, ridotto a zero, però intanto per oggi sul mercato politico
1: la verità è che con Berlusconi, con Bertinotti e anche con Forza Nuova, come capita di chiamare la roba lì.
2: Ma poi Forza Nuova, adesso anche Forza Nuova metti in campo.
1: Che si mette in forma perché Rauti.
2: Gli storici di destra.
1: Non fanno più scandalo. Posso dire, ma consentiranno di meglio a dire Alessandro Mussolini con quelle sporche cose, cioè. Però non è uno scandalo vero, grave. L'accordo con i radicali lo è. Perché? Perché sanno che può trovare una risposta, non dico plebiscitaria, ma di stampo maggioritario nelle loro basi, sia nell'uno che nell'altro. E quindi è un fatto, come dice, a carico nostro, dice Benedetto, è identitario. Loro c'è una realtà identitaria e questo non glielo consente. L'identità è un mistero, ma certo che l'immagine, abbiamo dimostrato di non avere timore di mutare immagine per salvare l'identità magari, ma di mutare l'immagine dell'identità continuamente.
2: Certo, e questo forse oggi c'è un passaggio ancora in questo senso. Senti, a proposito, a me però veniva da chiederti una cosa, proprio prescindendo completamente da ogni logica di schieramento. Le battaglie radicali, proprio queste tue poi condotte da te, come riesci a condurle tu, sul concetto di legalità, no?
1: Sì.
2: Hanno il grande merito politico che poi fa vivere tutto il partito, in realtà il dibattito politico. Oggi tu dici, non, finché eravamo in campo noi si parlava del potere di grazia, della legalità e non della questione Sofri come si è fatto negli ultimi giorni, insomma, ecco. E questo è stato il risultato di queste battaglie. Però il risultato poi concreto in genere è un risultato invece molto deludente. Faccio un esempio: l'ottimo professore Vaccarella, avvocato, anzi, sì, avvocato, alla Corte, no, pure professore, alla Corte Costituzionale.